0: fare.
1: Buonasera Paolo, sono Carlo Ariano. Io ci avrei un nome solo come presidente della Juve, Marcello Lippi, e come vice Alessandro Del Piero. Con la società che abbiamo adesso, secondo me diventeremo una società top, e quindi io punterei tutto su Marcello Lippi. Grazie e buona serata.
0: Allora Carlo, io quando parlo di Marcello Lippi ho il brivido, perché la sua Juve mi è piaciuta enormemente, lui mi è sempre piaciuto come grande figura, l'ho amato da commissario tecnico della nazionale. Trovo che sia un assurdo critico il fatto che quando si parla dei grandi allenatori della storia del calcio italiano, Lippi non venga messo, non dico al primo posto, ma tra i primi tre. Tante volte si parla di Arrigo Sacchi, si parla di Giovanni Trapattoni, poi si fanno degli altri nomi e ci si dimentica di lui, che secondo me ha messo in piedi un tipo di calcio moderno, fresco, innovativo, orgoglioso, vincente, perché questo va detto, che poi ha trasferito in nazionale, perché quella nazionale lì non era la più forte nel 2006, arrivava con una serie di problemi e ha vinto il mondiale. Quindi per me Marcello Lippi è una figura enorme. Io non penso che Marcello Lippi sia in grado di fare presidente, nel senso che io penso, dal punto di vista della rappresentanza ci mancherebbe altro, dal punto di vista della conoscenza dell'ambiente assolutamente, dal punto di vista dell'amore che saprebbe ricevere dai tifosi certo, però io credo che oggi il presidente debba avere qualcosa in più, o se volete qualcosa di diverso, cioè debba porsi, non dico come l'amministratore delegato, ma deve avere una conoscenza della società e del che va anche oltre all'aspetto economico, ma che è in linea con l'idea di sviluppo. La dico diversamente? Per me oggi un presidente deve essere giovane. Deve avere, guardate, in questo senso io ritengo persino Alessandro Del Piero già vecchio. Cioè, per me un presidente deve essere esattamente come abbiamo visto che cosa ha significato avere un presidente giovane come Andrea Agnelli. Ha significato aprire gli occhi e la mente a idee nuove, innovative. Io ieri vi ho raccontato tutto quello che, non tutto, parte di quello che è successo con l'apertura delle formazioni dei women. Dico formazioni perché non c'è solo la prima squadra. Ecco, io credo che oggi ci voglia un presidente che abbia una visione anche manageriale, che sia chiaramente un punto di riferimento per la gente della Juve, certamente, e che abbia la capacità però di guardare al mondo con gli occhi nuovi. Credo che molti sappiano che Andrea Agnelli parlava inglese, tanto per essere chiari, io no. Ma lui sì, e questo è molto importante secondo me, cioè che devi avere un profilo in grado di parlare a tutti, e quando dico tutti ormai nel calcio di oggi non significa l'Italia, significa il mondo, e da questo punto di vista credo che Andrea Agnelli sia stato assolutamente perfetto. Vocale.
2: No, ragazzi, ma io dopo mi sono un po', diciamo, stancato di sentire sia i tifosi che gli opinionisti continuare a rimarcare le mancanze, quello che... Allora, squadre perfette non ce n'è, neanche l'Inter è perfetta, neanche l'Inter, che è più forte di noi, è perfetta, perché l'Inter ha dei grossi problemi di difesa, quindi noi in difesa siamo molto più forti dell'Inter. Quello che mi dà fastidio è che continuiamo a rimarcare tutti i lati negativi che ci sono, senza esaltare quelli positivi. Ma perché questo succede? Perché continuiamo a vivere di ricordi, la Juve che eravamo, quella dei 9 scudetti, quella con Ronaldo, quella con Pjanic, quella non c'è più, quella Juve non c'è più. appunto bisogna fare le nozze con quello che abbiamo. Quindi in questo momento, secondo me, siamo una squadra discreta, nessuno pretende che si vinca il campionato. Poi potrebbe anche accadere, perché vi ricordo che nel primo anno di Conte avevamo davanti il Milan di Ibrahimovic e via discorrendo, eppure abbiamo vinto noi il campionato con una squadra formata da quattro scappati di casa, per modo di dire, cioè nel senso, non era la squadra che poi è diventata in futuro. Quindi ragazzi, un po' di ottimismo, per l'amor di Dio.
0: Allora, no, mi spiace che non so il nome, forse Davide, vedendo qua, potrebbe essere, ecco, Manuel mi conferma Davide. Io Davide apprezzo molto il tuo spirito, è il mio, lo faccio mio. In che senso? Per due o tre concetti forti, poi andiamo in pausa, ma due o tre concetti che ha detto Davide li voglio dire tutti. Uno, non esistono le squadre perfette. Bravo Davide, bravo. Perché, ma io te la dico addirittura diversamente, che non è mai esistita una Juve perfetta, e spesso la Juve ha vinto titoli all'inizio, poi chiaramente quando inizia a fare un ciclo diventi la più forte, ma spesso hai bucato il cielo con una squadra che non era la più forte. Questo non vuol dire che io creda allo scudetto, come del resto non ci credi tu, però per dire che le squadre, da come partono a come finiscono in un anno, sono dei processi di trasformazione. E hai detto bene, non lo è l'Inter e non lo era neanche l'anno scorso, perché dopo tre giornate, alla prima pausa della nazionale lì, che perché l'anno scorso c'è stato dopo tre giornate, l'Inter aveva perso due partite, si diceva è finita, non ha preso una mazzata troppo forte in Champions League con Paris Saint Germain, l'autostima ai minimi livelli, ha preso un allenatore come Kivu che ha allenato metà stagione a Parma, eccetera eccetera. Quindi io sono convinto che la Juve di oggi, che è nel gruppo di testa, magari fra sei mesi sarà veramente ancora più in alto o più in basso, perché le squadre cambiano nel corso dell'anno. Quando non cambiano è perché o sono troppo deboli o sono troppo forti. Ma non è questo il caso né della Juve né secondo me delle altre. Poi se sarò smentito che l'Inter ci saluta a novembre e se ne va per la sua strada e stravince il campionato, faremo un altro aggiornamento. Quindi questo è il primo elemento su quale mi soffermo. Il secondo è che oggettivamente ci vuole la capacità di resettare i nostri ricordi. Se, e che cosa intendo dire? Non che non fanno parte della nostra storia, ma che se giudichiamo i giocatori di oggi sulla base di quelli dello scorso decennio, ci facciamo del male noi, facciamo del male a loro e non serve assolutamente a niente. Ci fermiamo, pausa!
3: Cose di calcio.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Neppure il tempo di rifiatare l'Italia dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo a rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caiote. Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti, il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farà tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare, ha detto l'azzurro. I basket, dopo la prima serata di gare che ha visto vincenti Trento e Venezia, le altre quattro squadre impegnate in Eurocup fanno il loro debutto nella competizione europea. da un debutto assoluto in Europa per la neonata BC Roma, il club della capitale che affronta subito un impegno di primo piano facendo visita al Başakşehir. Tortona torna a giocare in Europa e debutta in Eurocup affrontando subito la trasferta più lunga della sua stagione, viaggiando per oltre 2250 km in direzione Riga. Sfida impegnativa anche per il Napoli Basketball, che ospita i campioni in carica dell'Eurocup di Bourg-en-Bresse. Chiude il poker di squadre italiane impegnate in Eurocup lo storico debutto in Europa della Maxima Roma, che sfida il Cluj. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, orgoglioso delle mie prestazioni in circostanze non sempre semplici, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. Ciclismo, dopo lo spettacolo dei mondiali in Canada, chiusi dalla sorprendente vittoria dell'americano Brandon McNulty nella prova elite maschile in linea, è tempo di spostarsi in Slovenia, Lubiana, per gli europei. Doveva essere l'attesa edizione di casa per Tadej Pogacar, ma il campione in carica si è infortunato alla Vuelta e non sarà ai nastri di partenza. A differenza di quanto visto a Montreal, le corse in linea si disputeranno prima delle prove contro il tempo, concentrate tutte al 7 ottobre. Il cuore della gara sarà il circuito di Saint-Cyr. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Stiamo orientando il dibattito su due temi. Il primo l'abbiamo già affrontato ieri, la questione dell'eventuale nuovo presidente della Juventus, ricordando che dal consiglio di amministrazione non è uscita nessuna notizia in questo senso, e se non quelle più importanti c'è l'aumento di capitale. E secondo, che vi ho chiesto cosa pensate che sia in questo momento il problema principale della Juve in questo esatto momento e cosa possa essere invece la risorsa sulla quale muoverci. Continueremo ad orientare il dibattito attorno a questi temi, ma intanto andiamo anche a parlarne con Francesco Cagliari. Ciao Francesco.
7: Direttore, buongiorno.
0: Direttore no, io non sono il direttore, Francesco, non commettere questo errore. No, guarda, non sono mai stato direttore, ma neanche, come dire, presidente di seggio o di condominio, capito? Non ho mai avuto un ruolo di responsabilità.
7: Allora ciao Paolino.
0: Ecco, allora, Francesco, io chiedo anche a te un po' di domande che stiamo facendo al pubblico col quale stiamo dialogando. La prima è questa. Ieri c'è stato un consiglio di amministrazione e c'erano un po' di rumors rispetto all'idea che la Juve fosse intenzionata a nominare un nuovo presidente. Non c'è stato nulla in tal senso. Ti chiedo se tu ti aspetti che prima o poi questo succeda, se prima o poi, e come valuti addirittura queste ipotesi che io trovo un po' fantascientifiche, che ieri hanno circolato su Ginevra Eikan, che mi sembra insomma proprio un po' una Butad giornalistica. La Juve ha bisogno di un nuovo presidente? E se sì, verso chi andiamo?
7: Allora, la Juve avrebbe bisogno di un presidente che si chiama Del Piero. Gli altri sono esattamente, uno vale l'altro. Allora, se noi dobbiamo cercare una persona che ha importanza, lustro, peso a quello che la società Juventus, sicuramente Alessandro Del Piero sarebbe la persona giusta. Gli altri o sono dei personaggi di facciata, che allora metti uno vale l'altro, oppure l'amministratore delegato fa quello che deve fare. Cioè il presidente si mette, se tu vuoi dare un segno particolare, ok? O vuoi dare una carica a qualcuno che sia un personaggio meritevole. Ora, Ginevra, con tutto quello che posso volerle bene e stimarla, però non ha peso politico. Noi abbiamo bisogno di tornare ad avere un peso politico. Con Carnevali lo stiamo piano piano riacquisendo, ma quello che serve alla Juventus è peso politico.
0: Allora, esattamente come succede nei tribunali, io ti entro dentro quello che hai detto e voglio veramente sminuzzare, perché mi sembra che hai detto delle cose importanti. Prima domanda: secondo te Del Piero che capacità politica avrebbe? Perché vedi, te la faccio, sai perché? Perché prima un nostro ascoltatore ha detto: ah, ma Del Piero è troppo democristiano, intendendo con questo termine non la capacità di stare al governo per 40 anni come ha fatto la Democrazia Cristiana, ma il non prendere posizione, saper dialogare con tutti, cioè lo stare al centro del sistema politico, non, come dire, riuscendo sempre a navigare. Ecco, per te Del Piero sarebbe un uomo che nella politica di calcio italiano va a tenere testa a Marotta, alle società, anche a quelle internazionali, perché poi faresti parte di organismi internazionali. Tu riconosci in Del Piero questa qualità?
7: Sì, io gliela riconosco, ho avuto a che fare con lui quando ero in Juventus, è una persona determinata, sa esattamente che cos'è il calcio e come si muove il calcio, poi non è che puoi fare come Vannacci e entrare a gamba tesa su tutto, devi la politica, visto che il presidente è una figura politica, deve sapersi relazionare con nemici e amici, e quindi potrà anche assumere in determinate situazioni un atteggiamento democristiano, ma con questo non vuol dire che democristiano voglia dire essere deboli, essere determinati, sai, il termine democristiano è un termine che noi abusiamo per dire un mollaccione, uno che gli va bene tutto, no. I democristiani hanno anche saputo gestire il potere per svariati anni.
0: Ah no, da 46 agli anni 90, quindi figurati. Infatti, esatto. Volevo ricordare questa strana distorsione del termine. Continuo a restare sul tema e ti chiedo: ma tu giustamente hai fatto un ritratto di Del Piero che mi sento di dire è assolutamente corretto e naturale. Cioè, Del Piero è il giocatore più amato dalla Juve, aggiungo, è anche forse il giocatore della Juve più amato dalle altre tifoserie. Cioè, Del Piero è
7: più che amato, l'importante è che sia rispettato.
0: Ecco, sicuramente, cioè, nessuno potrebbe dire: beh, se parla Del Piero non lo ascolto perché so che è di parte. Del Piero è di parte, ma contemporaneamente è un presidente della Repubblica in questo senso, no? Cioè, il presidente della Repubblica è una figura che votano alcuni e non tutti, la votano la maggior parte, però i due terzi del Parlamento, però poi nel momento in cui diventi Presidente della Repubblica è assolutamente rispettato. E allora ti chiedo: ma perché questa idea così semplice e naturale la Juve non la pratica? Cioè, cosa ci vedi dietro questo lungo corteggiamento, questa stima che comunque la Juve ha nei confronti di Del Piero e ovviamente viceversa, che però non va oltre momenti con le legend, presenze allo stadio, eccetera, eccetera. Cioè, perché la Juve non ha la forza di proiettarsi su questo orizzonte?
7: Ma vedi, purtroppo noi italiani siamo un po', scusami il termine, un po' degli sfigati sotto questo punto di vista, perché quando qualcuno ha un'immagine, ha delle capacità, fa paura, e quindi c'è la paura che la sua persona possa offuscare altre personalità e possa accentrare verso di sé più attenzioni di quanto poi uno debba avere. Questo è l'unico problema di Alessandro, è quello di essere una persona importante e riconosciuta, che fa passare in secondo piano magari i proprietari, gli amministratori delegati e qualcun altro.
0: E chiudo con questo, il tema presidente, poi andiamo ad altro. Sì. Ma tu, a te non viene il dubbio che De Piero faccia una vita così bella, così internazionale, così ricca anche, così piacevole, che tutto sommato non voglia lui prendersi questa gatta da pelare? Perché poi tu mi insegni che il presidente può avere tanti onori, ma può avere anche degli oneri non banali. Faccio un esempio: la Juve per un mese non funziona, si direbbe, ecco, abbiamo presente Del Piero, non ci ha ancora capito nulla. Mentre oggi Del Piero è una figura sempre sorridente, che fa un sacco di pubblicità, opinione in televisione, eccetera, eccetera. Non ti viene il dubbio che tutto sommato Del Piero forse sia ancora un po' troppo giovane per andare a prendersi un ruolo di questo genere? O ritieni che non gli sia proprio mai stata fatta questa offerta, perché altrimenti lui direbbe sì in maniera incondizionata?
7: Allora, incondizionata non lo so, ma ricordiamoci sempre che Alessandro Del Piero è andato in Serie B quando c'era il Manchester United che gli avrebbe fatto un contratto stellare. Quindi Del Piero è juventino, Del Piero ce l'ha dentro, quindi se gli facessero una proposta sicuramente, come dicevi tu, lui la prenderebbe in esame, naturalmente non alle condizioni, a tutte le condizioni che gli potrebbero proporre, ma probabilmente vorrebbe dire anche la sua, perché andare lì a fare il gioppino allora non lo farà mai.
0: Cambio argomento, pur restando nel CDA di ieri. Come valuti questo aumento di capitale? Tu sai benissimo che, insomma, parte della nostra tifoseria dice che il Can non ha amore nei confronti della Juve, altra parte dice: ma guardate che questo signore alla fine i soldi li mette sempre, magari non li spendiamo bene, però anche quest'anno abbiamo un atto che permette alla Juve di guardare al futuro con prospettive. Qual è la tua idea?
7: Allora, la mia idea è che se Elkan ha messo dei soldi e li hanno sperperati, è anche colpa sua, perché le persone ai vertici le ha messe lui, quindi è anche una sua colpa. Mettere dei soldi nella Juventus è una cosa di famiglia, e le cose di famiglia si devono tenere bene e si devono mantenere bene. Poi, se prima ha sbagliato, adesso corre ai ripari. Quindi è giusto che metta il grano.
0: Tu che idea hai della nuova dirigenza? Cioè, come ti è sembrata questa estate di Carnevali, Massara e Ottolini? Perché anche lui fa parte, insomma, dello staff che ha fatto il mercato. Si poteva fare di più, si poteva fare di meglio? Per te la situazione era così problematica che hanno fatto persino troppo? Quale impressione hai?
7: Allora, secondo me si sono mossi bene. Tieni conto che Carnevali è arrivato a fine stagione, Massara è arrivato dopo, ci vuole un periodo di assestamento, non è che tac, arrivi con la bacchetta magica. C'erano delle situazioni incancrenite, c'erano delle situazioni imbarazzanti, sono riusciti comunque a fare un mercato, perché oggi la Juventus comunque ha una buona squadra, falcidiata da quello che sono gli infortuni, ma questo purtroppo capita un po' a tutte le squadre a giro, no? E quindi secondo me stanno lavorando bene. Carnevali è un ottimo amministratore delegato, uno che ha degli ottimi rapporti con la federazione, con gli altri presidenti, quindi secondo me siamo su una strada che non bisogna interrompere.
0: Francesco, cosa ti è piaciuto di più della Juve di questo primo periodo? Cioè, c'è qualcosa che hai trovato estremamente convincente per cui possiamo guardare al futuro prossimo, no? Non andiamo troppo oltre, però con un certo ottimismo?
7: No, di estremamente convincente non ho visto cose eclatanti. Ho visto che si sta cercando un equilibrio nella squadra, cercando di capire quello che vuole l'allenatore. Sai, è stata molto, molto falcidiata da quelli che sono gli infortuni, perciò credo che anche Spalletti non abbia avuto tutta quella possibilità di poter mettere in campo una formazione tipo, ok? Anche se ormai le formazioni tipo non ci sono più, però quegli uomini su cui basarsi. Per me è stato un grosso problema i vari infortuni, specialmente a centrocampo. Locatelli, io ritengo che sia un giocatore che semmai si vede poco, ma è un equilibratore di quello che sono le dinamiche tra difesa, centrocampo e attacco. Douglas Luiz, che io ho sempre pensato che fosse un giocatore fortissimo, sta dimostrando quello che è. E tutti più o meno stanno performando bene, a parte, come adesso mi scappa il nome perché l'età, il terzino avanzato. Vabbè,
0: Cambiaso?
7: Cambiaso.
0: Francesco, ti chiedo ancora due cose. La prima, invece, se tu oggi ti chiama Juve e ti dice: mi interessa la tua opinione, qual è il problema principale sul quale intervenire? Cioè, c'è qualcosa che ti sta preoccupando particolarmente, perché ti sembra di difficile risoluzione e che però è un elemento vero, un elemento centrale? Cioè, io ad esempio ho passato tutta l'estate a dire: ragazzi, qui se non si tocca il centrocampo è inutile che facciamo discorsi. Poi il centrocampo l'abbiamo toccato più o meno e sono qui a sperare che Douglas Luiz mi torni a essere quello che vedevamo in Inghilterra, altrimenti trovo che la Juve abbia un problema serio. Tu cosa vedi come problema principale della Juve?
7: Allora, ti faccio una parentesi su Douglas Luiz. Douglas Luiz è fortissimo e lo sta dimostrando, è uno che, come dice Spalletti, sa di calcio, sa giocare, sa vedere, ha una visione di quello che è il gioco. Chiusa questa parentesi, allora, non è tanto un qualche cosa da campo, è quello che c'è fuori dal campo, e che la Juventus, una volta, quando arrivava, tu avevi già paura di incontrarla prima ancora di scendere in campo. Quando a luglio, fine luglio, leggevi il calendario e le squadre che dovevano incontrare la Juventus in quel weekend, iniziavano ad avere paura. Noi dobbiamo tornare a fare paura, noi dobbiamo tornare a fare rispetto, cioè le squadre non devono pensare di venire a Torino e magari poter fare risultato, le squadre devono sapere che quando arrivano a Torino vanno a casa.
0: Perfetto, e chiudo con questo, chiudo con questo. Tu sì. concordi con l'idea che ormai è prevalente in qualche maniera, cioè che l'orizzonte della Juve debba essere il quarto posto, nel senso che io leggo non pochi pareri che dicono: guardate, Inter, Roma e Como, anche se Como ha i nostri punti, sono comunque su un altro livello, magari prima mettevano anche il Napoli, ma questi primi passaggi di stagione hanno creato qualche dubbio, e quindi il sottointeso per alcuni invece addirittura esplicitato: se la Juve arrivasse quarta e gli proponessero in questo momento di andare a firmare, dovrebbe farlo subito, perché di più non può fare. Io ti chiedo se tu concordi e se invece in Europa League noi abbiamo prospettive ben più forti del partecipare con onore, diciamo così. Cioè, ti aspetti una Juve che se la giochi fino in fondo?
7: Allora, la Juventus, come sua filosofia, deve partire per vincere. Poi il livello del campionato italiano si è alzato molto, abbiamo un Inter che è una squadra che ormai è rodata da anni, funziona a memoria, altre squadre molto forti, ma se il pronto soccorso non ci dà dei problemi, io sono convinto che si può lottare per qualsiasi tipo di risultato, perché la squadra c'è. La squadra c'è, si devono sbloccare degli uomini che piano piano si stanno sbloccando, come Lomoni è arrivato che non era assolutamente in condizioni, adesso sta iniziando piano piano a riprendere. Insomma, la squadra c'è, basta che non ci siano gli infortuni.
0: Visione realista o ottimistica? Cioè, parla più l'analista o il tifoso in questo?

0: No, il Como ha degli ottimi giocatori che sono amalgamati bene da un allenatore che li sta allenando nel modo giusto, con il modulo che lui ritiene più opportuno. Non c'è un giocatore, da parte di Nico Paz, che del Como qualsiasi squadra avrebbe comprato.
1: E su questo io concordo esattamente. Mi stavo dimenticando una domanda che a te, proprio a te, devo fare, visto che hai fatto parte anche di quella Juve. Che impressione hai avuto dalla famosa intervista di Giraudo alla stampa? E che impressione ti ha fatto un po' la, tra virgolette, rottura con Luciano Moggi? Luciano Moggi anche recentemente ha detto: io lo consideravo un fratello, adesso per me è un conoscente. Perché, insomma, quello che ha detto Giraudo su Moggi lo ha indubbiamente sminuito. Siccome tu conosci molto bene quel periodo, cosa hai da dire?
0: Penso che lo abbia anche ferito.
1: Allora, certo.
0: Ho trovato pessima l'uscita di Giraudo, anche perché ricordiamoci che Giraudo, quando è successo il casino, ha preso ed è andato a Londra ed è scappato. Ha lasciato Moggi, lui di lasciare Moggi non gliene poteva fregare di meno, detto tra noi,
1: sì.
0: Ma l'unico è stato Moggi che ha continuato a difendere se stesso, giustamente, e la Juventus e l'operato della Juventus. Quindi questa uscita di Giraudo la trovo pessima. Mi ricordo un articolo che Crosetti fece tanti anni fa. Crosetti faceva tutte le domeniche i ritratti dei presidenti e il titolo su Giraudo era Il feroce Giraudo. Giraudo, che fosse all'Inter, alla Juventus, alla Roma, anche alla Roma, dove litigò, perché lui è un tifoso del Torino sfegatato con cui litigò con Romiti in tribuna al comunale, poteva andare in qualsiasi squadra e si sarebbe comportato nello stesso identico modo. Cioè, lui è un manager e come manager a lui di essere alla Juventus, di essere al Milano, da un'altra parte non gliene poteva fregare di meno. Lui, quando è successo il casino, ha preso e andato via e non ha speso una parola per la Juventus in tutti questi anni. È uscito dopo un po' di anni a dire la sua e secondo me ha detto una cosa veramente poco signorile per quello che è e poco... Non mi è piaciuto per niente.
1: Ti chiedo ancora questo perché hai detto appunto delle cose da persona molto documentata, presente in quell'epoca. Francesco, come ti spieghi che dopo 20 anni si abbia voglia di raccontare la propria verità a tutto tondo, perché poi ha parlato anche proprio appunto della sua gestione, di tutto quello che è successo. Perché dopo 20 anni?
0: Perché molto probabilmente aveva voglia di togliersi un sassolino, ha trovato il giornalista che gli andava bene. Ricordati, tu hai ricordo di un'intervista di Giraudo negli anni che è stato alla Juventus?
1: No, qualche brano, ma non di interviste. C'era uno che magari interveniva in qualche conferenza.
0: Io me ne ricordo una,
1: sì.
0: Che era alla Domenica Sportiva. Per quando la Juventus riuscì a fare il deal col comune per lo stadio, che si doveva andare in borsa,
1: sì.
0: Basta, e questo ti dà il metro.
1: Sì.
0: Giraudo è un manager a cui di lavorare alla Juventus, al Milan o al Palermo non frega niente. Giraudo era e potrebbe essere ancora il numero uno della federazione, questo sì.
1: E infatti questo fa capire anche appunto rispetto, lo dice nell'intervista, insomma, la involuzione del calcio italiano rispetto alla sua epoca.
0: Lui sarebbe stato la persona più giusta al mondo, perché ne sa di diritti televisivi, ne sa di tutto, e avrebbe portato con sé Romy Gai, che avrebbe fatto il resto.
1: Francesco, grazie per la tua testimonianza, oltre che per le tue opinioni, sono
0: figurati.
1: Produttive sempre. Ciao Francesco, buona giornata.
0: Ciao Paolo, grazie mille.
1: E noi ci fermiamo, piccola pausa.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Dopo l'emergenza per la lite tra piloti con accoltellamento lanciata stamane dal volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, poi costretto ad atterrare

0: In Arabia Saudita, Israele indaga sull'ipotesi attacco terroristico. La decisione arriva dopo una valutazione affidata ai vertici delle forze di difesa israeliane dello Shin Bet e del Mossad, riportata sul sito Inet, spiegando che a seguito della valutazione si sta diffondendo la convinzione che l'incidente aereo della Fly Dubai sia stato un attacco terroristico.
1: Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
0: A caccia di qualunque riscontro e indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietracatella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno, dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
1: Salvatore Ocone è stato condannato all'ergastolo. L'uomo di 59 anni il 30 settembre dello scorso anno uccise a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Elisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia si è verificata tra le mura domestiche a Paupisi, nel Beneventano. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore della Repubblica di Benevento, Nicola D'Angelo.
0: Donald Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente USA hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e i funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
1: Economia a settembre, sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono, il primo da 94,5 a 91,2 e il secondo da 97 a 95,9. Lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: Terzo blocco insieme di questa giornata, in cui abbiamo parlato diffusamente con Francesco Gagliari della Juve, nel senso del CDA di ieri, della mancata nomina, nonostante appunto alcune voci, di un nuovo presidente, di che cosa ci sta convincendo della Juve di adesso, delle prime 5 giornate, nonché dell'esordio in Europa League, e che cosa invece magari ci preoccupa. E voglio subito dare forza a quello che è stato il parere del nostro ospite, che ha detto qualcosa di molto convincente, almeno per Pierluigi da Casal Palocco, che scrive: sante parole, la Juve deve puntare sempre a vincere, deve, con scritto in maiuscolo e stampatello. Io aggiungo questo, io penso che se la Juve darà questa sensazione, le verrà anche perdonato se non ci riesce. Cioè io credo che, ripeto, mi sembra di percepire in questi mesi di Radio Bianconera di non aver sentito folli come sono stato io l'anno scorso, che aveva pronosticato la possibilità che la Juve vincesse lo scudetto. Quindi di follia non ne vedo. Però credo, e quindi nessuno si aspetta che la Juve vinca lo scudetto, però credo che se la Juve dimostrasse di andare oltre i propri limiti, le si perdonerebbero i limiti. Cioè, io credo che ci voglia questo. Cioè, tu puoi anche arrivare terzo, ma se hai fatto vedere che di più non potevi fare, ma anzi, forse potevi fare di meno, ma sei riuscito a ottenere qualcosa di più. La nostra storia ci dice che la Juve tante volte è uscita tra gli applausi quando non ha vinto, perché ha dato quella dimostrazione. Quindi noi certamente non festeggeremo mai un secondo posto, una sconfitta in finale, eccetera, eccetera. Però, siamo gente capace a riconoscere quando una squadra riesce ad andare oltre. 340 5425 324 per i vostri vocali o i vostri messaggi. Andiamo a sentire un vocale.
7: Buon pomeriggio, Rossi. Sono Diego dalla provincia di Bologna. È ora che la finiamo di dare i soldi a Sky. È uno schifo Sky, i commentatori Sky sono inequilibrati, cioè va tutto per le squadre lombarde di Milano, hai capito? Ora è uno schifo, io sono stanco, io fino a marzo ce l'ho in streaming Now TV, che comunque è sempre della catena Sky, è in streaming, ma è sempre del è un prodotto che vende Sky Italia, la Sky. Io a marzo ho chiuso con Sky Sport, perché loro sistematicamente mettono persone che sono legate alle squadre di Milano e della Lombardia, o Milan, Inter.
6: Allora, Diego, premesso che ogni parere può essere giusto, io credo che, devo dirti, a Sky ti direbbero questo: guarda, la stessa tua lamentela me la fanno le tifoserie altrui. Cioè, a Sky c'è Del Piero, per intenderci tra i commentatori, c'è Costa Curta, c'è Di Canio, tra l'altro giocatori che sono stati anche compagni di squadra, c'è Bergomi. Io non lo so. Allora, se ti riferisci ai talent, mi sembra che ci sia un certo equilibrio, se andiamo a pensare il talent come appartenente, quantomeno per la sua storia biografica, a un club. Se ti riferisci ai giornalisti, io dico sempre che non si è obbligati ad ascoltarli. Io personalmente ritengo Sky un canale molto valido, pieno di grandi professionisti, e non ho nulla da imputare. Però io quando guardo la televisione, quando guardo gli altri media, sinceramente ho più un occhio, tra virgolette, prendetelo veramente tra virgolette, professionale, piuttosto che da tifoso. Tra l'altro io non guardo molti approfondimenti, già solo perché ne faccio io altri, e quindi in altri ambiti, tipo YouTube, e quindi non ho fisicamente il tempo, diciamo, anzi, semmai sono un piccolissimo, un infinitesimale concorrente di Sky o di DAZN. Però io devo dire, sinceramente, se mi chiedessero, mi telefonassero per un sondaggio, io su Sky darei un parere molto positivo. Poi il tifoso verace magari vede altro e ascolta altro. Io non so a cosa ti riferissi, non mi piace neanche molto fare dei ragionamenti su qualcosa che non conosco e su colleghi che reputo validi. Questo non vuol dire essere d'accordo, cioè, per intenderci, la traduco così: io posso anche non approvare quello che dice Caressa, per dire, però non riconoscere la professionalità di Caressa è un'altra cosa. Quindi io oppure pensare che ogni suo parere sia finziato dal suo tifo, Ecco, io su questo ho dei dubbi. Ecco, io credo che un grande professionista, che mi sento di dire a Sky ci sono i migliori, non dovrebbe essere influenzato dal tifo. Però se tu hai dei riferimenti e hai dei fastidi, fai benissimo a disdire. Cioè, io non penso che siamo obbligati ad ascoltare, a maggior ragione visto che si paga, qualcosa che non piace. Vado a leggere ancora qualche messaggio, poi sentiamo ancora dei vocali. Ricostruire la mentalità Juve, blocco italiano, l'allenatore juventino o Conte oppure Deschamps. Con loro riunirei la tifoseria, oggi divisa e lontana, scrive Valerio da Pisa. Valerio, io ho la sensazione, allora, almeno iniziale, intanto che Spalletti debba restare a Torino e debba riuscire a evitare, attraverso le prestazioni e i risultati, che continuiamo a parlare di lui. Cioè, è il nostro allenatore, ci porterà fino alla fine, andiamo a vedere cosa succederà. Ho la sensazione che se l'erede fosse Deschamps saremmo molti soddisfatti, io per primo, per il mio affetto anche personale nei suoi confronti, avendolo conosciuto da vicino, ma qualcuno direbbe, però siamo sempre lì, i soliti nomi, è vecchio, ce l'abbiamo già avuto, eccetera. Se arrivasse Conte, io credo che inizialmente, e non mi sto riferendo allo stadio, ma mi sto riferendo al mondo social, che poi o al mondo della radio, o al mondo di YouTube, cioè quello che si esprime quasi quotidianamente, in realtà non riunirebbe la tifoseria, la spaccherebbe, perché io lo vedo dai commenti. Conte per alcuni sarebbe la ricetta giusta, e per altri non lo vogliono neanche più vedere in fotografia, considerando un traditore. Poi sono altrettanto convinto che se Conte ci facesse fare 3 partite, non di più, 3, alla sua maniera, Conte si conquista tutti e piacerebbe enormemente. Però le devi fare quelle 3 partite. Indubbiamente, io non credo che la tifoseria oggi sia divisa lontana. Cioè, se parliamo di social, sì, però quello è un mondo nel quale è molto facile dividersi. E ripeto, voglio vedere quando, se torneremo a vincere qualcosa, quale sarà il tipo di unità che si andrà a verificare. Io credo che oggi, se guardiamo al calcio più reale, cioè quello del campo, quello dello stadio, non mi sembra che la tifoseria sia particolarmente critica nei confronti di questa Juve. C'è un certo tipo di, secondo me, di attenzione e anche di grande affetto. Il mio pensiero sul futuro presidente della Juventus è molto semplice. Mi piacerebbe una figura politicamente forte, concreta e con una grande esperienza calcistica. E no, non parlo di Del Piero. Il mio sogno sarebbe Michel Platini, saprebbe muoversi in modo impeccabile tra le insidie di UEFA e FIGC, ma purtroppo temo che non accadrà mai. Non accadrà mai, perché io credo che lui l'abbia già apertamente detto. Platini è anche un signore di una certa età che vuole fare ancora una battaglia personale, per come è stato trattato negli anni precedenti, e che non vuole sicuramente che questa battaglia diventi la battaglia della Juventus. È la sua battaglia, giustamente. E quindi io non penso che Platini, non mi vedo trasferito a Torino a fare il presidente, scelga questo. Io sono abbastanza convinto, anche per ragioni, penso, affettive, che Platini sarebbe uno che metterebbe d'accordo tutta la famiglia Agnelli in qualsiasi versante, ma non mi sembra disponibile. Gian scrive: Democristiano per me significa non prendere una posizione. In realtà, appunto, è una distorsione, secondo me, del termine. Democristiano significa questo, per molti, ormai è diventato questo. In realtà, mi verrebbe da dire, storicamente, essere democristiani significava non solo avere una frequentazione del potere, che abbiamo già raccontato, perché è un partito che ha governato dal 46 al 92-93, e prima, insomma, della nascita della Seconda Repubblica, quando poi la Democrazia Cristiana è anche scomparsa, ma era anche un modo per tenere assieme varie anime, perché la Democrazia Cristiana si sa che era un partito fatto da decine di correnti, e non prendere posizione significava in realtà metterle tutte insieme, metterle tutti d'accordo. E in questo senso, talvolta non avere un'opinione così rigida serve in realtà ad avere una capacità politica non indifferente. Però è vero che nel linguaggio contemporaneo, quando tu non prendi posizione, oppure tieni il piede in due scarpe e dici sì ma, oppure no però, ti dicono ecco sei democristiano, non vuoi scegliere una linea precisa, che però a volte può essere un bene. Giovanni dal Brasile, personalissima opinione, non si discute la Juventus di Del Piero, ma perdonatemi, dopo il calcio il capitano si è occupato di ristorazione, pubblicità, opinioni sportive, non riesco a vedere nella sua figura un peso politico o una preparazione che ne possa fare un nuovo Riperti. Forse inserirlo come vicepresidente per apprendere e poi fare il salto. Io ripeto, continuo a pensare che Del Piero in questa fase non abbia questo desiderio. A differenza, ad esempio, di Pavel Nedved, che però aveva un legame anche molto personale con Andrea Agnelli. Quindi io sono convinto che Del Piero, per decidere in qualche maniera che la presidenza della Juve possa diventare il suo habitat naturale, io penso che ci voglia ancora un po'. Non dico che debba cambiare vita, ma in qualche maniera certamente non fare esattamente quella che sta facendo oggi. Antonio da Napoli, Juventino da 40 anni, ci scrive: complimenti per l'ospite di prima, incredibile il suo discorso, non fa una piega su tutti gli argomenti da te elencati, ce ne fossero di giornalisti così, sono d'accordo su tutto. Francesco, bravissimo, ma lo invitiamo apposta, tra l'altro è profondissimo conoscitore della Juve, perché ne ha fatto parte, perché è un giornalista di valore e perché, fatemelo dire, ha, tra virgolette, aggiornato le sue idee, nel senso che io ho conosciuto tanti giornalisti, magari anche io sono un po' così, che rimangono affezionati al loro periodo e fanno fatica a uscire da quel clima. Invece io penso che Francesco, da persona intelligente, infatti non a caso giustamente gli ho chiesto: stai parlando più come analista o come tifoso? Perché riesce a far convivere le due anime ed è molto importante. Però fatemi dire una cosa, e prescinde da Francesco, non è che per essere grandi giornalisti bisogna che voi siate d'accordo su tutto, perché si può essere grandi giornalisti anche non essendo d'accordo su nulla. Questo è un principio che io ho, cioè io personalmente nel calcio e nella politica tante volte mi trovo a leggere e a farlo con piacere, con voglia, persone di cui non approvo le idee, ma che mi fanno pensare, che mi fanno stimolare, perché a dire sempre, e ripeto non è il caso di Francesco, tutt'altro, ma a dire sempre quello che il pubblico vuole è, secondo me, è un po' più facile rispetto invece ad essere dei personaggi scomodi. E infatti Francesco ci dice qualcosa che purtroppo non sentiamo più. Cioè, ci dice la Juve deve scendere in campo per vincere. Che è qualcosa che non senti quasi più dai giocatori, dall'allenatore, dalla dirigenza, se non in maniera, come dire, un po' da slogan. E mi ha fatto piacere vedere che quando è tornato da noi Norberto Neto ha detto: io sono venuto qui per aiutare la squadra a vincere dei titoli che quest'anno, con tutti i nuovi acquisti, non avevo mai sentito. Neto arriva da una Juventus che ha vinto, che sa che cosa vuol dire, che sa che cosa bisogna fare per arrivare a certi traguardi, e l'ha detto esplicitamente. Poi non ci si riesce e ci si assume le proprie responsabilità, però è importante avere quel tipo di orizzonte. Manuel, abbiamo ancora un vocale? Andiamo a sentirlo.
8: Caro direttore, buongiorno, sono Davide De Ivrea. La questione arbitrale è a volte più semplice da leggere di come la raccontiamo, secondo me, modestissimo parere, perché gli arbitri sono una componente del gioco, come lo sono i giocatori, come lo sono gli allenatori, ma principalmente come lo sono i giocatori, perché stanno in campo, e gli arbitri, come sbagliano i giocatori, sbagliano. Il punto è aver creato da parte di una determinata parte della tifoseria questa continua caccia alle streghe per cui ogni tipo di errore, ogni qualunque genere di errore era fatto dietro complotto, dietro alla volontà di favorire una certa squadra che, guarda caso, era quella che vinceva quasi sempre, cioè quella per cui facciamo il tifo noi, e quindi questa cosa è diventata un continuo susseguirsi di moviole, di ferme immagine che ancora adesso a distanza di 20 anni girano con le stesse situazioni ridicole, non rendendosi conto che queste persone sono da soli in campo. Sì, è vero che hanno i guardaline, però voglio dire, in un campo grande come quello da calcio devono vedere la situazione di 11 calciatori contro 11 che in tutti i modi cercano di usare la furbizia per trarne un vantaggio. Quindi, voglio dire, il bravo difensore che riesce a trattenere i limiti del regolamento senza farsi vedere un attaccante che cerca di scappargli è un bravo difensore, va premiato dall'allenatore, fa bene il suo lavoro. Invece è venuta fuori questa questione del fair play, che appena uno tocca l'avversario andrebbe sanzionato il fallo, andando a scandagliare tutto quanto con il col VAR, con il fermo immagine, ma questa roba qua non è calcio. Per cui semplicemente bisognerebbe anche accettare che, a meno che non ci siano delle cose veramente clamorose, comprovate da immagini sesquipedali, l'arbitro sbaglia. Come...
6: Allora Davide, questo tuo messaggio era, immagino, per l'ora precedente, l'abbiamo recuperato e sono molto contento di averlo recuperato. Si riferiva appunto a un tema che aveva tirato fuori Antonio Paolino, perché Davide, io sposo totalmente questa tua visione e tra l'altro la sposo per tanti motivi. Uno, perché racconti qualcosa che abbiamo sempre visto nella storia del calcio, cioè che, a parte qualche piccola eccezione, la squadra che vince viene sempre come dire, descritta come una squadra favorita dagli arbitri. È successo a noi, ma guardate che è successo anche, ripeto, le piccole eccezioni cosa sono? Sono gli scudetti episodici, cioè sono gli scudetti del Verona, del Cagliari o della Sampdoria. Ma quando ci sono le grandi squadre che dominano, si hanno di solito questo tipo di valutazioni. E lo voglio ricordare perché questo tipo di, come dire, idea sull'arbitro che favorisca la big, in Italia, se vai a fare un sondaggio, dicono tutti che riguarda la Juventus. In realtà, storicamente, chi ha una certa età se lo può ricordare, io questa cosa sono andato a cercare e studiare, negli anni 60, quando dominava la grande Inter, il concetto famoso di sudditanza arbitrale nacque con la grande Inter, non con noi che in quell'epoca non vincevamo. E quindi tendenzialmente la squadra che vince viene sempre ricordata anche per come è favorita agli arbitri. Guardate, la dimostrazione è la Spagna, perché in Spagna, dove c'è abbastanza un duopolio, salvo qualche eccezione con i titoli dell'Atletico Madrid, ma c'è una rivalità profonda, un duopolio tra Real Madrid e Barcellona, si va avanti persino a carte bollate nel descrivere una squadra o l'altra favorita dagli arbitri, e favorita in maniera pesante, perché lì si è arrivati anche a sostenere che ci fosse proprio un sistema per una o per l'altra. E tu hai giustamente ricordato il livello umano, ma guardate che per capire la difficoltà di un arbitro, e io mi sento molto in questo d'accordo con Davide, basterebbe guardare una partita dal basso e non dall'alto, dove è tutto più semplice. E per guardare una partita dal basso basta andare a una partita dei vostri figli, se ne avete, o dei vostri amici, e vedere la difficoltà che si ha nell'interpretare un fatto agonistico, che è sempre interpretabile, perché per un arbitro e addirittura per un arbitro di un paese un contatto fisico può non essere fallo e per un altro invece può esserlo assolutamente. Quindi noi parliamo di arbitri e esauriamo spesso questo interesse sul calcio solamente sulla moviola, che è uno strumento che tra l'altro per la sua natura falsifica il fatto calcistico, perché ce lo fa vedere a una velocità che non è quella reale. Quindi Davide, con me hai sfondato una porta aperta, le tue parole sono esattamente le mie e ti faccio in questo caso i complimenti, perché le hai dette come meglio non si poteva. Io ho solamente aggiunto qualcosa. Andiamo a sentire ancora vocale.
7: Buon pomeriggio, Rossi, Radio Bianconera. Sono Diego da provincia di Bologna. Riallacciandomi al discorso di prima, che forse non sono stato proprio preciso nello spiegare, che io penso che i telecronisti Sky siano tutti un po' faziosi e di parte, cioè per le squadre lombarde si sa, però ieri voi andate a riascoltare, lo so, magari c'è chi non piace il basket, posso capirlo, però io seguo il basket come Santarelli, e andatevi a riascoltare la telecronaca di Flavio Tranquillo, che comunque sappiamo che ha lavorato per tanti anni, negli anni prima che nascesse Sky e Telepiù, per le televisioni private dell'Olimpia Armani. Andatevi a ascoltare la telecronaca, l'imparzialità e anche il modo poco rispettoso nei confronti anche dei tifosi che pagano della Virtus Bologna l'abbonamento a Sky, e ce n'è un bel po'. Lui è proprio un tifoso dell'Armani, Olimpia, messo lì a fare le telecronache della Virtus.
6: Allora, Diego, io non voglio discutere questo, perché non ho visto la partita, non sono un appassionato di basket come te, e capisco la grande rivalità. Aggiungo solo questo, io credo che quando parli dei 5 più grandi giornalisti sportivi in Italia, non lo dico io, lo dicono decine e decine di persone, ci mettono Flavio Tranquillo, cioè un'istituzione... A proposito del basket, ora se invece iniziamo a pensare che Flavio Tranquillo fa il tifo per le squadre di Milano perché ha lavorato precedentemente per le squadre di Milano, cioè per le televisioni di Milano, io non ho altro da dire, nel senso che non c'entro dentro questo argomento. Te mi sembra che confondi un po' il calcio col basket, nel senso che mi hai fatto prima un ragionamento su voglia di sdire Sky, e magari appunto se per te Flavio Tranquillo non è super partes, avrai le tue ragioni, e ripeto, stai andando a discutere uno dei più grandi telecronisti della storia d'Italia, che non vuol dire che non sia criticabile, sia ben chiaro, però io personalmente l'ho conosciuto una volta tramite una trasmissione YouTube su Juventus. Ho trovato una persona gradevole, documentata, capace di raccontare lo sport a tutto tondo. Cioè, io non posso che fare complimenti a Flavio Tranquillo. Dopodiché, non ho ascoltato la telecronaca, non sono un tifoso da Virtus, quindi non posso ragionare. Dico che mediamente, cioè, questa idea che... Cioè, non capisco perché, se parliamo di Juve, Sky, tra l'altro, ha un direttore... Federico Ferri, che se proprio la vogliamo andare a raccontare, ti fa Juve. Quindi, ma è un grande giornalista, e se deve raccontare l'evento sportivo si toglie la giacca, perché c'è poco da fare. Anzi, ve la dico diversamente, al di là delle mie capacità personali, che possono essere anche basse, io che ho lavorato per Juventus TV come Antonio Paolino, a Sky non saremmo mai stati presi. Perché, se non in un ruolo di retrovia, proprio perché non si vuole dare un'impressione di parzialità. Ripeto, al di là delle capacità personali, che magari sono infime, quindi non sarei stato preso neanche per fare, come dire, il riordino della redazione quando i giornalisti se ne vanno via. Ma al di là di quello, Sky, se notate, non ha figure, gli stessi opinionisti. Perché poi ogni tanto c'è questa cosa strana, per cui si pensa che se Massimo Mauro va in televisione debba difendere la Juve. Massimo Mauro è una persona che magari può anche tifare la Juve, ha giocato nella Juve, ma è una persona libera. Io, se ci sono contesti, non necessariamente uno che ha giocato nella Juve non può esprimere una critica. Poi se invece in una telecronaca tu cogli una parzialità urticante che ti dà fastidio, è un'altra questione, ma lì permettimi di non approvarla rispetto alla figura di quello che secondo me è un grande telecronista. Se te ti ha urtato, disdici Sky, scrivi a Sky, ma non pensare che io ti possa dare ragione rispetto alla parzialità di Sky, perché io non la vedo, ecco, mentre tu invece addirittura la riconosci sul basket e quindi la proclami. Ognuno ha le sue idee. Ci fermiamo, pausa.
9: Cose di calcio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la nazionale di Mancini Bis. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno, a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Giacomo Raspadori intanto ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Avanti con il progetto NBA Europe, il cui lancio è previsto entro la fine del prossimo anno. Secondo quanto riportato da The Atlantic, l'NBA sarebbe in fase di trattativa avanzata con alcuni top club di calcio europei per rapportare il marchio della lega più famosa al mondo nel vecchio continente attraverso un campionato d'élite. Siamo al tennis. Con l'ATP di Tokyo, Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. L'azzurro si impone con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 al termine di una partita dai due volti, iniziata in salita e raddrizzata con pazienza, carattere e maggiore solidità nei momenti decisivi. Per Arnaldi si tratta di un successo che interrompe un digiuno di vittorie nel circuito maggiore che durava da due mesi. Il prossimo ostacolo però sarà di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è escluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi, le parole di Musetti. Il basket, dopo le vittorie di Trento e Venezia, comincia l'Eurocup delle altre quattro squadre italiane in campo. La BC Roma debutta sul campo del Başakşehir alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga sempre alle 18. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Cose di calcio.
6: Ultimo blocco, ci siamo anche fatti una deviazione sulle telecronache di Sky. Gianluca scrive: ma Antonio ha lavorato per Sky tempo fa o sbaglio? Io magari mi sono perso dei pezzi, perché poi ad un certo punto ci siamo separati nell'avventura di Juventus TV. Non ricordo Antonio a Sky. Mediaset, Mediaset è diverso, no Sky. Quindi no, perché io noto che a volte ci si confonde. No, per Mediaset certo che ha fatto le telecronache, ma non per Sky. Puoi dire che Marocchi quando fa la telecronaca della Juventus è tranquillo, Pasquale da Salerno? Ma io ripeto il concetto di prima e lo voglio rafforzare. Io credo che quando tu sei un opinionista ti devi togliere, se ce l'hai avuta, la giacca del tifoso, e devi essere assolutamente corretto, perché stai parlando a tutti, non stai parlando a un pubblico, stai parlando a tutti, ed è giusto che quindi ne tieni conto. Andiamo a capire qualcosa di più del CDA di ieri, perché ne abbiamo anche detto, però è bene dare i numeri in mano a chi li sa maneggiare, e quindi vado da Gabriele da Monica, che disturbo dalle vacanze. Ciao Gabriele!
10: Un richiamino di vacanze, perché ho fatto tutto luglio e agosto a lavorare, per cui
6: ma non ti devi mica giustificare, io parto dopodomani in vacanza, quindi
10: in pausa con la nazionale.
6: Pausa nazionale, appena io guardo il calendario, guarda, preparo valigie, prenotazioni e tutto, quindi la pausa nazionale ce lo consente. Gabriele, intanto ti voglio chiedere proprio, come dire, distinto: ti aspettavi questo aumento di capitale della Juve? Ti ha sorpreso? Lo avevi previsto?
10: No, era previsto, nel senso che i 250 milioni è una bella cifra sicuramente, perché vuol dire che è un segnale molto importante da parte dell'azionista Exor, ma da un punto di vista tecnico l'aumento di capitale era abbastanza ovvio che ci fosse, nel momento in cui ci è stato detto che la perdita sarebbe stata in linea con quella dello scorso anno, quindi nell'ordine dei 60 milioni, era nelle cose che ci fosse anche l'aumento di capitale, perché da un punto di vista strettamente contabile, quando c'è una perdita, questa perdita viene saldata, viene pareggiata con una riduzione del patrimonio. Il patrimonio netto della Juve, l'ultimo bilancio, era sui 70 milioni, per cui sarebbe rimasto positivo per un'inezia. E siccome molto facilmente, anche se auspicabilmente questo bilancio potrebbe chiudersi con una perdita molto minore, ma sempre in perdita, è evidente che a quel punto c'è il rischio che nel corso della stagione potesse finire in negativo, e questo non è consentito dal diritto civile. Per cui da un punto di vista tecnico e dei numeri non è assolutamente una sorpresa. È una sorpresa, secondo me, positiva, che sia di 250 milioni, perché avrebbe potuto essere di 100-120, giusto per dare agio alla società di mettere a posto i conti, quindi essere in linea con i dettami del diritto civile. 250 vuol dire che da un lato si dà molto più ossigeno, ma anche dall'altro si dà anche un segnale di permanenza all'interno della segnalata da parte di Exor.
6: Aiutami a capire il perché di questa entità. Cioè, io ho avuto una serie di aumenti di capitale, guardavo oggi negli ultimi anni, nel 19-20, poi nel 21-22, e lì immagino che sia stato il peso del Covid, nel 23-24. Perché questo è così importante dal punto di vista del capitale? Cioè 250 milioni sono tanti, e tu mi insegni, poi magari adesso mi entri dentro questa cifra, che il tifo già inizia a pensare: sono 250 milioni sul mercato. No, che cosa sarà?
10: Non sono 250 milioni sul mercato, ma sono 250 milioni che ci assicurano di poter affrontare un cammino di crescita questa volta sano e organico. Cioè capiamoci, gli aumenti di capitale servono a fare sia calciomercato, ma anche a gestire la società. Quindi da un lato i ricavi da stadio crescono, quindi continua a crescere la parte sana del business societario, però è anche vero che noi abbiamo avuto, cioè siamo detti più volte, alcune gestioni sportive che non sono state all'altezza della nostra storia, e quindi purtroppo quando le gestioni sportive non vanno bene, non solo non si vincono i titoli, ma ci si porta in casa anche dei valori o dei disvalori da un punto di vista dei giocatori da dover piazzare sul mercato. Quindi quest'anno noi, tra altre cose, abbiamo mancato la Champions League, per cui in questo anno che si concluderà nel 27, incasseremo sicuramente meno soldi, anche se poi auspicabilmente, come tutti ci diciamo, se dovessimo arrivare in finale di Europa League, potremmo in qualche modo incassare una cifra come se avessimo partecipato alla Champions solo limitandosi alla prima fase dei gironcini, quindi senza andare agli ottavi. È evidente che la proprietà Exor crede molto nell'attuale dirigenza, Carnevali, Massara, Ottolini, e quindi è evidente che chiaramente ha capito che il percorso di risalita sarà un percorso che comunque è fatto a tappe. In Carnevali lo ha detto dopo la sconfitta con il Sassuolo, toccherà comunque ingoiare ancora di bocconi amari da un punto di vista sportivo. Il boccone amaro da un punto di vista sportivo chiaramente potrebbe in linea di principio ridursi i minori guadagni futuri, nel senso che nessuno vuole pensare a un altro anno senza Champions. Però è evidente che siamo in un momento di rinascita e di crescita. Allora, la cosa che dobbiamo sperare da adesso in poi è che la gestione Carnevali sia l'inizio di una gestione come è stata quella di Marotta, come è stata quella della Triade, cioè che sia una gestione che si va consolidando negli anni, per cui evidentemente anche la squadra si andrà consolidando negli anni, e quindi evidentemente diminuiranno da un certo punto di vista le necessità dovute a colmare il gap rispetto a gestioni passate, a errori fatti in passato, e magari serviranno anche dei soldi per andare a comprare dei giocatori che oggi chiaramente non sono alla portata della squadra. Diciamo così, è un percorso, mi rendo conto che dico delle cose che a un tifoso, il tifoso di pancia non vuole sentirsi dire, perché il tifoso di pancia vuole vincere tutto e subito. È un percorso, secondo me, questa volta iniziato con modalità molto sane, e che quindi, secondo me, potrà portare nel giro di qualche tempo a dei risultati di soddisfazione per i tifosi e per la società.
6: Ma ti faccio questa domanda che magari è stupidissima, però io guardo qua i numeri, vedo 23-24, che poi è l'anno della esclusione dalle coppe, quindi non ci partecipiamo, siamo a meno 199, l'anno dopo meno 58, quest'anno meno 66, insomma vedo purtroppo nella casella dei trofei uno zero, però vedo un'inversione netta rispetto a un debito, a un deficit di quello precedente, no? Ecco, cioè, quindi in qualche maniera stiamo sistemando la rotta. E poi mi dici, secondo te, come chiuderemo il 26-27?
10: La rotta la stiamo sistemando, sì, e anche per dare una giusta soddisfazione anche a chi ha perseguito Carnevali, per non essere troppo tranchant nei giudizi. La cosa importante è che la diminuzione del monte ingaggi è iniziata da tempo e sta procedendo in maniera molto logica. Perché diciamo così, quando ci sono stati quei momenti di calciomercato scoppiettante come i Higuaín 100 milioni o anche poi quando è arrivato Cristiano Ronaldo, è esploso il costo della rosa, nel senso che chiaramente in maniera molto sbagliata si è assecondata la necessità di molti giocatori, perché molti giocatori, come voglio abbiamo raccontato, bussavano a casa dicendo: beh, se Cristiano guadagna 20 io non posso guadagnare 2, il che non è assolutamente vero, nel senso che c'è una scala di valori, perché se io sono Gabriella Monica guadagno X, se sono Mentana e faccio il giornalista guadagno Y, e non è che Gabriella Monica dice: se Mentana guadagna X io devo guadagnare X più 2, no, perché Mentana è Mentana, la Monica è la Monica, cioè. E questa era un po' la dimensione che si era un po' persa anche internamente, che sta tornando in maniera molto chiara. C'è una scala di valori, per cui se ci saranno in futuro, come tutti auspichiamo, degli acquisti di campioni che con stipendi molto importanti, chi è in squadra e ha dei ruoli meno importanti deve essere consapevole che c'è un numero 1, un numero 2, un numero 3, un numero 4. Anche in quest'anno il peso della rosa è sicuramente diminuito, anche perché chiaramente questa società sta cercando di diminuire il numero di giocatori che sono in prestito, che comunque magari non ti pesano dal punto di vista dello stipendio, ma ti pesano dal punto di vista dell'ammortamento. Per cui fare ordine all'interno di ciò che è stato fatto negli anni passati significa anche questo, quindi così come è stato fatto il contratto di Arthur sciolto, sicuramente altri contratti verranno sciolti, altri giocatori verranno ceduti, perché diciamo così, non per, nessuno vuole buttare la cosa addosso a nessuno, ma diciamo che alcuni giocatori comprati gli scorsi anni con prezzi molto alti, con aspettative che sono state sistematicamente deluse, col passare del tempo passano gli anni di ammortamento, per cui il costo a cui li puoi vendere senza incassare minusvalenze scende chiaramente, quindi aumentano le possibilità di poter dire addio a giocatori che non hanno reso quello che si aspettava da loro. Il tema è che appunto dobbiamo vendere chi non è più utile e comprare giocatori che diventino utili, e o anche perché poi purtroppo dobbiamo raccontarci che anche noi possiamo fare in questa fase storica del player trading sano, cioè quindi comprare poco e vendere tanto e utilizzare la quota per comprare altri giocatori, possiamo anche ipotizzare di poter cedere qualcuno dei ragazzi, dei giocatori buoni che abbiamo comprato, se poi ci dovessero essere le occasioni per poter fare degli acquisti interessanti. Ecco, questo è la somma di quello che sta succedendo. Io ti dico, personalmente Gabriella Monica è abbastanza sereno nel fatto che la strada dirigenziale che abbiamo intrapreso sia una strada corretta. Questo non vuol dire che questa dirigenza non sbaglierà nulla. Ricordiamoci il primo anno di Marotta con Del Neri e Maracà Martinez, che sicuramente non sono stati nessuno dei due delle mosse gloriose, però chiaramente sono delle mosse sbagliate in un contesto sano, per cui se la società è sana, se c'è una struttura che dove tutti quanti quelli che lavorano fanno il loro mestiere, fanno ciò per cui lo sanno fare meglio, sicuramente anche eventuali errori di percorso ci possono essere, ricordiamoci, ci possono essere perché nessuno è infallibile, saranno comunque resi assorbiti da un corpo che comunque sta evolvendo in una direzione più chiara. Ecco.
6: Ti chiedo questo perché sono curioso di capire, ma la Juve ha ancora dei debiti rispetto a ciò che ha costruito, lo stadio, il J-Medical, la Continassa, eccetera, o su quello noi abbiamo esaurito il pagamento?
10: Guarda, sullo stadio sicuramente il pagamento è esaurito. Il J-Medical è stato l'ultima rata fatta adesso, credo che ci siano ancora delle linee di credito che abbiamo utilizzato, per cui andiamo con quello, ma è tutta roba di poco conto.
6: Quindi diciamo gli asset sono nostri, diciamo, ormai.
10: Senza nessun dubbio. Gli asset immobiliari sono tutta roba nostra che diamo in garanzia a sostegno del nostro debito, per cui non ci sono dubbi. Il tema è che poi adesso con il 2027 dovrebbe terminare il piano industriale precedente e Carnevali dovrebbe anche disegnare un piano industriale nuovo. Allora,
6: che dura 5 anni?
10: Potrebbe essere 3 o 5, dipende dalla società.
6: Okay.
10: Il tema è all'interno del piano cosa si decide di fare con lo stadio, nel senso. Non c'è nessun interesse a portarlo, a farlo crescere di dimensioni eccessive, perché appunto comunque l'utenza della Juve è un'utenza che comunque se arriva alle 50.000 richieste quando c'è grosso interesse è tanto, perché comunque è molto più importante, abbiamo imparato, avere lo stadio sempre pieno e poter dire di aver fatto sempre tutti sold out, perché comunque ci sono dei contratti con gli sponsor che garantiscono delle maggiorazioni per tutti i soldi raggiunti, piuttosto che avere uno stadio grande ma che si riempie con difficoltà. In passato alcuni avevano ragionato sulla possibilità appunto di poter portare la capienza da 41.000 a 50.000, quindi, però alcuni c'erano stati anche dei ragionamenti, dei dossier che erano circolati sulla possibilità di cambiare la copertura, quindi di chiudere lo stadio, chiudere il tetto per poter utilizzarlo in maniera anche più continuativa durante il corso dell'anno. Questo qui sono soltanto delle occupazioni mie che sono legate a delle idee che sono state
6: prese in considerazione dal manager. Ma quindi lo stadio è modificabile secondo te o no? Cioè, allora, proprio strutturalmente?
10: Nel recente passato mi avevano detto che la tenuta statica dello stadio consentirebbe di poter raggiungere 3-4 file, cioè quindi poter portare a 50.000. magari sì, una parte scendendo sotto, una parte salendo sopra, senza che questo comporti la necessità di fare lavori statici da un punto di vista dell'ingegneria. Questo mi è stato detto nel passato, per cui io lo reputo per buono. Il tema della chiusura è un tema legato alla tenuta del manto, per cui noi abbiamo questo impianto all'avanguardia, per cui quando nella parte dello stadio vuoto escono queste luci che tengono il riscaldato in manto e in maniera artificiale, si ragionava sulla possibilità di chiudere se è utile oppure meno, ma queste qui sono cose che sono voci che io ho recuperato nel corso di tanti anni di Juventus, e poi insisto, sono voci che erano circolate con un management che non è quello attuale, quindi bisogna vedere se poi il management attuale intende andare su questo coso oppure no. Quello che è sicuro è che cercheranno nel corso dei prossimi anni di aumentare quanto più possibile i ricavi da stadio, cioè quindi cercheranno di portare le persone a entrare allo stadio prima per poter avere un'esperienza magari più completa anche dal punto di vista del cibo, dell'intrattenimento o altro, perché è importante aumentare quello che la gente spende all'interno dello stadio. Poi c'erano una serie di progetti anche molto importanti da un punto di vista ambientale o ESG, come si suol dire, perché chiaramente stanno studiando con l'azienda dei trasporti di Torino di poter diminuire l'impatto dell'inquinamento che producono i tifosi andando allo stadio. E si stava studiando, ma è ovvio che è un progetto a lungo termine, di poter creare un collegamento tra lo stadio e la stazione ferroviaria che c'è di vicina, per poter consentire ai tifosi di arrivare direttamente allo stadio dalla stazione di Torino. Cioè, queste sono tutte cose che rendono, per rendere lo stadio più moderno ancora, perché chiaramente è evidente che l'accessibilità allo stadio fa parte di quei modi che allungano i tempi della fruizione della partita. Io per esempio mediamente sono abbonato e arrivo un quarto d'ora, 20 minuti prima dell'inizio della partita, non certo di più.
11: Certo.
10: E sicuramente io non mangio e non bevo dentro lo stadio. Parla di Gabriella Monica, utente, abbonato uno delle esistenze dello Juventus Stadium. Per cui quello è un discorso, però è un discorso. È anche molto importante poi come si riescano a vendere i diritti delle nostre partite, quindi non quelli della Lega, ma anche i nostri contenuti a tifoserie estere. Per cui è un mercato molto in divenire. Ma è importante che la parte societaria, cioè quindi la corazzata, la parte robusta della corazzata, quindi la squadra, sia indirizzata in un modo diverso rispetto agli altri anni. Ecco, questo, insisto sempre, questo è il mio personalissimo parere.
11: Gabriele, ho ancora due curiosità. La prima, tanti tifosi mi dicono: ah, ma noi abbiamo ragionato in piccolo facendo uno stadio da 40.000 posti. E io racconto sempre che agli albori del progetto, lo so per certo perché tante persone che conosco ci hanno partecipato, sto parlando quindi del 99, parteciparono a dei workshop, a dei sondaggi da parte della società che faceva tutta una serie di domande per capire quale esperienza uno avrebbe voluto vivere in uno stadio nuovo, quanto era la sua capacità di spesa, eccetera, eccetera, e poi si è elaborata l'idea di stadio. Intanto ti chiedo se noi avevamo un altro tipo di idea, cioè se doveva essere, ai tempi di Geraudo per intenderci, molto più grande, poi è stato ridotto da quel che sai, oppure se effettivamente sulla base di quelli che oggi chiameremmo algoritmi e all'epoca erano sondaggi, si è capito che Torino ha questo tipo di ricezione, per cui di fronte a Juve Real Madrid hai 500.000 richieste, ma tanto quella ricezione, di fronte a Juve Siena fai fatica a riempirne 40.000. Ecco, perché l'abbiamo fatto di 40.000 persone e non di 60-80 come invece ogni tanto ci dicono i tifosi?
10: Paolo, ti ricordi il vecchio delle Alpi?
11: Ah certo, mi ricordo 500 paganti per Juve Venezia di Coppa Italia.
10: Quante volte? Io ero abbonato anche lì. Volte vedevamo lo stadio pieno?
11: Quasi mai.
10: Era Inter, Milan, Napoli, ma neanche la Roma forse riusciva a riempirlo. Quindi il tema è che Torino, da un punto di vista geografico, è spostata rispetto a Milano. Cioè Milano è centro della Pianura Padana, Torino è spostata, è più difficile da raggiungere. È un discorso che faceva sempre Andrea Agnelli. Quindi la dimensione era tarata per ottimizzare quelle che tu hai per sicuri, cioè 41.000 certo. Li fai sicuramente, perfetto, quindi io ottimizzo su quelli perché io voglio lo stadio pieno, voglio una piccola muniera che sia raccolta, che non sia dispersiva. Quindi non è in tanti pensano che sia l'effetto del Zajirumanen, cioè non facciamo le cose troppo grosse. In realtà è stato fatto con la logica di chi sapeva perfettamente che Torino non è Milano. Cioè, se facciamo un paradosso, se lo stadio l'avessimo costruito a Novara, quindi non Torino, ma Novara, quindi sempre in Piemonte, ma al confine con la Lombardia, avrebbe potuto essere di 70.000 persone, perché è attaccato al tuo bacino di utenza maggiore. Quindi

0: comunque vedevi due curve un po' piene di buchi in tribuna e della veramente anche triste al suolo, molto meglio vedere poca gente compatta ma tutta quanta all'interno di uno stadio che vedere dei buchi. Poi anche da un punto di vista commerciale, io ho fatto un'intervista l'anno scorso con i responsabili dei ricavi della Lido Virtus Stadium, è anche molto meglio perché a quel punto lo massimizzi molto meglio perché i buchi all'interno di uno stadio non sono appetibili dal punto di vista di chi vuole spendere dei soldi per sponsorizzare, per mettere il suo nome all'interno di quello stadio.
1: Perfetto. Le azioni della Juve sono in crollo, vi segnala uno spettatore, un ascoltatore. Ora 1,70 euro. C'è qualcosa in atto, secondo te?
0: È l'aumento di capitale, certo.
1: Ok, quindi stop,
0: Nel
1: eh?
0: momento in cui tu aumenti il capitale, è questo che tu vai a diluire le azioni esistenti. Normalmente il titolo non è contento. Cioè, la reazione media a un aumento di capitale non è mai un discorso di oh che bello, che bello. Si tende
1: Certo.
0: mediamente a vendere i titoli, magari per così il titolo scende, ricomprarlo, poi avere il diritto, se no poi c'è un'altra serie di cose anche fisiche. Però normalmente quando si annuncia un aumento di capitale, l'azione interessata dal titolo non festeggia.
1: Gabriele, ultimissima cosa, dov'è che ti si ascolta? Perché tu parli di calcio, ci racconti
0: Io
1: dove, oltre
0: parlo
1: che qui?
0: di calcio qui, di cui sono orgogliosissimo. Ho il mio podcast che si chiama Pallone d'Oro, che oggi, anche oggi c'è una nuova puntata, lo trovate sulla piattaforma YouTube di Milano Finanza e su tutti i canali streaming, su tutte le piattaforme di streaming. E poi, se proprio volete, siete feticisti di Gabriella Monica, mi trovate molto spesso anche da calcissimo, ospite del vecchio amico Fulvio Collovati. Molto spesso il lunedì sono lì a parlare di Juventus. Comunque la cosa importante è Pallone d'Oro su canale YouTube di Milano Finanza e su tutte le piattaforme di streaming. Guardate, c'è una puntata oggi fresca fresca su come investono i calciatori. Abbiamo intervistato un trader di Banca Fideuram che ha tantissimi calciatori e ci racconta, chiaramente in forma anonima, però ci ha raccontato, ce l'ha potuto dire, che è il trader di Paolo Dybala, per cui comunque ha anche un ex Juventino in portafoglio. Ci ha raccontato un po' di aneddoti interessanti su come investono i calciatori. Andatela a leggere perché è molto, andate a storia perché è molto molto divertente.
1: Insomma, pallone d'oro non tanto su France Football, ma sull'oro vero, quello che hanno i calciatori in mano, eh?
0: Quello che si spende, certo.
1: Certo. Grazie Gabriele, grazie per
0: No,
1: tutti gli
0: grazie
1: approfondimenti.
0: a te. Grazie ancora a tutti.
1: Ciao e
0: Buona
1: buona
0: giornata.
1: vacanza ancora. E io vi ringrazio perché, come avete visto, è stata una puntata. A volte uno dice, quando sono le pause nazionali, non si sa cosa dire. No, in realtà di temi ce ne sono sempre tanti e riusciamo anche a essere un po' più leggeri rispetto alla pressione dei risultati e riusciamo ad essere anche profondi attraverso il valore degli ospiti. Adesso tocca a Frank Leonetti. Ciao a tutti!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere. Trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I vertici delle forze di difesa

0: Israeliane dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata oggi a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo.
1: Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Stati Uniti ne hanno presentata una nuova. Gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Lo riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile.
0: Le forze di sicurezza di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Bulgaria sono intervenute per fermare una rete europea riconducibile agli Hells Angels in quella che è una delle operazioni più vaste in assoluto mai condotte contro il gruppo. Secondo le accuse, sarebbe stata sviluppata una rete europea per il riciclaggio di denaro allo scopo di riutilizzare i proventi legati alla prostituzione e al traffico di droga e di armi.
1: Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gaio Lenti, nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni della polizia giunta sul posto, si tratterebbe di un incidente. Il giovane di nazionalità polacca, infatti, stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da accertare, però, è caduto in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio.
0: A scuola con un coltello è successo di nuovo, questa volta a Ferrara, dove un 14enne alunno al secondo anno del liceo classico Ariosto è stato ferito lievemente con un'arma da taglio in più punti dell'addome da un ragazzo poi fuggito prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri impegnati nelle indagini. L'aggressione, sulla quale si sta lavorando anche grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima in caserma, è avvenuta per una lite intorno alle 11 di questa mattina nel bagno del liceo. Sequestrato il coltello.
1: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, è il dato più alto da 3 anni, lo rileva l'Istat. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari allo 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Trovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi, Franco Leonetti qui ovviamente in diretta su Radio Bianconera. Saluto Manuel che sta lavorando alacremente in regia e tra l'altro si è già bevuto il suo ampio caffè, anche se avendo spostato l'orario lui adesso anticipa, giustamente, ci mancherebbe altro. Allora, oggi altra puntata monografica, ovviamente si coglie l'occasione delle pause per le nazionali per approfondire alcune tematiche, alcune situazioni, insomma abbiamo parlato di Calciopoli. Oggi andiamo a analizzare un libro uscito da qualche mese che sta avendo dei grossi riscontri ed è scritto da un amico che tra poco ovviamente scoprirete. La cosa peculiare di questo libro è che la prima versione è uscito circa una ventina d'anni fa, con ovviamente delle tematiche, affrontando la peculiarità di alcuni momenti, e poi insomma c'è stata nemmeno questa ristampa, perché il titolo vero e proprio è Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, edizione il Leccio, e quindi ci sono state delle corpose integrazioni, sono presenti alcune notizie, l'analisi di alcune situazioni e poi ovviamente il mondo bianconero a 360 gradi, mi pare chiaro, con personaggi che hanno fatto la storia della Juventus, alcune partite, alcune molto molto gioiose, altre situazioni un pochino meno, ma la cosa fantastica e che immergendosi in questo volume fondamentalmente si entra all'interno della navicella madre Juventus, andando a scandagliare periodi storici, situazioni, ritorni, abbandoni, insomma ci sono veramente tante tante cose che vedrete, vi appassioneranno. Io insomma non sono qui ovviamente per fare il promotore di libri, però ho avuto modo di leggere e ho anche immesso all'interno di questo libro un mio contributo, e quindi insomma chi avrà voglia e tempo potrà approfondire delle tematiche su quelle che sono poi, no, delle direzionalità, delle direttive, dei binari su cui si muove la Juve ovviamente da sempre, dal 1897. Siamo in attesa di collegarci e arriverà sicuramente. Tra l'altro, mentre attendiamo che il nostro amico arrivi, ci sono delle situazioni che vanno anche a scandagliare l'aspetto puramente del calcio. Cioè, pensiamo a come è cambiato il calcio negli ultimi 30 anni, 40 anni. Tantissimo, ne parliamo fondamentalmente quotidianamente, no? Perché arrivano spesso da parte vostra messaggi, una volta era così, una volta era cosà, ma penso anche solo a quelli che sono i cambiamenti veri e propri da un anno all'altro dei regolamenti. Pensate l'anno scorso che cosa accadeva con il VAR, ormai c'erano delle situazioni che erano totalmente fuori controllo. Poi cambia il designatore, vengono immesse un paio di nuove regole, ma soprattutto c'è una direzionalità. Il calcio vive anche e soprattutto di questi aspetti, mi pare evidente. Manuel, se non riusciamo ad andare a video, possiamo fare telefono, non ci sono assolutamente problemi, quindi lo attendiamo. Può succedere, il bello della diretta è proprio questo, no? C'è il problemino tecnico che poi non ti consente ovviamente di andare in onda. La tecnologia è veramente fantastica quando funziona, mi pare abbastanza chiaro. Benissimo, perfetto. Allora, questo lunghissimo cappello introduttivo per presentare un amico di Radio Bianconera, un amico personale, l'autore di questi Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, Riccardo Gambelli. Buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, grazie, scusate, ma c'era dei problemi con Teams, è la prima volta che mi capita.
0: Succede, non
1: Scusate.
0: ti ma figurati, lo stavo spiegando, la tecnologia è fantastica quando funziona, poi si creano ogni tanto delle problematiche. Quindi, Riccardo, partiamo subito a sprombattuto perché abbiamo veramente una miriade di temi. Innanzitutto, Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, edizione Leccio, dove possiamo trovarlo? Intanto qui vediamo ovviamente la copertina del tuo libro. A te, Riccardo.
1: Dunque, si può trovare nelle librerie, chiaramente in qualche libreria c'è già la presenza, in altre va ordinato, ma soprattutto su tutti i siti di vendita online, Amazon, soprattutto Amazon, Libreria Universitaria, Feltrinelli e Mondadori Store, insomma, ovunque, come del resto tutti i miei libri, insomma,
0: Sì,
1: ecco.
0: perché poi tu sei uno scrittore vero e proprio, nel senso che non hai scritto solo Coriandoli Bianconeri 20 anni fa e oggi questa nuova riproposizione, ma insomma hai dei romanzi e quindi insomma seguite Riccardo
1: Diciamo
0: Gambelli assolutamente.
1: che sono ritornato a riparlare di calcio dopo ben 6 libri di narrativa, quindi sentivo la necessità di riparlare di Juventus dopo 20 anni, quindi, però diciamo in questi 20 anni, oltre ai libri di sport, ho scritto 6 libri di narrativa, insomma.
0: Insomma, quindi sei uno scrittore a tutto tondo. E allora la prima domanda mi sorge spontanea, non voglio essere marzulliano, però perché questo nuovo Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo e le differenze con la prima uscita con questo titolo?
1: Dunque, sentivo, come ti dicevo prima, Franco, sentivo la necessità di riparlare di Juventus, perché Coriandoli Bianconeri è stato il mio primo libro in assoluto, un mio diario, un'autobiografia completa con la Juventus che batte i tempi. E questo libro uscì nel 2006 e questo libro era stato scritto per la mia famiglia, per i miei amici, tant'è vero che insieme a un mio amico l'avevamo fatto stampare da una tipografia digitale e durante una festa nel Chianti io regalai questi 60 copie ai miei amici e devo dire che fu una bella emozione perché è un libro in cui parlo molto di amicizia di una generazione, la mia a cavallo fra i 2 secoli. E ci fu tanta commozione, divertimento. Poi questo libro iniziò a girare e capitò nelle mani di una professoressa di lingue, di italiano, dell'Università Pestaniere. E mi disse: "Guarda, Riccardo, è un gran bel libro, non è che parla solo di calcio, parla di un
0: Esatto.
1: libro che parla di vita. E chiaramente la Juventus batteva i tempi, faceva da cornice alla mia storia. E niente, trovai una casa editrice che mi pubblicò Coriandoli Bianconeri e vidi il mio libro in libreria e fu una bella un'emozione. Devo dire che questo libro ha avuto un bel successo perché incredibilmente ebbe un bel successo. E
0: È una
1: poi
0: grande
1: dopo 20 anni.
0: soddisfazione vedere il tuo libro in una vetrina di una libreria. Io devo dire che ho provato questo tipo di emozione 2 volte, 3 volte ed è soprattutto il riconoscimento di notti insonni, correzioni di bozze, idee che poi magari prendi e butti via, altre che nascono così spontaneamente. È un bel riconoscimento, Riccardo.
1: Esatto.
0: Qual è la differenza tra questo Coriandoli Bianconeri odierno e il primo che hai pubblicato?
1: Guarda, dunque, come ti dicevo, il primo è proprio un diario di vita, un libro scritto d'istinto, un diario che non avrei mai pensato che potesse arrivare al pubblico. Quindi un diario di vita in cui mi sono messo a nudo e che devo dire ho riletto dopo 20 anni, perché io mi ero un po' rifiutato di rileggere questo libro, proprio perché un po' di vergogna per essermi messo a nudo così di fronte a un pubblico sconosciuto. E dopo 20 anni ho riletto questo libro e l'ho trovato, trovato romantico, l'ho trovato anche con una scrittura molto diversa rispetto a quella attuale, perché insomma dopo 10 libri lo scrittore cresce, poi chiaramente avendo scritto libri di narrativa devi imparare a scrivere dialoghi, a fare dialoghi, quello invece è proprio un diario, no? Stavolta invece il libro ho voluto raccontare i miei seguenti 20 anni, dal 2006 al 2026, perché il mio rapporto con l'emisfero Juventus è continuato in maniera completamente diversa rispetto alla mia gioventù. Adesso è un tipo più equilibrato, più maturo, e oltretutto anche la tribuna che frequento è diversa, perché lì in
0: Eh sì.
1: Coriandoli Bianconeri si parla di Curva Filadelfia, si parla delle Alpi, adesso si parla insomma di Tribuna Agnelli, si parla insomma è un libro più maturo, più anche per il ruolo che insomma che ho adesso, perché anche come opinionista settimanale qui da voi, quindi anche il modo di vedere il calcio è un po' cambiato. Certo, l'emozione e l'amore per la Juventus continua a essere quella, però ripeto in maniera più matura. È un libro più tecnico, parlo di tante cose che sono avvenute in questi 20 anni. Certamente c'è sempre la Marcord che ritorna alla mia gioventù, su questo non c'è dubbio.
0: Allora, a tal proposito, hai parlato di Amarcord, io ho letto il libro, mi è piaciuto molto, lo dicevo nel cappello introduttivo, c'è anche un mio piccolo cameo, tu mi hai voluto, insomma, e ti ringrazio. Leggendo mi ha toccato molto l'episodio che tu racconti del 2006, siamo in piena epoca Calciopoli. E racconti la tua attesa fuori dalla casa di Luciano Moggi. Mi ha colpito molto per l'evento in sé, ma poi per gli sviluppi che quella tua attesa, no, ha provocato. Proiettiamoci un attimo in quel momento. Tra l'altro, so che per te parlare di Calciopoli è sempre una ferita perché tu. Insomma, hai pagato sulla tua pelle alcune cose, poi se vorrai spiegarle o meno, lascio a te la scelta, a tua discrezione. Però quell'evento lì, a parere mio, è uno dei perni cardine, non è il perno, ce ne sono tanti, però credo che sia un aspetto importante a te.
1: Dunque, io avevo già parlato, c'è un capitolo nel primo Coriandoli Bianconeri che si intitola A casa di Luciano Moggi. Chiaramente in quel periodo caldo, era il 2006-2007, quindi eravamo a cavallo dal 2006 al 2007, non potevo entrare nell'argomento vero e proprio, anche perché poi le intercettazioni che mi hanno coinvolto fanno parte di Calciopoli 2, quindi Luciano continua a essere intercettato, e infatti le intercettazioni fra me e Luciano vanno da agosto 2006 a marzo, aprile 2007, quindi lui, nonostante fosse stato colpito e affondato, continuavano a intercettarlo. In questo libro c'è proprio tutto il mio coinvolgimento in Calciopoli, minuto per minuto, e si parte proprio da quella giornata quando io mi decisi di andare a casa di Luciano Moggi a raccontare tutto ciò che sapevo, perché sai, io ero molto molto amico di Gennaro
0: Certo.
1: Mazzei, che adesso è deceduto, era uno dei miei più cari amici, all'epoca era il designatore degli assistenti, ti ricordo il tridente era Bergamo Pairetto e Gennaro Mazzei. E purtroppo il mio amico Gennaro ci ha salutato proprio ultimamente, anzi ha anche sofferto, poverino. E quindi, ecco, e quindi io sapevo che Luciano non era l'unico che telefonava, ma esistevano anche telefonate importanti di altri dirigenti, soprattutto di quelli con lo smoking bianco. E
0: Di
1: quindi io
0: quella
1: suonai questo.
0: squadra di Milano che non è rossonera,
1: Esatto,
0: quell'altro.
1: esatto. Ricordo che un pubblico ministero disse piaccia o non piaccia, non esistono
0: Esatto.
1: telefonate dell'Inter, e invece esistevano, e come. Meno male, Luciano è stato bravo negli anni a farle tirar fuori. Va bene, io insomma mi presento alla casa di Luciano, c'ero già stato altre volte, perché io frequentavo, insomma, conosco Luciano dal 1996, quando vincemmo la Champions. Lui fece una festa su a casa sua e io, tramite un amico, fui invitato e conobbi Luciano. Ma
0: Ma
1: fin dal
0: non avevi
1: 2006.
0: ancora quel rapporto stretto come citi
1: Esatto,
0: nel libro, no? E quello,
1: esatto.
0: secondo me, è l'aspetto importante, propedeutico per far capire ulteriori situazioni a te, Riccardo.
1: Esattamente, ero uno dei tanti, sì, eravamo in un'ottima conoscenza, però ero uno dei tanti. Dal 2006 è nata una grande amicizia, perché io andai a raccontare a Luciano fuori di quel cancello, mi ricorderò sempre la bandiera che poi quella casa io ho iniziato a frequentare continuamente, la bandiera nel giardino, questo bellissimo giardino verde con questa bandiera bianco-nera sul pennone, e in quel momento quella bandiera mi fece un effetto particolare. Mi sembrava un monumento ai caduti. Pensa, questo era perché noi Juventini eravamo caduti e quello era il nostro monumento. Guarda, fu una cosa bellissima, ma nello stesso tempo anche
0: Triste,
1: tristissima.
0: ci credo.
1: Comunque, Luciano mi ha ricevuto e da lì sono partite tante cose. Luciano poi ha reagito, poi grazie anche a me che io spiego tutto quello che accade da quel momento in poi. E ora, se mi metto a spiegarlo, ci vuole un'ora. Nel libro
0: Almeno.
1: è tutto dettagliato, e comunque da lì credo che Luciano sia ripartito
0: Alla grande, certo, per difendersi,
1: ed è venuto fuori da lì.
0: certo. Riccardo, io non voglio aprire una ferita, lascio a te a discrezione. Provo a proporti questo tema. Le intercettazioni, però, che riguardano te, ti hanno ferito particolarmente. Perché quando uno vive sulla propria pelle determinate cose, tu descrivi e non voglio entrare nel merito perché chi vorrà leggere il libro troverà ovviamente una narrazione compiuta e molto dettagliata. Voglio solo sapere da te, in quel momento, quando ti trovi all'interno di una bufera del genere, qual è la prima cosa che pensi e qual è il tipo di speranza che può portarti fuori da un'ingiustizia come tu hai vissuto?
1: Guarda, io non scorderò mai quel momento. Io portavo tutte le mattine la bambina a scuola e faceva terza elementare, no, anzi, prima elementare, 2006, o prima o seconda, non lo ricordo bene. Comunque andava alle elementari e l'accompagnavo a scuola come tutte le mattine. Era il 17 dicembre, se non mi sbaglio, del 2007, quindi era già trascorso un anno e qualche mese da
0: Eh sì, eh
1: Calciopoli.
0: sì.
1: E accendo il telefonino a un semaforo e vedo 20-25 notifiche, ma non sto scherzando. La prima cosa che ho pensato è che era morto un amico, era morto qualcuno. Rispondo, chiamo il primo e mi dice: "Ah, sei su tutti i giornali". Sinceramente io pensavo, siccome avevo pubblicato da poco Coriandoli Bianconeri, per il libro, no? Cioè, ingenuamente. E invece mi dice: "No, per l'intercettazione con Moggi, ma stai scherzando". E poi anche le altre telefonate mi fecero capire che era la verità. E praticamente sì, mi sono ritrovato coinvolto in tutto, in questa storia assurda, una persona come me che non era dentro il mondo del calcio, con intercettazioni anche abbastanza innocue,
0: Esatto.
1: perché in queste intercettazioni si parlava di una lettera da pubblicare sul Libero che Gennaro Mazzei aveva scritto per pubblicare sul Libero. Quindi il mio nome è stato accostato a Gennaro Mazzei per una lettera da pubblicare sul Libero. Ma la cosa grave di tutta questa storia è che io sono l'unico in Italia che è stato al quale è stato riportato l'indirizzo di casa e il numero del cellulare
0: Che schifo.
1: su un giornale famosissimo, il giornale più letto d'Italia, che non è di sport, ma si può dire La Repubblica, tanto
0: Certo.
1: cioè, non ci sono segreti.
0: Quindi hanno
1: E
0: avuto il coraggio di
1: addirittura.
0: riportare nelle intercettazioni dei dati sensibili. Tra l'altro è un reato, non si può fare.
1: Io avevo l'indirizzo di casa e addirittura il cellulare. nel Rono dei Carabinieri, quindi loro avevano pubblicato tutto il faldone completo dei Carabinieri. Quindi io mi sono ritrovato in questo faldone e con l'indirizzo di casa. Io considero che all'epoca lavoravo per un'azienda farmaceutica mondiale e quindi fui convocato a Verona dall'amministratore delegato. E, insomma, la fortuna, come scrivo nel libro, che il mio district manager era un grandissimo tifoso di calcio, fra l'altro milanista, che mi stimava e aveva capito tutto quello che era successo, quindi però
0: cioè tu hai rischiato, oltre a essere sbattuto nelle varie pagine come un mostro, perché eri in quelle intercettazioni, hai rischiato anche di vedere la tua vita distrutta, come Calciopoli poi in verità ha distrutto tante vite, perché addirittura ci sono persone che non hanno resistito a quel tipo di shock, a quell'impatto. Hai rischiato di dare la tua vita lavorativa distrutta perché qualcuno si è pregiato di addirittura mettere indirizzo, numero di casa e sbattere comunque l'intercettazione perché faceva volume, no? Giusto?
1: Stai dicendo una grande verità, ho rischiato il posto di lavoro, parliamoci chiaro, per cose innocue. E tra l'altro un'altra cosa che mi ricordo terribile, che passavano a suonarmi il campanello in fondo al cancello, i burloni, perché purtroppo in quel momento il nome Moggi Calciopoli era l'argomento del momento, no? E quindi a Siena, città di 60.000-70.000 abitanti, come puoi capire, c'è uno coinvolto in Calciopoli. Ecco che bisogna
0: andiamo che bisogna a suonargli il campanello, a rompergli le scatole, certo, a fare i simpatici.
1: I bigliettini tipo gobbo di merda nella cassetta della posta, quindi diciamo che non è stato un bel periodo. Poi, come tutte le cose, per fortuna il tempo aiuta
0: lenisce
1: a dimenticare.
0: Certo.
1: Adesso nessuno si ricorda più di questa cosa, ma io non me la scorderò mai, perché è una delle cose più tristi insieme all'Eisel che mi lega alla Juventus, ecco.
0: E poi parleremo ovviamente anche di questo aspetto. Ci sono messaggi per te, intanto Angela Juve saluta e manda un grande abbraccio a me e ovviamente a te da Twitch, sulla grazie. Nostra chat, Terry, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio Riccardo. Chi meglio di Riccardo può raccontare 20 anni di Juventus? Gran bel libro che parla di tutto, non solo di calcio. E tu lo hai premesso, no? Amicizia, storie di vita, crescita, perché in 20 anni guai se non si crescesse. Poi Peppe da Benevento, il sindaco, ciao Franco, ho acquistato e sto leggendo il libro dell'amico Riccardo, lo trovo davvero bello e meritevole della mia biblioteca gobba, prima o poi riuscirò a farmelo autografare dall'autore. Beh, direi che dai, troveremo il modo, no, per matchare assolutamente queste cose. So che insomma sei in giro a presentare, presto ci vedremo anche di persona per una presentazione del tuo libro.
1: Volevo dirti Franco, questo è l'aperitivo del prossimo incontro a Crescentino con il nostro amico Antonio Ginibro, e io anzi voglio salutare i miei amici di Crescentino.
0: Anche io li saluto caramente. E potrebbe esserci una grande sorpresa, non dico altro. Giusto?
1: Vediamo.
0: Vediamo. Sì, ma una sorpresa bombastica, mica. Insomma, vedremo. Speriamo che arrivi la conferma presto. In ogni caso, insomma, lo comunicheremo al club di Crescentino. Insomma, io modererò la serata con Riccardo e parleremo ovviamente di questo libro, come stiamo facendo. Il tempo vola, siamo già arrivati in break. Allora io ti chiedo di rimanere lì un paio di minuti. Torniamo subito, poi partiamo da un tema che io ritengo molto molto importante. Rimanete lì, torniamo subitissimo.
2: Ieri e oggi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la nazionale di Mancini Bis. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno, a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Giacomo Raspadori intanto ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Avanti con il progetto NBA Europe, il cui lancio è previsto entro la fine del prossimo anno. Secondo quanto riportato da The Atlantic, l'NBA sarebbe in fase di trattativa avanzata con alcuni top club di calcio europei per rapportare il marchio della lega più famosa al mondo nel vecchio continente attraverso un campionato d'élite. Siamo al tennis. Con l'ATP di Tokyo, Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. L'azzurro si impone con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 al termine di una partita dai due volti, iniziata in salita e raddrizzata con pazienza, carattere e maggiore solidità nei momenti decisivi. Per Arnaldi si tratta di un successo che interrompe un digiuno di vittorie nel circuito maggiore che durava da due mesi. Il prossimo ostacolo però sarà di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'annulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è escluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi, le parole di Musetti. Il basket, dopo le vittorie di Trento e Venezia, comincia l'Eurocup delle altre quattro squadre italiane in campo. La BC Roma debutta sul campo del Başakşehir alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga sempre alle 18. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Ieri e oggi.

0: allora in questa puntata di oggi con Riccardo Gambelli, autore ovviamente di Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, edizione Il Leccio. Saluto dalla chat di Twitch Alex Maggiolino, Stefania Capodici e poi un altro messaggio di apprezzamento per Riccardo. Buon pomeriggio Franco e Riccardo, ho letto il libro, lo trovo molto bello, sono Grazia dalla provincia di Firenze, quindi insomma arrivano i consensi anche scritti e vocali ovviamente per il tuo libro. Ho detto, riprendiamo dopo la pausa con un argomento molto importante e andiamo a toccare un argomento, perché tu mi dicevi ci sono tante situazioni bellissime e purtroppo tante situazioni molto brutte vissute seguendo la Juve. Io voglio partire da quella più brutta e più dolorosa, poi andiamo verso i trionfi e così le tue visioni in maglia bianconera. Riccardo, qual è la cosa più triste, più brutta vissuta con la maglia della Juventus come seconda pelle?
1: Sicuramente la tragedia dell'Eisel, quanto io sono un reduce della curva Zeta, fui uno dei primi che si calò dal muro, quel maledetto muro che dopo crollò, e quindi lo ritengo un dramma personale, oltre che un dramma juventino, ma io lo ritengo proprio un dramma personale, perché sono momenti che sono passati 40 anni e tutte le volte che io entro in uno stadio, devo dire la verità, allo Juventus Stadium questo effetto non lo provo più, perché è uno stadio talmente moderno, è uno stadio
0: di è ricco di sicurezza, è uno stadio tranquillo, no? Per fortuna.
1: Però fino a che non è nato lo stadio, in un qualsiasi stadio entrarsi, io rivedevo lo stadio Alger. Perché sono momenti che sono custiti, è una ferita tatuata nella mia pelle. Poi fra l'altro noi eravamo quelli più vicini agli inglesi, perché noi arrivavamo tardi e quindi trovammo posto proprio vicino alla rete da pollaio che ci divideva con gli inglesi. E quindi ho vissuto minuto per minuto quella tragedia. Io il sesto senso mi fece avvicinare a quel muro insieme ai miei due amici, perché noi eravamo andati, lo Juventus Club Siena Ghibellina era in quella curva, era partito con il pullman, ma noi eravamo partiti con la macchina, i miei amici, e quindi eravamo per conto nostro. E io con i miei amici si avvicinavamo a questo muro, ma io riuscii a salire sul muro, loro no. Quindi quando partì la carica degli inglesi, io ebbi tutto il tempo con le mani di lasciarmi cadere dal muro, quindi anche una caduta abbastanza comoda. E fra l'altro era strutturato in un modo che cadevi nella curva d'atletica, quindi rimanevi all'interno del campo.
0: Certo.
1: E quindi io ho potuto assistere alla tragedia dalla curva, da sotto la curva, mentre i miei amici sono rimasti intrappolati nella pasta, e poi abbiamo visto di tutto, insomma, momenti drammatici che non potrai mai dimenticare.
0: Indelebili, purtroppo esperienze di quel tipo lì che nessuno vorrebbe vivere ti determinano e ti caratterizzano tutta la vita, la realtà è questa. Ed è questo concetto che dovrebbe entrare nella testa di quegli stolti, quegli stupidi, quei deficienti che continuano a fare cori di un certo tipo, a scrivere meno 39. Io ho sempre sperato che un briciolo d'umanità investisse il cervello di alcuni, ma purtroppo i deficienti nascono deficienti e moriranno deficienti. La realtà è questa, Riccardo.
1: Guarda Franco, io in questi anni, dico la verità, sono stato uno dei primi a ricordare con la voce, con la scrittura, i caduti dell'Eisel. E poi nel libro lo riporto, è stata un'amicizia che ha fatto sì che l'Eisel amicizia, il ricordo dell'Ager si è ripartita. Questa amicizia è stata con Roberto Renga, il giornalista del Messaggero che ci ha lasciato 4-5 anni fa, e si prese a cuore tutto il mio racconto dell'Aiser, e devo dire lui è stato determinante insieme ad Andrea Lorentini, con il quale mi sento spesso, che è il presidente delle vittime, dei familiari dell'Aiser, è stato determinante nel ricordo. Adesso tutti ricordano l'Aiser, forse adesso se ne parla anche troppo, ok? Però per anni, e anche la stessa Juventus secondo me è stata colpevole di questo, per anni questa tragedia è stata dimenticata. Io ho avuto l'onore di essere invitato insieme alla società, alla Camera dei Deputati, a giugno, per l'ufficializzazione del giorno dedicato alla memoria.
0: Alla memoria, certo.
1: E ti devo dire la verità, è stata una bella emozione essere lì con Giorgio Chiellini, con il Presidente, veramente a essere lì presente per l'ufficializzazione di questo giorno.
0: Che se ne parli, la Juventus, che se ne parli sempre e sempre di più, Riccardo, perché queste situazioni accadute all'epoca avrebbero dovuto diventare un monito, non, probabilmente il messaggio non è passato così forte, meglio parlarne tanto tantissimo piuttosto che dimenticare da questo punto di vista.
1: Vabbè, io come dissi e dico sempre, questi deficienti che si mettono la maglia del Liverpool o cantano, inneggiano, ma non solo all'Aiser, anche alle Riti, a Scirea. Ecco, io vorrei dire a questi signori, a questi deficienti, che non offendano i caduti che purtroppo non li possono nemmeno sentire più, ma i familiari che sono rimasti, perché questi certo. Sono fratelli, mogli e figli, che sentano questi cori. Ma provate a immedesimarvi in un familiare che gli è morto il figlio, gli è morto il papà, come Andrea Lorentini, che gli è morto il padre, fra l'altro il padre si era salvato, è rientrato dentro la curva per aiutare. Che è morto.
0: E non è più uscito.
1: Quindi, perché questi signori emettano questi striscioni o cantano o buttali giù con una spinta, come ho sentito io in uno stadio? Ecco, non si immedesimano nei familiari, è questa la cosa pazzesca. Poi si squalifica le curve, però quando si inneggia i 39 deceduti dell'Aiser, ecco che nessuno fa niente.
0: Guarda Riccardo, io tema no, di qualche settimana fa l'ho detto e lo ripeto velocemente, l'assoluta responsabilità va alle istituzioni, sia del calcio sia dello Stato, perché quel tipo di recrudescenza continua e purtroppo prosegue perché all'epoca non sono stati presi dei provvedimenti drastici e duri. Bastava fermare, bloccare, incenerire, eradicare completamente quel tipo di fenomeno che stava nascendo e tutto si sarebbe risolto. Invece siamo ancora, purtroppo, ai noi, qui, dopo 40 anni, a dover analizzare la stupidità umana di alcuni. Riccardo, però, ci sono tante cose belle. Quali sono le stelle luccicanti quando pensi alla Juve? Gli eventi più belli, quelli che ti fanno tremare i polsi per l'emozione e per la gioia? Credo di saperne alcuni, ma ovviamente li voglio conoscere dalla tua viva voce.
1: Dunque, guarda, c'è tanti tipi di emozioni e tutte le età hanno la loro emozione. Certamente i momenti della curva Philadelphia, quando partivo con il pullman del club Siena Ghibellina e ci univamo ai cosiddetti ultras, no? Ai cosiddetti ragazzi, io li chiamo i ragazzi della curva, non mi piace chiamarli ultras, dico la verità. Quelli con quei tamburi, quei coriandoli che volavano sulla tua testa, quelle bandiere che ti sventolavano sulla faccia e non riuscivi nemmeno a vedere il campo di calcio perché questi bandieroni coprivano completamente la curva.
0: I fumogeni, i bengala.
1: Quelli erano che momenti tempo. Meravigliosi. Poi sono delle partite che mi sono rimaste nel cuore e quella che io porto più nel cuore è un Juventus-Fiorentina allo Stadio delle Alpi. Era un pomeriggio grigio, molto grigio, nebbioso abbastanza, e perdevamo 2-0 e recuperammo con Capitan Vialli, che io poi ho avuto la fortuna, e lo considero una delle più grandi fortune che ho avuto nella mia vita, aver conosciuto bene e approfondito l'amicizia con Gianluca Vialli, che leggeva i miei libri, ci scrivevamo, sono andato a cena con lui quando è venuto a giocare a golf a Siena. Un uomo fantastico, il mio campione preferito di tutti i tempi. Ecco, quella partita lì, quando Alessandro Del Piero segnò l'arcobaleno, disegnò quell'arcobaleno meraviglioso, io ero al secondo anello superiore delle Alpi e per 30 secondi non mi ricordo chi fossi,
0: Eh
1: abbracciavo
0: beh,
1: chiunque avevo
0: ovvio,
1: vicino. E
0: ovvio.
1: credo di aver rischiato di cadere dal secondo anello. Ecco, quello è il momento più bello che ho vissuto insieme alla finale di Roma, anche lì ero presente, quando sempre Gianluca Vialli alzò la coppa. Ecco, questi sono i miei ricordi più belli per quanto riguarda le partite. Adesso è un momento molto bello vedere la partita insieme a mio figlio, che è più tifoso di me in questo momento. Adesso quando vado in tribuna porto sempre Gianmarco. È cambiato il modo, come dicevo, di fare il tifo. Lui esulta come esultavo io quando ero ragazzo. Io adesso sono un po' più contenuto, chiaramente, ma cresco di
0: Alcune
1: me l'entusiasmo.
0: volte magari uno si fa prendere dall'entusiasmo, ma è la
1: Sì,
0: bellezza del
1: come
0: tifo, Riccardo. Cioè, il
1: vuoi. Esatto.
0: tifo, no, etimologicamente ci dice che è una cosa totalmente passionale e magari un pochino irrazionale, ma chi se ne frega, no? Va benissimo così, assolutamente. Senti, se ti cito due nomi, Gaetano Scirea e Alessandro Del Piero, quali sono i primi pensieri che ti vengono in mente?
1: Gaetano Scirea, il ricordo che ho di Gaetano Scirea è personale perché durante un Empoli Juventus, lui era ospite nostro al Juventus Club di Siena Ghibellina. E io andai a prenderlo a Empoli dopo una sconfitta nel 1987, perdemmo 1-0 a Empoli e lo portai a Siena, quindi insieme a altri due miei amici. Quindi un ricordo personale meraviglioso di un uomo che parlava sottovoce, di un uomo umile. E la cosa pazzesca che descrivo anche nel libro è che Gaetano Scirea fu riaccompagnato a Torino da due miei amici, e la cosa che loro mi raccontano ogni volta che mi vedono e si parla di Scirea, che quando sono arrivati a Ovada, che era, credo fosse venuto qualche suo parente a prenderlo all'autogrill di Ovada, lui offrì il pranzo ai miei due amici e mi disse, Adamo, uno dei due, mi disse: "Guarda, Riccardo, la sensazione di vedere Scirea che faceva la fila alla cassa, che ci pagava il pranzo, il panino, è una cosa meravigliosa." Questo era Scirea, era lo Juventino vero, lo Juventino di tutti, semplice, umile, parlava sottovoce, e per me è stato un gigante, come lo è
0: Fantastico.
1: stato lo stesso Alessandro.
0: Un uomo straordinario, un calciatore straordinario, ma un uomo di un'umanità superiore. Io mi
1: Uomo.
0: stupisco ogni volta che parlo con sua moglie, con Mariella, e mi racconta sempre degli episodi e rimango a bocca aperta perché i calciatori già all'epoca erano dei divi, erano delle superstar. Oggi lo sono diventati ancora di più. Ma Gaetano, cioè campione del mondo, campione della Juventus, capitano della Juventus, era una superstar, è una persona di un'umanità veramente fuori dal normale. Alex Del Piero invece, Riccardo, cosa ti viene
1: Vabbè, Alex Del
0: in mente?
1: Piero è campione moderno, è stato il campione moderno degli ultimi 20 anni. Cosa dire di Alessandro Del Piero? Alessandro Del Piero è la bandiera tuttora della Juventus, che basta vedere quando viene allo stadio, come viene accolto. Un giocatore fantastico, un giocatore che è riuscito a cacciare Baggio dalla Juventus, perché Luciano deve prendere una decisione. Allora, io dico la verità, considero Roberto Baggio il più grande giocatore italiano di tutti i tempi, e questo l'ho sempre affermato e sono convinto di quello che dico. Roberto Baggio è stato il più grande. Però come juventinità Alessandro Del Piero
0: Beh,
1: è stato immenso,
0: assolutamente.
1: e è un giocatore rimasto con noi in Serie B insieme agli altri 5 senatori che ci ricordiamo. Quindi cosa dire di Alessandro Del Piero? Un giorno forse potremo rivederlo insieme a noi nella dirigenza,
0: chissà,
1: anche se quel giorno lo vedo ancora molto lontano,
0: molto lontano. Lo vedo molto lontano. Esatto, Riccardo. Prima di arrivare al tuo rapporto con la Tribuna Agnelli, la famiglia e soprattutto Donna Allegri, Allegra, ci scrive Sabrina, dice: Franco, ogni giorno sui social, seguendo ovviamente la nostra trasmissione, ciò che dicevi dell'Eisel, ogni giorno sui social è presente qualche soggetto che inneggia l'Eisel, eccetera, eccetera. Siete tutti sporchi di quel sangue, dovreste rinunciare alla Coppa, ma non credo che nessuno faccia niente. A tal proposito, eravamo insieme io e te a un'occasione e credo che il discorso di Sergio Brio sia ineccepibile. Quella è stata partita vera, nonostante purtroppo la tragedia, e Sergio Brio diceva: con la Coppa è nostra, spetta a noi. E poi sono due discorsi purtroppo separati. Chi è andato lì per vedere solo una partita di calcio, una finale di Coppa dei Campioni, perché all'epoca si chiamava così, si è trovato poi coinvolto come te in una tragedia, e quindi sono due cose separate, ma la partita è stata vera. Quindi chi dice queste cose, uno, non conosce la storia, due, non ha visto la partita, tre, farebbe meglio a stare zitto, perché è sempre meglio informarsi prima di dire delle castronerie galattiche, no, Riccardo?
1: Tra l'altro la partita, Franco, sai bene, Boniperti non la voleva giocare, fu giocata per motivi di ordine pubblico.
0: Obbligati
1: dalla UEFA e obbligati dalla polizia belga, per certo, motivi di ordine pubblico. Poi, esatto, chi ha fatto sport, io nel mio piccolo ho fatto calcio, chiaramente non a livelli alti, però quando ti entri in campo, e quelli del Liverpool sono entrati per vincere la partita, parliamoci chiaro, perché io ricordo Tacconi, autore di parate strepitose, strepitose, va bene?
0: Esatto.
1: Quindi un giocatore quando entra in campo tira a vincere, cioè in quel momento conta, certo, conta l'evento agonistico, conta l'evento agonistico. Poi io ti dico una cosa, fossi stato in Boniperti magari lasciavo la Coppa, la tiravo in testa agli organizzatori della partita, perché quello era uno stadio, non era idoneo per poter fare
0: la UEFA è la prima la UEFA e le autorità belghe sono le prime responsabili di quella strage. Le cose vanno dette, le cose vanno dette, io lo dico da molto tempo, pare chiaro, la UEFA che ha scelto una sede non idonea, assolutamente
1: non c'è dubbio. Uno stadio scalcinato.
0: Assolutamente sì, l'ho detto tante volte, sarò breve perché poi mi interessa approfondire ancora un paio di argomenti e il tempo vola. L'indimenticato Salvatore Giglio, grande mio amico, mi disse: io andai una settimana prima all'Isela a fare un servizio fotografico, toccai con la scarpa, con il piede, una delle gradinate e mi si sbriciolò davanti come sabbia.
1: Esattamente.
0: E quindi, cioè, già questo, infatti lui rimase perplesso e disse determinate cose che poi purtroppo si sono verificate. Riccardo, il tuo rapporto con la Tribuna Agnelli, la famiglia e Donna Allegra?
1: Dunque, il rapporto con la Tribuna Agnelli è bellissimo, perché quando vai in quell'ambiente addirittura a volte la partita diventa il secondo piano, perché insomma parli con tutti questi mostri sacri. E ho la fortuna di aver conosciuto la signora Allegra, che mi considera un portafortuna, perché devo dire io vado 3-4 volte all'anno e credo dal 2011 e 12 che vado lì, 4 pareggi e tutte vittorie, quindi anche poi con partite anche abbastanza difficili.
0: Torna un pochino più spesso, Riccardo, mi raccomando.
1: ma sai, la Siena non è così facile.
0: Lo so.
1: Sono mille chilometri.
0: No, insomma. Però sai, se sei un così portafortuna, cioè ti ospito anche io, stai da me, insomma, andiamo a vedere la partita. Se tu sei così taumaturgico, va benissimo, andiamo a vedere la Juve vincere.
1: E devo dire la verità, quando trovo la signora Allegra è sempre un bel è una bella emozione, perché la signora Allegra rappresenta la Juventus. la sua signorilità è
0: Sì.
1: educatissima, bellissima. È una meraviglia, guarda, veramente vederla lì così composta, così tifosa. E poi è rimasta un Agnelli, insomma.

0: Spero che lo leggeranno perché c'è tanta juventinità. Io credo ci sia tanta juventinità, come mi è stato riferito anche da addetti ai lavori.
1: Te lo confermo.
0: C'è tanta juventinità, forse di altri tempi, una juventinità di altri tempi proiettata nel presente. Ecco, quindi l'amore vero per una squadra che passa soprattutto a momenti tristi, dolorosi, momenti anche tecnici brutti, come abbiamo passato negli ultimi 3 o 4 anni, ma quando un tifoso è tifoso deve essere sempre tifoso,
1: Certo.
0: non è solo. E cercare sempre di contestare il meno possibile. Poi le critiche fanno bene, io ho criticato Motta, ho criticato spessissimo Sarri, se capita posso criticare anche Spalletti, per carità, però devono essere critiche costruttive e non a demolire. Ecco, questo non... quello che consiglierei al Riccardo Gambelli giovane, ecco, magari cercare di raggiungere i propri sogni un po' prima, perché io sinceramente il mio sogno era quello di fare il giornalista. Poi nella nostra città c'era il Monte dei Paschi, c'era il Monte dei Paschi e quindi tutti i nostri genitori puntavano a far entrare i ragazzi al
1: Il
0: Monte dei
1: posto
0: Paschi perché era
1: sicuro, famoso, no?
0: la sicurezza, no? La sicurezza.
1: Certo.
0: In realtà poi io entrare nel settore farmaceutico, ho fatto un lavoro che mi realizzava, ma il sogno mio non era fare il calciatore, era fare il giornalista di calcio. E tant'è vero che scrivevo sempre a Vladimiro Caminiti, scrivevo le lettere, lui mi rispondeva. Tra l'altro a Vladimiro Caminiti ho dedicato un libro che si intitola, che ho scritto Roberto Beccantini, che si intitola C'era una volta Camì. Ecco, il mio sogno era quello di fare il giornalista. Purtroppo se vivevo in un'altra città forse riuscivo a fare il giornalista, però ecco, diciamo che dopo, in età avanzata, sono riuscito a raggiungere i miei sogni scrivendo libri, venendo da voi a Radio
1: Questo è
0: Bianconera, andando in
1: importante.
0: tante emittenti. Sono andato per 15 anni a Toscana TV, quindi diciamo che poi le mie soddisfazioni me le sono tolte, però forse se partivo prima e ero cocciuto, testardo nel raggiungere i miei sogni, forse ecco, quello che consiglio al giovane di oggi di credere nei sogni e portare avanti i loro sogni. Ecco, questo sì.
1: Riccardo Gambelli, Coriandoli Bianconeri, 20 anni dopo, edizione Il Leccio, lo trovate in libreria, lo trovate in tutte le librerie su internet, è un libro assolutamente da leggere perché, come ha detto poc'anzi Riccardo, ha una dose e un tasso di juventinità elevatissimo, quindi insomma, date un'occhiata perché ne vale la pena. Riccardo, un abbraccio grande, spero di vederti
0: Bacio a
1: prestissimo,
0: tutti.
1: ci vediamo di persona, assolutamente. Ciao Riccardo Gambelli,
0: Bacio a
1: grazie, un abbraccio.
0: tutti. Fino alla fine, fino
1: Fino
0: alla
1: alla
0: fine.
1: fine, fino alla fine qualcuno si dimentica il motto, no? Magari già al 70esimo mugugna, a rimanere lì sul pezzo fino al 98esimo, sempre. Ciao Rick, grazie, a prestissimo.
0: Ciao, Franco, mi scuso ancora ma non è stata colpa mia.
1: Ma
0: All'inizio.
1: vai sereno, beh, è andata benissimo così. Ciao Riccardo Gambelli, grazie. Qui termina la puntata ovviamente di oggi. Noi ci rivediamo domani, come sempre, alle ore 16. Vi aspetto perché domani altri temi estremamente interessanti. Rimanete su Radio Bianconero. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati al nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali possiamo fare un punto sul mercato che verrà a gennaio 2027. Siamo ancora molto lontani dalla sessione di riparazione, ma il mercato, si sa, non dorme mai e già in questi giorni iniziano a rimbalzare diverse voci che riguardano

0: Le big del calcio italiano e non solo. Con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Nicola Ceccarini. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Eccomi qua.
0: E tra le notizie da cui volevo ripartire per la serata di stasera c'è quella di Matteo Darmian, che si sta allenando con il Bologna. Probabilmente firmerà per la società rossoblù dopo l'infortunio di Holm, che lo terrà fuori per tanti mesi dai campi. A che punto è questa possibile operazione e quali sono le sensazioni?
1: Ma io credo che lui si allenerà ancora qualche giorno con il Bologna, poi verrà presa una decisione definitiva. È chiaro che il valore del giocatore non si discute. Darmian è stato tanti anni all'Inter, si capisce quanta qualità ha, dato anche stabilità alla difesa dell'Inter, è stato un uomo spogliatoio molto importante, poi le strade si sono separate, adesso c'è questo infortunio di Holm e in virtù di questo è normale che ci sia anche bisogno in casa rossoblù di mettere agli ordini del nuovo allenatore Palladino magari un giocatore che possa garantire quello che in questo momento non può fare Holm, e Darmian è una soluzione d'esperienza, un giocatore che comunque ha una lunga militanza, ora vedremo, non credo che sarà un problema poi trovare l'accordo dal punto di vista economico, però c'è una necessità e di fronte all'urgenza ecco che la dirigenza del Bologna ha deciso di valutare questa opzione e secondo me ci sono buone possibilità che poi vada in porto, poi naturalmente vedremo come verrà stipulato eventualmente il contratto, però per ora si allena in attesa di una risposta finale che dovrebbe arrivare a breve.
0: Ecco, restando un po' sui temi che riguardano la corsia destra, mi sposto sul Napoli. In queste ore la stampa locale parlava di un Napoli orientato a tre acquisti nel mercato di gennaio. Il Napoli probabilmente è la big che in estate si è mossa meno. Pensi che per il mercato di gennaio Allegri chieda davvero 3-4 rinforzi di livello?
1: Ma secondo me uno a centrocampo sì, io ho la sensazione, anche perché lì c'è da capire la questione di Anghissà, la questione di Lobotka anche a livello futuribile, perché comunque sono tutti giocatori che fanno parte di un percorso, di un ciclo che parte da lontano in casa Napoli, quindi io ho anche ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il direttore sportivo Manna prima di Fiorentina-Napoli, anche su Anghissà, stiamo parlando per il rinnovo, c'è una trattativa in corso, se riusciremo a trovare la quadra bene, altrimenti le strade si separeranno al termine di questa stagione, per cui c'è anche la necessità di trovare magari in anticipo un giocatore che possa essere utile alla causa. Ho visto anche che si riparla ancora del discorso della fascia destra, perché comunque è vero che è stato preso Favasuli, però potrebbe esserci la necessità e il bisogno di inserire un altro giocatore e lì potrebbe tornare d'attualità il nome di Dodò, che sappiamo bene in questo momento non
0: era già uscito in estate diverse
1: esatto,
0: volte.
1: Sì, non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina, va in scadenza il 30 giugno del 2027, magari per il Napoli potrebbe diventare una buona occasione se naturalmente non ci fossero i presupposti per andare avanti con i Viola. Ecco, ora lui sta lavorando molto in questi giorni al Viola Park anche per riprendere la condizione fisica migliore, si vuole mettere al pari anche degli altri suoi compagni di squadra di reparto, però potrebbe essere una soluzione. Quindi sai, Napoli comunque è vero che non ha fatto un grande mercato estivo, ma non aveva nemmeno tutta questa necessità alla fine di mettere dentro tanti giocatori, perché come ha detto De Laurentiis prima del ritiro, lui è stato molto chiaro, abbiamo già due giocatori per ruolo e quindi va anche un po' sfoltita la rosa, per me andrebbe prima sfoltita la rosa e poi eventualmente andare a sistemare qualcosa. La domanda è, da qui però a gennaio, quale sarà il percorso del Napoli? Cioè quanti punti farà il Napoli? Come si ritroverà in classifica il Napoli? Allegri riuscirà a dare una svolta decisa alla stagione? Perché per ora il Napoli ha fatto vedere alti e bassi, non mi sembra sia una squadra, cioè delle big è forse quella dalla quale ci si aspettava qualcosa in più e invece è arrivato qualcosa in meno, quindi non che io voglia mettere in discussione Allegri, però è chiaro che da qui a dicembre la strada è ancora lunga, abbiamo tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, sono 3 mesi, c'è una sosta nel mezzo, ma ci sono tante partite, la fine del girone d'andata e quindi c'è da pensare anche quale possa essere in questo senso il mercato da fare e quali sono le esigenze, perché poi può esserci un infortunio, di sicuro rispetto all'estate il Napoli qualcosa farà.
0: Addirittura a livello numerico la partenza del Napoli di Allegri è stata la peggiore dei partenopei negli ultimi 8 anni, quindi certamente il tecnico livornese è chiamato a dare una sterzata alla stagione della sua squadra. Restando nel campo delle big, direttori, in queste ore nella Torino bianconera è tornato Neto, che vestirà i panni del vice vicario dopo l'infortunio, sì, di Grabara. Siamo appunto ancora come arco temporale lontani dal mercato di gennaio, però ci si aspetta che anche la Juve vada a compiere qualche mossa.
1: Sai, la Juventus dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe pensare a un paio di ruoli. Uno è il centrocampista centrale, perché alla Juve manca un Matic. È evidente che al di là degli infortuni che hanno avuto Locatelli, che ha Kefren Turan, però questo non sposta l'esigenza che c'era già anche prima che cominciasse il campionato, perché in mezzo al campo loro hanno bisogno di un geometra, di un giocatore, non un geometra ovviamente per l'abitazione, perché credo non abbiano problemi a trovarlo a Torino e dintorni, ma un geometra, uno che naturalmente dia geometria alla squadra e dia la possibilità, no, di fare anche una determinata costruzione del gioco. E quindi, per esempio, trovare anche un regista oggi non è per niente semplice, perché poi quelli bravi costano tanti soldi e andare a cercare un giocatore con quelle caratteristiche devi essere molto bravo. Penso che abbiano bisogno anche di un esterno a sinistra e quindi potrebbero fare questa valutazione. Non ho capito bene che succederà con Nico Gonzalez, perché comunque oggi Nico Gonzalez è una risorsa, perché anche in campo ha dato delle buone risposte e potrebbero anche rinnovargli il contratto, però fondamentalmente io penso che l'idea del centrocampista centrale e di un esterno a sinistra sarebbero forse le due esigenze che in questo momento la Juventus può avere. È vero che non hanno un grandissimo budget, però questa potrebbe essere la linea guida per gennaio. Aggiungo, vediamo anche che succede però in attacco, perché Colomani e Woltemade dovranno dare delle risposte a questa squadra, perché non è che puoi vincere se gli attaccanti non danno delle risposte significative. È vero che poi rientrerà Yıldız e questo sarà un rientro importante per quanto riguarda l'aspetto offensivo, però questi 2-3 mesi sono importanti sia per Colo che per Woltemade, nel senso che se uno dei due non funziona...
0: Tra l'altro, in questi giorni dalla stampa estera erano emerse anche voci dell'interesse della Premier. Ricordiamo che Woltemade è in prestito secco alla Juventus, quindi non è certo di rimanere. Però sì, indubbiamente per cercare di arrivare alla permanenza necessita di una... di un cambio di passo della sua stagione, ecco, non so se volevi arrivare a dire anche questo.
1: Sì, no, devo dire che comunque, sai, la Juve, il problema dell'attaccante, cioè, da quando è andato via Vlahovic, è sempre stato al centro dell'attenzione. Se ci pensi bene, hanno cercato fortemente Colomani pagandolo 40 milioni di euro e per ora le risposte non sono soddisfacenti. Poi vediamo, cioè, è vero, è arrivato Woltemade, ma anche lì per ora siamo, non mi sembra sia un attacco stellare per una squadra che quest'anno, dico fortunatamente e sfortunatamente, perché fortunatamente con questi due attaccanti andare a fare la Champions League sarebbe stato problematico, e magari, diciamo così, avrebbero fatto fatica. Sfortunatamente invece hanno l'Europa League, sfortunatamente per loro hanno l'Europa League e magari, diciamo, se la possono anche gestire in questa maniera. Però loro si aspettano tanto, ecco, da Colomani, e comunque con due attaccanti non ti bastano, cioè, secondo me, fare tutta la gestione del campionato. Per cui oggi non c'è una necessità, ma vediamo in questi 2-3 mesi.
0: A proposito di attacco, mi sembra che una delle big che probabilmente non necessita di movimenti in avanti sia l'Inter. In queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta, sì, ha parlato nuovamente dell'interesse che avevano mosso i Blaugrana in estate per Lautaro Martinez. Laporta lo ha spiegato bene in un'intervista al Corriere dello Sport, dicendo: sì, lo volevamo ad ogni costo, ma Rotta non ce l'ha permesso. Essenzialmente questo era il succo del discorso. Lautaro, immagino, rimarrà al centro del progetto nerazzurro ancora per tanto tempo, anche se il Barcellona dovesse ipoteticamente tornare a bussare alla porta a gennaio.
1: Ma io credo che quello che è stato fatto dal Barcellona era chiaramente un obiettivo che loro, secondo me la tempistica era un po' sbagliata, perché il Barcellona probabilmente non
0: ha inseguito Julian Alvarez per tutta l'estate.
1: Bravo, e quindi poi sono andati su Lautaro Martinez adesso dicendo che era il vero grande obiettivo, però in realtà se tu vuoi Lautaro Martinez il 24 maggio, quando è finito il campionato giù di lì, fai passare massimo una settimana, chiami l'Inter e dico: voi siete interessati a, eventualmente, se noi facciamo una super offerta per Lautaro Martinez? Mi sembra che la tempistica sia stata successiva, come giustamente dicevi tu, e da lì poi diventa anche difficile che l'Inter possa far partire Lautaro Martinez. Non mi sembra che Lautaro abbia mai manifestato tutto questo desiderio di andare via dall'Inter a Barcellona, perché io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico oggi: secondo me l'Inter non ha niente in meno del Barcellona, non ha niente in meno del Barcellona, per cui se tu giochi nell'Inter, per me giochi in una grandissima squadra che può valere il Barcellona tranquillamente, per cui sono convinto che Lautaro stia e abbia pensato anche questo, cioè il capitano dell'Inter, sta in una grande squadra che comunque sia ha fatto anche due finali di Champions, che poi va a finire che anche questo finisce nel dimenticatoio, però l'Inter ha fatto anche due finali di Champions, è l'unica squadra italiana negli ultimi 5-6 anni che ha fatto un lavoro del genere, quindi non mi sembra che il Barcellona sia andato molto meglio, no?
0: E quindi, no, anzi è stato eliminato dall'Inter in semifinale proprio due anni fa.
1: Appunto, quindi dico, è stato anche semplice per Lautaro poi alla fine, no? A parte la tempistica, direi voglio rimanere all'Inter. Che il fatto che loro ci possano riprovare, penso di sì. E, guarda, io ti dico una cosa che secondo me non è una notizia, ma è un pensiero di calcio. Cioè, se oggi, che siamo ad ottobre, Pio Esposito dimostra quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto già l'anno scorso, e lo fa per un anno intero, allora se arrivassero 100, 120 milioni di euro per Lautaro Martinez, uno può anche dire, va bene, abbiamo Pio Esposito, Lautaro, te che vuoi fare? Potrebbe starci come investimento, no? su un grande attaccante italiano tuo e prendere dei soldi per poter naturalmente fare un altro investimento in attacco. Ecco, secondo me la questione del futuro di Lautaro, al di là della sua volontà, che comunque è sempre determinata, dipende dall'esplosione di Pio Esposito. Perché se tu hai Pio Esposito, cioè Pio Esposito poi devi metterlo sempre in campo, no? Quindi a maggior ragione potrebbe dipendere da questa esplosione in positivo, che secondo me è sicura, perché per me Pio Esposito non è forte, è fortissimo.
0: Milan, l'ultima grande big che affrontiamo oggi come tematica, ha fatto un mercato che ha fatto un po' discutere tra investimenti onerosi come quelli per Gonzalo Ramos e per Diego Moreira.
1: Sì, ha preso Kila in difesa, no?
0: Esatto, tra gli altri ho citato quelli più onerosi, però ce ne sono stati anche altri. Milan che a gennaio si muoverà ancora?
1: Per me prendono un difensore. Per me prendono un difensore perché hanno ancora bisogno di un difensore centrale, budget ci dovrebbe essere, io credo che su questo punto di vista loro avessero già fatto una trattativa molto avanzata con il Lecce per Thiago Gabriel, si parlava di Pongracic, ma in realtà il loro vero grande obiettivo era Thiago Gabriel. Potrebbero riprovarci, ma attenzione perché nei prossimi giorni vi dirò che c'è anche un'altra squadra italiana che si è inserita forte nei confronti di questo giocatore e che quindi potrebbe, tra virgolette, contrastare anche un po' il percorso del Milan. Certo, il Milan oggi...
0: Ci dirai perché manca una verifica da fare, immagino, su questa
1: sì,
0: squadra.
1: Sì, perché la tempistica non è ancora opportuna, ma bravo, per quel motivo lì voglio avere anche un'altra certezza. Ne sono abbastanza certo, però ecco, devo dirti che il Milan per me un difensore lo prende. Thiago Gabriel è un nome, se ti ricordi bene. Negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto non solo di lui ma anche di altre soluzioni, di altri difensori che giocavano in Portogallo e in altri campionati, quindi vuol dire che lì hanno bisogno di fare un inserimento e vedremo se lo faranno, ecco, però non mi aspetto tanto altro in questo momento.
0: Grazie al direttore Nicolò Ceccarini.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao.
0: Noi proseguiamo con un approfondimento sulla Juventus e tra le altre cose anche sulla voce che riguardava Ginevra Elkan come candidata alla presidenza bianconera. Facciamo il punto col nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis.
2: Ciao Ludovico, un saluto a tutta la redazione di TMV News. In casa Juve questi sono giorni molto intensi perché ieri c'è stata l'approvazione da parte del CDA del bilancio del 2026 con la perdita di 66 milioni di euro in linea con le aspettative, ma la grande novità è legata all'aumento di capitale che potrà arrivare fino a 250 milioni di euro, che è un tetto massimo. E non è detto che poi verranno messi tutti questi soldi, tutti questi 250 milioni di euro, però inizialmente almeno il 40% verrà utilizzato dalla Juventus, quindi una cifra intorno ai 100 milioni di euro, e Exor anticiperà subito i primi 60. Questa è una novità e ovviamente ci sono degli aspetti in crescita, degli aspetti invece che confermano un momento non semplice, ma la società è in salute anche per dei beni immobili appartenenti alla Juventus molto importanti e si è spostato poi la possibilità di arrivare a un pareggio di bilancio nel 2028, ma questo sarà come sempre legato agli obiettivi e ai risultati della Juventus in campo. Il più importante è la qualificazione alla prossima Champions League. Ieri c'è stata anche una voce su un possibile cambio nella presidenza della Juventus e con il nome di Ginevra Elkan come possibile nuova presidentessa. Ecco, in questo momento lato Juve ci sono delle smentite, però io posso dire che è giusto tenere una porticina aperta ad ogni possibilità, alla permanenza di Ferrero, all'addio stesso di Ferrero e anche eventualmente alla possibilità che davvero Ginevra Elkann possa diventare la presidentessa della Juventus. Sono giorni caldi perché potrebbero essere annunciate delle novità proprio a breve, e capiremo, seguiremo ovviamente tutto quello che è legato anche alla struttura societaria della Juventus. Invece, per quanto riguarda il campo, Spalletti lavora quotidianamente con i giocatori che sono rimasti alla Continassa, sedute in gruppo ormai anche per Cambiaso, che ha recuperato dal problema alla caviglia, e primi allenamenti nella sua seconda avventura in bianconero anche per Norberto Neto, che dopo l'infortunio di Grabara è diventato il nuovo secondo portiere della Juventus. In gruppo anche Colomouani, dopo l'infortunio al mignolo con l'Atalanta e l'operazione, ha un tutore, ma si allena regolarmente con la squadra. E poi venerdì ci sarà un amichevole alle 12:30 contro la Cremonese. Una novità, magari anche carina da raccontare a tutti, è legata alla presenza di Davide Marchisio con la prima squadra in questi giorni. Ovviamente figlio di Claudio Marchisio, quindi che in questi giorni tra l'altro ha firmato anche il suo primo contratto da professionista. Auguriamo poi a tutti i ragazzi della Juventus di poter inseguire i propri sogni e di sfruttare magari anche queste soste nazionali per cercare di lavorare con la prima squadra. Queste sono le notizie sul mondo Juve. Io ti saluto e vi auguro buon lavoro. Ciao!
0: E con le considerazioni sulla Juventus siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo a farvi compagnia da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Non sarà un esperto di calcio, magari sarà meno tifoso di altri dirigenti del passato, ma John Elkann i soldi ce li continua a mettere, e anche tanti, mi verrebbe da dire. Pensate che dal 2007 ad oggi, caro Federico Rossi, la Exor, capitanata con presidente appunto John Elkann, ha ricapitalizzato per la Juventus circa 1,5 miliardi. Quindi amore, non amore, non lo so, fatto sta che al di là di questi soldi, quello che si è letto alla fine del CDA, nella relazione finale del CDA, è che comunque la Juventus vuole continuare. La sintesi è questa: l'asset Juve non è un asset qualsiasi, è comunque al centro dei pensieri della Exor. Questo è poco ma sicuro. Poi se tra 10 anni cederà la società non lo sappiamo, però adesso è così. Quindi la Juventus il prossimo anno non solo non dovrà vendere come si temeva qualche pezzo da 90, ma addirittura potrebbe fare acquisti importanti, perché da qui a un anno sicuramente i 250 milioni previsti potrebbero essere immessi nella Juventus. Intanto subito, ricapitalizzazione per 60 milioni, subito, rispetto alla perdita di 66, che sostanzialmente è di poco superiore, 7, qualcosa ai 58,1 della passata stagione contabile, dello passato anno contabile, ma soprattutto più o meno è la cifra che la Juventus ha incassato in Champions League, i soldi che ti mancano, vedete la differenza poi qual è. Comunque sia, tutto questo discorso del CDA, perché in sostanza è stato approvato il progetto di bilancio, per essere chiari, perché poi tutte queste decisioni verranno sottoposte all'assemblea degli azionisti, lo sapete, la società, la Juventus è una società per azioni, il maggior azionista è l'Exor, però sarà sottoposta all'assemblea degli azionisti in programma il 3 novembre. E questo, diciamo, è il primo punto di partenza. Si sta parlando molto del discorso presidente, il sogno è Del Piero. Io ho fatto un podcast oggi, ho detto Del Piero presidente della Juve, ma solo per i tifosi, perché il sogno è quello. In realtà Alex ogni tanto illude, no? Perché aveva postato delle foto sui suoi canali social con la scritta Torino, state sintonizzati, giornata di foto. Allora tanti tifosi innamorati di Del Piero, chi non lo è, hanno cominciato ad illudersi, per così dire, a sperare. Invece non è stato fatto alcun cenno sul discorso della presidenza. Poi ne parleremo anche con Mirko Nicolino, che da oggi, tranne impegni eccetera, ogni mercoledì sarà con noi nel secondo slot alle 19.35. Quindi staremo a vedere se Ferrero fino a quando continuerà. Credo che abbia, mi pare, 2 anni ancora di mandato. Però lo scorso anno Ferrero gli disse ad Elkann: John, io vorrei smettere di essere presidente della Juventus. Ora qualcuno lo prende anche in giro, ma come ricorderete, Ferrero fu chiamato quando ci fu il cataclisma, quando sostanzialmente fu azzerato il CDA con presidente Andrea Agnelli, e fu invece nominato un consiglio di amministrazione che fu definito governo tecnico, con, ricorderete, Scanavino amministratore delegato e lo stesso Ferrero presidente. Erano due uomini comunque appartenenti al gruppo Exor, in particolare mi pare Scanavino alla GEDI, che è la società che gestisce l'editoria di tutta la galassia Exor, e invece Ferrero è un noto importantissimo, anzi commercialista, tra l'altro lista della famiglia Storico. E quindi furono chiamati loro per dare, diciamo così, per condurre la Juventus fuori dal marasma giustizia sportiva, questione plusvalenze eccetera. Finì con meno 10 dal punto di vista delle plusvalenze e una multa per quanto riguarda la questione stipendi, e anche per stare attenti al bilancio. L'anno scorso 58, man mano è diminuito negli ultimi anni. La Juventus sperava di poter chiudere in pareggio il 30 giugno 2027, quindi nel corso di questo di questo esercizio contabile, di questo anno contabile, chiamiamolo così. Sapete che vanno dal 1 luglio al 36 dell'anno successivo. Invece, complice la mancata qualificazione alla Champions League e quindi mancati introiti per minimo 60-63 milioni di euro, cosa che è avvenuta lo scorso anno pur uscendo a playoff, pensate, caro Federico Rossi, pensa 64,2 mi pare addirittura precisi, se non ricordo male, e allora ha dovuto rinviare di un anno questa mission di pareggio del bilancio. Ma la cosa importante che è venuta fuori, e si capisce non solo dalla volontà di ricapitalizzare per tutti questi soldi, ma anche da quello che è stato scritto per mantenere il brand a un certo livello, gli immobili, per esempio lo stadium, ma poi rafforzare la situazione economico-finanziaria e soprattutto la squadra, cioè la squadra deve tornare competitiva, aggiungo io, deve tornare a vincere, competere per vincere, magari se si vincesse sarebbe ancora meglio, tant'è che ora la proprietà il passo lo ha fatto, come al solito ha dato un segnale molto importante, molto forte, molto positivo. Ora dovrà rispondere la dirigenza con il mercato, il prossimo ovviamente ci sarà la sessione invernale, ma generalmente a gennaio tanti grandi colpi non si possono fare, ma soprattutto poi la squadra. Cioè spero che Spalletti, che sicuramente ha recepito perché un po' di mentalità manageriale ce l'ha oltre ad essere allenatore, gli dica ai calciatori, anzi ve la dico tutta, io se fossi in Carnevali proprio in questi giorni, o meglio bisognerebbe che rientrassero tutti dalle nazionali, ragazzi avete visto cosa sta l'ennesimo sforzo della proprietà, ora tocca a noi scendere in campo e cercare di fare il meglio della Juventus, tornare competitivi. Poi vedremo a gennaio il mercato, se magari la Juventus si trova lì, perché no? Tentare qualche colpetto e rafforzare ulteriormente la squadra. A proposito di nazionali, detto che venerdì l'Italia giocherà contro la Francia e sarà una sorta di test della verità dopo la sconfitta con il Belgio e la vittoria netta, secca, travolgente in Turchia, forse contro la Francia capiremo quantomeno cosa vorrà fare da grande la nazionale, perché ancora c'è tempo, in una fase di ricostruzione come lo è la stessa Juventus. E sempre in tema di nazionali, io stamane ho fatto un intervento da Marangio a TMV Radio sul discorso con Cesao, ho detto io spero, come solo una botta, non c'è lesione muscolare, spero però che domani il Portogallo, il CT del Portogallo abbia diciamo cautela e quindi non faccia giocare con Cesao, perché comunque c'è il rischio che sì, ha preso una botta, non c'è lesione, è meglio avere precauzione, e così è stato. Oggi infatti il CT del Lusitano ha detto domani con Cesao non giocherà. Bene per la Juventus, bene per il giocatore che pian piano recupererà al 100%. Poi per quanto riguarda gli altri, i tre lo sappiamo, il Diz speriamo inizio dicembre, se tutto andrà bene con la fisioterapia, e poi io sono non preoccupato, però qualche timore ce l'ho su Locatelli e Thuram, perché hanno subito, soprattutto Thuram, un intervento delicato al ginocchio. Speriamo nei primissimi mesi del nuovo anno. Ci sono però altri tre giocatori, poi magari con Mirko cercheremo anche di fare un punto dell'infermeria su quelli che potranno essere recuperi. Cambiaso era già di fatto recuperato e quindi tornerà a disposizione al 200%. Da capire Ekator, Boga, Ekator, Boga e Cabal. Ecco, su Ekator, se si dovesse prolungare l'infortunio, qualche dubbio. Nella Juventus spesso succede, no? Che magari si parla di infortuni sostanzialmente lievi e poi però passa tanto tempo prima del recupero. Però insomma vediamo se di questi tre almeno qualcuno, uno, due, tre, staremo a vedere, verranno recuperati. Quindi stasera con Mirko faremo un punto della situazione per quanto riguarda l'infermeria, ma ovviamente lo status anche della Juventus, le prospettive, il discorso tecnico-tattico, Spalletti che avrà a disposizione diversi calciatori, malgrado gli infortunati, per poter cambiare modulo nel corso della partita, tra una partita e l'altra, vedremo. E poi c'è Colomani che ha recuperato, perché fortunatamente l'infortunio, scusate il gioco di parole, è stato la frattura del dito, e quindi si gioca con i piedi, e quindi sarà disponibile contro il Cagliari. Ci mancherebbe altro, mi verrebbe da dire. Situazione invece Federcalcio, io ieri l'avvocato Lubrano ha detto non mi esprimo, non faccio un pronostico, però vi do una spiegazione, poi fatevi un parere. Sostanzialmente però lui alla fine ha detto non è scontato che ci sia il commissariamento, a me continuano a dire di sì, ma soprattutto per questioni di attriti politico-istituzionali. Poi sul discorso tecnico-giuridico, di cui ha parlato ieri l'avvocato Lubrano, io ho capito anche le sue, la sua spiegazione. Dice non è scontato che questo avvenga, però mi pare di capire che si sia innescata una sorta di battaglia tra il CONI e la Federcalcio, e si sono schierati con la Federcalcio, la UEFA e in parte credo anche la FIFA, anche il Calaifi, che è il presidente dell'ex ECA, dove peraltro adesso che è riunita in questi giorni c'è per la Juventus Chiellini, che non è scomparso, hanno detto no, l'ingerenza della politica. Il CONI, ragazzi, non è un ente politico, il CONI è comunque sì il governo, ma il governo dello sport, soprattutto la giunta. Se vedremo dopo la Nations League, ci sarà la giunta, quale decisione prenderà, e poi la decisione sarà sottoposta al Consiglio Nazionale del CONI per decidere. Staremo a vedere. Certo, ragazzi, se dovesse essere commissariato, io l'avrei fatto prima il commissariamento, vi dico la sincera verità, senza andare ad elezioni, altrimenti le riforme, non si sta parlando di una riforma, perché adesso l'Italia è tornata in campo, ma la nazionale è soltanto l'apice. Il movimento sono anche i club, sono i giovani, sono le giovanili, che peraltro vanno bene a livello di nazionale, guarda caso. Poi alcuni ragazzi, sembra quasi che tra le under 21, 20, 19 e il salto nella nazionale maggiore ci sia una sorta di blackout, come se non potessero crescere questi ragazzi. A proposito di ragazzi, a proposito di nazionale, si sta parlando molto di Romano, questo ragazzo che è di proprietà ancora della Roma, è in prestito al Cagliari, come voi sapete, e staremo a vedere. La Juventus sembra che abbia messo gli occhi su questo ragazzo, anche perché Massara, quando era alla Roma, è stato uno degli artefici del suo passaggio alla Spezia, e quindi comunque è un ragazzo interessante. Ha fatto quell'errore nel primo match, io spero che, ecco, la cosa che bisognerebbe fare in Italia non riguarda solo la nazionale, e questo è un appello che mi sentirei di fare a tutti i club, altrimenti non sforneremo mai dei giovani e non avremo più dei campioni italiani, sto parlando. Se un ragazzo, se un CT convoca un ragazzo giovane, e adesso è anche costretto perché deve ricostruire, se fa un errore, se sbaglia una prestazione, non va crocifisso, ma parlo anche dei club, va aspettato, cioè se ci credi, ci credi, punto, questo è il del succo, e altrimenti se lo crocifiggi al primo errore non si crescerà mai. Insomma, ci tenevo a dire questo. Poi vi ho detto di Cambiaso, vi ho detto, non so se vogliate dire qualcosa sulla presidenza, io è inutile che vi chieda chi vorreste come presidente, però va aperta una parentesi anche sul discorso di Del Piero alla dirigenza, Del Piero presidente. Io, Del Piero è stato un fuoriclasse, questo senza dubbio, ed è una persona molto intelligente, ok? Però ragazzi, il passaggio dal campo, ormai da tempo non gioca ovviamente, alla scrivania è un passaggio, cioè non è scontato che un grande fuoriclasse come Del Piero poi possa essere anche un bravo dirigente. Per esempio Chiellini, lo dicevamo ieri con Di Livio, Chiellini secondo me è nato dirigente, proprio nella testa, ce l'ha nella testa. Quando ci fu la questione stipendi durante il Covid, lui fu una sorta di portavoce della squadra, dello spogliatoio, ma della squadra, rispetto alla trattativa con la società. Oltre al fatto che poi ha studiato, è laureato, ha continuato a studiare anche quando giocava negli Stati Uniti, ecco perché adesso lui ricopre questo ruolo nella Juventus. Anch'io ero stato il primo a dire ma perché Chiellini non viene inserito nell'area sportiva, essendo stato lui il capitano, un grande calciatore, conosce bene la Juventus, lo spogliatoio, DNA bianconero. Invece poi alla fine mi è stato detto da qualcuno che è come se lui preferisse proprio questa tipologia di carriera. Poi un domani chissà, però lui questo vuole, lui è una sorta di ministro degli esteri o dei rapporti con le istituzioni, no? Se dovessimo fare un ipotetico governo, istituzioni intendo Federcalcio, Lega Calcio, varie istituzioni giudiziarie, ma anche poi a livello ovviamente internazionale, poi ha anche una poltrona nella Execa, nell'associazione dei club europei, capitanata da El Khalaifi, che come ricorderete fu il successore di Andrea Agnelli, quando Andrea Agnelli di fatto ruppe con tutta la UEFA, i club eccetera eccetera, per creare la Superlega. A proposito, ieri non l'avevamo detto, però anche il Real Madrid è ufficialmente, ora la Superlega ufficialmente non esiste più, perché era rimasto di fatto, dal punto di vista quantomeno formale, il Real Madrid, che invece ha lasciato tutto. Ma come vi avevo accennato qualche mese fa, c'è stato, perché ci fu la sentenza della Corte di Giustizia Europea che diede ragione alla Superlega, o comunque diede torto alla UEFA, che non può avere, proprio per il diritto europeo, non può avere tutto lei come organizzazione, cioè anche un altro ente può organizzare i tornei. Alla fine, siccome la UEFA si è accorta che comunque la A22, che poi era la società che avrebbe dovuto gestire la stessa Superlega, poteva, avrebbe anche potuto, volendo, hanno già contattato tanti club a livello europeo, organizzare altri tornei, ha pensato bene Seferin, dice: sai che c'è, parliamo con loro, e faranno un torneo in comune, diciamo così, sia gli ex dissidenti ormai, perché non lo sono più, sia quelli che volevano creare la Superlega, che la UEFA. Faranno un unico torneo, un po' complicato, tante squadre, a livello europeo, che sostituirà di fatto la Champions League, l'Europa League e la Conference. Ora l'organizzazione poi dovranno ancora vedere, però si sono messi d'accordo perché hanno fatto tante riunioni, chiamiamole così, carbonare, fino a decidere di fare qualcosa insieme, perché gli è convenuto alla UEFA ovviamente, altrimenti avrebbe rischiato di perdere sicuramente tutto quello che aveva in mano. Cioè non può essere un unico ente, seppur governo del calcio europeo, parlo della UEFA, organizzare i tornei, perché il diritto europeo ti dice che chiunque può organizzarli. Questo è un po' il succo del discorso. Ma la Juventus intanto deve pensare a se stessa, deve pensare ad andare avanti, deve pensare a dare segnali importanti, a soprattutto deve farci capire che la sfida contro l'Atalanta è solo l'inizio di un percorso, di un ritorno sulla retta via, e deve farci anche capire che sta recependo, diciamo così, la mossa della proprietà, perché insomma 250 milioni, ragazzi, sono tantissimi. Dal 2007, ripeto, ad oggi, se andranno in porto questi 250 milioni, saremmo a 1,5 miliardi, ma sono tantissimi. Quando si diceva vende, sì, ok, può anche vendere Elkan, no? Chi magari non può ce l'ha con Elkan, perché lo ha sempre criticato, ma chi la prende? Un arabo? Boh, io non lo so. Secondo me la fortuna della Juventus è anche, se non soprattutto, questa proprietà, che credo sia la più longeva, è l'unico, credo, club calcistico al mondo che ha una proprietà da sempre, cioè da oltre 100 anni, e questa è una virtù sicuramente. Certo, come la squadra dovrà rispondere in campo rispetto a questo segnale, come la dirigenza dovrà recepire questo segnale in sede di mercato eccetera eccetera, non dovrà più sbagliare Elkan stesso, cioè la proprietà, a scegliere il management. Ora c'è una società strutturata, Carnevali, Massara, direttore tecnico, e poi Ottolini, con Chiellini, come vi ho detto, una sorta di ministro dei rapporti con le istituzioni. Ma fino a qualche anno fa c'è stata una serie di errori, cioè dopo la caduta del CDA presieduto da Andrea Agnelli, una serie di errori nel management. Per esempio Giuntoli, che pure è un dirigente secondo me in gamba, ci fu l'errore di Elkan nell'affidargli tutta la Juventus. Ma non può essere un grande club che sia, diciamo, appannaggio di una sola persona, perché ci sono dei ruoli precisi che poi fanno capo a un'unica persona, ma vari dirigenti nei posti giusti. Per non parlare, lì è stato credo l'errore più grande sia stato di tutta la gestione Elkan, l'ingaggio di Comolli, che è stato una sorta di iattura, chiamiamola così, dal punto di vista tecnico, sportivo, ma poi anche economico, perché non solo ci sono stati dei flop sul fronte del mercato, ma gli sono stati dati tanti soldi a lui come stipendio, chiamiamolo così, durante l'anno, ma anche poi come buonuscita. Cioè, ragazzi, buttare i soldi così, no? E quindi anche sotto, cioè, diciamo che non si dovrebbe sbagliare più. Poi gli errori li fanno tutti, però già se tu non sbagli il management, io credo che Carnevali sia un ottimo dirigente, che se ne dica, ragazzi. Ma lo stesso Massara nel suo ambito da direttore sportivo, anche se nella Juventus la mansione e la qualifica è direttore tecnico, ma di fatto è lui che dirige la parte sportiva, ma Carnevale dirige la parte amministrativa, ma anche competenze sportive, capite? Perché insomma adesso la società è strutturata, poi se si potrà migliorare ben venga, su questo non ci sono pochi dubbi. Però intanto, perché la questione del presidente, io non so se adesso il 3 novembre sicuramente verranno fatte delle domande dagli azionisti, ma la presidenza, Ferrero dirà qualcosa in quanto presidente, magari ci darà un annuncio, non lo so, staremo a vedere. Però prima o poi Ferrero lascerà, anche se poi con Mirko poi leggerò un messaggio che mi è arrivato da una persona molto vicina alla Juventus su quello che potrà essere il futuro della presidenza della stessa società bianconera. Nel frattempo 340-5425-324, campo, fuori campo, società, Elkan, presidenza, Del Piero, Ginevra Elkan, ieri mi sembra che l'abbia chiamata Allegra. Pensa un po', è stato un lapsus Federico Rossi, però Allegra, cioè, insomma stiamo lì, no? Non è che, come se io Federico lo chiamassi Gabriele, più o meno, no? Sono comunque due top, ecco. Siamo giunti al primo break, tra poco ci colleghiamo con Mirko Nicolino.
0: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Di nuovo in diretta, intanto stanno giocando le ragazze, almeno faccio contento anche il sindaco, HN Juventus Women, fine primo tempo 0-0, leggo che comunque le ragazze bianconere sono in difficoltà, ricordate che la scorsa partita l'hanno persa le ragazze, quindi insomma momento un po' così per quanto riguarda la Juventus Women, momento invece un po' migliore per quanto riguarda la Juventus, quella principale, per così la vedo io, e quindi ecco, vedi, ecco le avversarie della Juve, Bruno Fernandes United, separazione decisa, ecco le perché avversarie della Juventus. Ok, sì, ho capito. Allora, stavamo parlando del discorso legato a Conceição, parlando del discorso legato a Cambiaso. Speriamo, ecco, una cosa vorrei che accadesse nelle prossime partite, una, non dico definizione dell'attacco della Juventus, però insomma dicevamo ieri con Di Livio, no? Quando non hai un attaccante vero, tra virgolette, un bomber, un 9 alla Vlahovic, per intenderci, non voglio scomodare altri nomi pesanti della Juventus, bisogna creare, formare, comporre una cooperativa del gol. Ci riuscirà Spalletti? Staremo a vedere. Intanto da oggi partiamo fissi, tranne impegni suoi, perché sapete che fa anche l'allenatore, Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
3: Ciao a tutti, ben ritrovati, buonasera.
1: Allora, intanto ti vedo in forma, poi con questa maglietta insomma non potrebbe essere altrimenti. Domanda, ti faccio una domanda, però devi sdoppiarti, devi dare una risposta da giornalista e una risposta da tifoso. L'esito del CDA di ieri ti fa essere più ottimista, oppure c'è qualcosina che ancora non ti quadra rispetto a quello che ha deciso il consiglio di amministrazione e quindi poi la Exor in relazione soprattutto ai 250 milioni 60 subito di ricapitalizzazione? Risposta da giornalista intanto. Vai.
3: Ok, da giornalista vedo una rassicurazione importante da parte della proprietà, perché i segnali che abbiamo ricevuto nelle scorse settimane sono quelli, erano, scusatemi perché ormai non lo sono più, erano quelli di una dirigenza che avrebbe dovuto pianificare obbligatoriamente nei prossimi mesi delle cessioni, magari una importante. E quindi da giornalista rileviamo che questi 60 milioni che vanno in cassa subito intanto non obbligano Carnevali e gli altri direttori a dover pianificare una cessione a giugno, e questo secondo me per la continuità sportiva è importantissimo. In generale mi pare che viene confermata la vicinanza da parte della proprietà. Ci sono alcuni dati che ovviamente vanno migliorati, per esempio i costi sono diminuiti, però in questa stagione sappiamo che è aumentato nella stagione in corso il monte ingaggi in maniera importante, è salito a circa 144 milioni lordi annui, e questo poi dovrà essere risolto nel prossimo bilancio, il prossimo 30 giugno, scusatemi il doppio gioco di parole, però diciamo che in linea generale il sentimento è quello di rassicurazione dal punto di vista giornalistico.
1: Poi c'è il discorso del tifoso, no? Che insomma spesso il tifoso, non Mirko Nicolino, ma tanti, tu lo sai benissimo, che vorrebbero che Elkan cedesse la società. Io ho detto sì, ma chi? Non lo so. Invece da tifoso cosa hai recepito dopo aver letto, diciamo così, la relazione del CDA? Che poi ricordiamolo Mirko, il 3 novembre il tutto dovrà essere sottoposto all'assemblea degli azionisti,
3: All'assemblea degli azionisti, sì. Da tifoso dico, guarda, molto onestamente, se dovessi andare a guardare il dato dell'aumento di capitale, dovrei essere esaltato, perché una proprietà che mette 250 milioni e ne dà 60 subito in cassa vuol dire che andiamo a comandare sul mercato. Poi però, senza voler anticipare nulla di quello che ho scritto nel mio editoriale che leggerete su Bianconera News a mezzanotte un minuto, c'è una doppia faccia di Elkan, no? Cioè questo proprietario che da quando comanda lui, da quando ha in mano lui la Juventus, ha messo 1,5 miliardi di euro
1: dal 2007, però, giusto Mirko? No, dal 2007 mi pare, no? Dal 2007 mi pare, giusto?
3: Sì, esatto. Da allora ad oggi sono 1,5 miliardi, solo negli ultimi 6 o 7 anni sono 700 milioni. E allora dico, ok, caro Elkan, ti fai esaltare perché prendi 250 milioni e li metti in cassa. Però a parte la parentesi Agnelli, con tutti questi soldi che hai speso non è che hai ottenuto quello che potevi ottenere, cioè hai fatto uno sforzo importante, capisci? Quindi vorrei da tifoso che questi investimenti, questi soldi siano spesi un po' meglio, e penso che sia il sentimento della maggior parte dei tifosi.
1: Della maggior parte dei tifosi, però possiamo dire Mirko, ora non sarà amore, non sarà tifoso come Andrea Agnelli, però comunque questo ci mette soldi, questo tra virgolette ovviamente, non me ne voglia l'ingegnere, che peraltro sono stato uno dei pochi a fermarlo qui allo Stadio Olimpico, a farlo parlare, cioè i soldi ce li sta mettendo. Forse magari la Juventus non è questo asset secondario nella galassia Exor, come tanti hanno spesso detto, no?
3: Noi diciamo spesso, o meglio, sentiamo dire in giro, sì, ma per Elkan la Juventus è un peso, è una noia. Alcuni dicono è un giocattolo, ok, ma è un giocattolo molto costoso, perché comunque la proprietà di soldi ce ne mette. Io penso che semplicemente, molto semplicemente, John Elkan, per come la tradizione della famiglia Agnelli Elkan, tenga tantissimo alla Juventus. Ha commesso degli errori prima e dopo la gestione Agnelli, non è riuscito a trovare la persona in grado di guidare il club nel migliore dei modi. Ora, secondo me, per quello che offriva il panorama in questo momento, Carnevali forse è uno dei migliori in assoluto. Quindi, perché non è il Paratici che viene messo a capo dell'area sportiva essendo un direttore sportivo, non è il Giuntoli che è un direttore sportivo e anche lui viene messo a capo di un completamente di un'area sportiva, non è il Covolli che arriva però si affida ad agenzie esterne per fare il lavoro che in realtà dovrebbe fare lui e i suoi collaboratori. No, è un amministratore delegato, direttore generale, che ha dato prova di saper dirigere un'intera area economica e sportiva. Quindi, se il Marotta della situazione, uno dei migliori dopo Marotta a fare queste cose qui, è Carnevale. Quindi è iniziato un nuovo corso, vediamo se arrivano i risultati. È ovvio che questa è stata un'estate in cui si è lavorato di fretta, si è lavorato in parte anche male, perché comunque c'erano dei paletti da rispettare per il fair play finanziario. Ora, i paletti per il mercato estivo sono stati rispettati, per i prossimi mesi, per rispettarli, servivano delle cessioni. È arrivato il proprietario e ha detto: caro Carnevali, sai che faccio? Siccome credo tanto in te, ti voglio mettere nelle migliori condizioni per lavorare, copro io, tu da adesso in poi preoccupati di fare una squadra forte.
1: Esatto.
3: E questo secondo me è un bel viatico. Ora, io oggi pomeriggio mi sono andato su spunti da alcuni nostri ascoltatori, tra l'altro lettori di Bianconera News, che mi scrivono durante la giornata. Sono andato a leggere alcune cosette, no, sulla relazione ufficiale, e tra le altre cose sono previsti nuovi investimenti sull'Allianz Stadium.
1: Esatto.
3: E questo, ragazzi, è una cosa importantissima.
1: L'ho detto prima.
3: Ma in un momento in cui l'Italia non riesce a presentare 6 stadi per gli europei, ma voi sapete cosa significa avere una proprietà così, che ha già innovato e rinnovato lo stadio nelle ultime stagioni? Che sembra poco, una volta sono stati aggiunti 600 posti e poi hanno rifatto i posti premium e poi hanno aggiunto dei servizi. Ora sono previsti nuovi investimenti, vedremo cosa riguarderanno. Sta di fatto che comunque la Juventus è ancora una volta proiettata verso il futuro.
1: Esattamente. Ora mi viene da dire, Mirko, giustamente dovrà rispondere la dirigenza, ma l'ho detto anch'io all'inizio, anche in un pezzo che ho fatto stamane, l'estate hanno anche lavorato con dei margini, no? con i paletti, quindi un perimetro abbastanza ridotto. Invece stiamo capendo che il prossimo mercato, non tanto invernale, ma qualcosa si può fare, ma soprattutto estivo, non solo non devi cedere un big, ma forse puoi acquistarne qualcuno. È chiaro però, Mirko, che bisogna qualificarsi quantomeno per la Champions League, perché guarda caso 66 milioni di perdita, e lo scorso anno la Juventus ha avuto introiti dalla Champions di 64,3, cioè la perdita di quest'anno 66, insomma poco manca agli introiti mancanti, seppur usciti ai playoff dalla Champions League. Quindi questo rimane un imperativo, almeno qualificarsi in Champions League.
3: Assolutamente sì, perché consideriamo che la Juventus ora ha come obiettivo il pareggio di bilancio. Guardate se riuscite, invito sempre chi ci ascolta ad andarsi a leggere, anche per curiosità, perché abbiamo tutti gli strumenti per farlo. Andate sul sito della Juventus, scaricate la relazione, è anche scritta abbastanza comprensibile per tutti. oltre 120 milioni di ricavi da sponsor senza la Champions League, quest'anno la Juventus non li farà, quindi dovrà andare a compensare, perché nei contratti con gli sponsor ci sono i bonus, ma ci sono anche i malus. Quindi se tu non partecipi alla Champions League e al brand con cui hai sottoscritto un contratto dai meno visibilità, ti dà di meno, ed è normale. Quindi questi 100, oltre 120 del 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027 probabilmente saranno 100, saranno 105, e quindi bisogna andare a compensare da un altro lato. Vediamo, io comunque devo dire la verità, quello che è venuto fuori da ieri, è chiaro, attenzione, che poi non ci devono essere intoppi, non ci devono essere intoppi, perché se arriva un'altra penalizzazione per le plusvalenze che fanno altre squadre e viene penalizzata la Juventus, allora, però ripeto, un'iniezione di ottimismo da fuori campo credo che fosse importante. È ovvio che adesso sta a Spalletti, esatto, i giocatori. Imperativo qualificazione alla Champions League.
1: Ci mancherebbe altro. E a proposito di Spalletti, dei calciatori, c'è questa pausa per le nazionali. Intanto, come auspicavo io, l'ho detto anche stamane da Vincenzo al TMV Radio, spero che domani non venga impiegato con Sesau, e così sarà, perché recupererà al meglio. Dopodiché, Cambiaso è già recuperato, invece gli altri tre, Mirko, no? Bogà, Ekator, sul quale piano piano comincio a pensare anche a un mistero per questo infortunio che si prolunga, ma non sarebbe una novità nella Juventus, e Cabal. Dei tre, perché Cambiaso era già sostanzialmente recuperato, dei tre chi ha più possibilità di essere recuperato in vista della ripresa del campionato a Cagliari?
3: Allora, Cabal potrebbe nella migliore delle ipotesi essere convocato per Cagliari, ma credo che è più probabile con il Celta Vigo la successiva di campionato, per non prendersi anche un rischio. Quanto a Bogà, lo si vede già trotterellare sui campi della Pontinassa, sta facendo del lavoro prevalentemente propedeutico alla ripresa. Diciamo che tra 3-4 settimane Bogà dovrebbe essere a disposizione. I tempi per Ekator dovrebbero essere simili a quelli di Bogà, però credo che sia leggermente, non di tanto, un po' più in ritardo, qualche giorno magari in più serva, e poi gli altri li vediamo. Poi c'è Ildiz, attenzione, Ildiz ai primi di dicembre, esatto, ha preso il sorriso. Esatto, e poi gli altri 2027. Questo è il timing dei recuperi.
1: Sperando che non ci siano altri infortuni, si è infortunato il giovane Obusu un paio di settimane, dovrebbe recuperare, mi pare.
3: Dovrebbe essere una lesione di basso grado. Quindi basso grado, 2-3 settimane al massimo dovrebbe tornare a disposizione.
1: Allora ti scrivono: Mirko, bisogna investire sulla difesa giuridica e politica della Juve, ci vuole gente decisa, perché la storia si ripeterà. La Juve si trova in queste condizioni non per caso, non ce lo dimentichiamo. Rob da Scalea. Anche per questo, Rob, aggiungo, dai.
3: Sì, no, ma questa è una cosa che tutti un po' rimproveriamo alla proprietà della Juventus, un po' più di rabbia agonistica nel lottare con le istituzioni. Detto questo, comunque, nelle sedi opportune la Juventus ha sempre cercato di difendersi. Per esempio, ricordavo in un mio contenuto che ho pubblicato in questi giorni, per la plusvalenza Mandragora, ok, quando è stato interrogato da Tinelli il segretario della Juventus, è andato lì a testimoniare dicendo: guardate che ve la state prendendo con Arriva Bene, ma Arriva Bene non le ha fatte queste operazioni. E cioè, ma se anche uno di quelli che firmava nei contratti ti dice che Arriva Bene non c'entra nulla, e tu te ne infischi e squalifichi Arriva Bene, dai 2 punti di penalizzazione per Arriva Bene, che poi dalla giustizia ordinaria viene archiviato perché non era, all'epoca dei fatti non era coinvolto,

0: contraddizione in termini, perché ci deve essere la terzietà dei giudici. Infatti Mirko, prima hai detto dell'Udinese, ci scrive Massimiliano da Firenze, ma di fatto gli hai risposto. Buonasera, ma il caso Mandragora Udinese cosa ne pensate? Solo per questo bisognerebbe fare festa, forse diciamo così è ironico, no?
1: Sì, chiaro, ma noi dobbiamo noi in teoria siamo un paese di giuristi, siamo un paese di costituzionalisti. Io conosco davvero, ho avuto la fortuna di avere dei professori all'università di altissimo livello per quel che riguarda l'aspetto giurisdizionale del nostro paese, sportivo e non. Io non mi spiego come sia possibile tollerare un sistema che è così fatto. Sì. Pensate, per esempio, in Inghilterra, per il Manchester City, quanti anni sono che lavorano su 3 anni, mi pare?
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Ha messo a lavorare un gruppo di giuristi,
0: esatto,
1: esterni, che non c'entrano niente con la Premier League, che non c'entrano niente con la federazione, giudici terzi, che analizzate le carte, analizzati i bilanci, analizzato tutto, hanno detto: questi hanno commesso 114 violazioni. Ora, io sono convinto di una cosa, che se si fosse preso un gruppo di 5-6 giuristi, ovviamente che non siano quelli che vanno in televisione a dire odio la Juve,
0: esatto, altrimenti,
1: da quando sono nato,
0: diciamo i Santoriello, sì, di turno, diciamo così, ecco, per intendere.
1: Esatto, però secondo me questa cosa delle plusvalenze, cioè, tu, allora, io lancio questa sfida. L'avvocato Lubrano, che hai citato tu, e io cito l'avvocato Spallone, che secondo me è uno dei più preparati in assoluto. Prendiamo 4-5 di questi e facciamogli giudicare la vicenda plusvalenza. Stracciano le carte dopo 5 minuti,
0: certo,
1: perché non c'è,
0: esatto,
1: nulla.
0: Esatto.
1: Non c'è
0: nulla, esatto. Allora Mirko, ci scrivono allora avevo letto, aspetta, come investireste questi soldi? Quintiliano grande, tu dove investiresti? Quindi anche Mirko, questa nuova immissione di soldi, io credo che non si possa prescindere dal potenziamento qualitativo della squadra, è chiaro, Alfio da Sapri.
1: Sì, il documento che la Juventus ha pubblicato è molto chiaro, i soldi servono per lo sviluppo aziendale. È chiaro che nello sviluppo aziendale c'è la parte sportiva, ma come dicevo prima, c'è, certo, anche, c'è scritto proprio,
0: sì, infatti io, scusami Mirko, la cosa che ho detto io, scusami ragazzi, al di là dei 250 milioni, vedremo poi se l'assemblea degli azionisti, al di là dei 60 subito, la cosa che mi conforta è proprio quella frase sul rafforzamento degli asset e degli immobili, quella cosa che hai detto,
1: esatto,
0: tu, insomma siamo giornalisti, quindi questa è la cosa confortante,
1: esatto,
0: no, giusto Mirko, che ti che,
1: esatto, la, tutti, perché tutti gli asset di una società,
0: sì,
1: dell'azienda,
0: esatto,
1: devono andare di pari passo. Cioè, ma voi immaginate, Antonio Conte arriva al Napoli e dice: mazza, non abbiamo un centro sportivo.
0: Me lo ricordo.
1: Vi ricordate?
0: Me lo ricordo,
1: cioè,
0: sì.
1: Non abbiamo un centro sportivo. Allora, cosa succede infatti? Vinci un anno, poi non apri un ciclo di 9 scudetti.
0: Ma certo.
1: Perché non hai la struttura che ti,
0: esatto,
1: sorregge.
0: Esatto.
1: È chiaro che ci saranno investimenti in tutti gli asset, compreso quello sportivo, però l'obiettivo qual è? Tornare ad essere virtuosi,
0: certo,
1: cioè tornare ad avere una squadra, perché quando tu hai la squadra forte, ricordiamolo, è facile rigenerarla di anno in anno. Ogni 3-4 anni ne vendi uno che ti fa incassare 80 milioni e ne compri due forti. Cioè, torna ad avere una squadra forte, da lì diventi sostenibile e ti autogestisci e non hai bisogno in continuazione di andare a chiedere soldi, perché i soldi te li generi da solo con l'area sportiva.
0: Esattamente. Mirko, prima dell'ultima domanda ti rifaccio questa un po' più, diciamo, tecnica barra di prospettiva della Juventus. Quindi io avevo accennato prima di introdurti sul discorso cooperativa del gol, la Juventus non bomber, eccetera eccetera.
1: Bella.
0: Eccetera. Credo che sia per il momento, in attesa di gennaio, quando l'abbiamo detto la scorsa settimana, chissà, magari se la Juventus è lì su si proverà anche a prendere, chissà, un bomber, un 9. Però cooperativa del gol, ma alla quale devono partecipare ovviamente centrocampisti, ma non abbiamo più che dire.

0: Ma ovviamente Mirko, i trequartisti ne abbiamo tanti, tra esterni della tre quarti, centrale della tre quarti, oltre ovviamente a Colomani e a Voltemate, che sulla carta dovrebbero essere loro, diciamo, quelli principali, no?
1: Sì, sì, la stavi facendo questa osservazione quando stavo entrando e infatti mi avevi acceso una lampadina, perché hai fatto, secondo me, una riflessione molto importante. Se noi andiamo a vedere, tra l'altro, ogni 10 anni quanti capocannonieri vincono il titolo a fine stagione? Pochissimi. Succede, su 10 anni succede 2 volte, 3 volte al massimo.
0: Sì, esatto.
1: Nella maggior parte dei casi vince la squadra in cui segnano tutti, intanto che prende meno gol. Questa è una costante. Su 100 scudetti, 98 li vince la squadra che prende meno gol, e questo in tutti i campionati del resto. Poi serve che partecipino tutti. La Juventus di Conte e la Juventus di Allegri, mi pare che la Juve di Allegri solo un anno è per capocannoniere con Tevez, per il resto era una cooperativa, e segna Khedira 11 gol e ne fa 10 Pjanic e ne fa 13 Vidal e ne fa 7 Pogba e poi ne fanno Barzagli ne fa 4-5, altri 4 li fa Chiellini. Queste sono le squadre che vincono, quelle in cui partecipano tutti con gol pesanti. A maggior ragione in questa Juventus, che non ha una punta vera e propria, un bomber, e non ha nemmeno, paradossalmente, attaccanti esterni. Perché succede, per esempio, che quando non hai una prima punta forte, un bomber d'area di rigore, usi una boa che ti apre gli spazi per gli attaccanti esterni. Ora, la Juventus ha attaccanti esterni fortissimi, molto bravi. Gedrova è molto bravo, è molto forte, Conceição è molto bravo, Ildiz è molto bravo, Alej Begovic secondo me ha una prospettiva altissima,
0: anche secondo me,
1: ma non segnano tantissimo, non segnano tantissimo, quindi è fondamentale che partecipino tutti ai gol. Sar, secondo me quei 5-6 gol la stagione li può fare. McKennie i suoi secondo me li fa sempre.
0: Esatto.
1: Bremer, che è tornato a pieno regime, i 5-6 gol suoi li fa. Quindi diventiamo questa cooperativa del gol e secondo me avremo davvero un futuro in cui possiamo cominciare a ragionare su cose importanti.
0: L'ho lasciata per ultimo questo argomento, in modo che poi alimentiamo la discussione per l'ora successiva. Allora Mirko, c'è stato anche il discorso, non nel CDA ma soprattutto della stampa, di noi giornalisti eccetera, sull'ipotesi futuro presidente, ok? Si parla di Ginevra, sì. Elkan, però per il momento c'è Ferrero, e ovviamente il sogno dei tifosi della Juventus si chiama Alessandro Del Piero, che peraltro ha postato un paio di foto che hanno illuso un po' gli innamorati. Io oggi ho chiesto a una persona molto vicina alla Juventus, molto vicina alla Juventus, lo ripeto, e ti leggo la risposta, ho aspettato che tu intervenissi. Gli ho chiesto,
1: e ma poi vi dico la mia, così diamo un'altra esclusiva.
0: Esatto. Vai. Allora, io gli ho chiesto ovviamente cosa ne pensa, vabbè, gli do del tuo, cosa ne pensi del discorso presidenza Ferrero, oppure addirittura l'outsider tra virgolette Andrea Agnelli, tra l'amore e il sogno del Piero, la possibilità a Ginevra e o la permanenza di Ferrero, mi hanno risposto. Allora, non so nulla, tra virgolette, mi ha detto, poi ridendo, anch'io sogno Del Piero, ma ritengo altamente improbabile questa ipotesi. Poi mi ha detto, nonostante io non abbia grandissima stima per gli azionisti della signora, ritengo una fake quella su Ginevra e Andrea Agnelli. Andrea, peraltro, ha lasciato tutte le cariche nell'ambito famiglia e monetizzato parte delle azioni, lo sappiamo, ricordiamo 300 milioni Mirko, no? Quindi assolutamente improbabile. Secondo me dovrebbe e sarebbe opportuno rimanesse Ferrero almeno fino alla scadenza del mandato. Ciao ciao, poi mi ha detto. Dimmi un po' la tua.
1: Allora, io ho chiesto ad una fonte che è molto vicina alla famiglia del Can. E mi ha detto solo, mi ha risposto solo Frode. Stiamo parlando di gente vicina al mondo automobilistico, che segue le aziende, segue il mondo, ecco, diciamo meglio, il mondo che ruota attorno alle aziende automobilistiche, quindi ha a che fare con quel mondo lì. E ribadisco quanto vado riassumendo da te. È probabile che Ferrero, perché comunque Ferrero è un commercialista, ha altre esatto. cose da fare. È probabile che Ferrero sia, perché me lo dicono da tempo, che sia anche abbastanza stanco.
0: Sì, l'anno scorso ha chiesto, te lo confermo, scusami Mirko, l'anno scorso gli ha detto ad Elkan John: la mia missione, adesso la sintetizzo così, esatto. è finita. Io e gli ha detto aspetta, e quindi l'ha confermato.
1: Esatto, quindi è una figura tecnica, sarebbe anche abbastanza stanco, esatto. vorrebbe andare via. Su Ginevra El Khan non c'è nulla,
0: lo vedi.
1: Su Alessandro Del Piero, ribadisco, Alessandro Del Piero ha degli interessi negli Stati Uniti, finanziari, economici, sportivi. Fa il commentatore televisivo, si è specializzato da direttore sportivo e da allenatore. Perché dovrebbe venire a fare il presidente in una società che ha una struttura in cui lui non conterebbe nulla?
0: Bravo.
1: Quindi,
0: l'ho scritto.
1: Non ci sono le condizioni ad oggi. Se la Juventus non avesse un amministratore delegato e direttore generale operativo come Carnevali, allora potrebbe avere senso un presidente come Del Piero. In questo caso non ha senso, perché il presidente della Juventus, il vero presidente, in questo momento è Carnevali.
0: Esatto,
1: è
0: bravo.
1: Lui che fa le veci del presidente.
0: Ci siamo capiti. Tra l'altro, un ex compagno di squadra di Del Piero mi ha detto: Alex, ovviamente, ma questo lo sappiamo, Mirko. Se dovesse essere chiamato, direbbe: io voglio avere un ruolo operativo, non voglio fare Xavi Zanetti dell'Inter che non fa nulla praticamente da vicepresidente.
1: Ha pure ragione.
0: Esatto.
1: Ultima parentesi, Andrea Agnelli, perché mi sono esposto in prima persona 2 anni fa, dicendo: l'obiettivo suo personale è quello di tornare nel giro di qualche anno, è una sua speranza, è una sua. L'altra notizia che ho in merito è che familiari vicino ad Andrea non vogliono che lui torni e lo continuano a sconsigliarlo e continuano a spegnergli questo fuoco che lui ha di riprendersi prima o poi la Juventus.
0: Esatto, però i tempi al momento non sono maturi, in questo momento no,
1: esatto.
0: Magari in futuro vedremo.
1: No, assolutamente, perché ripeto, ci sono delle spinte che lo frenano fortemente.
0: Sì, esatto. Guarda, siamo già fuori, però questo per salutarti. Sabrina ci scrive: ciao Quintiliano, grande Mirko, ma facciamola questa cosa degli avvocati sulle plusvalenze. Poi volevo segnalarvi, ma già lo sapete, il post... ci facciamo una risata e ci salutiamo di Zigliani, ma non è querelabile Sabrina. A me viene ormai da ridere quando anzi nemmeno lo leggo, fondamentalmente me lo segnalano gli amici.
1: Sì, vabbè, però sì. Allora Sabrina, tu guarda Radio Bianconera
0: e basta.
1: E non leggere nemmeno, perché già il fatto di leggere si dà visibilità a gente che in questi mesi ha scritto che dopo il nuovo CDA la Juventus non avrebbe avuto i soldi per pagare la bolletta della corrente elettrica alla Fondinazione.
0: Infatti viene da
1: dire. Invece il CAN si è presentato con 250 milioni contanti. Dai, non date visibilità a questa gente.
0: Mirko, grazie, ci vediamo la prossima settimana. Buon tutto, lavoro, allenamento, eccetera, eccetera. Ciao Mirko.
1: Grazie mille, alla prossima.
0: Grazie a Mirko. Allora, siamo giunti al break già da qualche minuto in realtà, quindi palla a Federico Rossi.
2: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Allora, si è espresso il professor Bava, che insegna economia aziendale all'Università di Torino ed è esperto ovviamente anche di società calcistiche sotto questo aspetto, e ha detto: allora, ombre ma anche qualche luce nel bilancio della Juve. Così ha titolato il suo post il professor Fabrizio Bava, professore appunto ordinario di economia aziendale all'Università di Torino e autore di numerosi libri e articoli riguardanti i bilanci delle società. Dice il professor Bava: il CDA ha approvato il progetto di bilancio al 30 giugno 2026. La perdita consolidata è pari a 66 milioni di euro, in peggioramento ovviamente rispetto ai 58,1 della passata stagione. Il dato che continua a meritare maggiore attenzione, dice lui, è però quello patrimoniale e finanziario. Il patrimonio netto consolidato scende a soli 11,5 milioni, mentre l'indebitamento finanziario nel netto sale a 280,2, da 280,2 a 331. Non sorprende quindi la proposta di attribuire al CDA una delega per un aumento capitale di 250 milioni. Per gli azionisti non è certamente una buona notizia, in sé significa nuova finanza da apportare per chi non dovesse sottoscrivere, possibile diluizione. Ma c'è anche un elemento importante: Exor ha confermato il proprio sostegno alla Juve, annunciando un versamento immediato di 60 milioni in conto futuro aumento di capitale. La proprietà quindi continua a sostenere finanziariamente il club. E a proposito di CDA della Juventus, di prospettive economico-finanziarie della Juventus, abbiamo uno dei maggiori esperti e il collega del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo. Ciao Marco.
6: Eccomi, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora Marco, come dobbiamo leggere questo risultato, quello che è scaturito dal CDA della Juventus? Perché c'è chi dice: giustamente la proprietà, a dispetto di quanti vorrebbero Elkan fuori, vorrebbero che vendesse, comunque si sta dimostrando ancora vicina alla Juventus, che forse non è proprio un asset secondario. Qualcuno dice però deve ripianare alcune cose. Dove sta la verità?
6: Guarda, sicuramente parliamo di una proprietà che non ha lasciato intendere con le mosse delle ultime ore, ma direi con quelle degli ultimi anni, la volontà di allontanarsi dall'asset Juventus. Con questo aumento di capitale, che potrà arrivare fino a 250 milioni, 60 milioni già messi a disposizione, la Exor dimostra, anzi insomma, di voler sostenere il percorso di risanamento e di rilancio del club bianconero. In questi 5 anni ormai parliamo di aumenti di capitale per oltre 1 miliardo a fronte di perdite della stessa entità maturate nelle ultime 9 stagioni, e di questi gran parte appunto si è fatta carico la Exor, che detiene quasi 2/3 del capitale. E tra l'altro, come spesso ha fatto, e l'ha fatto anche nell'ultima occasione, ha assicurato che sottoscriverà eventuali quote inoptate, cioè quote dell'aumento di capitale che non saranno versate da chi detiene di altri pacchetti di azioni del club bianconero. Quindi, da questo punto di vista, la Exor rappresenta la solidità, la continuità del club bianconero. È evidente però che va analizzato il percorso fatto negli ultimi anni dalla Juventus, perché è evidente che ha una situazione che si è complicata qualche anno fa, dopo l'operazione di Cristiano Ronaldo, e soprattutto a causa della pandemia, che di fatto ha bruciato quell'operazione. La Juve chiaramente si è trovata con forti squilibri di bilancio, ma poi appunto ha una situazione di sfortuna rispetto a una pandemia globale, ha aggiunto a mio avviso tutta una serie di errori di carattere gestionale, di scelte, di giocatori e soprattutto di appesantimento dei costi, che hanno determinato poi, a fronte di mancati risultati sportivi e quindi a fronte dell'accesso alla Champions League, la situazione che ho appena descritto.
0: Esattamente, quindi diciamo che c'è da stare tranquilli relativamente, però possiamo dire, Marco, intanto ecco, ti volevo chiedere questo, già ce l'avevi spiegato, siccome tanti sostengono che la rovina della Juventus sia stato l'acquisto di Ronaldo, tu adesso hai già accennato in realtà più la pandemia, lo vuoi rispiegare, Marco, perché continuano a scriverci l'errore grandissimo di Agnelli e prendere Cristiano Ronaldo, e da lì la Juventus ha cominciato proprio precipitare, lo puoi rispiegare, Marco?
6: Guarda, è molto semplice, tra virgolette, ovviamente, se fosse così semplice non ci sarebbero ancora queste discussioni. Allora, l'operazione Ronaldo chiaramente era un'operazione molto costosa, basti pensare semplicemente ai 30 milioni di ingaggio, al costo che quindi era quasi il doppio di costo giocatore, perché la Juve non beneficiava del decreto crescita di Ronaldo. Il decreto crescita, cioè la possibilità di ridurre del 50% le imposte sullo stipendio, fu varato l'anno dopo. E quindi fu un'operazione effettivamente esosa. La ragione di quell'operazione era accelerare il percorso di crescita della Juventus, provare a vincere la Champions e provare a sedersi al tavolo delle grandi d'Europa. Era un'operazione che è rischiosa? Certamente sì, era un'operazione che poteva riuscire, non lo sapremo mai. I dati ci dicono che il primo anno di Ronaldo, cioè l'unico vero anno di Ronaldo, il fatturato strutturale della Juve, quindi senza entrate straordinarie, era cresciuto di circa 60 milioni, da 400 a 460. L'anno dopo c'è stata la pandemia, tutto quello che ne è conseguito non c'è bisogno di ricordarlo. Fatto sta che quell'incremento di ricavi è venuto meno, e dunque la Juve si è ritrovata per un paio di stagioni a sopportare i costi di Ronaldo e degli altri giocatori importanti ingaggiati, ma senza poter contare sui ricavi di una operatività sportiva piena. Quindi la verità è che era un'operazione rischiosa. Dire che la Juve ha iniziato il suo declino soltanto o esclusivamente in relazione all'operazione Cristiano Ronaldo è storicamente sbagliato, non è sostenuto dai dati finanziari. Purtroppo il contrario nessuno potrà dimostrarlo, non possiamo sapere se effettivamente si sarebbe compiuta una crescita strutturale verso i 500-600 milioni che la Juve sta raggiungendo oggi, o che per esempio l'Inter ha superato negli ultimi due anni, e lo si sarebbe fatto con 5 anni d'anticipo. Però appunto i dati ci dicono che quell'operazione di fatto non ha potuto essere verificata sul campo, non ha potuto dispiegare tutti gli effetti che ci si aspettava.
0: Esatto. Un amico ci chiede, stamane all'apertura della borsa il titolo ha perso il 10%, no? Un amico chiede, le azioni della Juve sono in crollo, ora 1,70 euro, c'è qualcosa in atto? Ci chiedono, chissà, forza Juve, vabbè, piano da Sorrento. Che mi dici, Marco, di questo?
6: No, diciamo
0: è fisiologico,
6: che,
0: no? Forse?
6: È fisiologico, perché si va incontro anche a un'altra stagione in perdita, non essendoci la partecipazione alla Champions, ma poi c'è appunto un aumento di capitale deliberato dal club, e se lo sottoscriverà ad esempio la sola proprietà Exor, chi non lo sottoscriverà si verrà ridotto il proprio apporto di capitale, quindi il proprio livello di quote, per un fisiologico assorbimento, e quindi in questi casi tendenzialmente chi non vuole partecipare all'aumento di capitale si dice sarà, per evitare di essere diluito nella sua quota, vende, e quindi è fisiologico che il prezzo scenda. Quindi queste due cause sono cause tecniche, chiamiamole così, dei dati che abbiamo visto in questa giornata.
0: Possiamo dire, Marco, che la prossima estate, ora non tanto a gennaio ma chissà, ma soprattutto la prossima estate, intanto la Juventus non sarà costretta a cedere un top e forse potrebbe avere anche la possibilità di ingaggiarlo, fermo restando che poi dovrebbe qualificarsi in Champions League, diciamo così.
6: Io credo che sia fondamentale la qualificazione in Champions. L'ultimo calciomercato ci ha detto che sono stati fatti investimenti importanti, d'altro canto ci si è liberati di una serie di ingaggi molto molto onerosi, tant'è che il livello il rosso della Juve sarebbe stato, diciamo, l'anno prossimo senza la Champions potrebbe essere più o meno su questo livello, proprio per il fatto che intanto rispetto al bilancio al 30 giugno 2026, quando per dire lo stipendio di Vlahovic c'era ancora, l'anno prossimo non ci sarà lo stipendio di Vlahovic. È vero che sono stati ingaggiati altri giocatori, ma la Juve ha risparmiato appunto sul costo della rosa, tant'è vero che nel giudizio che ha dato la UEFA sui bilanci bianconeri di recente, la Juve si è trovata fuori dai parametri per quanto riguarda la regola della perdita massima consentita, 60 milioni, ma era dentro i parametri del fair play finanziario per quanto riguarda la cosiddetta squad cost rule, cioè la regola che impone di non spendere più del 70% dei ricavi in ingaggi, ammortamenti e costi degli intermediari. Questo significa che sostanzialmente la nuova dirigenza ha virato verso un riequilibrio dei conti, non ha rinunciato agli investimenti quest'estate, e quindi l'obiettivo è quello di ottenere un nuovo profitto, finalmente di avere dopo 9 anni, tra qualche stagione però, i conti in ordine, e quindi anche produrre utili in ragione appunto di una operazione che dovrà mantenere appunto i costi nei limiti del prefinanziario UEFA, ma allo stesso tempo appunto potenziare la squadra per avere la possibilità di giocarsi la qualificazione Champions. Io credo che quel parametro o quel risultato consentirà evidentemente la prossima estate di fare valutazioni che per la Juve diciamo non possono oggi come oggi prescindere dal fatto di andare su un top player la prossima estate. Però appunto credo che la condizione sine qua non stia a conquistare uno dei 4 posti.
0: Esattamente, perché Marco, e poi ti saluto e ti ringrazio, la Juventus ha incassato 64,2 mi pare milioni nella scorsa Champions pur uscendo ai playoff, e guarda caso 66 è la perdita di quest'anno. Quindi secco, secondo te il pareggio del bilancio che inizialmente era previsto per la prossima stagione sarà rinviato per l'altro, oppure ci vorrà ancora più tempo per arrivare almeno al pareggio di bilancio?
6: Guarda, penso che, ma lo scrivono anche gli amministratori nella relazione al bilancio, ci vorranno almeno un paio di stagioni, sicuramente non senza la Champions e senza quegli introiti a cui facevi riferimento, anche l'anno prossimo sarà in rosso, e quindi credo che ci vorranno un paio di stagioni. Diciamo che alla Juve è passata la febbre, usiamo questo esempio, nel senso che la parte più difficile dello squilibrio finanziario che si era creato per le ragioni che abbiamo detto è stato superato, ma appunto adesso dalla convalescenza si deve...
0: Cioè manca per il... abbiamo perso Marco.
6: Sì, mi sentite?
0: Ah, ecco, stavi dicendo, vediamo se ho capito bene, è passata la febbre, però per il certificato, diciamo, di guarigione bisogna aspettare.
6: Che ora siamo nella fase di convalescenza, bisognerà aspettare ancora, diciamo, qualche anno per avere la piena guarigione, che sarà accelerata se si riuscirà a qualificarsi già dalla prossima stagione in Champions e magari arrestarci in maniera continuativa, che è fondamentale per tutti i club, ma soprattutto per club ambiziosi come quello bianconero.
0: Esattamente. Marco, grazie mille, buon lavoro. Grazie.
6: Grazie a voi, a presto.
0: Un abbraccio a Marco Bellinazzo, sempre molto chiaro, preciso, netto, e ti spiega tutto quello che può accadere. Quindi, riepilogando quello che ha detto Marco, e assolutamente, diciamo, l'imperativo è qualificarsi per la Champions League. Io lo continuo a sostenere, qualche sapientone scrive: a me non interessa nulla. Ora forse state capendo il significato della qualificazione alla coppa più prestigiosa. Primo. Secondo punto, detto questo, è chiaro che per il pareggio di bilancio un paio d'anni ancora ci vogliono. Partiamo sempre dal presupposto che la Juventus vada in Champions League, altrimenti cambia tutto. E la prossima estate, con questi presupposti, insomma, ci potrebbe essere anche la possibilità di acquistare un top player. Questo è un po' il succo del discorso. Vai, Fede.
7: Io voglio bene a Del Piero, non gli auguro mai di prendere questa carica, perché praticamente farebbe da parafulmine. E questo è tutto. Farebbe un primo momento, un momento, diciamo, di auge, nella quale, diciamo, può darsi che arriverà ai suoi intenti, e poi farà da parafulmine, perché il problema è questo. La Juve è una società d'azione, abbiamo capito bene, ma no, mi mandano una sola persona, quindi quella persona là, diciamo che la proprietaria, il proprietario deve vedere, non può vedere su Del Piero, che Del Piero è un'icona del nostro passato, fa parte pure della Juve attuale, però non lo vedo veramente proprio prendersi i cazzotti a destra e a sinistra in questo momento particolare storico della Juve. Non ci siamo. Del Piero dovrebbe essere chiamato, diciamo, da qui a 10 anni, quando comincerà a vincere, ma ora chi andrà là sarà.
0: Grazie, no, insomma, parafulmine, insomma, esagerato, non credo parafulmine, ragazzi. La Juventus adesso è una società strutturata, poi quello che succederà lo capiremo, però sicuramente rispetto agli ultimi anni c'è una società strutturata. Buonasera, grande Quintiliano. La FGC è una battaglia persa, riforme dai tempi di Sordillo che ne sento parlare, anni 80, però almeno con lui si vinse il più bel mondiale, Alfio da Sapri. Guarda, invece, per quanto riguarda il mio amico della Federcalcio, la mia fonte mi ha detto, l'ultimo vero presidente, diciamo, di un certo calibro è stato Nizzola. Parliamo dell'era paleolitica, ragazzi. Ciao da Gianfranco da Pavia. Invece, quanto guadagni giocando l'Europa League? Guarda, Gianfranco, ho fatto un'analisi la scorsa settimana, se la dovessi vincere 35 milioni, capite la differenza tra la Champions League e l'Europa League? Se la dovessi vincere 35 milioni circa, la Champions 35 li prende soltanto per partecipare, se dovessi vincere la Champions League è a 150, l'Europa League invece purtroppo è questa la cifra. Vai, Fede.
8: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza. Stasera, ciao. Tralasciando quelle che sono le discettazioni di natura tecnico-tattica, quindi quelle afferenti al campo, andando dentro i gangli della federazione, io ti chiedo Quint, se non sia tua impressione, tua percezione, che Orsato, per quello che sta facendo, per come si sta ponendo, non sia quel granello di sabbia nell'ingranaggio Inter all'interno della federazione che può far saltare il banco, motivo per cui si avverte questo fastidio che c'è all'interno intorno alla figura di Orsato, fastidio che poi fa capo al numero 2, al signor Viglione, che secondo me è il vero motivo del contendere in questo momento nella partita che si sta giocando all'interno della federazione. Dimmi tu cosa ne pensi.
0: Guarda, un abbraccio. Francesco, ti ringrazio. Orsato, secondo me, l'ho detto ieri, l'ha ribadito anche lui, io continuerò su questa scia, ma non perché c'è una linea Orsato, perché c'è maggior gioco, c'è secondo me meno interruzioni, non si fischiano i falli, diciamo, lievi, o qualche rigore se è un rigorino, diciamo così. Però ha anche aggiunto, non è che adesso perché si è rimesso al centro l'arbitro, non è che però io adesso ha detto dico al VAR non intervenire più. Nei casi in cui bisogna intervenire. Biglione, ragazzi, io ve l'ho spiegato, Francesco te lo ripeto, lui ha peso importante in due componenti importanti, asso calciatore e asso allenatori che hanno votato Malagò, e quindi già hai capito quello che voglio dire. Quindi magari c'è una sorta di non condizionamento a Malagò, ma Malagò, diciamo, quantomeno deve relazionarsi con queste componenti. Ora aspettiamo, se poi c'è il commissariamento cambia tutto e anche Viglione andrà a casa, quasi sicuramente, Viglione, tutti quanti quelli vecchi dirigenti. Ma mi risulta, l'ho detto ieri, che in questa fase Malagò si sia un po' arrabbiato anche con Viglione, oltre che con altri, con Brunelli, con altri dirigenti, perché dice, ma possibile, è la prima cosa che bisognava fare, vedere se io ero tesserato. Ma giustamente gli è stato ribadito a lui, ma presidente, anche lei però doveva sapere che serviva, bisognava essere tesserati. Quindi c'è questo attrito, mi risulta, tra Malagò e Viglione, e non solo, per il discorso del mancato tesseramento, dalla candidatura senza tesseramento. Ok, quindi questo è. Però Viglione, io guardate, Francesco, io prima delle elezioni lo dissi, mi sono esposto, per me il commissariamento non c'entra nulla il fatto che la politica si impossessi del calcio, eccetera. Lì il commissariamento, secondo me, per come sta la Federcalcio, che non fa riforme dal 2018, cioè da quando è subentrato nel primo mandato di Gravina, l'unico modo affinché non ci siano condizionamenti per fare le riforme è il commissariamento, ma prima ancora delle elezioni. Adesso vedremo, certo faremo una figuraccia nel caso avvenisse di quelle colossali, ma purtroppo il calcio italiano ne sta facendo anno dopo anno. Vai Fede.
9: Ciao Seguinti, a Simone da Roma. Allora, in merito a ieri, al bellissimo intervento di Angelo Di Livio, sentivo Di Livio, il modo che c'ha lui di parlare della Juventus, no? E le cose che dice, no, mi colpiscono sempre molto, perché tu ovviamente lo conosci personalmente, non è un mistero, è risaputo che Angelo Di Livio è tifoso romanista. Però, cioè, io lo sento parlare della Juventus che è veramente innamorato della Juventus. Ora, siccome tu sei, tu non sei un uomo di televisione, sei un uomo di radio, però l'ambiente più o meno è sempre questo. Secondo te, da uomo di comunicazione, che conosci anche ex calciatori e tutto quanto, per quale motivo tantissimi ex giocatori della Juventus, che hanno anche un passato importante che sono insospettabili, che si pensa che sono tifosi della Juventus, parlano in un modo della Juventus che fanno di tutto per non sembrare tifosi della Juventus?
0: Mamma mia, è un po' contorta, non lo so, sinceramente non lo so, cioè fanno di tutto per non essere, secondo me, guarda, ti dico la verità, secondo me i 9 scudetti consecutivi hanno fatto dei danni, ovviamente siamo contenti paradossalmente, però c'è una parte che pensava che fosse sempre così, che l'andamento della Juventus dovesse essere sempre quello. Ma in un percorso c'è sempre un momento difficile, ed è questo qui, di questi ultimi anni. Sta durando troppo? Forse sì, ma speriamo di imboccare la strada giusta, caro Simone. Però tanti sono tifosi a vittoria, li chiamo io, cioè fino a quando si vinceva erano tifosi della Juventus, dopo non si è vinto più non sono più tifosi, criticano tutto a prescindere, qualche volta anche in malafede. E secondo me anche in televisione, io non lo so se c'è un condizionamento, chi ha carattere lo dimostra, non credo che si faccia condizionare, ripeto, dal discorso televisivo eccetera. Però per quanto riguarda i tifosi tra virgolette normali, il discorso è quello lì, caro Simone, questo l'abbiamo fatto tante volte e mi dispiace molto, perché in alcune cose ricordiamo, mi ci metto anch'io, anche se io non ragiono così, una certa tifoseria che criticavamo fino a qualche anno fa. Questo è un po' il succo del discorso, ma siamo giunti però al termine. Grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi. Domani appuntamento, stesso posto, stessa ora. Ciao.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
12: E ci siamo, allora, ieri ci siamo salutati quando stava accadendo qualcosa.
13: Io un attimo rientro, non trovo più una cosa.
12: Ma smettila, che no, davvero, con noi. Ma che vuoi trovare? Ma voi vedete un po' se questa è una cosa normale come situazione. Senti, vedi che forse ci ha pensato Totonno a fare quella cosa che ti ha portato a uscire fuori, credo che sia stato Totonno, perché l'ho visto che è passato da queste parti.
13: Ho capito, sì, ridammelo.
12: Ma non ce l'ho io, l'ha preso Totonno. Vabbè, sì. E dal sorriso di Rossi penso che abbia anche detto: mi metto qua, nascondo, che roppo morto via. E non ce l'ho io, vabbè. Non ce l'ho io, sta di là, però non ti preoccupare, in dopo buone mani, perché Totonno fa il cavallo, il tuo struzzo di ritorno, Totonno.
13: Ah, ok.
12: Quindi se tu paghi, poi ti ritorna indietro.
13: Allora, non pago.
12: Eh?
13: Tanto non paghi.
12: Non paghi, non avrai lo struzzo di ritorno. Allora dicevamo.
13: Vabbè, lasciamo perdere.
12: Non c'è lo struzzo, non c'è nulla. Allora dicevamo, ieri ci siamo salutati con, diciamo, poi usciti noi, è entrato Quintiliano che vi ha raccontato.
13: C'era l'interista ieri.
12: Quello che è successo, no? Il CDA che ha stabilito intanto che sono 66 i milioni in rosso della Juventus nel bilancio. Ci si aspettava qualcosina in meno, ma quelle erano le cifre. Che ancora una volta la proprietà Elkan farà un aumento di capitale, ancora una volta andrà a far mettere mano letteralmente al portafogli, 60 subito per appianare intanto il rosso in bilancio, che equivale esattamente, così torniamo sui discorsi Champions che abbiamo, no, ma via, meglio ricominciare da casa, esatto, con meno 68 però, quindi esattamente fa riferimento a quello che è l'ammanco che arriva dalla mancata partecipazione alla Champions, e soprattutto poi, insomma, una gestione che è sicuramente dovuta ancora una volta passare per una riorganizzazione dell'assetto societario dirigenziale. Dopodiché però, oltre a questi 60, ce ne sono altri 210, correggimi se sbaglio, che sì, sono 250
13: che
12: complessivi,
13: lui ha messo tecnicamente a disposizione,
12: che lui ha messo, no, che lui poi metterà nelle casse, diciamo, in più tranche. Questo permette soprattutto che cosa? Permette intanto di non essere indispensabile la cessione di un big a fine stagione, quindi non tremiamo più per Ildiz, non ci faremo più la domanda: ma forse la Begovic è servito perché venderanno Ildiz o l'hanno già venduto? No, non ci sarà più bisogno di questo. Certo, se vinci l'Europa League, se ti qualifichi tra le prime quattro in Champions League, puoi fare un mercato ancora più importante, ma con questa iniezione ulteriore della famiglia Elkan puoi non dover rinunciare intanto ai campioni che hai e poter fare un mercato onesto a seconda degli obiettivi che raggiungi. Poi si è parlato sempre nel pomeriggio di ieri, possiamo citarlo perché la fonte è lui, Marco Moretto, ha parlato di questo.
13: Matteo,
12: Moretto, che stavo pensando anche che in realtà la voce di Ginevra come possibile
13: Andrea
12: presidente
13: Bosco, sì,
12: e risale ad Andrea Bosco e risale ad ancora prima. Comunque si parla di Ginevra Elkan che potrebbe diventare presidente della Juventus. La Juventus però ha smentito in maniera molto secca. Dopodiché, quando smentisci qualcosa gli dai forza,
13: certo.
12: O era carina anche un po' l'ipotesi che abbiamo accarezzato insieme ad Antonello Valentini stamattina a TMV Radio, ha detto chissà che non sia stato fatto un sondaggio, nel senso, prima la foto di Del Piero e la gente, vuoi che diventa presidente? Non poteva diventarlo per i motivi che vi abbiamo spiegato. Poi la cosa buttata lì potrebbe essere così per saggiare un po' l'entusiasmo o meno da parte della piazza su un cambiamento in linea a questi due nomi. Chiaramente tra Del Piero e Ginevra Elkan vincerebbe a mani basse Del Piero, però è altrettanto vero che chi è che poi finanzia, chi è che sta sul pezzo della società è la famiglia Elkan. Dopodiché, ribadiamo, la Juventus ha seccamente smentito questa notizia. Quindi per ora restiamo così, detto che, e chiudiamo il quadro iniziale, Ferrero già l'anno scorso aveva detto liberatemi da questo ruolo, ma non perché non tifo Juve, ma perché voglio fare il tifoso della Juve, voglio fare il mio mestiere, quello di essere presidente del club forse lo deve fare qualcun altro, con grande saggezza, intelligenza e onestà. Quindi probabilmente quella è una poltrona che cambierà a breve. Buon pomeriggio Vincenzo Lanzo, Alessandro Santarelli senza Vincenzo. Telefono e Federico Rossi in cabina di regia. Vallo a prendere, dai.
13: Sì, lo vado a prendere.
12: Vallo a prendere, vai, perché sta con l'ansia. Fede racconta a Totorno dove l'ha messo e presta attenzione perché altrimenti cade, ragazzi. Senza telefono non si vive, senza telefono si cade in una bolla. Santarelli era con la faccia giù, triste, non sapeva più che dire, adesso è contento come
13: sei
12: un bambino.
13: Veramente una persona
12: che ha recuperato
13: molto
12: il giocattolino. Vedi che c'è il pelo di Totorno.
13: Per esempio c'è Kevin da Cuneo, dice: ragazzi, io vi ascolto da un po', ma prima o poi vi dovete spiegare chi è Totorno. Sai Kevin,
12: primo serale, ritorniamo primo serale, a parlare di tutto.
13: Una cosa la possiamo dire, che c'è stato un ex conduttore di Radio Bianconera che ha ispirato Marangio nel personaggio di Totonno.
12: Che era esattamente
13: dire.
12: Totonno.
13: Sì.
12: Sai quelle trasformazioni dan dan dan dan,
13: sì,
12: dan
13: sì,
12: bam,
13: sì.
12: È Totonno.
13: Aveva un collo altissimo. Vabbè.
12: Sì, diciamo di
13: detto
12: sì.
13: Questo.
12: Ma anche il muso era molto da.
13: No, il muso no, il collo sì.
12: Un po' sì, un po' sì.
13: Vabbè, il primo serale. Allora, sono passati diversi anni.
12: Noi fummo bacchettati, però c'è stato un periodo. Chi è che l'ha chiesto di Totorno?
13: Kevin da Cuneo.
12: C'è stato un periodo in cui con la magia Federico Rossi faceva apparire Totorno in mezzo a me, a lui. Ti ricordi?
13: Sì.
12: Bellissimo, bellissimo.
13: No, allora, io ho visto che il tema della futura presidenza della Juventus ha preso tantissimo ieri anche nei nostri reel sui canali social. Ora, è chiaro che il mio, ma credo anche il tuo, anzi levo il credo, il mio e il tuo sogno, come quello della maggior parte, stragrande,
12: sì.
13: Tutti, ok, eccolo vedere Alessandro Del Piero, presidente della Juventus, e questo lo sappiamo,
12: certo.
13: Del Piero, Platini, ma Platini ha detto che non lo farebbe e quant'altro. Poi però aggiungo un'altra cosa, che ruolo immaginiamo di dare, perché poi sta tutto lì il punto. Che ruolo immaginiamo di dare al futuro presidente della Juventus? Mi spiego. Un ruolo operativo o un ruolo d'immagine? Come in questo momento Ferrer. Io ho la sensazione, Vincenzo, che il prossimo presidente della Juventus, ammesso che non rimanga Ferrero, sarà ancora un ruolo d'immagine. Cioè noi veniamo da anni in cui il presidente non era un ruolo d'immagine, ma era un ruolo operativo. Andrea Agnelli, lo stesso Boniperti. Oggi, secondo me, è stata creata una struttura per cui il presidente è un ruolo di immagine. Mi piace relativamente, poi io gli farei fare anche il ruolo di immagine a Del Piero, perché soltanto vederlo in tribuna a me riempie il cuore di gioia. Ma lì la domanda da farci è: Del Piero lo accetterebbe? Probabilmente no. E allora ecco perché la figura sulla quale poi si è discusso ieri, su quella che è stata un'indiscrezione, ma quando c'è una smentita vuol dire che è un risottolineare la notizia, funziona così, perché se no nemmeno, a parte che è stata una smentita relativa, insomma,
12: vediamo comunque perché comunque se ne parlava da un po', appunto citavamo,
13: esatto.
12: Bosco,
13: in un'idea di un ruolo immagine, io non ci vedo niente di male in Ginevra Elkan, non ci vedo niente di male, cioè lo vedo quasi alla pari dell'attuale dell'attuale Ferrero, perché non ha un ruolo operativo come non lo ha Ferrero. E siccome, ripeto e chiudo, io ho la sensazione che per qualche anno il ruolo del presidente sarà sempre un presidente immagine, un nome vale l'altro, Vincenzo, di immagine.
12: Allora, quello che penso io, a chi può interessare ovviamente il poco che conta nel mio pensiero, è che Del Piero e la Juventus flirtano da tempo, ma si capisce apertamente che nessuna delle due parti ha fretta di convolare a nozze, nel senso che Piero ha sempre detto: io comunque dalla Juve ci sono, nella Juve faccio parte, della Juve, non in maniera attuativa come dici tu, non con un ruolo specifico dell'organigramma come dici tu. La Juventus se lo coccola, lo tiene a casa, è casa sua, lo stadio è uomo immagine della Juve, le foto delle nuove maglie
13: è tornato comunque
12: nel centrale, mondo Juventus. Centrale, prima faceva l'apparizione ogni tanto dallo skybox, adesso è praticamente un uomo di casa. Il ruolo attuativo di un presidente ha due funzioni: o quella che, adesso ne abbiamo ironizzato spesso su Ferrero perché ci sembra un pacioccone, sembra un po' il nonno di tutti quanti, sì, noi gli vogliamo bene,
13: ma io voglio bene
12: e gli vogliamo gran bene, quindi ci permettiamo di ironizzare, dormiva, non dormiva, era sveglia, era contento, guarda come esulta, guarda così. Però lui un lavoro immenso lo ha fatto, è un lavoro importante, lo sta continuando a fare, dice che è il lavoro, quello certo, meno visibile di tutti, quello di far quadrare i conti, quello di capire il momento in cui serve un'ulteriore iniezione, quella di far riquadrare i conti con un progetto smarrito e fallito come quello di Giuntoli, come quello di Comolli, come questo qua. Perché non è che Elkan si dedica anima e corpo 24 ore al giorno alla Juventus,
13: per
12: però c'ha mille altre situazioni. Però si è fidato di un suo proprio rappresentante legale, commerciale, quant'altro, come Ferrero. Lo ha messo lì, ha detto: sei tu la garanzia. Ora, dal papocchio generale, da tutto quello che è successo, sono arrivate altre sanzioni per la Juve in questi anni? No, perché? Un po' perché quelli ti hanno visto già, dice inutile che spariamo sulla Croce Rossa, un po' perché c'è un uomo come Ferrero che ha lavorato con Scanavino e con tutta una serie, con il suo staff, con quello che era il governo tecnico, a risistemare inevitabilmente una situazione Conti che a un certo punto era esplosa letteralmente con l'aver alzato troppo il livello, diciamo così, e poi con il fucile puntate su di noi di plusvalenza e quant'altro. Quindi ha fatto un lavoro egregio e sta continuando a farlo, però per lui, per lo stesso Ferrero, il lavoro è chiuso, quindi lui se la guarderebbe volentieri da casa,
13: sì,
12: e lascerebbe la sua poltrona a qualcuno che magari la vuole difendere anche in maniera diversa. Questo è un ruolo. L'altro ruolo del presidente può essere quello all'Andrea Agnelli, che io continuo a non pensare che non possa tornare, continuo anzi a pensare che prima o poi lo rivedremo come presidente, ma devono cambiare una serie di circostanze. Non lo vedo nella squadra di prima, lo vedo da solo sostanzialmente. Andrea Agnelli era uno che ci metteva la competenza
13: e l'amore.
12: L'amore, la testa, la pancia, più pancia che testa, e l'aspetto visionario, il tifo e la comprensivo della vena che ti si chiude in certi momenti. Quindi quando vado a parlare davanti alle telecamere, quando mi arrabbio con la squadra, quando scendo in campo e mi abbraccio tutti quanti, che è una cosa che a noi piace tantissimo, ma che appartiene da persona a persona. In quel caso trionfa la pancia e non la testa. Elkan non l'hai mai visto scendere giù. Come lì l'abbiamo visto perdere, otturarsi la vena e andare a insultare il mondo, però insomma l'abbiamo goduto in quel momento, però non era esattamente l'immagine
13: che c'era, poteva completare l'opera,
12: anzi. Bravissimo, a quel punto chiudeva in bellezza. E quindi c'è anche quest'altro ruolo attuativo di un presidente. Del Piero, più che andarsi a fare l'intervista, che però spetta a Carnevali, spetta a Massara, in ultimissima istanza al presidente, più che parlare con la squadra, essere lì e dire: sono Del Piero, la Juventus è anche mia, in maniera un po' più ufficiale, cosa riuscirebbe a dare dal punto di vista? Io ripeto, domani mi dicono firma, faccio il carosello per strada, però dobbiamo ragionare su quello che può essere l'apporto che il presidente può dare. Chiudo,
13: è giusto.
12: Ginevra, che tipo di apporto può dare? Beh, intanto è un Elkan. E intanto è una nipote di Gianni Agnelli. Intanto è una continuità rispetto a quello che era. Tanto la cugina di Andrea. Intanto è comunque una straordinaria professionista e comunque ha fatto degli studi importantissimi. Basta andare a leggere. Ma stasera su Bianconera News leggerete degli approfondimenti a firma anche di Nerino Stravato. Ieri li ha preparati molto bene Massimo Reina. Quindi se non li avete letti, andate a leggere e ripercorrete un po' la storia. Parliamo di persone che hanno comunque un background molto importante. Ha mai presenziato alla presidenza di una squadra di calcio? No. Questo può incidere? Sì, però secondo me, e chiudo, il ruolo anche di presidente può coincidere nella figura proprio della famiglia, perché è un Elkan, presidente, e ti dà un senso di continuità, di stabilità e di supporto economico, e anche di rappresentatività, di protezione, tra virgolette, dell'ambiente. Perché poi a parlare ci deve pensare l'amministratore delegato, ne abbiamo uno estremamente bravo come Carnevale, perché poi a fare la squadra Carnevale si deve appoggiare a Massara e Ottolini, perché poi come allenatore adesso abbiamo Spalletti, un domani avremo qualcun altro, però mi sembra una struttura che comunque funzionerebbe. Chiuso, sono stato lunghissimo, ma per cercare di chiarire un po'.
13: No, ho spiegato tutto, Vincenzo, è fondamentalmente credo che poi la questione la possiamo anche chiudere qua, cioè io non vedo oggi, e per oggi intendo in un futuro breve, il ruolo di un presidente all'Andrea, cioè operativo, cioè che va a prendere calciatori, cioè che partecipa alla costruzione di una squadra. Noi quei ruoli oggi li abbiamo ricoperti con Carnevali, che fa l'amministratore delegato, di fatto il braccio operativo della proprietà, con Massara, che fa il direttore sportivo, e con Ottolini, che poi in realtà è il direttore sportivo Ottolini, ma insomma, vabbè, per semplificare,
12: certo, certo,
13: con i due uomini operativi di campo, Massara, Ottolini, e con il supervisore Carnevali, che però è anche uno che sa fare mercato. Quindi se tu andassi a inserire oggi il presidente operativo, tu avresti una piramide di quattro uomini che fondamentalmente occupano una stessa mattonella, perché a quel punto oggi l'amministratore delegato risponde alla proprietà. Se tu metti un presidente operativo, c'è la proprietà, che c'è sempre stata anche quando c'era Andrea, poi c'è Andrea, poi c'è Carnevali che risponde a Andrea, Andrea risponde alla proprietà, cioè diventa una catena di comando enorme. Noi siamo passati dal non avere nessuno, perché se torniamo indietro, no di 40 anni, ma a quel famoso 2022, noi avevamo una società che era formata da Massimiliano Allegri e da Calvo, con Massimiliano Allegri che andava pure a comprare l'acqua, ora no, estremizzando, no,
12: parafrasando, però ecco, quello è il senso, perché diciamo, la società era chiusa in una stanza ovale,
13: bravo,
12: fate c'hanno... voi, noi qua ci dobbiamo concentrare su altro.
13: Bravissimo, rasa al suolo e non avevamo nessuno. Oggi, faticosamente, passando per i fallimenti di Giuntoli e per i disastri di Comolli, questa catena di comando l'abbiamo ricostruita. C'è spazio, e qui parlo non con il cuore ma con la testa, perché con il cuore ti dico subito di sì, c'è spazio per un presidente operativo? Secondo me no. E allora magari Alessandro dicesse: io guarda, vengo a far presidente e ci metto bocca, però vengo a far presidente, magari. Ma secondo me Ale è talmente una persona competente che potrebbe veramente aiutare, ok, e dare consigli e indirizzare, che dice: io vengo, ma se posso fare qualcosa. Oggi lui ha mille impegni, tra l'altro, e il presidente operativo lo costringerebbe a togliere anche tutti, cioè lui è un imprenditore di successo, a togliere tutti gli altri impegni, ma lo farebbe, ma vuole avere la penna per poter firmare. Questa all'orizzonte non c'è, perciò che ci sia Ginevra Elkan, che ci sia Ferrero, che ci sia Alessandro Santarelli, nell'economia della struttura societaria cambia poco. Cambia,
12: esatto,
13: poco.
12: Esatto.
13: Poi un domani le cose cambieranno? Forse sì. Ora non ricordo chi, ma ha detto prima o poi Andrea Agnelli tornerà. Ma questo lo diciamo, cioè è come dire che Rossi c'ha gli occhiali. Lo sappiamo che probabilmente prima o poi Andrea tornerà. Ma alimentare, mi viene da dire, l'illusione che domani mattina Andrea Agnelli tornerà e si prenderà la Juventus, per me è sbagliato, perché oggi tutti i segnali vanno in un'altra direzione,
12: che comunque è una direzione di continuità in ogni caso, perché se io potessi scegliere, a Del Piero gli farei fare il vicepresidente, un po' come è stato Nedved, se vogliamo, no? Perché proprio presidente, secondo me anche a lui sembrerebbe un po' strano, e potrebbe sembrare anche un po' una forzatura dire: ah, mettono Del Piero perché è Del Piero, non perché ti può dare qualcosa. Detto che Ale ci sta dando tanto,
13: sì,
12: anche ora.
13: Cioè, perché lo riabbiamo, Vincenzo?
12: No,
13: lo riabbiamo.
12: A parte che lo riabbiamo, lui è l'unico perché io degli altri non voglio nemmeno, non voglio nemmeno parlarne, perché gli altri si sono tutti quanti sono tutti proni a un sistema che dice: se vuoi sta qua,

0: non avendo quel ruolo ufficiale che dici sì, ma se vai là devi venire pure là perché sei il presidente della Juve, quindi devi renderti a disposizione di tutti noi. Io sono un ospite, un imprenditore, un ex Juve, che però mi devi passare addosso per parlare male della Juventus.
1: Io ti rispondo, certo, come sempre
0: io
1: fatto.
0: Ti rispondo.
1: Ricordi quella volta con Bergomi?
0: Perfetto, esattamente. Quindi mi piace al limite anche questo ruolo qua. Dopodiché, se tu paragoni, perché la fantasia della gente viaggia? Perché tu dici Del Piero Ferrero, tutti quanti da Del Piero, no? Dico presidente Del Piero. Già se tu dici sì, Del Piero Agnelli, hanno lo stesso peso come ruolo presidenziale, già qui molti direbbero no, uno veniva, ha fatto un determinato tipo di studi, un determinato tipo di percorso, è stato parte della famiglia, quella che a Del Piero hanno raccontato sin da quando è arrivato dal Padova, ma è stato sempre parte della famiglia, ha le sue capacità di sapersi, come ti posso dire, porre in tutti i modi, in tutte le sedi, nel modo giusto, è un Agnelli, è lì. Quindi sostanzialmente uno va nella direzione Del Piero presidente perché vorrebbe meglio di quello che ha. Siamo sicuri che Ginevra non possa esserlo in qualche modo?
2: Ma ti ho detto, Vincenzo, noi ci siamo fatti probabilmente tutti portare un po' fuori strada da quest'idea del presidente operativo. Secondo me non c'è nell'idea dell'attuale proprietà e assetto dirigenziale della Juventus l'idea e lo spazio per un presidente operativo. Quindi oggi, secondo me, la piramide di comando, la cabina di comando, dopo tanti anni è stata faticosamente ricostruita e rimessa in piedi. Faticosamente, perché siamo passati da fallimenti che hanno portato in questi ultimi anni, parlo dal 20 ad oggi, la Juventus a spendere circa 1 miliardo sul mercato, forse anche di più, e costantemente a costringere, e su questo io sono d'accordo con gli amici tifosi bianconeri, costringere Elkan a rimettere mano ai suoi errori, perché... Certo. Io gli batto le mani a Elkan, bravo, metti i soldi e meno male, perché altri presidenti potevano
0: fregarsene
2: no, e far affondare tutto.
0: Certo.
2: Ma lui sta pagando con i soldi gli errori che ha commesso da quando ha ripreso in pieno la guida della Juventus, perché Giuntoli l'ha portato lui, perché Comolli ancora peggio l'ha portato lui, perché la copiata Giuntoli come lì gli ha bruciato oltre 200 milioni di euro. Quindi sì, paga, ma paga errori suoi. Perciò da un lato meno male, dall'altro forse avendo sbagliato di meno si poteva anche ripianare, sì, ma non questa mole di miliardi che ha messo dentro. Perciò sono convinto che delle riflessioni attente siano state fatte, ma non credo proprio che in queste riflessioni a livello dirigenziale oggi rientri un ruolo come quello del presidente. Diceva un amico prima, sì, ma un conto per un calciatore è venire a firmare da Del Piero e venire a firmare da Ferrero. Non vai a firmare da Ferrero oggi, cioè capisco il ragionamento,
0: cioè,
2: che fa l'amico,
0: sì,
2: vai però... a firmare da Carnevali, dici sì, ma Del Piero è un'altra cosa. Ho capito.
0: Io chioserei così: in questa fase di Juventus è più importante avere Del Piero presidente o intanto ricostruire una squadra competitiva, forte, con gli uomini giusti che ci sanno lavorare, Carnevali, Massara, e con la proprietà vicina che deve metterci soldi? Quindi Elkan proprietario, Elkan presidente Ginevra, uguale, elemento di raccordo, siamo sulla buona strada, andiamo avanti così, cresciamo, puntiamo più in alto, compriamo 2-3 centrocampisti forti, cioè si forma una grande squadra, un domani in una Juventus che è tornata a funzionare il nome di Del Piero va a completare un percorso che secondo me ancora deve andare avanti. Siete
2: d'accordo? Sì, i nomi è vero, mi è venuto in mente anche quella, no, ci ritorno un attimo, due cose, due messaggi che ho letto.

0: Poi ovviamente andiamo con i vostri messaggi, le vostre riflessioni. Allora, quando parliamo, e anche qui Vincenzo ha detto una cosa fondamentale, di Del Piero come unico baluardo nelle televisioni, ma devo dire però anche una cosa, Del Piero è, al di là di quello che è per noi, è anche forse l'unico vero juventino che oggi frequenta salotti bianconeri. Perché, e qui penso di non offendere nessuno, io non credo che Tardelli si possa definire uno juventino. È uno che ha giocato nella Juve, ha dato tanto alla Juve, ma voi definite Tardelli uno juventino? Io no, sinceramente no.
1: Io anche altri, e mi fermo qua.
0: Oh, gli altri l'hanno fatto il nome, gli amici.
1: Fai fare i nomi a loro.
0: No, li hanno fatti, sì, l'hanno fatto. Allora, su a me quello che ce n'è uno che un po' ha deluso, perché per me lui è juventino, e parlo del principino, di Claudio Marchisio, che ho avuto anche il piacere di conoscere e di vivere una serata con lui. Però Claudio è uno che si muove, secondo me, in tantissimi ambiti. E allora, quando ti muovi in tantissimi ambiti,
1: anche Del Piero.
0: Sì, ma Marchisio non è Del Piero. Io, sai, poi ognuno di noi, Vincenzo, ha il proprio carattere.
1: Ognuno lo affronta in un modo. Allora, poi mi stuzzichi, no, dobbiamo fermarci, eccetera. Perfetto. Del Piero andava a fare il commento tecnico vicino a quel telecronista, no, della Rai. Ok. Andiamo in pausa.
0: Andiamo in pausa.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Vi siete un po' scatenati, io sì. Volevo tornare prima su un messaggio un attimo di
0: sì, poi aspetta, vado io su un altro messaggio, mi ho dimenticato. Allora, Sabrina,
1: io manco lo leggo quello là.
0: No, purtroppo io c'ho un problema, sai qual è, Sabrina? Che Matteo me li gira, perché lui li girano e quel Matteo
1: signore
0: me
1: là,
0: li gira.
1: Sabrina, quel signore là noi ci ha bloccato senza conoscerci.
0: Esatto,
1: un po',
0: no, quindi. Io l'ho bloccato io.
1: Sì, a me prima.
0: Allora lì, parliamo ovviamente del cornutazzo. Il problema del cornutazzo è che ormai vive. Io onestamente, guarda Vincenzo, non ho mai visto in nessuna persona
1: tanto
0: un livore
1: tanto,
0: uno
1: sì,
0: schifo come quello del cornutazzo.
1: No, io anche in un altro.
0: Sì.
1: Che dovrebbe pensare a cose più serie.
0: A cose molto più serie.
1: Si è fatto schifo, veramente.
0: Sì, si è fatto schifo. Ma il cornutazzo c'ha proprio. Cioè, io credo che l'altro disperato, poveraccio, vedi, ogni tanto a qualche altra cosa ci pensava, e abbiamo visto infatti poi dove è finito. Ma il cornutazzo, secondo me, si sveglia la mattina e va a dormire la sera, e c'è proprio l'ossessione qua. Allora, lì ci sarebbe una soluzione, ma non la posso dire, perché sennò è anche un'istigazione. Ma lì la soluzione ci sarebbe,
1: perché se no. A me l'unica soluzione che viene in mente è ignorarlo in maniera proprio totale, perché sì, poi, campa di poi campa di questo, campa che uno lo va a leggere, campa che uno dice guarda che ha detto,
0: ha chiesto soldi,
1: campa che uno vada a leggere, guarda questo che ha scritto, guarda questo che ha scritto, guarda questo, e lui dice bravi bravi, din, din, din, din,
0: molto
1: din,
0: meno
1: din,
0: perché poi si è lamentato del fatto
1: che aveva bisogno del cornetto,
0: che ne ha pagato quasi nessuno.
1: Ma è normale che non l'ha pagato quasi nessuno. Lui che cosa pensavi di essere un premio Pulitzer? Però io, se devo passare 5 minuti della mia vita ad ascoltare un giornalista che magari non ama la Juve, l'ho nominato ieri, Olivero Bea, me lo vado a sentire 10.000 volte perché imparo.
0: Però questa è gente che era dentro televisioni nazionali, e questo avrebbe raccontato a chi diceva che la Juventus muoveva i fili della comunicazione.
1: Qualcuno si è fatto scrivere la prefazione del libro, questo lo sai, vero?
0: Anche questo da lui? Certo.
1: Bene, posto.
0: Certo. E trovo molto corretto anche quello che dice Claudio. Dice,
1: e tu?
0: No, io ho capito da che parte devo stare,
1: bravo,
0: non è la tua.
1: Complimenti.
0: Anche Tacchinardi è molto tifoso, certo.
1: Anche Ravanelli,
0: un tifoso,
1: ovviamente,
0: rispetto per Tacchinardi, ma non è la persona adatta per ricoprire alcuni ruoli in società. Ma sono d'accordo. Tacchinardi, al quale vogliamo bene, per me non può mai ricoprire un ruolo in società. Del Piero sì. Ravanelli, gli voglio un bene dell'anima, un altro che ci difende, ma non può mai ricoprire un ruolo in società. Del Piero sì, è evidente, ma faccio fatica io a trovare altri juventini che, per esempio, tanto per fare un altro nome, secondo voi Marocchi è uno juventino? Per me no. Cioè, non li individuo come juventini. È lo stesso discorso di Tardelli, non mi ha mai rappresentato. Sì, io sono cresciuto con Tardelli alla Juventus, ma non è uno juventino. Marocchi non è uno juventino. Tacchinardi è uno juventino. Ravanelli è uno juventino.
1: E ti dico anche un'altra cosa, e qua mi vengono i brividi a pensarci, perché veramente ci manca come l'aria. Tu puoi anche voler abbracciare una carriera un po' diversa, cioè dire sì, sono stata alla Juve, sì, la porto nel cuore, però voglio parlare molto super partes, essere molto garbato, non attaccare nessuno e non stare necessariamente solo da quella parte là. Allora, se vuoi essere così, devi essere Vialli, che era una persona speciale anche lì. Gianluca, anche quando era Sky, te lo ricordi?
0: Come no?
1: Era domande di una bellezza, di un'intelligenza tattica strepitose. Mai fuori posto, sempre quel sorrisino per sdrammatizzare anche situazioni un po' così, correttezza estrema, pulizia. Quella era Juve.
0: Allora,
1: perché dice, non voglio nemmeno quello che ostenta, fondamentalmente, no. Voglio quello che rispetta la sua storia.
0: Dice Papis da Pistoia: voglio ricordare che il 35% dei metti capitale sociale li mettiamo noi piccoli azionisti, quindi errori di giorno li paghiamo anche noi.
1: Sì, sì, l'avevo letto, infatti è proprio qua, sì, che volevo arrivare, sì, come risposta, volevo leggere. Però Papis, io capisco benissimo, ti sono vicino, vi sono vicino, sono vicino a tutti i tifosi. A me, io penso, quando la Juventus perde, questa forse è una cosa che capita anche a te, non nell'immediato, perché a colpo di tacco c'è il fumo che ti esce dalle orecchie, giustamente, per tutte le cose che devi
0: anche
1: fare,
0: da
1: però
0: qualche altra cosa.
1: Bravissimo. Però quando la Juve perde, o quando la Juve vive una serata particolarmente storta, eliminato, o qualsiasi cosa, o quella di Sassuolo, io penso come prima cosa, oltre alla Juve, penso a tutti quanti voi, cioè quasi come se fosse un istinto, e so che ognuno di voi dice mi avvilisco, però so che faccio parte di una meravigliosa famiglia che ormai abbiamo costruito, e ci appoggiamo l'uno all'altro, ci sfoghiamo, ci consoliamo, la parola, la cosa, eccetera eccetera. Dove vuole arrivare Marangio? Che capisco anche quello che dici tu, Papis Pistoia, però quando tu sei azionista o tifoso di una squadra di calcio, e queste cose le devi mettere in conto, gli errori le devi mettere in conto, anche perché non è solo la Juve che sbaglia o che cioè Lorenzo per 10 anni ti ha fatto, penso, gongolare come a tutti quanti noi. Poi ci sono gli anni in cui vai in down, in cui devi ricostruirti, in cui vieni attaccato, in cui devi stringere mani, in cui devi sottostare a patti, ma quando investi in una squadra di calcio, e questo lo devi mettere in conto.
0: Io avrei proposto la presidente della nostra amata Juve, Andrea Agnelli, piacerebbe anche Platini, ancora lucidissimo, ironico, juventino vero, il buon Marchisio per quanto mi riguarda può occuparsi di altro, scrive Franco da Pescara.
1: Che poi c'è il figlio che mo ha firmato il contratto con la Juventus, eccetera. Io
0: ma non... guarda che lui ha...
1: no, io non metto in dubbio la sua juventini, non la voglio mettere in dubbio,
0: Claudio,
1: però
0: è un carattere diverso,
1: sì, però e te ne esci con la storia dei tifosi del Torino che sono più di quelli della Juventus, e vai a fare il commentatore tecnico con quello là che fortunatamente non sentiremo mai più e che si oramai è chiuso in una prigione social per sentirsi ancora importante, e come se andate a vedere quando parla in generale, zero commenti, poca roba, appena parla di Juve subito aumenta, che tutti quanti gli sale la bile, gli vanno addosso e lui è contento. E ha comunque anche in questo caso, sai, pesantemente condannato, gesto che abbiamo condannato anche noi, il voltare le spalle durante il minuto di silenzio, però mai un pizzico di comprensione, di affetto per... io non lo vedo questo affetto. A me nasce spontaneo, cioè io quando mi sono arrabbiato con voi, non con voi della che ci ascoltate, con quelli che erano allo stadio e si sono girati, e non ero arrabbiato ovviamente come quelli che ci hanno fatto il processo di Norimberga, ok, perfetto,
0: sempre,
1: ci hanno fatto
0: DM.
1: Il processo di Norimberga, io ero arrabbiato e dispiaciuto perché purtroppo immaginavo che poi si sarebbe ritorto.
0: A proposito, ma Alfine Abbassano, ma ti sei...
1: Niente,
0: è evaporato proprio Alfine Abbassano.
1: Pensa che hanno scritto tifosi della Roma e dell'Inter, non Alfine Abbassano.
0: Appunto, vabbè.
1: Però anche lì poi c'era quella... l'affetto, sai, del papà verso i figli, che dice mi sto arrabbiando con te, ma ti voglio bene perché so perché l'hai fatto.
0: E ho capito, anch'io ho letto quelle parole lì.
1: Non ci vedo mai il bene. Cioè io anche quando mi arrabbio dico ho capito perché mai sbagliato, perché l'onore a chi va da quell'altra parte fino alla morte, non oltre, fino alla morte. Dopodiché, come ho detto, silenzio senza applauso, perché io rispetto ma non celebro la carriera di una persona eccetera, perché non mi sento di celebrarla ed è giustissimo, però io anche quando ve lo dicevo ero un po' dispiaciuto di dovervelo dire, perché capisco il motivo che ha portato questi a fare questo, quando per Baresi invece è stato fatto altro. Però per dirti, tornando a bomba, io là non ce lo vedo s'affetto. Poi sarò sbagliato io, sarà Sabaudo lui, non lo so, però che ti devo dire, no, in Del Piero lo vedo.
0: Sì, sì.
1: Del Piero, se la Juve prende il torello con la Fiorentina, sta con gli occhi gonfi,
0: sì, lo so,
1: piange, sta male. Non sta lì a dire no, vabbè, però sai, bisogna rendersi conto che con una freddezza... Basta.
0: Sai, navigare nel mare della Juventus, Vincenzo, è difficile per tutti. Per noi no, grazie a Dio. Ma per chi ha un ruolo, in questo caso, di ex calciatore e magari ambisce a rimanere in un certo ambiente... E schierarsi così pesantemente è complicato, perché a me mi verrebbe da dirti anche un'altra cosa, l'ha scritto prima un amico e vedi mi ci ha tirato dentro, un amico ha scritto secondo me anche Buffon è un ibrido, io non credo che Gigi sia un ibrido, Gigi è uno che la Juventus ce l'ha nel cuore. E
1: molto,
0: su questo io ci
1: Gigi
0: metto...
1: ha pianto per la Juve.
0: Bravo.
1: Gigi è sceso in B per la Juve.
0: Bravo.
1: E questo non lo dimenticherò,
0: bravo,
1: comunque mai.
0: Bravo, bravo. Dopodiché ha capito che per avere determinate porte aperte bisogna fare un altro percorso. Non ha mai rinnegato la Juventus.
1: No, mai.
0: E non lo farà mai.
1: Mai.
0: Ma questo nessuno di quelli di cui abbiamo parlato. Forse uno. Ma ripeto, poca roba. Ma navigare in quelle acque, Vincenzo, è difficile. E allora o te ne freghi di tutto il resto, perché per esempio Del Piero se ne frega di tutto il resto e non metterebbe mai in discussione un'unghia della sua juventità per scendere a compromessi con qualcuno. Altri, in questo caso Buffon, che è uno juventino vero, però non dico che sia sceso a compromessi, perché non l'ha fatto, però ha fatto una curva per dire sì, io sono juventino e tutto, però se c'ho da andare con Gravina ci vado, che è quello che ha massacrato la Juventus.
1: Sì,
0: ma lo capisco, Vincenzo.
1: Allora lì è il compromesso che posso capire. Io però ti sintetizzo tutto in una cosa che può essere la cosa più banale del mondo, ma io sono uno che abbraccia la filosofia, l'emotività, i sentimenti e quindi giudica gli sguardi. Tu lo leggi negli occhi di chi è innamorato della Juve l'amore che c'ha dentro? Negli occhi di Del Piero lo leggi, sì, l'amore per la Juve ogni volta che parla della Juve?
0: Decisamente sì.
1: negli occhi dello stesso Ravanelli, si mette gli occhiali, ha il suo personaggio, eccetera. Però io ci leggo proprio penna bianca in ogni singola virgola di quello che dice. Qualcuno ha citato Tacchinardi, ma io ci vedo l'amore anche in Tacchinardi. Magari in certe situazioni avrebbe voluto più essere partecipe, esatto, più vicino, e quindi c'ha quel rancore lì. Ci può stare, ma è un'idea mia, non è una consapevolezza. In Marchisio, per esempio, non lo vedo. In Tardelli men che meno.
0: No, ma Tardelli non è juventino, Vincenzo. Noi però qui dobbiamo fare la distinzione, che infatti è perfetta. Tardelli non è uno juventino. Tardelli è uno che ha giocato nella Juventus, è diverso. Tardelli non è uno juventino, e si vede. Però Marchisio è uno juventino.
1: Poi la noblesse, no? Nobiltà, capisco, principino, cioè, lo chiamano principino, non è che lui fa il principino e che lo chiamano principino perché lui ha questo atteggiamento molto da principe,
0: austero.
1: No? Molto austero, molto freddo, molto controllato. Sicuramente può tradire, può nascondere più che tradire le emozioni che ha, però mai una parola a favore di cuore, mai uno sbilanciarsi, mai una cosa che tu dici mamma mia quanto si vede io in te.
0: Perché da principe.
1: Paradossalmente lo scriveva qualcuno, poi adesso mi dice "Dio, l'amico tuo, io non lo sopporto". Ma la serata dei 100 anni della Juventus, la partita di calcio con quello che stava per andare al Napoli. Ti ricordi quando lo inquadrarono in chiesa?
0: Certo,
1: allora
0: vai
1: al Napoli, lui disse "Stasera non
0: io
1: voglio parlare neanche di questa
0: sera.
1: Cosa". Cioè, aveva gli occhi,
0: certo,
1: gli occhi a cuoricino, gli occhi a cuoricino.
0: Sentiamo un paio di vocali, vai Rossi.
4: Buonasera ragazzi, Lorenzo D'Albano Laziale. Ma io per quanto riguarda il presidente, se sarebbe del periodo, io sarei molto contento. Però se noi forse vogliamo avere quel quid in più, un personaggio come Michel Platini, secondo me sarebbe proprio un grande presidente, perché secondo me saprebbe anche rispondere al punto giusto a certi giornalisti e a qualcun altro che mette bocca sulla Juventus. Però, oh mio Dio, pure se sarebbe Del Piero io sarei contento lo stesso, però boh, secondo me Michel Platini
0: che non lo farà mai perché l'ha già detto
4: il segno.
0: E comunque sono d'accordo con te,
4: sì, no, delle persone che poi devono dire qualcosa contro la Juventus.
0: Sono d'accordo, lui ha già detto, che me lo confessò anche Massimo Bonini in quella bellissima serata a Montefiore Conca, si sentono spesso, ha detto lui non lo fa, però concordo. Prego.
5: Ciao ragazzi, Alex a Dublino. Allora, io onestamente sulla dirigenza, sopra la presidenza, diciamo, di Del Piero, eccetera, sarei felicissimo, figuriamoci. Anzi, vi dico di più, per me sarebbe bellissimo trovare dei ruoli a ex giocatori, alla Del Piero, non so, altri. Ma io sento anche di Livio ieri parlare con Quintiliano. E quando parla della Juve si sente l'amore che lui porta per questa squadra. Quindi io dico, troviamo dei ruoli a questi giocatori, a questi ex giocatori, bandiere, ex bandiere della Juve, perché i giocatori non li abbiamo più. Non abbiamo più il Buffon che prende Tevez per la testa e dice "ascolta ragazzo, qua non sei più qua, sei alla Juve e qui si vince". Quindi non abbiamo quei giocatori che adesso possono trasmettere queste cup miners, questa gente. Abbiamo bisogno, quindi abbiamo bisogno di ex giocatori nella dirigenza.
0: Guarda, tu hai fatto un nome che io conosco molto bene, Angelo Di Livio. Angelo non è juventino, Angelo è tifoso della Roma, tant'è vero che interviene in radio, parla, certo. Però Angelo è uno che dice sempre "io dalla Juve ho imparato tutto, io
1: e si vede,
0: mi sento juventino, non sono juventino". Ma Angelo è un grande. Angelo è uno che
1: onesta, leale,
0: è una persona onesta, sincero, te, leale. Lui è tifoso della Roma, per cui sai, un ruolo ad Angelo Di Livio in società, però è uno che la Juve guai a chi li tocca,
1: certo,
0: pur essendo tifoso della Roma, pur essendo tifoso della Roma.
1: E lo dimostra ampiamente, perché poi tu ti rendi conto quando magari dici le cose per facciata o quando le dici perché ci credi. State sicuri che quello che Di Livio dice della Juventus, quando, esatto, la difende, lo dice perché lo pensa davvero,
0: proprio perché viene da uno che non è nato juventino.
1: Esatto,
0: e è tanta roba,
1: esatto,
0: e è tanta roba.
1: E infatti,
0: ragazzi,
1: e infatti è lì che noi dobbiamo tornare, mi spiego, a quei giocatori che quando arrivavano non se ne volevano andare, no perché c'avevano stipendi che da altre parti non prendono, vedi con Maner sulla gente di turno, ma perché veramente respiravano un'aria, una un clima, una situazione, vivevano nella bellezza, nella potenza. Pjanic, quando arrivò dalla Roma, disse: mamma mia, sono arrivato qua adesso, ho capito tutto. Higuain è triste, Higuain è triste, sì, Higuain ha pianto quando se n'è andato, Higuain. Non quando se n'è andato da Napoli, quando se n'è andato dalla Juve a piangere.
0: Ragazzi, non mi parlate di Boniek, perché qualcuno...
1: No, vabbè, la...
0: Boniek, Boniek. E poi è uno anche di quelli che dice: ma io perché? Perché? Perché? Perché sono di quelli che ha vomitato sulla Juventus. E quindi Boniek lasciamo perdere. Valerio a Pisa dice che non messe verranno a me di Livio, Giuliano Tacchinardi e a Quinta per venire al mio club. Credo che loro sono juventini, sì, se sì, tanti sì. anni vengono. Sì, sì, beh,
1: assolutamente
0: allora,
1: sì.
0: Giuliano Tacchinardi e a Quinta, sì, di Livio l'ho detto prima, tifoso della Roma,
1: ma grande rispetto per la Juventus.
0: Prego Fede.
6: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Vincenzo, ciao Alessio.
0: Caro
6: Francesco, sì, se tu prendi Del Piero adesso è come commissariare Carnevale. Perché
0: bravo.
6: Del Piero, presidente esecutivo, non viene a fare la bomboniera,
0: certo.
6: E vuole metterci le sue decisioni. E loro sono costretti a dire sì. Quindi, come ha detto Alessandro, troppa gente che comanda, manco va bene. Invece una cosa di rappresentanza come la Elcan, Ginevra, è già un'altra cosa, perché già magari fanno una chiacchierata, magari c'è una rappresentanza degli Agnelli, degli Elkan e compagnia bene. Ma fondamentalmente, ragazzi, adesso stiamo bene così. Ah, poi un'altra cosa, mi hanno smentito che arriva il Ginevra Lamborghini, ma nessuno ha smentito Lamborghini. Che se ne va Lamborghini. Ferrero là.
0: Lamborghini, ti voglio bene Francesco, ti voglio veramente bene, sei un grande. Guarda, io dico sempre, l'ha detto prima Vincenzo, quando c'è una smentita è la riconferma di una notizia, per cui
1: sai,
0: io non lo so se rimarrà Ferrero. Credo che lui veramente, no, l'abbiamo spiegato un miliardo di volte, non vede l'ora di abbandonare questo ruolo,
1: ma perché non ama i riflettori, non perché non ama la Juventus, appunto. Siate sicuri di questo, è una figura che manca. Forse è l'ultima figura che manca, perché l'arrivo di Carnevale, l'arrivo di Massara hanno sistemato tante cose. Però come dice Francesco, e come diciamo noi,
0: Ginevra Lamborghini.
1: Ginevra Lamborghini. Quando dice Francesco, quello diciamo anche noi, se arriva Del Piero e gli dai le chiavi della presidenza, lui vuole essere un presidente attuativo. Ora, siamo ancora nella fase in cui si deve cristallizzare questa nuova dirigenza. Lasciamola cristallizzare, lasciamoli anche litigare, lasciamoli trovare la via giusta, lasciamogli trovare la via giusta, lasciamoli farli diventare un qualcosa, un'identità precisa alla quale puoi aggiungere un qualcuno che non smuove niente di quell'identità, non mescola le carte, non entra e completa un qualcosa che però già funziona.
0: Infatti vedi, Marco dice da Imola, dice: chi non vorrebbe Del Piero come presidente? Lo vorremmo tutti. La domanda è questa: con quali poteri diventerebbe presidente? Qui la risposta, perché lui possa accettare la presidenza, con quelli operativi, ma è normale. Poi leggevo un messaggio prima di un amico, amica, che scriveva: però noi un assetto del genere l'abbiamo già avuto quando c'era Agnelli presidente, Marotta amministratore delegato, Paratici direttore sportivo. È vero, ma se voi ci pensate è più o meno quello che c'è oggi, fatto salvo il discorso di Andrea presidente. Ma noi abbiamo Carnevale amministratore delegato, di fatto braccio operativo, non presidente ma braccio operativo. Poi abbiamo, lo dicevo prima, Massara, e poi abbiamo Ottolini, che è esattamente quello che avevamo, la famosa triade.
1: Sì. No, leggevo prima, ho alzato un po' gli occhi al cielo, perché poi andiamo a fare ipotesi troppo fantasiose.
0: Quello di Van Taormina?
1: Del nostro amico che dice: intelligenza e riunione a fare Leroy e Domenico Marocchino. Sarebbe simpaticissima come coppia, non c'è dubbio. Io in questo momento ho bisogno di un presidente che esca. Allora, bisogna fare dei passettini, no? Quindi il primo passo, veniamo da Andrea Agnelli, top presidente che conosce il suo ruolo, attuativo, bravo, tifoso, di pancia, competente, che ci ha portato in alto. Poi è decaduto, come decadono tutti i più grandi, no? Quando magari accarezzano troppo le divinità. CDA dimesso, governo tecnico, Ferrero, puro contabile, commercialista, tifoso della Juve, che ha dato l'amore e sta dando l'amore alla Juve da parte sua in quella che è la sua qualità.
0: Esatto.
1: Proteggerla, ricostruirla, resettarla, renderla inattaccabile per quanto possibile, che tanto se si inventano che le plusvalenze sono un problema solo per noi e non per gli altri, poi quello non ci puoi chiaramente mettere mano, però ha fatto quello e sta facendo quell'altro. Ora non fai il doppio salto mortale, fai un altro passo eventualmente. Ginevra, Elkan, che dalla proprietà scende anche sulla presidenza,
0: che poi magari non sarà lei, eh.
1: Poi magari non sarà lei, però immaginiamo anche questo tipo di percorso qua. Poi magari può essere una presidenza pro tempore che prepara un qualcosa di diverso. Arriviamo a tornare a vincere, costruiamo un ciclo di vittorie, poi il grande ritorno di un grande nome in una struttura che funziona e ti fa anche sognare, che possa essere Andrea, che possa essere Del Piero. Quello deve essere secondo me il percorso.
0: Detto però,
1: di sicuro Vincenzo, bisogna uscire un po' dalla questione.
0: Lo riprendiamo tra un attimo questo discorso, perché voglio fare un ragionamento anche su quello che hai detto. Dopodiché, siccome l'ho citato prima, allora non so come tradurre il messaggio di Ivan da Taormina. Io aiutami Marangio, perché poi bisogna sempre stare molto attenti su questi messaggi qua.
1: No, vabbè, il giorno in cui qualcuno dovesse allora venire a mancare qualcuno poco simpatico, di cui dobbiamo parlare ieri, la Juventus, io vi dico, intanto capisco la difficoltà della gestione della cosa, magari accade in una partita in cui la Juve giocherà in trasferta e si è risolto il problema. Se sì, la Juve gioca in casa, sì, se la Juve gioca in casa, io là non me la sento, cioè non ce la faccio. Capisco che la vincerà purtroppo la pancia. Io vi continuo a dare il consiglio che ho sempre dato: quando non rispettate o comunque non volete celebrare la vita di qualcuno perché non è stata una vita che secondo voi è stata giusta, e ritorno su un concetto, scusami, rubo questi tre secondi, allora minuto di silenzio per rispettare il defunto eventuale, minuto che si protrae nel silenzio senza applauso, per dire io però non celebro questo, perché ho detto un attimo, perché sono andato a ripescare ieri tornando a casa, entravamo nel nostro magico traffico,
0: non c'era traffico, tu sei ossessionato,
1: l'intervista che ai tempi del processo di Calciopoli Oliviero Bea faceva nelle finestre nella trasmissione di Mannoni, come si chiama,
0: sì, Maurizio
1: Mannoni, perfetto, che sappiamo bene, e lì ho preso questo estratto in cui Luciano portò le famose intercettazioni di Facchetti, ok? E come le aveva introdotte Vannone? Poi te lo faccio risentire. Le ha portate, però ovviamente non significano niente. E beh, dice che no, qua bisogna andare a guardare tutto. Che significa non è niente? No, beh, poi adesso è passato a miglior vita, purtroppo. E lui dice questo non significa niente, perché uno può rispettare quello che è morto, dopodiché quello che ha fatto in vita,
0: ma
1: incide. Non è che io lo prendo e lo butto via, è un elemento che io devo aggiungere per avere il quadro, perché altrimenti di che parliamo? Non è che la morte non ti toglie il rispetto, non te lo deve mai togliere il rispetto, la morte ti mette in pari. Poi però se io ho fatto...
0: Ti mette in pari, Vincenzo, sono d'accordo con te.
1: Su certe cose.
0: Però se io sono stato in vita... Cioè, Totò Riina, che è passato a miglior vita, ma io non lo rispetto.
1: Ma certo che non lo rispetto. Parlo poi di Totò Riina, però, che ovviamente, sì.
0: Quando è passato a miglior vita...
1: le categorie, lì
0: andiamo
1: Osama Bin Laden.
0: Il funerale, per la sua famiglia che lo vuole lo ricorda, però... Qui veramente parliamo a 360 gradi. Cioè, se io sono un delinquente, lo sono in vita e lo sono anche nel ricordo della vita che ho fatto.
1: Certo, perché io ho fatto cose che non dovevo e non potevo fare. Ora, tutti quanti le facciamo, chi più o meno grave, da Totò Riina a... Oggi c'è una che ha preso un premio che, vabbè, lasciamo stare.
0: Sì, ho visto.
1: Però insomma...
0: Però sempre in vita.
1: Però, sì. Però, per dire, uno chiaramente... La morte non deve cancellare tutto. La morte appiana, cioè chiude i conti.
0: La morte chiude i conti.
1: Chiude i conti. Ma non con il ricordo di quello che è stato fatto in vita.
0: Esatto. Andiamo in pausa, ma questo è un argomento... Cioè, quando morirà Rossi...
1: No, là tutti quanti...
0: Lei tutti quanti
1: non saremo... Non veniamo più.
0: Non veniamo più, sicuro.
7: due colori, due voci. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: L'ho ricaricato.
0: No, perché Ivan dice: Marangi e Santarelli siete due fuori classe. Io mi giro e mi calo le braghe. Guarda, non importa, anche noi ti vogliamo un bene dell'anima, Ivan. Sei un grande, grazie. Però non importa, insomma, non ti calare niente. Che tanto è un ascoltatore nuovo, perché spero che è il suo secondo messaggio. Grazie di cuore, Ivan.
1: Ti ho fatto risentire quel passaggio che sapevi bene.
0: Rossi, quando ha sentito calo le braghe, si è alzato la testolina. Quindi, se vuoi. No, ma lo conoscevo. Vedi,
1: lo so,
0: io.
1: Lo so.
0: Ci sono alcuni personaggi che ho avuto la fortuna o la sfortuna di conoscere. Maurizio Mannoni io l'ho incrociato 3 o 4 volte, allora, nello studio di Gol di Notte di Michele Plastino, e sinceramente gli usciva fuori dagli occhi quando gli parlavi di Juventus. Un altro, che non farò il nome ma tanto lo capirete, che oggi fa l'anchorman su Rete 4, tifosissimo della Roma, ma non gli parlate di Juventus, che... cioè, io ho avuto degli scontri nello studio, tra l'altro ero arrivato da poco a Roma, quindi non ero ancora così smaliziato e forse alcune cose neppure me l'aspettavo. E in ogni caso, ti trovi in studio Maurizio Mannoni piuttosto che questo qui che fa l'anchorman adesso su Rete 4, e insomma rimani, no, non dico in suggezione, sì, anche in suggezione, per l'amor di Dio, anche in suggezione. Ma ho sentito, soprattutto perché poi la vera anima delle persone viene fuori anche nelle trasmissioni, ma soprattutto fuori, quando sei lì che aspetti di entrare in onda. Vi garantisco che ho sentito dire delle cose sulla Juventus che mi veniva la pelle d'oca, così come una famosa conduttrice che oggi va per la maggiore, alla quale dalla sua bocca è uscito un odio nei confronti della Juve, ragazzi. Che... poi a volte vedi a bordo campo a fare la Juve, dici: ah, poi per l'amor di Dio, si cresce, si cambia, forse. Ma l'odio che è uscito da quelle bocche nei confronti della Juve, per esempio, c'era, ricordo in una puntata, c'era il grande Vincenzo D'Amico.
1: Il grande Vincenzo D'Amico.
0: Che si mise lui a difendere la Juventus per quello che dicevano i suddetti.
1: Ecco, Vincenzo per esempio era speciale da questo punto di vista.
0: Sì.
1: Simbolo della Lazio, eccetera, ha fatto l'opinionista d'onore del Monte Carlo Sport per tanti anni, ma è sempre stato,
0: cioè, non era antipatia, era odio. Quando parlo di odio è quello.
1: Ferocia.
0: Bravo, feroce, perché l'antipatia, io quando andavo lì a Gol di Notte ero mezza romanista e laziali, e nella maggior parte dei casi io conducevo la Juve, sempre la Juve, ma era il primo anno, quindi percepivi l'antipatia, solo in rari casi l'odio. Ma quando venivano questi personaggi qua, il Mannoni a situazione e l'altro che fa l'anchorman su Rete 4, veniva fuori l'odio nei confronti della Juve e gli alzavi le mani.
1: Alzavi le mani. In senso che ti arrendevi, non in altro senso.
0: No, perché dice: poi questi, appunto, il caso di qui sopra, vanno a parlare di Juve?
1: Sì, ma poi...
0: ma si vede poi come reagiscono.
1: Certo. E qua torniamo al discorso di prima. Quando tu vedi l'amore e vedi anche l'odio, però. I sentimenti forti traspaiono sempre, anche dalle persone più imperturbabili. C'è niente da fare, te ne accorgi a pelle, lo senti.
0: Luca da Roma dice: ciao ragazzi, io non mi giro assolutamente né per Maraggio né per Rossi, ma tra questi personaggi, tantissimi, tutti i tifosi, il buon Umberto Chiariello non scherza. Pare che campi solo per odiare la Juve. Beh, qui ti passo la palla, Maraggio.
1: Lo abbiamo anche fatto venire quando facevamo una rubrica agli inizi proprio di Due in Bianco e Nero, che si chiamava Gobbo per un giorno. Poi è chiusa subito questa rubrica perché nessuno voleva partecipare. Ma non voglio aggiungere altro. rappresenta quella classe di giornalisti napoletani che non riescono a riscuotere simpatia nemmeno dai tifosi del Napoli. Questo te lo posso dire con certezza. Sono pochi i tifosi del Napoli che apprezzano anche loro, proprio perché molte volte ci vedono onnipotenza nel porsi. Sì, e lui rappresenta, come tanti, la maggior parte, il 98% dei colleghi di Napoli, quest'odio, questa rivalità.
0: Siamo soli contro tutti. No, non è quello, Sandro. Anche lui odia la Juve, ma non è lui. Cioè non è Paolo Liguori, si può dire. Anche lui non c'ha simpatia alla Juve, l'ha sempre detto, ma non è lui. Prego.
1: Comincia con la T.
8: Oh ragazzi, cioè, bisogna dire pure una cosa, che anche bisogna anche ringraziare Radio Bianconera, perché prima non c'era tutta questa possibilità di parlare di Juventus, quindi un applauso va a voi. Voi due in particolare, vabbè, ma io so de parte, questo lo sa Alessandro, Vincenzo, pure tu, insomma lo sai.
1: Lo so.
8: Però diciamo che merito è anche il vostro. In più c'è un'altra cosa, che quando si parla di Juve in televisione è più facile parlarne male che fare audience,
0: certo,
8: no? Quindi bravo, insomma,
0: Alberto.
8: Del Piero, Ravanelli e Tacchinardi sono gli unici, sugli altri non mi voglio esprimere. Un abbraccio Alberto da Roma.
0: Alberto, sei stato, sai che ti voglio bene e ti aspetto qui, lo sai, vero? Alberto, aspettiamo. Oh, intanto nel frattempo il valente ufficio stampa di Consesao,
1: sì, sì, sì,
0: ci fa sapere che, però lavorano molto bene,
1: no, no,
0: lavorano
1: bravissimo,
0: molto bene, che Consesao, attenzione ragazzi, domani non giocherà, però giocherà contro la Norvegia. Ora, Cico, ma perché? Comunque, Consesao sarà fuori, ieri non si è allenato, è precauzione, gli sarebbe piaciuto molto stare bene al Dragao, vedremo. Io però, Cico, ti capisco.
1: Allora, da un lato è un sospiro di sollievo, nel
0: sì,
1: senso
0: ma
1: che
0: se oggi non gioca per precauzione vuol dire che ancora la botta non l'ha assorbita.
1: Non l'ha assorbita.
0: E che se gioca e ne piglia un'altra,
1: sullo stesso punto,
0: fuori,
1: perché lo sanno dove si è fatto male, quindi cercheranno di ricolpirlo lì. Sta fuori e magari per assorbirla ci vuole più tempo. E torniamo al discorso che siamo contati, Cico. Io eviterei,
0: siamo contati. Ora rientra il tuo amico Cambiaso, visto che oggi si è allenato, sì, sta bene,
1: grande amico,
0: però
1: sì, ma rientra da quell'altra parte,
0: Cico. Io mi rendo conto, e anzi è anche bello l'amore che hai per la nazionale, perché anche qua oggi ho letto con enfasi, lo scrive al Corriere dello Sport, ma da parte, che a Como Wesley, Cristante e Malen ci saranno.
1: C'è stato il comunicato della Roma ieri che ha rifiutato,
0: e lì fanno bene,
1: esatto,
0: e lì fanno bene,
1: sì.
0: Ma guarda, ti posso dire una cosa stupida, magari se la Juve ce li mandava, cioè, vabbè, ma no,
1: sì,
0: cioè,
1: la Juve
0: ce li mandava, lì fanno bene.
1: Volo transoceanico a pochi giorni da una gara comunque importante, io non faccio partire né Dybala, qual è l'altro?
0: Molina.
1: Fanno né Dybala né Molina.
0: Però voi vi rendete conto che presa
1: buona partita,
0: di...
1: ha detto anche, divertitevi.
0: Ma che presa di giro è questa roba delle nazionali? Per cui io mi incazzo, scusate il per cui, quando leggo che Cico invece giustamente e correttamente dice no, gli dispiace, però la prossima la fa.
1: Oh, già sono tornati
0: Wesley, Malen e Cristante, tutti, oh!
1: Di Marco,
0: Wesley, Di Marco, e gioca la prossima partita. È una farsa, è una farsa,
1: basta. Vai Rossi, sentiamoci qualche nota vocale.
9: Ciao ragazzi, buongiorno, Carmine da Bariano. Allora, tutto quello che dite è sicuramente molto interessante, anche lo condivido per la maggior parte delle cose che dite, però non dobbiamo dimenticarci che, ad esempio, se noi prendiamo in considerazione una figura come De Biro per la presidenza, perché è quasi impossibile? Perché De Biro adesso in questo momento ha altre priorità. Altre priorità, ha degli interessi suoi personali che andrebbero a scontrarsi molto con la società, e sappiamo benissimo il perché, no? Perché giustamente c'ha degli interessi personali, familiari, via dicendo, che non si può mettere in discussione adesso con la società. Quindi sarebbe lì un ibrido di risonanza, come si dice in fisica, per cui alla fine è meglio che sta fermo senza muoversi e di impicciarsi di cose di cui un giorno potrebbe pentirsi. Tutto qua. Quindi praticamente queste figure, anche se sono molto juventine, poi alla fine lo diventano un po' meno se prendono dei comandi, ok?
0: Non so, allora, se mi sono spiegato. Intanto ha il nome di una, ha il cognome di una città, così avete capito. Ti ha detto ti, invece
1: no, no, stavo parlando cognome di un altro, di una città, di quella
0: Rete 4 al cognome. Sì. Allora è interessante il messaggio dell'amico. Io credo che tutti quegli interessi che Ale ha potrebbero, e ritorno al ragionamento di prima, potrebbero essere messi da parte se ne vale anche la pena, cioè non se devo fare il taglianastri, ma se faccio quell'operativo, sono sicuro che lo metterebbe da parte. Cioè, ragazzi, l'ha fatto uno come Totti, che secondo me nemmeno li lega le scarpe proprio come capacità extra calcistiche a Del Piero. Però Totti ha detto: se devo stare qui a fa nulla, e giustamente l'americano ha detto: guarda, fa la bandiera perché è un po' fartro, e si è ritirato indietro pure lui. Quindi Ale, che è, non si offenderà Totti, ma lo sa anche lui 100.000 volte, proprio come il giorno e la notte, certo. Ti dice: io ho le mie cose, bene, vengo a fare presidente operativo, vengo a fare taglianastri, non vengo, sono sempre con voi, perché fa il testimonial, torna a bordo campo, torna allo stadio.
1: Paradossalmente, e sono contento del messaggio del nostro amico, è stata anche la metafora fisica bellissima. Paradossalmente,
0: non ho mai capito nulla
1: fisica. Può essere, a me la spiegava, sì, addirittura facevamo una lezione di fisica quantistica con Mario Sconcerti, sì, una sera a cena, che poi erano quelli della trattoria e disse: guardate, noi dobbiamo chiudere, sono le tre. E lui continuava a spiegarci il gatto
0: di Schrödinger. Era un personaggio un po' particolare.
1: Sì, sì, però era uno che viveva di notte, studiava di notte, e a quell'ora me ne andava a dormire. Certo, ho detto: Mario, non ti seguo più. Detto questo, paradossalmente può essere più attuativo in questa versione del Piero rispetto che essere che da presidente. Che perché ha anche le mani, come dice il nostro amico, un po' meno legate, tra virgolette.
0: L'amico dice: Cicco non dovrebbe contare affatto, lui è un impiegato della Juve e la Juve gli deve dire torni a casa oggi, però non lo può fare perché comunque tu di fatto dai il giocatore alla federazione e non lo puoi riportare a casa. Diciamo che ci dovrebbe essere una comunione di intenti, cioè mi sono fatto male, chiamo, si fa una strategia diplomatica e il giocatore torna indietro. Questo dovrebbe essere. Ma se poi lui, ma ripeto, ma qui lui ha ragione. Il vulnus sono quei lati che fanno furbi, sono Malen, sono Wesley e sono Cristante, che prendono per il sedere, e Cristante pure la nazionale italiana, visto che poi no, beh, bisogna di fare tutti per la nazionale.
1: Sì, sì,
0: ma certo. Se sono loro i primi che ci vanno,
1: se ne vanno. No, per piacere.
0: Dai, su, vai Rossi, ecco, no, lascialo fuori, va.
1: Ma io ho lasciato anche la porta appoggiata perché c'è, ho visto picca, che è arrivato un quarto d'ora fa. Sei in macchina fermo da un quarto d'ora,
0: c'è
1: fa
0: c'era un altro che stava sempre in macchina,
1: eh sì, la lavava con la bottiglietta d'acqua,
0: sì, poi stava dentro,
1: sì sì sì,
0: per fortuna. Vai,
10: ciao Ale, ciao Vincenzo. Ale, sai, ciao, perché ciao, è relativamente vero quello che stai dicendo? Perché il grande Penna Bianca, io lo seguo spesso, e non le manda a dire in televisione, sempre con la sua pacatezza, ma con la sua grande juventinità. Se deve dire che i torti contro la Juve, non si fa problemi. Quindi io penso che ci devi essere portato. Alex è unico, perché Alex fa sempre 0-0, però ogni tanto lancia le bombe.
0: Ma 0-0
10: dove si capisce,
0: veramente,
10: però senza fare polemica.
0: No, hai ragione, è molto bravo in ma infatti Ale ha una dialettica che non aveva da calciatore, ha studiato, perché le cose si possono
1: si
0: fare,
1: si è arricchito, è diventato dopo la carriera da calciatore
0: un comunicatore straordinario,
1: è andato a vivere in America, quindi fa il commentatore anche per Sky UK, insomma è uno che gira il mondo, ha girato il mondo, ha cominciato a girare il mondo quando gli hanno detto che la Juve non poteva giocare più, pur di non incrociarla sul campo. L'ha sempre rispettata, sempre amata. Non è che faceva 0-0, è vera più la seconda parte, che è sottile, ma soprattutto è uno che sta attento quando parla, però se deve mandare il sentimento, il messaggio, lo manda.
0: Bravo Enrico alla provincia di Lodi, proprio lui. Prego Rossi, Elzo, ci sarebbe la regola, ma te sai come, cioè quella che se non vai in nazionale poi non giochi, e ci sarebbe, ma sai come
1: solo che, come mi spiegava Valentini,
0: se guarisce
1: la giri semplicemente con il CT che dice vabbè, se non ti senti bene ti manda a casa, e quindi c'è l'autorizzazione.
0: Sì, questi ci sono nemmeno andati.
1: Ecco perché per me altro ruolo che deve avere il CT, visto che qua ce n'è uno che addirittura sta tenendo in panchina Ronaldo per ricostruire una nazionale senza Ronaldo, ed è un atto di coraggio,
0: secondo me sì,
1: è un atto di coraggio.
0: Poi si è partito presidente della federazione, sì, perché sta scoppiando il casino,
1: e certo, infatti ha dovuto andare a mediare, adesso dovrebbe giocare qualche partita, che manco si voleva allenare, però quello è stato un atto di coraggio, come a dire prima o poi il prossimo mondiale non ci sarà, io devo cominciare a costruire una nazionale anche indipendente da te. Atto di coraggio. L'atto di coraggio che si chiede al CT di una nazionale di un paese scoppiato, dove vince chi è più furbo, chi è più bravo, chi è più scaltro, chi ha le spalle più qua, deve essere quello di dire ok, le prendo io le decisioni, sei fortunato, non sta bene, resti nel gruppo, non ti alleni, fai l'allenamento a parte, sì, recuperi, ma resti nel gruppo.
0: Hai ragione, ma loro anticipano, perché ci vanno nemmeno. Cristante neppure ci è andato.
1: Tu, alla convocazione devi rispondere, devi andare, devi farti comunque il controllo. E credo che gliel'abbiano fatto i medici in trasferta, eccetera. Ma in quel caso tu dici vieni, perché se rifiuti la convocazione, io non ti chiamo più, certo.
0: Ma certo. Infatti, vedi Vincenzo, ora apro una parentesi in 30 secondi, perché poi la nazionale c'è, cioè, chi interessa, chi non interessa. Il problema non è la nazionale se vince con la Turchia 4-1, se perde col Belgio 2-0, allora Malagò siamo fuori dal tunnel, no, siamo dentro. No, il problema, cioè il risultato del campo è paradossalmente in questo momento l'ultimo dei problemi, perché al di là del casino, oggi pare, visto che Malagò non poteva, oltre al fatto che era tesserato, ha violato anche altre regole per cui proprio non poteva essere candidato, lui aveva soltanto il timbro dei club di Serie A che lo volevano, ma gli mancavano altre prerogative per essere candidato. Quindi partendo da questo casino qui, e vedremo come va a finire, non è che vinci con la Turchia, la Francia, se ci si sofferma in questo momento sul problema della nazionale di calcio guardando i risultati, ti posso dire che non si è capito niente, secondo me, appunto, non si è capito niente, inutile che mi fai quella faccia.
1: Tu pesa le persone che lo fanno,
0: sì, non è quello.
1: Io ho messo Maradona a proposito,
0: sì, va. È tutto il resto, cioè qui siamo in mano ad una federazione che oggi c'è il presidente, ma forse non lo potevi mettere, e l'hai candidato pur sapendo che non lo potevi candidare, poi sei di fronte e dici no, ma ci sei innamorato della nazionale, ma sei primi che non sono innamorati sui calciatori che non ci vanno, allora oltre a tutti gli altri casini, ma mi dovete venire a far me la morale perché non mi attacco alla nazionale, ma chi se ne frega, risolvete tutto, buttate giù il palazzo e ritiratelo su, fate in modo che i calciatori siano i primi ad andare in nazionale e che sputino sangue per la maglia, allora forse poi ci raffezioniamo.
1: O che da infortunati restino lì con il gruppo a dimostrare il vero attaccamento, non l'armatevi, armiamoci e andate, perché è facile così, è facile poi passare questa lunga sosta a prepararsi al meglio, mentre gli altri comunque sono costretti là, poi torno perché ho avuto la botta, vedi Raspadori, poi torno prima perché non mi sento sicuro, però intanto sono andato, sono stato là, ho giocato, ho messo il mio.
0: La farsa siete voi, sì. Cioè non voi, voi della federazione, la farsa siete voi, quindi che l'Italia vinca 4-1, abbiamo Mancini e poi perdi 2-0, non è quello, è veramente, è guardare il dito alla luna, noi stiamo guardando il dito come se questa, i problemi della federazione venissero risolti da battere la Turchia o andare a National League, ragazzi. Secondo me vuol dire o che non ci avete capito niente, mi ripeto, non voi, ma chi commenta sta roba qua, oppure perché è molto più comodo farlo. perché almeno così si rimane sempre in superficie, come fa un noto telecronista. No, ma non è colpa di Gravina, in fondo tutte le altre nazionali vanno bene, l'unica che non va bene è la nazionale maggiore. Ah, no, ma Malagò però è bravo, quindi li vorrei dire. Allora, il casino del calcio in Italia, di chi è colpa? No, perché se non è mai colpa di nessuno, perché se devo stare attento, perché...
1: Ma soprattutto tu, da quando hanno...
0: Mi hai raccontato tutto in una maniera veramente ridicola, Vincenzo. Sì.
1: E da quando hanno fatto questo finto cambiamento che adesso verrà di nuovo rettificato, eccetera, hai sentito un mezzo programma di rifondazione? Un programma per ristrutturare il calcio? Ne hai sentito uno? Mezza, due parole? È da giugno che è saltato tutto, eh?
0: Ma l'importante è battere la Turchia, certo, perché allora vediamo la luce in fondo al tunnel.
1: Grande mancio, guarda che il calcio, il football.
0: Vabbè, andiamo in pausa.
1: Non li porta gli occhiali, Dani. C'è qualcuno che assomiglia a Mocco.
0: C'era una canzone, sì, Teri, nato, di Gianni Morandi, che faceva quel gufo con gli occhiali. Me la trovi poi? Me lo prendi, papà? Me lo trovi?
1: Ne indovinate due su due. Torniamo tra poco.
7: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: No, l'amico Mauro, che vedo scrive per la prima volta, hai ragione. Poi, allora, una spiegazione. Noi a volte dobbiamo parlare un po' così in politichese, perché chiaro non possiamo fare nomi e cognomi.
1: No, in codice.
0: Quindi in codice. Hai ragione, Mauro. La moglie era molto peggio. Ma non a caso si erano trovati molto bene. Gianni dice: io spero che venga commissariata la federazione, che il commissario, la prima cosa che posso fare è restituire due scudetti alla Juve. Ciao. Sì, sì.
1: Deve vedere chi sarà il commissario, se commissarieranno realmente tutto, faranno un finto
0: Quintiliano
1: commissariamento.
0: Cioè, non so se l'ha detto a battuta o però Quintiliano
1: a volte ritornano,
0: essere uomo molto addentrato in queste cose. Cosa ha detto Quintiliano? Cosa che io avevo detto due settimane fa. Buffon di chi è diventato amico?
1: Lo so.
0: Digli la vina.
1: Che ti devo dire, Ale? Sarebbe, diciamo, un finale da un lato, a sorpresa dall'altro, la cosa più scontata del mondo.
0: Ma io non escludo che Gravina ritorni alla guida della federazione. Figurati. Anche perché lui di fatto c'è sempre. Viglione è sempre lì. Chi ne è sempre lì.
1: Sta sempre a fianco di Seferi,
0: che non a caso
1: interviene, che era intervenuto contro quel tipo di commissariamento. Qui invece sta zitto. Guardate che se commissariate fuori l'Italia, fuori le squadre italiane dai club. No, ma elezioni normali, dimissioni di Gravina, ok. Commissariamento della nuova federazione, Seferin?
0: Pronto?
1: Seferin, zitto.
0: Vabbè, vai Rossi. Poi dice perché ti appassiona la nazionale. Vabbè, vai.
1: Vabbè, ma è football.
0: È football, è football. No, mi devi far sentire la canzone.
11: Ciao ragazzi, sono Renato da Roma.
0: Ciao Renato.
11: Un piccolo contributo per quanto riguarda l'odio sulla Juventus. Mio figlio oggi ha 18 anni, juventino, papà lo ha istruito bene e andando a scuola ha subito nel corso degli anni prese in giro di ogni genere. E un giorno venne a casa e mi disse: papà, ma mi prendono in giro, mi dicono che è facile essere tifoso della Juventus, certo, vincete sempre, rubate. Ecco. Io risposi a mio figlio: Federico, impara una cosa,

0: Non mollo, amen. Tra l'altro Fabrizio è in una fase in cui lavora 21 ore al giorno.
1: Mamma mia.
0: Però vi invito a leggere, venerdì ha scritto un'endovena straordinaria, leggera.
1: Vabbè,
0: come
1: ma lui è una penna raffinatissima.
0: Tra l'altro con degli argomenti molto interessanti, come sempre. Faccio il passo indietro, perché poi mi incavolo, Marangio. Vedi, questi messaggi sono benzina per me.
1: Arrabbiati.
0: Perché poi dobbiamo fare l'ipocriti. L'ipocrita, mi straccio le vesti, bastardi, pezzi di M, fate schifo. Questo ci hanno detto Radio Romane, una in particolare. E poi ti dice, no amico, guarda che è così, perché nei confronti della Juve c'è l'odio. Ah, però noi bisogna metterci a 360 o a 190, fate voi.
1: A 90.
0: Prende schiaffi dappertutto, perché siete juventini, perché siete ladri, perché fate schifo, perché siete pezzi di M, però è giusto odiarvi perché rubate. Ho capito. Allora permetteteci, in generale dico, e ogni tanto qualche rivincita ci prendiamo anche noi.
1: Dopodiché il problema qual è? Poi sostanzialmente, sai,
0: Bravo, Lorenzo. Succede
1: sempre che
0: cazzarola,
1: succede sempre che ne so, io ragiono sempre per metafore, far capire bene i concetti. Nella scuola, ok, i bambini possono litigare su temi futili, interviene il professore e dice: ragazzi, il vero valore dello sport, dico per dire, è questo, rispettate sempre la... Oggigiorno invece, se tu litighi per questi motivi, ti trovi il professore che dice: fuori da questa classe, ti metti in punizione, fanno bene a insultarti, magari con un finto sorriso.
0: Certo.
1: Quindi saliamo un po' più su. La giustizia, che dovrebbe essere uguale per tutti,
0: meno che
1: lo
0: per
1: è? No. Saliamo ancora un po' più su. Associazione Nazionale Magistratura, che non prese le distanze dall'onorevole, vogliamo chiamare così,
0: sì.
1: Ciro Santoriello, che ha una convention al suo tifoso della Juve, del Napoli.
0: Odio la Juve.
1: A lui era stata affidata l'inchiesta, plusvalenza, eccetera. Loro presero le distanze. Vabbè, ma si dice, ma non è così. No. No, però il fatto che loro dicono si dice, ma non è odio, odio sportivo.
0: Sì, no!
1: No! È odio reale che traspare anche da persone che hanno un compito nella società fondamentale e che se fanno trapelare quest'odio, il popolino o quello là un po' più terra terra o quello più ignorante ti dice: oh, lo dice lui, non lo posso dire io. Anzi, lo dico con ancora più forza, perché sono legittimato. Dal professore, dal PM, dal politico, fino alle alte cariche dello Stato. Sono legittimato.
0: Semplicemente dalla bambina che in uno stadio all'inno, ti ricordi, della Lega,
1: certo,
0: dice Juve merda. Quindi si parla.
1: Si è portata una sfiga,
0: sì,
1: dietro clamoroso.
0: Poi la bambina, l'innocenza della bambina.
1: Ma certo.
0: Io uno non se lo prende con la bambina.
1: Ma chiaro.
0: Ma è perché magari i genitori vanno e tu vai lì e di Juve merda.
1: Bravi.
0: Quindi se poi
1: offerta
0: il tifoso
1: al pubblico l'ubidio.
0: Se poi il tifoso della Juve a un certo punto fa come Fantozzi, no? Che sale e dice: la corazzata Kotionkin è una cagata pazzesca, e si prende 90 minuti di applausi. Ragazzi, perché fa il parafulmine sulla mega ditta e ci sta fino a un certo punto, ma poi il momento della corazzata Kotionkin ti viene, e allora lì pezzi di M, uccideteli, chiudeteli lo stadio, daspateli tutti. Io non ho dimenticato niente, Vincenzo.
1: Ne teniamo tutto conservato.
0: Io non ho dimenticato niente di quello che queste mie orecchie, anzi occhi, perché grazie a Dio certa roba non l'ascolto, ma che ho visto sui social. Io non ho dimenticato niente. E non è che adesso...
1: Quanto vorresti per lavorare in mezzo a loro?
0: No, mai. Credo che ci sia una... Ma... È un po' come se tu mi dicessi: vai a lavorare a PL Channel o a Inter Channel. Non ce la farei. Ma perché mi sento... Perché... Poi è chiaro, Vincenzo, se ho una famiglia e gli devo portare un pezzo di pane tutti i giorni, uno no, si vende.
1: Io cambio mestiere.
0: Sì, vabbè, Vincenzo, poi sai, se a volte devi metterti una maschera nella vita. Però sì, forse cambierei mestiere. Però Inter Channel non ci lavorerei mai. e Interchannel non mi prenderebbe.

0: poi sai, se devo fare beneficenza, dice guarda, devi prendere Santarelli perché deve fare beneficenza, perché magari è raccomandato da Oriali, dice chiama Oriali, dice guarda, devi vedere, e allora ci vado, proprio se devo mettere insieme il pranzo con la cena. Però credo che poi alla fine Vincenzo la faccia tradirebbe il fatto del disagio. Noi siamo fortunati, io questo lo ricorderò sempre, noi siamo fortunati, abbiamo fatto un percorso, io personalmente ho fatto un percorso, ormai sono a 6 mesi dalla pensione, sì, e quindi sto per chiudere, però io devo dire la verità, sono stato fortunato perché ho preso i treni giusti nel momento giusto e soprattutto ho avuto persone, editori, pochi, perché fortunatamente ho cambiato pochissime emittenti, che hanno sempre avuto fiducia in me. E quindi io sono fortunato, mi rendo conto che non è così per tutti.
1: Non per la fiducia dell'editore, ma per altre cose vorrei essere stato fortunato anch'io. E invece punk.
0: Vabbè, comunque, vabbè, si scherza, io non dimentico niente. E, adesso, quando poi riprenderà tutto l'ambaradan, fortunatamente, avrò occhi e orecchie in ogni stadio.
1: Certo.
0: Occhi e orecchie in ogni stadio.
1: Già l'inno del Belgio fischiato e tutti zitti. Ma è una sciocchezza a confronto di quello di cui ci hanno accusato, per carità. Però occhi e orecchi.
0: Occhi e orecchi. E anche su chi ha fatto il moralista a 360 gradi. Io spero, Vincenzo, veramente, che qualche piccolo episodio.
1: Ma non c'è bisogno di sperarlo, accada. Quelli ci odiano, l'hai detto tu prima. Quindi l'odio si manifesta soprattutto anche su queste cose qua.
0: E vedremo.
1: E adesso però, sai che cosa ti risponderebbero?
0: Adesso ce le siamo tirate noi.
1: No, ti risponderebbero, se proprio vuoi parlare.
0: E certo. E ma te l'ho
1: detto. Quindi loro si sentiranno autorizzati. E quando tu stigmatizzerai, dirai sì, ma niente a ma confronto
0: certo,
1: con.
0: Ma perché il tifoso juventino, che però gli ha, ora mi viene una metafora non simpatica, diciamo gli ha gettato acqua sulla testa per tanti anni, acqua fredda, quei famosi 9 anni che ricordatevi non ci siamo goduti appieno perché eravamo diventati ingordi anche noi. Però come trova rivalsa lo juventino? Gira versandogli acqua sulla testa, ok? Ma se no, il tifoso juventino è quello che deve fare il parafulmine sulla mega azienda. È quello. Il problema è che poi tu puoi essere anche il parafulmine, ma al momento della corazzata Cotionkin ti viene, eh?
1: Certo che
0: ti viene. Ti viene per forza. E poi ti vengano tutti dietro con 90 minuti di applausi. Vabbè, dai, abbiamo divagato. Prego.
2: Quel gufo con gli occhiali. Che sguardo che ha.
1: È perfetto.
0: Me lo prendi, papà? Io la cantavo, sì. Questo.
1: No, dobbiamo fare il balletto, però.

0: lo prendo se vuoi, così, così guarirà.
1: Questo era Gianni Morandi, ragazzi.
2: Beh, io ero piccolissimo, però molto
1: più. Sì, anch'io.
2: No, tu già te ne eri pelato.
1: No,
2: non ancora.
1: Grazie Davide, dice Davide da Gatteo a mare. Santarelli e Inter Channel, no, piuttosto vieni in Romagna e ti troviamo un'occupazione. Guarda, sono d'accordo, tra l'altro verrei subito, cioè l'amico Roberto, mi trovi, Diego, venga a fare anche il bagno. Tra l'altro quest'anno al bagno di Diego c'era Douglas Luiz, ti ho mandato anche la foto, hai visto?
2: Sì, sì, fatto uguale,
1: era uguale, era lui, quindi magari mi trovate.
2: Ma sì, sì,
1: ma no ragazzi, mai. Io tra 6 mesi che vado in pensione mi ritiro a Livorno. Ah, che meraviglia.
2: Sì, bravo.
1: Oh, mi posso andare a godere la meritata pensione, Melangio?
2: Mo dice, se muore una tua, ma perché se ne va veramente? No, ma no, no, perché devi agitare la gente? Vai,
1: quel gufo, prego.
2: Devi fare la faccia, per gufo.
1: Con gli occhiali. Prego.
3: Una domanda economica sul fair play finanziario della Juve. Stavo leggendo che nel CDA è stato detto anche che presto faranno anche lo stadio per la New Generation, Juventus New Generation e Juventus Women,
1: sì,
3: che facendo lo stadio, in poche parole, ne beneficerà anche tutto il club,
1: sì,
3: quindi anche di conseguenza la Juventus, diciamo, normale.
1: Certo.
3: E la domanda è questa, ma perché costruendo ovviamente sia anche la società Juventus ha più si dice, costa di più,
1: no,
3: quindi il fair play finanziario è più alto.
1: Capisco molto bene il tuo messaggio, no, che è molto interessante, sì. Gralacco, qui ci vorrebbe un esperto di economia. Credo semplicemente che metti a bilancio un altro patrimonio che hai, che è quello dello stadio, praticamente.
2: Esattamente,
1: no?
2: Quando,
1: però l'ho fatta molto semplice,
2: molto
1: non è materia
2: semplice.
1: Mia, grazie però,
2: no,
1: per il messaggio.
2: La domanda è validissima, esatto, è lo stesso motivo per cui non è che Andrea Agnelli era impazzito e aveva creato delle infrastrutture,
1: esatto,
2: per aumentare i costi di gestione.
1: Dopo
2: perché
1: me la rimetti, chiudiamo con questo.
2: Perché le infrastrutture, parliamo di J-Stadium, di J-Hotel, di Continas, eccetera, eccetera, sicuramente rappresentano un costo in più per la società.
1: È chiaro.
2: Perché poi sono anche stipendi, eccetera. Dopodiché diventano asset in più che ti permettono di scalare costi. È complicato, naturalmente, quindi l'abbiamo spiegato in maniera maccheronica, però quello che dici tu è giusto, cioè
1: è giustissimo.
2: Costruire implica intanto che tu devi avere un budget importante da mettere,
1: certo,
2: un progetto valido che si chiude subito, dopodiché ti porta anche dei benefici nelle tassazioni o comunque in quelle che sono.
1: Però allora rispondiamo anche all'amico Stefano che ci fa una domanda molto interessante, alla quale non so ancora rispondere, ma adesso la leggo. Però su questo, Vincenzo, io ci penserei un attimo, eh? Cioè la domanda è il momento giusto per?
2: Sai, Ale, lì
1: poi non siamo imprenditori,
2: esatto,
1: però
2: no, lì ci
1: Dio.
2: Sono i contabili della Juventus, c'è, cioè, il lavoro che ha fatto appunto Ferrero, e c'è un progetto su carta che magari ti permette di fare cosa? La Juventus di Andrea Agnelli era arrivata al top,
1: sì,
2: anche proprio con le infrastrutture che ti permetteva anche di viaggiare e di non andare troppo in rosso in bilancio, così, e di prenderti Ronaldo e di avvicinare le squadre con un fatturato maggiore. Ora c'è stato il crollo, da questo crollo ti devi rialzare. Come ti rialzi? Con i diritti TV in Italia, per piacere, con il prodotto italiano, per piacere, con il mercato, chi si viene a prendere
1: con
2: i giocatori, con le infrastrutture riesci ad abbattere dei costi di, paradossalmente, diciamo, aggiungendo dei valori patrimoniali societari, riesci ad aggirare delle situazioni e puoi magari venir fuori da situazioni economiche,
1: sì,
2: intricate.
1: Io questo lo capisco molto bene.
2: Quindi non è una questione di dire devo investire in quello. Investo in quello per recuperare la possibilità di fare altro anche a livello di squadra.
1: Oggi, tra l'altro, la Next Gen non gioca a Torino, quindi questa è già una cosa, secondo me, sbagliata.
2: Alessandro.
1: Dopodiché, poi immagino anche che tu andresti, adesso voliamo con la fantasia, a realizzare un impianto piccolo dai 10-12 mila spettatori, non di più, perché quello potrebbe essere il bacino. Mi arrendo, nel senso che non è materia mia, però capisco benissimo il messaggio, amico. Oh, dice Stefano a Roma, perché in effetti hai ragione Stefano, dice Messi, saluto di Messi, non vanno Dybala e Molina. Nico Gonzalez che fa? Io?
2: Va?
1: Siamo sicuri?
2: Sì, ho letto prima che... so se è in amichevole con l'Argentina.
1: Se va siamo veramente fuori.
2: No, lui
1: di
2: credo
1: comunque
2: che sia addirittura in programma.
1: Ma quando è questa?
2: Tra pochissimo.
1: Quando è? Il 6 ottobre?
2: Il 6 ottobre è la partita, addio, sì.
1: E allora certo che va, è già lì. Io lo farei ritornare però, Vincenzo, perdonami.
2: Se è già lì, lo lasciano andare lì, se deve andare apposta.
1: Ho capito.
2: Perché gioca con la Bolivia, esatto, questo volevo dire. Dovrebbe giocare con la Bolivia.
1: Sì, ho capito, ma sti grandi di Messi, cioè il 6, 7, 8, 9, 10, 6 a 5 giorni dalla partita di Cagliari.
2: Ha scritto proprio la Juventus un'oretta fa, Nico Gonzalez è pronto per l'amichevole internazionale con l'Argentina stasera contro la Bolivia, quindi è chiaro che...
1: Questa, e poi sì. Quindi dopo va a fare anche quella per Messi.
2: Secondo me una volta che sta lì, perché l'appiglio della Roma qual è stato? Dybala e Molina non erano tra i convocati o comunque non erano in nazionale, quindi dovevano prendere al posto volo per andare là. Dici, tu sei già là,
1: il 6 ottobre, bene, sta cavolo di partita, vuol dire che riparti più o meno il 7, non è che sei a 100 celle e devi arrivare alla bufalotta. Sei dall'altra parte del mondo, quindi ritorni il 7, rincoglionito, fuso orario, ti presenti l'8. Dai, su Vincenzo.
2: Lo so, però secondo me poi capiterà proprio questa situazione per cui dici, sei già lì, hai giocato la finale quest'anno con Messi, non ti diciamo torna prima quando sei già lì e devi farti l'amichevole, oramai dicono sei già lì, vai a fare la partita,
1: ho capito, però
2: non mi
1: qui
2: ci
1: siamo,
2: metto contro,
1: ho
2: sì,
1: capito,
2: sì,
1: siamo
2: sì,
1: in una situazione in cui ci si regge con i fili, perché ci si regge con i fili, ho 23 giocatori a disposizione, Nico resta, ma abbiamo una gragnuola di infortuni e dico no, guarda, rimani, fai con comodo. Siamo passati da Johnny e quasi magia al gufo con gli occhiali. Sì, in effetti è proprio così. Dai, altri due vocali, poi chiudiamo con Gianni Morandi. Me lo prendi, papà. Io, sai, ho un ricordo. No, non te lo dico, però poi mi prendi in giro. Io, sai, dove ascoltavo questa canzone? A volte ti si aprono questi flash. Tu ce l'avevi? No, aspetta, tu ce l'avevi. Il sì, perché sicuramente ce l'avevi il
2: Mangianastri,
1: sì, che ci mettevi il 45 giri, ecco.
2: Ah no, quello non è Mangianastri, quello è il
1: il lettore del bravo, il giradischi, i giradischi portatili. Io penso, Marangio,
2: roba semplice,
1: vedi, a volte mi si aprono i flash.
2: Ah, che facevi? Scassavo i dischi, che la puntina si spazzava.
1: Sai dove l'ascoltavo?
2: Nel bagno,
1: mentre facevo la cacca nel vasino.
2: Beh, ragazzi,
1: te c'avevi il vasino, sì, perché
2: sì, ma non ero ossessionato dalla cacca come te.
1: Io mi portavo dietro. No, io mi portavo dietro il mangianassi, quello. E con il mio vasino portatile,
2: il giradischi, è difficile da dire.
1: Il giradischi, non penso che come siamo vecchi, Vincenzo.
2: Povero giradischi.
1: E c'avevo e ascoltavo sempre quello e Goldrake.
2: Mentre mentre defecavo.
1: Esatto. Mi ho questo flash. Mi è piaciuta questa
2: cosa.
1: Ecco,
2: tu quando vai a fare analisi devi spiegarla sta cosa della
1: certo,
2: c'ha un significato probabilmente.
1: No, spiego che a volte, ma questa fa parte della nostra mente umana che è particolare, magari tu non ti ricordi cosa hai fatto l'altro ieri, ma ti ricordi benissimo fatti che ti sono accaduti quando avevi 6-7 anni. Questo io probabilmente avrei avuto 4-5 anni.
2: È rimasto talmente impresso,
1: sì,
2: che ogni giorno vai in bagno.
1: Ma io
2: qua
1: mi ricordo, allora, andare in bagno ogni giorno serve. No, è tanto che non ci vado. Serve andare al bagno ogni giorno, ma io mi ricordo che ce l'avevo rosso.
2: Cosa?
1: Era rosso.
2: L'hai provato? Mi ricordo che ce l'avevo rosso.
1: Il mangiadischi era rosso.
2: Il giradischi,
1: no, perché ha scritto un amico. Era rosso, il vasino bianco. E quindi io me lo portavo dietro e ascoltavo Goldrake,
2: giusto,
1: ma anche questo.
2: Vasino bianco, giusto per dare risalto al
1: per
2: colore,
1: risalto,
2: diciamo.
1: Sì. Me lo fai risentire? Mi emoziona questa cosa.
2: Io sono veramente senza parole. Mi chiedo scusa, per lui.
4: Quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha.
1: Me lo prendi, papà?
2: Ah, la canti anche?
1: Certo.
4: La lepre in tuta rossa, che corse che fa.
1: Me la prendi, papà?
2: Sì. Ci mancava solo il gufo con gli occhiali. Guarda, si sta piangendo, si sta commuovendo. Giuro che si sta commuovendo. Vabbè,
1: va bene, sì, ora, ora sento. Guarda cosa ha scritto. Questo è Sprea Fico. Va bene, ragazzi, si vede che. Guarda l'ultimo messaggio.
2: Sì, Sprea, le sente.
1: Va bene, ragazzi, ora te pensa, no? Io spero, se il nostro editore per caso era nel suo ufficio,
2: chiama quell'altro di là e dice ok.
1: Controlliamo il telefono.
2: Ma sì, potrebbe essere l'ultima trasmissione.
1: Dunque, Maurizio ci dice vi amo. Grazie. Si chiama Mangia Dischi, noi un arancione con la staffa in acciaio.
2: La puntina che si rompeva,
1: si chiama Mangia Dischi, vedi che comunque siamo vecchi, ragazzi.
2: Ma questo fa capire la generazione nuova di chi segue il calcio.
1: Fabri che non è noto, dice ho già paura di quello che accadrà nei prossimi serali. Bravo,
2: bravo.
1: Siamo vecchi, Marangio. Queste cose mi fanno pensare che siamo tanto vecchi.
2: No, ma poi che siamo in compagnia, devo dire buona compagnia, perché ve lo ricordate tutti. Quindi...
1: Io avevo 10 anni, schema Massimo.
2: Ecco qua. Quindi vabbè, ragazzi.
1: Altro siamo che Olivero Bea, questo è stato un momento di altissimo giornalismo. Bravo,
2: sì,
1: Giovanni.
2: Sì, sì.
1: Mi sono anche commosso. Perché agli animali bisogna voler bene.
2: Va bene, no, perché
1: cioè, tu non vuoi bene agli animali.
2: No, io agli animali sì. Lo agli so. Animali, diciamo, gli uomini. Animali, no.
1: Ragazzi, è stato bello. Domani ci sarà un'altra chicca.
2: Sì, vabbè, domani vediamo.
1: A domani, vi vogliamo bene. Ciao, adesso a proposito, arriva a proposito Quintiliano. Okay. Grande Quintiliano. Ciao, ragazzi, a domani.
5: Due colori, due voci. Due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Dalle 13 su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
6: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
5: Rino Marchesi. Nato a San Giuliano Milanese l'11 giugno del 1937, Rino Marchesi ha legato il suo nome alla Juventus nella sua carriera da allenatore. Dopo aver vestito le casacche di Fanfulla, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Prato, nel 1973 Marchese decide di appendere gli scarpini al chiodo e di sedersi in panchina. La sua nuova vita comincia alla guida del Montevarchi e prosegue con Mantova, Ternana e Avellino. Nel 1980 arriva la prima chance alla guida di un grande club con la chiamata da parte del Napoli. In azzurro ottiene le maggiori soddisfazioni professionali. Nel 1981, infatti, portò il club partenopeo a sfiorare la conquista del suo primo scudetto, anche se il campionato si concluderà al terzo posto in classifica. Sempre alla guida del Napoli, fu il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona. Nel 1982-1983 siede sulla panchina dell'Inter, poi torna a Napoli per una stagione e l'anno dopo guida il Como. Nel 1986 arriva la chiamata da parte della Juventus, che guiderà fino al 1988. Gli spetta un compito non da poco, ovvero quello di rimpiazzare un mostro sacro come Giovanni Trapattoni. In bianconero non riuscì ad ottenere risultati degni di nota, non solo per suoi demeriti, visto che la squadra che gli venne affidata era ormai al termine del ciclo legato a campioni del calibro di Platini, che si sarebbe poi ritirato nel 1987. Si conquista comunque la stima da parte dei tifosi per il suo essere personaggio schivo e mai polemico. A Torino, oltre a Platini, ha allenato campioni del calibro di Scirea, Cabrini e Ladrup. La sua carriera da allenatore si conclude di fatto nel 1994 con la disastrosa retrocessione in Serie B sulla panchina del Lecce.
6: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
5: Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi, bomber di razza, per tutti però è Super Pippo. L'attaccante nato a Piacenza, agosto 1973, ha giocato nella Juventus dal 1997 al 2001. In bianconero, Filippo Inzaghi si è tolto molte soddisfazioni e ha conquistato anche i suoi primi trofei. Nella sua prima stagione a Torino, Filippo Inzaghi realizzò 27 gol, di cui 18 in campionato, 6 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa. Il tricolore per i bianconeri arrivò alla penultima giornata contro il Bologna e la squadra lo festeggiò allo Stadio delle Alpi davanti ai propri tifosi. Nelle stagioni successive la Juve non riuscì a conquistare dei nuovi trofei, ma Super Pippo riuscì comunque a realizzare un buon numero di reti. Nel 1999-2000 i bianconeri fecero un campionato piuttosto deludente e Marcello Lippi venne esonerato e al suo posto arrivò Carlo Ancelotti. In quell'annata Filippo Inzaghi siglò 20 gol. In Europa le marcature per Super Pippo furono 6, una delle quali di pregevole fattura contro il Galatasaray. La stagione 2000-2001 per la Juve iniziò molto presto, visto che la squadra partecipò all'Intertoto. Quindi, la squadra allora allenata da Ancelotti cominciò a fare sul serio già in estate e per questo motivo nel finale di campionato si fece rimontare 9 punti dalla Lazio. La Juve perse lo scudetto in quel di Perugia e lì si chiuse la carriera bianconera di Super Pippo. La separazione tra Inzaghi e la vecchia signora venne sancita nell'estate 2001 quando passò al Milan per 70 miliardi di lire. I rossoneri pagavano 40 miliardi in contanti, ai quali si aggiunse il cartellino di Zenoni. Inzaghi al Milan ha scritto la storia, siglando moltissimi gol soprattutto in Champions. Con 70 reti, Super Pippo è uno dei marcatori più prolifici della Champions League.
6: Eroi in bianconero.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti.
2: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitesi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
3: L'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee è fallita e la condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure, lo rendono noto i suoi avvocati. In una nota ufficiale i legali segnalano la difficoltà di accesso alle vene e l'assenza di assistenza medica di emergenza. Anche alcuni testimoni avevano riferito dell'episodio, spiegando che Krista Pike continuava a respirare anche dopo l'iniezione letale. La Corte Suprema aveva dato luce verde all'esecuzione dopo che un tribunale federale aveva ordinato di sospendere in extremis l'iniezione letale.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
3: Dopo le decisioni assunte da ENIP e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
2: Con un post su Instagram, Cristiano Ronaldo ha confermato di aver reciso il cordone ombelicale che da 24 anni lo teneva legato alla maglia del Portogallo. Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra senza eccezioni, ha detto. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche domani sera contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Zaccaria, questo è il Buongiorno RBN, analizziamo con voi tutti i giorni dalle 8 alle 9 le pagine sportive, i primi aggiornamenti per quanto riguarda la Juventus e raccontiamo con voi tutti questi che sono appunto gli aggiornamenti per quanto riguarda la Juve. Partiamo con quelli che sono gli aggiornamenti per quanto riguarda il campo, perché ha parlato, insomma ci sono stati alcuni aggiornamenti per quanto riguarda la primavera, che ha giocato nella sfida contro il Middlesbrough in quel di appunto l'Inghilterra. La squadra allenata da Padoin ha giocato la prima partita di Premier League International Cup, un trofeo che appunto si gioca in Inghilterra, una selezione di squadre inglesi 16 che poi ad invito selezionano altre 16 squadre provenienti dal resto del mondo. Una di queste è proprio la Juventus, unica italiana insieme al Milan, sconfitta per questa selezione bianconera che ha spedito una squadra under 21 in Inghilterra, presenti tanti giocatori della primavera, tanti giocatori della next gen, dunque una sorta di mix. Non parte benissimo questa avventura, appunto la Juventus perde 1-0. Andiamo a riprendere questa notizia su Juventus News 24, trovate anche gli aggiornamenti su il sito della Juve, che ha fatto una sorta di resoconto, ma Juventus News 24 ci dà modo di aprire questa rassegna stampa di oggi con questo aggiornamento, perché potrete trovare, nel caso in cui non l'avesse seguita, la partita era in diretta sul sito, o meglio su YouTube, sul canale YouTube della Juventus, nel caso non l'avesse seguita potete ritrovare la cronaca testuale appunto su Juventus News 24. Ora andiamo a leggere con voi quelli che sono appunto gli ultimi spunti per quanto riguarda questa gara, perché come detto la Juventus ha perso 1-0 appunto nei minuti finali, una gara abbastanza bloccata, non grandi occasioni per la squadra di Padoin, che appunto si è sbloccata nei minuti finali grazie al gol di Campbell al minuto 83. Questo è l'aggiornamento, potete trovare, come racconto e come vi ho raccontato, tutta la cronaca testuale del match sul sito di Juventus News 24. Vi parlo di campo e continuo a rimanere sul campo prima di spostarci poi sui giornali. Insomma, abbiamo tante notizie di cui discutere insieme qui a Radio Bianconera, l'unica che conta, perché hanno giocato anche le women e dunque parliamo anche delle ragazze di Guerrero. L'aggiornamento in questo caso lo ritroviamo sul sito della Juventus. Anche per variare, dunque andiamo a riprendere quella che è la notizia che c'è sul sito della Juve, perché la Juve ha vinto contro l'Aachen la seconda gara per quanto riguarda la Champions League femminile. Andiamo ora a riprendere quello che è l'aggiornamento. Aachen Juventus Women, la partita delle Juventus Women che superano 3-0 l'Aachen in trasferta. Pinto sblocca la sfida al minuto 57, Stolen Godo raddoppia al 76esimo e Redondo chiude definitivamente il match al minuto 88, dunque tre reti nel secondo tempo per le Juventus Women, che vincono la seconda gara di Champions League dopo aver steccato all'esordio casalingo, ricorderete, allo Stadium contro il Benfica. Quindi arrivano tre punti per le ragazze di Guerrero. Abbiamo anche sul sito della Juve tutto il resoconto per quanto riguarda il match nel caso in cui ve lo foste persi. Dicevamo appunto una gara che si è sbloccata per quanto riguarda il secondo tempo, e che insomma dopo un primo tempo abbastanza in equilibrio le Women sono riuscite a portare definitivamente dalla loro parte. Vediamo un po' quelle che sono le dichiarazioni del mister Guerrero del post match, che potete trovare sempre in maniera integrale sul sito bianconero della Juventus. Siamo contenti perché questa squadra, dice, ha dimostrato che sa giocare, lottare e che sa soffrire. La sofferenza è stata legata soprattutto all'intensità dell'avversario, una squadra che va forte, pressa alto e che a volte arriva al limite del regolamento. Penso che siamo entrati molto bene nella partita, dice Guerrero, gestendo il pallone con personalità. Ci è mancato un po' attaccare maggiormente l'ultima linea per essere più pericolosi e allungare la squadra avversaria. Nel secondo tempo invece abbiamo provato a risolvere questo aspetto. L'equilibrio è sempre molto sottile, perché se inizi a giocare un po' più in profondità puoi perdere parte della fluidità del gioco. Le ragazze sono state bravissime a mantenere questo equilibrio e nella ripresa sono riuscite anche a trovare lo spazio che ci mancava, senza dimenticare il nostro gioco. Sono estremamente contento per loro perché se lo meritano. Questo è quello che dice dunque Guerrero. In realtà poi le parole continuano, potrete poi chiaramente approfondirle meglio nel caso in cui fosse ulteriormente interessati, sempre sul sito della Juventus. Andiamo ora ad aprire alcuni spunti per quanto riguarda quello che in realtà non è il campo, perché siamo tra l'altro nel giorno della vigilia di Francia-Italia, dunque terza sfida per quanto riguarda la Nations League degli azzurri di Mancini, che hanno vinto nell'ultima partita 4-1 contro la Turchia, e dunque si sono ripresi. Ora arriva la sfida più importante di questo girone, appunto, contro la Francia di Zidou Zidane, quindi che riporta anche ricordi insomma molto bianconeri, piacevoli a tanti tifosi della Juve. Ve lo ricordate Zidane alla Juventus? È un giocatore straordinario. Tra l'altro, come molti ricordano, il primo anno di Zidane alla Juventus, e lo ricordano anche molti ex compagni, non fu così brillante, salvo poi incredibilmente stupire tutti come uno dei migliori giocatori del mondo e anche della storia della Juventus. Tra l'altro poi passato al Real Madrid, insomma carriera che parla per lui sia da giocatore in primis ma anche da allenatore, perché poi ha vinto letteralmente di tutto. Ora proverà a farlo sempre con la Francia, successore di Deschamps, tra l'altro anche altro ex bianconero. Dunque continua la tradizione di allenatori francesi sulla panchina della Francia con un passato anche in bianconero. Diamo questo spunto, questa linea che continua juventina anche in Francia, la Juve in tutto il mondo. Andiamo ora a riprendere quelle che sono le notizie, insomma aggiornamenti su i siti che si occupano chiaramente di notizie. Partiamo da tutto il mercato web, in modo che possiamo anche aggiornarvi insieme su tutto quello che è il mondo appunto della Juventus. L'ultima sfida di Elkan, Spalletti è solido, si legge, Conte non è un'opzione attuale, Caiode è stato bocciato dal calcio italiano, Sarri non rischia, lo stato è il caso VAR, questo è uno spunto. Attenzione perché abbiamo anche tanti aggiornamenti per quanto riguarda i valori di mercato, perché poi abbiamo un approfondimento su cui ragionare con voi, perché si parla di settore giovanile, insomma plusvalenza, insomma un discorso che può interessare. Leggo Juventus, il Bayern Monaco non molla Woltemade, i tedeschi ci provano per il dopo Harry Kane. Quindi Woltemade, nonostante non abbia ancora ingranato con la Juventus, ha già le attenzioni, è già entrato nelle mire, come abbiamo precedentemente raccontato anche in altri appuntamenti del club tedesco, che l'aveva già puntato 2 anni fa, prima che lui approdasse al Newcastle e prima anche del suo fallimento al Newcastle. Dunque Woltemade ha già pronta, o meglio il Bayern ha già pronta l'alternativa ad Harry Kane, che insomma ha già una certa età, e dunque i tedeschi devono prepararsi anche all'addio di Harry Kane. Subito Aynuri, sempre si parla di mercato, non solo, ma piace anche Højbjerg, quindi continuano anche gli spunti per quanto riguarda il calcio mercato in entrata. Aynuri, ve ne abbiamo parlato nelle ore scorse, o meglio negli appuntamenti precedenti, è un terzino sinistro del Manchester City, dunque anche in questo caso va monitorata tutta quella che è la situazione riguardante il caso Manchester City, dunque tutte le sanzioni, 114 sanzioni confermate sulle 115 portate fondamentalmente in tribunale. Capiremo in questo caso tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione Manchester City, che potrebbe riservare molti insomma aspetti interessanti per quanto riguarda il calciomercato italiano e soprattutto della Juventus, perché si parla anche di parametri zero, c'è tutta una serie di giocatori, ci sono tutta una serie di giocatori che potrebbero rientrare per quanto riguarda gli interessi della Juventus. Ora andiamo ad approfondire anche questa notizia. Uno di questi è Lobotka, che se vi ricordate anche quest'estate era entrato un po' nelle mire della Juventus. Riprendo sempre questo articolo su tutto mercato web. La Juventus guarda già all'estate 2027 e lo fa con una strategia molto precisa: cercare giocatori di alto livello in scadenza di contratto, così da contenere il costo dei cartellini e dunque concentrare le risorse e gli ingaggi su commissioni. Lo spunto è da Tutto Sport, ripreso da tutto mercato web. È una strada che il club bianconero conosce molto bene, che Ricky Massara sta studiando con attenzione insieme a Giovanni Carnevali e Ottolini. Nei dossier ci sono profili molto importanti e molto diversi fra loro. Uno di questi è appunto Stanislav Lobotka, quindi centrocampista mediano del Napoli, che già ben conosce la Serie A, insomma, da tanti anni. E gioca appunto nel club partenopeo. Brahim Diaz, che era già entrato anni fa nelle mire della Juventus, quindi giocatore marocchino che gioca ad oggi nel Real Madrid, non sta trovando grandissimo spazio, era rimasto comunque a Madrid. Capiremo se in questo caso potrà esserci per lui un percorso diverso per il futuro. Mateo Kovacic, di cui vi abbiamo parlato anche negli appuntamenti insomma dei giorni scorsi, la Juve valuta molto e soprattutto cioè, profili per quanto riguarda centrocampisti, potrebbe essere lui una delle opzioni, così come Raum, dunque terzino sinistro, ma potrebbe rientrare anche nei parametri Mateta. Vi ricordate Mateta in quell'inverno in cui sia Juventus che Milan erano interessate, poi Mateta alla fine non va né alla Juve e neanche al Milan, col Milan addirittura non fallisce le visite mediche, dunque poi cambia mira, rimane al Crystal Palace. Poi Mitchell, dunque un altro terzino sempre per quanto riguarda il Crystal Palace. Altri nomi invece sono quelli che riguardano e riportano a un portiere, dunque un profilo d'esperienza come Alisson, anche in questo caso il suo nome era circolato fortemente all'estate, sia in primis per quanto riguarda il discorso Spalletti, che già lo aveva avuto alla Roma anni prima, ma anche e soprattutto per quanto riguardava la Champions. Poi la Juve fallisce l'entrata in Champions, perché si qualifica all'Europa League, dunque certe operazioni anche a livello economico non se le poteva permettere. Altro nome interessante, forse tra questi il più, uno dei più giovani, che è quello di Umar Sulé, il difensore centrale dell'Udinese, che arriva da una stagione molto importante. Quest'anno qualche guaio fisico, già nell'estate si era girava un po' questo nome, perché chiaramente un difensore che ha fatto molto bene, ha anche segnato diversi gol, ha dimostrato di essere uno dei migliori, insomma, dello scorso campionato, inevitabilmente ha attirato le mire. Il primo nome però che piace a Spalletti è proprio quello di Lobotka. Dunque si legge: tra i nomi che inevitabilmente attirano maggiormente c'è quello di Lobotka. Spalletti lo conosce perfettamente dai tempi del Napoli, lo considera uno dei centrocampisti più intelligenti nella gestione del pallone. Dunque potrebbero tornare, insomma, a incrociarsi Lobotka e Spalletti. Il contratto dello slovacco è scadenza 2027, anche se esistono opzioni e condizioni che rendono la situazione non semplice di un classico parametro zero. Già durante l'estate il nome di Lobotka era stato accostato alla Juve proprio per la presenza di Spalletti, quindi capiamo in questo caso quella che potrà essere, insomma, l'iniziativa della Juventus nel caso in cui Lobotka decidesse, o magari il Napoli decidesse di puntare su altri profili, dunque Lobotka potrebbe liberarsi. Vi piacerebbe un centrocampista in stile Lobotka, o preferite magari un profili un po' diversi, magari giocatori un po' più attivi a centrocampo, un po' più insomma box to box, capaci di fare più cose, magari non solo gestori del pallone, oppure magari secondo voi c'è bisogno di un centrocampista che sappia gestire il pallone, che sappia anche gestire i tempi di una partita quando ce n'è bisogno? Fateci sapere sempre un po' quella che è la vostra opinione qui a Radio Bianconera. Vi ricordo il numero 340 54 25 324. Quello che volevo ancora raccontarvi, perché abbiamo tanti spunti di cui parlarvi, andiamo magari ora a lanciare, a leggere insieme quelle che sono le prime pagine dei quotidiani sportivi, vediamo un po' quelli che sono i principali titoli, magari poi approfondiamo insieme alcune notizie. Partiamo dalla Gazzetta: l'Inter parla romano, riferimento al centrocampista del Cagliari che è finito nelle mire di tanti club. L'Inter sembrerebbe essere in primis, centrocampista che ad oggi è impegnato con la nazionale, tra l'altro molto criticato dopo la sua prima presenza, tra l'altro da titolare contro il Belgio nella sciagurata sconfitta degli azzurri nel Mancini bis in casa a Roma. Poi romano non viene confermato nella gara successiva contro la Turchia, l'Italia vince e lui entra nel secondo tempo. Un ragazzo che comunque sta facendo molto bene a Cagliari, ma ha giocato. Ora leggeremo anche insieme le statistiche per capire un po' anche questi giornali, perché a volte si tende troppo spesso ad esaltare certi ragazzi in alcuni momenti, salvo poi al primo errore criticarli anche pesantemente. Dunque va cercato sempre una sorta di equilibrio per evitare di montarli da una parte e, insomma, criticarli eccessivamente dall'altra. Il Corriere dello Sport invece cerca di riferirsi più che altro alla Juve, dunque parla di quello che è il rilancio di Elkan, quindi il rifinanziamento che Exor, insomma, inserisce in Juventus. Juve, spalle al muro, obbligo Champions, pressioni su Spalletti. Perché? Perché la Juve ha bisogno di rientrare di alcuni soldi fondamentalmente, e dunque l'obiettivo Champions è fondamentale da centrare. Non può seccare per il secondo anno di fila l'allenatore toscano, che già nella prima stagione in bianconero è entrato in corsa. Tra l'altro, se vi ricordate, la Juventus gli rinnova il contratto ancora prima della qualificazione Champions, pienamente convinta probabilmente che la Juventus centrasse l'obiettivo. L'obiettivo non viene centrato, Spalletti comunque rimane, tra l'altro rimane da super protagonista, perché il mercato si fa anche in base alle sue scelte. Dunque questo è il titolo per quanto riguarda il Corriere. Andiamo a leggere anche quello che dice Tutto Sport, perché come vi raccontavo parla di parametri Juve, dunque quelli che sono i profili che abbiamo già raccontato in precedenza per quanto riguarda il calciomercato estivo. Dunque tutti i profili che la Juventus potrà valutare da gennaio in poi, magari con dei preaccordi. La Francia vale il doppio, Italia ti vogliamo feroce. Questo è il taglio alto di Tutto Sport, riferimento chiaramente alla sfida di domani sera in serata fra Francia e Italia. Ve la guarderete questa partita? O almeno, tra l'altro vi chiedo, siccome venerdì scorso molti messaggi che abbiamo ricevuto, insomma, erano più dalla parte del Belgio, vi chiedo se in questo caso qualcuno di voi a questo punto andrà a tifare Francia, oppure comunque quando c'è la Francia di mezzo il tifo ritorna dalla parte dell'Italia. Ci fate sapere sempre quello che è un vostro parere anche sulla partita. Tra l'altro non so se vi ricordate, l'ultima volta, se non sbaglio, ora andiamo a controllare insieme, ma mi ricordo un Francia Italia in Italia con doppietta di Rabiot. A memoria lo dico, poi andiamo a controllare insieme. E all'andata di quella partita l'Italia in realtà vinse e fu decisivo Cambiaso con un bel passaggio filtrante a tagliare, poi Di Marco appoggia a Tonali, Tonali gli restituisce di tacco e Di Marco al volo di sinistro fa un gol, penso, straordinario. Vi ricordate quella partita? Tra l'altro, mi sembra, vado anche qui a memoria, in quella partita c'era proprio Spalletti sulla panchina dell'Italia. Vi lancio questo spunto, ora andiamo a controllare insieme. Cerchiamo sempre, insomma, di approfondire alcune notizie. Ora riprendo qualcosa per quanto riguarda tutto Juve, perché poi abbiamo anche tanti spunti da lanciare, soprattutto per quanto riguarda il tema presidente della Juventus, che poi abbiamo, insomma, per quanto riguarda i podcast di ieri. Dopo vi lanciamo anche questi contributi in modo che possiate recuperare, anche se ve li siete persi, quelli che sono gli approfondimenti delle puntate di ieri qui a Radio Bianconera, tutti i podcast che trovate presenti sul sito. Ecco, andiamo a riprendere ora un po' tutto Juve, quello che ci racconta, perché ci sono alcuni insomma approfondimenti interessanti. Si parla, come raccontavo anche in precedenza, sia della vittoria delle women in taglio alto, ma anche della sconfitta della Juventus Under 21 che vi raccontavo di Padoin. Tra l'altro, piccola curiosità, Padoin non ha ancora ottenuto alcuna vittoria in questo inizio di stagione, quindi questo è, insomma, uno spunto da tenere d'occhio, ecco, in questo momento della stagione, perché la sua squadra, la Primavera, è anche in questo caso con l'Under 21, quindi un mix di giocatori fra Next Gen e Primavera, non hanno vinto ancora una volta. Juventus condannata, altre assolte, perché ora si deve cambiare, questo è un po' lo spunto. Cummeiners, la Juventus deve stare attenta, si legge sempre su tutto Juve, la Juventus dovrà aspettare ancora prima di vedere Jeff Ekator in campo. Andiamo ad approfondire questo, perché c'è un aggiornamento per quanto riguarda la situazione infortuni, se ne parlava anche ieri in trasmissione. Quindi aggiornamento sulle condizioni di Ekator, andiamo a riprenderlo insieme. L'attaccante è al lavoro, si legge, per essere disponibile quanto prima. Arrivato per offrire a Luciano Spalletti una soluzione ulteriore nel reparto offensivo, non ha ancora disputato un minuto ufficiale con la maglia bianconera. Il riferimento è Jeff Ekator, chiaramente arrivato in estate dal Genoa anche per una buona somma di denaro, circa 17 milioni, poi si fa male in amichevole, rientra sul punto di iniziare il campionato, si fa male in un'amichevole interna aperta anche ai giornalisti e quindi non ha ancora disputato alcun minuto con i bianconeri. Un po' un'incognita in questo momento Jeff Ekator, che appunto è ai box. Ekator ha accusato una ricaduta, si legge, alla coscia destra, secondo problema muscolare di fila, e quindi rende questo un po' più complicato nella gestione. La Juventus non vuole correre alcun rischio. Secondo le ultime indicazioni, il possibile rientro dell'attaccante viene collocato fra la fine di ottobre e inizio di novembre. Dunque ancora un mesetto per rivedere nel caso Ekator con la Juve, almeno all'esordio. Servirà quindi appunto ancora un mese per poter pensare ad una sua effettiva disponibilità per quanto riguarda Spalletti. Una tempistica inevitabilmente prudente dopo due problemi fisici ravvicinati. Questo è dunque lo spunto per quanto riguarda Ekator. Tra l'altro, in tutto ciò Spalletti non ha nemmeno potuto provare insomma il giocatore ex Genoa, perché chiaramente l'ha visto per qualche scampolo in allenamento o qualche apparizione, insomma, in famiglia, ma mai in partite probanti, se non amichevoli, che poco, insomma, servono per testare giocatori che hanno bisogno di tempo, soprattutto quando si parla di giovani. Vedo che abbiamo anche pronti dei contributi, e per lanciarvi vi do questo spunto, insomma, perché ora ci spostiamo sul tema presidente, che in questi giorni tiene banco. È probabile una successione, un cambiamento ai vertici con Gianluca Ferrero, che non dovrebbe essere, almeno questo è quello che si dice, non dovrebbe più essere il presidente della Juventus. C'è chi vuole, chi sogna un ritorno di Alex Del Piero, i tifosi sognano questo grande ritorno, che chiaramente darebbe molto opinioni in un momento magari un po' critico anche per quanto riguarda i risultati, i trofei, le vittorie della Juventus. Altri invece che preferiscono altre figure, c'è il nome di Ginevra El, che anche sta circolando, altri nomi che insomma ne parlano. Vi lancio questo spunto perché ne hanno parlato ieri a vari podcast di Radio Bianconera, soprattutto ora ve ne lancio due. Il primo di questi è quello di Francesco Cagliari, che appunto ha parlato a Cose di Calcio XL per quanto riguarda il tema della presidenza della Juve.
1: La Juve avrebbe bisogno di un presidente che si chiama Del Piero. Gli altri sono esattamente, uno vale l'altro. Allora, se noi dobbiamo cercare una persona che ha importanza, lustro, peso a quello che la società Juventus, sicuramente Alessandro Del Piero sarebbe la persona giusta. Gli altri o sono dei personaggi di facciata, che allora metti uno vale l'altro, oppure l'amministratore delegato fa quello che deve fare. Cioè il presidente si mette, se tu vuoi dare un segno particolare, ok? O vuoi dare una carica a qualcuno che sia un personaggio meritevole. Ora, Ginevra, con tutto quello che posso volerle bene e stimarla, però non ha peso politico. Noi abbiamo bisogno di tornare ad avere un peso politico. Con Carnevali lo stiamo piano piano riacquisendo, ma quello che serve alla Juventus è peso politico.
0: Questo dunque il contributo, è molto interessante. Avete sentito bene questo passaggio in cui si dice la Juventus ha bisogno di tornare ad avere un peso politico e dunque in questo ambito Ginevra Elka non sarebbe la scelta principale. Vi abbiamo raccontato anche nell'appuntamento di ieri un po' il suo profilo, viene dal mondo del cinema, esperienze internazionali, dunque legame che resta con la famiglia, però non sarebbe una figura che sia dal punto di vista politico soprattutto, ma anche dal punto di vista sportivo, non darebbe quella spinta in più. Dunque ci sono tanti altri nomi, in primis viene fatto quello di Alex Del Piero, che sarebbe assolutamente molto affascinante. Bisognerà capire anche in questo caso, insomma, in primis la volontà di Alex Del Piero, che comunque sembra sempre ricordare questo suo passato in bianco nero, che non è mai in realtà un passato perché è sempre quasi un presente, non come una volta, ma comunque resta questo legame indelebile. Chi ha parlato sempre per quanto riguarda la tematica della presidenza è Mirko Di Natale, che ha discusso al club degli inviati per quanto riguarda la discussione su insomma Ginevra, Elkan, ma anche altri spunti per quanto riguarda la presidenza. Quindi sentiamo anche il suo contributo, perché si lega molto bene a quello che abbiamo già detto.
2: Guarda, in realtà il nome io l'ho appreso e l'abbiamo scritto anche sotto Juve già da ormai diversi mesi, perché la bomba letteralmente la sganciò il collega Andrea Bosco nel giorno, poi lo ricordo molto bene, il giorno in cui lo sentì in seguito all'avvicendamento che avvenne tra Domenico Mollì e Giovanni Carnevali. Vi ricorderete, un giovedì veramente molto pazzo, Andrea Bosco decise così di sganciare questa bomba, ma in maniera molto naturale. Quasi così, come se si stesse cambiando la camicia davanti allo specchio, mi viene a dire che la novità era la seconda, e cioè di questa possibilità di Ginevra Elkan di succedere a Gianluca Ferrero per la presidenza. E ho visto che nelle scorse ore è stata molto ribattuta, molto chiacchierata, con la secca smentita da parte della Juventus, quindi questa è una notizia. Quello che posso dirvi è che onestamente sarebbe un'ennesima innovazione. Juventus, voi prima parlate giustamente di quello che è stato fatto, però nell'ambito italiano è stata un'innovatrice assoluta, all'avanguardia per tutto. Pensiamo soltanto alla seconda squadra in Serie C, pensiamo allo stadio di proprietà, pensiamo a tutto ciò che la Juventus ha fatto in questi anni, contribuendo tanto anche a un sistema italiano che l'ha sempre danneggiata, e vedrei la scelta di Ginevra Elkan come un'innovazione. Poi non conosco bene Ginevra, non la conoscevo neanche a giugno, mi sono un po' informato poi dopo il nome che mi venne fatto da Bosco e ho visto che comunque potrebbe essere sì una buonissima soluzione, anche se secondo me io sono un po' un parere diverso, contrario, ovvero secondo me il presidente dovrebbe essere non una figura rappresentativa come quella odierna con Gianluca Ferrero, ma dovrebbe essere un presidente operativo. A me piacerebbe che il presidente della Juventus fosse operativo, però rimanendo in tema Ginevra, un po' come lo è stata Rosella Sensi, potrebbe essere veramente un'innovazione molto molto piacevole per il mondo juventino.
3: Sì, vedremo cosa succederà, non penso che passerà tanto tempo eventualmente, se dovesse esserci un cambio alla presidenza della Juventus, rimpolpare, no, un po' l'area scouting e di rinforzarla dopo la gestione con lì.
2: Sì, assolutamente, anche perché la Juventus in questo momento non vi dico sia sprovvista, però comunque non ha un'eccellenza per quanto riguarda questo settore ed è chiaro che nelle idee della dirigenza c'è sempre stata quella di rinforzare. La vera novità, secondo me, più che quanto riguarda proprio i nomi che sono stati anche fatti, è principalmente quanti la Juventus ne vorrebbe.
0: Questo dunque il contributo di Mirko Di Natale, che personalmente mi trovo molto d'accordo. Servirebbe una figura decisamente operativa da questo punto di vista. Quindi una figura che sappia abbinare capacità chiaramente di dirigenziali, insomma di presidenza e dunque anche politiche, per far tornare la Juventus ad avere un peso importante anche, insomma, in FIGC per quanto riguarda la Lega di Serie A, che magari si è un po' perso negli ultimi anni, ma anche e soprattutto da non dimenticare la parte sportiva, cioè serve qualcuno che sappia, no? In questo caso anche di calcio, perché inevitabilmente è così. Si parla, tanti addirittura sognano un ritorno clamoroso di Andrea Agnelli. Ci fate sapere un po' il vostro podio, dai, facciamo questo gioco insieme, mettete nelle posizioni che volete. Alex Del Piero, ritorno, chiaramente si parla di indiscrezioni molto giocose anche in questo momento, di Andrea Agnelli oppure Alex Del Piero, quindi i tre nomi: Ginevra Elkan, Alex Del Piero o Andrea Agnelli. Fatemi un po' la vostra classifica personale qui a Radio Bianconera e poi leggiamo un po' quelli che sono i vostri piazzamenti insieme. Andiamo a riprendere le altre notizie, perché continuiamo a non fare grandi figure per quanto riguarda la federazione. Leggo da Tutto Sport: caos Bianchedi, non ci sta e si dimette. Chi è Bianchedi? La capo di delegazione per quanto riguarda la nazionale. Dunque, dopo tutto quello che è stato il caos dell'estate, ricorderete, primis, l'elezione di Malagò, che ad oggi è comunque in dubbio per quanto riguarda questo tesseramento, che sembrava non esserci, sembrano esserci dei cavilli che all'epoca non sembravano cavilli, ma insomma, a quanto pare, non permettevano l'elezione di Malagò come presidente federale. E poi ora il caos per quanto riguarda la Bianchedi. In tutto ciò ricorderete anche la situazione paradossale, ai limiti quasi del comico: vengono scelti Maldini e Leonardo, poi loro vanno a scegliere CT, parlano con profili internazionali, da Guardiola sondato per tot giorni, Ancelotti addirittura sondato, poi si scende a Pirlo, poi Pirlo non può essere insomma il selezionatore per motivi extracampo, perché sponsorizzava un sito di scommesse insomma in Russia, e poi dopo si sceglie Mancini. Quindi Mancini ritorna dopo tutte le polemiche che lo avevano visto lasciare, abbandonare la nazionale in uno dei momenti più critici. Dunque la situazione non è delle migliori. Ad oggi ci lascia appunto la Bianchieri, ci lascia non perché appunto lascia quello che è appunto l'ambiente, dice sempre sue parole: messi in discussione i miei valori. Ora in giunta CONI può votare contro il commissario senza conflitto di interessi. Quindi queste sono le parole della Bianchedi, che appunto lascia il suo ruolo. È un po' di caos, un po' di confusione che continua a esserci anche per quanto riguarda la federazione, o forse non se n'è mai andata. Riprendo anche da Tutto Sport uno spunto, perché poi vado a leggervi quello che è il post completo, perché ad oggi c'è un caos per quanto riguarda un ex giocatore, un ex leggenda bianconero, anche se in realtà in bianconero ha giocato non tantissimo. Parliamo di Cristiano Ronaldo, che sembra essere alla fine del suo rapporto anche con la nazionale portoghese. La notizia è che il fuoriclasse di Madeira ha lasciato il ritiro della nazionale portoghese in anticipo. Questo perché? Perché non gli sono piaciute le parole di Jorge Jesus, che è il selezionatore portoghese, allenatore della nazionale lusitana, nei confronti di Cristiano Ronaldo, perché Ronaldo era stato messo in panchina, insomma. Questo ruolo di secondo piano a Ronaldo evidentemente non piace, soprattutto finire la carriera magari un po' nell'ombra, cosa che non gli è mai successa, è sempre stato al centro dei riflettori, assolutamente magari non va bene al fuoriclasse portoghese. Dunque Ronaldo lascia anticipatamente il ritiro del Portogallo e scrive anche un messaggio ai tifosi. Vado a riprendervi quella che è la notizia completa, dunque il messaggio direttamente dal suo profilo Instagram, che ve lo leggo, vado appunto a leggervi in questo momento. Ronaldo dice: dopo la conferenza stampa dell'allenatore, dunque Jorge Jesus, della squadra nazionale, e dopo una conversazione anche con il presidente della federazione portoghese,

certa età, ma quando si parla di Ronaldo, io sono convinto che si debba portare anche una certa dose di rispetto. Chiaramente il suo ruolo, la sua la sua aura, ecco, è talmente ingombrante che a volte è difficile la sua gestione, perché può passare a relegare in secondo piano tanti altri giocatori, ma certe dichiarazioni magari anche no, ecco, soprattutto dopo tutto quello che Ronaldo ha fatto e per il Portogallo, ma anche e soprattutto per il mondo del calcio. Quindi trovate appunto questo spunto anche sul suo profilo. Parametri zero Juve, come raccontavo prima, la Juve ora studia quello che è il dossier, i nomi ve l'abbiamo ricordati. Juve a tempo Woltemade il più precario, il tedesco è in prestito secco con Newcastle, servirà dunque un'intesa. Voi, secondo voi, vi do questo lancio, è vero che abbiamo visto anche poco di Woltemade, ma quanto vi ha convinto? È vero che è molto presto e quindi chiaramente servirà tempo, ma ad oggi, se dovesse fare una scelta, spendere certi soldi, perché si parla di 50-60 milioni che vuole Newcastle, è secondo voi un investimento da fare, oppure magari meglio andare su altri giocatori? Chiaramente, come raccontavamo, ci sono tanti altri profili che la Juventus sta valutando anche per quanto riguarda i parametri zero, quindi l'estate del 2027. Si legge sempre su Tutto Sport: Spalletti può allenare perché ovviamente ci sono tutti quei giocatori che non sono impegnati con le nazionali, e si parla di Montero e Marchisio. Chi sono Montero e Marchisio? Non sono gli unici a essersi allenati con la prima squadra, insomma un po' di contesto. Montero è il figlio di Montero, quindi ex giocatore della Juventus, ad oggi è in forza alla Next Gen, è un classe 2007, è molto interessante, difensore centrale come il padre, più o meno ha le stesse caratteristiche che gli ha trasmesso il padre. Marchisio invece, classe 2009, figlio chiaramente di Claudio Marchisio, gioca ad oggi con l'Under 18, dunque non è impegnato con le nazionali italiane, con le selezioni della nazionale, dunque può allenarsi, ma così come lo hanno fatto tanti altri giocatori, questo diamo anche questo aggiornamento, perché si parla spesso chiaramente di tanti ragazzi che magari sono figli di, giusto dare spazio anche a loro, perché chiaramente i titoli tirano anche di più, ma è anche giusto dire, per rispetto di tutti gli altri che vanno anche ad allenarsi, che tanti altri giocatori vanno ad allenarsi con la prima squadra, dunque non soltanto questi. Il centrale next gen coi grandi durante la sosta, così come il centrocampista dell'Under 18, come vi raccontavo in precedenza. Questo è lo spunto che vi lascio appunto Tutto Sport. Colomoni senza paura, già in gruppo con il dito rotto, leggo ancora, operato 9 giorni fa in seguito alla frattura al mignolo della mano destra, il francese si allena con i compagni e partecipa da subito alle partitelle, nessun timore per quanto riguarda i duelli individuali. Questo è lo spunto su Colomoni, che è tornato, abbiamo anche le foto per chi appunto ci sta seguendo, nel caso da televisore o comunque sta vedendo la parte video, lo spunto della foto, chiaramente Colomani gioca anche con il dito rotto, quindi insomma nessun problema per quanto riguarda Colomani. Si parla anche di Toro, anche profili per quanto riguarda Mikolajewski, osservato speciale in Polonia, questo è il riferimento per quanto riguarda i Granata, anche loro attentissimi per quanto riguarda il calcio mercato. Andiamo ora a spostarci su altri quotidiani sportivi, direi di passare al Corriere per capire anche un po' quello che è la situazione per quanto riguarda il Corriere dello Sport, dunque altri spunti. Juve, come raccontavamo prima, spalle al muro, obbligo Champions, pressioni su Spalletti, la qualificazione nel torneo delle big è l'unica chiave per bilanciare il nuovo intervento economico di Exor. Calendario trappola dopo la sosta, attenzione, 9 partite in 29 giorni, questo è insomma anche un po' i numeri, perché 9 partite in 29 giorni, dalla rincorsa di Cambiaso all'attesa su Colomoni e Woltemade. Cambiaso, come raccontavamo prima, sta rientrando in gruppo, per lui Spalletti ha pronto un nuovo ruolo, capiremo se nelle nuove vesti da probabile mezzala, mancina si immagina, Cambiaso potrà fare meglio di quello che ha fatto fino a questo punto. La Juve nelle mani di Lucio, Champions decisiva, 9 gare in 29 giorni, è già tempo di esami, leggo sempre dal Corriere. Questo è lo spunto sulla Juve. Woltemade invece si gioca al futuro, c'è il Bayern che continua a seguirlo. Lui ha voluto la Juve, ma ora deve dimostrare di saper incidere per poi decidere cosa succederà a fine stagione. Chiaramente tutto dipende non soltanto dal Newcastle, non soltanto dal giocatore, ma anche dalla Juve, cosa vorrà fare il club bianconero. Quindi Jolly Cambiaso invece è pronto al rientro, contenti del ritorno di Andrea Cambiaso, no? Che magari torna a dare qualche soluzione in più per quanto riguarda Spalletti, un giocatore comunque polivalente al netto delle prestazioni che magari non sempre sono rimaste

0: insomma, convincenti. Andiamo a riprendere altri spunti, perché comunque ci sono tanti, tanti temi da trattare. Tra l'altro, in tutto ciò, come raccontavo, siamo alla vigilia di Francia-Italia, terza sfida di Nations League. Quindi si parla anche di questo, i giornali, perché appunto ci sono tanti spunti per quanto riguarda la nazionale. Riprendiamo magari qualcosa ora anche su Gazzetta, prima di lanciarvi qualche altro spunto. Quindi facciamo la panoramica completa di tutti i quotidiani sportivi di oggi, primo ottobre. Come raccontavamo, l'Inter parla romano, riferimento è per quanto riguarda il giocatore del Cagliari, ad oggi uno dei giocatori più valutati per quanto riguarda il mercato italiano, quindi il mercato nazionale. Mossa per il futuro, si legge in prima pagina. C'è un piano per arrivare al talento del Cagliari, e se Ciala non rinnova, puntini, puntini, puntini. Quindi l'Inter valuta anche Romano, soprattutto direi nell'ottica in cui Çalhanoğlu magari non dovesse rinnovare. Vedo che ci sono tanti messaggi. Buongiorno Fabio, buongiorno a voi, complimenti alle ragazze. Tre punti importanti. Più che tifare Francia, tifo Zidane. Ecco, vedi, chi non ricorda Zidane della Juventus, averceli in campo uno come lui magari. Complimenti come sempre, grazie, grazie mille. Arrivano anche altri messaggi. Io voto l'usato sicuro. Andrea Agnelli, hai visto che qualcuno manca, un po' manca, ecco, anche Andrea Agnelli, che comunque a livello di risultati sportivi tanto bene aveva fatto con la Juventus. Andiamo ancora a vedere qualche spunto per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport. Come vi raccontavo, Bianchetti, lascio la nazionale, quindi questo è il riferimento. Abodi ha messo in discussione i miei valori, il ministro rimane stupito per quanto riguarda la decisione della Bianchetti, appunto, di lasciare insomma il suo ruolo che aveva già ottenuto. Caso tesseramento il CONI a tutti i pareri, presto quelli della FIGC, quindi continua quella che è la soluzione, la situazione intricatissima e anche intrigante da un certo punto di vista per quanto riguarda Malagò. Capiremo anche in questo caso come andrà a finire questa situazione, che sicuramente non ci fa fare, per l'ennesima volta lo ripetiamo, una bella figura davanti al resto del mondo. Ogni tanto magari sarebbe anche bello fare da esempio, invece noi ci troviamo sempre e da questo punto di vista a farci riconoscere, ma non sempre in positivo. Gli azzurri cambiano il modello, Francia adesso è vicino, questa è la scelta. Italia sempre più multietnica, ecco, cosa ne pensate di questo? Quindi l'Italia che deve anche attingere, insomma, da altri giocatori magari non nati magari nel suolo italiano, ma da genitori magari stranieri, un po' sul modello francese, che dunque si è ispirato e tanto ha fatto delle sue vittorie fondamentalmente anche molti ragazzi di origini africane. Cosa ne pensate di questo spunto che vi lancia anche Gazzetta? L'Italia deve seguire questa strada oppure valorizzare ancora di più, come si faceva una volta, i talenti locali? Questo è. Zero gol subiti e solo 5 tiri concessi. Attenzione, questa è la statistica della Francia da quando Zidane è il nuovo selezionatore. Così Zidane ha blindato i Bleu. Dunque l'Italia nel caso potrebbe essere la prima squadra ad infliggere un gol appunto ai francesi, a Zidane. Sarebbe anche quasi, insomma, una bella cosa, che proprio l'Italia sarebbe la prima a segnare appunto alla Francia di Zidane. Si parla ovviamente di Cristiano Ronaldo. Quando si muove Ronaldo, ragazzi, cioè quando si muove Ronaldo, qualsiasi cosa fa si prende tutte le prime pagine. Lascio il Portogallo in polemica col CT, spiegherò tutto. CR7 abbandona l'allenamento e parte con il jet privato, Jesus dice, quindi l'allenatore. Eravamo d'accordo che non avrebbe giocato, quindi Jesus mette le mani avanti dicendo che erano d'accordo. Ronaldo a quanto pare non era così d'accordo con fare panchina. Questo è lo spunto di Cristiano Ronaldo. Attenzione, perché si parla di mercato, come raccontavo prima, subito Højbjerg, quindi ritorna nelle mire il centrocampista danese, che già tante stati fa e tante sessioni di mercato torna sempre di moda per quanto riguarda la Juventus. Si parla di Aitnuri, dunque il terzino idea. Balogun per l'estate, ve lo ricordate Balogun quest'estate cosa ha combinato? Qualcuno se lo ricorda, i mondiali, se avete visto i mondiali, anche se non c'era l'Italia, o magari soprattutto perché non c'era l'Italia, mentre leggo anche qualche altro messaggio. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Senza ombra di dubbio Andrea Agnelli, primissima scelta. poi Del Piero e infine Ginevra. Quindi questo è il podio. Arrivano anche messaggi. Arrivano anche altri messaggi per quanto riguarda Woltemade o il mercato. Leggo Gyökeres così, spunto, insomma, l'abbiamo raccontato anche nelle settimane scorse, la Juventus monitora anche la situazione Gyökeres, ma ci sono tante altre squadre. Dunque andiamo a vedere anche qualche altro spunto per quanto riguarda, insomma, i giornali, ecco, della giornata di oggi. Io sul carro di Kolomoani, l'intervista appunto a Marchisio che trovate su Gazzetta. Conte e la Juve, ma ora fiducia a Spalletti. Queste le parole di Claudio Marchisio. L'ex bianconero, la nostalgia per Antonio è sempre e c'è sempre. Però al club serve continuità per tornare a vincere. Dunque Marchisio vota comunque Spalletti, anche se, come molti tifosi bianconeri, io sono convinto che i tifosi bianconeri, e nessuno me lo toglierà dalla testa, si dividono esattamente in due metà. Cioè chi vorrebbe, sono sicuro che c'è, chi vorrebbe un ritorno di Antonio Conte e sarebbe il primo ad andare in guerra per Antonio Conte, al netto di quello che dalla regia non vogliono Antonio Conte, ma qualcuno c'è. Mi fate sentire se qualcuno vuole comunque Antonio Conte, no? Mi fate giusto un messaggio, un sondaggio, ecco. Oppure è giusto dare fiducia a Luciano Spalletti, dunque non cambiare continuamente gestioni, dirigenti, ora presidente, perché cambiare sempre è sintomo di qualcosa che non funziona ed evidentemente qualcosa non ha funzionato.
1: Com'era il sondaggio?
0: No, il sondaggio è questo, cioè vorreste un ritorno di Antonio Conte? Sì, no. Ecco, questo è lo spunto della regia su Antonio Conte, che evidentemente non vogliono Antonio Conte. Il colpo è Douglas Luiz, leggo sempre da Gazzetta. Signora al 70%, questo è lo spunto sempre su Claudio Marchisio. Senza Ildiz, Ita Juve torna magari Caiode o tra l'altro Frattesi. L'Europa League invece va vinta, non snobbata. Ecco, vi chiedo anche qui in questo caso un'opinione. La Juventus deve porsi come primo obiettivo quest'anno, uno, fatemi anche in questo caso una classifica, un podio come abbiamo fatto con Ginevra, Elkan, Del Piero e Andrea Agnelli. Un podio, chi, o meglio cosa fra le due dovrebbe puntare più la Juventus? Opzione A, rientrare in Champions League a tutti i costi, Oppure provare a vincere l'Europa League, che tra l'altro ti garantirebbe di entrare in Champions League. Quindi vincere un trofeo, dal momento in cui alziamo le mani, forse in questo momento la Juve non è in grado di vincere lo scudetto. Attenzione, magari qualcuno di voi lo pensa, io credo che sia così. Dunque la mia opinione è puntare in primis a rientrare in Champions via campionato, ma a fare meglio possibile l'Europa League. Perché non vincerla, che un trofeo non fa mai male, eh? Leggiamo qualche altro messaggio. Basta Conte, qualcuno, vedi, qualcuno già è d'accordo con la regia. Antonio Conte, no, assolutamente. Anche Roberto da Rimini la pensa come te. Yves, sei contento che qualcuno è sempre sulla tua scelta? No, niente, quindi niente Antonio Conte, ma io sono convinto che qualcuno Antonio Conte lo vuole, magari non ce lo vuole far sapere, magari in incognita, però qualcuno lo vuole, Europa, eccolo qui, visto? Il primo obiettivo, Europa League e campionato come 50 anni fa, non ho colto il riferimento del campionato, Diego da Torino, questo è il messaggio di riferimento. Andiamo a vedere ancora qualcosa, perché siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un po' di tempo però per aggiornarci, ecco, e aggiornarvi soprattutto anche su tutte quelle che sono le notizie per quanto riguarda la Juve. Ah, vi leggo questo spunto molto interessante, che riprende da tutto il mercato web. Ora vado a leggervi questo articolo che mi sono segnato da raccontarvi, perché si parla di settore giovanile. Io non so se lo sapete, sono anche abbastanza esperto, perché insomma cerco di andare sempre a vedere il settore giovanile della Juventus, in modo da portarci avanti, no? Sul lavoro, quindi anticipare e poi vedere quello che succede negli anni successivi. E perché vi leggo questo spunto per quanto riguarda il settore giovanile? Perché si legge su tutto il mercato web. Juventus, leggo titolo testualmente, 334 milioni fra settore giovanile e next gen, ma nessuno rimane a parte Ildiz. Questo è lo spunto. Ora andiamo a leggere anche quelli che sono i valori Quindi un settore giovanile che produce economicamente tanto denaro, tanto incasso la Juventus, dunque quasi come se servissero come finanziamento, autofinanziamento della società, ma poi nessuno rimane. In questo caso il nome che è rimasto è quello di Kenan Yıldız, attualmente tra l'altro ai box. Ecco, andiamo a leggere perché si legge 334 milioni di euro è la cifra che la Juventus ha guadagnato nel corso degli ultimi anni con le cessioni provenienti dal settore giovanile. Ripeto, 334 milioni di euro. Un valore prodotto attraverso una lunga serie di operazioni è cresciuto soprattutto negli ultimi anni, quando diversi giovani del vivaio bianconero hanno raggiunto valutazioni importanti sul mercato. Il picco è rappresentato da Sulé, ceduto per 30 milioni nella stagione 2024-2025, seguito anche da Moise Kean, perché chiaramente Moise Kean, insomma, ha fatto parte della Juventus giovanile. Tra l'altro, era, vi do questo spunto, Moise Kean fece un salto direttamente alla primavera, perché era talmente forte, insomma, con le under precedenti, che poi fece la differenza. Ha giocato, tra l'altro, pochissimi in primavera, salvo poi entrare subito con la prima squadra. E tra l'altro fece molto bene quell'anno in cui chiuse, insomma, l'anno con la prima squadra. Arrivò a giocare anche diverse gare da titolare, giovanissimo. Moise Kean oggi è del Como. Kean venduto a 27 milioni, anche Huizen poi venduto in Inghilterra per poco più di 20 milioni. Appena un anno dopo Huizen finisce al Real, insomma, per tanti, tanti soldi. Andiamo a leggere, insomma, perché ci sono tanti spunti di giocatori che in realtà poi hanno portato la Juventus ad essere condannata. Quindi questa è anche la... un po' il fattore divertente, no? Certe operazioni poi sono state in realtà controllate e giudicate, ecco, per cui la Juve in realtà ha subito anche delle sanzioni, quello che volevamo lanciarvi a questo spunto, perché si parla di giocatori come Sturaro, perché ci sono tanti, ce ne sono veramente tanti, c'è Mandragora che la Juventus, insomma, ha preso, cioè veramente c'è un sacco di giocatori interessanti, anche Miretti, che ora è stato mandato in prestito al Beşiktaş, quindi con Dusan Vlahovic. Ci sono veramente tanti spunti. Allo stesso Mangula ha venduto anche venduto anche Mangula in Bundesliga, quindi anche Muharemovic, uno degli ultimi. Vedo che abbiamo anche un audio, così mentre vi recupero anche qualche altra notizia in questo finale di puntata.
2: Ah, e poi scusate, aggiungo.
3: Buongiorno ragazzi, sono Emanuele da Roma e basta Conte, basta, no? Tutte le volte con Sant'Antonio Conte, basta, ma dopo tutto quello che ha fatto, ma dai, basta, no? Se era juventino veramente, non faceva quelle cose, non le faceva, basta con Antonio Conte, prendemosene un altro, ma basta!
0: Questo dunque è lo spunto, prendemosene un altro, mi è piaciuto particolarmente, quindi basta Antonio Conte, basta Antonio Conte, non ne parlo più, ma io sono comunque convinto, io ho questa sensazione che alcuni comunque sarebbero pronti a tornare in guerra per Antonio Conte, non per altro perché è un allenatore che ha sempre dimostrato di caricare la sua squadra in un modo che nessun altro sa fare. E questo secondo me è il motivo per cui Antonio Conte è perfetto per tutte quelle squadre che devono rilanciarsi dopo anni di mancate vittorie. Lo ha dimostrato la Juve dopo i due anni di fallimenti.
3: Basta,
0: dai, non vi parlo più di Antonio Conte, basta, abbiamo capito, non vi parlo più, metto la toppa su Antonio Conte, ok? Anche se io, ripeto, sono comunque convinto che qualcuno voglia Antonio Conte, magari un giorno ce lo faranno sapere i diretti interessati. Riprendiamo ancora qualcosa su Juventus, no, su Bianconera News, scusate, in questo finale di puntata. Come vi raccontavo, si legge: la Juve lo lasciò partire a 14 anni Kayode. È lo spunto che volevamo lanciare ad oggi. Chiaramente i soldi per prendere Kayode sono tanti, le squadre italiane ad oggi non si possono permettere Michael Kayode, perché ad oggi ti chiedono veramente cifre tipo 50 milioni, per quanto riguarda Antonio Conte, sì, vabbè, per quanto riguarda Michael Kayode, però comunque ci sono squadre interessate a Michael Kayode. Andiamo dunque a riprendere questo articolo, questo spunto in chiusura di puntata, prima di lasciarci e ritrovarci poi domani. Tra l'altro poi appunto parleremo chiaramente della sfida di Nations League. La Juventus lo lasciò partire a 14 anni. Caiodo è il difficile mestiere da riconoscere. Prima di approfondire questo, è giusto fare anche una premessa, nel senso che quanti ragazzi filtrano al settore giovanile della Juventus? Ve lo dico io, centinaia se non migliaia. Le squadre hanno 30 giocatori a categoria. Ci sono i giocatori che vengono a fare i provini, giocatori che veramente è pieno ogni giorno, no? Se passate da Vinovo vedrete tantissimi giocatori. Dunque, magari in quel momento storico ci sono state delle scelte per cui Caiode non è rimasto selezionato, ma come succede a tanti altri ragazzi, cioè non è che se uno non viene selezionato alla Juve allora non arriva a giocare fra i professionisti, anzi la Juventus proprio per questo è una delle più grandi società ad aver lanciato un numero di giocatori incredibile in tutte le competizioni, togliendo quelli che poi hanno esordito con la prima squadra, quindi un settore giovanile che funziona. Quindi questo è il contesto, inevitabilmente con i numeri che circolano è normale che qualche giocatore venga scartato, non deve fare scandalo, oddio Caiode è scartato, magari in quel momento c'era gente più forte e che magari non ha poi dimostrato, insomma, di essere all'altezza. Leggo, ecco, il messaggio, il chiarimento. Ecco, 50 anni fa la Juventus ha vinto il 17° scudetto e la prima Coppa UEFA con tutta la squadra composta da italiani. Ecco, giusto, giusto chiarimento, grazie. Grazie Diego da Torino. Lo spunto interessante di questo messaggio, con cui poi ci lasciamo, è che ci fa capire un po' quelli che sono i tempi, squadra di tutti italiani. E ad oggi l'unico italiano è Vicario, attenzione, quindi c'è da lavorare un po' prima di tornare ai vecchi tempi, caro buon Diego. Direi che questo dunque è l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda la puntata di oggi. Ora vi lascio alla compagnia di Zuliani e noi ci rivediamo domani sempre dalle 8 alle 9. Ciao!
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Radio Bianco.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì, non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La situazione di disordini nel carcere di Pisa si è risolta senza l'uso della forza questa mattina intorno alle 6:30. Non ci sono stati feriti. La protesta era iniziata nella serata di ieri intorno alle 18, quando alcuni detenuti di un reparto della casa circondariale di Pisa avevano preso possesso degli ambienti impedendo accesso alla polizia penitenziaria. Per ostacolare l'ingresso degli agenti sarebbero state realizzate anche barricate e versato olio, rendendo i percorsi scivolosi e creando inoltre un potenziale rischio di incendio.
7: Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo che un volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv, è stato costretto a interrompere la rotta per il copilota che ha aggredito il comandante, tentando, secondo le prime ricostruzioni, di far schiantare l'aereo. Un passeggero eroe è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di tentativo di attacco jihadista.
8: Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui Teheran ha avuto un ruolo nella vicenda.
7: Krista Pike è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital durante il tentativo di esecuzione in Tennessee. La 50enne, condannata a morte per omicidio, è stata poi trasferita in un ospedale nelle vicinanze. Lo riferiscono i giornalisti che hanno assistito alla procedura. Le sue attuali condizioni di salute non sono state rese note. Dopo il tentativo fallito, gli avvocati di Pike hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione.
8: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere riunitosi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
7: Lo sport e il tennis. Buona la prima per Luciano Darderi. L'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo grazie alla vittoria contro Casper Ruud per 7-6, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel calcio, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Le motivazioni, ha detto, le spiegherà in seguito. Intanto domani l'Italia torna in campo in Nations League contro la Francia, lo farà senza la capo delegazione Diana Bianchedi, che ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
10: Radio Bianconera, buongiorno! Good morning everybody, how are you, everywhere you are? Vamos a ganare esta vita loca! Come sa va, Hilda Roche? Pardon per ieri, chat. Piccolo interventino, estrazione del dente urgente, cose che succedono, però me la sono cavata abbastanza bene. Come la va? Temperatura e impressioni? Non più di settembre perché siamo ad ottobre, caro mio Hilda, vai!
1: Buongiorno a tutti, prima di tutto buon primo ottobre. Stiamo entrando in una zona più cappotti.
10: Che zona di cappotti? Quanto fa? Che gradi fa?
1: 18 gradi, nuvolosissimo.
10: Ma qua uguale. Nuvolosissimo anche qua, prevalentemente nuvoloso, nuvoloso per tutto il giorno. Folate di vento fino a 7 km orari, che spazzano via tutto l'aumento di capitale. Oggi facciamo un po' di chiarezza sul famoso e fantastico, ormai è fantasmagorico, aumento di capitale. Ieri serata surreale, tra l'altro, perché in televisione a un certo punto mi hanno detto: no, perché sono questo aumento di capitale. Dico: c'hai i soldi, li mette. Sì, no, beh, certo, fino a che, diciamo, dal punto di vista dei regolamenti lo può, è consentito. Dal punto di vista dei regolamenti, c'hai i soldi, è un'azienda, c'è la stessa maggioranza, se deve ricapitalizzare lo fa. Cioè, invece che fargli l'applauso, capito, che ha messo ancora un sacco di soldi, si sono messi subito a dire: no, perché hai visto il City? Ma cosa c'entri col City? Ha gli sponsor gonfiati.
1: Rosicano, la Juve mette i soldi.
10: Sì, perché gli girano le balle pure che ci abbiamo i soldi. Cioè, oltre che fanno di tutto, ci penalizzano, ci disintegrano più volte, gli girano anche le balle che noi continuiamo a mettere i soldi, capito? È bellissima questa cosa. È meravigliosa. Vabbè. Ma oggi affrontiamo anche questa. Abbiamo una serie di situazioni, c'è il grande ritorno del sindaco, dovremmo avere, salvo riunioni improvvise, ma credo che ce la faccia, alle 10:40 il buon Paolo Icardi, che è il presidente dei piccoli azionisti della Juve, che come sempre noi chiamiamo in causa quando c'è un'assemblea oppure appunto un aumento di capitale, per farci spiegare come funziona e che cosa accadrà, perché poi la gente 250 milioni, calmi, state tutti molto calmi. C'è un grande compleanno oggi, l'uomo in ciabatte. Chi è l'uomo in ciabatte, Yves? L'uomo in ciabatte? Gioca con le ciabatte?
1: Non mi viene in mente.
10: Chi è che giocava con le ciabatte? Dai, Mirko?
1: Ah, Mirko, Vucinic.
10: Vucinic, l'uomo in ciabatte, attenzione ragazzi, che hai capito?
1: Lo chiamano anche il pantofolaio.
10: Ma anche il pantofolaio, ma anche il ciabattino, insomma di tutto e di più. Però intanto è stato uno dei due attaccanti della Juve del primo dei nove scudetti. Matri capocannoniere, perché fece 10 gol, e poi a ruota Vucinic. La dimostrazione che poi, quando hai un grande centrocampo, una grande difesa, anche se non hai il bomber da 30 gol, poi magari lo scudetto lo porti a casa. Magari, Ieri bella vittoria delle ragazze, devo dire, in trasferta in Champions League. Continua la diatriba sul discorso stadio delle Women. Vediamo se questo invento di capitale ci sarà, forse, finalmente, dopo tanti anni di promessa, anche la costruzione di un piccolo stadiuccio per le Women e per la Next Gen. Perché a volte, per portare avanti questi ragazzi e queste ragazze, non serve aprirgli lo stadio. Ieri la Juventus Women ha giocato in Svezia contro l'Hackett. Voi dite, cos'è l'Hackett? E c'aveva un bello stadiolo, saranno stati 5.000-6.000, bello, nuovo, moderno, fatto bene, pieno. È la loro casa, un bel 5.000, pieno. Non c'è bisogno di aprire lo stadio per poi svegliarsi e capire che avendo promozionato male non c'è andato nessuno. Gli fai lo stadio loro, piccolo, a misura di donna e di next gen, un bel 5.000, e lo riempi sempre, diretta a me, bello, nuovo, la loro casa, gli crea appartenenza. La stessa cosa che è stata fatta con lo stadio dei ragazzi, ricordate Agnelli, benvenuti a casa. Ecco, facciamo una bella inaugurazione per le women, benvenute a casa, un bel 5.000, e hai un altro immobile tuo, perché la Juventus, a differenza delle altre società di calcio italiane e non, ha immobili di proprietà, a garanzia dei debiti. Oltre all'azionista di maggioranza che ricapitalizza, la Juve ha immobili di proprietà a garanzia di eventuali debiti richiesti. Uno bussa e dice, ma mi devi 1.000 euro. Pronto. Che problema c'è? Dall'altra parte uno bussa, mi devi 1.000 euro. Non lo so, c'è l'oleogramma, non possono più viaggiare, hanno dei problemi personali in Cina. Ma te lo ricordi quando Berlusconi vendette a Yongong Li a 700 milioni il Milan? Te lo ricordi o no? Quando ha venduto a Yongong Li.
1: È sparito di brutto poi.
10: Ah, è sparito di brutto. E qualcuno ha inchiestato il Milan. Quando Moratti ha venduto. È stato costretto a vendere perché sennò portava i libri in tribunale Toir. Per bancarotta. A Toir. E poi Toir a Zhang. Qualcuno ha inchiestato l'Inter. No.
1: Ha fatto un bel raggiramento.
10: Ha fatto un bel raggiramento di tifoso, hanno fatto, attenzione, Yves, l'idolo delle folle, il mago della chat. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stramba del 1 ottobre 2026. Do you remember? E anche settembre ce lo siamo levati dal calendario. Cosa parlerà? Di cosa parlerà il quotidiano sportivo più letto? Di cosa parlerà il secondo quotidiano sportivo? Di cosa parlerà il terzo quotidiano sportivo più retto? Perché forse il nostro problema è anche questo, che abbiamo tre quotidiani sportivi. Oddio, meglio questi che in Inghilterra, che c'hanno i giornali di gossip, perché io mi sono fatto un giro sulla Fair Manchester City sui giornali inglesi, c'è da morire da ridere, Sono giornali di gossip loro praticamente. Sulla Gazzetta dello Sport l'Inter parla romano. Bene, mossa per il futuro, c'è un piano per arrivare al talento del Cagliari, che ieri era, no, nelle mani di Massara della Juve, oggi in quelle. Inter Cagliari, sai che c'è questo Giulini, questo, come lo chiamate voi in Francia, questa liaison, come la chiamate? Vicinanza? Conflitto di interessi? E se Ciala non rinnova si apre un posto. Però se Ciala non rinnova si apre anche Ciala sul mercato, attenzione. Pio e Tonali, 8 giorni, 3 gare, Mancio è tentato, domani c'è Italia-Francia, facciamogli giocare 3 giorni, anzi 3 gare in 8 giorni. Oh, la miseria, queste partite intense della Nations League, mamma mia. La Bianchedi si dimette Discussi i miei valori, dice lei. Polemica con Abodi, ministro sorpreso. Due lati da analizzare. Il primo: ti sei accorto tu di cosa ha fatto, di cosa avrebbe fatto in questi giorni la Bianchedi come capo delegazione della Nazionale Italiana Gioco Calcio, Yves? Cosa ha fatto la Bianchedi come capo delegazione in questa settimana?
1: Non ho sentito nulla, tutto tace.
10: Niente, perfetto, inutile. Ma attenzione, tutto rispetto per la signora Bianchedi, è il ruolo, io dico il ruolo. Cioè, quando c'era Buffon o Gigi Riva, cosa faceva il capo delegazione? Lo vedevi continuamente, no? Interviste a bordo capo, cioè c'era il Gigi Riva, Buffon. La Bianchedi cosa ha fatto? Cioè, a cosa serviva? Cosa ha fatto? Ma mica per colpa sua. Non c'aveva niente da fare. Cosa deve fare la Bianchedi con la nazionale di calcio? Niente. Secondo lato. Abodi non gli ha mica detto vergognati, non hai valori. Ha detto semplicemente, oh, così è visto da fuori, poi sai, dentro le segrete stanze. Abodi cosa ha detto? Ha detto la Bianchedi, siccome fa il capo delegazione della Federcalcio e sta ancora dentro il CONI, non può mica votare sul commissariamento, conflitto di interessi. Ma regolamenti, c'è cioè una norma. Lei dice, discussi i miei valori. Vabbè. L'aumento di capitale. Oh, la Juve investe 100 milioni per il mercato. State calmi. Perché volete illudere i tifosi che poi dopo si incazzano? Calmi. Allora, intanto la Exor mette 60 subito per la perdita dei 60 milioni che era prevista, no? 60, 66, quel che è. Uno. Due. Propone all'assemblea degli azionisti a novembre un aumento di capitale che secondo me alla fine non verrà utilizzato in 250 milioni, ma sarà la metà. 3. Di quei soldi la Juventus ha specificato, ha fatto un comunicato, basta leggerlo, per garantire la sostenibilità del club, investimenti nelle infrastrutture, valorizzazione del brand. Non ha scritto, ecco, i soldi si spendono per il mercato, anche perché non può. Ci sono gli accordi, il settlement agreement con l'UEFA. Non è che uno, lo dicevo per Tether, vale anche per i soldi che mette Elka. Non è che Elka mette eventualmente 250 milioni e noi compriamo tre giocatori. Non funziona così. Farà lo stadio Next Gen Women, amplierà l'Allianz Stadium, lo migliorerà, farà investimenti in personale, app e strategie per migliorare ancora il brand e la Juve, dargli valore. Porterà degli apporti nuovi agli immobili, al museo, all'hotel. Potrà fare tante di queste cose. E in più potrà usare i soldi consentiti da entrate e uscite dall'UEFA per spendere sul mercato. Questo è. L'amoroso CR7 via dal Portogallo. Presto spiegherò, dice lui. Beh, questa è bella. Ieri è esplosa, ieri sera, questa cosa bellissima. Hai visto, Ivo? CR7, grande sua maestà, gli ha detto, non mi fai giocare due partite, vai in conferenza e dici, vai, decido io chi gioca, se voglio lo faccio giocare 30 minuti, io prendo il jet privato e me ne vado a casa. Beato lui. Poi dopo ci spiegherà, perché c'è il post, dice, vi spiegherò tutto, il presidente della federazione portoghese che ha cercato di mediare in qualche modo, ma non c'è riuscito. Elka copre la perdita, la Juve rivuole la Champions. No, fermo. Noi non rivogliamo niente, noi non vogliamo robe altrui, noi ci accontentiamo di quelle che vinciamo sul campo. Rivuole la Champions, un tesoro per tornare al top, manovra da 250 milioni entro dicembre. Elkan copre la perdita e mette in gioco la metà del capitale, insomma. Deve sottostare i parametri UEFA e FIEC, allora basta. L'esempio è Vlahovic con Colomuani. Perché rinuncia a rinnovare Vlahovic e prende Colomuani? Perché Colomuani a bilancio costa meno di Vlahovic, semplice. E poi investirà negli impianti sportivi, quello che vi ho detto io. Il titolo crolla del 9% in borsa. Analisti perplessi. Ieri mi hanno fatto tutto un escurso, tutta una storia. Mi hanno detto, ma lo sai che uno che ha comprato le azioni il primo giorno oggi valgono zero? E gli ho detto, ma lo sai che se le ha vendute quando abbiamo comprato Cristiano Ronaldo è diventato ricco? Ma in borsa non è oggi. E allora quando c'è stato l'eccesso di rialzo, cosa dovevamo fare? Tre pagine di giornali, trasmissioni, mamma mia, il rialzo! Poi ce lo facciamo spiegare dai Cardi, che però ce l'ha detto più di una volta. Uno, il classico azionista della Juve è un tifoso, e quindi il tifoso che gli frega se va giù e giù, li ha comprati perché è un tifoso. Il grande investitore azionista della Juve lo sa benissimo che funziona quando mette dei soldi su una squadra di calcio quotata in borsa, è così. Cerca di speculare, cerca di venderle quando stanno al rialzo e di comprarle quando stanno al ribasso. Adesso le azioni sono basse e ci sarà un sacco di gente che le compra, il titolo risalirà e poi dopo le venderà quando stanno alte. Quelli che giocano in borsa fanno così. Io non gioco e non lo so, però me lo spiegano. Quindi.
11: 9%, vergogna!
10: Ma cos'è? Vediamo i nomi del mercato. Subito Højbjerg, ancora, c'ha 31 anni ormai. E At Nuri a gennaio, idea Balogun per l'estate, ma anche Sesco, che però non sta performando bene. Domani il test con la Cremonese, all'ora di pranzo, debutta Neto. Oh, ridebutta Neto, già stato da noi. Vota Marchisio, Marchisio scende in campo, dice Conte, Conte è la Juve, ci sarà sempre un po' di nostalgia. Ma la fiducia adesso deve andare a Spalletti. Ovuso, Elimogale, Elimogale di Marchisio, della scuderia di procura di Marchisio. Il suo sogno è la Juve, lo vogliono già tanti club, è un esterno, bravo, offensivo, ma il suo sogno è la Juve, bene, tiencelo qua. Ma la domanda, il domandone di oggi che si pone ancora, perché sono giorni e giorni di fibrillazione in redazione della Gazzetta dello Sport, il domandone di oggi è: che ne sarà del City, Yves? Che ne sarà del City? Dai tempi ai trofei. Perché non ci sono ancora le sanzioni? Perché nella giustizia inglese prima viene la stabilità, quindi la colpevolezza o l'innocenza, poi si decide la sentenza, non come quella italiana dove prima c'è la campagna mediatica che dice dovete punire la Juve, poi in 10 giorni fanno tutto all'ingiustizia sportiva, poi chiamano la Juve e gli dicono no, non ti condanno più e non ti giudico più per questo articolo, te ne faccio un altro, beccati sta sorpresa, e poi la condannano. In Inghilterra non funziona proprio così. Ma quali sono questi trofei sotto inchiesta che dovrebbe, potrebbe ridare al City? Quali sono? 3 Premier League, una FA Cup e 3 Leghe, 3 Coppe di Lega. Perché? È perché l'indagine si chiude negli anni che vanno fino al 2013, non al 2023. La Champions non c'entra niente. Ma loro... Oh, guardate che se fate un giro sui siti, blogger, gli youtuber nerazzurri, continuano a fare video che dicono che è una vergogna, che gli devono dare la Champions. Che belli che sono. A sto giro ci rimarranno male, secondo me, però. Occhio, Che come si chiama? Ferreira Figo, come si chiama Ferreira? Aspetta che lo recupero. Come si chiamava quello che ha, con le sue indiscrezioni, ha fatto scoppiare lo scandalo City? Come si chiamava, Ivi, ti ricordi? Ce l'ho da qualche parte. Come diavolo si chiamava quello lì? Rui Pinto. L'hacker che aveva con le sue rivelazioni scoperchiato il City. Adesso sta parlando del Paris Saint-Germain, Guarda caso l'altro Emiro. Guarda caso chi è che doveva vigilare su queste squadre. Infantino prima quando era alla UEFA e dopo alla FIFA. Il nerazzurro Infantino. Se mettono sotto inchiesta anche il Paris Saint-Germain, poi vogliono 2 coppe di cartone, non più una, Ne vogliono 2.
1: È gratis,
10: a chiedere non costa niente, è gratis. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto sport. Parametri Juve, da Lobotka Diaz, da Allison a Solé, ecco il dossier di Massara. Il DS sta valutando con attenzione. 8 profili in scadenza per un salto di qualità nel futuro contenendo i costi. E tradotto vuol dire non penserete mica che Elkan fa l'aumento di capitale perché quei soldi vanno per prendere dei top player. No. Kovacic a fine ciclo col City. Poi c'è anche Beltram, Raum, il classico Raum, il preferito per la corsia di sinistra. Ancora Mateta, che però sarà valutato sul piano fisico. Poi Mitchell del Crystal Palace, ne avevamo già parlato settimana scorsa, anche lui a sinistra. Per quanto riguarda gli stipendi dei calciatori, il tetto massimo rimangono i 7 milioni di Kenan Yildiz, gli altri tutti sotto. Destino segnato per Milik e Grabara, i due polacchi lasceranno la Juve. Beh, Milik non ve lo devo neanche spiegare il perché, Grabara è perché si è beccato l'operazione, salta tutta la stagione e a fine stagione, essendo in prestito, inizierà la prossima dopo un anno fermo e quindi ciao Grabara, con grande dispiacere devo dire. Intanto Colo va già in campo a 9 giorni dall'operazione, vabbè però al dito, fa mica il portiere, fa l'attaccante al dito. L'ho visto bene, ieri mi sono guardato il video allenamento della Juve, quelli che sono rimasti erano lì belli tonici, belli vogliosi, e si annoiano, non sa che fa. Marchisio e Montero, Davide e Alfonso, figli d'arte con Spalletti, il figlio di Montero e il figlio di Marchisa si allenano con la prima squadra. Dai che facciamo anche noi la squadra dei figli di... O vorresti Marchisio, figlio di Marchisio e figlio di Montero, domani titolare della Juve? Ti piacerebbe, Ive?
1: Tutte e due, soprattutto in difesa del figlio del Pigna. Voglio vederlo come il padre.
10: Il figlio del Pigna! Tira la pigna! Oh, Marchisio uguale a suo papà, eh? Uguale. Il caso CR7 deflagra su tutto sport. Decido io chi gioca, dice Jesus, il commissario tecnico portoghese in conferenza stampa. CR7 dice: ah sì? Se ne va. Presto vi dirò tutto. Il suo post misterioso sui social. Il presidente federale lo insegue. Cristiano, cosa fai? No, dai. Fagioli è pronto. Domani c'è Francia-Italia. Ora sono cattivo, dice lui. Oh, Nicolino, la buon'ora. Quello che mi è capitato mi ha reso più maturo. Meno male.
12: Sappiamo come sono i social, ti infangano oggi, ma ti infangano anche domani, non ti preoccupare. Non sempre, a seconda della maglia che indossi. Ecco gli stadi per la rinascita. 4 ancora non esistono.
10: Cioè, è scaduto il termine, dovevamo presentare i 5 stadi per gli europei, no? Invece cosa ha fatto la FIGC? Ha fatto un dossier di 13, 4 manco esistono. Uno spettacolo. Torniamo a noi. Riscatto agevole solo per Vicario. Juve a tempo. Voltemade il più precario, per forza, un prestito secco, poi costa un sacco di soldi. Sarri invece è vincolato alle presenze. Occhio a quante presenze facciamo fare a Sarri. Qui Cagliari. Cosa succede al Cagliari, il prossimo avversario della Juve in campionato? De Jola out, sarà Mina il leader. Ah, ieri era sul Corriere dello Sport, oggi è su tutto sport, se lo palleggia in base a ciò. Con Seisao salta la sfida contro la Danimarca. Aia. Solo una botta, tanto non l'ha rimandato a casa, lo tengono lì, salta la sfida con la Danimarca. Juve regina di Svezia, una bella vittoria delle ragazze, delle women di Guerrero, 0-3, dominio bianconero. Beh, insomma, primo tempo abbia sofferto mica da ridere. Pinto, Godo e Redondo in gol, stendono Laken in trasferta. Bravi a non perdere l'equilibrio, dice il coach Guerrero. Questi erano 3 punti fondamentali. Le svedesi avevano perso anche con l'Inter, ma 1-0 a Milano, quindi attenzione. Ma infatti il primo tempo sono state molto brave. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio, vediamo un po'. Oh, un bello spallettone in prima pagina. Juve spalle al muro. Ci mancava il testo di Renato Zero sotto. Rilancio Elka, l'aumento di capitale di 250 milioni moltiplica le responsabilità di Lucio. Semmai moltiplica quelle di Carnevali e Massara, no? Cioè non quelle di Spalletti. Spalletti allena quelli che gli comprano, eh? Cioè adesso i ruoli, cioè, non è che l'allenatore arriva alla ricapitalizzazione e deve investire lui i soldi, eh? Obbligo Champions. Già a gennaio. Come già a gennaio? La qualificazione nel torneo delle big è l'unica chiave per bilanciare il nuovo intervento economico di Exo. E allora sono due piani diversi. Pressione su Spalletti. Ma perché ci deve essere pressione su Spalletti? Perché ha fatto la ricapitalizzazione. Ma che ci azzecca? Io non capisco. Calendario trappola dopo la sosta. 9 partite in 29 giorni. E prosegue l'emergenza infortuni. E allora? C'ha pure le attenuanti. Dalla rincorsa di Cambiaso, che dovrebbe esserci, all'attesa su Colo e Voltemade. Voltemade potrebbe essere titolare stasera con la Germania. Attenzione, eh? Attenzione, battaglione. Klopp sembra intenzionato a far giocare Voltemade. Che è del Newcastle. E solo un anno fa il suo trasferimento è costato 90 milioni. Voltemade si gioca il futuro. Il Bayern continua a seguirlo. Voglia di Juve. Lui ha voglia di Juve. Ma la quotazione oggi è 60. Chi li dà? Ma voi spendereste 60 milioni per Voltemade? Tu, Yves, adesso sinceramente, con tutto il bene che vogliamo lì al gigante di Germania. Ma tu spenderesti 60 milioni per Voltemade?
1: No. No,
10: no. Dai, su, facciamo i bravi. Domanda alla chat: voi spendereste 60 milioni per Voltemade? No, lo diciamo io, magari vuol dire di sì. Napoli, reparto in scadenza da Lobotka, Anghissà, KDB, tutte e 3-0 quest'estate, occhio, Furia CR7, scappa dal ritiro, l'editoriale, qualcuno è più uguale. Ma non è questione... Ascolta. Oh, figurati a me che me frega di star lì a giustificare Ronaldo, ma ci manca. Cioè, ragazzi, Ma se tu commissario tecnico della nazionale portoghese convochi Ronaldo per la Champions League, ma lo convochi per lasciarlo in panchina, ma lascialo a casa. Ma lascialo a casa. Fai una bella conferenza in cui dici, tra l'altro lui l'ha allenato in Arabia, quindi insomma, sa tutto, conosce bene. Cioè se lo convoca perché può giocare, se no non lo convochi. Lo lasci a casa e fai la conferenza in cui dici, a questo giro con la Champions League non ho convocato Cristiano Ronaldo perché voglio vedere i nuovi giocatori giovani e non ho bisogno di guardare Cristiano Ronaldo che lo conosco a memoria. Ti attacchi alla classica scusa. Ma se lo porti e poi fai la conferenza stampa in cui dici, ah lo sapeva, decido io chi gioca, se ho bisogno, se no no. Dai. Lazio no good. Come no good? No good era Marione. Lussazione. Il club non indica i tempi di recupero per Gudmundsson, almeno 20 giorni. Allora salta la Juve. L'ascesa di Winks. Il Cagliari ha trovato il play. Pisacane, allenatore, dice l'uomo giusto. 30 anni e una lunga esperienza in Premier. Il famoso scudetto con il Leicester. Winks. Al momento giusto sta arrivando la Juve. 5 stadi, anzi 6. No, 13, ma 4 non esistono. Il dossier della Federazione Italiana Gioco Calcio sugli stadi da presentare in vista dell'Europeo in coabitazione con la Turchia. Io ci sono stato 3 anni fa in Turchia, ce li avevano già pronti, nuovi, moderni, in Turchia. Noi non ce li abbiamo ancora, sono su un foglio di carta. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
13: Rassegna stampa.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Perso Giacomo Raspadori e smaltito il prezioso successo sulla Turchia, in casa Italia è tempo di focalizzarsi sul prossimo impegno contro la Francia in programma domani. Davanti a Blues di Zidane tornerà sicuramente dall'inizio Moise Kean. In Francia voleranno solamente 23 azzurri sui 32 a disposizione. Quindi il CT Mancini ne lascerà diversi ad allenarsi a Coverciano, con Barella che dovrebbe rivedersi dal primo minuto al pari di Mancini e Calafiori. Intanto Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della Nazionale. L'ex scrimitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dell'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore, poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei Lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. Il tennis, buona la prima per Luciano Darderi, l'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo, grazie alla vittoria contro Casper Ruud, testa di serie numero 6 per 7-6-6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una buona prestazione da parte di Darderi che, sfruttando anche le condizioni fisiche non al top di Ruud, dopo aver vinto al tie-break il primo set ha dominato il secondo. Per il numero 19 al mondo arriva la 36esima vittoria del 2026. Il basket esordio da sogno per la massima Roma che domina contro il Cluj nella sua prima partita della storia in Eurocup. I padroni di casa mandano 5 giocatori in doppia cifra guidati dai 16 di Matt Ryan per il primo successo del nuovo club della capitale. Sconfitta onorevole invece per BC Roma che al suo debutto assoluto in Europa viene battuta solo nel finale da una delle favorite come il Başakşehir di coach Sasha Georgievich. A 20 anni di distanza dall'ultima gara europea, Napoli festeggia invece il ritorno sul palcoscenico continentale con una grande vittoria, battendo i campioni in carica di Burg. Niente da fare per Tortona, battuta da Riga. Ciclismo, quella di sabato al Giro dell'Emilia sarà l'ultima corsa di Nairo Quintana. Il corridore colombiano ha annunciato l'addio alle corse a 36 anni. Il 6 ottobre 2012, vincendo in cima alla salita di San Luca a Bologna, Quintana scrisse uno dei primi capitoli della sua carriera che lo avrebbe portato a diventare uno degli scalatori più forti del ciclismo mondiale. Nel 2014 conquistò il Giro d'Italia, diventando il primo colombiano e il primo sudamericano a vincere la Corsa Rosa. 2 anni più tardi vince anche la Vuelta, arrivando davanti a Chris Froome. dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
13: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera
13: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
12: Attenzione, ancora non mi si è svegliato lo Juventus Creator Lab, mi hanno ancora fatto gli auguri a Mirko Vucinic, il ciabattino, 96 presenze, 26 gol, 5 titoli, 3 scudi e 2 supercoppe, 3 scudi e 2 supercoppe, 3 scudi e 2 supercoppe, 96 presenze e 26 gol, media gol di 0,27, bassa, così come era bassina quella di Matri, ma Matri e Vucinic in attacco ci hanno fatto vincere lo scudetto di Conte, il primo. Te lo ricordi il primo scudetto di Conte?
1: Il primo scudetto?
12: Dov'eri?
1: Sì, abbastanza. Il primo scudetto? È quello di...
12: Cos'è? Abbastanza. Come cos'è? A Cagliari. Sì, a Cagliari. Cominciamo a Cagliari, poi il grande ritorno nella notte. 500.000 in piazza. Come fai a non ricordartelo, averlo davanti alla memoria? Bisogna ricordarsi tutte le partite di quell'annata lì. Non scherziamo. Il nuovo stadio inaugurato con Juve Parma 4-1. Vidal in gol, Marchisio al volo, Pirlo che illumina, l'asse con Lichtsteiner. La BBC, il 3-5-2, il 3-3 di Napoli in rimonta. A Mauri che a Pasqua ci fa il favore della vita e segna con la Fiorentina a San Siro contro il Milan. Noi che con Bonucci vinciamo di testa col Palermo e lì andiamo verso lo scudo. Tutto bisogna ricordarsi quella annata lì. Yves, dov'eri a festeggiare? Dove hai festeggiato?
1: Non ricordo, però...
12: Ma come? No. Ah no, delusione, grande come si dice in francese delusione? Come si dice?
1: Sempre delusione, ma si toglie...
12: delusione.
1: E si dice la U.
12: Delusione. Vediamo in chat cosa vi ricordate del primo scudetto di Conte, dove eravate, come avete festeggiato, cosa avete pensato, cosa avete passato in quella stagione. Parma-Juve ripetuta dopo la nevicata, il calcio di rigore non dato per un calcio in culo a Pirlo davanti alla linea di porta. Le abbiamo viste di ogni quella annata lì. Mica solo quella annata lì, tra l'altro. Apriamo tutto Juve.com, il nostro punto di riferimento quotidiano, giornaliero, settimanale, mensile, annuale. Guarda che bella fotina in primo piano che mi ha messo Pavani. Juve, ora serve un piano, voci su Ginevra, sì o no? E se fosse Alex? Visto che ha fatto il furbo del Piero e ha messo il post con tutta la giacca, shooting a Torino, poi il giorno dopo dov'era? Era a fare Meet the Legend... Palazzetto esaurito, i tifosi a incontrare Del Piero. Ginevra ha già smentito la società. Oh, che Ginevra, non scherziamo. Che Ginevra. Ginevra regista, di grande successo interno perché si produce film da sola, porra gioia, però
10: non è molto considerata, diciamo, dal panorama del botteghino. La Juve pianifica il futuro su tuttoio.com. I soldi non sono il problema principale. Le voci su Ginevra Elkan. E allora perché non Del Piero a questo punto? La proprietà più Del Piero, due funzioni differenti. Pavan vi spiega tutto. Andate su tuttoio.com questa mattina e ve lo leggete. Lo fate per me e anche un po' per Pavan, che c'ha famiglia. La firma bianconera di oggi chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Dovrebbe essere Ponciroli. Eccolo qua, il buon Fabrizio Ponciroli con la sua bella maglietta juventina. Bentornato Neto, ma che senso ha la next gen se non ci si crede? Bravo. Bella domanda, numeri alla mano, nel recente passato la seconda squadra bianconera è stata importante per la prima squadra. Cosa è successo ora? E è successo che la gestione

0: in considerazione dalla Premier League come punizione per il City, e quindi si ferma al 2019, la Champions famosa del 2023, manco dell'anno dopo, 4 anni dopo, e quindi spiace per loro, ma rimarranno un po' delusi. Su Calcio e Finanza ci sono botti, fuochi d'artificio, possiamo bypassare stamattina? Ma hai già guardato, Eve?
1: Gente che prepara dei film e via.
0: Gente che prepara dei film? Aspetta, come? No, Calcio e Finanza cosa c'entra? Ah beh, perché sono incassano, quindi... No, Euro, gli stadi, fuori il Flaminio, il progetto di Lorenzo Napoli, ma il progetto di Lorenzo non c'è, non esiste lo stadio del Napoli. Biancheri si è dimessa a capo delegazione della Nazionale, l'aumento di capitale pesa sulla Juve in borsa, da Tevez a De Bruyne il mercato di 1,4 miliardi del City con i finanziamenti mascherati, Bologna accordo per il nuovo... Ah, eccolo qua! Dallo scudetto della Coppa Italia il double dell'Inter diventa un film. Ulla! Caspita! E dove va? Dove va? Dov'è che si può vedere questo film? Dove va? Culminata con, no, culminata col 21esimo scudetto, 19esimo, siate precisi nei numeri. Tollo Noi, la canzone di Vasco, una stagione da double con la produzione di Intermedia House. Il film sarà disponibile dal lunedì 5 ottobre in esclusiva pay per view, addirittura devi pagare per Sky, Prima Fila, On Demand, da Zone One Football. L'obiettivo è ripercorrere dall'interno il cammino dell'Inter nella stagione 25-26, mostrando non soltanto i momenti decisivi delle partite, ma anche ciò che è accaduto lontano dal terreno di gioco. Attenzione, attenzione. Ma chi sarà il regista? Chi sarà il regista, Ive? Chi può essere il regista di questo cammino dell'Inter?
1: Ma io sarei Claudio Zuliani.
0: No, no, io mi esento tranquillamente. Chi sarà? Viglione, Butti, Marotta... Gravina, chi sarà? Rocchi, chi sarà il
1: Butti,
0: regista?
1: Butti, dai.
0: Butti, regista Butti. Regista Butti, primo attore protagonista che è Rocchi. Rocchi, comparse, gli innominabili che hanno bussato.
1: E lì è pieno.
0: Interferenze, pressioni. Ai ai ai ai ai ai ai, la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Dai ragazzi, siamo solo alla settimana seconda di sosta, c'è ancora la terza, quella prossima che arriva. Stefano, sempre forza Juve anche a te, si firma così. Stefano da Napoli dice, scrive, vuole. Per me è un peccato non tentare di dare un'altra possibilità a Grabara, anche se poco quando ha giocato ha dimostrato di essere di buona prospettiva. No, ho capito, ma Stefano, non è che si tratta di dare una seconda possibilità a Grabara. Grabara sta fuori tutta la stagione. C'è infortunio pesante e l'anno prossimo, quando comincia, è reduce da un'annata senza calcio. Quindi, come sai, il secondo anno, non dico che è peggio del primo, però gli si avvicina, per cui è un prestito. Credo che il buon Grabara non farà parte dell'anno prossimo. Credo, poi magari mi sorprendono con effetti speciali. Enrico Bianconerissimo scrive... Io le continue critiche alla nostra proprietà non le ho mai capite. Si continua a dire che non tengono la squadra, che non sono veri juventini, eppure il buon John continua a iniettare denaro. Per questo basta come prova di fedeltà alla sua squadra e poi una proprietà pluricentenaria non la si trova tutti i giorni. No, ma allora qui, ragazzi, poi dopo ci andiamo anche nella prossima ora sull'aumento di capitale, il bilancio, eccetera. Però, ragazzi, giochiamo a capirci. Volete Yongon Lee? Volete... Toir, volete l'Hologram Zhang, volete il fondo americano che si è già stancato in 3 anni, sta cercando di capitalizzare tutto quello che può, e se magari domani veramente gli fanno lo stadio vende subito? Cioè, volete queste robe qua o volete la stabilità per sempre? Io preferisco la stabilità per sempre. Nella stabilità per sempre, in questo caso la famiglia Elkan Agnelli, o Agnelli Elkan, fate la Exor, visto che sono tutti dentro, la Exor, azionista di maggioranza della Juve, c'è e ci sarà sempre nel bene e nel male. Adesso siamo nel male, sono 6 anni di ciclo disastroso, chiamatelo come volete. Prima nel bene, 9 anni di grandi successi, 10, perché 9 scudetti, però anche l'anno di Pirlo abbiamo vinto 2 competizioni, Coppa e Supercoppa, che allora sembravano noccioline, oggi sarebbero una roba ben voluta. Quindi 10 anni di grandi successi e c'era sempre la Exor al comando, non c'era un altro. Ieri ho fatto una lunga discussione anche in televisione. No, perché Elkan, da quando comanda Elkan? Ma non è da quando comanda Elkan. Elkan è l'espressione della proprietà. È il maggior azionista. Exor è la proprietà. Poi Elkan in questi anni non è dopo Agnelli comanda Elkan. Elkan è dal 2006 che comanda. Dai fattacci di Farsopoli. I primi anni post Farsopoli comandato male, perché ha scelto Blanco, Bolligilli e adesso Secco. Poi per

0: 10 anni ha comandato bene, perché ha scelto Andrea Agnelli, suo cugino. Dopo l'altro fattaccio, cioè plus Valenzopoli che facciamo solo noi con noi stessi, ha ricomandato male, perché ha scelto Giuntoli e Comolli. Speriamo adesso con la scelta di Carnevali che torni a comandare bene, ma sempre lui comanda. E ma quando c'era Agnelli, ho capito, ma Agnelli quando deve comprare Ronaldo, da chi è che va a chiedere se si può fare l'operazione? Yves, Agnelli per comprare Ronaldo a chi ha chiesto?
1: Al cugino.
0: A Elka. Ragazzi, Agnelli era stato scelto da Elka come presidente, e in qualità di presidente operativo, non di immagine come adesso Ferrero, ma di presidente operativo della Juve, poi riferiva all'azionista di maggioranza che casualmente è suo cugino. Ma anche se non fosse stato suo cugino era lo stesso, cioè lui faceva il presidente della Juve. Oh, ragazzi, io sono stato lì, voglio dire, non è che vi parla uno che lì dentro non c'è stato. Agnelli faceva il presidente operativo e poi per i bilanci e gli investimenti chiedeva a Elka. Cioè non era Agnelli che decideva cosa spendiamo sul mercato. Agnelli gestiva un budget stabilito dalla proprietà, dagli azionisti di maggioranza. Quindi noi possiamo e dobbiamo criticare dal punto di vista sportivo Elka quando sbaglia i dirigenti, non ottiene successi, perché siamo alla Juve. Ma non è che quando la Juve vince, Elka vince perché Elka non si interessa. Elka è sempre il proprietario. Adesso è più esposto perché, non essendoci più Agnelli operativo, la Juve non sta vincendo, ha sbagliato i dirigenti, ci sono stati dirigenti discutibili, e quindi Elka, che è il proprietario, finisce sulle prime pagine dei giornali e c'è la discussione su Elka. Limitata, tra l'altro, è più quella che facciamo noi, non è che tutti i giorni Elka è sul giornale. Elka è all'inizio, quando ricapitalizza, quando la Juve non vince, quando parla dice qualcosa, se no ci sono oggi Carnevali, ieri Giuntoli, ieri l'altro Comolli, eccetera, eccetera. Quindi cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo ringraziare che abbiamo una proprietà continua che mette soldi veri, veri, veri, veri. La fresca, come si dice nelle parti, vera, e quello dobbiamo ringraziare. Perché magari un'altra proprietà nel momento della disgrazia avrebbe abbandonato, svenduto, lasciato, non sostenuto. Poi dobbiamo essere critici nei confronti della nostra proprietà quando le cose non vanno bene, le scelte sono sbagliate. Cioè è semplice, ma non è se la Juve vince è merito di un altro, se perde è colpa di Elka. Non funziona così. Ragazzi, con tutto che non ho neanche, voglio dire, grandi interessi a spiegare cosa fa o cosa non fa, che non me ne frega niente, ma è per onor di correttezza. Terry scrive: 21 gradi a Reggio Emilia. Come mai a Reggio Emilia ce ne sono di più? Si assicuri che questo nuovo aumento di capitale non risvegli chi ne è? Ma vedi? E non mette le faccine che ridono, Terry, mette la faccia disperata, vedi? Perché ieri sera in TV mi hanno fatto questo agguato, Yves. Mi hanno fatto questo agguato. C'era in collegamento l'avvocato Spallone, se non mi ricordo male, sì, credo di non sbagliarmi, Spallone. E lo chiamano per l'Italia, cioè la FIGC, come esperto di giustizia sportiva. E a un certo punto gli chiedono, ma l'aumento di capitale della Juve? Cosa c'entra l'aspetto di giustizia sportiva con l'aumento di capitale della Juve? Cosa c'entra? E poi a casa arriva sto messaggio qua. Non c'entra niente. La Juve fa, cioè, invece che dire, oh, mettono i soldi veri, che bravi, no, no, perché il City, ma cosa c'è il City? Il City c'ha sponsor fittizi, il City c'ha quello che non è mai stato accusato all'Inter, ma forse bisognava fare in Italia, sponsor fittizi, oh, ma non perché lo dico io, cioè c'è un ex, basta vedere quella puntata famosa di Report, era intervenuto l'ex membro della Covisoc pentito, no, tra virgolette, che aveva detto, ragazzi, qui c'erano 300 milioni, di cui 100 erano farlocchi, l'ha detto lui a Report, Non la Juve mette soldi veri. Tra l'altro li mette per perdere negli ultimi anni, quindi pensate. Oggi ci faccio un bel contenuto così vi spiego un paio di cose. Giusi da Como, ciao anche a te. E poi ancora, lei dice, ieri, ti ho seguito, vedi, lei mi ha seguito. Grazie Giusy. Vedi, lei ha capito. Cioè, ma io, ma tu dovevi, ma veramente, io sono rimasto, sai quando uno rimane basito quei 30 secondi, no? Cioè, io sono lì che si parla di nazionale, della Bianchetti, di Malagò, del commissariamento, e a un certo punto all'avvocato viene chiesto un suo giudizio su questo aumento di capitale della Juve, come esperto di giustizia sportiva. Come un giudizio sull'aumento di capitale della Juve? Cosa c'entra? Ho dovuto star mezz'ora, come sempre, ad alzare la voce, ma di cosa state parlando? Ma parlate delle altre squadre, quello dovete fare. Simone della Cesena scrive: sinceramente ci siamo rotti di essere presi in giro. La Vicenza Udinese riafferma il fatto che nelle aule di tribunale vi è scritto la legge uguale per tutti tranne la Juve. È ora di finirla, di colpire sempre solo noi, per poi nelle vicende successive operare in maniera alternativa. Cioè, la soluzione dell'Udinese. Allora, la Premier ci mette anni, costruisce un impianto accusatorio, lo vuole dimostrare e poi dà spazio alla difesa. E poi alla fine un'entità terza deciderà le sanzioni. Cioè, noi se in questi anni non avessimo giudicato la Juve, dico noi, sistema giudiziario italiano, da cui ovviamente mi dissocio in questo caso, e avessimo fatto passare gli anni, ci saremmo reso conto che in tutte le aule di tribunali seri, quelli penali, perché quelli sono seri, non il circolo della caccia della giustizia sportiva italiana, tutti quelli che hanno fatto plusvalenza con la Juve sono stati assolti. La Juve stessa è stata assolta, anzi archiviata. Non si è nemmeno proceduto nei confronti della Juventus, ragazzi, a livello penale. È stata archiviata. Archiviata. Capito? E la giustizia sportiva, a proposito di aumenti di capitale di Elkan, ti ha ributtato giù. Voi ve la siete dimenticata quell'annata lì. Ragazzi, Elkan Agnelli è una storia di 10 anni di successi. Chiuso Pirlo, torna Allegri. E voi i 3 anni di Allegri però ve li siete dimenticati. Vi ricordate solo la diatriba nostra, il gioco, il non gioco, giochisti, risultatisti, il pifferaio masico. Ma il problema più alto è sempre stato un altro. E cioè, in quegli anni di successi di cosa si discuteva? Ricordatevelo bene, dei playoff, di come fermare la Juve, mettiamo il VAR, di quello si discuteva. E alla fine, non riuscendo a fermare la Juve, perché era troppo più forte degli altri sul campo, si sono inventati plus Valenzopoli. Perché il primo anno di Allegri è via Ronaldo, che lascia il venerdì prima di una partita in casa che poi perdiamo, e arriva Ken. Quella è l'estate della Juve, primo anno di Allegri, e sulla scia comunque della vecchia Juve, che era ovviamente in un ciclo che stava per finire, ma ancora i campioncini ce li aveva, va a combattere con l'Inter fianco a fianco tutta l'annata, a Pasqua, ad aprile, il primo di aprile, in casa nostra c'è Juve-Inter dove non toccano mai il pallone e grazie agli errori arbitrali vincono 1-0, altrimenti noi siamo in lotta a scudetto. Un sacco di episodi arbitrali contrari. L'anno successivo, plus valenze, sali scendi, lo stillicidio di Juve-Empoli 4-1, che prima di scendere in campo ti dicono 10 punti, con Allegri che fa una conferenza stampa in cui parla di stillicidio e dice: rendetevi conto di cosa stiamo affrontando, siamo secondi. La Juve era seconda in quel momento lì. E la fan scivolare dietro la Roma, gli danno 10 punti in meno. E lui cosa gli dice ai giocatori? Sì, dai, vinciamo questa sera, che magari invece che settimi arriviamo ottavi. Perché comunque, se anche vincete stasera, ve ne daranno di più se non state dietro la Roma. Di punti, afflittiva. Quello è successo con la Juve lì. E allora lì, la critica che puoi fare a John Elkan in quanto di proprietario è di non essere andato a difendersi fino in fondo. Quella gliela puoi fare. Anche se è tra virgolette giustificato dal fatto che gli ha messo di fronte un panorama per cui, oh, forse non hai capito, ma tra Ceferin, Infantino e Gravina non vai da nessuna parte, quindi cerca di portare a casa il meglio possibile e andiamo avanti, perché lo scenario che gli ha messo davanti i giuristi è stato questo. Ma io, sapete come la penso, avrei fatto come sta facendo il City adesso: 110 milioni spesi in avvocati, l'avvocato migliore del mondo, tutte le sedi. E lo dimostra il City, che quando è stato penalizzato 2 anni da lui è andato al TAS e gliel'hanno tolta immediatamente. Di questo lo puoi accusare. ma non del resto. Che Plus del Valenzopoli non si è mica creata lui, gliel'hanno creata gli agenti esterni. Tutto questo ha contribuito. Noi ci dimentichiamo lo scenario, ragazzi. Quindi il primo che vi mette lì a dire un miliardo e mezzo buttati, no, buttati niente, un miliardo e mezzo messi soldi veri nel club in questi anni da una proprietà che ha fatto una striscia di vittorie che non farà mai nessuno nella vita, mai, mai, e che non fa come gli altri, dice ho fatto la finale col Barcellona che aveva un miliardo e mezzo di debiti coperti dalla Liga Spagnola, ridatemi la Champions, no, non lo fa. E che poi, in balia degli eventi esterni negativi plusvalenze, ha dovuto ricostruire da capo, e nel ricostruire è incappata in parecchi sbagli di gestione di uomini. Questa è l'unica critica che devi fare, non il resto. Il resto ci vuole il plauso. Il plauso a una società che mette i soldi e non si nasconde dietro scatole cinesi o ologrammi. Che anche il tanto decantato da Gravina modello De Laurentiis, il modello De Laurentiis ha portato a una causa al Napoli per falso in bilancio e una al Bari. E se parlate con quelli di quelle zone, lì vi spiegano che le squadre di calcio sono state cassaforte, dicono loro, non lo dico io, sono state cassaforte per andare a mettere a posto i debiti della Filmauro. Il modello Lotito non ve lo devo neanche spiegare, il modello milanese me lo spiegate voi. Modello romano, il modello della Roma, che ha una causa pendente per falso in bilancio e plusvalente della vecchia proprietà ancora lì ferma, quello è il modello? Modello della Fiorentina di Commisso, pace all'anima sua, che se non era per i 150 della Juventus sul mercato manco si costruiva il Viola Park, che non riescono a completare i lavori per lo stadio Franchi, che è un obbrobio da vedere. Che modello volete oggi? Sentiamo. Modello Como. Modello del piccolo Como? Che ieri la Champions non la faceva, ma quest'anno la fa. Quindi quest'estate si trova di fronte a lui e fa che gli dice bene, allora questo bel buco di soldi che hai fatto per creare il modello Como, adesso vediamo di metterlo a posto. Quello? Perché quello è. Manchester City e Paris Saint-Germain. Qual è l'unica fortuna che hanno avuto? Che hanno creato delle squadre vincenti in maniera, diciamo così, artatamente dal punto di vista monetario, gonfiando, senza qualcuno che vigilasse su di loro. E noi 20 anni fa, quando la Juve è stata condannata per Farsopoli, quando ci siamo fatti arachiri nel calcio italiano suicidandoci per colpire la Juve, noi 20 anni fa eravamo il top di gamma. Non c'era Liga, Premier, manco c'era la Premier, Liga 1, Bundesliga. Top di gamma eravamo noi. E non è che sono cambiate le geografie del mondo, eh? Non è che l'Italia prima contava di più, aveva più abitanti e adesso di meno e adesso meno soldi perché prima ne aveva di più e le scialacquati. Abbiamo distrutto un sistema calcio, distrutto. E 3 anni fa l'abbiamo ridistrutto, condannando la Juve e proteggendo chi invece inseguiva ologrammi. Questa è l'Italia. Ma simile, e cosa fanno oggi? Accano la Juve che fa l'aumento di capitale. E voi siete i primi. Perché assorbite come le spugne. O ci cascate come i pesci d'acqua dolce. Piccolo stop per noi, tra poco si andiamo.
1: Rassegna stramba. Radio Bianco Nera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo Cose di Calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore, ma che è ovvio che odiava gli israeliani. Ho parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere poi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. È una storia incredibile, ha detto.
4: È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria. È andato avanti per ore la protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
5: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella Bassa Val di Susa. I militari del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
4: Nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, col supporto e coordinamento dell'agenzia Frontex, è stata portata a termine un'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto verso il paese di origine dei soggetti rimpatriati. A bordo del charter erano presenti 29 stranieri nordafricani, tutti scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I 29 rimpatriati avevano quasi tutti i precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.
5: Dopo il via libera del Senato inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale in quello che da molti ha visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata. Il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana, tra il 7 e l'8 ottobre.
4: Il calcio: l'Argentina ha battuto 4-0 in amichevole la Bolivia a Córdoba con gol di Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e José Manuel López. Era la prima uscita per l'Albiceleste dopo la finale del Mondiale persa contro la Spagna e la prima dell'era post-Messi. Leo darà l'addio ufficiale alla nazionale il prossimo 6 ottobre in un amichevole contro il Burkina Faso.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
6: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Eccolo, Juventus Creator Lab che si è svegliato, fagli auguri, buon compleanno, Mirko Vucinic, happy birthday, happy birthday. Quella sassata contro il Milan, cos'era, la gara di Coppa Italia, se non mi ricordo male, lo stadio, mamma che gol che ha fatto, mamma che sassata, a me piacciono i tiri, il mio gol preferito è tiro dalla distanza di controbalzo, una sassata nel 7, mamma mia. Buongiorno anche a Mario da Brucolino, USA, God bless you, Radio Bianconera, grazie a te Mirko sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. E poi Luca da Genova dice, ma tutto quello che sta accadendo nel mondo, ieri i media affiaziosi aprono con il rosso in bilancio della Juve per vendere qualche coppa in più, ci fa le trasmissioni a criticare, ma dai, ma come? Ma come? Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Allora, francamente, buongiorno. Io sono molto stanca di questi interisti che in televisione, sui social, non fanno altro che billantare la loro onestà perpetua nei secoli dei secoli. Allora, o questi ci fanno o ci sono. Perché se c'è una squadra che ha commesso un numero di illeciti allucinante, provati, e per cui l'ha sempre fatta franca, penso che in tutto il panorama calcistico sia esattamente l'Inter. Da passaporti, patenti, plusvalenze, hanno patteggiato la qualunque. Non potevano iscriversi al campionato, hanno fatto finta di non vedere, si sono tappati occhi, orecchie e bocca. Quindi la Covisoc, che dovrebbe essere un organo di garanzia, e lasciamo perdere. Poi si sono salvati dalla Serie B semplicemente perché il signor Palazzi si è tenuto i documenti in un cassetto finché non sono andati in prescrizione, e questi vanno a fare la morale agli altri? Che gli frega loro dei nostri aumenti di capitale? Noi almeno abbiamo una società che, se non altro, i soldi veri li mette. Loro non si capiscono, non si capisce manco da dove arrivino, hanno delle sponsorizzazioni che in Spagna addirittura non ti permettono neanche di mettere nella maglia, e questi si permettono di far la morale. Ma qualcuno che gli spieghi com'è la realtà nuda e cruda, ci sarà prima o poi? No, di prima o poi al pettine arriveranno anche per loro, perché noi siamo veramente stanchi di pagare sempre per tutti. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, Maria Grazia, da Genova? Da Genova?
8: Sì, no? Confermo.
0: È da Genova, Maria Grazia? Ok, no, perché poi se sbaglio viene giù. Già l'altro giorno ho sbagliato e è venuto giù il mondo. Di cosa devo aggiungere? Niente. Massimiliano da Roma. Lobotka farebbe comodo a Spalletti, ma con l'opzione di rinnovo il Napoli eserciterà al 100%. Soprattutto se sentono che il giocatore potrebbe interessarci. Raum pure non sarebbe male. Bisogna andare ad occupare i ruoli in cui siamo scarsi, o peggio ancora scoperti. Il nome che servirebbe come il pane deve essere in cima alla lista dei parametri zero è Çalhanoğlu. Massimiliano da Roma, io ti voglio bene, Massi, però ti sfugge un particolare. Çalhanoğlu guadagna 6,5 più bonus, ha chiesto 7,5 più bonus, altrimenti va via parametro zero e li vuole guadagnare da altre parti. Noi l'unico stipendio da 7 che diamo, e non è 7,5 più bonus, è Illis, gli altri devono star sotto, quindi è impossibile. Se vuole quelle cifre lì, è impossibile. Roby scrive, l'Inter deve ringraziare il campionato italiano che insabbia tutto, altro che Champions al posto del City. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudione, sono Giacobbe da Bari.
0: Ciao Giacobbe.
9: Quando abbiamo vinto i 9 scudetti, il proprietario era Elkan, il presidente Agnelli.
0: È così.
9: Il proprietario è sempre stato Elkan, però... Claudio, si dice dalle parti mie, a lavare la testa agli asini si perde tempo e sapone. Ciao a tutti e forza Juve.
0: Ciao, forza Juve anche a te, grande ritorno del sindaco, il sindaco Bassi, direttamente dalla Romagna. Ciao sindaco, come stai?
10: Ciao, buongiorno, bene, grazie.
0: Perché non riesci a passare questo messaggio che comunque in questi anni il proprietario è sempre stato Elkan, anche quando abbiamo vinto? Perché non passa questo messaggio?
10: Come non passa questo, ed è grave, come non passano tanti altri messaggi, perché c'è una narrazione, una comunicazione di parte disonesta che quotidianamente ci ammorba danni, facendo sempre solo un tipo di narrazione. Ad esempio, in questi giorni si è parlato dell'ennesimo caso plusvalenze, mandragore e via, ma resta che è una cosa vergognosa. Sono andato a riprendermi con la memoria e non solo, sabato 21 gennaio 2023, quel quotidiano bollettino di una delle società milanesi più che altro, che titola Juve stancata. Oggi cosa dovrebbe dire? La società che è proprietaria della Juventus, quello che sta facendo ora, lo fa da oltre un secolo. Ci sono società in Italia che la cui proprietà passa da un fondo di investimento all'altro e i tifosi, i giornalisti che accompagnano la narrazione di queste gesta non hanno mai visto in faccia chi rappresenta la proprietà. Cambia la proprietà senza che sappiano individuarla.
0: Se per quello non l'hanno visto neanche a Milano sull'affare San Siro in faccia la proprietà.
10: Appunto. No, cioè, è qualcosa di incredibile, di inaccettabile. E noi?
0: Però poi sindaco, siamo sempre lì, bravo, tu parli di narrazione. Io me lo ricordo quando Zanga aveva i problemi nei bilanci, cosa scrivevano i giornali. Ha fatto tre nuovi sponsor, bravo, è un genio del marketing, tre nuovi sponsor, altro che, guardate Zanga, tre nuovi sponsor dalla Cina. Sì, peccato che da 90 milioni sono scesi a 3. Tu hai mai visto uno sponsor da 90 milioni scendere a 3 l'anno dopo e defilarsi? E allora forse erano un po' farlocchi. E invece è stato raccontato come un merito, bravissimo. E invece quando poi arrivano i soldi veri di una famiglia come quella Agnelli Elkan dentro la Juve 250, diventa... Ma si può fare? Come si può fare?
10: Qualcuno dovrebbe ricordare, ma occorrerebbe una sorta di alfabetizzazione anche per tanti giornalisti che stanno dicendo, secondo me consapevolmente, se no sarebbero dei totali incapaci, delle bugie, quotidianamente. Adesso qualcuno narra in modo, come dire, enigmatico, dubbioso, i 60 milioni che diventeranno fino a 250 dopo l'assemblea del 3 novembre degli azionisti di aumento di capitale di Exor. La Juventus, qualcuno ricorda che ha un patrimonio che gli altri si sognano, un patrimonio fatto di strutture che sono il frutto di scelte indirizzate dalla proprietà, dal management.
0: È una garanzia. Ma, sindaco, bravo, hai toccato un altro tasto. Cioè, ieri, sai che scontro? Ieri, guarda, non faccio i nomi e cognomi perché non voglio veramente mettermi. Lasciamo perdere, come diceva De Sica Sordi nel famoso film, lasciamo veramente perdere. Però. Io mi trovo sempre, quando sono nei famosi salotti, di fronte a quello che dici tu. Cioè, è un giornalista che sta dicendo cose ma alcune non le sa o lo sta facendo apposta? Perché la linea è sottile, a me mi irrita questa cosa qua. A un certo punto mi dico, ragazzi, ma la Juventus ha un patrimonio di immobili, solo la Juve in Italia, gli altri non ce l'hanno. E beh, cosa vuol dire? Li devi vendere? No, non è che li devi vendere, a parte il fatto che se uno vuole domani lo vende, sono soldi, cosa serve il patrimonio immobile? Ma il patrimonio immobile ti dà garanzie, il patrimonio immobile non è sono in difficoltà, mi invento uno sponsor cinese, il patrimonio immobile è, parte con un azionista che rimette, ma se l'azionista vuol far uscire dei bond, se l'azionista vuole chiedere un prestito, ha un patrimonio immobiliare a garanzia, è serietà.
10: Tra l'altro oggi stiamo leggendo questa rincorsa a trovare 5 stadi adeguati per gli europei del 2032. Devono essere, entro marzo ci vuole il progetto, eccetera, e devono essere finiti entro il 2031. E io leggo di idee faraoniche, 300 milioni qua, 400 là, il progetto e sarà pronto entro 3 anni. Ma non è neanche una barzelletta. Una roba del genere. Sarebbe sufficiente dire andiamo a copiare da chi lo ha fatto, perché oggi c'è uno stadio che risponde a tutti i requisiti, dall'inclusività alla sostenibilità, eccetera, eccetera, ed è quello della Juventus, il J Medical, lo stadio stesso, il museo, tutte queste strutture che ci mettono ai vertici del calcio di come si struttura e si gestisce una società a livello europeo. Noi siamo anche quelli, io vorrei chiedere a qualcuno, ecco, tu dici nei salotti, chi ci ridà quei malcontati 70-80 milioni che di cui qualcuno ci ha depredato quando ci hanno penalizzati nel 2023? In Champions è andato il Milan, quel esatto. posto era il nostro, per esempio, anche perché, altra alfabetizzazione, ripetiamo insieme, le plusvalenze si fanno almeno in due, l'Udinese viene assolta, noi siamo stati immediatamente condannati, ma che roba
0: ripetiamo
10: è?
0: Insieme. Ripetiamo insieme, sindaco, ripetiamo insieme, Iva anche tu, dai, le plusvalenze si fanno in due.
8: In due.
0: Le plusvalenze si fanno in due. Le plusvalenze si fanno in due. Le plusvalenze si fanno in due. Altrimenti non può essere una plusvalenza. Il plus dove sta se nessuno te lo valorizza?
10: Allora, abbiamo
0: sindaco, hai l'applauso di Marco da Crema, che è la nostra, il nostro archivio ufficiale della segna stampa, che appena tu hai citato me l'ha mandata la pagina Gazzetta. Juve stangata, meno 15, ma il club non ci sta, una palese ingiustizia. Due anni a Agnelli e 30 mesi a Paratici. Peccato che sono stati assolti tutti.
10: E insieme a Mandragora, nella foto del trasferimento all'Udinese c'era Marotte, comunque, hanno pulito gli altri. Però vabbè, questa... perché questa, anche questa è una realtà, come lo stato in cui versa il calcio italiano e ci vengono a fare la morale. Io posso sommessamente, umilmente dire che non accetto la morale da nessuno di questi, guardiamo la situazione della Federcalcio, avremo la giunta del CONI il 6 o il 9, probabilmente il 6 di ottobre, che dovrà decidere in base alla possibilità di commissariare la Federcalcio. Che cosa succede ieri? La capodelegazione, la Bianchieri della Federcalcio, si dimette da questo ruolo, ma resta vicepresidente vicario del CONI. Finora non ha mai votato come il presidente, per capire la questione, in modo che, venendo meno il conflitto di interessi, in giunta potrà votare contro il commissariamento di Malagò.
0: Certo.
10: Siamo a questi livelli qui e ci vengono a fare la morale. Dai.
0: No, ma te ne aggiungo un'altra deliziosa, che forse tu non hai colto. Perché in tutto questo bailama da Gagliani commissario, tutte le idee fantastiche, allora io ti dico come finirà. Volete sapere come finisce questa storia? Allora, la commissariano la Federcalcio, perché la commissariano matematico. Vanno al commissariamento, commissariano, mettono l'omino di turno a fare il cioppino per un annetto, il tempo che ci vuole per riandare ad elezioni. Malagò si fa la tessera da Federcalcio e si rifà a rieleggere. Così finisce. Finirà così. Perché noi siamo sta roba qua. Sindaco. Allora, giusto, no, uno mi ha scritto. No. Allora, ragazzi, non scrivete in esattezze, poi mi fate arrabbiare. Allora, poi veramente mi fate arrabbiare. Mi conoscete, mi arrabbio per poco. Il GIP di Roma. Agnelli non ha patteggiato un bene amarito niente. Il GIP di Roma, il GIP è il giudice delle indagini preliminari. L'inchiesta Prisma, le plusvalenze e le manovre stipendi della Juve non sono neanche andate a processo. Il GIP di Roma ha archiviato, chiudendo definitivamente il procedimento per gli esponenti dell'azienda Juve e confermando che la Juve non è mai stata tra gli indagati. Giustizia ordinaria. Questo vuol dire che bastava aspettare, come si è fatto per altri, la giustizia ordinaria, cosa che hanno fatto con Napoli e Roma, perché la giustizia ordinaria di Napoli e Roma ancora non ha finito, la giustizia sportiva ha già archiviato. Quindi se invece che, cos'è che era 3 ottobre, quando è che era stangata Juve? Che data era il sindaco stangata
10: Juve? Il 21 gennaio del 2023.
0: 21 gennaio, perfetto. E poi siamo arrivati a 10 a Juve-Empoli, che era primavera. Quindi, se invece che da gennaio e primavera far star sull'altalena la Juve per poi massacrarla, avessero aspettato, si sarebbero resi conto in questi anni che l'Udinese assolta, la Juve assolta, questo assolto, quell'altro è archiviato, Juve mai indagata, esponenti archiviati, e non avrebbero fatto niente alla Juve dal punto di vista sportivo. E invece no. In tutta vuoi sapere come finisce tutta questa faccenda? Che Napoli e Roma verranno dimenticati, archiviati, non luogo a procedere, prescrizione, tutto quello che vuoi tu. La Juve è già stata archiviata da tempo e alla fine di tutta questa vicenda delle plusvalenze rimarrà che la Juve è stata disintegrata nel 2023 dalla giustizia sportiva. Questo rimarrà. E allora io dico, con tutti gli errori e gli sbagli di gestione di uomini che può aver fatto, e speriamo non farà più, l'ingegner Elkan, tutte ste robe qua avrebbero buttato giù pure un elefante. E invece la proprietà della Juve è ancora lì, che mette 250 milioni. Sono 500 miliardi delle vecchie lire. E quando le metteva Massimo Moratti, me lo ricordo molto bene, aveva la federazione che diceva: non posso mandare in B l'Int perché Moratti ha messo 600 miliardi. Oggi li mette Elkan e dicono: ma la giustizia sportiva? Prego?
10: C'è una...
0: Questo è...
10: C'è una frase di un politico, la pronunciata, si chiamava Enrico Ferri, l'ha pronunciata nel 1889 a proposito del codice di procedura penale, processi e così via. Ha affermato: il rispetto delle regole è la miglior garanzia degli onesti. Tradotto per dire: un processo, un'indagine, prima che individuare, colpire, punire il colpevole, deve garantire e tutelare l'innocente, chi non ne ha colpa. Quindi la giustizia sportiva, da questo punto di vista, quante volte ha disatteso questa massima in questi anni, sempre a senso unico? Ma quanto dovremo sopportare ciò? E quello che tu affermavi ora, io l'ho ascoltato e apprezzato tantissimo, perché dimostra la solidità di una proprietà che, a differenza di altre che si squagliano tra bugie e impalpabilità da una parte all'altra del mondo, e la Cina, e non si capisce bene cosa, l'America, i fondi, ecco, noi abbiamo un'altra faccia, un'altra porta, e dobbiamo essere orgogliosi di questo, oltre che, lo ribadisco, essere gli unici oggi che anche a livello strutturale rispettano e sono di esempio nei confronti dei parametri europei. Non conta neanche questo per qualcuno.
0: Tra l'altro, e così chiudiamo il cerchio, la Corte di Giustizia Europea ha dato ragione a Daniele Arrivabene, che adesso se ne tornano al TAR, perché è ingiustizia sportiva quella che hanno subito, tra l'altro. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Perché secondo te il sindaco Sergio da Battipaglia mi manda le foto del mare e dice: qua si sta bene? Perché mi vuol far del male a me e a te, che in questo momento non abbiamo la foto del mare? Ma perché? Ci vuoi fare invidia? Ivo, mandaci. È come se adesso Ivo ci mandasse una foto della sua cabina di regia, piena di dobloni, di lingotti d'oro.
10: Noi però, partendo dai nostri tifosi, dobbiamo continuare ad essere...
0: Sindaco! Aspetta, sindaco, c'ho Yves, cioè quando interviene Yves dobbiamo... è religioso silenzio, Yves.
8: È una cabina con un mixer, 4 computer, 6 monitor, eccetera, eccetera.
0: Sì, eccetera, eccetera, eccetera, cos'è?
8: Ci sono i telefoni, i microfoni...
0: E faccela vedere! Non si può far vedere.
8: Sì, mando una foto adesso.
0: Scusa se ti abbiamo disturbato, dalla pennichella delle 10:24, dicevi sindaco?
10: No, dicevo che noi, a partire proprio da noi, da quella rete diffusissima e ricca di passione, di cuore dei nostri tifosi, dobbiamo in ogni circostanza ribadire quello che ormai è diventato un mantra, ma non secondo me tanto oppure non solo per colpire noi, ma perché non si parli delle debolezze, delle inadeguatezze societarie, sportive, economico-finanziarie degli altri competitor della Juventus. Perché intanto che si faccia e si cambia obiettivo, che guardino in casa loro, che facciano strutture adeguate, che mettano a posto i compiti, i conti, facendo i compiti a casa, che diano una struttura societaria certa e duratura nel tempo, quelli che ci vogliono fare la morale che noi non accettiamo.
0: Questo è sindaco. Ci sono un sacco di messaggi per te, attenzione. Ah, Marco da Imola ti saluta perché è conterraneo, però Massa Lombarda e Imola sono vicine?
10: Confinano.
0: Addirittura confinano, attenzione. Ah, c'è dell'antagonismo, c'è della rivalità.
10: No. Buon vicinato.
0: Buon rapporti di buon vicinato, fino a che uno non pesta il giardino dell'altro. Allora, domanda per il sindaco di Marco da Crema, attenzione. Per il sindaco uomo di istituzioni, nella malaugurante sorte che Malegò venisse destituito, con quale credibilità valuteremo gli atti futuri, ma anche quelli passati del procuratore federale Chinè, visto che le conclusioni a cui era arrivato portavano all'archiviazione delle anomalie dell'elezione di Malagò?
10: Io credo che rispetto al giudizio assolutamente negativo nei confronti dell'illustrissimo signor procuratore federale, questo non aggiungerebbe niente. Cioè, ce n'è talmente tanta della macinata che non c'è bisogno di quest'ulteriore conferma. Che sarebbe in coerenza però con le decisioni completamente incomprensibili, per essere gentili, di una serie di anni che hanno visto però a senso unico cercare di salvare, di salvaguardare, di valorizzare, di rapportare lo status quo gestito da persone che dovevano farsi da parte, non fosse altro che per il fatto che da solo tre volte che non andiamo ai mondiali, che non abbiamo un'idea, che a mio avviso c'è uno spartiacque, lo voglio dire in modo appassionato più che razionale. 2011, Paggio e 50 consulenti, 900 pagine, aspettano tre ore per essere ricevuti un quarto d'ora. Metteremo 10 milioni per sviluppare questo progetto, non è mai successo, lui ha preso ed è andato a casa. Lì bisognava davvero rovesciare, buttare per aria il cappello, rovesciare il tavolo e cambiare tutto. Il declino invece, che per noi in modo colpevole da parte di qualcun altro ci ha penalizzato dal 2006, si è rafforzato e riguarda tutto il calcio italiano. Attenzione, anche lo sport nel proprio insieme, se il maggior sport, quello con più seguito, con più soldi, con più tesserati, è ridotto in questo stato. Altro che lasciamo fuori la politica, questa è politica, la più deleteria, è gestione del potere, e hanno un avversario, un nemico, si chiama Juventus.
0: Come, cioè, 90 minuti di applausi, ma solo status quo o anche qui qua? Tutti e tre o solo uno?
10: Tutti e tre.
0: Senti, ho ricevuto la foto di... ma perché la mandi a me? Scusa, ma dai, che triste. Ma nello sgabuzzino me l'hanno messo, Yves. Invece che la grande regia gli hanno messo uno stanzino, piccolino, tutto ammassato. Ci sono un sacco di cose, di macchinari, però manca il regista. Yves non c'è in questa foto, non so perché. Fa da solo, le macchine vanno da sole,
8: Yves? No, devo fare la foto.
0: Cioè, non hai neanche uno che ti fa la foto.
8: Sono tutti in giro, sì, qua in redazione.
0: Sono tutti in giro. Povero Yves, l'hanno lasciato da solo nello sgabuzzino. Sono tutti in giro, sono tutti in giro. Come se la ride il sindaco? Oh, bravo sindaco, che al rientro dal campionato devi giocare col Cagliari che non c'ha De Iola, che sei fortunato, che fortuna, sì, che hai.
10: Però sarà sostituito da Mina, che è un giocatore di un'antipatia unica.
0: È quello che mi preoccupa. Mi preoccupa la pigna di Mina. La pigna di Mina, anzi la gomitata alta stile Alcaraz, mi preoccupa alquanto. Ma come, scusa, in conclusione, queste 3 settimane di sosta, scusa, non te l'ho ancora chiesto, come la stai vivendo sta sosta? Ti rompi le balle? Come la stai vivendo sta sosta?
10: No, niente di particolare. Non mi interessa molto, non mi interessano molto le sorti della nazionale. Mi ha fatto piacere la recente vittoria in Svezia, mi pare, della Juventus Women in Champions League, e guarderò con simpatia la nazionale di Baldini in Armenia.
0: Ah, in Armenia?
10: Quello sì, quello ad esempio.
0: Resto... Scusa, mi dai l'occasione. Però, ragazzi, lo dico, a me arrivano un sacco di segnalazioni, no? Che partono sempre con «hanno detto». Sì, però ditemi chi, almeno, cioè almeno contestualizzano, sennò poi magari rispondo senza sapere a chi sto rispondendo. Però mi hanno scritto che hanno detto non so chi, o meglio hanno tirato fuori sta polemica, mettiamola così, per cui il Milan, l'Inter e la Juve, no, che hanno le squadre nel campionato di Serie C, la Juve alla Next Gen, siccome c'è la sosta della nazionale e sono via i nazionali, devono far allenare i giovani con la prima squadra e quindi non giocano le loro gare di campionato, falsano il campionato, vergogna. La Juve avrebbe fatto 0-0. La Juve avrebbe fatto 0-0 con Desenzano 2 giorni fa e questo weekend gioca. Non so le altre, ma la Juve gioca.
10: Al momento mi risulta che il rinvio l'abbiano accordato solo all'Inter. Però.
0: Ah, ecco, ok, perfetto. Allora ho capito tutto. Ho capito tutto, però hanno messo dentro anche il Milan e la Juve.
10: Okay. No,
0: la Juve
10: solo ha fatto 0-0.
0: No, perché la Juve ha fatto 0-0 col Desenzano qualche giorno fa.
10: Solo l'Inter con la motivazione, perché durante la sosta delle nazionali questi ragazzi devono allenarci con la prima squadra. È qualcosa che neanche in un incubo andrebbe pensato. Questi hanno accordato il rinvio di 2 partite.
0: Perfetto. Quindi ci siamo capiti come funziona la Federazione Italiana Gioco Calcio, perché la Juve ha i giocatori che si allenano con la prima squadra e giocano le loro partite di Serie C. Hanno appena fatto 0-0 e adesso giocano la prossima. Giusto per chiarire, adesso non so da chi venga questa polemica, però un bel tacer, com'è il detto, un bel tacer, non fu mai scritto, non fu mai detto, com'è?
10: Sì, non fu mai scritto.
0: Non fu mai scritto, ecco, perfetto. Allora, vabbè, poi c'è, come al solito, c'è tripudio, sindaco, non vedevano l'ora, qualcuno che ha preso aspettativa, uno si è dato malato, hanno inventato scuse dal lavoro perché c'eri tu, volevano stare a casa... Non so, l'effetto che fai sulla chat di Reviene Radio Bianconera è abbastanza imbarazzante. Roberto da Seniga Brescia dice: mi hanno detto che la FIGC sta pensando di mettere sotto indagini le società fondate prima del Novecento che hanno gli stadi di proprietà e che non vincono da 10 anni. Ne sai qualcosa? No, non ne so niente al momento. Va bene, dai. Devi aggiungere qualcosa, sindaco? Ci salutiamo.
10: Oh, come vuoi tu. Per me è sempre un grande piacere. No, cioè... Forza Juve, sempre.
0: Fino alla fine.
10: Fino alla fine.
0: Va bene così. Speriamo di no, speriamo che non ci sia mai la fine, che ci sia un nuovo inizio.
10: Speriamo.
0: Con i dobloni dell'ingegnere, non solo. Yves, grazie. Sindaco, grazie. Alla prossima settimana. Noi ci fermiamo. Piccolo stop per noi. Tra poco siamo da voi.
11: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Perso Giacomo Raspadori e smaltito il prezioso successo sulla Turchia, in casa Italia è tempo di focalizzarsi sul prossimo impegno contro la Francia in programma domani. Davanti a Blues di Zidane tornerà sicuramente dall'inizio Moise Kean. In Francia voleranno solamente 23 azzurri sui 32 a disposizione. Quindi il CT Mancini ne lascerà diversi ad allenarsi a Coverciano, con Barella che dovrebbe rivedersi dal primo minuto al pari di Mancini e Calafiori. Intanto Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della Nazionale. L'ex scrimitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dell'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore, poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei Lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. Il tennis, buona la prima per Luciano Darderi, l'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo, grazie alla vittoria contro Casper Ruud, testa di serie numero 6 per 7-6, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una buona prestazione da parte di Darderi che, sfruttando anche le condizioni fisiche non al top di Ruud, dopo aver vinto al tie-break il primo set ha dominato il secondo. Per il numero 19 al mondo arriva la 36esima vittoria del 2026. Il basket esordio da sogno per la massima Roma che domina contro il Cluj nella sua prima partita della storia in Eurocup. I padroni di casa mandano 5 giocatori in doppia cifra guidati dai 16 di Matt Ryan per il primo successo del nuovo club della capitale. Sconfitta onorevole invece per BC Roma che al suo debutto assoluto in Europa viene battuta solo nel finale da una delle favorite come il Başakşehir di coach Sasha Georgievic. A 20 anni di distanza dall'ultima gara europea, Napoli festeggia invece il ritorno sul palcoscenico continentale con una grande vittoria, battendo i campioni in carica di Burg. Niente da fare per Tortona, battuta da Riga. Ciclismo, quella di sabato al Giro dell'Emilia sarà l'ultima corsa di Nairo Quintana. Il corridore colombiano ha annunciato l'addio alle corse a 36 anni. Il 6 ottobre 2012, vincendo in cima alla salita di San Luca a Bologna, Quintana scrisse uno dei primi capitoli della sua carriera che lo avrebbe portato a diventare uno degli scalatori più forti del ciclismo mondiale. Nel 2014 conquistò il Giro d'Italia, diventando il primo colombiano e il primo sudamericano a vincere la Corsa Rosa. 2 anni più tardi vince anche la Vuelta, arrivando davanti a Chris Froome. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
12: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere. Trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera.
15: È l'unica che conta.
11: Rassegna Strambad.

0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Rassegna stampa.
3: Attenzione, attenzione, un sacco di messaggi che stanno arrivando, che sono arrivati, che arriveranno, e allora diamo soddisfazione il più possibile, come sempre. Claudio da Pistoia dice: volevo ribadire come tifoso che non è che assorbiamo come spugna, ma il fatto che il tifoso della Juve si senta abbandonato dalla Juve, vedendo in questi ultimi anni tutto quello che ci hanno fatto, e vedere la tua squadra del cuore non fare nulla, che viene naturale avere paura, no? È la società che ci deve dare un segnale. E non è, non avevo capito, ma la Sabaudia non te lo darà mai quel segnale lì, accontentati di quelli che ti diamo noi. Attenzione, Massimo scrive: ma visto che Elkan ha messo tantissimi soldi senza vincere in questi ultimi anni, possiamo fare anche noi come la Prescrittese, gridare al mondo non abbiamo vinto perché loro rubano e rivogliamo indietro i trofei? No, non è nel nostro stile chiedere roba ad altri, assolutamente, credo che non lo faremmo per nessun motivo al mondo. Parlano della Juve, scrive Marcello, in sti salottini televisivi, si mangiano il fegato perché tutti remano per distruggere la società ed Elkan ci mette i soldi. Loro campano passando da un fondo all'altro, senza parlare dei falliti cinesi poi, attenzione.
4: Il... e degli ascoltatori che ci ascoltano.
3: Ma ci mancherebbe altro. Ma se... sai che sono già arrivate, io ho solo annunciato e sono già arrivate le domande, è incredibile. E ti faccio subito la prima, che mi sono chiesto anch'io ieri: ma tu, in qualità di presidente dei piccoli azionisti, cioè lo scopri dai giornali o lo sai prima che mettono dentro 250 milioni?
4: Lo scopro dai giornali, perché fin tanto che il Consiglio non ha preso la delibera non esiste, e quindi non solo non c'è motivo di parlarne se non al bar, perché il bar è l'unico posto dove secondo me è consentito parlare di tutto, ma anche perché, essendo una società quotata, l'argomento aumento di capitale è uno dei più importanti tra gli argomenti, tra i sensitive, e quindi correttamente deve essere tenuto riservato fin tanto che non ha tutti i crismi dell'ufficialità, cioè la delibera, certo, del CDA.
3: Cioè non è che ti è arrivato un messaggino dalle stanze internet e hai detto: uè, no, Paolo, bisogna cacciare i soldi anche a sto giro.
4: Assolutamente.
3: Perché lo sai che devi cacciare i soldi anche a sto giro, eh?
4: Lo so, e ahimè, sottolineo, ahimè, li cacceremo, cosa dobbiamo fare? D'altronde non è come un giorno un tale ha detto, non è un taxi che si può salire e scendere quando si vuole. Se
3: insomma, nel caso se io volessi fare un po' di se voglio fare un po' di speculation, compro quando è bassa, vendo quando è alta.
4: Questo è un criterio. Dopodiché noi dobbiamo farci tutti quanti la domanda: noi

0: noi siamo azionisti della Juventus perché è un titolo alla stregua di tutti gli altri titoli quotati, mi comporto in un certo modo. Se sono tifoso, sono un tifoso che ha anche delle azioni, sottolineo ha anche delle azioni, mi comporto in un altro. Se sono un tifoso azionista, mi comporto magari in una via di mezzo. Ecco, questo è un po' il mio parere.
1: Bravo Paolo, perché ieri ho avuto una discussione nei salotti che tu conosci per bene, perché a un certo punto mi ha fatto vedere una grafica, ma lo sai che se uno ha comprato le azioni della Juve quando è stata quotata in borsa e ce le ha ancora oggi, il suo rendimento è stato zero? E gli ho detto, scusa, ma se io sono un piccolo azionista, sono un tifoso e quindi non me ne frega niente. Se sono un grande azionista, sono la Exor e quindi sono la proprietà che mette i soldi suoi. Ma dov'è il problema?
0: Sì, certo. Peraltro bisogna anche un po' circostanziare la posizione di Exor, perché con tutto, pur in considerazione del fatto che negli ultimi anni, come tutti i giornali hanno riportato in modo corretto, se questo ultimo aumento di capitale, la delega fosse esercitata al 100% degli ultimi 5 anni, 6 anni, quelli che sono Exor, gli aumenti di capitale varrebbero circa 1,5 miliardi. Exor avrebbe messo circa 1 miliardo. È altrettanto vero che rispetto al portafoglio di Exor siamo sotto il 2%, per cui non voglio fare paragoni, però diciamo che è come se tu avessi 1.000 euro in tasca e la partecipazione della Juventus, 100 euro in tasca, e tu la partecipazione della Juventus vale meno di 2 euro. Quindi sì, immaginiamo un po' cosa conta l'investimento Juventus dal punto di vista finanziario per Exor.
1: È solo un racconto come al solito per andare mandare in crisi i tifosi della Juve e dirgli: hai visto, soldi buttati per grandi insuccessi. Ma veramente abbiamo fatto anche 10 anni di grandi successi in questo periodo, poi magari negli ultimi anni sono state sbagliate le scelte.
0: Io sono d'accordo con te, io non credo che noi siano soldi buttati, perché è vero che ai tifosi interessa poco, oppure hanno tutti, noi compresi, ci mettiamo anche noi due nel medione nazionale, abbiamo un po' la memoria corta, però è altrettanto vero che noi oggi abbiamo un patrimonio immobiliare di assolutamente all'avanguardia di proprietà, che è contabilizzato a bilancio probabilmente a un quarto del valore e che rappresenta un'eccellenza a livello mondiale, perché qual è quella squadra di calcio mondiale che ha, oltre allo stadio, due centri di allenamento, un centro medico che è un'eccellenza mondiale, perché il J-Medical è un'eccellenza mondiale di tutti gli sport, l'albergo, e a quanto pare finalmente adesso faremo anche il secondo stadio. Nessuno. Quindi questo certamente ha un grande valore. Dopodiché, come dicevi tu, abbiamo fatto anche 10 anni dove su 27, su 30 trofei, mi pare ne abbiamo vinti 21, e fare l'unplan, insomma, è complicato. Quello che secondo me disturba, e poi ho finito il comizio così mi fai le altre domande, è che a noi tifosi non piace negli ultimi 5 anni il management che la proprietà ci ha proposto, cioè non piace, noi abbiamo in mente altre persone, la nostra storia è la prova che noi siamo sempre andati bene con un certo tipo di management e di persone. Ad esempio, e chiudo veramente, noi siamo sempre andati bene con 2 uomini al comando, perché quando c'era Boniperti, noi ci ricordiamo bene che c'era anche un signore straordinario che si chiamava Pietro Giuliano, che faceva all'epoca si chiamava segretario generale, poi abbiamo avuto Marotta e Mazzia, prima abbiamo avuto Moggi e Giraudo, quindi a noi l'idea del un uomo solo al comando non ha mai portato bene. E questo è un fatto di cronaca. Dopodiché noi avevamo in mente altri profili, altri nomi.
1: Adesso, scusa, adesso che abbiamo? Carnevali,
0: E nessuno.
1: E nessuno.
0: E nessuno.
1: Ah, quindi Carnevali non va bene anche adesso.
0: Che non è Ulisse, no, è proprio nessuno. Nel senso che è nessuno. È nessuno. Non abbiamo nemmeno il presidente. Abbiamo il dottor Ferrero, che è un bravo professionista, molto sabaudo, nell'accezione positiva del termine, ben inteso.
1: Cioè, però tu mi stai dicendo.
0: Noi avevamo in mente, cioè noi abbiamo in mente Platini presidente, Del Piero presidente, abbiamo in mente, noi pensavamo che l'ingegnere, avendo avuto in eredità dal nonno questa montagna di aziende, di soldi, prendesse 50 milioni e mettesse Guardiola allenatore, Platini presidente e anche Carnevali amministratore delegato, ma con Platini presidente e Guardiola allenatore. Allora la narrazione, come dicono i fighi adesso, cambia totalmente, no? Chi dice più niente?
1: Quindi tu vorresti Del Piero presidente, dai, tanto per capirci. Vuoi Del Piero?
0: Io voglio Platini presidente, non Del
1: Platini.
0: Piero.
1: Platini. E perché non Del Piero?
0: Perché secondo me Del Piero non ha lo standing presidenziale al momento giusto, cioè non lo vedo ancora preparato al ruolo. Dovrebbe fare, secondo me, un po' di apprendistato in qualche azienda, in qualche società, per capire come si fa. Perché il fatto che lui sia stato non un fuoriclasse di più nel mondo del calcio e una obiettivamente leggenda, super leggenda della Juventus, però lui in consiglio di amministrazione c'è molta. Lui come si gestisce un'assemblea degli azionisti non lo sa, come si legge un bilancio non lo sa. Cioè, io penso che da questo punto di vista lui abbia delle lacune da colmare. Quindi che oggi sia inadeguato rispetto al ruolo, ma che possa colmare questa inadeguatezza, perché è un ragazzo intelligente e soprattutto è un ragazzo che studia. Quindi sono convinto che nel tempo Platini è già fatto, cioè ha fatto il presidente del UEFA e quindi è già formato da questo punto di vista. E qualche sassolino nelle scarpe da togliersi nei confronti, quindi è già formato da questo punto di vista. E qualche sassolino nelle scarpe da togliersi nei confronti di Ceferini.
1: Quello che ti intriga il sassolino. Attenzione, tra le tante, Camillo dice: puoi chiedergli a Paolo qual è la soglia minima per diventare piccolo azionista, che magari ci faccio un pensierino?
0: Un'azione.
1: Una? Basta.
0: Una.
1: Vabbè, ma scusa, ma mi costa di più il fascicolo da aprire, costa 1,70 l'azione.
0: Sì, certo.
1: Scusa.
0: Deve trattare bene con la sua banca le spese di gestione.
1: Sono più le spese di gestione. Se mi compri un'azione, compra almeno, che ne so, 1000, perché se no non voglio farmi gli affari tuoi, però insomma.
0: Suggerisco un numero superiore a 1.
1: Sì, se no,
0: tecnicamente, a domanda, quant'è il minimo? Una.
1: Sì, tecnicamente è quello, così come quante azioni devo avere per poter parlare in assemblea? Una.
0: Anche. Una. Basta anche la delega di un azionista che non ci va, perché la date.
1: Esatto. Quindi zero. Ma vi fanno ancora parlare quest'anno o c'è censura?
0: Penso di sì, però secondo me se continuiamo su questa strada, io credo che un rischio ci sia.
1: Cioè, su questa strada
0: qua? Perché le ultime assemblee ci sono stati attacchi forti, secondo me alcuni motivatissimi, quelli a livello personale secondo me non sono mai motivati, perché entrare nel merito della persona fisica per apostrofare le persone dal punto di vista personale, no?
1: Cioè tu dici vogliamo il rischio di parlare dell'eredità Agnelli, insomma.
0: Ma guarda, le assemblee della Juventus sono anche sotto certi punti di vista abbastanza folcloristiche, perché si sentono interventi di tutti i tipi. Negli ultimi anni che le cose sono andate male, ci sono stati anche interventi molto pesanti, indirizzati personali contro il presidente, contro chi ha fatto l'amministratore delegato, ma a livello personale, perché se uno dice lei nella sua qualità di amministratore delegato, secondo me dal punto di vista professionale è un incapace, è un'opinione di un azionista su un ruolo che la persona ricopre. Come se uno dicesse lei è un, secondo me è un bravo o un cattivo giornalista, do un'opinione su un aspetto professionale mio. Se invece uno dice lei è tonto, no, quello non glielo puoi dire, questo è il punto, no? Cioè, non puoi insultare una persona o attaccarla dal punto di vista personale, questo non va bene. Negli ultimi anni abbiamo sentito anche quello, e secondo me, a parte che si qualifica negativamente chi lo fa, però sono tutte cose che si sono verificate con manifestazioni non da assemblea degli azionisti, diciamo la cosa.
1: Della Juve, tra l'altro. Dai ragazzi, un po' di stile teniamolo. Senti Paolo, per chiarire con i nostri azionisti e non solo tifosi della Juventus, non è che adesso al 3 novembre entrano dentro 250 milioni e compriamo Messi, perché non funziona così. No, spieghiamolo, perché sennò...
0: No, questi 250 milioni, intanto 60 li hanno già spesi, perché bisogna mettere a posto il bilancio che li ha persi 66. E quindi i primi 60 sono già spesi. Ne rimangono 190, io spero che in questi 190 ci sia anche il finanziamento del secondo stadio, perché io credo che la squadra Women Serie A e Champions e la Next Gen possano costituire, come hanno già fatto, non solo un ottimo bacino per i ricavi pubblicitari, che sono molto in crescita su tutti i due settori, ma anche una fonte importantissima di trofei con la squadra femminile e di bravi giocatori con la Next Gen. Perché parliamoci chiaro, il problema del calcio italiano è che non è la tessera di Malagò o Mancini, che sono argomenti importanti, ma che non è che l'industria del calcio non produce più calciatori italiani. E quindi bisogna farci tutti un po' una riflessione. Questo è il punto. L'industria non produce...
1: Guarda, è una riflessione che ho fatto ieri sera guardando la partita di Champions delle Juventus Women, che hanno vinto contro l'Hackett in Svezia per 3-0. Noi reduce da una partita persa con il Benfica di Champions League femminile all'Allianz Stadium, dove c'erano solo 3.100 paganti, quindi è inutile aprirlo lo stadio, perché sono più i costi di gestione se arrivano in 3.000. La squadra svedese,
0: lo stadio da 5.000 lo facciamo pieno.
1: Bravo, la squadra svedese aveva il suo bello stadio moderno da 5.000 pieno, tutti con la sciarpa svedese, e hanno fatto il loro incasso, erano contenti, e a vedere la partita veniva lo stadio pieno.
0: E scusa, e l'altra cosa è che è vero che tu avevi 3.000 persone che pagavano anche un euro, se non ricordo male. Altra cosa è dire, tu con l'abbonamento alla Juventus hai anche l'abbonamento alla Champions femminile, cioè non devi nemmeno pagare l'euro. Allora lì, secondo me, uno che non deve fare nemmeno la fatica di stamparsi il biglietto, secondo me anziché 3.000 facciamo 5.000. Ma se poi fai un abbonamento Women più Next Gen, secondo me, io ad esempio lo farei, te lo andrei a vedere, tutte e due.
1: No, ma sono d'accordo con te, sono queste le cose
0: della
1: fare.
0: Squadra Women, che non mi pare che si chiami Silla come la pallavolista, a noi servirebbe molto nel nostro centrocampo.
1: Vabbè, dai, e adesso qui mi stai facendo il tifoso, non più l'azionista, mi fai come tutti i tifosi, perché non facciamo giocare la Girelli con i maschi?
0: La Silla
1: vuole lui. Io vorrei la Redondo, che ogni volta che c'ha la palla ti la dà fuori area, anche se ce n'è davanti. come siamo Paolo, come siamo ridotti quando avevamo Ronaldo, malissimo, non facevamo questi discorsi
0: malissimo,
1: qua.
0: Malissimo, siamo ridotti
1: malissimo. Ma tu non hai, quando abbiamo comprato Ronaldo non hai ceduto alla tentazione di vendere le azioni che erano schizzate in eccesso?
0: No, no, io non ho mai avuto nessuna tentazione. Io mi sono sempre tenuto le mie, ho sempre sottoscritto tutti gli aumenti di capitale, sottoscriverò anche questo.
1: Va bene, senti Paolo, io ti disturbo allora il giorno dell'assemblea come sempre, se puoi.
0: Assolutamente, molto volentieri, grazie dell'invito e grazie a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a Paolo Icardi, presidente dei piccoli azionisti della Juve, è stata puntata bellissima, me lo dico da solo. Grazie a Yves Daroche, grazie a tutta la chat, adesso arriva il club degli inviati. A domani.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
4: Dalle prime ore di oggi, i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità, ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
5: È rientrata intorno alle 6.30 di questa mattina la protesta scoppiata nella serata di mercoledì all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti ha preso possesso degli ambienti di un reparto, impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria anche attraverso il versamento di olio sui percorsi, rendendoli scivolosi e aumentando il rischio di incendio. Nessuno è rimasto ferito, 4 persone sono state arrestate.
4: Il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato che presenterà al paese diverse opzioni sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea in vista del vertice tra le parti previsto entro la fine dell'anno. La Brexit ha fatto più male che bene, dobbiamo ripristinare un livello più alto di crescita e prosperità per la Gran Bretagna, ha dichiarato Burnham nel suo intervento di ieri al congresso annuale del Labour.
5: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricoverato.
4: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM e il Decreto Ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Camillo, eccoci.
5: Ciao Giulia, buongiorno. Avevo dimenticato la porta aperta.
4: Mannaggia, ecco perché.
5: Avevo dimenticato la porta aperta. Buongiorno a tutti. Oggi giovedì, primo ottobre. Fare gli auguri a mia mamma e mio papà, Devo fare gli auguri, sennò
4: l'hai detto
5: oggi
4: ieri, l'abbiamo detto, ragazzi, tanti auguri mamma e papà di Camillo. Mamma Cristina.
5: Sì.
4: E papà Mario.
5: Brava. Sì, sì, devo fare gli auguri. Devo fare assolutamente gli auguri, sennò non torno a casa, questa è la cosa principale. E poi adesso possiamo andare assolutamente avanti. Giulia, so che oggi vuoi parlare di pesca, mi hai scritto in privato. Sei appassionata?
4: Sono appassionatissima. No, è perché insomma il club degli inviati vi fa sapere tutto, ma proprio tutto quello che c'è attorno alla Juventus. Quindi, visto che tutto, ma proprio tutto, ve lo abbiamo praticamente già raccontato, oggi avevo proposto un nuovo sport, no? La pesca. Anche se ricordatevi gli appuntamenti fondamentali della trasmissione. Tra le 12 sì. e 30 e le 13, foto di che cosa mangiate.
5: Sì. Poi arriveremo anche a vari step, ho già pensato, Giulia, perché io penso è tipo il giorno partita, se c'è un piatto specifico, se c'è la scaramanzia di mangiare quella roba
6: ragione.
5: A pranzo. Prima della partita, queste robe, colazione, come ci dice Gabriele dalla regia. Oggi Costa si è preso il giorno libero, Costa... non ne poteva più.
4: Sì, basta, non ne poteva più, non credo ne poteva. Anche lui di sopportarci, non è più cosa, quindi ha detto fatemi un attimo rifiatare così torno ancora più carico, perché poi la prossima settimana si ricomincia, dai.
5: Sì, si ricomincia, anche se lunedì, martedì, mercoledì, insomma, sarà bello piatto.
4: Però tornano, no? Dal 3 iniziano a tornare tutti, tra il 3 e il 4 rientrano più o meno tutti i nazionali, quindi si riprenderà a fare sul serio anche in chiave allenamenti. Gli ultimi a tornare saranno Lucumi e Nico Gonzalez, che poi bisognerà capire, infatti, se sarà quindi... questa è una cattiva notizia o se non patiranno minimamente, diciamo, lo stacco, no? Da un continente all'altro. Capiremo.
5: Secondo me è sempre molto delicato, no? Ributtare subito in campo alcuni giocatori. Ti ricordi, no? La teoria di Allegri, che era quello che ne parlava un pochettino di più rispetto a, ad altri. Penso che anche Spalletti dirà qualcosina, no, su, sui rientri, perché...
6: Senti, se te serve io mi butto, eh?
5: Nel caso, perché sai, alla fine Giulia, comunque tra il fuso, arriva, non ti alleni neanche, quindi sostanzialmente valutava, no, un po' le condizioni, anche la, la situazione dal punto di vista stanchezza, per poi vedere se schierarli o meno dal, dal primo minuto, e credo
4: anche
5: perché... che succederà anche.
4: Oh, anche sono un po' caso. Di partite da giocare, poi, cioè, esatto. Si comincia, cioè, non avremo tempo neanche di così capire esattamente di che cosa dobbiamo parlare, perché ce ne sarà subito una nuova dopo.
5: Meno male.
4: È bellissimo questo.
5: Meno
4: grazie.
5: Male.
4: Cioè,
5: grazie. Dopo tre settimane. Dopo tre settimane di pesca e cibo, onestamente, ci meritiamo, no, un po' di attualità.
4: Scarpe,
5: un po'
4: anche
5: di cose,
4: scarpe, ieri
5: anche scarpe,
4: scarpe
5: ieri, per carità, non ci siamo fatti mancare nulla. Poi non lo so, anche tutte le foto dei vari situazioni, no, intime dei cani sono arrivate.
4: Cosa state tre facendo in questo momento? Potremmo tirarlo di nuovamente,
5: beh,
4: in ballo.
5: Io ho la curiosità di sapere da dove stanno ci stanno ascoltando, quindi non lo so, se state andando al lavoro con me e Giulia in sottofondo, se state lavorando con me e Giulia in sottofondo,
4: nelle cuffie.
5: Se invece vi state facendo un bel tè caldo. Siamo già nel momento tè caldo, non lo so.
4: No,
5: comunque,
4: manco. Anche se il tè si beve sempre.
5: Esatto, o non lo so, un succhino e qualche biscotto con me e Giulia davanti alla tele.
7: No, no, adesso stiamo grandi.
5: Presidente, chissà, magari qualcuno o state portando il cane
4: magari,
5: a spasso.
4: Certo, magari una situazione di relax, quindi avete capito niente se vi provate a rilassare con noi, però vi vogliamo bene lo stesso. Però magari mi immagino, sai, la situazione, magari vasca, luci soffuse, una tazza di così, una... no?
7: E sottofondo...
4: E sotto il club degli inviati, cioè pensa alla disperazione, ma grazie lo stesso.
5: Sì, ma in qualsiasi situazione, non lo so, nel corso di questi anni di Radio Bianconera, mi hanno sempre regalato delle emozioni quando ho cercato di coinvolgerli in foto o in momenti, no? Quindi da questo punto di vista, non so, avete ampi margini, no, di miglioramento, ampi margini, no, di libertà d'azione, quindi in questo caso c'è qualcuno che già mangia, c'è qualcuno, Davide da Bologna, ecco. Ha già fatto la schiscetta, si è già fatto. Alle 11:10 e via, ragazzi.
4: Riso, pollo, piselli. Bella questa, molto carina.
5: Questa
4: volta con Marco avevamo chiesto, mi ricordo, un bel po' di anni fa, anche lì era forse periodo nazionale, non sapevamo più che cosa dire, ok? Avevamo chiesto di mandarci la foto di quello che vedevano, no? Allora tanti ci avevano mandato il cielo. Un'altra volta avevamo chiesto com'era il tempo dalle loro parti.
5: Sì, sì, noi
4: questo
5: vogliamo entrare nella vostra quotidianità.
4: Cos'è?
5: Non lo so,
4: chi
5: io
4: che
5: non
4: ho. No, e siamo noi.
5: Ah, no, io,
4: regia,
5: e questa è la regia, questa è la regia. Ci sono pure io. Mi si vede.
4: Vista così, sì. Da presa da lontano, non sembra neanche la nostra meravigliosa regia. Ma sarà un piccione che ci manda la foto della regia.
5: È così, Eve è così, a volte ci tiene compagnia anche perché è ancora qua.
4: Sì.
5: Comunque Giulia, arriviamo anche a parlare un po' della nostra amata Juve, abbiamo un po' cazzeggiato.
4: Delle cose da dire anche, dai, certo.
5: E in questo caso per cercare di dare un po' il buongiorno, no? Noi si scherza un po' perché insomma dobbiamo anche intrattenervi in qualche modo.
4: Sì,
5: allora, messa da parte, no, il consiglio di amministrazione, adesso andiamo, no, sull'attualità e sul fatto che comunque la squadra, Giulia, si sta allenando,
4: Sì.
5: Si sta allenando e domani ci sarà l'amichevole, oltre al fatto che domani ci sarà anche Giulia Borletto qua in studio.
4: Sì.
5: Qua in studio, quindi... Quindi,
4: e poi insomma, all'amichevole, non vedo l'ora anche un po' per quello, perché di base queste cose te le sei sempre... godute tu e il signor Paolino, e invece io vinco io, domani vinco io.
8: La vedo, eccola lì, sta arrivando.
4: Vedi, arriverò, sta arrivando. Domani ci vediamo. Arrivando.
5: Domani vedrò Giulia e ovviamente il pranzo lo paga Giulia, questo è poco ma sicuro. Guarda come ha cambiato già espressione, eh. Ieri chiedevi le lobuten e il pranzo niente. Qui ha già cambiato, ha cambiato faccia la nostra Giulia, ma al netto di questo, poi domani andrò in pressing altissimo. Ci sono delle non novità legate a Bogà, soprattutto Giulia. Mm. Ne parlavamo anche ieri, poi nel finale di trasmissione con Marco Amato. E sostanzialmente Bogà sta già correndo. L'abbiamo visto anche più volte nei video della Juventus con le scarpe. Quando inizia a correre, comunque, Giulia, lo so perché ho avuto una valanga di problematiche muscolari. E la sensazione è già buona, vuol dire che comunque tu la ferita, perché poi la lesione è una ferita nel tuo muscolo, si è ormai rimessa a posto, però la situazione è che il tuo muscolo è molto fragile in quel momento lì, ha un po' la crosticina, proprio leggera, e tu non è che puoi di nuovo caricare a fionda, perché sennò questa leggera, no, crosticina che sta rimettendo a posto la tua ferita nel muscolo si rispacca e tu sei punto a capo. Quindi
4: che
5: andare
4: carina
5: un po'
4: la crosticina, me la sto immaginando lì piccolina,
5: e alla fine è quello
4: che vuole essere coccolata, me la immagino, sì. Che tenera,
5: è perché alla fine la lesione, no, è un taglio nel muscolo, cioè. Se tagli un pochettino più grande e tagli un pochettino più piccolo. E quello di Bogà è medio grande, quindi non è che è stata proprio una cosetta.
4: È una crosticininona.
5: Esatto.
4: Crosticetta.
5: E quindi immaginatela proprio sottile, soffice, e tu devi andare con molta calma. Caricare su quel muscolo, perché poi è veramente un attimo che combini un pasticcio raro. E allora sostanzialmente lui sta correndo e credo possa rientrare nel giro di un mese. Hecator invece è nella solita
4: situazione. Sei lungo.
5: Sì.
4: Cioè, io mi immaginavo tutto questo tuo bellissimo discorso. Corri Bogà, corri, così. Ma corri verso la fine da questo piccolo incubo, ma un mese è ancora tantissimo.
5: Eh sì, perché Giulia, tu non solo poi devi aspettare che questa sottile crosticina possa diventare poi il muscolo e che possa essere forte da sostenerti ad accelerazioni importanti, poi devi rifare il muscolo anche. Cioè, è ovvio che non hai perso tutta la massa muscolare, però quella parte lì comunque va di nuovo stimolata per renderla forte. Per renderla forte e per permettere di iniziare a caricare. È ovvio che se Bogà dovesse giocare con me, Ive e te, a pallone, tra due settimane è a posto. Perché con un po' di dolorino giochi. Il problema è che il livello non è il mio, il tuo, è quello di Ive.
4: Bogà si perde quasi tutte le partite, tra virgolette, sì. Serie che adesso la Juventus è chiamata ad affrontare. Questo è sicuramente negativo sia lui che Hecator.
5: Che Hecator, sì, quando ti fai una lesione di medio grado, è la lesione tosta. Cioè non, a differenza, sai, di Cambiaso, che poi lì è una cosa soggettiva. O hai male o non hai male, dipende da te e devi dirlo. La questione è che nelle problematiche muscolari non devi mai forzare i tempi, perché è un attimo che poi si rispacca tutto e riparti da capo. Cioè è molto più subdola subdolo l'infortunio muscolare, perché tu non lo vedi. Loro poi fanno ecografie.
4: Lo senti soltanto.
5: loro poi, a differenza nostra, che le ecografie comunque costano, è anche parecchio, se devi andare a farle invece nel pubblico è un disastro. Però loro ne fanno talmente tante che riescono a capire se si sta rimarginando questa piccola ferita, se invece siamo ancora abbastanza indietro, cioè tante cose, Giulia. Loro ovviamente vengono seguiti in maniera diversa, però comunque non puoi permetterti di fare dei rischi, perché tu hai magari delle sensazioni positive, però il muscolo
4: ma
5: non è
4: la realtà,
5: magari.
4: Certo, quella non è la realtà.
5: Cioè,
4: poche noia.
5: Il traumatico lo sai, Giulia, quando rientri. Si sgonfia, lo metti a posto e poi carichi, il piede regge e sei messo bene. Il muscolare è diverso perché comunque sì, conosci qualcosina del tuo muscolo, ma non al 100%.
4: Sì, conosci il tuo corpo, ma non conosci totalmente il come soprattutto il corpo alla fine reagirà a tutto questo. Sì. Ma la notizia che ho letto questa mattina particolare è che, viste queste tante assenze, visto l'assenza soprattutto di tanti giocatori per le nazionali, Spalletti sta conoscendo anche dei giovani figli d'arte, sì, che magari avrebbe aspettato un po' per incontrare e così apprezzarne anche le qualità, ovvero il figlio di Paolo Montero e il figlio di Claudio Marchisio, soprattutto, che è in, non è ancora in Next Gen, no, ma è in Under 18,
5: in Under 20,
4: giusto?
5: È in Under 18. Sì.
4: Il Cadice ha 18 anni, appena fatto 18 sì, anni, mi pare.
5: Credo di sì, e soprattutto ha appena firmato il primo contratto da professionista. Quindi lui ha un contratto da calciatore professionista, quindi un contratto anche importante, soldi veri.
4: Poi guadagno. Non...
5: Sì. E lui è bravo, senza adesso immaginare la carriera del papà, che secondo me è stato un calciatore sottovalutatissimo, fortissimo, Claudio Marchisio, veramente fortissimo. So che gli ultimi anni della carriera...
4: Come sottovalutato?
5: Secondo me sì, per l'importanza, l'intelligenza tattica...
4: Giocato nella Juventus, nella migliore Juventus che ci potesse essere anche.
5: Sì, però secondo me a Marchisio non sono mai stati dati i giusti meriti di bravura, leadership, appartenenza. Poi gli ultimi anni purtroppo ha giocato con un ginocchio distrutto. So che dopo l'ultima operazione ai tempi dello Zenit il ginocchio era distrutto.
4: Sì,
5: poi ha portato anche a ritirarsi anche abbastanza presto da
4: perché dal calcio non giocato. non aveva neanche 35 anni, credo, quando ha deciso poi che era giusto finire la carriera senza trascinarsi, perché sono quelle situazioni dove, se vuoi, puoi ancora accettare contratti chissà dove, giocare poco, ma comunque portarti a casa ancora un sacco di soldi. Invece evidentemente ma poi ha iniziato intelligentemente anche a fare tante altre cose, non soltanto il discorso da commentatore, per dire, ma anche poi a livello imprenditoriale e tra l'altro adesso è agente anche, perché è agente di proprio dello stesso di suo figlio e anche di Eli Mogale.
5: Brava Giulia, anche Corigliano.
4: Ecco, anche Corigliano, mi ricordavo Eli Mogale perché è quel giocatore di cui non ho mai vissuto chissà che cosa, ma tu l'anno scorso me lo hai nominato non so quante volte, quindi per me ormai Eli Mogale è un così, è un essere
5: è
4: mitologico,
5: un
4: quasi, no?
5: È un top.
4: Eli Mogale, ce l'ho
5: sì,
4: qua.
5: Destiny Eli Mogale, che
4: meraviglia,
5: che in questo momento è in nazionale. Peccato che Spalletti non l'abbia fatto esordire Eli Mogale col NEC, perché ha scelto tra lui e Owusu e alla fine ha fatto esordire Owusu. Però sostanzialmente sì, Davide Marchisio è bravo, è molto bravo. Poi vedremo cosa succederà, però è molto bravo quando vai a firmare anche un contratto da professionista a quell'età lì, non è roba da poco, anzi.
4: No, anzi, e non è solo il cognome che te lo fa firmare, no. Perché tanti figli d'arte sono rimasti nell'ombra o negli angoli ad aspettare qualcosa senza mai ricevere nulla, quindi evidentemente se è perché se l'ho meritato.
5: Sicuro. Assolutamente. E invece Montero è molto bravo, secondo me è piccolino purtroppo, per il ruolo che ha è piccolino, quindi bisognerà un po' strutturarlo a livello fisico. Lui ha avuto delle difficoltà contrattuali la scorsa stagione, Giulia, perché è stato fuori rosa 6 mesi sostanzialmente. Mm-hmm. I vecchi agenti non volevano trovare un accordo, no, con la Juventus, o quantomeno volevano trovare l'accordo, ma in maniera, cioè, o esagerata, con pretese troppo importanti. Si era arrivati alla rottura totale con Montero, che non aveva mai giocato. Poi è intervenuto papà Paolo, hanno cambiato agente.
4: Meno male.
5: E adesso Montero ha rinnovato con la Juventus, gioca in Lega Pro, in Next Gen, sta anche facendo benino, questo weekend qua la Next Gen ha giocato bene, non ha segnato ma ha dominato, ha fatto 20 tiri rispetto a 8 del Desenzano, era costantemente con la palla nella metà campo della squadra di casa, non è riuscito a trovare il gol, ma comunque ha fatto una buona prestazione, ha ritrovato un po' di solidità difensiva. È ovvio che adesso, guardando la classifica, Giulia, qualcuno dirà: oddio, rischiamo la retrocessione. Con calma, siamo anche a 3 punti dai playoff. Siamo a 3 punti dai playoff a inizio campionato.
4: È troppo presto, dai, piano.
5: Però due
4: ma esatto, certo, quello sempre.
5: Presidente. Due ragazzi sempre bravi.
4: Che brutto però quello che hai appena raccontato legato a Montero, perché proprio è un peccato che l'avarizia letteralmente di un agente, o l'idea di lucrare esageratamente anche sulla pelle di un giovane, poi il giovane lo rovini. Cioè, hai appena detto come comunque il desiderio di fargli guadagnare di più di base da parte appunto dei suoi procuratori lo ha portato poi a rimanere fuori squadra addirittura 6 mesi. Quindi è veramente un peccato quando senti accadere queste cose anche a giovani. Non si parla di giocatori affermati con già un bel passato alle spalle, no? Quindi non lo so, mi dispiace sempre quando sento queste cose, perché lo trovo veramente avvilente proprio a livello anche umano, come tu possa voler, cioè possa pensare di fare il bene di un giocatore legando il tutto ad un discorso economico.
9: Questo personaggio è tristissimo. Negativo, soltanto è negativo, tristissimo. Che ai giovani sì. Trasmette un messaggio negativo.
4: Sì, è tristissima, sì, questa cosa.
5: È vero, questo adesso facciamolo anche un appello a magari i nostri ascoltatori che hanno ragazzini che giocano a pallone, che sono fortissimi, che hanno magari avuto anche delle offerte importanti e che a un certo punto inevitabilmente dovrai far gestire a qualche professionista. È inevitabile, quando arrivi a 16 anni alla Juve una professionista, è normale che tu possa dover scegliere un procuratore, possa dover investire anche in tuo figlio. Ecco, mi raccomando, cercate persone, no, che abbiano a cuore vostro figlio, perché poi è un attimo che per qualche spicciolo poi qualcuno possa fare delle scelte completamente sbagliate, possa buttar via la carriera, perché diventare calciatore, Giulia, è difficile. È molto difficile, anche se ti sei allenato alla Juventus per anni e anni, anche se magari ti sei allenato con la prima squadra, se hai conosciuto, no, anche il calcio vero, perché poi se ti alleni una volta con la prima squadra hai conosciuto il calcio vero. Ecco, mi raccomando, cercate sempre di affidarvi a persone che abbiano a cuore vostro figlio e qualsiasi altra situazione, e non il guadagno più facile, perché magari qualche soldo può anche arrivare, può anche arrivare, però poi rischi di buttare via il futuro di qualche ragazzo, rischi di finire poi in situazioni anche molto lontane dal bello del calcio e dal divertimento. Quindi mi raccomando, questa è una cosa che è sempre giusta da dire: affidatevi a professionisti, ma soprattutto a persone con cuore e che possano aiutarvi a fare delle scelte difficili, giusto, perché quando arrivi lì le scelte sono difficili, e capita anche di non affidarsi a persone che poi possano trattarvi nel miglior modo possibile, perché sai Giulia, gli agenti magari hanno 300 assistiti,
4: lo so,
5: e non sanno,
4: quindi,
5: minimamente
4: non sanno neanche tu chi sia, magari, bene, esatto. Quindi hanno, così, giusto per rendere l'idea, ecco, non è un appello che stiamo facendo così casualmente, però anzi è assolutamente nella testa sia mia che di Camillo: lasciate stare chiunque non vi convinca, ecco, quello, esatto, è proprio fondamentale. Mi convincono invece un sacco le foto che ci hanno mandato, sì, oltre che anche la descrizione di quello che stanno facendo. Roberto è al mare, ecco, bravo. Bene, anche tu,
5: bravo Roberto.
4: C'è un'altra tua foto meravigliosa, tra l'altro. Armando dalla Germania ci dice: vi ascolto dal lavoro con un auricolare, se mi beccano son cavoli, ma per voi ne vale la pena.
5: No, non ti beccano. Non ti beccano.
4: Mai. Copri bene gli auricolari.
5: Un abbraccio, Armando, un grande abbraccio. Gilda, vi sto ascoltando, sì, dalla mia cucina mentre preparo il pranzo. Gilda, 12:30, foto.
4: Foto, se no non ti crediamo.
5: Foto del pranzo.
4: Poi c'è Adriano Dagarino. Che
5: vai,
4: lavora,
5: bene,
4: si vede. Sì, bravo.
5: E poi chi ascolta, poi anche Andrea da Eboli. Poi ciao ragazzi, io vi ascolto sempre con le cuffie al lavoro, torno a consegna l'altra, mi fate compagnia. Angelo da Pioltello, buongiorno.
4: Aspetta,
5: Giulia e Camillo.
4: Andrea da Eboli sta installando delle prese, delle lampade di emergenza in una struttura dopo scuola di un mio amico dell'Inter. Vabbè, ma non dovete specificare sempre il tifo, va, cioè, va bene, qualunque cosa, tifino, siete amici. Rigorosamente, esatto, con auricolare.
10: E questa è una cosa molto bella.
4: È sempre, sempre, sempre.
5: Sì, allora, poi rigorosamente Bluetooth, Andrea da Eboli, tranquillo, fai pagare un po' di più, sereno, cioè non è che devi specificare a noi, in fattura metti la tassa Inter.
4: La tassa Inter, cioè,
5: metti la tassa Inter, che saranno 300 euro in più, è la tassa Inter, sono stato anche stretto, potrebbe essere anche molto più elevata la tassa Inter. Poi sì, allora, buongiorno Giulia e Camillo, vi ascolto dal lavoro con le cuffiette, da Calceranica al Lago, provincia di Trento. Umberto,
4: meraviglia.
5: Tanto a breve a Trento ci sarà anche il Festival dello Sport, a brevissimo.
4: È vero, sì. Sì, lo fanno ormai tutti gli anni da un po', sì, quindi anche lì poi sarà occasione di chiacchiera, sicuramente ascoltando anche le parole dei protagonisti. Siamo stati invitati a Bologna, se andiamo a Bologna, siamo ospiti di Valda, credo,
5: Valda,
4: ma
5: non
4: noi
5: si
4: leggiamo
5: firmato.
4: Questo, non si è fermato, sì. Provate a mettere il aspetta, Alfredo da Aprilia ci dice: provate a mettere il contenitore con i fagioli dentro e noi proviamo ad indovinare quanti ce ne sono. Ah, alla non è la Rai, no? Questa idea. Cos'ho nello zainetto?
5: Bello. Anche la ricreazione. La ricreazione di un gioco. Di un gioco è una cosa che mi attrae molto. Con Simo abbiamo creato
11: un problema in la partita.
4: No,
5: esatto,
4: non ci frega partita noi. Noi
5: no, Paolo, non ce ne sono.
4: Poi Piero da Palermo fa gli auguri ai tuoi genitori.
5: Grazie Piero. Comunque, il giochino io lo vorrei reinventare. Mi ricordo i tempi, sì, avevamo fatto la Social Club Cup, lunghissima, quasi 3 mesi di competizione. Ed era stata molto divertente. Molto divertente. Se non ricordo male, vinse Sasha da Viterbo. però sto andando Sasha proprio a memoria.
4: Sasha da Viterbo, Sasha da Viterbo, è un sacco che non lo sento. È un il pomeriggio era lui più facile ascoltare nei suoi vocali o nei messaggi quando facevamo la trasmissione alle 3. Sasha da Viterbo era
5: comunque
10: se qualcuno piace dormire.
5: Mister, va bene. Comunque 64 partecipanti, un lavoro incredibile. Un lavoro incredibile, la Social Club Cup è stata lunghissima, ecco, magari inventiamo qualcosa di più soft.
4: Mi ha messo già l'ansia questa cosa, quindi no, non
5: però, la voto. Però un giochino lo inventeremo, Giulia.
4: Se vuoi prendo la mia borsa e dovete indovinare cosa c'è dentro, io sì.
10: Ma se me lo fate sapere non c'è nessun problema.
5: No, guarda che spiaggia pazzesca, San Teodoro, guarda,
4: ragazzi. Mamma mia. Ma guarda che gatti meravigliosi invece che ha, sì. Cosimo d'Anversa. Ma che meraviglia, ragazzi, ma sono stupendi. Stupendi, bellissimi.
5: Camillo, siamo in ritardo.
4: Devo dirti una cosa, siamo in ritardo.
5: Sì. Come sempre. A tra poco.
11: Il club degli inviati.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera.
13: È l'unica che conta.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Perso Giacomo Raspadori e smaltito il prezioso successo sulla Turchia, in casa Italia è tempo di focalizzarsi sul prossimo impegno contro la Francia in programma domani. Davanti a Blues di Zidane tornerà sicuramente dall'inizio Moise Kean. In Francia voleranno solamente 23 azzurri sui 32 a disposizione. Quindi il CT Mancini ne lascerà diversi ad allenarsi a Coverciano, con Barella che dovrebbe rivedersi dal primo minuto al pari di Mancini e Calafiori. Intanto Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della Nazionale. L'ex scrimitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dell'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore, poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei Lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. Il tennis, buona la prima per Luciano Darderi, l'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo, grazie alla vittoria contro Casper Ruud, testa di serie numero 6 per 7-6-6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Una buona prestazione da parte di Darderi, che sfruttando anche le condizioni fisiche non al top di Ruud, dopo aver vinto al tie-break il primo set ha dominato il secondo. Per il numero 19 al mondo arriva la 36esima vittoria del 2026. Il basket esordio da sogno per la massima Roma, che domina contro il Cluj nella sua prima partita della storia in Eurocup. I padroni di casa mandano 5 giocatori in doppia cifra, guidati dai 16 di Matt Ryan, per il primo successo del nuovo club della capitale. Sconfitta onorevole invece per BC Roma, che al suo debutto assoluto in Europa viene battuta solo nel finale da una delle favorite come il Başakşehir di coach Sasha Georgevic. A 20 anni di distanza dall'ultima gara europea, Napoli festeggia invece il ritorno sul palcoscenico continentale con una grande vittoria, battendo i campioni in carica di Burg. Niente da fare per Tortona, battuta da Riga. Ciclismo, quella di sabato al Giro dell'Emilia sarà l'ultima corsa di Nairo Quintana. Il corridore colombiano ha annunciato l'addio alle corse a 36 anni. Il 6 ottobre 2012, vincendo in cima la salita di San Luca a Bologna, Quintana scrisse uno dei primi capitoli della sua carriera, che lo avrebbe portato a diventare uno degli scalatori più forti del ciclismo mondiale. Nel 2014 conquistò il Giro d'Italia, diventando il primo colombiano e il primo sudamericano a vincere la Corsa Rosa. 2 anni più tardi vince anche la Vuelta, arrivando davanti a Chris Froome. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
12: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa calata Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
12: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: praticamente,
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: è un
1: sì.
0: insieme, ma poi guardala, ti prego, pare che la prima stagione te la divori, tra l'altro dalla bravura degli attori che ci sono, c'è Pierce Brosnan, l'altro quello che ha fatto Venom, non mi ricordo mai come si
1: Ok,
0: chiama,
1: Tom Hardy.
0: ecco lui, bravissimi, bravissimi, guardatela, è troppo figo.
2: Perché questa è storia e cultura. Ancora
0: Sì,
2: una
0: caro
2: volta,
0: Alessandro, chi sia
1: tirata giù una
0: Alessandro?
1: botta di cultura con Venom, incredibile,
0: Ciao. Ma
1: incredibile.
0: infatti, aspetta, c'era il messaggio. Ecco, lui che mi chiede di Fauda, Ivan, dice: vi ascolto sempre durante le ore di lavoro, c'è da perdersi nella cultura calcistica di Camillo. Ne sa davvero troppo. Guarda che mi diventa rosso così, Camillo.
1: Ivan. Caffè offerto al J Hotel appena arrivi, eh? Caffè offerto al J Hotel appena arrivi a
0: Io no, non
1: Torino,
0: te l'ho offerto.
1: ovviamente. No, ma Giulia mi ha mai offerto niente. Anche
2: 1.490
1: perché
2: euro.
1: quando arriva Giulia, dovete sapere, da ormai anni e
0: Rubo la
1: anni.
0: chiavetta a tutti.
1: No, io sono a Bodo, o
0: Ah,
1: sono
0: quello
1: a
0: è vero.
1: Istanbul, o
0: Sì, sì,
1: sono.
0: sì.
1: Cioè, quando lei è in studio,
0: O sei in Germania,
1: io sono l'unico che non è presente a Torino quando Giulia arriva qua in
0: Lo
1: redazione,
0: faccio
1: da
0: apposta,
1: sempre,
0: lo
1: da
0: faccio apposta
1: sempre.
0: perché non saprei rispondere al tuo fascino in maniera
1: Ah,
0: negativa,
1: sì,
0: quindi
1: certo.
0: lo faccio
1: Abbiamo.
0: per me, per preservare la mia famiglia, lo faccio.
1: Va là, questa ha
0: Va là, va.
1: tirato la palla in tribuna, va.
0: Ribadiamo gli auguri ai genitori di Camilla, avevi detto che ogni tot bisogna
1: Auguri.
0: farli, quindi
1: Auguri,
0: auguri
1: mamma e papà,
0: Cristina e
1: auguri,
0: Mario, sì.
1: auguri. Sì,
0: Auguri,
1: sì, sì, sì.
0: auguri, auguri. Ti chiedono qualcosa di Renault, si gira, chiamerà così, dirà
1: Sì,
0: così, della
1: sì, sì, sì.
0: primavera, perché a Patrizio ha fatto una buonissima impressione.
1: Sì, lui è bravo, ma la primavera è forte in verità. Il problema è che i risultati sono terribili. Inizio ad avere dei dubbi, devo essere onesto, su Padoin. Inizio ad avere enormi dubbi
0: Aia!
1: sull'operato di Mister Padoin, perché la squadra è forte, la Juventus ha investito tanto, Reno è arrivato quest'estate, quindi comunque è stato prelevato, scelto, cercato, e il livello calcistico di questa primavera, che come tu ben sai non è mai quello di vincere, ma di
0: No,
1: far
0: no, ma
1: crescere
0: far
1: i
0: crescere i
1: giocatori.
0: giovani, giusto? L'abbiamo detto più
1: Non lo so,
0: volte.
1: in questo caso qua non sono ancora così convinto, vedremo le prossime partite.
0: Qual
1: Però
0: quadra
1: abbiamo
0: non
1: l'ospite.
0: posa? Abbiamo
1: Abbiamo
0: l'ospite?
1: Nino, abbiamo Nino
0: Allora,
1: Ori. Ciao Nino.
0: buongiorno!
2: Ciao, buongiorno, ciao Giulia, ciao Camillo e buongiorno a tutti gli amici in ascolto,
0: Nino, che
2: naturalmente.
0: cosa mangerai a pranzo?
1: Esatto.
2: Bisognerebbe chiederlo a mia moglie che è di là in questo momento in smart working, ma sicuramente poi si occuperà del pranzo. Non lo
0: Allora,
2: so.
0: prima della fine del collegamento dobbiamo saperlo perché è una settimana noi dove ci stiamo focalizzando
1: Sì.
0: praticamente solo su cosa fanno
2: Meno
0: i
2: male.
0: nostri ascoltatori e su cosa
2: Meno male che
0: mangiano.
2: finisce. Meno male che finisce la pausa
0: È ancora
2: nazionale,
0: lunga,
2: ormai.
0: è ancora lunga. Abbiamo ricevuto anche una bellissima foto di Gilda che ha preparato una fantastica torta salata alle zucchine. Cioè, ieri ci mandavano foto di piatti con pesce, cose meravigliose. Tu come hai vissuto quindi questa? Ci siamo
2: Siamo un
0: sentiti una
2: incrocio
0: settimana
2: praticamente
0: fa.
2: fra un
0: Che
2: incrocio fra uomini
0: facciamo?
2: e donne è fatto in casa per voi, in pratica,
0: Sì,
2: più o
0: sì,
2: meno
0: sì.
2: questo è il
0: Non
2: livello
0: sappiamo più che cosa
2: attuale.
0: fare. Però
1: Grazie
0: ecco,
1: Ceferin. Sotto posso
0: grazie.
1: anche grazie Ceferin per questa sosta. Poteva
2: Certo,
1: farla di tre
2: assolutamente, sì.
1: mesi, di tre mesi, non 3 settimane, 3 mesi poteva
0: Non
1: farla.
0: dirlo che poi lo fa, non dirlo che poi iniziano a pensare e la
2: Non
0: fanno
2: credo che siamo
0: veramente.
2: molto lontani ad una pausa nazionale, da una pausa nazionale di quelle lunghe nelle quali vengono concentrate più o meno tutte le partite e cose di questo genere. Non
0: Quando
2: è così
0: c'era stato il
2: strano, non
0: mondiale,
2: sarebbe.
0: quanto ci eravamo fermati a gennaio? Più di un mese quasi. Eh
2: A
0: sì.
2: gennaio no, a dicembre credo.
0: A dicembre era
1: Sì.
0: tra dicembre e gennaio, non mi ricordo, era esattamente,
2: Mi
0: sì, può
2: pare fosse
0: essere.
2: dicembre, mi pare fosse
0: Era a
2: dicembre, però
0: ridosso del
2: vabbè.
0: Natale poi, ok, vabbè, quindi comunque anche lì era stata lunga, ma erano altri tempi. Quindi cosa
2: Certo,
0: possiamo dire di questa
2: no.
0: pausa?
2: Allora,
0: Più che altro non
2: intanto
0: te l'avevo chiesto. Aspetta, non te l'avevo chiesto l'altra volta, mi sa, ma pausa, Benedetta o Maria?

0: maledetta, nel senso ben venga questa pausa o mannaggia che c'è sta pausa?
1: Ma tutto sommato ben venga, nel senso che avevamo comunque fuori una decina di giocatori, non che le cose siano migliorate, però qualcuno magari rientra, qualcuno ha messo di nuovo un po' di minuti nelle gambe, per cui credo che alla fine non sia negativo, anche perché poi quelli che sono rimasti a Torino hanno comunque continuato a lavorare. Come dire, è un modo anche qui per l'allenatore per avere a disposizione dei giocatori che magari abitualmente non usa o magari abitualmente non si allenano con la prima squadra, visto appunto, visti i chiari di luna, cioè vista la situazione, infortuni, eccetera, eccetera, anche avere delle alternative pronte, tutto sommato, non è male, ecco. Quindi tutto sommato non la vedo così negativa. Poi a me delle nazionali, come vi ho già detto in altre occasioni, dal 2006 in poi non frega più nulla, nel senso che non tifo contro, ma neanche a favore, nel senso che va bene così, cioè, facciano quello che vogliono. Una volta dicevo basta che i nostri non si infortunino, adesso uno, i nostri tanto si infortunano lo stesso,
0: No,
1: due, i
0: dai,
1: nostri
0: non dirlo così.
1: nella nazionale italiana i nostri non ci sono
0: Non ci
1: praticamente
0: sono.
1: più. Quindi dalla nazionale italiana so già cosa mi devo aspettare, perché senza i giocatori della Juventus, storicamente la nazionale italiana non ha mai vinto un tubo, quindi ci sta che sia anche così poco seguita, poco amata, se non dai tifosi delle altre squadre, naturalmente, per carità, ci sta anche quello. Anzi, tutto ciò che è contro la Juve va sempre bene per altri, quindi se si possono esaltare i fratelli che giocano in nazionale, eccetera, eccetera. Va bene tutto, ecco, va bene tutto, anzi, le uniche cose che ho sentito a proposito di commenti che riguardassero la Juve era il fatto che, caspita, questo Caiode noi l'abbiamo scartato. Sì, l'abbiamo scartato quando aveva 13 anni, e non è manco il primo per la cronaca, no? Cioè, anche la
0: Ma non
1: Padula
0: sarà
1: fu
0: neanche
1: scartato.
0: l'ultimo. Non
1: Esatto,
0: sarà neanche l'ultimo.
1: Anche la Padula fu scartato a 13 anni, poi arrivò in nazionale, a quella del suo paese, cioè del paese di sua mamma, non a quella italiana, però insomma non è certo una novità, ci sta, però c'è sempre la necessità di notare che la Juve comunque ha commesso qualche errore, no? A proposito di errori commessi, chiedo scusa,
0: Vai.
1: visto che in questi giorni si parla molto di soldi, no? Perché c'è stato il CDA, si parla di questo nuovo aumento di capitale, si è anche parlato di una possibile presidenza alla sorella di John Elkann, eccetera, eccetera. Credo che nella maggior parte dei casi si tratti tutto sommato ancora di chiacchiere. Per quello che riguarda l'aumento di capitale, invece, mi sa che si parla di robe solide, anche perché 60 di quei 250 milioni sono già stati messi a disposizione. Allora, uno. Leggo di molta gente che dice non dovevamo andare in borsa 25 anni fa perché andare in borsa ti obbliga ad essere a posto dal punto di vista della Consob. Non dimentichiamo che la questione plusvalenze nacque proprio dai rilievi della Consob. Poi secondo me nacque per altri motivi, cioè secondo me nacque perché bisognava far pagare ad Andrea Agnelli il fatto di voler fare la Superlega, ma vabbè, rimaniamo come dire, agli aspetti tecnici. È vero, se tu non fossi quotato in borsa, avresti la tua SPA, che non deve sottostare a quel tipo di controlli lì, però intanto il fair play finanziario dell'UEFA c'è lo stesso. Quello che forse non ci sarebbe, se non ci fosse stata la quotazione in borsa di 25 anni fa, forse non ci sarebbe la Juve con quello che è successo negli anni successivi. Cioè, 5 anni dopo quella quotazione in borsa c'è stata Calciopoli. Allora, la quotazione in borsa nel 2001 era praticamente fondamentale, era dovuta perché la proprietà non tirava fuori una lira. Allora, no, forse c'era già l'euro, non tirava fuori un euro. A differenza di quello che succede oggi, invece, quando l'azionista di soldi ne tira fuori pure troppi, li tira fuori per via del fatto di aver fatto una serie di errori negli anni precedenti, però comunque li tira fuori. Perché non dimentichiamoci mai che l'avvocato di soldi per la Juve ne ha sempre tirati fuori pochi, il dottore, cioè suo fratello, di soldi per la Juve ne ha tirati fuori zero, l'unico che ha tirato fuori dei soldi per la Juve della famiglia rimane John
0: Il
1: Elkann comunque,
0: nipote.
1: è tutto. e tutti ce l'hanno con lui, ma va bene, non importa. Dicevo, perché nel 2001 era fondamentale fare quella scelta? Perché altrimenti la società non si sarebbe mai potuta autofinanziare. Certo, per carità, Giraudo era bravo a far tornare i conti, Moggi era bravo a fare delle scelte che ti permettevano le plusvalenze e cose di questo genere, va bene tutto. Ma per una società che aveva degli obiettivi di un certo tipo, ricordate l'intervista a Giraudo di un paio di settimane fa, no?
2: Sì.
1: Una società che aveva delle ambizioni, che aveva la voglia di diventare una company, come si dice, entertainment company, eccetera, eccetera. Quindi aveva delle ambizioni da grande club europeo, infatti non avere soldi si sposava male con quelle ambizioni. E l'unico modo per avere dei soldi era quello, in quel momento, di andare a quotarsi in borsa. Poi non è iniziato nel 2001 questo processo, è iniziato un po' di tempo prima. Di sicuro quello che oggi non possiamo fare è quello di tornare indietro, cioè di uscire da quella situazione, no? Perché anche lì ho letto, persino gente parlava di delisting. Porco cane, sono 200 e rotti milioni, altro che l'aumento di capitale. Cioè, sarebbe un costo enorme il delisting. Poi che ce ne facciamo? Bene o male il flottante è minimo. Exor ha i 2/3 del capitale della Juve. Tradotto, di quei 250 milioni, Exor ne tira fuori circa 160, anzi 60 li ha già tirati fuori, ne tirerà fuori altri 100. Gli altri 90 milioni li tireranno fuori gli azionisti di minoranza. Quello che voglio dire però è che questo aumento di capitale non andrà, come alcuni pensano, a rafforzare la squadra per il mercato. No, no. Bisogna stare in piedi prima di parlare di rafforzare la squadra per il mercato. Vi ricordate qualche settimana fa dicevo, per carità, siamo riusciti a metterci una pezza per quello che riguarda il fair play finanziario, perché comunque non abbiamo aumentato i costi in termini di ammortamenti e ingaggi rispetto all'anno precedente, e quindi è andata bene da questo punto di vista qui. Però ci stiamo impegnando con una serie di costi importanti per i prossimi 3, 4, anche 5 anni in qualche caso. Se dovessimo riscattare tutti i prestiti, eccetera, eccetera, e io mi auguro di doverli riscattare, perché vorrebbe dire che questi giocatori
0: hanno funzionato
1: e che magari abbiamo anche ottenuto. E magari abbiamo anche ottenuto dei risultati, però riscattare quei prestiti vuol dire avere di nuovo gli ammortamenti che salgono, eccetera, eccetera. Dall'altra parte non lo so quanti dei prestiti che invece abbiamo fatto noi verranno riscattati dalle società nelle quali i giocatori militano attualmente. Quindi è necessario dotarsi di una struttura finanziaria che sia il più solida possibile anche per i prossimi anni, non solo per quest'anno nel quale, maledizione, ci manca la Champions League. Abbiamo visto cosa significhi non avere la Champions League.
0: Non giocarla, certo.
1: Esatto, l'abbiamo visto nel bilancio. L'anno prima avevamo visto cosa significasse non avere lo sponsor. Infatti, guarda caso, i ricavi da marketing erano scesi, quest'anno sono ritornati a dei livelli elevati, non solo perché c'è di nuovo lo sponsor, ma anche perché godiamo ancora, a distanza di 8 anni dall'ingaggio, godiamo ancora dell'effetto CR7, perché i ricavi da marketing della Juventus sono sempre stati fra il risibile e il ridicolo, purtroppo, fino al 2017. Guarda caso, dalla stagione 2018 le cose sono cambiate. Perché? Perché evidentemente abbiamo acquisito una reputazione internazionale di altro genere. Certo è che se non partecipi alle coppe diventa difficile attirare nuovi sponsor, eccetera. Stanno facendo un grande lavoro, lo stanno pure facendo bene, perché in parte ci stanno riuscendo, però questo non ci basta per i prossimi anni. Ecco perché l'aumento di capitale, perché è una cifra abbastanza inconsueta, no? Di solito gli aumenti di capitale sono di un centinaio di milioni, una roba del genere.
0: Ma sono già stati messi diverse volte, quindi insomma...
2: Sì, perché sono più avanti nel tempo, perché sono dilazionati nel tempo. Cioè, in questo anno verrà messa una parte e poi eventualmente si arriverà fino a 250 milioni, ma non è detto al 100% che si arriverà a 250 milioni di euro, è un massimale quello.
1: Esatto, peraltro l'assemblea azionisti dovrà comunque approvarlo, qualunque sia la cifra sulla
0: il 3 novembre, giusto Camillo? 3 novembre l'assemblea, 3 novembre.
2: E verrà approvato.
1: Ho smesso di partecipare all'assemblea azionisti da una decina d'anni.
2: Non ti perdi nulla, non ti perdi nulla, te lo assicuro.
0: Sempre le solite cose.
1: tanto non mi danno una retta, ho fatto anche alcune proposte importanti, credo, dal punto di vista del marketing, eccetera, ma tanto nessuno mi ascoltava, quindi va bene così. Cioè sì, ti ascoltano i tifosi, ho capito, che mi frega, cioè io i suggerimenti...
0: Sì, sì, i tifosi si medesimano poi in queste cose, però sì, ovviamente chi però deve ascoltare sono altri.
1: Ma ci mancherebbe altro, cioè oltretutto lì ci sono dei professionisti che sicuramente sanno quello che fanno, quindi ci mancherebbe pure che dessero retta ai tifosi, no? Quindi tornando a noi, la nostra situazione finanziaria non è florida, non è bellissima, e l'arrivo dei 200 milioni si arriveranno ulteriori, 190 oltre ai 60 che già sono stati messi a disposizione, non ci permetterà di andare a comprare Haaland o Mbappé, che peraltro costano di più.
0: Beh, occhio, perché Haaland magari lo svendono a breve, quindi io direi di fare un attimo di... cioè, attenzioniamo un attimino bene quello che succede in quel
1: Manchester. Tu dici che qualcosa sta succedendo? Sì, ho letto anche che qualcosa, sempre dallo stesso hacker, che qualcosa potrebbe succedere anche per il Paris Saint-Germain. Allora, alzi la mano chi non aveva mai visto che Paris Saint-Germain e Manchester City godevano di finanziamenti dall'interno travestiti da sponsorizzazione. Lo sapevamo tutti, è un po' come la situazione dell'Inter in Italia. Tutti sappiamo com'è messa, ma siccome hanno il potere in mano loro, non si tocca. E lo stesso discorso vale per Paris Saint-Germain e Manchester City. Quindi stiamo parlando degli Emirati Arabi, e stiamo parlando di dove caspita è quell'altro, insomma, comunque di Qatar, ecco, di paesi piuttosto importanti, cioè quelli che contano, quelli che mettono i soldi, e quindi anche lì alla fine vincerà la linea Infantino, cioè non
0: dici
1: voglio
0: che
1: dire,
0: non se ne farà un nulla di fatto, perché comunque dalla Premier si urla, ovviamente oltre che allo scandalo si urla addirittura alla l'uscita dalla Premier del City, penalizzazione, retrocessione, cioè ci stanno andando allora, i giornali in particolare molto pesante.
1: Beh, io non credo minimamente alla retrocessione.
2: Hanno tutti i capi d'accusa, vorrei vedere qua si parlerebbe di cancellazione della Juventus,
0: sì,
2: in una roba
0: sì,
2: del genere.
0: Qua la manderebbero a giocare sulla luna, probabilmente.
1: Beh, ma però, attenzione, se potessero lo farebbero anche oggi che siamo così combinati male, se potessero ci caccerebbero anche oggi, fin da subito. Per quello che riguarda il City, io credo che forse qualche titolo gli verrà revocato, non lo so. Mi farebbe
0: molto
1: ridere.
0: Qual è uno dei titoli che però potrebbero essere in... La Champions in cui il City ha vinto contro l'Inter.
1: Ma no, se quello è il 2023, i reati sono stati fatti fino al 2018, quindi non c'entra nulla. Questa è una roba che possono...
0: Non sono più relativi più a... Allora avevo letto male, scusami, avevo letto male
1: no,
0: io allora. Perché
1: hai letto da qualche tifoso interista. Perché per
0: no,
1: loro
0: no,
1: il tavolino
0: no, no, no,
1: è,
0: l'ho sentito dire più volte. L'ho sentito dire più volte, allora, però vabbè.
1: Il tavolino è una di quelle cose che insomma ci deve essere. Ci hanno provato a vincere il tavolino perfino nel 61, la famosa partita Juve-Inter 9-1, Dio santo. Cioè dai, è una vocazione. Peraltro è anche vero che se tu fai tutte le porcherie possibili e immaginabili, quando poi capita a qualcun altro, Ale, sei pronto ad appropriarti, scusate, è brutto da dire, lo so, ad appropriarti dei titoli di questo qualcun altro. La Champions del 2023, in tutta franchezza, non c'entra un fico secco con gli eventuali reati del City. Ripeto, poi ci sarà, per carità, ci saranno delle punizioni. Io non credo che saranno così draconiane come furono per esempio nei confronti nostri, dove a fronte di zero reati, zero illeciti e zero frodi, ci tolgono due scudetti, ci sbattono in via, eccetera, eccetera. È un po' diversa la situazione. Per carità, probabilmente è anche diverso il potere che gli azionisti del City hanno nei confronti della Premier League. Non lo so, staremo a vedere, in tutta franchezza mi interessa poco, mi spiacerebbe che certi giocatori mi spiacerebbe non avere più la possibilità di vederli perché magari giocano nella Serie B inglese, mi sembrerebbe però, ripeto, un po' strano.
0: Non credo.
2: Nino, grazie
0: Nino,
1: a Abbiamo già finito, mamma mia.
2: Sì,
0: sono le 12.02 e quindi siamo già andati oltre come sempre, ma stiamo avendo a disposizione
1: scusatemi per aver parlato di argomenti dei quali so che frega tutto sommato poco, però secondo me sono argomenti anche importanti.
0: Non credere.
2: Grazie come sempre.
0: Grazie.
1: Amici, grazie a voi. Buona giornata, buona giornata a tutti gli amici in ascolto. Alla prossima.
0: Buon pranzo. Grazie. Non ci ha detto che cosa mangerà. Ecco, fantastico.
2: Prossima settimana. Però
0: vieni preparato.
2: Stanno arrivando grosse torte. Cioè,
0: la
2: io adesso.
0: La salata, ragazzi, spacca. La mangerò anch'io a pranzo, sai?
2: Ma l'hai cucinata tu?
0: Ieri sera, certo.
2: Falla vedere. Scusa, adesso abbiamo il break.
0: Faccio una cosa. Vado a fare una foto alla torta adesso nel break e la mando.
2: Sì, è solo a me. Devi farla vedere agli ascoltatori.
0: La mando alla chat. Ah, sì, ma no, dai. Prendo la torta e la giro qui. Ma su via. Abbiamo appena parlato di cose serie e torniamo
2: Fala timida, Giulia Borletto.
0: Non è bella, è buona, ma non è bella per quello. Ne ho fatte di più belle.
3: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficaci in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Intanto stanotte massiccio attacco delle forze russe su Sumi. 2 persone sono rimaste uccise. Un drone russo ha colpito anche una scuola a Kiev. Illesi i bambini che si trovavano in un rifugio antiaereo.
4: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato Netanyahu a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
5: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali.
4: È entrata intorno alle 5, dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
5: L'economia ad agosto 2026 su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità sul luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
4: Formula 1, Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla V17 calcolato per valere 3 decimi. Per Antonelli, Sepang rappresenta una doppia sfida. L'esordio su un tracciato mai affrontato dal vivo, il test in pista delle novità dirette a migliorare la vettura a 360 gradi. Per Russell l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra, leader del mondiale di Formula 1.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camilla De Michelis e c'è Giulia Borletto, ma non la torta salata.
0: Te l'ho fatta vedere, brutta, eh?
2: Sì, è terribile.
0: Ma perché terribile. È un avanzo, era di ieri sera, quindi è un po' bruttarella.
2: Sì. No, terribile, però ragazzi. Buona, terribile. Terribile. Ho evitato di farla vedere a tutti.
0: Con le verdure dell'orto di mia sorella, visto che...
2: No.
0: Mi sono lamentata, no, del caro verdura la scorsa settimana... E mia sorella è venuta in aiuto dandomi un sacco di verdura.
2: No, scusa. Ringraziamo tua sorella, ma la torta salata abbiamo evitato di farla vedere a tutti. Quella. Per non bloccare la fame ai nostri ascoltatori. Tra l'altro,
8: avete fatto venire prima... vertigini.
2: Esatto, Presidente. Prima di iniziare poi tutte le cose del cibo, perché ormai sta prendendo veramente...
0: Ormai
2: stiamo arrivando... a livelli altissimi col cibo, stiamo veramente arrivando in tutte le cucine d'Italia, credo.
0: Ma mi rendo conto di quanto i nostri ascoltatori, tra l'altro, a pranzo facciano delle
2: robe
0: abbuffate non indifferenti, bravi. La serie, scusami, sì. Rispondo a Max da Zurigo, sì. È Mobland.
2: Okay. Scrivi, Max, scrivi, pigli appunti, scrivi.
0: Salutiamo anche Vinny dalla Florida, sì, scusami.
2: Sì,
0: che
2: no.
0: Sono le 3:43 del mattino, la mia età si dorme poco. E sta guardando le women in replay e te la butto così.
2: Sì. L'hai guardata anche tu ieri, eh?
0: Un pezzo, poi sono uscita.
2: Sì. Poi tra è uscita,
0: Porto è andata a fare evidentemente.
2: Te lo ricordi il trend? È andata a fare Baldoria, te lo ricordi? No. Ieri sera sei andata a fare Baldoria, poi
0: no,
2: te lo faccio ascoltare.
0: Erano le 8:30, sono andata a cena. Che Baldoria, una cena qua, tra l'altro dietro casa. Meno male che ho smesso di guardarle, perché da quando ho smesso hanno iniziato a segnare anche.
2: Sì, hanno vinto 3-0, ma una partita molto
0: bene.
2: Sì, molto più complicata poi alla fine del risultato di per sé. 3-0 3-0 è arrivato nel finale, diciamo che l'Aken ha un po' sbandato, però primo tempo erano in difficoltà, l'Aken ha abbastanza dominato, ha avuto anche delle potenziali occasioni, infatti migliore in campo, no, per poi la UEFA Cecilia Salvai.
0: Ha fatto un salvataggio pazzesco verso la fine del primo tempo, rischiando anche ovviamente l'espulsione, perché era fallo da ultimo uomo o l'ultima donna, non so come si viene
2: detto. È sempre difficilissimo, però ultimo uomo, sì.
0: Ultimo asterisco, però ecco, sì, effettivamente poi le è andata veramente bene, ma tre secondi prima si erano mangiate un gol in maniera assolutamente vigliacca, avendo un eccesso di, così, un po' più di altruismo. Presunzione ogni tanto serve, un eccesso di presunzione che non piace tanto vedere in queste situazioni.
2: Sì, diciamo che Sariegi è la giocatrice che non ha calciato e ha fatto arrabbiare Giulia, che mi ha subito scritto, ma dai, una calcia. Era arrabbiatissima Giulia prima di andare a cena per questa azione.
0: Ti hai messo ansia, domani ti interrogo, oddio, ok, esatto. Guardiamo subito.
2: Esatto, subito è acceso Disney Plus, anzi si è abbonata a Disney Plus all'istante per guardare la partita dei track nei Juventus Women. Ecco, Sariegi è molto molto forte, però non tira mai, tira quando non deve tira quando deve. Anche un po' di sfortuna, perché tipo ho preso 200 pali in finale di Women's Cup, però bell'investimento. Tra l'altro ti posso raccontare questo retroscena. Sariegi è arrivata alla Juventus proprio grazie a Guerrero. Cioè Guerrero l'ha chiamata e ha detto no, tu devi venire, perché all'inizio, no, l'Atletico Madrid, sai, a fine mercato vendere comunque una giocatrice in prospettiva, forte, comunque che giocava all'Atletico Madrid, non è mai semplice, perché poi devi trovare una sostituta, non era una situazione facilissima, e il lavoro, no, di Guerrero nel convincere Sariegi è stato fondamentale, cioè, gran parte della trattativa l'ha fatta Guerrero, proprio andando a chiamare, a forzare un po' la mano con la giocatrice, che poi fortunatamente è arrivata alla Juventus, pagata bene, quasi 180.000 euro, quindi per il femminile tantissimi soldi, però con un potenziale futuro, era la giocatrice che mancava a questa Juve, un bel acquisto. Poi penso abbia pochissimi gol nei piedi, perché ha questa difficoltà nel capire quando fare gol, quando tirare o non tirare. Però ne crea tantissime.
0: È una caratteristica anche di tanti, di alcuni giocatori della Juventus maschile, questa, no? Non capire mai quando è il momento esatto, magari quello giusto per approfittare anche, no? Ma tra l'altro, davvero, non scherzo, ne abbiamo parlato spesso, forse anche proprio dopo la gara col Sassuolo, anche durante, o anche prima. In quelle prima, che se poi si erano concluse con un risultato positivo abbastanza, a parte il Milan, era questa difficoltà nel capire ogni tanto che non serve per forza passare la palla a un compagno, ma bisogna provare a scagliarsi o in porta o a scagliare la palla nella porta, con quei famosi tiri dalla distanza che vediamo sempre meno. L'ultimo forse è datato di prima giornata con Nico Gonzalez.
2: Sì,
0: seconda,
2: diciamo che
0: non prima, seconda. Sì, seconda.
2: Diciamo che Giulia, comunque l'idea della Juventus femminile è comunque di simile al Barcellona. E il Barcellona per anni è entrato in porta con la palla, quindi le vedi anche... Per chi magari ha guardato ieri la prima partita o ne ha vista solo una in generale, che hanno proprio la voglia di giocare sempre la palla. Cioè, ci sono dei contropiedi dove qualcuna va ai 1000 all'ora in avanti e loro invece continuano a fraseggiare, perché ormai sono entrati in questo loop di dover giocare la palla nel corto e di guadagnare non tanti metri con un lancio lungo, ma guadagnarli
0: ma
2: col baricentro.
0: Ma con la palla ai piedi, sì, con la palla ai piedi proprio.
2: Quindi
0: palla
2: hanno
0: piede.
2: Questa mentalità qua, secondo me è più semplice fare una proposta del genere nel calcio femminile, perché nel maschile, per me, ci vogliono tra i 3 e i 5 anni a fare una roba del genere. Di
0: non
2: struttura.
0: Ah,
2: perché... Cioè devi iniziare un progetto e partire dalle fondamenta, stravolgere tutto, e per arrivare a giocare come il Barcellona, io vi sto dicendo top al mondo, secondo me tra i 3 e i 5 anni, a livello di acquisti, mentalità, non sbagliare mai, insegnarlo nel settore giovanile, cioè quella è una roba che devi fare ma proprio a 360 gradi. E in questo momento, paradossalmente, per qualsiasi club, non sto parlando solo della Juve, ci sarebbe quasi l'opportunità, ovvero cambi tutto, prendi Guardiola, cambi tutto, sì. Ma non dico alla Juve, dico in generale come ha fatto il Bayern Monaco, perché il Bayern Monaco, il City, hanno cambiato tutto, compreso la dirigenza, hanno preso Guardiola e tutte persone vicine a Guardiola, dal settore giovanile allo staff, alla dirigenza, e poi hanno costruito un modello vincente, perché il Bayern Monaco poi ha costruito un modello vincente, era già molto molto molto importante prima di Guardiola ed è diventato straordinario con Guardiola, e il City invece era la classica cozzaglia di giocatori allenatori ogni anno, con Guardiola è diventato molto di più, quindi potresti anche farlo, però ci vuole tempo, soldi e tanto lavoro, però credo che prima o poi Guardiola tornerà ad allenare e sicuramente farà una roba del genere, a meno che non voglia andare in una nazionale.
0: Però la possibilità ce l'ha avuta, no? Ci hanno raccontato di andare in nazionale qualche mese fa, e ora vabbè, lasciamo perdere quello che continua a venire fuori che potrà accadere, ma non è questa la sede giusta per parlarne, perché non crea hype, zero proprio.
2: Mi ha detto Gabriele dalla regia che il Como sta provando a fare una roba del genere.
0: Perché io non lo sento, Gabriele, dalla sentito tu?
2: E Under 17 con italiani. Sta provando. Adesso poi ti manderà un messaggino a te, No, ha ragione, perché stanno provando a investire con gli italiani, con la mentalità, con un progetto a 360 gradi, anche perché Fabregas non è solo l'allenatore del Como, è anche un azionista del Como, quindi sta lavorando su un livello di totalità, no? della società, e credo che questa debba essere poi una scelta che debba essere fatta in futuro da tutte le società, e io mi auguravo potesse anche comprendere la nazionale italiana. Ecco, se la nazionale italiana avesse fatto un ragionamento del genere anche senza Guardiola, dove lì non mi sono piaciuti né Maldini e né Leonardo, ecco, per quanto mi riguarda, sarei stato molto contento di vedere una nazionale legata ai giovani, alla struttura, a rifare completamente Coverciano, a cambiare tanti selezionatori.
0: No, invece, si è tornati invece, indietro in maniera estremamente importante e sbagliata, anche se quello che comunque stiamo vedendo in queste partite è che la scelta nonostante il mister sia datato, diciamo così, comunque le scelte che sta facendo sono molto in ottica portiamo avanti i giovani, forse perché anche solo quelli ci sono oramai, il cambio generazionale c'è stato anche nella nazionale, e ogni tanto quando magari leggi, no, la formazione, dici caspita, sembra un under 21 quasi più che una nazionale maggiore, e un po' e questo porta ovviamente poi sicuramente anche all'inesperienza di cui si è parlato in particolare dopo la prima giornata. Ora ripeto, aprendo e chiudendo la parentesi nazionale, domani il palcoscenico Francia sarà bello tosto, no? da dover gestire, da dover affrontare, insomma,
2: tra l'altro,
0: una partita che potrebbe veramente terminare malissimo.
2: Tra, Tra l'altro, Giulia, sono rimasti a Coverciano Pessina, come sempre, sempre che è stato, non è mai stato convocato, Anor, Coppola, Ilardi, sì. Quadio, Mandragora, Romano, Cambiaghi, Inacio.
0: Cosa è successo a Romano?
2: Ma io credo che quello sia un po' di rotazione, perché le ha giocate comunque le... No, Romano ha giocato con la Turchia, credo,
0: La
2: che è subentrato. No,
0: Sì, mi ricordavo che anche lui era stato messo fuori, poi magari mi ricordo male, come mi ricordavo prima del... Non c'è problema, Romano, vabbè. Ma... Può essere, però comunque...
2: Ti faccio l'esempio, Inacio, che sì, è il figlio, l'abbiamo detto, di Inacio Pia, lui però sarà costretto
0: era in panchina.
2: A convocarlo e farlo giocare con la Turchia, se no il nostro Inacio si è fatto un bel giretto con la nazionale italiana e la prossima va a farselo col Brasile. Quindi in questo caso, se vogliamo tenere Inacio in Italia, dobbiamo farlo giocare, se no lo facciamo giocare e poi il Brasile ce lo prende e ce lo porta via. Per il resto ci sta, insomma, ci sono giocatori che a me piacciono, perché a me Ghilardi piace, Quadio piace, però insomma è normale che possano non trovare spazio in determinate partite, ecco, credo che questo faccia parte un po' del gioco, però tutte queste convocazioni così, preferisco il metodo Klopp, Giulia, ovvero le prime due le giocano tot giocatori, le altre due tot giocatori, ne ha chiamati 44 ma ha diviso le quattro partite sostanzialmente, preferisco questo modo qua.
0: Ma ci sono abbastanza giocatori per attuare un modulo così, validi? No.
2: Sì, secondo me sì, perché poi alla fine se ne lasci tutte le partite fuori nove, se ne lasci fuori tutte le nove, secondo me potevi fare una roba del genere. Però affari della nazionale, che come tu ben sai non mi scalda parecchio. Giulia, ascoltiamo qualcosina?
0: Vai, ce ne sono. Anche vecchi.
8: Ciao Camillo, a proposito di pranzo, ciao Giulia. Allora, ti dico il mio pranzo.
2: Ma dimmi qualcosa anche sulla Juve, ho il pranzo.
8: Non comprato nel supermercato, ma dal mio amico che c'è l'allevamento, quindi ho fatto assiccare, bella sistemata.
0: Al fiasco anche.
8: Poi ho delle polpette immersi nel sugo alla pizzaiolo fatta ieri sera dalle signore che mi sopportano. E c'ho un quartino di vino con un formaggio DOP. Aspetta che ti faccio vedere il formaggio dopo, che non mi ricordo che formaggio
2: è. Come fai a vedere che...
0: Cosa mi fai vedere che è un vocale?
8: Provolone.
0: Ma poi quanto
8: provolone dolce toscano.
0: Buono, fantastico.
2: No, ma soppressata. Però... Polpette al sugo e provolone. Quartino di vino. A domani, buonanotte.
0: Così poi, ma poi sono anche ferma alle signore che gli hanno cucinato, che lo sopportano. Quante mogli ha, quindi?
2: Non so. Magari la figlia, la moglie, non lo so, la sorella, carine. La mamma, non lo so. Dai. Bellissimo. Ogni tanto tu dacci il pranzo, che a noi piace, però anche il tuo pensiero sulla Juve, tipo mangio le polpette e penso a Cambiaso. A Cambiaso, ecco, così ci dai anche una mano. Ne ascoltiamo un altro?
0: Sì, mangio le polpette e penso alla lista della spesa di Massara, che dopo ti elenco
2: esatto.
9: Stefano da Roma. Camillo, il Bayern Monaco, Guardiola fallito, hanno vinto solo la Bundesliga, e se stavano a far cacciata noi in quell'anno fantastico gli stavamo a superare agli ottavi, poi se ne andò via, ma sono rimasti molto delusi, e te lo me l'ha detto da gente che lavora là,
2: Ma fallito, ecco, ragazzi. Ragazzi, fallito quando poi crei giocatori come Kimmich, che ha lasciato al Bayern Monaco in eredità, come crei la mentalità di andare a giocare sempre in avanti e di segnare. Non è quello il fallimento, cioè il mio discorso non era i trofei, perché Guardiola te li fa vincere i trofei, non hai vinto la Champions, ma cosa vuol dire? Non è un fallimento non vincere la Champions, Come non ritengo questa cosa noi con Ronaldo, non la ritengo giusta neanche per Guardiola e il Bayern, ma il mio pensiero era altro, era che ti lascia la mentalità, ti costruisce le basi, le fondamenta, ti cambia completamente una struttura. Quando a noi l'ha fatto Conte, Giulia, poi ti può piacere o no, ma Conte ha messo delle basi con Andrea Agnelli, Marotta, Paratici, per carità, però Conte ti ha messo una fame in quel gruppo, un'appartenenza, una cattiveria, una voglia di vincere.
0: Che mancava da tantissimo tempo.
2: E poi è arrivato con una dirigenza straordinaria, strepitosa, è arrivato Allegri che è stato bravo a incanalare quella potenza e poi è nata quella Juventus meravigliosa. Ma Conte non ha lasciato solo tre scudetti, Conte ha lasciato mentalità e cattiveria e forza nelle mura di Vinovo e poi della Continassa straordinarie. Quindi io parlavo di altro oltre i trofei, ecco.
0: C'è ancora qualcosa da ascoltare?
2: Sì.
10: Ciao biondissimi, ho una cosa da dire.
0: Ciao. Sì.
10: In questo mondo di ladri, le plusvalenze della Juve, con la Juve.
2: Si è un po' fermato alla fine, è mancato un po' la rima, è mancato un po' il testo. Il
0: Ma
2: testo
0: pensavo
2: è mancato.
0: Se la fosse preparata prima di...
2: No, lui...
0: È stata
2: lui
0: una
2: si
0: cosa così...
2: Lui è partito... In questo mondo di ladri poi non c'era più il testo e abbiamo avuto siamo andati un po' calando, però insomma a noi questi momenti d'arte, perché è arte anche questa, calcistica, canora, fanno impazzire. Però non ti sei firmato, ma prossima volta il testo
0: Paolo, forse Paolo, vedo
2: prossima
0: Paolo,
2: volta vedo... Il testino io lo preparerei un po' prima.
0: Lavoraci un momento di più, perché era molto interessante e originale, soprattutto. Molto. Sì, Romano ha giocato, sì, è entrato alla fine del secondo tempo, anche per riscattarsi un po', visto che era partito dal primo minuto contro il Belgio e purtroppo era stato abbastanza, non dico massacrato, però poi... Si era ovviamente iniziato a dire, ma forse era troppo presto, non poteva giocare così. Cioè, quella era stata una partita forse presa leggermente sotto gamba, anche dai giocatori, dallo stesso mister. L'ho vista poco, ho visto più l'altra, però ho avuto un po' quella sensazione. Senti, c'è, pare esserci una sorta di lista per la spesa fatta dal buon Massara, che questa mattina viene tirata in ballo dal Tutto Sport. Visto che tu sei un tuttologo da questo punto di vista, qualunque nome io ti faccia, tu sai dirmi chi è. Tra l'altro sconvolta, perché ieri ho guardato un gioco, un quiz su YouTube con mio figlio, dove dovevi riconoscere le facce di giocatori, ma anche impossibili da riconoscere, e lì riconosceva, quindi potrebbe essere un tuo degno erede, credo, in queste cose, perché la Juve studia il dossier parametri zero e ce ne sono parecchi. Te li dico, no? Dimmi se te ne piace qualcuno, poi andiamo in pausa. Allison.
2: Sì.
0: Santiago Beltrán.
2: Sì.
0: Solé.
2: Sì.
0: Lobotka.
2: Sì.
0: Raum.
2: No.
0: Kovacic.
2: Sì, tantissimo.
0: Brahim Diaz.
2: Sì.
0: E questo torna ogni tanto, sai che viene lì e bussa, un certo Mateta.
2: Guarda, su Mateta mi prendo 30 secondi, io ho enormi, giganteschi dubbi, e magari te lo racconterò in privato perché non posso dire determinate cose, sulla possibilità che Mateta un giorno possa arrivare alla Juventus. Io sono...
0: Perché devi dire
2: veramente...
0: in privato?
2: Perché sono delle cose che a volte non si possono dire.
0: Ma legate
2: dire,
0: al
2: non si
0: fisico, le hai sono tutte titubanze tue legate alla fisica del
2: giocatore? No, sono titubanze della Juve. perché la Juve sa delle cose e io credo che Mateta non possa più essere accostato alla Juventus. Questa è una cosa che ho detto per tutta l'estate. Non ho mai considerato Mateta un obiettivo della Juve e so che non è mai stato un obiettivo della Juve, non è mai stato cercato in estate dalla Juve, è stato a un passo, proprio un passo a gennaio.
0: Prima Juve e poi Milan.
2: D'estate, sì, d'estate non è mai stato cercato dalla Juventus e in questo caso ti posso dire che faccio veramente fatica a poter pensare a Mateta alla Juventus. Poi è giusto dire, Giulia, che nel calciomercato l'impossibile non succederà mai, non è un racconto corretto. Però ad oggi, se la Juventus dovesse anche solo fare un'offerta per Mateta, sarei stupito al 1000 per 1000.
0: L'ultimo messaggio che ci è arrivato è molto interessante, ma lo leggiamo quando torniamo.
2: Va bene.
6: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati della nazionale. Anche in ottica del match di lunedì a Bologna contro la Turchia, il CT ha deciso di non far partire da Coverciano ben 9 calciatori. Si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nasio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Come spiegato dalla stessa FIGC, nel pomeriggio si sottoporranno una seduta con parte dello staff tecnico e performance. Tra i giocatori che invece tornano a disposizione del tecnico rispetto alla sfida in Turchia spiccano Barella e Mancini, a cui si aggiungono Maldini, Zoma e Ricci. Il tennis è attesa per la decisione di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo si sta allenando a Monte Carlo e deve decidere se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. L'ultimo allenamento non sembra però aver dissipato i dubbi sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando col suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica. Intanto Flavio Cobolli saluta al debutto l'ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Safiullin per 6-3-6-2 in 1 ora e 24 minuti di gioco. La Formula 1 si appresta a vivere il Gran Premio della Malesia dopo i fatti di Baku, dove George Russell ha dominato riducendo 66 le lunghezze di ritardo da Kimi Antonelli nel Mondiale. L'italiano mantiene comunque un solido vantaggio sul compagno di squadra e punta a riscattarsi e riaffermare il proprio ruolo di favorito indiscusso per la conquista del titolo. In casa Ferrari, dopo il Gran Premio del Belgio, la scuderia di Maranello era a meno 73 la Mercedes e adesso è a meno 160. Lewis Hamilton si trovava a meno 45 dalla vetta della graduatoria piloti e ora è a meno 103. Dunque i distacchi sono più che raddoppiati nel giro di un paio di mesi. Il basket, la Virtus Bologna ha cominciato l'Eurolega con 2 sconfitte, ma sempre dando battaglia fino all'ultimo. Dopo il KO all'esordio sul campo del Fenerbahce e quello all'ultimo secondo nel derby d'Eurolega con l'Olimpia Milano, le V-nere cercano il primo successo tornando al Paladozza. A Bologna arrivano però i campioni in carica dell'Olympiacos, punteggio pieno in classifica dopo le vittorie contro Baskonia e Žalgiris. La Virtus comunque ha dimostrato di potersela giocare nonostante un gruppo nuovo che deve trovare ancora tutti gli automatismi necessari per competere al più alto livello continentale. Ciclismo: Jonathan Milan verrà premiato col Giglio d'Oro, il prestigioso riconoscimento che dal 1974 viene assegnato al miglior ciclista professionista italiano della stagione. Milan fa festa per la prima volta in carriera entrando nell'Albo d'Oro in cui campeggia Francesco Moser con 9 affermazioni, seguito da Vincenzo Nibali con 6 sigilli. La cerimonia di premiazione della 53esima edizione del Giglio d'Oro avrà luogo lunedì 16 novembre alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati.
8: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è Giulia Borletto.
9: Sì, questo è anche il club culinario di Radio Bianconera, sì. Come ci piace adesso ormai chiamarci. Bella l'idea di Daniele da Varsavia, che dice di chiedere ai nostri ascoltatori di associare un cibo, un piatto ad ogni giocatore della Juve. Quindi per lui dice Colomboigny potrebbe essere un sontuoso fondant au chocolat. Voltemade invece mi evoca immediatamente un monumento della gastronomia teutonica, il Leberkäse.
10: La salsiccia non so piccante. Cosa sia.
11: La salsiccia piccante.
9: La salsiccia piccante potrebbe essere Gatti salsiccia piccante.
10: Non lo so, entriamo in uno scenario anche pericoloso, quindi io cambierei.
9: Parmigiana, Locatelli.
10: Ok. Ma io cerco il Leberkäse.
9: Il
10: Leberkäse è un piatto di carne tipico della Baviera, del Baden-Württemberg. Della Svizzera e dell'Austria, ma è molto popolare anche nel resto della Germania. Presso tutte le popolazioni di lingua tedesca, compreso l'Alto Adige. Gli ingredienti sono carne di manzo, pancetta di maiale, acqua, cipolla, sale e maggiorana. Vengono macinati.
11: Spidine, salsiccia arrosto.
10: Esatto, molto finemente infornati in uno stampo simile a quello che si usa per il pane in cassetta. Sì, è una sorta
9: ma che
10: da
9: schifo.
10: No, non dire così.
9: Che pane in cassetta, manzo, acqua, cos'è? Ma cos'è?
10: No, è un po' simile a ciò che si usa per il pane in cassetta.
9: È un patè,
10: da quello che
9: cos'è? Una sorta
10: no,
9: di patè.
10: No, da quello che ho visto nella foto qua in questo caso, anche se poi lo puoi tagliare sottile, è una sorta di è una sorta di polpettone, no? Di polpettone.
9: Guarda che è un patè alla fine, sembra. No, neanche perché è spesso.
10: Sì, posso dirti, non lo mangerei mai. il Leberkäse.
9: Ma alla fine che sai proprio... cosa sembra? Sembra quegli hamburger di prosciutto cotto che io propino a
10: il
9: mio
10: tenerone,
9: figlio ogni tanto.
10: Il quando tenerone. Non so cosa fare. Il tenerone, sì.
9: Sono gli scarti degli scarti degli scarti degli scarti. Cioè proprio...
10: Esatto.
9: Modalità sì, mamma sì. De me attivata, ovviamente.
10: Esatto,
9: tornando
10: esatto,
9: al
10: esatto.
9: discorso svincolati, diteci se c'è qualche sì. altro svincolato che vi piacerebbe, magari, no? Visto che vi abbiamo io vi ho nominato quelli che ad oggi porta in dote il tutto sport.
10: Il tuo preferito, mette... Giulia?
9: Tra questi, Brian Diaz.
10: Sì. Sì. Il mio 100%... levando.

0: dice: ma aspetta, perché poi chissà che chissà cosa può accadere ancora nel corso dell'anno. Lui spesso si infortuna, eccetera. Ecco, però non credo che tu possa dare una valutazione legata ad un giocatore solo e esclusivamente per quello che gli è successo. Perché allora anche Yıldız potresti dire un club che lo ha 70 famosi milioni, 100 milioni per ma si è fatto male l'anno scorso, quindi quello non lo posso sapere. Quindi ti chiedo, Cami, tu sei ancora dell'idea che alla fine tutto quello che è stato fatto quest'anno è stato propedeutico per poi arrivare ad esempio Alisson, perché poi va in scadenza?
1: Ma a un certo punto loro si sono trovati a dover ragionare in questo modo. Una volta no, saltati determinati obiettivi, la Juventus ha lavorato sul portiere una stagione, vediamo. Una stagione, vediamo. La formula anche di Vicario è una formula molto conveniente alla Juve, perché poi alla fine non ci siamo obbligati in nulla, non abbiamo speso tanto. L'idea addirittura era quella di farsi dare in prestito secco Suzuki, eh?
0: Eh sì, mamma
1: E
0: mia, meno male.
1: è Suzuki che ha fatto saltare tutto, perché ha
0: E
1: detto: no,
0: ha fatto bene, grazie.
1: io grande
0: Suzuki,
1: fan nel
0: grazie.
1: mondo, io grande fan nel mondo di
0: No.
1: Suzuki,
0: Ma de che? De che? Ma de
1: grande
0: che?
1: fan, il più grande fan in
0: E
1: Italia di
0: vabbè,
1: Suzuki,
0: il più grande visir di tutti i
1: io ti dirò di più.
0: portieri.
1: Avevo
0: Dimmi.
1: parlato con i miei potenti mezzi anche a dei
0: Col papà
1: dell'agente
0: Suzuki.
1: che lavora al Creator
0: Ah.
1: Lab, e avevo parlato, ho chiesto di presentarlo col cappello alla Benji Price. Cioè, il mio sogno era creare
0: Che
1: questa
0: peccato
1: campagna
0: che il tuo
1: per
0: sogno non si sia
1: Suzuki.
0: avverato.
1: Intanto
0: Che peccato.
1: È già idolo dei tifosi dell'Aston Villa, titolare fisso inamovibile, intanto, il
0: Come sta
1: grande Zion
0: andando?
1: Suzuki.
0: Quanti gol ha già preso? Vediamo un po'.
1: Ne ha presi un po', ma non ha mai
0: E
1: sbagliato, non ha
0: allora,
1: mai sbagliato, non ha mai sbagliato, e quindi in questo caso, però sì, non dobbiamo escludere assolutamente Alisson, perché Alisson... intanto piace tantissimo a Spalletti. Spalletti è letteralmente impazzito quando gli è stato detto: no, no, ma Alisson è già nostro, insieme a un altro giocatore. Gli era stato detto che era già nostro,
0: Sì.
1: Robertson, che è andato al Tottenham. Però lì non fu colpa di Comolli, ecco. Diciamo che lì Comolli non ebbe nessun tipo di colpa, però ci sono tanti retroscena che magari un giorno più avanti racconterò su Robertson, anche trattativa fatta. Ma il discorso è che su Alisson era stata detta: è il portiere della Juve, è il portiere della Juve. Poi a un certo punto non hanno chiamato Liverpool ha detto: guardate che noi non lo vediamo qua
0: Sì,
1: Alisson.
0: era come quando tu di... Io anche sono fidanzata con Jacob Elordi, in realtà, però non lo fa lui. Sono quelle situazioni così. Volevi l'idea?
1: Esatto, e quindi quello fu uno dei motivi dove poi alla fine si arrivò alla totale rottura Spalletti con lì, eh.
0: Scusami,
1: Spalletti
0: tu stai
1: con...
0: dicendo delle cose molto serie e qua continuano a dirci quanto è
1: No, ma
0: buono
1: tutte... Il Lebercase.
0: Leberkese. Il
1: Sì.
0: Leberchese, si dice Leberchese. No, per rispondere a un altro a Claudio che dice da Napoli, ci sarebbe anche tra i parametri zeri il marocchino del Napoli che è Rahmani. No, appena rinnovato fino al 2029. Lui ed Anguissa erano tra i giocatori con il contratto in scadenza nel 2027. Rahmani si è tolto.
1: Sì, Rahmani si è tolto, ma tra l'altro Rahmani non è marocchino,
0: E
1: è
0: non lo so.
1: kosovaro.
0: E allora non è lui.
1: No,
0: Sono gli
1: infatti sono
0: unici
1: andato a
0: due
1: cercare.
0: che hanno sono gli unici due che hanno il contratto in scadenza nel 2027, quindi io perché
1: L'unico
0: abbiamo detto
1: marocchino
0: marocchino?
1: c'è scritto marocchino, Claudio, ma l'unico giocatore marocchino del Napoli, che però è andato via all'Avellino, è
0: Ma
1: Khedira.
0: che dira è
1: Khedira, ma...
0: giallorosso. Era
1: Sì.
0: giallo, no, aspetta, sì,
1: No, no,
0: fino al
1: è Avellino.
0: 2030. Fino al 2030, 30 giugno 2030, quindi non so se
1: Infatti
0: forse
1: non...
0: intendesse lui, non lo
1: Non
0: so.
1: lo so. Non lo
0: Forse
1: so, Claudio,
0: intendeva
1: non
0: lui.
1: ho idea di chi parlasse Claudio. Non ho la più pallida idea, però
0: Vabbè,
1: non è...
0: io ho preso per
1: Non è...
0: buono subito quello.
1: Sì. Insomma, sugli svincolati c'è tanto. Il discorso è sempre legato a poi...

0: le commissioni, l'ingaggio, gli anni di contratto, le motivazioni. Io so che Como lì aveva iniziato a contattare l'entourage di Bernardo Silva da inizio novembre,
1: Ecco,
0: perché
1: ah,
0: Como
1: cioè,
0: lì
1: fatto bene.
0: era letteralmente innamorato calcisticamente parlando di Bernardo Silva, e c'era un legame tra loro due dai tempi del Monaco,
1: Ma
0: quindi
1: tenero.
0: neanche Manchester City, e aveva investito ma quasi tutta la primavera nel lavorare su Bernardo, che poi ovviamente è andato al Real Madrid, quindi cioè.
1: Ha fatto bene, grazie Damien. Sei un ottimo mediatore. Diamo il benvenuto adesso a Cesare Bovo. Buongiorno.
0: Buongiorno!
2: Ciao, buongiorno.
1: Poi ovviamente chiederemo anche a te che cosa mangerai a pranzo, perché è il mood della puntata e delle puntate durante la pausa nazionale. Però comincio chiedendoti, visto che questa mattina sul Tuttosport c'è una lista non indifferente di giocatori pronti a svincolarsi che sarebbero entrati nel mirino della Juventus e di Massara, io ti chiedo, te li elenco e tu mi dici sì, no, nel senso. Ci
2: No.
1: starebbero bene in questa squadra secondo te? Eh sì, dai, tanto sono giocatori di un livello non indifferente. Intanto, Allison.
2: Ah, devo fare proprio.
1: Eh sì, tipo quiz, tipo
2: Ma mi
1: quiz.
2: viene difficile fare una cosa del genere perché non mi piace, no? Poi andare a creare
1: Dai.
2: un po'
1: No,
2: di.
1: ma tu di che
2: Sono tutti giocatori
1: secondo...
2: importanti. Allison,
1: Ma
2: e chi è che non vorrebbe Allison in
1: allora facciamo
2: porta?
1: così. Io te li nomino e tu mi dici se tra questi, secondo te, c'è qualcuno che ci starebbe bene nella
2: Sì,
1: Juventus.
2: però
1: Facciamo
2: dico,
1: così, è un po' più
2: Alisson è un
1: facile.
2: portiere straordinario, ma la Juve ha investito quest'estate sul portiere, quindi penso che no, no, non serva, anche se poi è un portiere straordinario, però viene difficile fare il mercato da Juve.
1: No, ma no, è così perché sono tutti giocatori di base che vanno in scadenza. Cioè, ad esempio, Beltrán, Solé, Lobotka. Raum, Kovacic, Brahim Diaz, Mateta, scegline uno. Uno, solo uno. Su cui dici questo, io punterei tutto su di lui.
2: Ripeti per favore,
1: Alisson,
2: che non ho
1: Beltrán,
2: sentito.
1: Solé, Lobotka, Raum, Kovacic, Brahim Diaz e Mateta.
2: Ma Solè è quello dell'Udinese?
0: Sì.
1: Omar Solé, sì.
2: Io non
1: Hai
2: sto
1: detto
2: seguendo
1: questo.
2: nulla, però è un giocatore che mi piace, nel senso, sono tutti forti ovviamente, ma poi bisognerebbe capire la società cosa vuole, l'allenatore cosa cerca. Secondo me dove prendi vai bene, nel senso, Solè è un giocatore che si è messo in mostra molto in questi ultimi periodi, l'anno scorso, inizio stagione, è un giocatore che ha dimostrato grande fisicità, grande tecnica, grande personalità, poi si fa per parlare, poi bisogna dire tante
1: Ma
2: cose,
1: certo.
2: però è un
1: Cesare,
2: giocatore che ha dato all'occhio.
0: io ti chiedo, no,
2: Sì.
0: quanto è importante la fiducia di un allenatore per un calciatore, no? Perché a Torino 2 anni fa abbiamo visto Douglas Luiz fare molto male, giocare quasi mai, abbiamo visto Nico Gonzalez anche spostato a destra, a sinistra, nei 5, addirittura a centrocampo e non lasciare mai il segno. Adesso sono diventati due giocatori fondamentali della Juventus, anche grazie a Spalletti. Quanto è importante la fiducia dell'allenatore, il sostegno per riuscire anche a
2: Ma
0: riscattarsi?
2: io credo che la fiducia all'allenatore, quando un calciatore sente la fiducia all'allenatore, credo che riesca poi a esprimere il suo massimo potenziale, no? Credo anche per il giocatore più forte di personalità, più menefreghista, mettiamo tra virgolette, è importante sentire la fiducia. Quando non la senti e lo percepisci, perché te lo garantisco che lo percepisci, giocare sempre sotto esame, non sapere mai se va bene quello che è diverso di quando magari senti la fiducia massima e ti senti più sicuro, e sicuramente cambia. Posso parlare per la mia esperienza personale e parlare di esperienze dove ho fatto molto molto bene perché la sentivo e la percepivo, e altri posti dove magari non ti sentivi apprezzato, è diverso, sicuramente sì.
1: E Spalletti è quell'allenatore che, insomma, difficile che non riesca a far capire anche un po' davanti ai microfoni quando crede veramente in un giocatore o quando invece ha sempre qualcosa da dir contro di lui. Mi viene in mente Zegrova, no? Pensando a questo, un giocatore che tra l'altro era messo ai margini, sembrava dovesse partire in qualunque momento durante la sessione di mercato estivo, fuori dalla lista UEFA, addirittura può giocare soltanto in Serie A, però quando entra dimostra quello che pensa di valere. Soprattutto giocatori così, ecco, come li definiamo?
2: Sono giocatori che hanno qualità, giocatori importanti. Poi giocare in una squadra importante, no, a volte aiuta anche, no? Riesce ad esaltare le caratteristiche del giocatore. Spalletti io non sto seguendo molto, quindi non ho seguito né
3: tante partite, devo essere sincero, però è un allenatore che è chiaro, nel senso ti fa capire, ti dice, sia tramite stampa ma soprattutto a livello...
1: Tu l'hai avuto, no, quindi... Spalletti? Tu sei stato allenato da Spalletti?
3: Io l'ho avuto sì, nel 2000, il primo anno di Roma suo, io ero un ragazzo e devo dire che ho un ottimo ricordo dell'allenatore, nonostante io non fossi tra i titolari, però un allenatore che ha dato tanto, mi ha dato tanto e comunque un allenatore schietto, diretto.
0: E invece ti abbiamo visto giocare qualche giorno fa, ti abbiamo visto impegnato in campo nella partita, no, di Fabrizio Miccoli a Palermo, se ci racconti qualcosina.
3: Visto giocare è un parolone, nel senso è stato bellissimo perché obiettivamente...
1: Eravamo tanti
3: e la dimostrazione che eravamo un gruppo forte. Quando poi uno dice alla base... Per me il gruppo è fondamentale, questa è la dimostrazione. Quando vedi arrivare ragazzi dal Brasile, dalle altre parti del mondo, per un giorno e mezzo, soltanto per esserci, per il piacere di salutare intanto Fabrizio, che è stato per noi un giocatore fondamentale, ma una persona, un amico, e quindi ci faceva molto piacere stare lì per lui, ma anche per trovare tutti gli altri compagni. E dopo 15 anni sembrava che non fosse passato un giorno, quindi questo è stato bellissimo. Poi il giocare, obiettivamente siamo un po' tutti diventati tra virgolette vecchiotti, qualche chiletto in più, però poi quando rientri in campo la testa viaggia un po', e il bello di risentirsi in quel campo che per noi è stato casa e lo sentiamo tuttora, quindi devo dire che è stato veramente bello.
1: Grazie Cesare.
0: Grazie Cesare.
3: Grazie a voi.
1: Buona giornata. Bello ricordo Miccoli. Tra l'altro rimane una sola stagione la Juventus, giusto?
0: Sì.
1: Il suo lo fa in qualche modo, nonostante arrivasse da non grosse esperienze, cioè, insomma.
0: No, Perugia.
1: Da dopo la Juventus sono iniziate le squadre serie, tra virgolette, poi vabbè, ovviamente a Palermo è dove lui esplode e fa anche le fortune proprio del club in quel
0: vuoi un aneddoto?
1: Su Miccoli?
0: Sì. Allora, ti ho già detto, no, la mia amicizia, no, con Michele Giraudo, sì. E ci vedevamo sempre al mare, no? Al mare andavamo insieme. E tutte le volte che arrivava la mamma, no, di Michele, sapeva la mia passione viscerale per la Juve e io però non chiedevo tanto perché era mio amico, non è che ero amico per quello, no, però lui sapeva che io amavo la Juventus follemente e facevo delle domande, ma prendiamo qualcuno, e mi aveva detto no, non prendiamo nessuno quest'estate perché Miccoli è fortissimo. Io in quel momento c'ero rimasto malissimo, Giulia, avevo fatto una faccia come dire davvero,
1: ma chi Miccoli? Ma
0: davvero, io già sognavo coi nomi dei giornali, no? E lei mi aveva,
1: ecco, quelli di cui parlavamo.
0: Esatto, lei ha completamente stroncato perché ha detto: no, no, guarda, è arrivato Miccoli, è fortissimo, punteranno tanto su di lui. Quella fu poi una stagione particolare perché arrivammo in finale di Coppa Italia, persa contro la Lazio, e in campionato invece, insomma, alti e bassi,
1: Sì, era
0: non una bella notte.
1: la stagione 2003-2004, giusto?
0: Sì,
1: Quindi
0: sì.
1: insomma, poi vabbè, è andato via senza grossi clamori, non è che dici c'è stata la gente si è messa a piangere ovviamente, ma comunque, ecco, ripeto, bello anche comunque l'aneddoto di ricordare che comunque è bello quando anche poi ex compagni si ritrovano, davvero, magari chi con un po' di pancia in più, chi con i capelli bianchi, chi senza capelli. È come quando fai le pizzate di classe, uguale, solo che lì
0: Esatto.
1: l'hanno fatto in uno stadio,
0: Giulia,
1: all'Enzo Barbera. Sì.
0: ha parlato Marchisio. Ti racconto un po' di roba su Marchisio,
1: Ne ha
0: eh? Ti ha
1: dette un
0: parlato alla...
1: botto. Ha detto un
0: Sì,
1: botto di
0: io,
1: cose.
0: visto che abbiamo parlato di Limogale oggi, ti parlo di
1: Sì,
0: Limogale,
1: ma
0: che è suo agente.
1: pensa. Eh sì.
0: Destiny è un bravo ragazzo, è un attaccante esterno con grandi potenzialità e più avanti di me alla sua età. E lui già non è che era indietro, eh.
1: No.
0: E poi ha detto: lo seguono in tanti all'estero. So per certo che l'anno scorso, l'estate scorsa, sì, il Bayern Monaco era andato da Elimogale a dire: ok, qua c'è un aereo e tu vieni con noi in Baviera e ti facciamo il contratto.
1: E ti facciamo
0: E
1: assaggiare così
0: l'Eberkäse. Però lui dice: il suo sogno è la Juventus, quindi comunque è altra cosa. La permanenza di Limogare alla Juventus è stata ampiamente consigliata anche da Claudio Marchisio con un altro agente, visto il discorso che facevamo prima, molto
1: Avrebbe
0: probabilmente
1: detto
0: Limogare.
1: vai, vai,
0: Ok,
1: veloce.
0: esatto. Ha parlato anche di suo figlio e ne abbiamo
1: Certo.
0: raccontato no, oggi. Mio figlio sta vivendo il momento da ragazzo per bene. Sono orgoglioso di lui e sono il suo primo tifoso, anzi il secondo o forse il terzo. Mia moglie, il fratello e i nonni sono i primi. Davide mi ha detto: papà, ma quanto pressa Gatti, è sempre addosso. Questo è anche l'aneddoto, no? Carino, carino. E io penso che Marchisio possa aiutare suo figlio.
1: Ma non
0: Sono
1: solo suo
0: convinto
1: figlio, spero
0: possa
1: che
0: aiutarlo.
1: porti avanti
0: Sì,
1: tutto questo
0: ovviamente.
1: davvero regalando perle di saggezza nonostante la giovanissima età, perché ha 40 anni Marchisio, non è che ne ha 60, però ecco, spero che davvero possa tirar fuori più e più volte questi discorsi e farli a tanti.
0: Sì. Comunque abbiamo anche raccontato, no, quasi a fagiolo sono arrivate in chiusura. Abbiamo aperto con Marchisio e Limogale e chiudiamo
1: E
0: con Marchisio e
1: chiudiamo,
0: Limogale,
1: no,
0: quasi
1: io
0: a
1: però
0: fagiolo. Sì?
1: chiudo perfettamente con un ringraziamento a Neymar perché Arthur pare abbia detto, appunto, è stato Neymar a convincermi a venire al Santos. Mi trovo molto bene. Grazie, Neymar.
0: Tra l'altro ha pagato Neymar la possibilità di tesserare Arthur, lo sai?
1: Grazie,
0: Perché
1: Neymar.
0: il Santos aveva delle pendenze con il Monaco. Quindi, se non avesse pagato queste pendenze con il Monaco, Arthur non aveva mai potuto giocare nel Santos e quindi ha pagato tutto il buon Neymar.
1: Grazie, grazie, grazie. Ci vediamo domani.
0: Sì, sto dicendo a Claudio che anche sai dello Zambia. E dello Zambia era il problema. Lui aveva parlato di Anguissa sbagliando la nazionalità per quello che non avevamo capito. Ma Anguissa è
1: Ah,
0: zambiano, è zambiano.
1: Anguissa è zambiano e anche lui penso che poi si guadagnerà un rinnovo di contratto.
0: Ciao, domani.
1: Ciao, ciao.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. I bambini si trovavano nel rifugio, i servizi di emergenza si stanno dirigendo sul posto, ha dichiarato il sindaco su Telegram, aggiungendo che i detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. Due persone sono invece rimaste ferite in un attacco russo con una bomba aerea guidata contro il settore residenziale di Sumy nella notte.
6: Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa valle di Susa. Dalle prime ore di oggi militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
7: Vittorio Sgarbi è ricoverato, a quanto si apprende da fonti del Policlinico Gemelli. Il critico d'arte è ricoverato presso la struttura capitolina. L'ex sottosegretario alla cultura si trova nel reparto di terapia intensiva. Al momento non sono previsti bollettini medici.
6: Dopo le decisioni assunte da Eni, PE Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
7: Domani, venerdì 2 ottobre, si preannuncia una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi, incrocerà le braccia contro il carovita, chiedendo misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie.
6: Il calcio, ultima seduta di allenamento a Coverciano per l'Italia, che venerdì alle 20.45 affronterà la Francia allo Stade de France. Roberto Mancini ha deciso che 9 azzurri non partiranno per Parigi col resto del gruppo e resteranno a Coverciano per seguire un programma d'allenamento specifico. Esclusi sono Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
4: Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Giovedì 1 ottobre, buona giornata da Antonio Paolino. Questo è il sommario di Cose di Calcio XL. Domani test con la Cremonese dalle 12.30, diretta con Radio Bianconera, in diretta appunto con la Continassa. Continassa non solo con l'Omuani, dopo l'intervento al dito anche i giovani per fare esperienza, tra questi figli d'arte, Montero e Marchisio. La Juve studia le nazionali e i parametri zero, anche per gennaio. Women a Göteborg arriva la prima vittoria di Champions League. Curiosità, traballa la FIGC, Darmian svincolato prende il posto di Holm al Bologna. Holm, vecchia conoscenza Juve, che non è rimasto, forse anche il motivo era la stabilità fisica. Un euro per comprare il Bordeaux in sesta categoria. E poi 13 città candidate per Euro 2032, ma 4 stadi non esistono ancora. Questa è l'Italia del calcio. Buona giornata, ben trovati. Eccoci qua, Cose di Calcio XL. Torna anche oggi, tante piccole curiosità, ma visto che aspetteremo per gli approfondimenti Paolo Rossi nella prossima ora che trascorreremo insieme, una buona giornata a voi. Mi giro già i vocali, i messaggi che stanno arrivando, naturalmente. E poi vi giro anche subito la domanda, anche perché tra poco ci sposteremo in Puglia, perché lì farà ancora caldo, non lo so. Lì domani ci sarà un evento a cui parteciperò e quindi ce lo faremo un po' raccontare, perché vivremo questa amichevole che si giocherà alle 12.30, voluta da Spalletti, proprio per... tenere caldi i muscoli, quantomeno di quelli che ci sono, fare qualche piccolo esperimentino, far giocare, lanciare qualche giovane, testare McKennie e Cambiaso insieme, Neto dal primo minuto, Colomwani che ha recuperato e ci sarà, magari avrà ancora una piccola stecca al dito operato, ebbene, avremo da notare e osservare tutte queste cose. Noi seguiremo la partita dalla Continassa con Camillo De Michelis, con Giulia Borletto, che sarà domani qui a seguire appunto l'evento, il colore, a prendere appunti della nostra nuova Juventus, della Juventus che resta ed è rimasta a Torino ad allenarsi senza 12 nazionali e senza gli infortunati. E poi magari passerete anche voi dai suoi microfoni in diretta su Radio Bianconera proprio tra le 12 e fino a fine partita. Nel frattempo il direttore si sposterà in Puglia, non per andare a fare il bagno, chissà se si può ancora fare, è da un po' che non li faccio in questo mese, neanche a settembre a dire il vero, e vivrò la partita, l'amichevole, in compagnia di un club che andremo a scoprire tra poco, e in compagnia di un ospite di questo club, quale soldatino di Livio, quindi porteremo del materiale in più da seguire, da leggere, da approfondire su chi ha vissuto i grandi periodi in bianco nero. Ce li faremo magari raccontare. Al di là di questo, non ho svelato nulla di segretissimo, l'evento sarà domani per un club pugliese, ci faremo dire se c'è ancora posto, se potete aderire, chi magari è di quelle parti. Il tema di oggi, raccogliendo un po' tutte le curiosità, avete visto, ci sono problemi, cioè, vedo Gravina che sta parlando con Malagò, cioè, siamo sempre lì, la torta e gli ingredienti sono quelli. Vedo il sorriso di Mancini a tempo, perché potrebbe saltare anche tutto il progetto, metti che l'Italia retroceda, metti che si voglia cambiare tutto, arrivi un commissario, non c'è comunione di intenti e quindi, sai che ti dico, arriva un altro allenatore, butta dentro i giovani, si resetta davvero tutto, si poteva fare già 2-3 mesi fa quando è stato eletto Malagò, dove la politica ha provato a eleggere Malagò, a blindare Malagò in quel modo lì. Il vizio di forma c'è, chissà quanti vizi di forma andassero a indagare, troverebbero. Detto questo, mi ha incuriosito, prima di passare all'ospite, intanto saluto la regia di Roma con il nostro Latin lover, per modo di dire, Gabriele Latini, il nostro tecnico romano. Ebbene, ho letto l'intervista di Marchisio sulle colonne della Gazzetta. Ha fatto riferimento a Yıldız e poi ha fatto questa affermazione, la giro a voi, poi cambiamo e la lascio per dopo. Senza Yildiz, la Juve è al 70%, ha un valore del 70%. Aspettate, perché non vorrei aver sbagliato la valutazione, quindi riprenderei male. Non so se. Eccola qui. Dov'è? Dov'è? Sì. Allora, il colpo è Douglas. Signora al 70, al 70%, avevo letto bene, non ho detto al 70% senza Yildiz. Quindi senza Yildiz toglie una fetta importante. 70%, quindi toglie un 30%. Pensavo di dire l'esatto opposto. Non, sarebbe troppo e non corretto per gli altri compagni. Di più o di meno del 70% secondo voi? Intanto vi butto la domanda, ripeto, senza Yildiz, Juve al 70%? Siete d'accordo con Marchisio? O di più o di meno? Ma di questo pensateci un po', intanto spostiamoci in Puglia, perché un attimo con i potenti mezzi di Radio Bianconera raggiungere Giuseppe Pierri, a cui stringerò volentieri la mano dopo averlo fatto poche settimane fa. Di Sandonaci Bianconera è un club praticamente affiliato, legato, i colori sono quelli. Ah, Dinastia Bianconera, buongiorno carissimo Giuseppe.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Come la sento carica oggi? Vuol dire che è tutto pronto per domani. Cosa succede domani? Ci spieghi un po' intanto a chi è venuta in mente questa idea di arruolare non un soldatino. Tanti soldatini, perché ci saranno anche i vari partecipanti a questo evento, serata, manifestazione, racconto, tocco in profondità a tinte bianconere.
1: Sì, domani siamo pronti ad ospitare Angelo Delirio, il nostro soldatino. Sì, stiamo cercando di curare tutti nei minimi dettagli, in modo che sia un bel evento. Naturalmente, oltre alla presenza di Delirio, ci sarà anche la vostra, di cui siamo molto, molto onorati.
0: E siamo qui che, grazie, intanto grazie dell'invito perché quando arrivo porto naturalmente la nostra identità, che poi è la vostra, quella bianconera, e naturalmente siamo lì per raccontare il bello ancora, la semplicità del calcio, la semplicità degli eventi che organizzate nelle difficoltà, perché diciamolo è anche un po' faticoso, eh? Tu sei il presidente, Giuseppe, sei il presidente di questo distaccamento di Sandonaci Bianconera, che poi è la località Sandonaci o è un nome,
1: La
0: non ho
1: località
0: ancora capito
1: Sandonaci,
0: bene.
1: bene. Sì, sono il presidente di Sandonaci
0: Sì.
1: Bianconera, nato da poco e abbiamo voluto
0: Ah,
1: da subito,
0: raccontaci.
1: noi siamo nati quest'anno, abbiamo voluto comunque da subito far vedere le nostre capacità e quando c'è stata l'idea di poter ospitare Delirio non ci ho pensato 2 volte a portarlo a Sandonaci perché comunque tanti bei ricordi di Delirio e in generale di quella bellissima squadra. Che ha portato, diciamo, gli ultimi trofei più importanti, a vincere i trofei più importanti.
0: Quando ogni domenica era uguale ad un'altra, cioè la Juventus rischiava sempre di vincere, no? E
1: Quando
0: quindi.
1: avevano paura solo a sentire il nome, no? Cioè, nel senso, mi ricordo di quella Juve, non so, di quella di anni fa, quando sentivano la Juve solo a sentire Juve, già avevano paura, cosa che un po' ultimamente, diciamo, questo un pochino si è perso.
0: Bisognerà ritrovarlo, ci mancherebbe, la Juve si sta impegnando per questo è fuori discussione. Presidente Giuseppe, ti chiedo una cosa. Intanto l'idea, perché pensavo fosse già da diverso tempo, ieri invece ci siamo sentiti, mi hai detto no, da pochissimi mesi, cioè dopo un po' di tentativi vi siete trovati con degli amici e avete fondato un club. Cosa serve per fondare un club dal punto di vista dello sforzo, del pensiero, del far passare anche un messaggio, magari in una cittadina come Sandonaci, dove magari ci sono anche i soliti nemici, no? Sportivi, in senso buono, lo diciamo.
1: Sì, sicuramente i nemici ci sono sempre, come sono dappertutto, ma io li chiamo amici, no? Perché comunque è bello aver
0: Bello
1: sotto
0: questo.
1: fino a un certo punto. Per far nascere un club ci vuole tanta, tanta, tanta passione in primis e tantissimo, tantissimo impegno. Noi, ripeto, abbiamo il club L'Official Dinastia Bianconera, che anche quello è nato da poco, cioè nel senso l'ex prima era l'Official Andrea Agnelli di Brindisi, e insieme a un gruppo di altri amici anche della provincia di Lecce e altre sedi abbiamo formato Dinastia Bianconera. C'è un club dove in primis ci sono i sani valori, i principi e il rispetto tra di noi, dopodiché poi c'è tutto quello che è lo sport, quello che è il calcio, in questo caso la nostra Juve. Quindi per formare un club ci vuole tanta tanta passione, anche tanto dedicare tanto tempo, perché ognuno di noi poi impegni di famiglia, di lavoro,
0: impegni, certo.
1: Però bisogna avere tanta tanta pazienza soprattutto, perché anche quando si fa qualcosa di buono comunque sei sempre non criticato, comunque vieni sempre visto, no, in modo diverso da dalla gente. Questo è.
0: Eh sì, è sempre difficile trasferire a tutti nello stesso modo, con lo stesso intento, no? Pur un pensiero semplice, semplice e condivisibile. Ci vuole anche un po' di follia, giusto? Quindi Giuseppe Pierri è anche un po' folle, folle nel senso tutto l'impegno, l'energia, chissà a casa quante te ne hanno anche dette, al di là di questo, l'impegno e il lavoro, le trasferte. Racconta, vedi che ti ho rubato il sorriso, l'intento era proprio quello. Mi racconti la cosa... Nel formare questo gruppo, no? Che poi l'invito che dovrebbero nascere in ogni quartiere, in ogni angolo di qualsiasi squadra, e dovrebbero diventare un po' il braccio lungo delle birrerie, dei bar, no? Per ritrovarsi e vedere una partita. La cosa che ti ha dato più soddisfazione nel momento in cui sei stato nominato presidente di questo club e referente di anche del club più allargato di Dinastia Bianconera. Quindi sei il capostazione lì, fondamentalmente, no? Dirotti di qua e di là le iniziative, le condividi, le trasferisci nella tua cittadina. La cosa che ti ha dato più soddisfazione, che ti ha tolto magari tanto tempo, tanta energia, ma che poi hai detto ce l'ho fatta.
1: No, anche qui la soddisfazione è più grande, perché comunque c'è un gruppo dove si collabora in primis, siamo in primis degli amici, cioè io diciamo che sono il presidente, ma a fianco a me ho altre 8 persone di cui tutti siamo presidenti, cioè nel senso tutte le iniziative, tutte vengono condivise tutti quanti insieme, non c'è un capo, questo diciamo è quello che poi ti porta a fare sempre meglio, no? Normale. Magari su qualcosa in più io sono quello che è il primo referente o comunque quello che sa la prima notizia, però poi comunque viene tutto condiviso da tutti. La cosa che mi ha spinto soprattutto ad aprire un club, perché ripeto c'è tanto impegno, tanto lavoro dietro, però la soddisfazione più grande è quando, perché comunque stando poi nel circuito club ci sono richieste stadio, comunque organizzazione del pullman, comunque portare la gente allo stadio. Quando porti la gente allo stadio vedi quei ragazzini soprattutto che brillano gli occhi nel momento in cui parte l'inno della Juve, è la cosa più bella, quindi mi spinge a fare sempre di più proprio per questo motivo, per vedere contenti gli altri, cioè nel senso, perché la Juve per chi l'ama trasmette davvero delle emozioni molto forti. Io, nonostante, voglio dire, non sono più un bambino, però anch'io ancora oggi non sono andato solo una volta, ci vado spesso, però ogni volta che c'entro allo stadio
0: Torni
1: l'emozione.
0: bambino,
1: Sì,
0: torni bambino,
1: sono
0: eh?
1: bambino, è quello poi che ti
0: Che
1: spinge
0: bello,
1: a fare tanto.
0: che bello. Senti, io peso sempre i club che metto sullo stesso piano, poi faccio questo giochino molto sciocco, banale, semplice, in base ai chilometri che fanno, eh? Quindi io sono ultimo perché faccio parte del gruppo di Radio Bianconera a 8,4 km dallo stadium, no? Che un po' magari invidierai. Ma io invece invidio tutto quello che si crea, che nasce anche attorno ad una fermata, a un autogrill, magari del gruppo di San Donaci che verrà per la prossima volta per qualche partita. Avete già in programma un programma?
1: Ma noi
0: Trasferte?
1: sì, in programma abbiamo
0: Tutte.
1: tutte le partite,
0: Ecco.
1: tra cui alcuni persone
0: Fantastici.
1: stadio, e saremo lì a Torino. Sì, noi di chilometri ne
0: Tutte.
1: facciamo qualcuno in più,
0: Ecco,
1: però sarà.
0: attenzione, attenzione, attenzione al dato. Quanti chilometri sono? Perché tu li conterai, vedrai i paletti dell'autostrada, gli autogrill. Dammi qualche indicazione per capire quando parti, quando pensi che sei arrivato.
1: Sono 1100 km, forse più, si parte un giorno prima e si ritorna un giorno dopo dalla partita, quindi anche qua tanto tantissimo sacrificio da parte mia, ma da parte di comunque tutti quei tifosi che salgono in pullman, e non nascondo che qua dalla Puglia in generale, da Brindisi, da Lecce, sono in tanti pullman, non solo il club mio, cioè nel senso che immaginiamo tantissimi di quei
0: certo, certo,
1: solo per amore della Juve. A volte ci viene pure da chiedere ai giocatori che stanno in campo se loro riescono, magari capiscono il sacrificio che c'è dietro di tutti i tifosi.
0: Questo riprendiamolo, lo dico alla regia, riprendiamolo e mandiamolo come jingle anche su Radio Bianconera. Lo sai che da questo momento dovete per forza accendere sul pullman a casa vostra, nelle vostre attività, Radio Bianconera, altrimenti c'è traffico in autostrada e quindi ritardate l'arrivo alla partita, e no, questo è il compromesso per partecipare alle nostre trasmissioni. Mi ha fatto davvero piacere, però devo chiederti ancora una cosa, ma Di Livio, dimmi chi è Di Livio, perché non me lo ricordo, poi domani lo devo presentare, non ho tempo di studiare.
1: Lo chiamiamo soltanto il soldatino, così
0: il soldatino,
1: se qualcuno lo ricorda. Il soldatino ce lo ricordiamo tutti.
0: Ho un grandissimo, e domani lo faremo ricordare al grande pubblico di San Donaci e Bianconera, il club nato da pochi mesi. Andremo a spegnere la primissima candelina insieme, anche se non è passato un anno. E mi raccomando, ai partecipanti o eventualmente a chi vorrà aggiungersi, di cercare informazioni sui profili social, visto che circolano tutte le informazioni del caso, i numeri di cellulare, giusto? Su Instagram e social vari. Naturalmente, per chi si vuole aggregare, vestirsi da soldatini non serve, bisogna dimostrare, col saluto all'ingresso in campo, anzi in sala, per questa serata che vivremo insieme, anche con qualche collegamento domani con Di Livio e con i vari rappresentanti del club, naturalmente è di alzarsi in piedi come si faceva quando segnava la Juventus, anche se non era Di Livio. Tutti soldatini per un giorno, va bene come slogan?
1: Va benissimo, perfetto.
0: Senti, l'ultima domanda è questa: la cosa che ti fa più arrabbiare con i tuoi soci, con i tifosi della Juve, che devi tenerti la bocca cucita quando guardate le partite al club e succede qualcosa che non piace, la cosa più fastidiosa che inviteresti gli juventini a evitare, quando prendi un gol, quando segna l'Inter,
1: cosa che mi fa arrabbiare di più è proprio quella, cioè quando critichiamo la nostra Juve quando si perde, ultimamente non è che perdiamo sempre, però comunque ci sono risultati non positivi. La Juve va difesa sempre, cioè anche in quei momenti quando prende il gol, quando, perché a volte si sente, no, parlare male dell'allenatore, poi si sente parlare male di quell'altro giocatore. Quella è la cosa che a me fa arrabbiare tantissimo, cioè
0: tantissimo.
1: Juve e Juventino sempre, anche nei momenti peggiori, perché purtroppo c'è sempre chi vince e c'è chi perde, quindi non puoi essere sempre un vincitore, anche nei momenti in cui c'è la sconfitta comunque bisogna parlarne bene, comunque bisogna proteggere, tra virgolette, la nostra Juventus.
0: Allora, se siete dalle parti di San Donaci, cosa c'è lì come riferimento per uno come me che non ha studiato geografia, Giuseppe? Cioè, siete vicini quanto dall'aeroporto, da Bari, da Brindisi, da Lecce, Brindisi, da Taranto?
1: Da Brindisi abbiamo l'aeroporto più vicino a Brindisi, che siamo a 20 km dall'aeroporto. Poi abbiamo il bellissimo mare del Salento che ci costeggia.
0: Va bene, qui ci sta, ti invidio, farei io le trasferte ogni weekend per venirti a trovare a questo punto e per guardare con voi la Juventus. Quindi se siete da quelle parti, scendete all'aeroporto di Brindisi, siete juventini, fate riferimento al San Donaci Bianconero, il club è nato da pochissimo. Noi arriviamo domani, mi raccomando, non ci lasciare come due soldatini lì all'aeroporto, non ho dubbi che sarai lì già da stasera, probabilmente, conoscendo gli amici della Puglia, il loro affetto, il loro calore e la loro organizzazione. Grazie Giuseppe, forza Juve, let's go, Radio Bianconera sia con voi, va bene? Ciao.
1: Grazie a voi, a domani.
0: Grazie. Io li ho sentiti tutti lì che sbirciavano dietro la porta del presidente per ascoltare, riascoltate, questo è lo spirito dello sport. Tutto quello che si fa in più o che si fa male sarebbe da tagliare, non nel podcast. quelli che fanno le cose non serenamente, non solo semplicemente con questa passione. Quindi noi apriamo alle iniziative dei club per dimostrare la bellezza di quello che ci raccontano, di quello che fanno e di quello e dei tanti sacrifici che devono sopportare naturalmente anche le loro famiglie attorno. Ci tenevamo quando possiamo, quando siamo invitati, anche quando non siamo invitati. Mandateci le vostre iniziative, ne parliamo sicuramente volentieri. Domani quindi un piccolo collegamento con Dilivio, magari nel corso dell'amichevole, se riusciremo a vederla sicuramente e a commentarla proprio su Radio Bianconera, anche perché vi devo dire, domani fino al 13 avrete il solito duo Borletto De Michelis. Pensate che la conduzione, perché c'è giorno partita, dalle 13 al posto del direttore, nonostante sia venerdì e sia lo spazio di Cose di Calcio, diventa Cose di Santarelli. Quindi non perdetevi l'appuntamento anche con l'amichevole di domani e con i collegamenti con la Continassa e con il club, appunto, in provincia di Brindisi. Caro il mio Gabriele, Latin Lover di Roma, mi fai ascoltare qualche vocale se è già arrivato? Oppure ripropongo la domanda. Senza Yıldız, come dice Marchisio, la Juve vale solo, pesa solo un 70% del suo valore? Quindi gli dà un'importanza pesante, pesante. Di più o di meno? Cioè, siete d'accordo o no? E che percentuale dareste? Perché io invece ho l'impressione che in questo momento ci manchi Yıldız, è il supereroe di questa Juve, ma siamo riusciti a sopperire al momento, solo 5 giornate, pausa lunga, i tempi del recupero si accorciano, anche se bisogna aspettare la fine del 2026, che incida forse di più, ma che in questo momento si senta meno la sua assenza. E questo è un dato meritevole da inoltrare Spalletti, alla società, a chi ha preso il suo posto? In questo momento mi sembra che riusciamo a nascondere, a mascherare la sua assenza. Cosa ne pensate? Fammi ascoltare un vocale. Gabriele, lo chiedo alla regia di Roma e vediamo se tratta questo tema o qualche altro tema e poi andiamo in pausa. E attenzione, 340-5425-324, lo spazio dopo, interamente dedicato alle vostre domande. Scrivete, mandate vocali per Malu Pasincato, il direttore. Il giovedì c'è sempre il direttore sportivo Malu Pasincato. Vocale.
2: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buon pomeriggio Forza Juve. Sì, sono due squadre completamente diverse, con e senza Yıldız. Secondo me con Yıldız siamo nettamente più completi e forse anche più forti di quello che siamo adesso, però comunque Alay Begovic al momento sta facendo bene
0: Ah, vedi?
2: la sua parte, diciamo, ecco, giocando al posto di Yıldız. Però io preferisco la Juve con Kenan. Non vedo l'ora che rientri. Detto questo, ma tanto ormai abbiamo visto Malagò in che situazione è, no? Dovrebbero commissariare ma non fanno niente. E poi sul City invece indagano, mentre su squadre tipo l'Inter con 800 milioni di debiti non fanno nulla. Forza.
0: Ma il cerchio si sta stringendo, il cerchio si sta stringendo. Ha toccato anche altri temi. Sei il perfetto ascoltatore di Cose di Calcio XL. Ma quindi adesso sei anche il perfetto ascoltatore che può prendersi qualche minuto di pausa. Tra poco col direttore Malu Pasincato, le vostre domande. Caro Malu, ti scrivo domanda su qualsiasi argomento: calciomercato, giocatori, esperienza, nazionali, Malagò, commissariamenti. Lui sa davvero tutto. Mezz'oretta di filo diretto con Malu Pasincato. A tra poco.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Da poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati della nazionale. Anche in ottica del match di lunedì a Bologna contro la Turchia, il CT ha deciso di non far partire da Coverciano ben 9 calciatori. Si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nasio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Come spiegato dalla stessa FIGC, nel pomeriggio si sottoporranno una seduta con parte dello staff tecnico e performance. Tra i giocatori che invece tornano a disposizione del tecnico rispetto alla sfida in Turchia spiccano Barella e Mancini, a cui si aggiungono Maldini, Zoma e Ricci. Il tennis è attesa per la decisione di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo si sta allenando a Monte Carlo e deve decidere se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. L'ultimo allenamento non sembra però aver dissipato i dubbi sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando col suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica. Intanto Flavio Cobolli saluta al debutto l'ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Safiullin per 6-3-6-2 in 1 ora e 24 minuti di gioco. La Formula 1 si appresta a vivere il Gran Premio della Malesia dopo i fatti di Baku, dove George Russell ha dominato riducendo 66 le lunghezze di ritardo da Kimi Antonelli nel mondiale. L'italiano mantiene comunque un solido vantaggio sul compagno di squadra e punta a riscattarsi e riaffermare il proprio ruolo di favorito indiscusso per la conquista del titolo. In casa Ferrari, dopo il Gran Premio del Belgio, la scuderia di Maranello era a meno 73 la Mercedes e adesso è a meno 160. Lewis Hamilton si trovava a meno 45 dalla vetta della graduatoria piloti e ora è a meno 103. Dunque i distacchi sono più che raddoppiati nel giro di un paio di mesi. Il basket, la Virtus Bologna ha cominciato l'Eurolega con due sconfitte, ma sempre dando battaglia fino all'ultimo. Dopo il KO all'esordio sul campo del Fenerbahce e quello all'ultimo secondo nel derby d'Eurolega con l'Olimpia Milano, le V-nere cercano il primo successo tornando al Paladozza. A Bologna arrivano però i campioni in carica dell'Olympiakos, punteggio pieno in classifica dopo le vittorie contro Baskonia e Žalgiris. La Virtus comunque ha dimostrato di potersela giocare nonostante un gruppo nuovo che deve trovare ancora tutti gli automatismi necessari per competere al più alto livello continentale. Ciclismo: Jonathan Milan verrà premiato col Giglio d'Oro, il prestigioso riconoscimento che dal 1974 viene assegnato al miglior ciclista professionista italiano della stagione. Milan fa festa per la prima volta in carriera entrando nell'Albo d'Oro in cui campeggia Francesco Moser con 9 affermazioni, seguito da Vincenzo Nibali con 6 sigilli. La cerimonia di premiazione della 53esima edizione del Giglio d'Oro avrà luogo lunedì 16 novembre alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Cose di calcio.
7: Ben ritrovati, io dico di essere un privilegiato, A perché vivo a 8,5 km dallo stadium qui a Torino, B perché faccio questo mestiere che mi porta a seguire la Juventus, l'ho scelto e ho avuto anche un po' di fortuna, lo ammetto, come in tante cose nella vita bisogna averle, qualcuno è stato più fortunato del sottoscritto. Terzo perché mi confronto sempre con voi che siete fenomenali, intanto faccio i complimenti al presidente del club che abbiamo appena sentito perché mi ha trasmesso semplicità, bontà, purezza, che quando si parla di calcio, anche perché adesso mi è comparso all'ultima ora del CONI, caso Malagò, è possibile un commissariamento della FIGC? Bonfiglio convoca la giunta per martedì 6 ottobre, tutti preoccupati, tutti cupi, cioè, capito? Non poteva essere eletto, però come siamo riusciti a farlo eleggere? Perché non l'abbiamo bloccato prima? Perché se no si sarebbe tesserato e avrebbe vinto poi dopo il ricorso. Cioè, capite? Siamo un paese che va al contrario. Ha ragione poi Domenico Marocchino. Ma al di là di questo, la bontà, la purezza del presidente del club porta alla purezza che ci racconta, perché a me quello che interessa, non quello che arriva da più lontano, per farvi capire il sacrificio, ma chi parte in pullman. Io vado una volta in vacanza e dico no, fino in treno, fin là, no, mezz'oretta perché siamo tutti in macchina, tutti a consumare benzina, motivo per cui ci aumentano la benzina e ci prendono le tasse di giorno in giorno. Ma la bellezza è poi sentire questi messaggi. Davide, ed io che mi lamento per il traffico perché parto da Milano per venire allo stadium. 2000 chilometri, quelli lì, anche questo ci differenzia da altre tifoserie. Davide, non dico purtroppo, per fortuna ognuno ha la sua passione, poi ci aggiungi quello che dicono e non dicono, quello che sanno e quello che pensano e quello che non sono, i tifosi in generale lo fanno anche altre tifoserie. Però lui che si lamenta quando viene da Milano e trova un po' di traffico per arrivare allo stadium, mica è come il direttore Malu Pasincato, che è già a nostra disposizione. Direttore, ciao Malu, è sempre un piacere.
8: Buon pomeriggio a tutti.
7: Il giovedì di Malu, sì, senti, sì. Le nazionali come stanno? Perché ho visto Italia e Germania, zoppicare un po', poi ci sono i momenti di alti e di bassi. Klopp, Mancini, pensare di risolvere i problemi in poco non ha senso, e soprattutto su chi hai messo gli occhi in questa Nation League dopo due giornate.
8: Guarda, io dico che una parola che mi piace tanto utilizzare, tu la sai, equilibrio. Io non sono quello che quando Mancini ha perso, l'Italia ha perso col Belgio, è stato ipercritico, perché una partita, un nuovo corso ci può stare. Non mi sono neanche esaltato per la bella vittoria in Turchia, nel senso che è una bella vittoria, ma diciamo l'equilibrio deve sempre regnare. E sono curiosissimo di vedere questa sfida tra la Francia di Zidane, alla prima tra l'altro proprio sul suolo transalpino, contro un'Italia reduce da una bella vittoria proprio in Turchia. Dunque una partita che mi ricorda anche un po' quello che è successo negli anni 2000, quando la Lazio e la Juventus si contendevano gli scudetti, Zidane con la maglia bianconera, Mancini con quella della Lazio. Detto questo, Klopp ha preso la Nagelsmann, questo la nuova Germania, vuole un attimino un po' di tempo, perché non è che anche perché ti chiami Klopp in due giorni cambi tutto. Tra l'altro bisogna anche vedere le partite giocate. Io l'ho viste tutte e due, contro l'Olanda il pareggio è sostanzialmente giusto ed è finito così. Ecco, la partita che ha sorpreso tutti, ma fino a un certo punto, è contro la Grecia. Ma se io devo fare un nome di una nazione in Europa che nei prossimi anni tornerà ai fasti di un tempo, come è successo quando sorprendentemente hanno vinto l'Europeo del 2004, la Grecia di Dubikas, non solo che tra l'altro gioca in panchina, quando si è parte dalla panchina spesso il giocatore del Como quando gioca in nazionale, perché gioca a Vidis. Dunque, per farti capire, un giocatore che qui in Italia è uno dei migliori attaccanti, nella sua nazionale parte dalla panchina, questo per farci capire il livello che c'ha la Grecia da qui ai prossimi anni. Dunque mi aspetto di vedere delle partite avvincenti, aperte, con purtroppo dico la polemica in Portogallo tra Cristiano Ronaldo e la propria nazionale, lui che non ha digerito l'esclusione di tutti i 90 minuti dell'ultima partita vinta dalla propria nazionale senza di lui, e questo secondo me è una situazione che sicuramente è spiacevole. Uno, da una parte io dico che lui deve capire che l'età c'è per tutti, è stato anche per altri grandi campioni, si è arrivato a una certa età, bisogna essere centellinati. Lui magari pensava di entrare qualche minuto, il fatto che non è proprio entrato e la squadra ha vinto, l'ha mandato su tutte le punte. Non dovrebbe essere così. Dall'altra parte un allenatore è giusto che faccia le proprie scelte.
7: Eh sì, non è mai facile.

0: ripresa il momento cruciale per capire che faccia ha la Juve, la Serie A, chi prova a correre più veloce delle altre, chi proverà a salvarsi. Tra l'altro ci sono stati dei cambi anche in panchina, oppure è ancora troppo presto, bisogna aspettare uno step magari dopo la pausa delle nazionali, la prossima.
1: Ma io dico che praticamente è uno step, non è decisivo, però è uno step, perché comunque ci saranno partite ogni 3 giorni e dunque le squadre dovranno assolutamente farsi trovare pronte. La Juventus in primis, visto che ci occupiamo della squadra bianconera, perché dopo è normale che diventa un discorso anche mentale, no? Se tu incominci a fare un filotto, riesci in qualche modo a trovarti anche con l'autostima che praticamente serve per cercare poi di rimanere costanti, perché questo che è fondamentale, rimanere costanti. E dunque partire bene contro una squadra soprattutto come il Cagliari, che è in forma, una squadra che gioca bene con Pisacane, che ha trovato un Maldini maturo, perché come si dice a volte nel calcio, sono dei giocatori tardivi che esplodono dopo, ma poi dopo, quando trovano quella fiducia, sono giocatori che possono essere determinanti. La pressione ce l'aveva la Juventus, non certo il Cagliari. Dunque questo ti fa già capire, quando affronti partite del genere sono partite che devi fare molta attenzione, perché cominciare con un passo falso dopo le partite dei mondiali, dopo le partite del nazionale, è sempre un problema. Spesso, soprattutto quando una squadra arrivava da un bel risultato, uno vorrebbe assolutamente non fermarsi, no? Dopo la bella vittoria con l'Atalanta. Invece c'è stato il discorso del mondiale, della Nations League, e di conseguenza bisogna farsi trovare pronti, perché basta niente, e quello che hai fatto bene prima della pausa, tornare di nuovo in discussione.
0: Allora, spazio filo diretto sostanzialmente, 340-54-25-324, mandateci una domanda, io ho aperto la messaggistica, ho un vocale breve, 20 secondi, e lo faremo ascoltare. Allora invito la regia a farci ascoltare gli ultimi vocali che sono arrivati proprio alla messaggistica di Radio Bianconero.
2: Buongiorno direttore, sono Paolo da Ferrara. Non sono tanto d'accordo, nel senso che se diamo tutta questa importanza a questo giocatore non siamo messi bene, anche se io sono convinto che per questioni di bilancio ho paura, ho sentore, la sensazione che possa essere venduto il prossimo anno in Premier, mia idea personale. Poi su Marchisio sono un pochino, ce l'ho un po' con lui, perché tutte quelle frasi sui tifosi del Toro che sono più torinisti più che juventini, poi alcune dichiarazioni che ha fatto in alcune TV, mi è andato un pochino giù a livello personale. Speriamo che non si sia fatto niente, e domani ci guardiamo l'amichevole, forza Juve sempre.
0: L'amichevole della Juve o l'amichevole della Nazionale? Non è un'amichevole quella per la Nazionale, faceva riferimento alla Juve. Malù, dentro le affermazioni del nostro ascoltatore, sempre molto attento, c'è la risposta al mio quesito, che volevo girare anche a te, ma lui ha già parzialmente risposto. Marchisio, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, oggi ha parlato di Yıldız. Senza Yıldız è una Juve al 70%. Al di là del pensiero, del parere dell'ascoltatore, ti chiedo anche a te se sei d'accordo o qualcosa di più o qualcosa di meno. Chiaro che nella risposta dell'ascoltatore c'è un aspetto importante che fa riflettere anche il sottoscritto. Quello che dice: non vorrei che venisse data troppa importanza a Yıldız, però quelli importanti devono sentirsela questa responsabilità e questa importanza. Cosa ne pensa il direttore?
1: Yıldız è un giocatore importante, preferisco sempre averlo che non averlo. Poi le squadre, le grandi squadre devono sopperire anche all'assenza di giocatori importanti, e quando non ci sono cercare, hanno le rose per giocare bene lo stesso. Però un Yıldız che mi sta bene, mi fa la differenza, mi crea pericolo, mi crea quelle giocate che a volte in partite bloccate, soprattutto sono

0: determinanti, e di conseguenza è un giocatore che comunque ha il suo peso specifico. Dunque poi parlo dell'Ilitz al top della forma, perché quando si parla di un giocatore determinante io lo valuto al meglio delle sue performance, perché poi c'è stato anche un Ilitz che quando non stava bene si vedeva che non riusciva a determinare, ma un Ilitz che sta bene sicuramente è un giocatore che determina ed è importante averlo sempre.
1: Ecco, nello specifico, solo per così il dibattito, la Juve senza Ilitz è una Juve che pesa 70 o qualcosa di più o qualcosa di meno?
0: Guarda, io se percentuali non sono tanto a se percentuali, perché il giocatore, quando sei giocatore diciamo più talentuoso, diciamo il top player, no, per dire, che poi lo deve dimostrare perché è ancora giovane e tutto, è normale che diciamo magari il 70 no, però io dico che comunque manca una percentuale, capito? Come avere un 15% in meno, la metto così.
1: Se mi deve far dare delle percentuali, un pezzo importante in meno. Dai, abbiamo capito.
0: Sì, questo.
1: Chiarissimo. Senti, ho studiato un po' il Cagliari, ci dice Valerio da Pisa. Tre di loro ha dato 7 giocatori, di cui solo 3 titolari. La Juve invece 12, molti dei quali sono titolari. Ecco quella che potrebbe essere la caratteristica, la differenza di questa sfida pochi giorni dopo gli impegni delle nazionali. Considerando che i sardi stanno tra l'altro vivendo un ottimo periodo. E vale un po' per tutti, è vero, per chi ne dà di più, ne dà di meno. Cosa può fare la differenza in quelle partite, Cagliari-Juventus, o quale può essere la penalizzazione maggiore, il fatto di giocare in trasferta dopo aver avuto tanti giocatori in trasferta?
0: Ma guarda, secondo me gli allenatori sanno che la partita, lo dicono tutti, la partita dopo la ripresa con le nazionali è sempre la partita della ripartenza, no? E dunque non la vuoi perdere, sai che hai avuto giocatori in giro, che sono arrivati in altro modo, qualcuno magari per i viaggi, o anche perché comunque la nazionale ti dà, mentre quando uno va in nazionale va in vacanza, ti dà anche uno stress di un paese. Se tu hai lo stress di una tifoseria, la nazionale è lo stress di tutto un paese, dunque sono tante varianti. L'importante è una partita, generalmente da non perdere di tutto, e possibilmente cercare di vincere. Dico una banalità, ma è proprio così, perché perderla vuol dire già fare questo periodo prima della prossima sosta già sempre diciamo, non dico con l'acqua alla gola, ma sempre con una pressione ancora maggiore. Invece partire con una vittoria ti fa la possibilità di preparare quel filotto di partite che c'è, che deve essere un filotto vincente, ma quel filotto di partite c'è, di vincere o fare un buon risultato, resettare e fare la partita dopo. La stessa cosa, dunque, è veramente un momento intenso e di conseguenza nessuno vuole sbagliare. Certo che quando affronti una squadra spensierata che sta andando bene è un pericolo grande. Io un giocatore su tutti è questo ragazzo che mi piace moltissimo, classe 2007, Paul Mendy, è un giocatore che sentiremo parlare, perché comunque ha fisico, sa fare sa far salire la squadra, è potente, ha personalità. Dunque quando affronti un giocatore così, che non c'ha niente da perdere, con il fatto di giocare allo stadio e dimostrare di essere un giocatore che può avere un avvenire sicuro, bisogna fare attenzione.
1: Interessante. Senti, Malù, intanto ascoltiamo un altro vocale, perché ho visto che è arrivato proprio Aurora. Chiedo alla regia di Roma.
2: Ciao ragazzi, sono Davide da Milano. Niente, volevo fare più che una domanda, qualche considerazione da sviluppare con voi. Vabbè, il discorso Figgi, Malagò, cioè, non mi stupisce né mi sorprende, poiché, come diceva sempre mio papà, se vai al mulino ti sporchi di farina, lì dentro è quello. Sono situazioni trite, ritrite da sempre.
1: Magari non sappiamo, è farina.
2: Come agiscono fratelli, fratellini, sorelle, sorellastre, situazioni varie che non mi interessano. Invece volevo parlare al volo velocemente di due situazioni che mi fanno veramente... Le narrazioni fatte ad hoc. Da quando Caiode ha fatto la partita buona con la nazionale, sembra che Caiode abbia giocato solo nella Juventus, abbia giocato
1: da professionista
2: nella Juventus. Io leggo giornali, leggo TV private dove mettono
1: il Caiode, fallimento della Juve,
2: Juve che rimpianto, Caiode, il no della Juve e ora, tutti questi titoli sensazionalistici che però non hanno un senso, perché Caiode ha giocato con noi 4 anni nelle giovanili e in prima squadra non c'è mai entrato. È andato nel Gozzano e ha fatto 2 anni o 3 anni la Fiorentina in Serie A, che è stato poi venduto al Brentford. Ma sembra che Caiode abbia giocato, cioè l'errore di non farlo giocare in prima squadra sia dalla Juventus. Peccato che quando Caiode è andato via dalla Juventus aveva 16 anni.
1: Chiarissimo, ne avevamo parlato ieri, tra l'altro tocca il tema molto caro a Malù, direttore.
0: Sì, guarda, io dico che col senno di poi cioè, è facile sempre parlare. Partiamo da una base, che nel nostro paese purtroppo in generale diamo poco spazio ai nostri giovani. Tendiamo più a mandarli in giro, a farli crescere, a cercare soluzioni, quello che fanno pochissimo all'estero oramai. Quando uno sa un giovane, se lo fa crescere in casa più che mandarlo in prestito. Detto questo, diciamo l'impianto maggiore, se devo fare una scala, ce l'ha più la Fiorentina, perché praticamente io ero convinto che lui sarebbe diventato il vice Dodò, perché comunque Dodò con la sua esperienza era il titolare, che sarebbe poi stato venduto, a quel punto trovi già in casa il suo sostituto. Così non è stato. Ha dovuto emigrare in Premier League, ha dimostrato piano, nel senso che è arrivato al Brentford, subito non ha giocato, si è adattato al calcio inglese e quando è diventato titolare oggi è uno dei migliori esterni della Premier League e dunque è un bene. Per l'Italia il sistema nazionale è un male, perché quando abbiamo i nostri giovani, oggi è il caso di Caiode, poi altre volte altri giocatori, li facciamo partire a cuor leggero. Quello deve essere una riflessione.
1: Malù, mi fai venire in mente una domanda schietta, si avvicina un po' a quella che ci fa un ascoltatore, ma le metto insieme. Intanto ringrazio e saluto tutti quelli che oltretutto sono sardi, ma che tifano Juventus. Naturalmente seguono la nostra trasmissione e li salutiamo. Twitch è sulla nostra messaggistica. Ma cosa ci vedono? Cioè, faccio questa domanda cattiva, brutta, improvvisata, Cioè, noi non vediamo niente di particolare, o lo facciamo per business, ma quello di cedere Caiode, no? Noi non Juve, noi mercato italiano. Però viene individuato dal mercato inglese, forse perché costa poco, non deve spendere tutti quei soldi per confermare un loro giovane. Cioè, mi chiedo, non che Caiode non meriti, ma perché vado a prendere un giocatore che non riesce a restare nel giro italiano prima di adesso, metti anche un altro nome, viene preso da un altro campionato di primissimo, cioè importante comunque, per spendere meno o cosa, ma soprattutto facendo togliere un posto, annullando un posto per un calciatore giovane, bravo, inglese. Tu che segui queste dinamiche, mi metti ordine alla mia confusione?
0: Ti metto ordine che all'estero non fanno un discorso di nazionalità, fanno un discorso di interesse e di bravura. Se in quel posto di estremo destro Caiode italiano è più forte dell'inglese che hanno in rosa, l'inglese che hanno in rosa sta in panchina e gioca l'italiano. Perché bisogna mettere giocatori forti al di là della nazionalità. Questo è un po' il succo del discorso. Perché alla fine ti faccio anche la domanda, perché Ignacio, Manè, Reggiani, Tresoldi, tanti nostri ragazzi sono esplosi in Germania e non in Italia, erano nel settore giovanile italiano, perché noi lo step che li fanno fare all'estero, da noi ci sono, diciamo, ancora degli anni supplementari. cosa che all'estero non è così. Meriti, ti fanno giocare subito, sbagli, ti proteggono. E quello è il problema. Noi non abbiamo nel nostro sistema paese la protezione del giovane. Non c'è tempo per i giovani. Tu vuoi vincere, subito, e dunque tu vuoi vincere, e se c'è il giovane capitato lì per caso, ok, gli si batte le mani, ma se tu vinci con il vecchietto, tu vuoi vincere. All'estero spesso non è che uno non vuole vincere, ma nella vincita si mette anche il fatto di poter comunque mettere dei giovani che possono sbagliare, e il giovane va protetto. Quando la squadra va male, ce la si prende con gli esperti, non con il giovane che lo si fischia o comunque gli si mette quella pressione che quando entra in campo gli tremano le gambe. Il giovane viene protetto, come se gioca ibernato. Gioca, ma sa che può sbagliare, sa che può far benissimo, sa che c'è, può fare tutto, perché gli viene concesso in quella fascia di età di fare giustamente il suo percorso. Quello che non succede in Italia.
1: Senti, finiamo con Francia-Italia. Zizou fu il primo che ti regalò la sua camisetta, ricordiamo molto bene, e l'Italia. Valore commerciale delle due squadre, la Francia vale praticamente il doppio dell'Italia. I due osservati speciali di Malou chi saranno? Di interesse, quelli che giocano titolari da una vita, o magari il francesino o l'italiano, che ancora dobbiamo apprezzare fino in fondo?
0: Ma guarda, io oggi, cioè, se devo dirti, mi aspetto una partita importante da Dumbia, probabilmente dovrebbe partire titolare, diciamo con una Francia tecnica e fisica a centrocampo, e il suo lavoro sarà determinante, dunque mi aspetto tanto da Dumbia. E poi mi aspetterei tanto anche da Caiozzi, ma penso già che Mancini, tecnico navigato, non bruci Di Lorenzo, perché Caiozzi ha fatto una partita importante. Anche in nazionale ci sono le gerarchie, il titolare per il momento è Di Lorenzo, dunque secondo me il giocatore del Napoli partirà titolare, se no ti avrei detto Caiozzi, perché mi sarebbe piaciuto vederlo fronteggiare le frecce francesi che ce l'hanno da ogni parte. Per quanto riguarda invece la Francia, io ti dico che vado assolutamente a vedere, a far giocare Zidane, Jérémy Jacquet, difensore centrale del Liverpool, un giocatore veramente che nonostante 19 anni, caro Antonio, gioca con una personalità da veterano, veramente un giocatore che mi piace tanto. E poi per quanto riguarda la Francia, non ti dico i soliti nomi, ma ti parlo di Esteban Le Poll, perché è giusto valorizzare anche i giocatori che non hanno quella mediaticità che hanno Mbappé, Dembélé, Olise, due. Esteban Le Poll chi è? Il capocannoniere dello scorso campionato francese del Rennes, è un giocatore che, come succede a volte in Francia, tardivo, nel senso comunque Francia, lui è il 2000, non è il 2007-2008 come siamo abituati a vedere in Francia. È esploso tardi, ma si è meritato a suon di prestazioni la convocazione, e Zidane l'ha premiato, come da Cugna del Como. Da Cugna del Como 3 anni fa firmava nella Serie B italiana, 3 anni dopo,
1: adesso,
0: la partita che ha giocato contro il Belgio da titolare nella Francia, una delle nazionali più forti del mondo, è stato mostruoso. Dunque, per farsi capire che nel calcio, ad ogni latitudine, se uno è bravo, si impegna e lavora, può avere l'opportunità per dimostrare il suo valore.
1: Questa è Francia-Italia vista con gli occhi di Malou Pasincato. Io la guarderò anche con gli occhi di Pierre Kalulu, convocato da Zidane, già esordito, e probabilmente dovrebbe anche giocare.
0: Esordito anche molto bene, anche lui ha meritato. La Francia è una nazionale che bisogna avere pazienza se la si vuole ottenere. È successo anche in passato ad altri giocatori. In questo momento forse, magari con tutto rispetto, siamo senza nulla togliere, siamo tecnicamente sotto la Francia. Poi il campo, sappiamo che è un derby tra cugini, in famiglia tutto può succedere.
1: Speriamo, in famiglia succedono cose anche peggiori, Malu. Direttore, grazie, Malu Pasincato, ricordatevi tutti i giovedì, buongiorno. Oggi siete stati un po' pigri, perché non c'è la Juve che gioca, però la domanda su Yıldız, sapete per chi la tengo tra poco? Per Paolo Rossi, XL, sta per cominciare.
3: Cose di calcio. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 14 e 5 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
6: Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Torna a parlare Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio, del quale è accusata dall'ex marito Tamer Hamouda. Speravamo che questa, che a tutti gli effetti una detenzione domiciliare, venisse detratta, invece abbiamo saputo ieri che non sto scontando. Non ci era stato riferito da nessuno, spiega la donna in attesa del terzo grado di giudizio.
7: Inflazione. È arrivata la lettera che la Premier Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. L'obiettivo è portare la discussione all'Ecofin, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Paola Pigno. L'inflazione ha segnato un balzo del 4,2% a settembre, ai massimi dal 2023.
6: Via libera intanto dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Il testo in legge prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive dell'Unione Europea. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal 1 gennaio 2030.
7: Dinanzi alle proteste sempre più violente e ai blocchi degli studenti in Francia, il premier francese Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale di crisi. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai quattro angoli del paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.
6: Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della Nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Bonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
8: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente insomma è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma vado avanti con i miei valori.
7: E con le parole di Malagò è tutto, a più tardi.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati! Ben ritrovati, eccoci qua, è un attimo che da cose di calcio normale diventa XL. Anche perché poi dovremmo liberare il nostro Paolo Rossi al termine di questa...
10: La valigia pronta, la valigia sul letto.
1: Guardate che...
10: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno. Ma già
10: preparato. Da cosa si capisce che un uomo va in vacanza? Il colore, il sole addosso.
1: Onestamente avevo pensato a quello, però ho detto no, non scherzo sul colore, sulla maglietta, però la valigia
10: vacanza di studio, vacanza di studio, sai che si dice
1: solo,
10: sempre così.
1: Solo su Radio Bianconera. Paolo, che domanda ti aspetti oggi da me? O vuoi che chiediamo l'intelligenza artificiale?
10: Chiedi l'intelligenza artificiale. Ok. Io da te non mi aspetto mai nulla di preciso perché... Tu sei pirotecnico,
1: fantasioso, sei
10: un fantasista, quindi uno che può inventare.
1: Senti,
10: bravo,
1: senti.
10: Bravo.
1: Ha riconosciuto il suo idolo. La valigia sul letto io non l'avrei mai ricordato, neanche no. Con il premio a 100 milioni
10: no,
1: di
10: sai
1: euro.
10: Che... Siccome in questi due anni
1: questa è la tua generazione, cioè la tua canzone,
10: certo, in questi due anni la valigia sul letto è tornata praticamente alla tua età ogni volta che leggevamo di Colomani, perché Colomani aveva la valigia, e al momento io ho pensato, ma io fossi uno sponsor di valigia io andrei da Colomani, perché ogni titolo era Colomani alla valigia, quindi mi immaginavo, questa valigia pronta.
1: Garantisco, Paolo, puoi confermare? Nulla di tutto quello che abbiamo
10: costruito,
1: di quello che diciamo costruito, ancor meno oggi. Io quando penso alle valigie invece pronte, non a questo, al testo di questa bella canzone che avrà fatto innamorare tanti italo-spagnoli, mi viene in mente, molto più cruda, molto più netta, per provare a tornare seri, la risposta di Davids qualche anno fa, quando dice: la Juve, chi merita la Juve? La Juve devi tenere sempre la valigia pronta, perché a qualcuno, riferendosi, cioè l'aveva agganciata, l'ha spiegata anche meglio, adesso non mi ricordo il virgolettato, ma il senso era, ero presente, ero di fronte a lui col microfono, per tornarsene anche subito.
10: Ah certo, la Juve si è sempre in...
1: Io lì ci ho visto la juventilità in quella risposta, cioè te la devi meritare, se no la valigia non disfarla, perché... poche settimane puoi andare via.
10: La Juve è un'eccellenza, cioè è uno stato mentale che tu devi avere sempre. Io aggiungo, secondo me, a certi livelli questo capita un po' ovunque. Il problema è che se vuoi, la Juve ha di più difficile rispetto alle altre squadre, che quando quei livelli lì non ce li hai, te lo ricordano tutti. E quindi questo indubbiamente, cioè, non si può stare alla Juve per vivacchiare. Alla Juve rarissimamente ho visto la Juve festeggiare un pareggio, cioè magari per una rimonta da 2 a 0,
11: no, Paolo, però vivacchiare forse inconsapevolmente, no, perché... diversi,
10: certo, no, beh, certo, ma perché dipende sempre se tu consideri la Juve un punto d'arrivo o il punto d'arrivo è vincere con la Juve, cioè diventare un giocatore fondamentale, importante, che lascia un segno nella storia. Tant'è vero che, diciamoci la verità, cosa succede quando la Juve le cose non vanno bene? Che ci dimentichiamo noi tifosi persino le grandi partite, cioè quando tu non vinci, cioè io ho memoria anche gli anni che abbiamo passato insieme prima dello scudetto.
11: C'hai fatto caso che sono passati 20 anni?
10: Lascia perdere,
11: cioè 20 anni fa, due pivelli, l'uno certo, nello studio, eri tu quello dello studio,
10: io ero quello studio,
11: tu raccomandato
10: del campo, tu quello del campo, no, perché ti piaceva stare all'aria aperta, ti abbronzavi. Però all'epoca non è che io non avesse fatto delle grandi vittorie singole, ma vanno nel dimenticatoio, perché la Juve è fatta di imprese nel tempo. Quindi se tu hai una mentalità invece diversa, cioè se tu sei uno che si accontenta di quello che ha ottenuto, non pensando che è sempre uno step per andare più in là, tanto che la Juve addirittura a volte è successo che abbiamo vinto gli scudetti e neanche si festeggiava. Quindi la Juve sì, ti impone un certo tipo di idea per la quale la valigia è sempre pronta, perché se non sei all'altezza, la Juve sono andati via dei giocatori che erano all'altezza, tra l'altro, aggiungo, Davids ha vissuto un'epoca in cui la Juve vendeva Zidane, vendeva Bobovieri, cioè vendeva giocatori che stavano facendo benissimo, ma in nome di un interesse collettivo per fare qualcosa di più, tu partivi. Quindi figurati, Davids ha fatto bene a dare quell'immagine, perché è proprio quella giusta. Cioè la Juve non sei mai sicuro, il tuo livello lo metti in discussione sempre.
11: Chi è che ha vivacchiato, dalla tua esperienza, senza rendersene conto, la Juventus? Ma parlo anche di quando tutto va bene, quando c'era lo stile Juve ad alti livelli. C'è qualcuno, al di là che deluda tecnicamente, che non funzioni dal punto di vista tecnico, nel contesto culturale, sociale, sportivo, che tu possa citare?
12: Qui si deve vincere.
10: Ma è molto semplice. Quando tu non sei in grado, in qualche momento storico dove la Juve andava bene, potremmo dire che... Allora, ti faccio un nome che in realtà può stupire.
11: Sì.
10: Secondo me, se non ci fosse stato il 2006, la Juve avrebbe venduto Ibrahimovic, perché Ibrahimovic probabilmente si sarebbe messo a vivacchiare. Cioè, Ibrahimovic non aveva quella tempra che aveva Trezeguet, che aveva Del Piero. Di Ibrahimovic era uno che, se andava in difficoltà, rischiava di perdersi. Faceva polemiche, si incupiva, chiamava magari Raiola a dire qua non mi capiscono. La Juve è servita molto al carattere di Ibrahimovic.
11: Ho capito senso della...
10: Capito? Cioè, tu puoi essere molto grande, però in qualche maniera puoi arrivare ad accontentarti. Potrei dirti che ad un certo punto, curiosamente, quando la Juve è diventata molto grande, Roberto Baggio, che è stato prima
11: molto
10: più grande della Juve, perché nel 93, quando Roberto Baggio ci fa vincere la Coppa UEFA, lui è più grande della Juve, cioè lui è più forte di quanto la Juve riesce a esprimere lì, secondo me, quando ha dovuto riconnettersi, al di là del fatto che in quell'anno ha avuto problemi di infortunio eccetera, non ha più sentito quella sua centralità e un po'
11: il fuoco dentro.
10: Non direi però vivacchiare sarebbe un po' troppo ingeneroso. Se io penso a un giocatore che vivacchia, dico con Miners, nel senso che con Miners, quando fa bene, fa la partita da 6-6 e mezzo, cioè, e con Miners siamo arrivati a sperare che
11: faccia bene la partita d'allenamento,
10: cioè sembra sempre fare il compitino, magari lo fa anche bene, perché non possiamo
11: esaltandosi
10: dire che...
11: per poco,
10: ma neanche esaltandosi, ritenendo che quello basti. Invece la Juve devi devi anche rischiare, cioè devi anche trovare il modo di metterti in gioco e di provare ad alzare il livello rischiando di abbassarlo. Invece, ecco, Kopp è un giocatore, chiaro, da questo punto di vista veramente poco da Juve.
11: Per questo esempio mi fai venire in mente, mi fai comprendere, mi fai emergere sul nostro schermo, proprio di Comines,
10: sì,
11: tipologia di giocatore che quando doveva venire io stavo impazzendo.
10: Eh beh, certo, eravamo tutti contenti.
11: Eravamo tutti contenti e poi ammetto che... ok, ci siamo capiti. Che sia un fattore di personalità.
10: Sì,
11: cioè,
10: sì,
11: quello che,
10: certo,
11: tu mi dici non è vivacchiare uno che esce la sera, uno che è stanco,
10: no,
11: uno che non sta bene a Torino. Lo vedo anche quando l'ho visto in attività fuori dal campo, no? Con Thuram, con McKennie, il periodo natalizio,
10: sì,
11: a dare i doni ai bambini. Cioè, non avrei scelto Babbo Natale con Maines, ma gli altri,
10: okay,
11: due. Tanto per rendere... Cioè, un po' fuori dal contesto. Molto interessante. Potrebbe essere oggi anche Voltamade? Se non c'entra... Cioè, il vivacchione, quello... ma devi, allora, dirmi, devi fare qualcosa di più.
10: Vedo... Tu mi fai la domanda perché Voltamade ha una formula quest'anno un po' strana. Prestito secco. Dici, se non funziona a Torino può trovarsi degli alibi e magari...
11: E forse già col Bayern dietro.
10: E magari la sua carriera non ha comunque dei pregiudizi, diciamo. Io non penso, però. Io penso che sia un giocatore che invece proverà a dare tutto. Alla Juve comunque c'è un ambiente positivo. Secondo me Voltemade è in una condizione paradossalmente di precario di lusso, mi spiego. Cioè, da un lato sai che puoi anche non fermarti, ma dall'altra, se tu fai molto bene, ti si aprono delle strade altrove, ma anche a Torino, perché se Voltemade facesse 20 gol in un'annata, la Juve magari può anche decidere di investire una cifra importante. Forse tu lo chiedi anche perché non solo c'è questa formula contrattuale un po' strana, ma perché in campo ti sembra un giocatore un po' leggero. Ed è esattamente questo. A me ha fatto pensare dell'intervista oggi di Marchisio sulla Gazzetta dello Sport, quando gli dicono...
11: Ci sarei arrivato.
10: Quando gli dicono, ma Voltemade ti sembra Ibra? E lui dice giustamente, ma Ibra non lo spostavi. Voltemade è leggero. Cioè, Ibra era un armadio. Ibra era un giocatore... cattivo, con cui litigavano i compagni,
11: anche
10: litigavano gli avversari, anche in allenamento. Voltemade sembra un giocatore un po' in punta di piedi, che magari è dello stile, che magari è delle capacità di sponda, però che anche lo vedi in area di rigore, pesa poco, è poco cattivo, per adesso almeno. Queste sono le prime impressioni che abbiamo avuto, quindi staremo a vedere. Mi spiacerebbe se non approfittasse un minimo di questa opportunità, perché secondo me lui è un giocatore anche con delle caratteristiche nel calcio italiano abbastanza originali e potrebbe regalarcele. Ecco, poi dirti che bastino per fare la differenza, no, però per darci qualcosa sì.
11: Allora, tanti spunti proprio dall'intervista di Marchisio, che confermiamo di aver letto, ma ci sono spunti che vanno anche al di là del nome di Yıldız. Visto che prima ne ho parlato però vivacchiare, Alfio da Sapri, buongiorno direttore, Malagosta alle riforme come Kopp sta ad un acquisto azzeccato. Come disse CR7 all'epoca, in Italia esiste solo la Juventus, per questo siamo sempre sulla bocca di tutti, vari temi che ho trattato nell'ora precedente. Volevo rispondere anche a Nick da Porto Rotondo, se Yıldız ne ha approfittato per rimediare anche al suo malanno al ginocchio durante questa assenza. Assolutamente sì, non lo dico per speranza, perché sappiamo anche ufficialmente che è stato in Germania per continuare, ci sono testimonianze non solo social, lì sì che la notizia emerge, no? Per,
10: certo,
11: riabilitazione, per stare con la famiglia, per. Quindi assolutamente sì, potesse, accelererebbe il suo rientro, pur conoscendolo anche se non benissimo. Paolo, tornando invece, ci sono dei vocali che fra un po' andiamo ad ascoltare. Non so se ho salutato Manuel, perché è lì con la sua compilation, sai,
10: sì,
11: che lui cerca le canzoncine. Ce n'è una nuova?
12: Che siamo qui alla Juve e qui si deve vincere. È molto semplice. Quando tu non sei in grado di farlo, tenere la valigia.
11: Grande, che ha tirato fuori la grande, no, sembra Mara. Distratto. No, quando lo vedi masticare, perché lui mastica
10: secondo
11: calcio.
10: Me, io ho la sensazione che quella voce lì fosse Manuel che faceva Davids. Perché hai detto proprio le cose che avevi ricordato.
11: Esatto. Era anche attento
10: era
11: oggi.
10: Anche, sì,
11: oggi
10: sì.
11: Era attento. Mentre
10: ragazzi,
11: masticava...
10: oggi Manuel è attento, quindi dobbiamo approfittarne. Fare
13: io,
10: la transizione
13: io posso
10: adeguata.
13: Imitare solo Julio Iglesias.
11: Questo è Davids. Questo è Davids. Questo è Davids. Va bene, queste cose di calcio XL, ma versione senza campionato, però con temi e approfondimenti sicuramente importanti. Parlando di Yıldız, intanto ti chiedo se è una Juve al 70% senza Yıldız, o qualcosa di più o qualcosa di meno.
10: Allora, appena lui
11: in questa Juve,
10: se è infortunato, ti avrei detto di sì.
11: Ti sei preoccupato, insomma?
10: Beh, moltissimo. Cioè, io ritengo che Yıldız sia
11: no, è stato come Spalletti. No,
10: sia il miglior giocatore della Juve, lo dice Spalletti, e se lo dice, lo dice ha ragione veduta.
11: Lo diciamo anche.
10: Dopodiché, mi sta piacendo il fatto che Spalletti stia cercando di intanto dare una responsabilità ad Alibegovic. Per me, su Alibegovic, Spalletti ha fatto un buon lavoro. Gli ha dato la titolarità col Milan, non era così scontata. Sta avendo delle risposte. È un giocatore in crescita. Tu mi avevi detto di un giocatore aspro mi avevi definito oggi, e quella era stata l'impressione che avevamo avuto anche l'impressione
11: in una partita d'allenamento,
10: sì,
11: il giorno dopo il campionato,
10: che in qualche maniera fosse un po' legato anche alla dimensione più tatticistica del calcio italiano. Oggi vedo un giocatore in crescita, e quindi mi auguro che quando Yıldız tornerà ci diremo: beh, abbiamo patito la sua assenza, magari in qualche giornata, in qualche partita avremmo avuto bisogno della sua fantasia, anche perché no, dei suoi gol e dei suoi assist, però non è stata dirimente, non ci ha condizionato, non è stato il Bremer dell'epoca Thiago Motta, che c'è una Juve prima con Bremer e poi una Juve dopo, cioè non ha inciso in maniera tale, perché la Juve ha tanti sostituti e ognuno ha portato qualcosina per darci quello che ci dava Yıldız.
11: Paolo, sostanzialmente, non so se lo facevo con te, perché in alcune puntate ci intrecciamo come presenza, come riflessioni, in altre no. E, io ho avuto a un certo punto, ho detto subito: no, questo non è subito all'inizio. Il sogno, anche nelle difficoltà, diventa un po' più pesante, no?
10: Certo.
11: Quando si è fatto male. Poi c'erano tante opportunità, e al momento qualcosa abbiamo trovato come soluzione. Però sempre ho avuto questa sensazione, e arrivo anche al messaggio di un ascoltatore, non perché non dà ragione a qualcosa in particolare, però riflette su un aspetto. Dicevo, mi sembra quasi che l'assenza di Yıldız non pesi così tanto, cioè passi quasi in secondo piano.
10: Sì, perché abbiamo tanti uomini.
11: Perché abbiamo tanti uomini.
10: Questo secondo me è il fatto. Cioè non c'è il vice Yıldız. Vice Yıldız
11: non è
10: Boga.
11: Che manca il vice Yıldız.
10: Poi tra l'altro il fatto che Boga sia mancato pure lui... ha portato a mischiare le carte. E oggi ti puoi anche immaginare che Yıldız intanto recuperi pienamente, che non devi rischiare, e due, che ci siano caratteristiche di sostituti che forse non erano così evidenti, che stanno servendo. Dopodiché, lo dico sempre, tu togli Nico Pazza al Como, facciamo altri discorsi, togli Dybala alla Roma, facciamo altri discorsi, no? Togli Lautaro all'Inter,
11: beh, certo,
10: facciamo altri discorsi. Quindi,
11: un giocatore,
10: quindi la Juve
11: significativo.
10: Non per cercare un alibi, ma per spiegare una ragione. Però in questo devo dire che Spalletti, mi sembra che anche essendo capitato all'inizio, non si è messo a piangere, ha detto chiaramente lavoreremo, troveremo, si aprono delle opportunità per chi gioca di meno, e in questo è stato
11: Paolo,
10: molto, molto bravo.
11: Mi ha dato l'impressione perché sai che quando siamo severi, quando non siamo generosi, ma obiettivi allo stesso modo, restituiamo e vediamo delle cose, no? Chiedo anche a te, forse è proprio la sua caratteristica migliore dello Spalletti juventino, non vado troppo indietro con la fantasia, quello che nelle difficoltà sa mettersi le mani sulla testa e riflette su quelle che possono essere nel breve le soluzioni. Diverso è stato l'anno scorso, quando non aveva l'attaccante e continuava a menarla sì. In senso buono, scorso... manca, servirebbe, io ve lo ripeto da tempo, non è il caso di parlare.
10: Meno tempo. Aveva meno tempo per riuscire a formare la Juve che avrebbe voluto.
11: Può essere questo il ragionamento?
10: Sì, ma aggiungo un elemento che secondo me forse può sembrare strano, ma non è così banale. Io credo che Spalletti non abbia ancora capito, e non per colpa sua, ma per i limiti che ha dimostrato Yıldız, che giocatore può essere Yıldız. C'è, te la spiego meglio.
11: Però ce l'ha pitturato un po' il
10: proprio. No, ma lui ci ha raccontato benissimo. Però poteva anche capitare, diciamola così, che in questo inizio di stagione Yıldız non fosse il leader e il miglior giocatore della Juve. Perché Yıldız aveva dei problemi fisici. L'abbiamo visto in queste nelle poche partite che ha fatto. E questi problemi ti limitavano, perché Yıldız, fare a meno di Yıldız è molto difficile, per tante ragioni. Ma contemporaneamente non avere Yıldız al miglior livello possibile è un condizionamento pesante. Quindi non dico che Spalletti sia felice di non avere Yıldız, ma certamente Spalletti ha in testa un Yıldız pienamente efficiente. Perché la storia degli ultimi mesi dell'anno scorso, ma anche parzialmente questo inizio. Precampionato ed inizio, ci ha detto che Yıldız andava ritarato, perché ma doveva ritrarsi anche lui, perché se giochi con un fastidio al ginocchio non puoi fare tutto. È un Yıldız che non ti supera l'uomo, è un Yıldız
11: quello che restava nella comfort zone, forse esatto. Abbiamo capito anche la esatto. spiegazione. Per arrivare esattamente a metà di questa seconda parte di Cose di Calcio XL, ce ne sarà ancora una poi totalmente in compagnia di Paolo la prossima ora, non il prossimo blocco, con un messaggio che ritengo azzeccato. Cioè azzeccato perché ci fa riflettere, e giro anche agli amici che possono dirci anche la loro al 340-5425-324. Spazio nel prossimo blocco completamente dedicato a voi. Sono già arrivati altri vocali. Purtroppo, la mia domanda, no? Senza Yıldız, Juve 70%, di più, di meno, cosa ne pensate di quello che ha detto Marchisio? Purtroppo, dopo il sesto posto dell'anno scorso, ci scrive Maurizio, anche da Yıldız, cosa ci dobbiamo aspettare? Cioè, dice una cosa che toglie
10: cioè,
11: un
10: non
11: po'...
10: ci salva lui.
11: Non ci salva lui, bravo.
10: Però è anche vero che non ci ha salvato lui in un momento in cui giocava e non doveva giocare, secondo me. Cioè, Yıldız era abbastanza evidente che stesse male.
11: Incerottato le ultime partite.
10: L'abbiamo visto anche al Mondiale. Qualcuno diceva, si sta risparmiando.
11: Però
10: no.
11: Anche lì magari lo stesso Maurizio ha detto, e cosa ci può dare così? Però non abbiamo altri, ti dice Spalletti. Non
10: sì,
11: avevamo.
10: E poi, ragazzi, non è che si può sperare che un giocatore ti tenga sulla baracca sempre. L'anno scorso la Juve è franata, ma anche il migliore Yıldız secondo me non ce l'avrebbe fatta, magari ci avrebbe permesso qualche aggiustamento, qualche piccolo momento, però la Juve l'anno scorso è crollata in toto e non la salvava un giocatore.
11: Esattamente, con il mondiale all'orizzonte e poi con quello che abbiamo capito che il corpo gli stava esatto. dicendo, è abbastanza chiaro come è andata. Noi stiamo parlando di tutto, ma arriva l'ultimo messaggio con Del Piero presidente, solo con pieni poteri offuscherebbe il duo Carnevali Massara, quindi non credo che sia fattibile. Roberto ce lo scrive, forse collegato alla puntata di ieri, ma
10: sì,
11: fatto bene.
10: Abbiamo parlato tanto.
11: E la sostanza è questa, anche certo. Sostanza un po' questa. O vuoi parlare di Ginevra?
10: No, abbiamo parlato anche di quello.
11: E la sostanza è quella.
10: La sostanza che mi sembra veramente una roba un po' grossa.
11: Facciamo le valigie, mettiamole sul letto e ci ritroviamo tra pochissimo.
13: Cose di Calcio.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Da poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati della nazionale. Anche in ottica del match di lunedì a Bologna contro la Turchia, il CT ha deciso di non far partire da Coverciano ben 9 calciatori. Si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nasio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Come spiegato dalla stessa FIGC, nel pomeriggio si sottoporranno una seduta con parte dello staff tecnico e performance. Tra i giocatori che invece tornano a disposizione del tecnico rispetto alla sfida in Turchia spiccano Barella e Mancini, a cui si aggiungono Maldini, Zoma e Ricci. Il tennis è attesa per la decisione di Jannik Sinner, il numero uno al mondo si sta allenando a Monte Carlo e deve decidere se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. L'ultimo allenamento non sembra però aver dissipato i dubbi sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando col suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica. Intanto Flavio Cobolli saluta al debutto l'ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Safiullin per 6-3-6-2 in 1 ora e 24 minuti di gioco. La Formula 1 si appresta a vivere il Gran Premio della Malesia dopo i fatti di Baku, dove George Russell ha dominato riducendo 66 le lunghezze di ritardo da Kimi Antonelli nel Mondiale. L'italiano mantiene comunque un solido vantaggio sul compagno di squadra e punta a riscattarsi e riaffermare il proprio ruolo di favorito indiscusso per la conquista del titolo. In casa Ferrari, dopo il Gran Premio del Belgio, la scuderia di Maranello era a meno 73 la Mercedes e adesso è a meno 160. Lewis Hamilton si trovava a meno 45 dalla vetta della graduatoria piloti e ora è a meno 103. Dunque i distacchi sono più che raddoppiati nel giro di un paio di mesi. Il basket, la Virtus Bologna ha cominciato l'Eurolega con 2 sconfitte ma sempre dando battaglia fino all'ultimo. Dopo il KO all'esordio sul campo del Fenerbahce e quello all'ultimo secondo nel derby d'Eurolega con l'Olimpia Milano, le V-nere cercano il primo successo tornando al Paladozza. A Bologna arrivano però i campioni in carica dell'Olympiakos, punteggio pieno in classifica dopo le vittorie contro il Baskonia e Žalgiris. La Virtus comunque ha dimostrato di potersela giocare nonostante un gruppo nuovo che deve trovare ancora tutti gli automatismi necessari per competere al più alto livello continentale. Ciclismo, Jonathan Milan verrà premiato col Giglio d'Oro, il prestigioso riconoscimento che dal 1974 viene assegnato al miglior ciclista professionista italiano della stagione. Milan fa festa per la prima volta in carriera entrando nell'Albo d'Oro in cui campeggia Francesco Moser con 9 affermazioni, seguito da Vincenzo Nibali con 6 sigilli. La cerimonia di premiazione della 53esima edizione del Giglio d'Oro avrà luogo lunedì 16 novembre alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Dalla redazione sportiva è tutto.
13: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
15: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati. Allora, ma in tutto questo, caro Paolo, voi avete memoria di cosa era Yıldız con Tudor? Si è mai dire, come tanti giocatori, che non è peggiorato in mano a Spalletti e ci sono numeri schiaccianti a dimostrarlo. Sono spiazzato da questo messaggio, che non vuol dire che non mi piaccia, l'ho anche letto. Cerco di capirlo con te.
10: Beh, in parte abbiamo già risposto prima.
11: Ha
10: no?
11: giocato molto bene con Tudor, cioè vuol dire questo.
10: Bene, la prima parte con Tudor aveva colpito perché
11: stava meglio fisicamente, forse.
10: Beh, fai. Anche. Però, allora, ricordiamoci una cosa: se andiamo a essere.
11: Ci aiuti con i numeri.
10: Se andiamo
11: che tu
10: a vedere
11: conosci...
10: proprio i numeri, sì. Ildiz ha fatto, mi sembra, un gol in più l'anno tra Thiago Motta e Tudor. Ma rispetto all'anno scorso, però
11: anch'io
10: la
11: fatto
10: sensazione
11: il bravo ieri.
10: È che fino a un certo punto Ildiz è sembrato un giocatore in crescita, poi si è fermato e questo stop l'ha pagato la Juve e contemporaneamente la Juve non ha aiutato i suoi problemi, perché l'abbiamo detto, lui ha sicuramente avuto un rendimento inferiore e le condizioni fisiche non erano al meglio. Dopodiché io credo che su Ildiz, a maggior ragione dopo un infortunio comunque pesante, come quello che ha avuto adesso al piede, siano aperte tutte le strade. Cioè, mentre io prima dicevo sicuramente Ildiz diventerà un campione e crescerà molto, perché ne vedevo il percorso, io credo che queste prime difficoltà tra il rendimento dell'anno scorso, i problemi al ginocchio, la frattura del piede, lo portano a un bivio importante. E quindi questa stagione, che rischia di essere offuscata in parte da questo infortunio, per lui deve essere un rilancio in avanti. Perché a maggior ragione, proprio perché se Spalletti in qualche maniera, e mi fido quindi del nostro ascoltatore, non ha avuto la capacità di valorizzarlo in toto, lui entrerà in una Juve che secondo me funzionerà di più rispetto a quella dell'anno scorso. Mi spiego meglio. Che gli darà meno responsabilità. Noi troppe volte l'anno scorso palla Ildiz, vediamo cosa succede. Adesso mi sembra che la Juve stia lavorando per qualcosa. No, non è ancora a un livello tale da dire ne può fare a meno, entra e tutto funziona. Però mi sembra che stiamo lavorando su un altro piano. E quindi quel piano lì deve essere il terreno che lo fa crescere in maniera molto veloce e farlo diventare un giocatore decisivo. Cioè, per intenderci, quest'anno c'è una cosa, secondo me, buona. Che Ildiz rientra quando la stagione è lanciata. E lì, quindi, Ildiz ci dovrà garantire non tanto la quantità, ma la qualità. Cioè, Ildiz deve uscire fuori nei momenti che contano. Perché poi alla fine si inizia anche a dire questo. Ma Ildiz fa le grandi partite, ma non con le grandi. Non è vero, lo può dimostrare. Se Ildiz avrà l'opportunità di giocare in Europa League, uno come lui deve fare la differenza. Uno come lui, nella seconda parte della stagione, in campionato, deve trascinare. Se è l'Ildiz che abbiamo pensato. Altrimenti rischia di rimanere un po' nel limbo.
11: Faccio due considerazioni. Lo faccio grazie anche all'amico che ci ha scritto. Adesso non trovo il suo nickname scritto nei vari colori qui sulla chat, su Twitch. Ildiz. Non dico, cioè non vado a studiare una annata particolare. Ildiz, quando abbiamo cominciato a pretendere da lui qualcosa di più,
10: sì.
11: A fianco, aveva l'età giusta intanto, e a fianco, per poterlo dimostrare, l'esperienza, quindi la personalità, quindi, aveva a fianco ancora qualcuno che potesse insegnargli a essere leader con tutte le pressioni che ci sono alla Juve?
10: No,
11: o è questo proprio il passaggio cruciale?
10: Ma certo che è quello che ti dico che dicevo prima.
11: Uno.
10: Abbiamo sempre fatto paragoni con Del Piero. Del Piero aveva una Juve strutturata con dei campioni e Del Piero è cresciuto avendo il modello di Baggio davanti. E ragazzi, Baggio per Del Piero era il pallone d'oro. Se tu cresci in questo momento...
11: E gli altri chi erano, Paolo? Sì, perdona.
10: E gli altri erano comunque giocatori di esperienza, giocatori importanti, giocatori che avevano vinto una Coppa UEFA. Cioè, oggi Ildiz ha il peso... Intanto Ildiz, scusate, e non è un dettaglio, ha già cambiato. Allegri, Thiago Motta, Tudor, Spalletti. Ci ha già cambiato 4 allenatori. In 3 anni. Quindi non è neanche così semplice che ognuno arrivi e ti va a definire.
11: E non sei già quello arrivato.
10: Bravo, non è che ti va a definire.
11: Che insegna alla Ronaldo
10: io,
11: cosa devono
10: io
11: fare.
10: Io trovo tante motivazioni rispetto ai limiti che Ildiz ha dimostrato, compreso il fatto che ha suscitato aspettative fuori luogo. Perché quando parliamo appunto di un mito come Alessandro Del Piero, ci dimentichiamo che Del Piero, persino quando esplode, ha dei momenti di pausa, ma c'è una squadra che sostiene. Cioè, non è che,
11: Del Piero, lo aspetta.
10: Non è che Del Piero nell'anno, famoso anno dei gol alla Del Piero, di Juve Fiorentina, eccetera, non avesse avuto dei momenti di difficoltà. Li ha avuti, ma la squadra funzionava. Qui quando Yildiz si è bloccato, si è bloccata tutta la Juve. Poi possiamo decidere.
11: Poi rientrare, se... far girare il motore a mille.
10: Quindi, però adesso secondo me c'è un quadro più chiaro.
11: Sì.
10: C'è una concorrenza più ampia. Perché se funziona, faccio questo esempio: se funzionano Cico, Nico, McKennie e Alai Begovic, non è neanche così scontato che Yildiz sia il titolarissimo. Adesso. Quindi rientrerai, dovrai di nuovo dimostrare, dovrai però capire bene la squadra.
11: Sarà un bel problema questo, lo stai anticipando.
10: Sarà un bel problema, però sarà un bel problema sul serio, se è bello. Cioè, è un modo per alzare il tuo livello.
11: Per stimolare chi deve entrare e per alzare il livello di chi deve mantenere.
10: Si spera
11: mantenere.
10: Che sia così. Perché tanto, guarda, se no il film è molto chiaro. Vedrai che il prossimo anno, se Yildiz rimane nel limbo, ma anche se Yildiz, paradossalmente, Yildiz, per essere tranquillo alla Juve, a livello ambientale, deve essere molto bravo. Ma se diventa bravissimo o normale, si dice tutti, teniamoci alla Begovic e vendiamo Yildiz.

0: riuscendo a pronunciarlo ancora bene.
1: Cose di calcio. Cose di calcio. Sai che io ho la percezione che la Juve non abbia mai giocato troppo su Ildiz, ma più su Conceição. Più dall'altra parte. Più che si sbalanciasse di là. Non so spiegarti il perché. Ma oggi così sfoglio la rivista di cose di calcio XL, mi viene in mente, sì, Ildiz, me lo ricordo, qui a sinistra, però spesso giocavamo con grande qualità, grande classe, ma poi il gioco, la Juve si è sbilanciata, secondo me, più sul lato destro di Conceição. Per quale motivo? Ed è giusto?
0: Provo a dirtene due, sì. Ma che sono, come dire... Altre due domande, bisognerebbe farle veramente con l'ausilio.
1: E le giriamo
0: no,
1: voi
0: in questo caso anche del, come dire, dei dati, di una revisione.
1: Magari ci pensiamo.
0: Di una revisione più scientifica. Però la tua impressione, almeno io la trovo corretta e provo a spiegartela in due modi. Uno, Conceição, a differenza di Ildiz, anche se Conceição.
1: Diciamo lato destro,
0: sì,
1: se vuoi. Conceição,
0: però, no, ma mettiamo Conceição e Ildiz, che sono stati poi. Conceição, a differenza di Ildiz, mi sembra un giocatore che magari è più egoista in partenza, però poi che crossi di più di Ildiz. Cioè, Ildiz tenta il tiro. Ildiz, quando riceve la palla, prova a inventare. Conceição prova a inventare, ma poi c'è il piano B abbastanza immediato. Perché la grande finta di Conceição non è rientrare sul sinistro. La grande finta di Conceição è... Rientro sul sinistro, vado via col destro e arrivo in fondo. Poi magari crosso o di destro o di sinistro, ma Conceição quello fa soprattutto. Ildiz, la finta di Ildiz è me la sposto sul destro e vado,
1: esatto.
0: E vado a cercare il tiro a giro. Questo è Ildiz. Quindi uno è quello.
1: Il portoghese non
0: uno
1: prova a tirare. Cerca la finta.
0: Cerca anche il cross.
1: Cerca
0: uno
1: la
0: è
1: finta.
0: E il secondo elemento è che forse a livello di connessione la connessione tra Ildiz e Cambiaso è più complessa, magari più può essere anche più affascinante, può produrre delle novità più rilevanti, ma è più complessa di quella tra Conceição e Kalulu. Perché Conceição è uno che quando va interno ha in Kalulu uno che si allarga e quindi ha uno scarico facile. Con Cambiaso... È più palla sui piedi a palla sui piedi. Cambiaso fa più movimenti interni. Ildiz quindi deve starci attento, gli gira attorno. È più complessa, ripeto, magari è più produttiva, nel senso che è una variabile che può mettere in difficoltà gli avversari. Però se vuoi fare un gioco tra virgolette più sicuro, più facile, vai da Conceição.
1: Esatto.
0: E quindi questo sì,
1: vedi,
0: è vero.
1: Hai dato,
0: certo, questo, io
1: hai dato una risposta.
0: Ma se tu hai questa percezione allo stadio, al di là del fatto che bisognerebbe poi magari supportare dai numeri.
1: Cioè,
0: però
1: è una percezione.
0: Però le percezioni a volte che cosa ti indicano? Ti indicano la qualità piuttosto che la quantità. Cioè, ti sembra che funzioni così perché effettivamente funziona meglio. Non
1: faccio un distinguo.
0: Di
1: casa e trasferta.
0: Pure, qua andiamo sul complicato.
1: In casa... No, la percezione è quella, costante, ripetuta, voluta, cercata. In trasferta di alleggerimento, cioè quando riesce a uscire un po' allo scoperto, per fortuna che c'è Con.
0: Sì.
1: Dagliela Con.
0: Sì.
1: No? Perché fai un certo tipo
0: di uscita
1: palla al piede, palla lunga, quello che è.
0: Sono d'accordo.
1: Manuel, andiamo ad ascoltare i vocali, così non ce ne dimentichiamo e magari aggiungono anche qualcosa per la nostra chiacchierata che proseguirà insieme. Fino alle 15.
2: Ciao ragazzi, ciao Paolo. Ascolta, guarda, io ti dirò una cosa su Ildiz, sono sempre Davide. È vero, in questo momento l'assenza di Ildiz, vista la situazione nostra che non è più quella di una volta, diciamo che si potrebbe anche far sentire, ma io quello che voglio, che mi auguro, è che fra poco noi potremmo permetterci di lasciar fuori Ildiz, di lasciar fuori Thuram, di lasciar fuori Colomoni e non sentirne la mancanza, perché dobbiamo diventare, a prescindere dal singolo giocatore, un organico, una squadra che gioca a memoria. Io è questo quello che mi auspico.
1: Grazie. Allora, intanto Stefano, ma cosa

0: Pensavo non sa mettere una palla al centro, inoltre è molto egoista e non abbiamo tenuto nascosto magari no, nessuno.
1: Egoista sicuro, che non sappia mettere una palla al centro non direi, perché con Sessao i palloni te ne mette e non li raccogliamo.
0: Come te li mette in mezzo i palloni?
1: Ma lui va...
0: Che caratteristiche ha con Sessao? Con Sessao mettere quei palloni in mezzo?
1: Cerca di mettere soprattutto palloni rasoterra, arrivando sul fondo, esatto. Perde a volte mezzo tempo di gioco, anche perché il più delle volte cerca di non crossare esattamente di destro, ma magari va di esterno sinistro. È cresciuto molto sul piano dell'altruismo rispetto ai primi tempi, quando tentava di fare tutto da solo, anche perché era abituato. Perché lui cresce in un Ajax in cui quando è giovane entra un quarto d'ora e deve spaccare il mondo, altrimenti non vede più il campo, e quindi ha corretto l'altruismo, ha corretto un po' l'altruismo. Il più delle volte qual è la sensazione che hai? È che con Sessao ritardi il passaggio, uno, per quel tasso di egoismo che ha, che però io non gli condanno fino in fondo, perché comunque con Sessao sa benissimo e deve riuscire ad arrivare a essere un giocatore che ti fa 10 gol all'anno. Con Sessao ha come massimo gli 8 gol che ha fatto al Porto 3 anni fa, troppo poco. E infatti prende i pali. Cioè con Sessao può arrivare a essere un giocatore che incide anche nei numeri. Il secondo elemento è che mi fa pensare che l'ultimo vocale che abbiamo sentito è un po' troppo ottimistico. Io non vedo una Juve capace di giocare a memoria. Perché giocare a memoria, ragazzi, cosa significa? Significa avere una velocità di esecuzione, oltre che saper fare quello che è stato programmato, che noi non abbiamo. Io l'altro giorno ho visto l'Italia giocare a memoria in Turchia. Tutti i dai vai, tutti i triangoli, palla scaricata sul giocatore più vicino, ed è stato molto bravo Mancini a costruire quel reticolato di passaggi, di intenzioni, di movimenti. La Juve ha giocatori che tengono palla. Alla Juve gli dà la palla a Zegrova, Zegrova la stoppa, si ferma e prova a fare la finta. Stessa cosa con Sessao, stessa cosa Yıldız. Kolomani fa sponde, ma non è pulitissimo. Magari un po' di più volte Made, ma bisogna vederlo. Nico è uno che appena riceve palla aumenta la velocità del gioco, ma molto legata al suo movimento. Forse l'unico che fa un po' sponde pulite e anche un po' negli spazi, non necessariamente dei piedi, McKennie.
0: Sul gioco a memoria ti do ragione.
1: Possono crescere i meccanismi, sì, però bisogna provarle queste cose. Bisogna vedere quanto questa cosa qui possa funzionare. E ho la sensazione, e ti giro questa domanda, che perché questo funzioni, Kolomani deve essere liberissimo di muoversi. Kolomani è quello che ci può far trovare delle soluzioni nuove, non a memoria, ma molto innovative, proprio se spazia, non se sta fisso. Perché sta fisso davanti è poca roba. Se va in giro, Kolomani può diventare un giocatore interessante.
0: Il giocare a memoria, condivido con te la difficoltà, no? Del dover continuare a provare quel tipo di giocata. Mi viene in mente che forse è più difficile, tu dici, per Kolomani libero, ma con le caratteristiche dei nostri esterni che cercano quel dribbling di arrivare un po' fino al fondo, ma senza cercare il cross ti dà più soluzioni.
1: Certo.
0: Sul primo palo, vedi se è piazzato il portiere, la metti distinto dentro dove in allenamento, che la situazione che l'allenamento provi mille volte, mentre invece quando giochi alla Consensao, potrebbe anche essere un limite, lo dico, arrivi dentro in quel modo, dalla bassa, significa che la densità in area di rigore è elevata. Diventa difficile giocare a memoria con gli attaccanti, con le caratteristiche degli attaccanti che abbiamo, e aggiungo, mi hai fatto pensare, ce lo scrive anche un ascoltatore parlando, ma cosa dite su Yıldız, vedete anche la Turchia senza Yıldız, bla bla bla. Vero anche quello che dici tu. Noi non stiamo dicendo che senza Yıldız è la stessa Juve.
1: Però noi abbiamo detto che Yıldız è il miglior giocatore della Juve.
0: Giocatore della Juve.
1: Cioè non è... deve essere chiaro, non c'è ambiguità su questo.
0: Esatto, hai fatto bene anche a sottolinearlo in maniera più precisa di quanto abbia fatto io. A mio avviso, perché poi penso alla Turchia dell'altra sera, al giocare a memoria dell'Italia, che non ha avuto poi tanto tempo dopo schiaffi col Belgio, che cosa cambia che hai dei palleggiatori dietro? Cioè, se io vado a vedere come siamo entrati in area di rigore, al di là dei deficit difensivi della Turchia, sono il tocco di, piuttosto che di fagioli,
1: tonali,
0: l'1-2, il movimento,
1: no, beh, certo,
0: quelle caratteristiche di quei tre giocatori lì, noi alla Juve
1: non le abbiamo. Questo è evidente, questo è, l'abbiamo detto in tutte le salse, dallo scorso anno.
0: Passando, noi cerchiamo di farvi capire queste cose.
1: E gli attaccanti giocano bene anche a seconda del centrocampo che hai, di come lo servi, di come servi i giocatori, di quanto tu lo metti. Guarda, mi è capitato l'altro giorno di sentire Luciano Moggi che ha detto una cosa, secondo me, bellissima. Gli hanno detto, ma se tu potessi ripescare un giocatore del tuo passato e metterlo nella Juve di oggi, chi vai a prendere? Lui ha detto, senza pensarci un secondo.
0: Sì, non ci pensa mai.
1: E stiamo parlando di una persona che ha avuto la Juve dal 94 al 2006. A caso pesca un giocatore,
0: pesca
1: ed
0: bene.
1: È un giocatore che va bene.
0: Pesca bene.
1: E lui che ha detto Zidane. Perché? Non perché Zidane era un campione per quello che faceva lui, per come faceva giocare bene gli altri. E il concetto, noi ce l'abbiamo un giocatore
0: che fa giocare bene gli altri.
1: Cioè, si parlava della Turchia prima. Çalhanoğlu è un giocatore che fa bene giocare gli altri. Non è un fuoriclasse.
0: Fa giocare bene anche il reparto dell'Inter.
1: Cavolo!
0: Meglio di quello che faceva giocare
1: all'Inter. Quindi se la Turchia in questo momento sembrata poca cosa, non è per Yıldız, è per Çalhanoğlu. Perché il cuore del gioco dell'Inter, della Turchia, passa attraverso un giocatore che destro-sinistro, difendo, avanzo, tiro da lontano, faccio l'ultimo passaggio, tiro le punizioni, calci d'angolo, i rigori o la conclusione da fuori. Cioè, hai tante variabili. Zidane era uno che tu sbagliavi il lancio, io ricordo sempre queste scene, no? Lancio sbagliato, dicevi, per chi è sto lancio? Arrivava lui, te lo stoppava e dicevi, ah, è un bel centrocampo. No, abbiamo un centrocampo che sbaglia i lanci, cioè abbiamo Zidane che li aggiusta.
0: E che li stoppa.
1: E che poi ti dà i palloni giusti. Quindi, torno a Luciano Moggi, che l'altro giorno dice, parla di Yıldız e parla di Del Piero. E dice, Del Piero, sapete cosa aveva che Yıldız non ha? Che Del Piero non era un attaccante basta, Del Piero era anche un centrocampista. E tu dici, ma come? Sì, perché quando Del Piero riceveva palla a 40 metri, la squadra si accendeva. Yıldız è questo parzialmente, perché Yıldız serve Dybala, che quando era con Allegri veniva criticato perché tornava troppo indietro. Ma Dybala quanto aiutava la Juve nell'elaborazione del gioco? Yıldız.
0: Come adesso la Roma.
1: Come la Roma, bravo. E quindi questi sono i giocatori che servono. Quindi io credo che i margini di crescita di Yıldız siano enormi. E ripeto, per questa stagione noi non dovremmo giudicarlo tanto o solo dai numeri. Dobbiamo giudicarlo dall'incidenza che avrà nelle partite importanti, uno, e nel fatto che noi a fine anno dovremmo dire, sapete che c'è? Yıldız magari ha segnato di meno, del resto ha saltato
0: però,
1: mezza stagione.
0: Ha fatto
1: però
0: ha imparato meglio la
1: questo,
0: squadra.
1: Questo e questo. E se impari
0: ha aiutato
1: tre robe,
0: a fare questo e questo.
1: E allora siamo a cavallo.
0: E questa sarà la sfida, come ci dice anche l'amico Gianluca da San Marino. Interessanti le riflessioni di Paolo, la percezione disquisisce su alcune cose, credo che la percezione complessiva possa trovare un diverso equilibrio aggiungendo quello che abbiamo anche detto. Mentre vi ascolto mi sto rivedendo Juve-Atalanta. Sara sarà la rivelazione, cioè pensa, guarda noi, rivede Juve-Atalanta.
1: La fame di calcio, la pausa.
0: Cosa farai dopo, quando noi non ci saremo? Anzi, fra qualche minuto Paolino non ci sarà, meglio così.
1: Parli con me, continui a parlare con me.
0: E guardati una partita di Zidane.
1: Parliamo di
0: cosa parlerete fra un'ora? Cioè, fra due minuti.
1: Vi farò la domanda che oggi poi i giornali stanno proponendo, no? Cioè, adesso si dice la Juve ha 100 milioni di euro da spendere sul
0: 250
1: mercato.
0: 250 erano
1: 250, ieri. Ma sul mercato 100. E c'hai un po' di debiti. C'hai un po' di debiti.
0: Ti sei tenuto una parte,
1: c'hai degli
0: Rossi.
1: Investimenti e poi intanto, attenzione, c'è una proposta di 250 milioni. Poi vedremo se l'aumento di capitale sarà
0: ti metto
1: milioni.
0: L'asterisco.
1: No?
0: Però... Andate in Champions, perché se no...
1: Certo, asterisco è quello.
0: Asterisco
1: però
0: è quello.
1: Io vi chiederò e ragioneremo su questo. Ma noi, qual è il significato di questi 250 milioni? Per me ha un significato molto preciso. possiamo fare una strategia. Non facciamo più un mercato a Paolino, lo devo dare in prestito. Paolino 2, lo devo dare in prestito. Paolino 3, lo devo dare in prestito. Quello io lo devo comprare, ma a rate. Quello io lo devo comprare, non posso perché costa troppo.
0: Quindi
1: caro.
0: La
1: quello
0: previsione...
1: lì, quello lì lo prendo, sì, perché è a zero. Allora, che strategia facciamo? Io vi propongo tre scenari.
0: Tre scenari.
1: Poi il quarto, cioè l'unione di tutti i tre scenari. E voi mi dite cosa volete.
0: È facile, è facile, è facile.
1: No, appena i soldi, sai che uno...
0: È facile
1: appena hai i soldi, cosa fai?
0: Appena hai i soldi, fai la valigia e te ne vai in vacanza.
1: Tu appena ricevi lo stipendio, cosa fai? Subito inizi a dire, porti le paste a casa, esatto. Dai 50 euro a tuo figlio che vuole uscire.
0: Paghi le bollette.
1: Paghi le bollette. Oppure no, oppure dici, allora aspetta, tuo figlio ti chiede 50 euro e dici, aspetta un attimo, aspetta, c'è da pagare le bollette, la tua la rata dell'università...
0: Cioè, ma quanto pensi che prenda Manuel? Paga le bollette, le
1: barata della
0: marca, paga le bollette e basta.
1: Dipende sempre.
0: Mica come te che vai in vacanza fra un'ora.
1: Fra un'ora
0: con le valigie sul letto già pronto. Qualcuno le sta anche preparando come fanno con Marocchino. Paolo, grazie. Noi ci ritroveremo non la prossima settimana,
1: alla fine, venerdì.
0: Alla fine, venerdì. La vigilia.
1: La ripresa del campionato
0: la farete con Paolo, perché io sarò ancora in Puglia, ma torno.
1: E lui non va in vacanza. Lui le vacanze se le fa fare con i club, capito?
0: No, ma io vado un giorno. Vado venerdì.
1: Poi... la somma dei giorni fa una vacanza.
2: Paolo, tu confondi il dovere con il piacere.
1: Sì, esatto. Lui lo confonde, non io. È diverso.
0: Diffido dalle vostre... Guardate che chiamo
1: Iris. Vediamo,
0: Chiamo Iris, se no.
1: Basta che sono della città giusta, se no crei qualche problema.
0: Che confusione, sarà cose di Calcio XL. Ciao Paolo, buona continuazione. Noi ci ritroviamo domani, Santarelli, amichevole, io in Puglia. Il venerdì vado in Puglia. Ciao.
3: Cose di Calcio.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e 2 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la politica. L'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Intanto, sulla manovra, il vice ministro Leo chiede cautela. Non possiamo permetterci sforamenti, altrimenti rischiamo un tracollo come quello vissuto dalla Grecia.
6: Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Il conducente del veicolo è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito, in corso la ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti.
7: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
6: Ora in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Ha cerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. Le mobilitazioni sono iniziate da una settimana e hanno provocato il ferimento di almeno 119 persone tra studenti e membri del personale e 83 agenti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi.
7: Con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump ha avuto dei colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburante che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di medio termine di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
6: Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che a sorpresa ha eliminato il talento spagnolo Hodar.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Allora, è tornato Manuel, mi ha messo in onda, quindi vi siete ascoltati un po' la musichetta. Io ero già partito, però dicevo delle cose che sono andate via. Ma adesso Manuel riprende in mano il centrocampo della radio e vi spiego su cosa ragioniamo. Beh, intanto riaffrontiamo comunque il tema che abbiamo svolto precedentemente, quindi come avete visto per un'ora abbiamo parlato molto della Juve con Yıldız, della Juve senza Yıldız, delle differenze tra Yıldız e Conceição, delle differenze di rendimento di Yıldız in questi anni, ma io voglio allargare il discorso e vi chiedo quindi un parere che potete esprimere al 340-5425-324. Esauriremo anche però i vocali che già ci sono, quindi avremo tanti vostri contributi su questi benedetti 100 milioni dei 250 previsti dall'aumento di capitale che si dice saranno destinati al mercato. Allora, 100 milioni possono sembrare tanti, possono sembrare pochi, sono poi di fatto un po' la cifra che quest'anno già la Juve ha speso. Chiaramente a oggi noi non possiamo sapere che cosa succederà, quindi non possiamo sapere né se una parte di questi soldi verrà anticipata a gennaio, né se a gennaio faremo invece un mercato di piccolo cabotaggio, conterà molto di più invece ovviamente quello estivo. Non sappiamo quale sarà il nostro livello, perché del tutto evidente è un discorso che si fa semplicemente sempre, cioè un conto è la Juve che chiude tra le prime quattro e ha quindi garantiti gli introiti in Champions, un conto è la Juve che non partecipa alla Champions e sarebbe il secondo anno di fila, quindi sarebbe una situazione abbastanza grave. Però io vi provo a elaborare delle strategie possibili e voi mi dite che cosa andreste a scegliere. La prima strategia: io ho 100 milioni e vado a definire questa strategia con molta oculatezza. Fingiamo che la Juve è andata bene, dai. Beh, per bene intendo, fingiamo che la Juve è arrivata quarta, qualcheduno si è rivalutato, qualcheduno meno, però insomma è un quadro quello che abbiamo adesso, però con raggiungimento del posto Champions. Quindi una Juve che ha dei limiti, ha delle virtù, non ha delle situazioni particolarmente imbarazzanti dal punto di vista tecnico, ha dei giocatori che possono crescere. Questo, fingiamo che questa sia la fotografia, che è il punto in cui siamo oggi, no? Bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto, come sempre. Prima strategia: io mi vado a orientare un po' come abbiamo fatto quest'anno su un rafforzamento complessivo della rosa. Quindi mi vado a orientare su un numero ampio di giocatori, perché quelli che si sono rivalutati li salvo e quelli che non si sono rivalutati li vado a sostituire. Prima strategia, quindi un po', diciamo, la seconda parte, senza le zavorre che hanno dovuto vedere e vivere i nostri dirigenti in questa estate, e vado quindi a pioggia a disseminare questi 100 milioni. Seconda strategia: no, io questi 100 milioni li calcolo proprio bene e intanto vado a stabilire come priorità quello che oggi definisce Tutto Sport, che ci fa un elenco approfondito di giocatori molto interessanti che saranno parametri zero. Cioè la Juve riparte da alcuni big di provata forza, di provato valore. Faccio un esempio: Van Dijk, oppure giocatori che già giocano in Italia come Soleil dell'Udinese, che hanno, ci possono dare delle garanzie, e quello è il focus del nostro mercato. La terza strategia è che io mi prendo il coraggio di provare ad andare a prendere 1/2 grandi giocatori, ci spendo 50 milioni a testa, tutti gli altri me li tengo buoni, perché la Juve comunque, se è arrivata quarta, vuol dire che è cresciuta, e quindi vado a prendermi o uno, faccio sempre un'estremizzazione, da 90-100 milioni, o due da 50 a testa, poi possono essere 70-30 per intenderci, ma vado, come dire, in maniera mirata a cercare due tasselli che ci diano delle garanzie di qualità. Poi, come sappiamo, le garanzie di qualità ci devono andare anche Coppe, Nico e Douglas l'hanno digiuntoli e nessuno dei tre è riuscito a darceli, ma faccio questo tipo di mercato. Non dissemino più a pioggia, perché non ne ho più bisogno, perché la rosa l'ho ricostruita, e vado a fare questo. E andiamo a vedere che cosa succede. Allora, vado a leggere intanto un po' di messaggi. I 250 milioni per aumento di capitale, 66 saranno anticipati per il rosso di bilancio. I soldi mancanti, per via che non siamo in Champions, saranno conteggiati nel prossimo bilancio. I 100 milioni circa saranno per ristrutturare lo stadio. Per il mercato leggo che c'è poco o nulla. Claudio, questo io non so cosa hai detto tu. In realtà oggi i due dei principali quotidiani sportivi, cioè Gazzetta dello Sport e Tutto Sport, definiscono invece una quota di mercati, soldi disponibile per il mercato. Certo che bisogna andare a colmare i buchi che ci sono, però nell'ottica di un rafforzamento della squadra una quota del mercato c'è. Poi se qualcuno aggiungesse anche a questo magari delle cessioni, chiaramente diventerebbe un mercato anche ancora più, come dire, importante e economicamente forte. Però non diciamo che non c'è nulla, perché questa non sembrerebbe essere la sensazione. Andiamo a sentire un vocale, Manuel.
1: Direttore, buongiorno. Buongiorno anche al signor Paolo Rossi. Per quanto riguarda Ildiz, direi che la domanda è giusta. Io lo vedrei come una ricetta. Se facciamo una carbonara, ma non gli mettiamo il guanciale, buona la carbonara, ma insomma, se mettiamo il bacon è una cosa, se mettiamo, che Dio ci perdoni, il prosciutto e la panna come fanno in Inghilterra, è tutta un'altra ricetta, no? E l'ultima cosa, mi piacerebbe tanto, tanto chiedere al mister se lui vede nei giocatori che è in squadra in questo momento la possibilità di far diventare le loro facce un po' più cattive. Quale? Chi di loro?
0: Allora, due temi. Beh, Ildiz, mi sono un po' perso io nella questione carbonara o no, già solo perché insomma ho fatto un pranzo morigerato, però se interpreto bene dipende molto anche dal contesto, quindi dagli altri ingredienti. Qua si tratta di capire se Ildiz, mi verrebbe da dire, è la pasta e il guanciale insieme e poi tutto il resto ce lo andiamo a mettere, oppure se dobbiamo avere tutto il resto e Ildiz diventa l'elemento in più. Staremo a vedere, perché ripeto, comunque la sensazione che ho io è che Ildiz rientrerà in una Juve molto diversa da quella che ha lasciato, e vedremo se è meglio o in peggio, ma ripeto, molto diversa, in cui la sua condizione di indispensabile sarà fortunatamente, io credo, messa in discussione, e quindi staremo a vedere, e credo che questo sia un elemento che conta. Guardate, io sulla cattiveria penso sempre che la cattiveria nasca da due o tre condizioni. La prima, l'attitudine naturale. Ci sono giocatori che non hanno proprio la faccia cattiva, però ci sono anche giocatori che non hanno la faccia cattiva ma che in campo lo sono, e che quella cattiveria lì non la maturano perché sono dei cattivi, ma la maturano perché, capendo che è necessario quel po' di agonismo in più, vincono. La cattiveria nasce anche da quello, perché guardate, se una squadra vince in ciabatte fatalmente diventerà pigra. Se per vincere una squadra invece deve dare tutto, diventerà cattiva, ripeto, a prescindere dalle attitudini personali. Cosa intendo per attitudini personali? Che ci sono giocatori, Tevez, Montero, Pavel Nedved, che erano cattivi di loro, a prescindere dal contesto in cui erano e dai risultati che avevano. Nella Juve di oggi, ed è il terzo elemento di riflessione che faccio, la cattiveria si deve sposare alla riuscita delle partite. Perché se tu sei cattivo, ma vai a vuoto, la cattiveria ti genera frustrazione e rabbia. Se la cattiveria ce la metti e ti porta alla vittoria, diventa tutto un altro film. Aggiungo, per le caratteristiche di questa squadra, io credo che possiamo parlare di determinazione, di cattiveria, cioè quella che ho visto in tante Juventus, nella Juventus di Lippi, nella Juventus di Conte soprattutto, ma anche in altre, io non la vedo. Non la vedo e non credo che Spalletti lavorerà su questo. Lavorerà molto di più sulla, secondo me, dimensione del gioco, dell'efficacia del gioco. E quindi credo che questo conti molto. Paolo, Gianluca da San Marino, non credi che anche tu che la percezione che abbiamo ora dell'apporto di Yıldız, oltre al percorso di maturazione ancora in corso, sia dovuta anche agli strascichi della condizione fisica dello scorso anno, una ripresa rallentata dal nuovo infortunio? Ma certo, ma io continuo a dire che, francamente, noi nei confronti di Yıldız diamo dei giudizi severissimi, perché, ripeto, anche se parliamo dei giocatori della sua età, molto decisivi, parliamo spesso di giocatori che stanno dentro un quadro di competizione altissima. Cioè, ogni tanto mi capita di parlare con qualche tifoso che mi dice: sì, ma Yıldız non è Yamal. E io aggiungo: sì, ma Juve non è Barcellona e la Turchia non è la Spagna. Poi Yıldız probabilmente non sarà Yamal. Cioè, Yamal, per essere in quella squadra lì, evidentemente ha dei meriti e delle caratteristiche che Yıldız non ha. Però io vorrei vederlo Yıldız. Cioè, io non ho la controprova. Il giorno che vedrò Yıldız andare in un top club, e noi oggi non lo siamo, e fallire, allora dirò ok. Ma il giorno che vedo questo, intanto purtroppo non è più nostro, e quindi ci serve poco fare questo ragionamento. Perché se no, secondo me, Yıldız è uno non a caso monitorato, credo, da tutta Europa, perché ha già dimostrato tantissimo in squadre dove spesso e volentieri lui è stato il migliore in campo. Quindi sicuramente i suoi problemi fisici ci sono stati, vanno risolti, perché attenzione, di giocatori della sua età che poi hanno avuto una carriera condizionata dagli infortuni e quindi poi non così all'altezza delle aspettative, ce ne sono stati tanti nella storia del calcio. Quindi bisogna fare molta, molta, molta attenzione. Buongiorno Paolo, ci scrive Franco. Senza voler essere irrispettoso nei confronti di Spalletti, hai visto i pantaloni da tuta che indossa durante gli allenamenti? Enorme, sembra un XXXL. Ma Spalletti ha un suo stile, ragazzi. Penso che gli piaccia così, vuole stare comodo. Io non so che dire. Spalletti mi sembra che abbia, come dire, non sia un chilo sovrappeso, eh? È uno che lavora sul suo fisico, comunque sta molto bene, ecco. Poi vuole evidentemente questo tipo di tuta e lo si soddisfa così, insomma. Ognuno ha le sue scelte e i suoi gusti. Massimo scrive: ciao Paolo, cerco di vendere gli esuberi, e si riferisce quindi alla mia domanda relativa alla strategia da fare sul prossimo mercato, e fare un gruzzoletto. Prenderei 1-2 free agent, cioè dei parametri zero, promuoverei un paio di giovani, concentrerei la potenza di fuoco 70-100 milioni più ricavato dalle cessioni nell'acquisto di due campioni top da 60-70 milioni che garantiscano qualità, esperienza, mentalità vincente. Guardate, io la penso, intanto mi piace molto questo tipo di approccio, che è un approccio distribuito, cioè non c'è un solo livello di strategia, ce ne sono diversi, anche se poi immagino che all'interno di una strategia composita ci sia sempre comunque un elemento sul quale tu carichi di più, e staremo a vedere. Io mi chiedo questo, ed è questo secondo me uno degli elementi sui quali noi giudicheremo molto la nuova gestione della Juve, perché vedete, la vecchia gestione, mi riferisco soprattutto a Giuntoli, ha fallito andando a prendere giocatori di un certo peso, che poi adesso magari andiamo a rivalutare, però nell'immediato hanno fallito. La gestione di Comolli ha fallito, io credo, anche un po' filosoficamente, nel senso che al di là del fatto che il mercato è stato sbagliato, non è stato sicuramente assimilato e voluto poi dall'intera struttura il suo credo negli algoritmi. Qui abbiamo una società nuova che ha da fare alcune cose, le ha fatte per risistemare un quadro di insieme poter ripartire. E poi adesso sono curioso di capire se avrà il coraggio, aggiungo, e l'ambizione di andare alla ricerca di campioni affermati, quindi di rischiare. Perché se io metto... Ha già rischiato con Colomani, per intenderci. Perché Colomani, quello che abbiamo speso deve valerlo. E quindi verrà misurato molto Colomani. Se Spalletti ha parlato di Carlo, è stato anche, tra virgolette, per proteggere, rafforzare, se volete, stabilire una connessione con la dirigenza. Perché se la Juve fa molto bene, ma fallisce col suo miglior acquisto, siamo di nuovo lì a chiederci se abbiamo la capacità davvero di intervenire sul mercato. Quindi io sono molto curioso di capire se il prossimo anno la Juve va a spendere 60-70 milioni per un giocatore. 50. Perché vorrebbe dire avere coraggio, ambizione e giocarsi molto su quell'aspetto lì. Cioè, ho ripristinato una serie di parametri di tecnici all'interno della squadra, adesso vado a cercare di fare il colpo per migliorare. Attenzione, magari invece si possono fare politiche meno dispendiose e far crescere lo stesso valore della squadra. Magari si può prendere la strada dei giovani e non andare necessariamente a cercare giocatori da 50 milioni. Quindi non è così, automatico quello che abbiamo definito. Però indubbiamente la dirigenza, che ripeto, quest'anno ha goduto ed era doveroso un beneplacito da parte di tutti, perché arrivava in una situazione molto difficile, il prossimo anno ha maggior ragione, in questo senso, l'interpretazione che oggi ha dato il Corriere dello Sport a Spalletti, dicendo: caro Spalletti, anche l'aumento di capitale ti dice che sei spalle al muro, perché adesso ti tocca arrivare tra le prime quattro. A me verrebbe da dire: no, non è Spalletti che deve arrivare tra le prime quattro. Che Spalletti deve arrivare tra le prime quattro è scontato. Non c'è neanche da discuterlo, perché ci mancherebbe altro, sei la Juve. Quello che è da discutere è la dirigenza. In questo senso mi ritrovo molto oggi nell'editoriale che ha scritto Guido Vaciago, che è su Tutto Sport. Il direttore ha scritto: la Juve ha messo in mano una responsabilità, la dirigenza adesso ci deve mettere la qualità. E quindi vedremo che cosa andrà a vedere di fare. Matteo da Vicenza: sul fatto che Spalletti abbia il proprio stile non mi sta per niente bene. C'è un solo stile da rispettare ed è quello della Juventus. Matteo, ma scusami, voglio dire, io con tutto il bene che si può volere, ma io ho visto allenatori della Juve vestiti nelle maniere più diverse, anche in panchina. Spalletti mi sembra che in panchina abbia uno stile da Juve, cioè si mette la giacca e la cravatta. Come ha fatto Allegri, come non ha fatto qualche volta Conte, che magari sceglieva anche un altro abbigliamento, ma tendenzialmente l'ha fatto. Come non faceva Sarri, che invece la giacca e la cravatta proprio non voleva metterla, se non la presentazione, eccetera. A me non sembra che possiamo discutere qua di come uno si veste in allenamento. Che cos'è lo stile Juve? Cioè, se la Juve non fosse... Cioè, se Spalletti venisse con la camicia hawaiana, i pantaloncini arancioni e la maglia e i calzettoni grigi, ti direi ok, ma evidentemente lo stile Juve è dato dalla Juve, cioè non è che Spalletti si porta la tuta da casa. Quindi, francamente, cioè, con tutto il bene che si vuole, non è che possiamo adesso discutere come si veste Spalletti in allenamento, perché chiaramente è qualcosa che Spalletti concorda con la società, che viene incontro anche dei gusti personali. Tant'è vero che, ripeto, a Maurizio Sarri venne fatto un abbigliamento speciale, perché Maurizio Sarri non voleva mettersi in giacca e cravatta, e l'avete visto sempre con un polo blu, se ben ricordo, con dei pantaloni blu, le scarpe da ginnastica bianche, ed era comunque elegante. Quindi, ma se adesso veramente il problema della Juve diventa anche l'abbigliamento di Spalletti in allenamento, credo che diventiamo un po' pazzi, ho l'impressione, rispetto a quelli che sono davvero i nostri problemi. Manuel, andiamo a sentirci un vocale.
2: Ciao ragazzi, Mariano. Ma secondo me la differenza sostanziale tra il Lizio e Conceição è perché si gioca di più su Conceição, e perché Cico premia molto di più, come diceva anche Paolo, la sovrapposizione del terzino, nel caso suo Kalulu, o se c'è Çelik o chiunque altro ci sia, Chico quando viene incontro e sa tenere palla, non la perde, sa premiare il terzino che sale, crossa di più, anche se effettivamente i cross in generale nella Juventus sono pochi perché comunque saltatori non ce ne sono, e poi è uno che punta molto di più e prova molto di più la conclusione. Ildiz, non so voi, ma io mancanza di Ildiz non l'avverto per niente, sento molto di più la mancanza di Thuram, che secondo me vicino a Douglas Luiz avrebbe fatto il salto di qualità, diciamo, per il nostro centrocampo. Ildiz non mi manca, e la cosa mi dispiace tantissimo perché ci speravo tanto in Ildiz, ma un giocatore che fa praticamente sempre la stessa cosa è diventato quasi inutile.
0: No, io Mariano non sono d'accordo con questa visione di Ildiz, nel senso che se Ildiz fa sempre la stessa cosa è perché l'abbiamo confinato un po' in una zona ristretta. E ripeto, siccome sono profondamente convinto che le squadre siano degli insiemi, io penso che nel momento in cui Ildiz rientrerà in una Juve che ha un centrocampo oggettivamente diverso da quello dell'anno scorso, Ildiz ne avrà dei benefici. Cioè, per intenderci, Ildiz l'abbiamo visto l'anno scorso nei momenti migliori, anche andare al centro, tirare da fuori. Qua secondo me ci stiamo un po' dimenticando di tutto ciò che ha fatto nella prima parte, di quanti gol è riuscito a inventare, di quante situazioni ha inventato, anche di quanti pali ha preso, perché anche lui non gli sono mancati. Io credo che la Juve non debba considerare Ildiz un lusso, ma debba considerare, come tutti i giocatori, non avendo noi un fuoriclasse inarrivabile, debba considerare la possibilità di essere efficienti e, se volete, anche diversi da quello che si è pensato, con assenze rilevanti. Sono anch'io incuriosito da quello che dici tu rispetto a Thuram, nel senso che Thuram con Douglas Luiz effettivamente potrebbe essere un'altra cosa. Non mi faccio troppe illusioni, nel senso che io ci trovo in Thuram un pressapochismo tecnico notevole. Perché dico questo? Perché Thuram è un giocatore che poi in area di rigore, quando arriva lanciato, è capace anche di farti il gol d'autore, gol di qualità, la soluzione stilisticamente pregevole e anche sorprendente. Però proprio per questo mi chiedo perché poi mi sbagli tanti stop in situazioni facili, ritardi lo scarico e mi vai a passare la palla quando sei in corsa sbagliando, eccetera. Quindi io su Thuram non so dirti se Thuram è veramente quello del primo anno, dove ha fatto bene, che addirittura può crescere ulteriormente con vicino uno come Douglas Luiz, o se quello è un po', perdonate l'approssimazione, pasticcione che abbiamo visto l'anno scorso. Quindi, però sarei curioso. Cioè, io dico che, ecco, la funzione di Douglas Luiz, che Douglas Luiz potrebbe sistemare una serie di aspetti nel centrocampo e far giocare meglio tanti giocatori. Aggiungo anche che, secondo me, noi abbiamo inserito un Nico Gonzalez, che è un giocatore che comunque ti crea degli spazi. Ti crea degli spazi, ti accelera la manovra, ti induce a trovare delle combinazioni, e su Nico dobbiamo puntare tanto. Tanto in relazione a quello che dicevamo sulla squadra. C'è giocatori che riescono a far migliorare gli altri. Quindi io penso che, ripeto, ed è questa la mia più grande speranza a proposito di Ildiz, non è che lui torni e ci faccia vedere qualcosa di incredibilmente diverso, che sia più libero e che trovi partner adeguati a capirsi tra di loro, mentre purtroppo in questi anni io ho visto tanti giocatori della Juve bravi a fare delle cose, ma singolarmente poco capaci a connettersi, soprattutto davanti. Gli ultimi segnali della Juve mi fanno pensare che possiamo correggere qualcosa. Possiamo, ma non è detto. Ci fermiamo, pausa.
3: Cose di calcio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della nazionale Diana Biancheri di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
5: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
4: E per ottimizzare il lavoro in vista dell'ultimo impegno contro la Turchia a Bologna, il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 9 dei 33 convocati. Onest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Ignacio, Eddie Quadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano. Tre calciatori che tornano a disposizione del tecnico in questa trasferta in Francia, domani la partita, spiccano Barella e Gianluca Mancini, principali candidati a ritrovare una maglia da titolare, a cui si aggiungono anche Daniel Maldini, Zoma e Ricci. Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che a sorpresa ha eliminato il talento spagnolo Jodar. Alex Schwarzer chiederà l'apertura e l'analisi della prova B, senza pretendere anche l'esame della terza provetta con l'urina residuale, che l'ex marciatore nelle scorse settimane aveva sempre posto come condizione per le controanalisi. Lo annuncia il suo legale. Lo scorso aprile l'altoatesino era risultato positivo durante i campionati tedeschi di marcia su strada. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
3: Cose di calcio.
0: Allora, abbiamo oggi fatto, diciamo, un doppio livello di previsioni. Cioè, da un lato c'è stata un'analisi e ci avete partecipato in tanti, vi continuo naturalmente a sollecitare 340-54-25-324. Abbiamo parlato di Yıldız, abbiamo parlato dei paragoni tra Yıldız e Cossessao, della Juve che sta giocando senza Yıldız, di che Juve potrà trovare al suo ritorno Yıldız, e dall'altra abbiamo anche provato a ragionare se gli ipotetici 100 milioni, se non sono 100 saranno meno, ma in ogni caso se l'aumento di capitale previsto in 250 milioni, che naturalmente va onorato da parte della Juventus, che tipo di mercato va a prefigurare una situazione di questo genere. Quindi vi ho chiesto se preferireste una politica dei giovani, una politica sui parametri zero, una politica concentrata su pochi nomi ma importanti, eccetera eccetera. Allora vado a leggere un po' di messaggi in quest'ultimo blocco, grande spazio a voi. Davide, io farei un mix di acquisti mirati puntando anche sui giovani, ma per fare il salto di qualità definitivo punterei 100 milioni su Osimhen, mantenendo la struttura della squadra attuale. Con Osimhen partiremmo sempre dall'1-0. E quello che vi dicevo prima, cioè quello che vi dicevo prima è: la Juve potrebbe anche decidere prossimo anno di avere costruito le basi, di averle verificate. Io ho fatto la fotografia di una Juve che arriva tra le prime quattro, quindi di una Juve che comunque ha migliorato il risultato dell'anno scorso, si è garantita la partecipazione alla Champions, non deve più resettare tutto, perché se arrivi quarto vuol dire che quantomeno, diciamo, potremmo essere nel range che abbiamo adesso. I segnali positivi che abbiamo adesso li abbiamo mantenuti, quindi hai ricostruito una squadra competitiva, almeno per quel livello, e decidi di fare all-in su un nome. Ci vuole coraggio, perché poi, come sapete, quando tu vai a comprare un giocatore da 100 milioni, deve funzionare totalmente, cioè deve garantirti il livello per il quale tu l'hai pagato, e ti basta un infortunio e salta il quadro. Oggi facevamo questo ragionamento in un altro ambito. Pensate se la Juve per parlare, fatevi questo film, questo scenario. Se la Juve avesse voluto pareggiare il suo bilancio, vendeva Yıldız. Ci sarebbe stata, credo, molta, non dico ribellione, però malumore. Ci saremmo detti, giustamente, la Juve si è indebolita. Ma come? Partiamo dal sesto posto, andiamo a toglierci il miglior giocatore, eccetera, eccetera. E poi vedi che Yıldız va al Bayern, si frattura il piede, e il Bayern per 3-4 mesi non ce l'ha. E tu, senza Yıldız, e vi sto facendo il film attuale, sei al livello di prima. Cioè, questo per dirvi le variabili che ci possono essere. Quando si parla di mercato, di costruzione della squadra, gli incidenti, che possiamo definire incidenti di percorso. E per cui il rischio di andare solo su un giocatore è questo. Poi, naturalmente, c'è il valore. Chiaro che se la Juve, io non mi piace mai molto l'espressione parti sempre da 1-0, nel senso che sono convinto che Osimhen da solo non farebbe. Però, la dico diversamente da Davide, ma sostanzialmente sono d'accordo, se hai Osimhen, quando giochi contro le piccole, quando giochi allo Stadium, sì, parti da 1-0, oppure potremmo dire fai paura, questo sì. E se quello è il tuo problema principale, è giusto andare a intervenire su quello. Soprattutto se la squadra, cioè se quest'anno noi a fine anno dicessimo: oh, ma la Juve, Spalletti ha costruito un buonissimo gioco, la Juve costruisce tante occasioni, però non abbiamo chi la mette dentro, e il problema è molto chiaro, cioè non è più il centrocampo, il problema è l'attaccante. E allora puoi anche decidere che fai degli sforzi notevoli per andare a prendere un nome. Poi il nome può essere Osimhen, se ne possono trovare altri. Osimhen, anche solo perché l'abbiamo conosciuto nel calcio italiano, è stato sicuramente dominante. Poi, ripeto, sui 100 milioni e magari su un ingaggio stratosferico ci devi ragionare. Però, chiaramente, qui stiamo facendo un giochino. Non siamo qui a fare i conti di cassa, perché appunto se poi Osimhen ti chiede 15 milioni di ingaggio, allora facciamo altri ragionamenti e rientriamo nella logica che fa sì che non ti arrivi. Ma stiamo parlando adesso, prescindendo da questo e provando a fare un po' di fantamercato. Vocale!
8: Sono Antonio da Cerà, non vorrei essere problema, ma sto sentendo un mare di stupidaggini incredibili. Ho detto, secondo me dobbiamo arrivare a gennaio e dobbiamo essere tra i primi classifiche e poi recuperare tutti i migliori che abbiamo fuori. In tutti i casi, quelli che abbiamo fuori sono i migliori e sono gente che veramente danno l'anima per la Juve e possono fare la differenza. Questi che stanno là in questo momento sono buoni rincalzi che stanno facendo il 100% nella Juve. Vedi questo Çelik, ieri, all'altro ieri l'ho visto con la Turchia, ma proprio è un dramma. Quindi pure lo stesso Cambiaso, che recuperi bene e riprende la sua fascia, perché poi si vede sotto, in sottofondo, diciamo, che questo Çelik in questo momento è un rimedio, diciamo, obbligatorio. Però cambiasse tutta un'altra cosa. Quindi lo aspettiamo, come aspettiamo Yildiz, come aspetta lo stesso Locatelli, devono recuperare, devono prendere il loro posto di appartenenza per dare una spinta finale a una Juve vincente. Questo è il mio parere. Forza Juve sempre, non facciamoci illusioni. Questi qua sono dei rincalzi.
0: Ma Antonio, vabbè, intanto permettimi di dirti, a me non sembra che noi qui dentro facciamo, diciamo, delle stupidate. Sia chi conduce sia i nostri ascoltatori, che possono avere anche dei pareri molto diversi da me, dal tuo, da altri, ma io francamente trovo tutti i pareri che abbiano un diritto di cittadinanza, e come tale il tuo ce l'ha. Io non sono così convinto, facciamo i conti alla fine dell'anno, che Cambiaso giocherà più di Çelik, perché Cambiaso se lo sarà meritato. Io penso che indubbiamente la soluzione Çelik a sinistra è un tampone, ma voglio ricordare che Çelik parte titolare in questa Juve e Cambiaso è in panchina. Poi Cambiaso si è fatto male. Questo a dire, e Cambiaso è certamente un pallino di Spalletti, come di quasi tutti gli allenatori che abbiamo avuto ultimamente. Il rendimento di Cambiaso non è tale negli ultimi anni da farci pensare che sia un titolare indiscusso. Poi, che la Juve... E poi non andrei a discutere Çelik su quanto visto con la Turchia, perché la nazionale è tutto un altro film. Nessuno, penso, possa dire che Çelik sia un giocatore indiscutibile. Ma se io guardo la nazionale, tra l'altro se guardo la nazionale italiana, tre giorni prima li butto tutti via, tre giorni dopo qualcuno lo salvo, e anzi mi sembra anche che sia quasi un campione vedendolo giocare con la Turchia. Quindi non andrei sicuramente... Çelik è un giocatore che, secondo me, rispetto al posto da titolare, con Cambiaso se lo gioca, e sono convinto che sarà così. Poi se Cambiaso diventa quello che non abbiamo ancora visto per tutto l'anno, abbiamo acquisito un grande giocatore, quello che appunto si aspettano i suoi allenatori. Speriamo, perché se facciamo invece riferimento a quello che finora ha fatto vedere, Cambiaso è un terno all'otto. Gioca bene una partita, un'altra no, ma soprattutto all'interno della stessa partita gioca bene 40 minuti e poi magari quelli dopo li sbaglia. Per quanto riguarda la Juve di oggi, certo che la Juve ha una serie di rincalzi. Io non penso che in questa Juve Locatelli, Thuram e Yildiz tu li possa regalare, quindi sono d'accordo con te che il danno è grave non averli, già solo perché aumenteremmo le alternative. E ricordiamoci che noi abbiamo un'Europa League da onorare, da giocare al massimo livello, e ci vogliono le alternative. Però che qualcuno di questi che oggi vengono considerati rincalzi possa avere la credibilità per diventare un giorno un titolare della Juve, sì, io credo che si possa arrivare a farlo. Tiga ci scrive: Yildiz è molto più decisivo di Çiko, i numeri parlano chiaro, oltre al fatto che gioca più per la squadra. Con Sessão, se giocasse con meno tocchi farebbe lo step, se crossasse di prima e non dopo due, minimo due tocchi. Kenan quello step lo ha già avuto. Yildiz, i numeri parlano chiaro. Yildiz è il giocatore che ha fatto più gol l'anno scorso, è un giocatore che dà un livello di assist notevole, cioè per in-

0: con l'Atalanta, determinando la rete di Bremer da calcio d'angolo, perché il suo piede è raffinato, e Zegrova. E da Zegrova ci dobbiamo aspettare qualcosa di importante. Non dico dei numeri altisonanti, già solo perché non gioca l'Europa League, ma qualcosa di importante sì, perché mi sembra anche che stia meglio. Giovanni: buongiorno Paolo, personalmente penso che le decisioni sul mercato dipenderanno molto da dove saremo a gennaio. Se in corsa su tutti i fronti, credo che ci sarà qualcosa già in quel mercato, oppure se saremo già fuori dalla lotta al quarto posto si aspetterà giugno. Giovanni, io certo che dipende molto da guarda, io non dico neanche dal piazzamento che avremo a gennaio, perché a gennaio non è possibile che tu sia né troppo coinvolto né totalmente fuori. Per troppo coinvolto intendo dire, tu puoi essere benissimo. Avete presente, la Juve di Allegri nell'ultimo anno era prima o seconda a gennaio. Lo sforzo che fece la società, il grande errore di Giuntoli, fu misero, andando a prendere due giocatori come Jadot e Alcaraz che resero praticamente nulla. E quando magari Allegri in quel momento lì faceva delle richieste precise per alzare il livello in vista di uno sprint possibile. E anche la Juve di Thiago Motta o la Juve di Spalletti l'anno scorso a gennaio sei in corsa su tutto, già solo perché devi fare i playoff magari di una competizione europea, c'hai da fare i quarti di Coppa Italia, diamo per scontato il superamento del turno degli ottavi, anche se chiaramente non è così, ma si giocherà a dicembre, vedremo, eccetera eccetera. Io penso che dipenderà molto dall'analisi che l'allenatore farà della squadra, cioè io penso che a gennaio la Juve non possa essere fuori dal quarto posto. Cioè, per essere fuori vuol dire essere a 10 punti dal quarto posto? Quando hai mezza stagione e ancora da giocare? Allora è un disastro totale. Anzi, ve la dico diversamente. Se la Juve fosse a gennaio a 10 punti dal quarto posto, io temo che non ci sia neanche Spalletti. Perché vorrebbe dire un tracollo veramente clamoroso. Penso che l'analisi, invece, da parte dell'allenatore, di quel tassello, magari dovuto anche all'emergenza, no? Noi non sappiamo se Locatelli, Thuram, quando rientreranno, che tempi di previsione avranno. Se mi si dice che la stagione è finita, esattamente come è successo per il portiere, intervieni. Se mi si dice che si rientra a febbraio-marzo, puoi tamponare con quelli che hai e non andare sul mercato. Secondo me conterà moltissimo, ripeto, l'analisi che verrà fatta in relazione ai risultati. Però io escludo che la Juve a gennaio, salvo, ripeto, un crollo che oggi non vedrei e per il quale, se ci fosse, troverei imbarazzante la posizione di Spalletti, per cui insomma io penso che saremo lì. Cioè io non penso che la Juve in questo momento è lì ed è settima, però è lì. Io penso che c'è da sperare che sia lì, almeno per il quarto posto. Magari, anzi, sicuramente a gennaio la fila si sarà allungata e ci saranno già magari delle pretendenti al titolo che si saranno staccate. Però che la Juve addirittura sia fuori dai giochi per la Champions mi sembrerebbe clamoroso. E comunque penso che la Juve sarà in corsa pienamente in Europa League e mi auguro pienamente in Coppa Italia. Quindi all'inizio di gennaio almeno, poi ci sono un po' di turni e magari al 31 già fai altri discorsi. Questa deve essere la condizione minima. Se quest'anno a gennaio siamo messi peggio, allora vuol dire che abbiamo una malattia ormai endemica che ci portiamo dietro di anno in anno, che anzi peggioriamo di volta in volta, perché Thiago Motta sarebbe stato peggioramento di Allegri, Spalletti sarebbe stato peggioramento di Thiago Motta e via discorrendo. Speriamo proprio che non sia così. Vocale, Emanuele.
1: Buonasera. Secondo me la differenza è che Yıldız da oramai 6 mesi che non sta al top della forma, quindi ha chiuso il campionato con il ginocchio mezzo fuori uso, poi si è visto al mondiale, poi adesso si è infortunato, quindi penso che le ultime 10 partite, 15 tra nazionale e tutto, Yıldız sia stato molto più condizionato dall'infortunio, dal ginocchio, rispetto che da Conceição.
0: Sicuramente, io credo che, ripeto, molti hanno

0: percepito nel calo di Yildiz una specie di, chiamiamola bocciatura o se volete di mancata promozione, cioè come dire, siamo arrivati fino a un certo punto e Yildiz si è bloccato. Io credo che si sia bloccata tutta la Juve, che lui abbia avuto quei problemi che vedevi, perché lo vedevi in campo, se un giocatore salta l'uomo una volta su due e poi non solo non lo fa più, ma non ci prova neanche più, perché lo vedevi che era bloccato, che aveva dei limiti proprio nel dinamismo, nelle sterzate, nella forza del tiro, tanto che aveva anche cambiato il modo di concludere e tante volte andava col piede debole invece che col piede forte. E vuol dire che hai dei problemi seri. Cioè la Juve forse l'anno scorso avrebbe anche potuto cercare di risparmiarlo e gestirlo meglio in vista del finale. Non è andata così, perché poi, come sempre, voi mi insegnate, se hai un grande giocatore al 50% lo preferisci a un giocatore normale al 90%. Però adesso, ripeto, Yildiz si troverà in una dimensione nuova. E questa dimensione nuova significa una Juve diversa, una Juve in cui non c'è più la sua leadership totale, se la dovrà riconquistare, una Juve che avrà anche un impianto tattico diverso, una Juve che ha alternative nella sua posizione e nel modo di costruire l'attacco, e lui è chiamato a un passaggio in più. Ma del resto, appunto, siccome il giochino è sempre quello di paragonarlo a Del Piero, e a me personalmente questa cosa non mi spaventa, nel senso che la trovo anche giornalisticamente produttiva e non mi sembra che lui tra l'altro la patisca, e Del Piero, ragazzi, ha avuto un infortunio nel pieno della sua maturità tecnica a 24 anni e ci ha messo 2 anni a tornare a grandi livelli. E si è anche temuto ad un certo punto, penso che l'abbia pensato anche lui, di non tornare più a quel livello lì. Qualcuno dice anche il Del Piero migliore l'abbiamo visto fino al 98, però poi il Del Piero, tra virgolette, perdonatemi, peggiore, poi che cosa ha fatto? Ha fatto una valanga di robe importanti, no? Ecco, il Diz adesso è arrivato a uno di quegli snodi di carriera, non banali, in un contesto non facile, perché lo stiamo percependo. 6 mesi fa parlavamo di Yildiz come di un fenomeno, oggi ci sono anche delle analisi che ne parlano quasi, non dico come del problema della Juve, ma di un giocatore normalizzato. Ecco, io credo che se sei un grande, e non ho dubbi sul fatto che Yildiz sia un grande, ho dubbi sul fatto che lo possa manifestare fino in fondo, questo sì, perché poi per essere grande, come dire, uno può partire da una situazione di grandezza e non necessariamente mantenerla, perché le vie del calcio sono infinite. Però che ci si, almeno io da tifoso mi aspetto tanto e penso che qualcosa di importante ce lo possa regalare. Ripeto, il luogo in cui io mi aspetto che Yildiz venga a fare la differenza, che è l'Europa League. Quello è un posto nel quale chi dei nostri giocatori ha talento ce lo deve far vedere. E Yildiz per me di talento ne ha tanto, tanto. E quello è un contesto più basso, decisamente più basso della Champions League, in cui uno come lui, ma anche uno come Cossessao, ma anche uno come Nico Gonzalez, ma anche uno come Colomani, mi devono far vedere di che pasta sono fatti e mi devono portare a qualcosa di molto, molto importante. Ringrazio Darko Kovacevic per il suo messaggio su Twitch, che non leggo perché sapete che, a meno che sia, come dire, condito da particolari cose, se ci sono dei complimenti personali li leggo così, ringraziandovi, ma non li cito. Ma ti ringrazio anche per il nickname, perché io Darko Kovacevic comunque l'ho amato, era un giocatore che mi piaceva molto anche umanamente, e quindi sono contento di parlare con uno che ha questo nickname. Andiamo a sentire un altro vocale.
1: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Lanciano. Allora, io non vorrei far arrabbiare nessuno, però non mi sembra che Yildiz, rispetto a quello che ha fatto finora nella Juventus, sono 3 anni che gioca con noi, sia un po' sopravvalutato. sia per quello che ci immaginiamo, che chissà quante squadre lo cerchino a prezzi esorbitanti, da rimetterci a posto il bilancio. Io sinceramente tutte queste richieste non le ho viste, ma poi alla fine fondamentalmente quando è che è stato decisivo Yıldız per la Juventus? L'anno scorso ha giocato tutta la stagione con noi, ma non ci siamo qualificati in Champions. Cioè, mi sembra che gli sia stata messa l'aureola del fenomeno della Juventus, ma alla fine più o meno fa le stesse cose di Conceição, salta l'uomo, sta lì sul lato suo, ha della classe, è sicuramente molto forte, però io secondo me l'assenza di Locatelli in questo momento è più grave dell'assenza di Yıldız.
0: Allora, intanto ti assicuro, non fai arrabbiare nessuno, nel senso che a me anche i pareri, tra virgolette, estremi o non, anzi, soprattutto i pareri non tipici e uguali agli altri mi consentono di fare delle discussioni, quindi quando sono espressi, tra l'altro, con molta dovizia di attenzione, non faccio altro che approvarli e mi consento di fare i discorsi. Guarda, ti rispondo dicendoti l'anno scorso quando è che Yıldız fa indubitabilmente la differenza, ma non te lo dico io, ti vado a scegliere così. Guarda, lo faccio in diretta, per cui non so cosa dimostrerò. Quando è che l'anno scorso Yıldız ha preso o 8 o 7 e mezzo in pagella? 8 in Juve-Inter, quella del 4-3, dove segna, ma soprattutto fa una grandissima partita. Prende 8 a Bodø/Glimt, col Bodø/Glimt, quando entra e fa svoltare la Juve. Vittoria che Spalletti rivendica ancora oggi come una vittoria importantissima. Poi perdonatemi, se la Juve poi esce dalla Champions col Galatasaray non darei colpa a Yıldız. Prende 8 in Juve-Cagliari, dove fa doppietta e fa una partita enorme. E prende 7,5 in Juve-Cremonese, dove fa un gol e qualcuno dice ma vabbè, però Juve-Cremonese, però è già la quarta partita dove ha dei voti enormi. Prende 8 col Napoli, quando lì stronchiamo col 3-0 e segna, e gioca anche la parte finale da falso 9. Prende 7,5 in Juve Galatasaray al ritorno, dove se arriviamo a sognare la qualificazione e anche per quello. Prende 8 in Juventus Pisa 4-0 e anche lì segna. Prende 7,5 in Udinese Juve 0-1 e poi si ferma. Beh, insomma, sono una decina di partite in un anno. Qualcuno mi potrebbe dire, ma non si giudica così un giocatore? E sono d'accordo, però dire che Yıldız non ha fatto nulla o ha fatto poco, io vi dico, secondo me, voglio essere proprio estremista su questo, esattamente come l'ha fatto il nostro ascoltatore, che ripeto, ha fatto un intervento che mi piace e mi è piaciuto anche per il finale su Locatelli, perché sapete che io penso che quell'assenza sia un'assenza molto grave. Io dico che noi, se l'anno scorso non avessimo avuto Yıldız, ma la dico diversamente, se avessimo avuto un Yıldız normale, cioè senza quel tipo di percorso, la Juve arrivava decima, non sesta, decima. Quindi io di responsabilità a Yıldız l'anno scorso, rispetto ai nostri mancati successi, ne do molto poche, molto poche. E aggiungo, già solo perché fisicamente ha tenuto botta laddove altri invece sono andati incontro a dei problemi. Però che Yıldız debba migliorare, e che è vero che è stato definito fenomeno, magari troppo in fretta, sì, questo su questo io sono d'accordo. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, ci rivediamo la prossima settimana sul finire, quando saremo ormai di nuovo nei pressi del campionato. Grazie Manuel, e linea al nostro Frank Leonetti. Ciao a tutti!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
3: L'unica che conta. Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela Nantes, fiamme anche davanti ad un liceo di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi e annullato tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
7: In Italia ora con l'Aula della Camera che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni. I voti contrari sono stati 229, i favorevoli 151. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Secondo i tabulati sono 7 i voti favorevoli in più rispetto a quelli dei partiti di maggioranza presenti. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Via libera intanto in Commissione Difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale.
8: Slitta in Commissione Difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Motivo ufficiale dello slittamento, spiegano dalla Commissione, l'indisponibilità del relatore, il deputato di Fratelli d'Italia, Mauro Malaguti.
7: Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra. Il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartier di lusso di Chelsea, il cui rogo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre.
8: Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha consegnato al Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ragazzo quel giorno aveva bloccato il compagno 13enne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l'insegnante, l'aveva colpita con un coltello.
7: Malagò contro Bodi sulle dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della Nazionale dopo le dichiarazioni del ministro dello sport che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
9: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
8: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Buongiorno, ben ritrovati per questa puntata di ieri e oggi, visto che insomma c'è la pausa per la nazionale, ne ho approfittato per andare a sondare alcuni argomenti e chi ha seguito le puntate dei giorni scorsi se ne sarà accorto. Oggi però andiamo realmente agli albori, all'alba della nascita della Juventus, e lo facciamo subito andando a presentare i due ospiti che sono anche gli autori del libro Juventini per sempre. Ne abbiamo già parlato, ma insomma il libro è arrivato alla terza ristampa, ma soprattutto ci sono delle grosse novità che andiamo ad illustrare subito. Allora, appena possiamo metterli tranquillamente in video, oggi assieme, li vedo lì come coppia salda juventina. Allora andiamo per ordine alfabetico, così non facciamo torto a nessuno. A sinistra Giovanni Arbuffi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie dell'ospitalità.
0: A destra Gabriele Ferrero, ormai sono due autori, due volti notissimi. Buon pomeriggio Gabriele.
1: Buon pomeriggio a te Franco e a tutte le persone che sono in ascolto.
0: Possiamo dire una cosa, non voglio prendermi sì meriti e neanche Radio Bianconera, però insomma la prima volta che avete presentato il libro, le prime due volte era proprio qui su Radio Bianconera, poi vi ho visto ovunque, mancate solo alla NASA e alla Casa Bianca e poi avete fatto tutto, no? Siete stati ospiti al J Museum della Juventus, quindi ragazzi complimenti, complimenti perché avete fatto e state facendo un lavoro assolutamente straordinario che deve essere utile, utilissimo per tutti i tifosi juventini, perché le vostre scoperte sono incredibili, quindi davvero complimenti di cuore. Partiamo subito a bomba, perché il primo argomento è di quegli argomenti imperdibili. La prima fotografia della Juventus l'avete scoperta voi, adesso la mandiamo ovviamente in grafica. Scegliete voi, fate pari o dispari, chi vuole partire da questo argomento?
1: Inizio io, grazie Franco. È capitato, come tutte le cose belle, per caso. Si era partiti con il nostro libro e con Facebook, dove avevamo pubblicato il primo portiere della Juventus, che era Tamagnone, sì, Ferdinando Tamagnone, e una persona di Riva presso Chieri ci ha contattato all'epoca dicendo: ecco, io lo dicevo che questa persona, che era il farmacista del nostro paese, in gioventù era stata della Juventus. E allora noi avevamo cominciato a contattarlo, a parlare per chiedere gli aneddoti, cosa faceva, per fare la sua scheda in una maniera più completa possibile, e da lui avevamo avuto tramite i suoi parenti un diploma del 1899 dove l'US, la ginnastica di Torino dava a questo Tamagnone dello Sport Club Juventus una pergamena a suo nome, ringraziandolo di aver partecipato a una manifestazione. E da questo momento poi il nostro rapporto è continuato e a un certo punto lui, da questi parenti, ha trovato e ha avuto, dato che lui, questo Vincenzo Olivero, in suo paese gli piace andare a cercare le cose dell'inizio, fine 800, inizio 900, fotografie rare e tutto, e dato che Tamagnone era un appassionato fotografo già in quell'epoca, gli è stato dato degli scatoloni dove tra vetrini, fotografie e quant'altro ha trovato una foto strana di una squadra di calcio. Ci ha contattato e, come abbiamo visto questa fotografia, abbiamo immediatamente riconosciuto almeno 3-4 juventini fondatori della Juventus e juventini della prima ora. Ovviamente.
0: Cioè, scusa Gabriele, poi ti lascio proseguire. Certo. Voi siete riusciti a trovare la prima foto in assoluto della Juventus in uno scatolone. La realtà è questa.
1: La realtà è quella, per caso e perché la nostra buona volontà di mantenere i rapporti con le persone che si mettono in contatto con noi per qualsivoglia motivo, legato ovviamente alla nostra Juventus, ci ha permesso di avere un credito, in questa persona per far sì che ci contattasse. Adesso
0: Fantastico.
1: lascio la parola a
0: Sì,
1: Giovanni
0: vedo
1: per
0: Giovanni che
1: proseguire.
0: ha la foto, noi l'abbiamo mandata, tra l'altro lo
1: Sì.
0: diciamo, era insomma
1: Certo.
0: una sorta di fototessera, piccolissima, no?
1: Esattamente.
0: E qui
1: Era la
0: Giovanni, esatto, e lascio la parola a te, mi piace molto perché vedo che hai dei numerini rossi sui vari giocatori dell'epoca. Oddio, più che la Juventus sembra una scampagnata. Però ha un valore storico incredibile. A te, Giovanni.
1: Ma sì, in effetti, per esempio, colui che effettivamente ha compiuto questo ritrovamento inconsapevole, cioè Vincenzo Rivero, ci fa, tra le fotografie che ho trovato, fatte da Tamagnone oppure riguardanti, Tamagnone, c'è una foto di una squadra di calcio che però non riesco a identificare, come ha detto Gabriele. Come ci è stata sottoposta, diciamo che il nostro occhio ormai abituato a riconoscere i personaggi, diciamo anche i pionieri della Juventus, ci ha portato a riconoscere almeno subito nell'immediato due giocatori, quelli numerati col numero 10, che sarebbe Domenico Donna, e quello col numero 14, cioè Umberto Malvano, tra l'altro due dei fondatori della Juventus.
0: Certo.
1: Per noi era assolutamente ineccepibile che fossero loro due, cioè da lì non si scappava. Allora, acquisita questa fotografia da parte di Gabriele, precisiamo che adesso questa fotografia, pur essendo stata portata al Jay Museum, ne abbiamo lasciata solo una copia
0: Certo.
1: fedele all'originale. Ma l'originale vero e proprio è in mano a Gabriele, quindi se qualcuno vuole compiere un atto di furto, una roba del genere, andate a casa sua. In realtà l'ho messa in banca al buio anche,
2: al buio,
1: perché se no si rovina.
0: Giustamente,
1: Esatto.
0: giustamente, esatto. No, mi piace Giovanni che organizza, no, e dice: ma se comunque voleste eventualmente trafugarla, andate a Gabriele. Vai, Giovanni.
1: Ha paura che qualcuno arriva da lui, allora da me non la trovate, ecco, voglio dire. E allora poi pian piano, facendo i debiti ingrandimenti e miglioramenti, anche grazie, per l'amor di Dio, all'intelligenza artificiale,
0: Certo.
1: con la quale non abbiamo modificato i tratti somatici dei giocatori, dei ragazzi, ma li abbiamo comunque un pochino tendenzialmente migliorati. Siamo riusciti alla fine a riconoscere qualche cosa come 15 giocatori della Juventus. E sono scritti qua sotto, ma ve li leggo.
0: Vai pure, vai.
1: Allora, al numero 1 in alto, aspetta, in
0: Sì,
1: alto
0: lo vediamo.
1: a sinistra,
0: Sì.
1: numero 1 Gioachino Armano, uno dei fondatori. Al numero 2 Luigi Gibetti, altro fondatore. Al numero 3 è Enrico Piero Molinatti, altro fondatore che non fu in realtà proprio un vero e proprio giocatore, ma fu comunque segretario della Juventus. Al numero 4 è Enrico Canfari, uno dei due fratelli
0: Eh sì.
1: Canfari, seminascosto col cappello a cilindro dietro il cugino, appunto dietro a Enrico Piero Molinatti. Al numero 5 Luigi Forlano, quello che col viso rivolto verso la sua sinistra. Al numero 6, anche lui un po' nascosto, Costantino Nicola, uno dei pionieri della Juventus, ma non risulta essere un fondatore. Al numero 7 Beniamino Nicola, fratello di Costantino, anche lui nella stessa situazione, cioè pioniere ma non fondatore. Al numero 8 un personaggio importante per la storia della Juventus. Noi siamo riusciti a riconoscere Tom Gordon Savage. Tom Gordon Savage è stato uno di coloro i quali portarono poi successivamente le maglie bianconere alla Juve, quindi ebbe un ruolo
2: dirigenziale con Reggimi se sbaglio,
1: Sì.
2: ma soprattutto diciamo per noi juventini è importante perché portò anche le maglie poi bianconere, che a questo punto si può dire che siano le terze maglie della storia della Juventus, perché la prima è questa qua della fotografia,
0: Esatto.
2: e la seconda a quel punto lì diventa la famosa maglia rosa con
0: Rosa.
2: i pantaloni neri, e la terza poi è la maglia bianconera.
0: Quella
2: Poi,
0: definitiva, ovviamente. Prego,
2: quella
0: prosegui perché
2: definitiva,
0: mi
2: comunque
0: interessa. Certo, mi
2: variabili.
0: interessa molto l'elenco completo perché sono nomi che magari, anzi, quasi sicuramente a molti tifosi juventini oggi non dicono niente, ma nasce tutto da lì, eh? Nasce tutto da lì.
2: Eh sì, è vero. L'inquadratura al numero 9 riguarda Ferdinando Chiapirone, altro pioniere della Juventus, anche lui però non fondatore. Poi tra quelli seduti o accosciati, al numero 10 Domenico Donna, fondatore, al numero 11 Ugo Rolandi, fondatore, e poi qua apriremo una parentesi perché ne parleremo fra un attimino, perché non lo troviamo come fondatore nell'ultima edizione del libro, ma abbiamo fatto delle ricerche e ne parliamo magari un attimino
0: Certo.
2: dopo. Al numero 12 Carlo Ferrero, altro fondatore. Al numero 13 Donato Fernando Nizza, grandissimo personaggio tra i pionieri della Juventus, nella stessa situazione di Ugo Rolandi. Anche qui ne parliamo. Poi al numero 14 Umberto Malvano e al numero 15 Alfredo Armano, questi ultimi due, anche loro due fondatori.
0: Ragazzi,
2: Quindi.
0: c'è una scoperta eccezionale. Stracomplimenti perché riuscire a trovare questa foto, la prima foto della Juventus, poi per eventi casuali, però voi ragazzi siete dei ricercatori da tanto tempo e senza quell'inizio, ancora prima della pubblicazione del libro, questa foto non sarebbe mai uscita fuori. Quindi veramente io credo che ogni tifoso juventino dovrebbe dirvi un grazie enorme. La mia domanda non vuole essere pruriginosa, però siete stati al J Museum, avete avuto rapporti con la Juventus. Qual è stato il feedback di Juventus FC SPA della nostra Juve, insomma?
1: Guarda, Franco, un certo aplomb, si dice, uno stile piemontese. Queste cose qua avevano anche loro curiosità di capire
0: Ovvio.
1: la storia di questa fotografia, che ricordiamolo, è una fotografia di 6 centimetri per 9, quindi molto molto piccola, perché all'epoca quelle erano le fotografie. Beh, oltretutto per fare questa fotografia saranno anche rimasti in posa per un certo tempo, perché
0: C'era
1: non era proprio
0: il
1: tutto così
0: famoso
1: immediato.
0: sbuffo di Magnesio all'epoca per riuscire a fare una foto di questo tipo.
1: Bravo Franco, perché è proprio quello. E quindi anche un po' il fatto di scoprire che erano con delle maglie, camicie bianche, fa sì che al principio era in rosa, decada un attimino, perché al principio è
0: Eh sì,
1: in
0: eh
1: bianco.
0: sì.
1: Quindi è così. E
0: Però
1: come diceva
0: vedevo
1: giustamente.
0: molti accessori neri, diciamo che era proprio scritto nel destino. Qualcuno poi ho visto, ovviamente la foto a colori, qualcuno i pantaloni marroni, ma vedo molti accessori neri, quindi camicia bianca, pantaloni neri, insomma eravamo già sulla strada buona. Ti ho interrotto, vai Gabriele.
1: No, poi se si guarda bene nella fotografia che avete pubblicato, Enrico Piero Molinatti tiene il pallone in mano, e lo tiene in mano in una maniera un po' singolare, sembra che lo tenga da sopra. In realtà i primi palloni, la loro camera non era interna,
0: Era
1: era
0: esterna,
1: esterna.
0: eh sì.
1: Era esterna, quindi lui lo sta tenendo ed è per quello che tanti giocatori, anche successivamente, Carlo Bigatto, uno di quelli che ha giocato per tutta la carriera con un berrettino, con le alette in testa, che è stato uno dei
0: Certo.
1: principali primi giocatori della Juventus, il capitano
0: Capitano
1: volante,
0: volante.
1: aveva questa cosa qua per attutire un po' i colpi di questi palloni che pesavano un quintale, perché ovviamente.
0: Allora, già i palloni negli anni 60 e 70, che erano di cuoio, quando si inzuppavano, diventavano delle bombe. Perché io ho giocato in quel periodo.
1: Posso garantirti che io, che ho qualche anno, la mia fronte, se un passo la mano, è tutta svergolata proprio perché
0: assolutamente,
1: giocavo con quei
0: assolutamente sì. E stiamo parlando di anni 60 e anni 70, figuriamoci nel 1900, perché sì, questa
1: forse
0: foto...
1: per quello che sono un po' rintronato, Franco.
0: No, io non né lo penso né lo dico, anzi, ripeto,
1: me lo sono anche detto.
0: Grazie, perché se grazie un rintronato e un ricercatore, due grandi ricercatori, lasciatemelo dire, certo, hanno portato alla luce una foto di questo genere. Beh, ragazzi, chapeau. Però sei stato molto,
2: stai dimostrando tutta la tua piemontesità e il tuo aplomb, per cui grazie.
0: No, però ragazzi, io capisco, siete stati molto diplomatici, però fondamentalmente una copia di questa foto è al Gay Museum. Cioè, la Juventus ha accettato e ha recepito questa vostra scoperta, Giovanni?
2: Sì, per quello sì. Abbiamo avuto anche, almeno io personalmente, un'impressione comunque positiva, nel senso che l'incontro che abbiamo avuto, lo abbiamo avuto con il presidente del Gay Museum, Garimberti.
0: Paolo Garimberti, certo.
2: Esatto, e il presidente della Juventus, Ferrero. E, devo dire che l'impressione positiva che ne ho personalmente tratto era di una grande curiosità, soprattutto in Ferrero. Uno, forse un po' così per umorismo, per un po' per un modo per avercela un po' con la società Juventus, così. Spesso e volentieri spara delle frecciate contro l'attuale presidente. Io devo dire la verità, ho avuto a che fare, come insieme a Gabriele, con una persona secondo me squisita, che non si poneva al di sopra degli altri, non faceva pesare il suo ruolo, tutt'altro, anzi estremamente umile e molto curioso della cosa. Ha, come posso dire, voluto approfondire un po' questo, certo, nostro ritrovamento, come stiamo facendo adesso noi, e quindi è stata una bella esperienza, ecco.
1: Voglio dire, siamo stati più di un'ora a chiacchierare con loro, nonostante, esatto, i loro impegni. Questo dà un po' l'idea, certo, di come avevano idea di capire bene come il tutto fosse avvenuto, e in più ci hanno dato anche l'onore, oltre alla fotografia che è rimasta in copia, perché sotto le luci e i riflettori, purtroppo nel giro di pochi giorni si sarebbe deteriorata,
0: ovviamente,
1: e rovinata,
0: certo,
1: e ci hanno dato anche il piacere di avere il nostro libro Juventini per sempre messo nella stessa teca per un paio di mesi, e quindi chi passava da lì aveva anche modo di poter vedere quello che a oggi è, ma probabilmente per sempre, sarà l'unico libro dove uno può trovare quello che noi stiamo raccontando assieme a te in maniera anche abbastanza, diciamo così, radiofonico-televisiva, ma invece sul cartaceo con la foto originale e tutto, lo può trovare solo nel nostro libro, ordinandolo, dato che è autoprodotto, come ben sai, esclusivamente da noi.
0: Quindi contattate Giovanni Arbuffi e Gabriele Ferrero sui social e loro saranno felicissimi di inviarvi, non è un libro, è una Bibbia bianconera, è una vera e propria Bibbia con delle curiosità e delle situazioni assolutamente da avere. Manuel, forse i ragazzi si sono frizzati, mi sa, eh? Vediamo un attimino, perché credo dobbiamo recuperarli, perché i ragazzi si sono frizzati. In ogni caso, stavo dicendo che appunto questo non è un libro, è una Bibbia vera e propria, bianconera, con un insieme di informazioni incredibili che ogni tifoso juventino, siamo frizzati, si sono frizzati i ragazzi, e quindi insomma vi consiglio ovviamente di contattare Giovanni Arbuffi e Gabriele Ferrero per l'eventuale acquisto di una coppia, perché ne vale assolutamente la pena. E poi uno juventino credo che debba avere assolutamente questa prima foto della Juve. In attesa ovviamente di recuperarli, tornano subito, compatibilmente con l'aspetto ovviamente della tecnologia. Volevo mettere sul focus alcuni argomenti che abbiamo già trattato in passato parlando di Juventini per sempre, però loro si sono fatti carico di iniziative pazzesche. Cioè, nel libro ci sono i riferimenti delle sepolture, delle tombe di, non voglio dire tutti, ma una stragrande maggioranza di calciatori che hanno vestito la maglia. Addirittura sono calciatori che hanno vestito una volta la sacra maglia della Juventus, loro sono riusciti a individuare, insomma, dove sono sepolti. Questo non per un aspetto macabro, tutt'altro, ma per cercare di dare memoria, di ricordare quella che è la storia totale e completa della Juventus, andando a ripescare ovviamente quelli che sono stati gli interpreti
1: Ok,
0: della nostra
1: perfetto.
0: Juventus. E quindi, insomma, ripeto, libro da avere assolutamente a tutti i costi. E, sì, andiamo pure, li abbiamo recuperati, grazie Manuel. La tecnologia, vai sereno, è bellissima quando funziona, ma quando crea degli intoppi, ovviamente la prendiamo come viene. Ci siete ragazzi? Vi abbiamo recuperato?
1: Sì,
0: Sì,
1: ci siamo,
0: perfetto.
1: stiamo. Sistemando il telefonino in una maniera
0: Perfetto.
1: decente, ma tu
0: Stavo
1: ci vedi?
0: dicendo, no, ma va benissimo, siete a fuoco,
1: Ok, va
0: siete
1: bene, a posto.
0: perfetti. No, stavo dicendo che Juventini per sempre è assolutamente una Bibbia bianconera che ogni tifoso juventino dovrebbe occhieggiare, dovrebbe avere una copia, e siete arrivati alla terza ristampa, cioè è un mega successo. Siete caduti, ma io volevo dirvi, terza ristampa. Ospiti della Juve, ormai siete perennemente lì, fissi al J Museum e avete svoltato, ragazzi.
1: Grazie, sì, effettivamente è stato intanto grazie anche a te e all'ospitalità che ci hai
0: È un piacere
1: concesso le altre
0: immenso,
1: volte.
0: come sempre.
1: Grazie, piacere nostro ovviamente. E grazie appunto, come dicevo, a te, grazie ad altre circostanze, siamo riusciti comunque a, devo dire, farci conoscere. A fare quello che più ci interessava, cioè vendere anche alcune copie del libro,
0: Certo.
1: e questo ci ha portato a fare la bellezza di tre ristampe, cioè una prima stampa che era uscita con 150 copie, poi ne abbiamo fatto una seconda, non pensando mai più di riuscire a venderne così tante da 100 copie, e poi una terza ristampa da 200, e devo dire che siamo quasi addirittura d'arrivo per, come posso dire, per esaurire anche questa terza
0: Bene,
1: stampa.
0: molto bene, molto bene. Allora facciamo così, non facciamo cadere la linea, la teniamo
1: No.
0: lì, andiamo in break e tra 2 minuti ritorniamo e poi ci sono una marea di argomenti. Io tanto lo so che non riusciremo a esaurire tutti gli argomenti
1: Facciamo
0: stilati,
1: quello che possiamo.
0: però ci proviamo. Rimanete lì, break, torniamo subito.
3: Ieri e oggi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della Nazionale Diana Biancheri di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
4: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma. Non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. E quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
3: e per ottimizzare il lavoro in vista dell'ultimo impegno contro la Turchia a Bologna, il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 9 dei 33 convocati. Onesta Anor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Ignacio, Eddy Quadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessino e Alessandro Romano. Tre calciatori che tornano a disposizione del tecnico in questa trasferta in Francia, domani la partita, spiccano Barella e Gianluca Mancini, principali candidati a ritrovare una maglia da titolare, a cui si aggiungono anche Daniel Maldini, Zoma e Ricci. Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che a sorpresa ha eliminato il talento spagnolo Hodar. Alex Schwarzer chiederà l'apertura e l'analisi della prova B, senza pretendere anche l'esame della terza provetta con l'urina residuale, che l'ex marciatore nelle scorse settimane aveva sempre posto come condizione per le controanalisi. Lo annuncia il suo legale. Lo scorso aprile l'altoatesino era risultato positivo durante i campionati tedeschi di marcia su strada. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Ieri e oggi.
0: Allora, eccoci tornati, siamo in compagnia di Giovanni Arbuffi e Gabriele Ferrero per parlare della prima foto in assoluto venuta alla luce della Juventus nella storia e ovviamente del loro libro Juventini per sempre, giunto alla terza ristampa. Giovanni, avevi detto lasciamo in sospeso quei due profili, si collegano direttamente con l'argomento delle delle vostre iniziative a salvaguardia dei luoghi di sepoltura o è un argomento separato?
2: No, è un argomento e è relativo sempre alle nostre ricerche. Volevamo, se ci permetti, certo, solo chiudere 30 secondi, Gabriele ti faceva vedere un paio
0: assolutamente
2: di
0: cose, sì. Sempre,
1: diciamo, volevamo far vedere la nostra visita al Jay Museum, dove è esposta ancora oggi ovviamente la prima fotografia della Juventus, all'epoca gliel'abbiamo lasciata lì per una settimana, assieme a Galimberti e all'avvocato Ferrero.
0: Presidente della Juventus, ragazzi.
1: Presidente della Juventus.
0: Complimenti.
1: Ovviamente noi dobbiamo anche ringraziare Antonio Barillà, perché è stato il coordinatore di tutte queste cose qua e che ci ha permesso di metterci in contatto, di sviluppare tutto quello che poi è avvenuto sul suo giornale,
0: certo,
1: sulla stampa,
0: certo,
1: dove lui è capo del redattore sportivo, e oltre a quel tutto il quanto hai fatto te per noi in questi ultimi anni.
0: Tutti abbiamo fatto un pezzettino, la cosa fondamentale è che voi siate qui a tramandare dei pezzi storici che senza di voi non sarebbero esistiti, ragazzi. Per questo che io dico che tutto il popolo bianconero dovrebbe dirvi perlomeno un grazie, perché quella foto lì, senza di voi, chi l'avrebbe mai trovata? La realtà è questa.
2: Ma come la foto, anche tante ricerche che abbiamo fatto.
0: Assolutamente, ovviamente. Sì, e adesso ne parliamo. Prima però è arrivato un vocale, voglio farvelo ascoltare, perché sicuramente conoscete questo signore. Vocale.
8: Sono Michele Gigantino.
0: Ciao Michele.
8: Ho il piacere di darvi un affettuoso saluto a te Franco e ai tuoi ospiti.
0: Grazie.
8: Di oggi, e naturalmente a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che vi stanno ascoltando. Ecco, voglio dire, ci tengo, che il libro Juventini per sempre di Gabriele Giovanni è veramente un libro di valore inestimabile.
0: Concordo.
8: E suggerisco a quanti non l'avessero ancora letto di prenotarne una copia. Ripeto, ha un valore inestimabile e testimonia non solo la grande passione per la Juventus degli autori, ma anche la loro capacità di riconoscenza e il senso della memoria nei confronti,
0: d'accordo,
8: di quanti a vario titolo hanno servito la Juventus e poi sono passati a miglior vita. E io posso soltanto immaginare quale possa essere stato l'impegno richiesto per scrivere questo preziosissimo volume. E allora voglio chiedere a Gabriele e a Giovanni che cosa li ha prima mossi e poi sostenuti per iniziare prima a scrivere e poi a portare a compimento questa impresa, perché di impresa si tratta.
0: Concordo.
8: Che non mi risulta abbia uguali nel mondo.
0: Esattamente.
8: Un abbraccio, caro a voi.
0: Un abbraccio a te, caro Michele Gigantino, è un amico di tutti noi, lo conoscete benissimo,
1: sì,
0: un altro storico juventinologo, e però vi pone questa domanda che vi avrei posto io, ma va benissimo. Partiamo da questo incipit di Michele Gigantino. Chi vuole rispondere di voi?
2: Ma è uguale, posso così iniziare io, poi sì, continua Gabriele.
0: Tanto voi siete interscambiabili, a me piace questa sinergia,
2: sì,
0: questo binomio inscindibile ormai. Vai Giovanni.
2: Certo. Ma così, la passione per le ricerche è nata ad entrambi, oserei dire, simultaneamente. La cosa curiosa è che noi fino a un 4-5 anni fa non ci conoscevamo, pur abitando a relativa poca distanza l'uno dall'altro, perché io abito a Pianezza e Gabriele ad Alpignano, quindi due comuni confinanti tra loro.
0: Esatto.
2: E poi abbiamo scoperto sicuramente un nostro passato legato alla Juventus diverso, nel senso che Gabriele è stato più un affezionato tifoso, un supporter, di quanto non lo sia stato magari io non ho mai giocato a pallone, mentre Gabriele sì, però la passione nasce anche se tu sei seduto su una poltrona e pesi 180 kg,
0: sì,
2: voglio dire, non vuol dire,
0: certo,
2: non vuole dire che tu abbia per forza giocato a pallone o cose. E abbiamo quindi deciso di unire le forze per mettere insieme questo nostro lavoro che stiamo riscontrando, insomma, sta piacendo
0: e quindi
2: diciamo
0: ve lo dico io, complimenti assolutamente. Gabriele, la salvaguardia dei luoghi di sepoltura dei giocatori della Juventus, la storia della Juventus, a te.
1: Guarda, anche lì, tra le nostre iniziative, girando dove sono stati i luoghi di sepoltura di queste persone, abbiamo riscontrato delle cose più disparate. Quindi abbiamo trovato delle tombe di famiglia oppure dei luoghi di sepoltura assolutamente curati, e altri, per il degrado del tempo e di parenti prossimi, vicini, che non c'erano più, dei momenti di grossa, diciamo,
2: di sconforto
1: anche da parte nostra, di vedere delle tombe completamente rovinate o quasi più leggibili. Quindi su qualche personaggio abbiamo deciso in passato di voler intervenire direttamente, come per Rosetta, per dirvi, Rosetta, che è a Cellarengo, era finito in un loculo dove non c'era più la figlia e non c'erano più parenti prossimi. In questo loculo lui è sepolto con la moglie, anonimo, e dove noi abbiamo fatto mettere una vetroceramica, facendo risultare il fatto che fosse non solo juventino ma anche campione del mondo. Abbiamo fatto anche altre iniziative all'interno del cimitero monumentale di Torino, che meglio può spiegare Giovanni, perché prima che ancora che ci conoscessimo aveva già intavolato con la signora Santoro, che è la responsabile nazionale all'epoca dei cimiteri, un rapporto per poter avere accesso a documenti e cose di dove fossero sepolte queste persone.
0: Giovanni.
2: Sì, infatti con la dottoressa Renata Santoro abbiamo, anche con un po' di insistenza, cercato di fare mettere dei leggini di fronte a delle tombe di personaggi particolarmente importanti, non solo della Juventus, ma il calcio torinese in particolare, ma comunque nazionale in senso più generale. E siamo riusciti quindi a far mettere due leggii davanti alle rispettive tombe di Giampiero Combi, che è anche in questo caso una tomba che, se non c'è un leggio davanti, non si sapeva assolutamente che Combi fosse sepolto al suo interno. E ricordiamolo, Combi è stato, oltre che un grandissimo personaggio della Juventus, capitano della Juventus, eccetera, è stato il primo capitano della storia della nazionale a sollevare una Coppa del Mondo nel 1934. Quindi non parliamo di un portiere così tanto per.
0: Un patrimonio italiano, non solo bianconero, mi pare evidente.
2: Assolutamente,
0: no?
2: Sì. Assolutamente sì. Poi un altro leggio l'abbiamo fatto mettere davanti alla tomba di un altro portiere della Juventus, un portiere storico, cioè Domenico Durante, e quindi storicamente il terzo portiere nella storia della Juventus, perché lui difende la porta bianconera dal 1900 fino al 1910 circa. Prima di lui c'erano stati Tamagnone e uno dei due fratelli Nicola. E poi bisogna a volte dare un colpo al cerchio e uno alla botte, lo dico anche con un po' di umorismo, ma è la realtà. La signora Santoro, la dottoressa Santoro, è tifosa del Torino e ci ha detto: guardate,
0: ognuno ha le proprie disgrazie, mettiamola così,
2: non tutte le ciambelle escono col buco. E quindi la signora Santoro ha detto: guardate, io ho a disposizione il denaro messo dal comune per realizzare tre leggii, il terzo suggerite voi un personaggio del Torino.
0: Certo.
2: E allora abbiamo detto: vabbè, secondo noi, tralasciando quei giocatori del Grande Torino, forse il più rappresentativo.

0: mondiale. Lascio a voi dei piccoli ritratti su questi personaggi fondamentali nel corso della storia della Juventus.
1: Sì, sono personaggi che noi abbiamo voluto ricordare assolutamente all'interno del libro, perché Juventus non è solo fondatori, presidenti, dirigenti, giocatori, che trattiamo ovviamente ognuno con una propria scheda di una o due pagine, raccontandone non solo le gesta in bianco nero, ma l'excursus della loro vita fino appunto al momento in cui ci hanno lasciato, ma anche tutte quelle persone che per un motivo o per l'altro a Juventus sono state legate. Quindi Bruno Bernardi, Salvatore, nostro amico, ma sono tutti nostri amici, perché nel corso della nostra vita il loro nome è certo sempre comparso o su un articolo, su una fotografia. In gioventù io aspettavo il giornale per leggere gli articoli di Camin,
0: anche potevano... io ero in assoluto. Io se riuscissi a avere un millesimo di quello che era Camin sarei già felice.
1: Io voglio dire, magari leggevo proprio solo il suo articolo, era un personaggio fumino, vulcanico, una persona con cui non era semplice
0: trattare.
1: E questo ha fatto sì che tutte queste cose qua hanno fatto in maniera che il nostro libro non sia solo stato preso da storici del calcio o da appassionati dell'evento, ma quando parlo di storici del calcio parlo di storici del calcio del Torino, di gente del Museo del Torino che ha voluto certo il nostro libro. E poi una delle soddisfazioni più grosse, poco tempo fa ci ha scritto Italo Cucci, con cui abbiamo intercorso una parte, abbiamo parlato con lui, perché abbiamo parlato Giulio Corradino Corradini, che è stato il fondatore del Guerin Sportivo, che è stata una persona fondamentale per gli inizi del calcio, era la prima firma della Stampa Sportiva, ed è quello che ha preso Italo Cucci giovane al Guerin Sportivo, dove ha fatto la sua carriera. E alla fine di tutto questo ci ha scritto, una persona anche burbera, anche lui non semplice, ci ha scritto:
0: conosco.
1: Vi voglio bene. Questo per noi vale più di qualunque altro
2: enorme.
1: Un complimento che vorrei inquadrare da qualche parte a casa mia, perché avere questa soddisfazione vale più di...
0: Ragazzi, vi state togliendo le soddisfazioni strameritate, però come dite voi questi sono riconoscimenti incredibili. Aggiungo un anello.
2: Non so se si riesce a far vedere, questa è una foto che ritrae me e Gabriele insieme all'amico Salvatore, durante la sua ultima mostra che aveva fatto in occasione...
0: C'eravamo tutti.
1: C'eri anche te, Franti,
2: anche te.
0: Io quel giorno moderavo e presentavo, e mai avrei immaginato che quella potesse essere l'ultima occasione per vedere le opere geniali di Salvatore Giglio. Salvatore è persona fantastica e nel suo lavoro assolutamente un top mondiale. Volevo proprio unire un altro aspetto: parlavate di Italo Cucci, e Salvatore Giglio ha iniziato la sua carriera proprio con Italo Cucci, e mi raccontava tante volte le peripezie per andare a consegnare le foto con vento, pioggia, gelo, nebbia. Doveva partire dallo stadio dove aveva scattato le foto, andare fino a San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna e portare i negativi, svilupparli, insomma, grande, immenso Salvatore, ma immensi tutti i personaggi che avete citato, ognuno con le proprie caratteristiche e le proprie peculiarità. Voglio andare su questo tema che mi interessa tantissimo, ma interessa anche i nostri ascoltatori. Giovanni Secondi è un personaggio presente nella terza ristampa, e tutti hanno sempre parlato, no, della fuoriuscita di Dick, perché il Toro nasce dopo la Juve, nasce da una costola della Juventus, questa è storia. E però questo personaggio, Giovanni Secondi, ha delle peculiarità che voi avete scoperto. Prego.
1: Sì, guarda, Franco, in effetti è vero. Quelli del Torino tendono a dire che loro discendono, la loro mamma è stata Luiz Torinese.

0: Torino è una diretta, è una continuazione di questa società qua. In realtà nel 1906, il 3 di dicembre, quando viene non, diciamo così, Dick è fuoriuscito, scrivono sui loro libri, in realtà non è uscito, fuoriuscito, ma viene messo alla porta dai fondatori della Juventus che mal sopportano il suo modo di essere. Il calcio sta cambiando, vogliono mettere dei giocatori italiani all'interno della squadra, mica una fabbrica di pellami e scarpe, dove all'interno giocano i suoi svizzeri conterranei. Quindi lui vuole continuare su quel percorso lì. Il calcio sta mutando e in realtà il giorno prima proprio Giulio Corradino Corradini sulla Stampa Sportiva scrive che ci sarà a breve un cambiamento nelle due società torinesi, perché finalmente gli italiani hanno aperto gli occhi. Sintetizzo un po' la cosa perché
1: sì,
0: lui,
1: certo, no, no, ma va benissimo.
0: Dove adesso è ora di cambiare registro, perché ci devono essere degli italiani. Quello è il vero motivo, perché poi il giorno dopo nella birreria Voigt il Torino cambia, ma non solo. Quindi non c'era solo Dick, ma nell'archivio del sindaco, datato 1905, a firma professor Giovanni Secondi, c'è questo documento dove, della Juventus, ovviamente dell'anno precedente, il vicepresidente della Juventus, che è Giovanni Secondi, professore, era un professore di medicina importante a Torino, scrive, perché dico ovviamente essendo svizzero non aveva la dimestichezza di poter fare un articolo di questo genere con una lettera di questo tipo, quindi anche lui viene messo alla porta. Giovanni Secondi sarà il terzo presidente, quando Dick si suicida nel 1909 lui sarà il terzo presidente del Torino, e poi nel periodo di guerra sarà anche il quinto, ma non solo, vanno via loro due. Dick mette una maglia nuova, porta lo stadio in dotazione, porta anche oltre a quello, me lo sono appuntato perché la maglia, il nome nuovo Torino, e nel primo direttivo dove ci sono 9 persone, 5 provengono dalla Juventus. 5 persone sono da Juventus, quindi Dick, quindi Streul, che è il segretario, e Oreste Mazzia, Mitzel e Bollinger, che sarà anche il primo capitano del Torino, ma era della Juventus.
1: Per cui, se loro... di che cosa stiamo parlando? Sono nati
0: di cosa
1: dopo?
0: È quello che io mi domando. Loro sparisce tutta questa storia qua, se la dimenticano e dicono che loro sono discendenti.
1: E noi, caro Gabriele, caro Giovanni, la ribadiamo sempre e per sempre, fino alla fine. La cosa che mi fa impazzire di voi, ragazzi, è... parliamo di questo argomento ed esibiscono la foto, parliamo di quest'altra cosa e esibiscono i documenti. Cioè, ma mi fermo qua. Abbiamo ancora 5 minuti, Giovanni. No, prego, prego, diritto di replica, vai.
2: No, dico, legato sempre al discorso del Torino, mettiamoci dentro anche un'altra cosa di cui non abbiamo stampato la foto adesso, ma legata, tanto per fare un esempio, al capitano Valentino Mazzola, che per i nostri cuginastri, chiamiamoli così, è l'emblema della torinesità. Valentino Mazzola, è una sua lettera autografa personale inviata a un membro della Federazione Calcio, si professava da giovane tifoso della Juventus.
1: Sì, qua tutto. Si aprirebbe un fronte, credo, infinito, perché questa, sì, questa è una cosa terremotante per chi sta dall'altra parte del Po, ma noi sorvoliamo perché abbiamo cose più importanti. Insomma, Valentino Mazzola, un monumento, il grande Torino, onore e memoria sempre. Però poi si scava e si vengono a sapere determinate cose. Volevo chiederti, Giovanni, questa cosa. So che avete avuto aiuto dai familiari per realizzare le loro biografie, quindi un aiuto importante, no? Anche per il vostro libro, e credo che sia il vostro una sorta di omaggio, ringraziamento anche alle famiglie che vi hanno aiutato a, possiamo usare un termine, disseppellire quella che è la memoria che altrimenti sarebbe assolutamente volata via nell'oblio. A te.
2: Assolutamente sì, perché comunque per quanto sia diciamo così tra virgolette facile non cioè, scrivere, come posso dire, una biografia prendendo spunto da libri, da testi o da internet, eccetera, certi aneddoti fondamentalmente te li può raccontare soltanto un familiare.
1: Certo.
2: E quindi, per dire, non lo so, abbiamo avuto dei grandi aiuti, tanto per cominciare, da una nipote di Domenico Durante, con la quale tra l'altro ci siamo interfacciati al punto da fornire, il punto che lei ci fornisse delle fotografie, dei documenti, eccetera. Ma a nostra volta gli abbiamo fornito, siamo riusciti a ritrovare, tanto per restare in tema di ritrovamenti, il suo certificato di nascita che la nipote non conosceva e dove per esempio appare che Domenico Durante non si chiamava Domenico Maria Durante, come è sempre stato conosciuto, ma in realtà Domenico Filippo Durante, e questa nipote è rimasta un po' basita, dice ma cioè, come è riuscita a trovare queste cose? Ci riusciamo.
1: Perché siete bravi, siete dedicati, siete impegnati e avete un amore assolutamente sconfinato per la Juventus e la capacità di rievocare. Prego.
2: Certo, e poi vabbè, abbiamo avuto altri aiuti così abbastanza interessanti, che quello di Riccardo Cerruti, che era ce n'ha accennato il figlio, Juan Ferrero anche lì il figlio, Harry Goodley, è stata scavata letteralmente la tomba a Nottingham da due nostri amici, madre e figlio, che sono andati lì con tanto di zappa e vanga al cimitero dietro le nostre indicazioni e hanno letteralmente scoperto una tomba di un personaggio importantissimo che era sparito. E adesso abbiamo anche, diciamo, siamo noi forse ad aiutare, qualora ci fossero, per adesso non abbiamo trovati, dei parenti per, e qui mi ricollego un po' con all'argomento di prima della valorizzazione dei luoghi di sepoltura, perché in questo momento ci stiamo prodigando per far sì che un grande campione del passato, Luigi Bertolini, non finisca completamente dimenticato, ossia non finiscano i suoi resti in ossario comune. E in questo caso ci hanno supportato anche degli organi di stampa, ci ha supportato Antonio Barillà pubblicando un paio di articoli, e attualmente i resti di Luigi Bertolini riposano al cimitero Parco, quindi al cimitero di Torino Sud.
1: Certo.
2: In una sepoltura provvisoria per resti non ancora consumati. A breve verranno riesumati e verranno sistemati in una celletta ossario con tanto di lapide e tanto di fotografia. E per tutto questo ci siamo interessati noi e abbiamo a nostra volta interessato il Museo del Calcio di Coverciano, che è stato, non so se felice o meno, è stato colui che ha contribuito in maniera economicamente in maniera sì decisamente importante,
1: beh,
2: perché
1: direi che l'operazione in separazione
2: non è da poco.
1: Esatto.
2: E comunque ha contribuito per far sì che venisse, diciamo, appunto conservata la memoria di questo personaggio.
1: Ragazzi, siamo arrivati al termine, io starei qui delle ore, ma credo che poi ci vedremo tra poco di persona. Ragazzi,
0: è un piacere, sì, sicuro.
2: Bellissimo.
1: Io vi dico solamente sì. grazie per aver scritto questo libro Juventini per sempre, è arrivato alla terza ristampa, chi lo volesse, e vi assicuro ne vale totalmente la pena, può contattare sia Giovanni Arbuffi che Gabriele Ferrero. Grazie per la foto,
2: oppure anche te volendo,
1: o anche me, io poi veicolo tranquillamente i messaggi ai due autori. Grazie per tutto quello che avete fatto, avete scritto e che farete. Vi dico solo, la prossima volta voglio l'atto fondativo della Juventus, che è il vero, no? E probabilmente è, possiamo dire, il sogno di tutti, ma io so che con la vostra volontà e la capacità, il fiuto di ricerca, magari ci arriveranno delle belle sorprese. Giovanni, Gabriele, grazie, vi abbraccio.
0: Grazie Franco, grazie a te, grazie agli ascoltatori.
1: Ciao, a prestissimo di persona. Anche qui termina questa puntata monografica di ieri oggi con il sottoscritto. Noi ci vediamo ovviamente il prossimo martedì. Rimanete su Radio Bianconero. Ciao, buon pomeriggio.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
4: La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, si è limitato a dire Francesco Compagna, che insieme a Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi.
5: Negli Stati Uniti, Krista Pike, la 50enne condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Klemmer, è sopravvissuta all'esecuzione capitale in Tennessee. Alla donna sono state iniettate 2 dosi di pentobarbital, ma ciononostante il suo sistema respiratorio ha continuato a funzionare. Il farmaco letale è stato somministrato nonostante nella mattinata, ad un'ora dall'esecuzione, la pratica fosse stata fermata da una corte federale d'appello che aveva chiesto tempo per esaminare un nuovo ricorso della difesa.
4: Via libera definitivo del Consiglio europeo alle nuove norme per un rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare nell'Unione europea. Le nuove norme, che entreranno in vigore nelle prossime settimane, integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno alla sua efficace attuazione. Le norme offrono la possibilità agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi extra Unione Europea.
5: La Commissione Europea, intanto, porta avanti l'iter di infrazione contro l'Italia ed altri 8 Stati membri europei che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota esortando le capitali a presentare i piani senza ulteriori ritardi entro i 2 mesi, altrimenti potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia europea.
4: Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio, ma crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che aumentano le persone in cerca di lavoro, con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
5: Ed è tutto. A più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Ebbene sì, siamo alla vigilia di una partita della Juve, amichevole, domani con la Cremonese, però insomma almeno vediamo due movimenti in campo.
5: La palla gira,
4: ne girano anche tante da queste parti, diciamo, per tante cose infinite. Proveremo a fare una sintesi.
5: Quel gufo con gli occhiali, che freddo che ha.
4: Me lo prendi papà? Sì, te lo prendo. Sta qua.
5: Ti ho mandato anche la foto stamattina.
4: Ce l'abbiamo a portata di mano, ve lo prendiamo e ve lo portiamo senza proprio nessun problema.
5: Lo potete mettere in biblioteca.
4: Poi ovviamente, se più che vedere Juventus Cremonese volete guardarvi la nazionale, domani sera c'è anche Francia Italia, così andiamo a fare tutti quanti.
5: Ma io
4: un saluto a Zizou.
5: Sì, se mi chiedi per chi tifo tra Zizou e Mancini,
4: si sta chiedendo una cosa troppo facile, no?
5: Direi.
4: Anche perché, come sapete bene, diciamo c'è un po' di maretta in questo
5: anche
4: momento.
5: Anche perché buon Zizou è quello che ha dato la mitica testata a Materazzi, quindi
4: già,
5: io sto sempre con
4: già.
5: Zizou.
4: E credo che abbia anche un dentino quantomeno avvelenato con la nostra nazionale, proprio perché quella finale poi non la giocò e la provocazione gli è rimasta un po' come l'onza nell'ultima apparizione con la maglia della nazionale. Adesso si vuole prendere qualche bella rivincita.
5: Sì.
4: Sei d'accordo?
5: Ma io non la guarderò semplicemente perché domani non ci sarò qua a Roma, sarò a Livorno, quindi onestamente faccio altro.
4: Una testa di calcio di Zizou.
5: A proposito, domani io sarò con voi 13:15.
4: Bravo, dillo.
5: Al posto del direttore mi trovate dalle 13 alle 15.
4: E ci starà anche il collegamento dalla Continassa con
5: ci sarà il collegamento con la Continassa. Marangio, magari mi viene a fare un po' di compagnia, tanto sta lì a mangiare l'insalata.
4: Finisco all'una di
5: alle
4: là.
5: Due vieni, dai,
4: all'una su. Mangio, poi vengo a fare un saluto e poi ci ritroviamo dopo a commentare la partita.
5: Sì, ma io non ci sono dopo.
4: Tu non ci sei
5: perché io in teoria domani non ci devo essere, però
4: ma vieni lo
5: chiama
4: stesso.
5: Il direttore che fa.
4: Si chiama il direttore Ubi Maior Minor cessat Minor.
5: No, perché
4: le frasi vanno scritte bene, che c'è qualcuno che magari
5: va bene, Maraggio, dillo con parole tue, saremo in radio.
4: Lasciamo stare. Allora, a proposito di dialettica, insomma, piove sul bagnato in casa Italia. Diana Bianchetti, capo delegazione azzurro, dice io me ne andrei. Questo racconta di ormai questa invasione politica all'interno della Federcalcio, di guerre intestine, e noi ci preoccupiamo di ha giocato bene però
5: facciamo calcio.
4: L'ultimo trofeo bello che abbiamo vinto, nell'ultimo trofeo che abbiamo vinto, cioè l'europeo, c'era un'anima bianconera che aveva trasmesso qualcosa a tutti ed era Vialli, meravigliosa figura che ci portiamo dietro. Nell'ultimo mondiale che abbiamo vinto ci avevano buttato fuori, e qui torniamo alla domanda che mi hai fatto oggi: che ti ho detto guarda che sei stato geniale, hai acceso una lampadina, perché che cosa hai detto oggi?
5: Che alzammo la coppa in faccia in Germania ai tedeschi, anche se poi la finale fu con i francesi, ma insomma in casa loro, che ci hanno sempre ritenuto un po' degli scappati di casa.
4: Benissimo,
5: no?
4: In quell'anno
5: ti dovrei mandare la faccia, però sì, il gufo con gli occhiali è quello. Noi però l'abbiamo individuato con un'altra faccia, ma non lo
4: con
5: diremo
4: un'altra,
5: mai.
4: Non lo possiamo dire, ma qualcuno secondo me ha capito. Però come al solito quella nazionale vinse il mondiale e stava in pieno scandalo che fece pagare alla nostra Juventus, ma vinse quel mondiale, qui la lampadina, con i giocatori della Juventus che erano i migliori che c'erano, ragazzi. Noi abbiamo anche il nostro bel posterone dentro la redazione. Quindi...
5: Sì, io ogni volta che vedo la faccia di Materazzi, veramente.
4: Sì, infatti là.
5: Non soltanto, anche quella di Cannavaro.
4: Ti parte una flatulenza.
5: Anche quella di Cannavaro.
4: Però lì, insomma, la Juventus costruisce, vince, eccetera. Loro la buttano giù, sfruttano il blocco U e si vince il mondiale. Plusvalenze, sapete tutto quello che è successo, oramai abbiamo parlato in maniera infinita, eccetera. La Juventus viene buttata giù da questo signore Seferin, che all'improvviso si era scoperto avvelenato verso il nostro calcio. Allora prima promosse Gravina, capo del calcio in Italia, vicepresidente dell'UEFA, e poi all'improvviso si vide questo livore di Gravina e disse: vi prego, muoviamoci prima con la giustizia sportiva rispetto a quella ordinaria, sappiamo tutto quello che è successo. Adesso c'è un silenzio.
5: Seferin ti dice che il City deve partecipare.
4: Deve partecipare perché
5: alla Roma gli si fa una multarella e finisce lì.
4: Si muovono per il fair play finanziario in casa City la Premier. E Seferin invece qua non dice niente. Qua non dice: scusatemi, ma veramente questi hanno violato tutte ste norme? Ma veramente questi hanno trasgredito tutto quello che dovevano trasgredire? Ma veramente l'amministratore delegato della Premier ha detto che ci sono le prove di tutto questo? E beh, allora dateci queste prove. Questa squadra non deve giocare le coppe l'anno prossimo o quest'anno, per bacco. Invece no, evidentemente Seferin non aveva un conto in sospeso con la proprietà del City o col presidente del City, e quindi tutto tace. Beh, è un problema vostro, lo affronterete internamente. Poi capita anche che, come sapete, noi abbiamo dovuto sottostare fair play finanziario quest'estate nell'allestimento della squadra, tant'è che molti si sono arrabbiati per la cessione clamorosa di Daffara, che poi avete visto era un sacrificio che si poteva onestamente fare. Juventus che ottiene uno sconto per buona volontà, però dovete continuare, e la Juventus inserisce, grazie alla proprietà, nuovo capitale, perché si può fare, anzi perché è sano farlo, perché qualcuno usa soldi di società all'interno di una gestione da scatole cinesi che si incrociano tra di loro. Noi invece abbiamo una proprietà che dice: ok, ogni tanto tirerò fuori dei soldi. Qualcuno ti dice che non hai vinto niente, anche se poi ti elenca le cose che hai vinto, perché se mi fai un titolo nel quale mi dici la Juventus, nonostante tutti quei soldi, ha vinto zero, tranne uno scudetto, due Coppa Italia, la coppiata Supercoppa Coppa Italia nell'anno di Pirlo, ti stai sbugiardando da solo. Certo, è pochissimo rispetto a quello che avremmo dovuto vincere con i soldi messi giù, però come vedete quello che vinse comunque la Juventus, poco, è pochissimo, da altre parti lo fanno passare come il dominio di una squadra che ha vinto tutto quello che poteva vincere. Altro aspetto. Nel frattempo, come dicevo, la Juventus deve sottostare al fair play finanziario, lo rispetta, dice: ok, mi fate uno sconticino, io metto altri soldi, l'anno prossimo non sono costretto a vendere, ma rispetterò i paletti, eccetera. C'è chi non lo rispetta, come il Como, che magari può vincere un trofeo. Suarso dice: ma si facciano una multa, ma chi se ne frega. La Fiorentina, ci arrivo alla Roma, la Fiorentina che compra tutto quello che può comprare, salvo poi restare sempre giù, dice: ci vogliono fare una multa, ci facciano la multa, chi se ne frega. La Roma, che era arrivata all'ultimo anno di rispettare per play finanziario, e che decide proprio direttamente: sai che c'è, io non lo rispetto, tanto che mi possono fare una multa. No, in realtà ci sarebbe anche l'ipotesi di non far giocare alla Roma le coppe del 2027-2028, ma apprendiamo da organi di informazione nella giornata odierna, segnatamente La Stampa, poi l'ha riportato anche Calcio e Finanza, bla bla bla bla, che in realtà Seferin avrebbe detto: vabbè, diciamo che vi multeremo di 10-15 milioni, diciamo che in teoria dovreste non giocare le coppe del 27-28, ma chiudiamo un occhio. Quindi fammi capire, gli altri trasgrediscono, alcuni manco te li fili, perché tanto stanno nella pre, chi se ne frega, questi se giocano la Champions a me portano denaro, portano prestigio, chi sono io per dirgli di non venire? Gli altri fanno tranquillamente mercato anche non potendolo fare, quindi trasgrediscono il fair play finanziario, non dovrebbero giocare le coppe, ma vabbè, vi farete lo stadio, vabbè, rientrerete, vabbè, chiudiamo un occhio. E la Juve, accusata di fare una cosa che poi si può fare, perché, e torniamo alla vicenda dei giorni nostri con l'Udinese scagionata, perché, e vado dopo a riprendervi, anzi ve lo riprendo subito, perché, questo è il verdetto, la formula è questa dell'assoluzione dei dirigenti dell'Udinese: il fatto non è previsto dalla legge come reato, ribadisco.
5: La legge
4: il
5: ordinaria,
4: fatto,
5: naturalmente.
4: Certo, e qua ci arriviamo.
5: Certo.
4: Il fatto non è previsto dalla legge come reato, e quindi la giustizia sportiva dice, lo dicono loro, non è reato, io mi fermo qua. E invece all'epoca dei fatti, quel signore che ora dice alla Roma, vabbè, te lo chiudiamo un occhio, 10-15 milioni, mi offri un caffè, tutto a posto, mi metterete in regola. Ok, al City con 114 su 116 capi di imputazione sono stati trasgrediti, e in Premier ti dicono, guarda che per 9 volte ha trasgredito le regole, da noi è certificato, ci abbiamo le prove. Non voglio sapere niente. Aspetta, ci arrivo. Non voglio sapere niente. Il fatto non è previsto dalla legge come reato. Non lo era ancora per la Juventus, ma lì improvvisamente si disse, andiamo prima con la giustizia sportiva. Vuoi vedere che poi esce la giustizia ordinaria che ti dice, ribadisco il virgolettato, il fatto non è previsto dalla legge come reato, e quindi a quel punto ci attacchiamo? O dobbiamo dire alla legge ordinaria, sì, però in realtà per noi è reato, visto che all'epoca dei fatti non c'era ancora la possibilità di rivolgersi eventualmente al TAR, perché non si poteva fare, ma adesso invece la Corte di Giustizia Europea, grazie all'intervento di Andrea Agnelli, ha detto che si può fare. No, lì andarono veloci, dritto, per un reato che non era reato. Juventus fuori da tutto, Juventus senza coppe, Juventus costretta a patteggiare. Qua veniamo sicuramente al punto che solleverete tutti dicendo, ma allora dovevamo combattere e non patteggiare. Però quando vedete un sistema del genere, vi rendete conto che non è più soltanto un due pesi e due misure, è proprio un decidere scientemente chi andare a rovinare e chi salvare. Io intanto vi do il buon pomeriggio, Vincenzo Manager, Alessandro Santarelli.
5: Ma non c'è niente da aggiungere, infatti gli amici ce lo stanno scrivendo, perché al City c'è questo trattamento, perché parliamo di un sistema totalmente marcio, che fa figli e figliastri. E qui però purtroppo mi torna, e mi fa male dirlo, torno al concetto, noi siamo andati a fare una guerra con la pistola d'acqua contro dei giganti che fanno figli e figliastri. Quindi quando noi siamo andati a fare la guerra all'UEFA ci hanno distrutto. Il City, che fa parte di questo sistema, così come il Paris Saint Germain, perché poi bisognerebbe aprire anche una bella finestra sul Paris Saint Germain, alla fine magari, sapete quale sarà il paradosso? Perché io non vi so rispondere tecnicamente perché il City non verrà escluso dalle coppe, perché l'unica cosa che mi viene da dirvi è perché il sistema è marcio. Quindi tecnicamente io non so cosa si appellano. Il paradosso magari sarà che vengono esclusi dalla Premier e però faranno la Champions un anno, perché poi voglio vedere come andrà avanti. Noi abbiamo deciso di fare una guerra con la pistola d'acqua, perché avevamo la pistola d'acqua, e abbiamo pagato quella guerra metaforicamente morti e feriti. E quindi che il sistema sia marcio lo sappiamo, a livello mondiale dove regna Infantino, a livello europeo dove regna Seferin, e a livello locale dove si sa chi regna, perché poi scendendo, no, di grado, c'è appunto chi si sofferma, facciamo calcio, gioco, guarda il dito e non guarda la luna,
4: quelli proprio.
5: E quando c'è una federazione che è totalmente allo sbando, poi è normale, le partite devi guardare, devi commentare, ci mancherebbe altro.
4: Sì, vabbè, ma quelle le possono commentare tutti, pure mio nipote di 14 anni che tra l'altro guarda, vede e giù, cioè, per carità, lo devi fare, è fondamentale. Ma se tu ti limiti a fare questo, e allora chi se ne frega, sì, non guardiamo il resto. Dietro
5: c'è
4: le cose, perché se tu ti dici, ti dovresti chiedere, il tifoso se lo chiede, quello più saggio, voi che lo siete, quello più popolino, eccetera. Ah, evviva, adesso vince l'Inter, la Juve non vince da parecchio tempo, come siete ridotti, vi devono radiare, anzi.
5: Allora,
4: tu mi hai fatto sentire uno, che, allora, che io quando ci ho lavorato insieme, la bocca mia taci,
5: poi,
4: dice delle cose che veramente
5: questo.
4: Dovrebbero chiuderli
5: c'è
4: in una stanza.
5: C'è un imbecille, perché è un imbecille al quale hanno dato anche un microfono, ma vabbè, un microfono abbastanza piccolo, però è sempre un microfono. C'è un imbecille che ho sentito ieri sui social, riprendendo appunto questo microfono che gli danno, che ovviamente parlando male della Juventus, io l'ho detto anche nel reel, io non sono un esperto di economia e lungi da me parlare di economia, però so che se c'è una società in perdita, il titolare della società, il proprietario della società, può fare un aumento di capitale per ripianare le perdite. Ecco, secondo questo imbecille, la Juve dovrebbe essere radiata perché facendo gli aumenti di capitale si droga il mercato. Questo è chiaro che poi uno parla per quello che è, probabilmente su 10 persone che l'ascoltano, 8 o 7 gli danno ragione perché terra terra. 3 che magari tifano anche per la sua stessa squadra, gli avrebbero di guerra e stai dicendo una enorme stupidaggine. Però poi, perché te l'ho fatto sentire e te l'ho detto?
4: Perché sei un bastardo.
5: A parte quello. Perché poi il sentimento popolare nasce da questa roba qua. Poi leggo...
4: Vabbè, questo non se lo infila nessuno.
5: Però ti ho detto, l'ascoltano 10. Io non so perché ieri TikTok mi ha proposto questa roba qua. Forse
4: perché
5: per farmi vedere...
4: E quello ha strillato pure lui. Diceva, no, siete due strillatori.
5: Forse per farmi vedere quello che c'è intorno a questo mondo. Però poi questo resta nel suo ambito locale e se lo considerano in 4. Leggo poi autorevoli colleghi che ti così, vabbè, ha messo 100 miliardi in un pozzo senza fine, quasi ridicoli.
4: No, che non avete detto
5: allora,
4: niente.
5: Appunto, ridicolo. Allora, cioè, la domanda che vi vorrei fare: ma cosa volete da noi? Cioè, cosa volete dalla Juventus? Ma voi vi rendete conto, voi?
4: Ah, perché noi saremmo i primi a non voler avere niente a che fare,
5: bravo,
4: con voi.
5: Bravo, noi saremmo i primi.
4: I primi a vedere la Juventus in un altro campionato e vedervi, bravo, ridere. Perché quando avete distrutto la Juve, quando la Juventus vinceva, è scritto anche in quell'articolo, l'Italia si trovava in un momento di grande flessione perché la Juventus faceva man bassa e stava crollando tutto. Hanno buttato giù la Juventus, si è risollevato il movimento calcistico italiano. Stiamo da 4 mesi senza un presidente.
5: Ma io ti dico un'altra cosa, Francesco. Perché ti ho chiamato Francesco?
4: Perché mio figlio si chiamerà Francesco.
5: Appunto, Francesco. So perché ti ho chiamato Francesco.
4: Va bene. Vedi, tu lo dicesti anche quando non avevo scelto il nome. Vedi, avevi la sensazione.
5: Quando nel 2022 hanno fatto quella porcata alla Juve e hanno cominciato i tifosi della Juve a non fare gli abbonamenti, hanno cominciato a piangere. Allora vi regaliamo l'abbonamento. Perché senza i tifosi della Juve fate pippa. Ve ne rendete conto o no? Quindi comodo poi andargli a fare lo sconticino, perché se n'erano andati. Ma al di là di questo, io veramente vi chiedo, a tutti, non voi, agli altri, ma da noi cosa volete? Cosa volete? E Dio lo volesse, sei sempre stato contrario a questo, ma che portassero via la Juventus da questo... stavo per dire una cosa, da questo minestrone. Perché poi se lo facessero loro il campionatuccio, che hanno rotto veramente le palle,
4: sì,
5: certo.
4: Sì.
5: Veramente sì. Tutto, cioè c'è una proprietà che ti mette 120 miliardi, dice no, però non ha vinto nulla. Ma cosa volete da noi? Ma cosa volete da noi?
4: Allora, io anche ovviamente non ho fatto studi di economia e se potessi tornare indietro lo farei, perché avrei diciamo tolto la licenza a 2 o 3 commercialisti. Togli la suoneria almeno a 2 o 3 commercialisti, però qualche cosa a livello base, ma banale la sappiamo anche noi. Sappiamo che c'è una microeconomia e una macroeconomia. Quando c'è un aumento di capitale, c'è un'iniezione di liquidità in un club, quindi che cosa succede? Che ne beneficia quel club, microeconomia, ma ne beneficia anche il sistema, macroeconomia. Ma chiaramente se si è scelto a un certo punto della storia dell'umanità di permettere a uno che probabilmente dovrebbe aprire la bocca soltanto per
5: mangiare.
4: Non lo so, sì, mangiare, bere, discutere in un bar di cose superficiali, urlare anche, perché vedo che funziona sto fatto di urlare, si sentono tutti degli estremisti validi, che oppure tutti dei grandi, diciamo, disquisitori, persone che hanno, filosofi che hanno però a un certo punto una cattiveria dentro, pizzicata, devono sfogare la loro repressione sostanzialmente. Allora chiunque si può permettere di dire quello che vuole. Almeno informatevi, almeno parlate delle cose di casa vostra. Poi se uno chiaramente prova invidia, ecco perché poi noi diciamo, ragazzi, non ve la prendete, cioè prendetevela con la società, con le giuste domande, quando magari dite perché dobbiamo stringere la mano a sta gente qua, perché dobbiamo patteggiare con sta gente qua, una risposta ci sarà, ma non dobbiamo farlo più, perché la società non si difende, perché non parla, in che modo si difende, perché non si può chiedere alla società di difendersi, questo è giustissimo, ma quando una proprietà come la nostra la salva sistematicamente, sì, anche da quegli errori che la stessa società ha commesso, ma che le dà soldi eccetera, vedete che gli altri accusano, perché gli altri questa potenza non ce l'hanno. E non parlo di potenza economica, parlo di identità di famiglia. La Juventus non verrà mai abbandonata come loro e altri sono stati abbandonati.
5: Ma infatti,
4: qua ci sono club gloriosi finiti in mano ai fondi.
5: Bravo.
4: Noi siamo in mano alla nostra famiglia. I fondi buttano soldi dentro, la nostra famiglia
5: quel
4: mette soldi dentro.
5: Quel poveraccio di ieri paragonava oltretutto il caso City alla Juventus. Dice, come il City e la Juve sta drogando. Cioè, ma te sei fuori di testa. Perché tra l'altro, come scrive l'amico Fabrizio Foschi, tanto è mai... Fa un po', diamo anche il tuo indirizzo, Fabrizio, e anche quante volte vai al bagno. In alcuni casi è obbligatorio fare l'aumento di capitale. In alcuni casi è obbligatorio. Dice, oh, ma non si può fare l'aumento di capitale, si droga il mercato. Ma ci rendiamo conto? Allora, se si vince e si deve vincere, se si perde, fate schifo lo stesso. Se ci sono debiti, però la società li ripiana, no, perché drogate. Ragazzi, cioè, poi a un certo punto trovatevi anche una vita invece di star a rompere le palle alla Juventus.
4: Non
5: la state battendo sul campo in questo momento. Sai che c'è? Sai che c'è? Che forse qualcuno comincia a sentire che Giuntoli è andato via finalmente, Comolli è andato via finalmente. Sono arrivate persone serie, non che gli altri non lo fossero, ma serie nel mondo del calcio, ok? Con le idee chiare. E forse non quest'anno, ma piano piano qualcosa ricominciano a costruire. Dopodiché però questo è anche un rimprovero che faccio a me stesso. Noi siamo i primi a criticare la proprietà su tante cose, però vedete come agli altri fa bruciare qualcosina il fatto che abbiamo una proprietà che ha sbagliato tutto, perché ha sbagliato tutto,
4: ma
5: che bravo, quando c'è da rimettere 120 miliardi ce li mette, poi ha sbagliato tutto, perché noi è vero che abbiamo speso quanti miliardi per vincere quel poco che abbiamo vinto, però comunque siamo sempre in piedi, cosa che altri... Intanto alcuni sono in mano a dei fondi e vabbè, altri sono in mano a qualcuno che si barcamena, altri ancora sono in mano allo Tito, altri ancora, cioè questa è la realtà, per cui è vero che noi abbiamo una proprietà che ha sbagliato dal 2020 oggi tutto, ha sbagliato tutto a partire da Andrea, che la parte finale di Andrea, a proseguire con John Elkann. Però li fa rosicare il fatto che se c'è da fare l'aumento di capitale mettono soldi e si riparte.
4: Ma poi chi è che parla?
5: Appunto.
4: Parla gente che non sa fare, non voi, gente purtroppo con il tesserino, pensate un po', a un altro poi gliel'avranno tolto probabilmente, ma sempre che ha scritto la prefazione a quello là. Gente che non sa manco compilare una fattura e parla di economia nel calcio, senza sapere niente. Basta che strilla, basta che attacca la Juve e pensano che facendo un video in cui strilli, attacchi la Juve, parli di economia, di fallimento, di potere forte, eccetera, e ci sta sempre il, perdonatemi il termine, il coglione di turno, e sono tanti purtroppo, che vanno dietro e dico vai, grande, sta dicendo le cose che vorrei che dicessi. Tutte stupidaggini, uno. E poi, da un altro, che è espatriato per non pagare le tasse, forza, diciamoci queste cose. Ma di che cosa? Cioè, questi scagliano le pietre, questi scagliano pietre. Loro che si dovrebbero nella migliore delle ipotesi andare a nascondere.
5: Ma infatti si ritorna poi, ora poi cambiamo argomento, parliamo di domani, di quello che ci può aspettare. Carnevali sta parlando, ha detto delle cose interessanti, quindi ci ritorniamo. Ma infatti ritorno e chiudo con il concetto di ieri. Tu, e qui lo dico alla società, ogni tanto ai dardi che arrivano rispondiamo con delle bocche da fuoco e non mettiamoci sempre... perché poi il parafulmine il tifoso lo fa, ma c'è il giorno in cui il tifoso diventa Fantozzi con la corazzata Kotionkin e anche lì tutti a sparargli contro. Quindi società, bianconera, certo, non all'espatriato e non a, a, a gente che conta meno di una formica, perché la formica almeno ha un ruolo molto importante, ha una dignità, un ruolo molto importante nella catena alimentare e nella società. Questo personaggio di cui parlavo prima evidentemente anche di meno, però a livelli più alti ogni tanto date la sensazione di difenderla con l'amore questa, questa squadra e questa maglia, che anche quando non vinci, anche quando ammetti gli errori, viene criticata perché si può mettere, secondo sti soloni, i soldi per ripianare i debiti, o addirittura lo fai, sì, ma tanto cosa hai vinto? Non ha vinto nulla. Insomma, prende gli schiaffi sempre. Tipo, noi non siamo come il nostro signore, magari lo fossimo, dice, dai uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Anzi, lo siamo anche noi, perché quante volte abbiamo porto l'altra guancia?
4: Tante, tante volte, ma ora, adesso basta, anzi, adesso è il momento veramente di guardare attorno.
5: E ricordati, e ritorno sul teatro, perché molti l'hanno scritto, a noi c'han... quando tu sei la Juventus, Vincenzo, e sei una società invisa a molti, ok? Non dico a livello europeo, ma sicuramente a livello italiano. A livello europeo non ti puoi permettere di fare l'errore che purtroppo ha commesso Andrea, perché tutto quello che noi abbiamo pagato dipende dalla battaglia sbagliata fatta sulla Superlega. In quel modo lì, in quel modo lì, noi ci siamo, abbiamo legittimato da Seferin a Gravina a venire in giù. Lo so che la battaglia era una battaglia fatta per il bene, ma l'hai fatto con la pistola d'acqua, mettendoti tu a fare il frontman, quando dietro c'è Florentino Perez, che però, beati loro, si può permettere di fargli la pipì in testa, perché in quell'anno lì stesso gli ha alzato la Champions in faccia a Seferin, oppure la porta che l'hanno costretto a vendere Messi, sì, ma poi si è risistemato. Noi la paghiamo ancora oggi questa roba, la paghiamo ancora oggi, perché lì quella battaglia l'ha vinta Seferin, e chi si lecca le ferite siamo noi.
4: Sicuramente. Dopodiché hai detto benissimo anche un'altra cosa, era la battaglia giusta.
5: Lo so, Vincenzo, male, ma tu sei la Juve.
4: Quello era un modo quasi come per portare la Juventus fuori dall'Italia.
5: Lo so, ma
4: perché
5: ti sei
4: là entravi in una lega vera, con soldi veri, che a un certo punto sarebbero portati a dire: mo vienimi a prendere. Mo vienimi a prendere.
5: È vero,
4: ma
5: Vincenzo,
4: l'hai fatto con le armi sbagliate.
5: L'hai fatto con le armi sbagliate. Perché quando tu sei la Juve l'hai visto con la giustizia sportiva. Se per gli altri è tutto normale, a te, come scriveva prima l'amico
4: per
5: Marco,
4: la legge è normale.
5: Marco da Benevento, fra i tanti messaggi, adesso arriviamo. Cioè, almeno in Inghilterra, prima di condannare, ok, fanno le indagini, aspettano. No, addirittura in Italia succede il contrario. E siccome tu questo lo sai, quando vuoi sfidare i poteri, no, forti di più, perché qui non sfidavi il Poro Gravina, qui sfidavi qualcosa ancora di più, lo devi fare. Lo devi fare
4: capi
5: con
4: di
5: le
4: stato,
5: armi giuste, capi di... Noi ci siamo messi contro le nazioni, ragazzi, con quella battaglia, e siamo rimasti così. Sparatemi. E ti dirò, quando ci siamo incavolati tutti, io per primo, perché a un certo punto gli hai stretto la mano, ma non potevi fare altro, perché tu hai fatto una guerra sbagliata su un concetto giusto, nel momento sbagliato e anche con alcuni metodi sbagliati.
4: Forse ti potevano fare anche più male di come immaginavamo, ma ci siamo salvati accettando una roba che non esiste per legge.
5: Non esiste per legge.
4: Questo ti fa capire come ci tenevano per, probabilmente.
5: Certo, bravo.
4: Ma non perché avevamo sbagliato qualcosa, è che ci eravamo messi contro il toro sbagliato.
5: Non ti può... Oggi chi è che si può mettere contro, purtroppo, contro l'UEFA e contro Seferin? Chi, Vincenzo? Forse Florentino Perez.
4: Real Madrid.
5: Forse Florentino Perez. Il City se ne frega, perché vediamo quello che succede.
4: Il Paris Saint-Germain.
5: Però se il Paris Saint-Germain,
4: che però
5: noi
4: si
5: no.
4: è piazzato anche politicamente e fa anche il gioco diplomatico-politico. Perché se tu vai sto raccontando uno scenario X. Se tu vai tutti i giorni a pranzo e sei in amicizia con il controllore, ma quello che mi deve controllare, cioè quello che mi deve controllare, mi controllo, mi dice: sta a macchia.
5: Certo.
4: Vabbè. Funziona così il mondo.
5: Ci vediamo e torniamo tra poco con tutti i vostri messaggi.
6: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della Nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
8: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
7: E per ottimizzare il lavoro in vista dell'ultimo impegno contro la Turchia a Bologna, il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 9 dei 33 convocati. Onest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Ignacio, Eddie Quadiot, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano. Tre calciatori che tornano a disposizione del tecnico in questa trasferta in Francia, domani la partita, spiccano Barella e Gianluca Mancini, principali candidati a ritrovare una maglia da titolare, a cui si aggiungono anche Daniel Maldini, Zoma e Ricci. Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che a sorpresa ha eliminato il talento spagnolo Hodar. Alex Schwarzer chiederà l'apertura e l'analisi della prova B, senza pretendere anche l'esame della terza provetta con l'urina residuale, che l'ex marciatore nelle scorse settimane aveva sempre posto come condizione per le controanalisi. Lo annuncia il suo legale. Lo scorso aprile l'altoatesino era risultato positivo durante i campionati tedeschi di marcia su strada. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, piccolo sfogo, adesso ci leggiamo un po' i vostri messaggi, poi... Cosa vuoi? Voglio anche...
5: Cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me, Marangio?
4: Oggi è nervoso, oggi c'è il ciclo.
5: Che No, ma sono menopausa.
4: Ah, sei già in menopausa?
5: Beh, chiaro.
4: L'hai preso allora proprio?
5: Sì, sì, sì.
4: Ridotto malissimo.
5: L'ho proprio buttato.
4: Senti, ma sei più agitato tu o Ronaldo?
5: Ma brutta storia. Brutta storia.
4: Già.
5: Brutta storia.
4: Brutto finale.
5: Brutto finale. Di un giocatore che ha dimostrato di pensare solo a se stesso e non agli altri, questo lo sapevamo.
4: Premessa: questo ha fatto vendere veramente vagonate di Malox in Italia quando
5: sì,
4: è arrivato da noi.
5: Quindi di Dio.
4: Ce lo coccoliamo per tutto il periodo che è stato da noi. Non è finito benissimo questo periodo, anche con noi, perché
5: no.
4: Grazie con 2Z, però ci teniamo i 100 e passa gol, 103 gol che ha fatto in 3 stagioni. Ci teniamo il prestigio che ci ha dato, ci teniamo quel volo di Andrea che l'ha andato a prendere, la gente è rimasta a bocca aperta, e anche lì ci teniamo quelli che raccontavano le spy story o comunque tutte le storie che volevano distruggere Ronaldo, perché arriva, prima di arrivare in Italia era il top, arriva in Italia, il top diventa Messi e lui diventa lo strangolatore di New York, diventa Jack lo squartatore, diventa uno stupratore, di tutto gli hanno detto, prime pagine, sì. Te lo ricordi, no? Ah, povere donne, è lui che è passato... Anche quello hanno fatto diventare un mostro quando stava da noi. Poi è andato via e gli è rimasto quell'alone di mostraggine addosso, tant'è che è sempre quello che faceva le cronache con quell'altro, che io non so come faceva a fare il commento tecnico insieme a lui, subito si è sfogato, ha cominciato a raccontare, ah, Messi sì che è un campione, Ronaldo invece no, però è scivolato su una buccia di banana adesso,
5: Brutta storia, sporca secondo me anche parte della sua carriera, nel senso che quello che ha fatto rimane, per l'amor di Dio, però insomma uno che se ne va, addirittura ho letto oggi rincorso dall'allenatore, dal commissario tecnico, del presidente federale, lui che se ne va, brutta storia, perché comunque Vincenzo dimostra che non gliene frega niente neppure la nazionale, nel senso: non gioco, allora me ne vado, non rimango per fare magari la chioccia oppure per dare la disponibilità dei miei minuti, che possono essere 10, 20 o 30. Quindi è una brutta storia, non mi meraviglia, perché l'ego di alcuni personaggi chiaramente è molto alto, però è altrettanto vero che noi abbiamo avuto campioni come Del Piero che si facevano, e mi dispiace dirlo, ma insomma io ricordo Del Piero che entrava al 90esimo, gestione Conte, e Angelo Alessio, secondo allenatore, allora, che gli faceva vedere sulla lavagna cosa doveva fare, che io l'avevo detto: guarda, senti, già entra al 90esimo, eppure stava lì per l'amore che aveva per la Juve. Perciò non mi meraviglia,
4: perché è venuto addirittura Ronaldo, il primo ministro portoghese.
5: Ronaldo non ha mai amato nessuna maglia se non se stesso, credo,
4: e Pinzoglio.
5: Credo però che, siccome all'estero hanno una cultura della nazionale un po' diversa rispetto alla nostra, ma noi abbiamo spiegato mille volte perché, secondo me lui doveva e poteva, rispetto alla sua nazionale, fare qualcosa in più, e invece ha dimostrato che non gliene frega niente neppure la nazionale se non di se stesso. Quindi brutta vicenda,
4: un brutto finale di vicenda, e chiaramente adesso vedremo che succederà. Te l'ho detto, addirittura il primo ministro portoghese Montenegro è andato a intervenire, ha chiesto un colloquio telefonico con i CT. Pensa anche il capo della federazione lì come se la sta vedendo brutta, perché è l'immagine di un paese, perché lui inevitabilmente è l'immagine del Portogallo, cioè parli di Portogallo, e invece, come sai, l'ha comunicato l'UEFA, la numero 7 è stata già riassegnata a Leao, esatto, peraltro. Quindi diciamo è stato letteralmente scaricato. Brutta storia, a 5 giorni dall'addio al calcio di Messi, che convocherà, che farà questa partita, alla quale parteciperà anche Nico Gonzalez, ovviamente, tranne quelli della Roma, che insomma diventa un po' una storiaccia. Però questo giusto per condividere con voi anche questo pensiero.
5: Buonasera ragazzi, credo che il vostro discorso è giusto, ma penso anche che non ci sia niente da meravigliarsi, purtroppo, meno male l'ho letto prima, che ci ha fatto, diciamo, il poco simpatico che ci ha fatto pagare la nascita della Superlega, che era un'idea giustissima di Andrea Agnelli, per iniziare a vincere e toglierci questo paesaggio alle scatole, ci vuole solo il ritorno di Platini in UEFA, e quindi non succederà mai. Caro Antonio da Napoli, ieri nei salotti i milanesi hanno fatto una puntata intera criticando Elkan alla Juve e i finti tifosi juventini gli hanno dato appoggio totale, addirittura. Vabbè, non conosco però i personaggi che tu citi. Buonasera a tutti voi, volevo chiedere, non è che adesso la faccenda City, oltre allo scudo di cartone, vogliono unirsi anche la Coppa? Non credo, onestamente non credo. Ci hanno distrutto perché la FIGC ha consentito che lo facessero, questo, Carlo, è una grandissima verità. Poi appunto qualcuno si meraviglia perché non si riesce ancora a tifare per la nazionale. Ciao Alessandro e Vincenzo, sento dire che se uno crede alla malafede nel calcio dovrebbe smettere di seguirlo, ma quello che sento sul City cos'altro sarebbe? No, non sei limitato, Alfredo Raccarpi, non sei niente limitato, per me è malafede, però purtroppo non ci meravigliamo. Ciao ragazzi, sono Domenico da Vercelli. Perché l'UEFA si è affannata a dichiarare che non escluderà il City né da questo torneo di Champions né dal prossimo, anche se dovesse essere condannato, mentre con noi ha fatto l'esatto opposto? Io ammetto,
4: direi che nell'introduzione avevamo detto tutto,
5: però nell'introduzione più o meno abbiamo detto, sono da recuperare un po' di messaggi che ne avevati prima. I cartonati, la Roma, almeno l'Extra ha rispettato le norme, lo so, mi rendo conto, ma l'abbiamo detto prima. Vai, sentiamo un po' di vocali.
6: Ragazzi, ciao Andrea Vicenza. Guarda, mi ricordo come fosse ieri la finale del 2006. E alla partita della finale, appunto, ero diviso, perché da un lato tifavo Lippi e i nostri juventini in campo, Del Piero, Cannavaro, che al tempo, e Buffon. Dall'altro, quando ho visto quel di Materazzi fare quello che ha fatto e Zidane dargli un testato, ho detto: grande Zizou, grandissimo Zizou. E alla fine tutti intorno a me esultavano alla fine della partita, ma sì, ero contento, però
4: c'era quella
6: ero
4: rabbia.
6: Molto molto diviso, da un lato ero contento per
5: io
6: i nostri,
5: non l'ho festeggiato,
6: dall'altro
5: ho sempre raccontato, non avevo niente da festeggiare, ci hanno mandato in Serie B, ragazzi, sinceramente

0: vince, lo fa ancora più di prima, dà fastidio, la buttano giù e stanno crollando insieme a noi, perché comunque la Juventus ti costruiva anche un modello calcio da prendere con tanti giocatori annessi e mettere in nazionale con l'esperienza, la voglia, la qualità, la tempra, la cattiveria, che trasformava le nazionali non solo nel talento ma anche nella voglia di vincere, nella capacità di saper vincere. Si è sottovalutato tutto, perché quante volte abbiamo parlato del fatto che non è odio sportivo, è odio proprio generazionale, odio sociale e odio politico in tanti aspetti, invidia vera, e questa invidia, questo odio eccetera continua a essere un boomerang che poi ritorna contro la nostra federazione.
1: Che poi, come dice un amico, Fabio da Ravenna, invece fare mercato coi debiti per poi farsi pignorare, sì, va, sì, bene, la gente, sì, non è a posto.
2: Sì, sì, sì, sì, è assolutamente vero. Cioè, ragazzi, fronte alla dichiarazione di certi personaggi, trovo sollievo in un vecchio proverbio di mia nonna: raglio dell'asino non sale al cielo.
0: Così. Ma qua veramente ha indovinato il paragone proprio.
1: Ce ne sono troppi. Vai, Fede.
3: Buonasera ragazzi, Antonio da Genazzano.
1: Ciao Antonio.
3: Io volevo dire una cosa, sono perfettamente d'accordo con voi, sono anni che mi battaglio con tutti gli altri tifosi perché noi veniamo tempestati, ma ogni tifoso della Juventus ad oggi si deve fare una domanda: per quale motivo nessuno della famiglia Agnelli, degli Elkan, ha mai fatto qualcosa? Ragazzi, a me mi sta venendo un dubbio grandissimo, cioè noi non dormiamo, noi per la Juventus praticamente veramente ci stiamo male, e quelli che vengono penalizzati con i soldi, con tutto eccetera, nessuno fa niente. Agnelli è scappato. Se veramente hanno tutte queste ragioni, e io ne sono convinto che loro hanno ragione, ma possibile che non hanno mai alzato nulla, cioè sono scappati come delle pecore? Questa è una domanda a cui mi dovete rispondere voi, per favore, perché non, questa è la cosa più
1: difficilissima,
3: la domanda a cui non ho ancora trovato risposta. Per favore, fatemi voi.
2: Domanda difficilissima, domanda difficilissima, alla quale io non so francamente rispondere. Allora, su una cosa penso di poter rispondere: purtroppo o per fortuna la galassia Exor, quindi John Elkann, ha talmente tanti interessi che non si può mettere a fare battaglie soltanto per la Juventus, perché già potrebbero essere attaccati su altre situazioni che sono extra calcio, e quindi purtroppo siamo costretti a subire. Andrea Agnelli non è che è scappato. Andrea Agnelli doveva in quel momento lasciare e ha deciso di dedicarsi ad altro. Andrea
0: era
2: qualcosa,
0: stato inibito anche,
2: Andrea
0: quindi non
2: qualcosa
0: poteva più
2: ha risposto. Per esempio, Andrea, il fuggitivo, l'ha portato in tribunale, poi non sappiamo come è finita la cosa, però in tribunale ce l'ha portato.
0: Sì, ha fatto quello, così come ha risposto poi ha portato avanti anche la battaglia di Calciopoli per tanti anni, poi a un certo punto decaduto, inibito, non poteva più fare altro. Allora, intanto l'amministratore delegato della Juventus, Andrea Carnevali,
2: vedi che io ti dovrei prendere a schiaffi.
0: Giovanni
2: veramente.
0: Carnevali ha parlato al Festival dello Sport,
2: c'è pure Materazzi peraltro,
0: esatto, e andiamo a leggere un po' quello che Giovanni, sì, Carnevali ha detto. In estate abbiamo cambiato tanto e credo la squadra sia già pronta per competere, poi magari per vincere però servirà un po' di tempo, lo specifica. Naturalmente l'arrivo alla Juve ero concentrato sul Sassuolo, dovevamo ripartire, avevamo appena deciso di iniziare con Aquilani e poi dopo alla fine è arrivata la Juve. Diciamo che l'aspetto fondamentale, ha parlato anche del rapporto con Elkan, quindi vado a selezionarvi le cose più interessanti. L'ho sentito poco fa, dice Giovanni Carnevali: ho avuto la fortuna di lavorare con presidenti importanti, lui è un uomo straordinario, non lo conoscevo prima, in questi giorni lo sto sentendo spesso, capisci la grande forza della persona, basta vedere quanto è successo ieri, l'investimento ulteriore che è andato a fare, credere nella società, credere nella Juventus, tutti dobbiamo fare qualcosa in più per essere riconoscenti verso di lui, l'obiettivo in una parola è vincere. Problemi alla Juve in questi anni, sono arrivato da poco, sono abituato a guardare presente e futuro, ci sta fare degli errori, parto da quello che c'è nel limite del possibile, questo è l'aspetto fondamentale. Volevamo cambiare più giocatori possibili, avremmo potuto farne di più? Beh, forse. Man mano sto capendo quali sono le aree dove si può migliorare, l'esperienza mi aiuta ad accelerare i tempi. Poi si è parlato anche dell'assenza di un blocco italiano.
2: Sì, poi ti leggo un'altra cosa anch'io.
0: Sì, un'assenza di blocco italiano nella Juventus, lui ha detto non ne abbiamo uno e basta, altri sono comunque infortunati, però

0: Vogliamo creare più italianità, ma non è facile. Il mercato internazionale è ampio, ci sono normative che ti aiutano di più, quindi questo è un altro aspetto importante che spiega perché si va a pescare all'estero e non in Italia. Avere giocatori italiani forti non è semplice, la voglia è quella di inserirli. Vorrei prendere dei giovani, a proposito di stranieri, dobbiamo stare attenti a non prendere quelli di basso livello. Si è parlato anche delle vittorie, se serve tempo o no. La Juventus è già una squadra competitiva, abbiamo cambiato tanto, ci serve tempo per essere competitivi. Poi tra essere competitivi e vincere ce ne passa, fosse per me vincere domani, però non è semplice. Sappiamo da dove siamo partiti e cosa stiamo facendo, dobbiamo voler ottenere qualcosa di straordinario grazie ai sacrifici da parte di tutti. L'obiettivo Champions, quello che conta è vincere. Sì, devi vincere, ma devi anche capire come farlo, con il lavoro, costruendo una base solida, cercando di non fare cambiamenti ogni anno, vedi, questi sono gli aspetti che abbiamo evidenziato spesso noi. C'è un percorso e il percorso ti porta a ottenere un risultato. Quarto posto è diventato più un business che calcio. Se arrivi in Champions è una cosa, altrimenti è un bagno di sangue. E torniamo al discorso che senza Champions è un bagno di sangue, detto chiaro e tondo. Noi non ci accontentiamo, l'obiettivo di tutti noi è assolutamente quello di vincere. Si è parlato di Alaia Begovic, lo abbiamo pagato il giusto, credo di sì, e di prospettiva. Dobbiamo puntare a questi, difficile puntare a un top e spendere determinate cifre. Torniamo al discorso di Osimhen che fa qualcuno di voi. Dobbiamo pensare anche a qualcuno che possa essere rivenduto a 70-80 milioni, quindi ti racconta come farà anche questa micro macro economia, quindi acquisti, valori, vendi. Abbiamo rischiato di perderlo però alla Begovic. Il Chelsea aveva fatto un'offerta superiore alla nostra, non siamo competitivi col mercato della Champions. Avremmo fatto la stessa fine dell'Inter con Palestra, frecciatina anche all'Inter. Cessione in vista, vediamo, una cessione illustre a luglio. Vogliamo una squadra competitiva, sappiamo che abbiamo limiti che dobbiamo rispettare, vediamo come si evolverà il mercato. Abbiamo ragazzi dati in prestito con possibilità di riscatto da parte dei club, magari può bastare quello. Per adesso siamo concentrati a fare risultati, quindi
1: e in più ho aggiunto non è stato un mercato semplice, ma non per mancanza di denaro, anche vedendo lo sforzo di Elkan a cui abbiamo assistito proprio ieri. Il problema è così, ragazzi, lo ripeto e lo ripete lui, soprattutto per la 170esima volta, è il settlement agreement. Non possiamo sforare certi parametri. Ci siamo chiesti cosa serviva per fare comunque una Juve forte: ingegnarti, rinunciare a determinate situazioni e fare un mercato creativo. Quindi ci sono tanti spunti che ora riprendiamo tutti in questa quanti. Seconda ora. Sì. Intanto ti dice
0: senza Champions è un bagno di sangue,
1: è un bagno di sangue.
0: Punto
1: e quindi
0: senza Champions
1: o quarto
0: è
1: posto o vittoria in Europa League, dobbiamo andare in Champions,
0: esatto, che è diventato il vero business del
1: il
0: calcio,
1: vero business,
0: quindi perché... più ancora che vincere lo scudetto. Poi vogliamo
1: purtroppo
0: vincere lo scudetto, ma andare in Champions è il vero business. Questo racconta una cosa importante, apri e chiudo parentesi quadra che è più breve. Significa che paradossalmente, Ale, questo è un grande paradosso, ci viene raccontato dalle parole di Carnevali, c'è più battaglia per stare almeno tra le prime quattro che non per vincere lo scudetto.
1: Assolutamente sì.
0: Perché lo scudetto lo vinco, ottimo, non l'ho vinto, però sono dentro perché sono secondo e sono in Champions. L'ultima posizione diventa una battaglia vera e propria.
1: Assolutamente.
0: Che
1: e poi
0: soldi.
1: Ti dice che in ogni caso la proprietà è disposta a mettere soldi, e lo abbiamo visto, ma è così per la milionesima volta, la Juve Osimhen non lo può prendere perché... deve, magari 100 milioni ce l'ha, dice guarda sono impazzito, ti do 100 milioni, non lo può fare perché a te l'UEFA ti viene a dire toc toc, non lo puoi fare. Quindi
0: e soprattutto non sei concorrenziale ai club europei,
1: non puoi prendere questi
0: tant'è che lui ti dice abbiamo preso la Begovic al prezzo giusto, ma il Chelsea ce lo poteva scippare come ha fatto con Palestra all'Inter.
1: Se rialzava,
0: cioè se loro rialzavano io non potevo andare.
1: Altra cosa che ti dice, io lo apprezzo molto anche nella comunicazione,
0: molto moltissimo,
1: perché lui non ti dice che non ci saranno cessioni, lui ti dice stiamo
0: magari
1: cercando
0: di riscatti.
1: Magari posso abbassare i riscatti sperando che sti fenomeni David, Openda e quant'altro di Gregorio facciano bene. Diversamente, nello scenario peggiore, che tu non vai in Champions, la cessione c'è perché hai da rispettare il settlement agreement. Quindi mi sembra molto lineare, molto corretto, e non
0: così
1: è
0: qualcuno smette di ragliare, perché c'è una bella differenza tra spendere soldi che hai ma che non potresti spendere perché c'è un limite che devi, non devi superare, che è il 70% del fatturato della tua società, e inserire capitali laddove ci sono delle perdite, certo, un po' perché sei obbligato, un po' per tenere in piedi la tua microeconomia e anche la macroeconomia, ma non per andare a comprare il grande campione.
1: Vincenzo, per rispondere a una parte dei nostri tifosi, ma c'è mettere soldi, viene Mister X, lo sceicco,
0: sì, come?
1: Anche ci fosse lo sceicco, siccome non siamo il City e non siamo il Paris Saint Germain, determinati paletti non, e sottolineo non, e insisto, non puoi superarli. Che ti chiami Elkan, che ti chiami Agnelli, che ti chiami Titer, che ti chiami Toter, che ti chiami Santarelli o che ti chiami Marangio.
0: O gufo, no, con gli occhiali.
1: O gufo con gli occhiali. Di cui abbiamo anche la foto, ma non possiamo farvela vedere.
0: In allegato un serale lo facciamo.
1: Sì. La Juve, ora chiunque salga alla proprietà, non può sforare determinati paletti. Chiaro? L'abbiamo capito tutti?
0: Elkan, io credo.
1: Qui dice a Livorno, Elkan frugati. No, Elkan si fruga. Poi è il miglior proprietario del mondo, non lo so, ha sbagliato, sì, ma non è una questione di soldi, perché li ha messi. È una questione che quelli ti tengono il fucile puntato e non aspettano altro che tu sfori. Quindi dobbiamo essere bravi, e secondo me le competenze oggi ci sono. È chiaro, se sei in mano a Como lì, per l'amor di Dio, se sei in mano a Giuntoli, che aveva già comprato Osimhen, poi che aveva comprato Lukman, poi che aveva comprato Tonali. Così altro che multe ci facevano, ci radiavano, perché poi ragazzi, altro che Sassolini, mi devo tagliare dalle scarpe, e la colpa è anche nostra, e la colpa è anche nostra, perché si raccontano cose che non potevano mai entrare. Non potevano mai entrare, però l'abbiamo raccontato, colpa mia e tua,
0: sì,
1: che lui comprava questo, sì, ma non lo poteva fare perché non potevi sforare.
0: Non potevi sforare. Allora, quindi altri due aspetti fondamentali e ci fermiamo, così magari.
1: Perché
0: ci fa...
1: la Roma l'ha fatto? Perché la Roma è arrivato alla fine del percorso.
0: La l'ultimo
1: Roma
0: anno
1: è sei anni,
0: però.
1: È l'ultimo. Sì,
0: e
1: ma
0: abbiamo
1: quando
0: raccontato
1: sai che l'ultimo anno.
0: Esatto, però abbiamo raccontato di come la Roma, in una giustizia uguale per tutti,
1: certo,
0: rischia di non andare in Europa l'anno prossimo, qualsiasi piazzamento c'ha.
1: Però sai che c'hai Seferi che l'ha detto, vabbè, ti faccio una,
0: esatto,
1: multarella.
0: Mentre
1: però
0: sai che a noi non
1: onesti,
0: avrebbe chiuso.
1: La Roma per sei anni,
0: sì,
1: per ha rispettato.
0: Sì, sì. Tant'è che l'ultimo anno ha detto, io gioco all-in, o vinco lo scudetto quest'anno, non lo vinco più. Ah, quindi altri due aspetti importanti li abbiamo inquadrati. Poi ripartiamoci, dite qual è l'aspetto più intrigante di queste parole,
1: sì,
0: di Carnevali,
1: belle, belle.
0: E le affrontiamo. Quindi due cose che io e questo pelato alla mia destra vi abbiamo sempre detto.
1: Sono nervoso oggi.
0: La prima che vi abbiamo sempre detto è: se non si va in Champions sono dolori. E lui ha detto, è un bagno di sangue senza Champions.
1: Ma certo.
0: La seconda che vi abbiamo sempre detto, adesso la parola d'ordine è continuità. Lui si è difeso il suo, naturalmente, cioè, non cambiate pure a noi, perché sennò non ne uscite più neanche voi. Si è sbagliato con Giuntoli, si è sbagliato con Comolli, adesso si è creata una struttura molto valida e dichiarazione dopo dichiarazione lo vediamo. Adesso ci vuole la continuità, far lavorare senza fretta di ottenere risultati questa classe dirigente, che mi sembra sappia il fatto suo. Torniamo tra poco e parliamo,
1: sì,
0: delle parole di Carnevali.
1: Mamma mia, quanti messaggi.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
4: Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea in Abruzzo ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cantiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante la messa è stato donato un olivo che sarà piantato nel giardino della chiesa.
5: Il pilota omanita, di cui ancora non si conosce il nome, che ieri avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, è stato descritto da un collega come un fervente religioso, pregava sempre e non dava la mano alle donne. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir ha fatto sapere che chiederà la sua estradizione. Lo attende l'inferno in terra, ha dichiarato su X.
4: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes. Fiamme anche davanti a un liceo a Rouen, in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
5: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
4: Il calcio. Si svolgerà il 6 ottobre la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole.
5: Ed è tutto. A più tardi.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Radio Bianconera.
8: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
8: Che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Se poi la smetti di cantare andiamo anche in diretta.
1: No, era andato a cercare il gufo.
0: Ma non si trova.
1: No, l'ho trovato.
0: Cioè, in realtà c'è, però.
1: C'è sempre.
0: Allora, e adesso insomma leggiamo anche un po' quello che sta dicendo. Il fair play finanziario è una vera e propria sciagura, cioè nel suo Roma, dipende da come viene utilizzato, perché il problema non è tanto nelle regole, è che queste regole non vengono applicate a tutti nello stesso modo. È sempre lì il problema, perché sì, il fondamento è giusto, no? Cioè, non se sei più ricco hai più capacità di spesa, fatturato, ma per non dover creare una frattura, una forbice troppo ampia tra virgolette i club ricchi, no, senza virgolette, i club ricchi e i club poveri, non puoi superare il 70% di spese in merito al tuo fatturato. Quindi, che chiaramente Alessandro, che è più ricco di me, si può comprare la macchina nuova e può andare in giro con la macchina a benzina senza gravare sulle sue spese il costo della benzina, va bene. Io sto facendo l'esempio vero, concreto, perché tu c'hai la macchina a benzina, c'hai più soldi di me. Io magari
1: veleggio con l'elettrico, Marangio,
0: io e Quintiliano magari andiamo con la macchina a pedali.
1: Quintiliano c'ha la macchina dei Flintstone, eccetera. Ha detto una cosa anche su Conte, La sconfitta di Sassuolo, dice Carnevali, se pensa a quella partita mi rotolo per terra qui. È impossibile prendere dei gol così. Poi noi quando dicevamo no, ma aveva sbagliato, no. Su Spalletti, di allenatori ne ho visti tanti, lui è capace, insegna, abbiamo bisogno di tecnici come lui, vorrei farvi venire a vedere un allenamento, ha il suo carattere, ci mancherebbe, ognuno è diverso dagli altri, lui ha grande voglia di vincere, il fantasma di Conte è un amico e allenatore top, però non è mai stato un nostro pensiero.
0: E questo al sottoscritto non può che aprire il cuore.
1: Così la smetti di fare il su Conte.
0: Il cuore mi apre, il cuore, questa dichiarazione.
1: La smetti
0: Anche qui ha chiuso di nuovo il fantasma nella torre. Questo è fondamentale, secondo me, perché comunque...
1: Sì, questo l'ho scritto io però sull'editoriale.
0: Io te l'ho detto in diretta e tu me l'hai rubata.
1: No,
0: Santarelli.
1: No,
0: vergognati, vergogna, no. Vergogna.
1: Sì, ma l'ha rinchiuso nella torre ed è giusto che sia così. Io, detto che apprezzo molto queste parole di Carnevali, al netto di tutto, ma sono anche pronto, Vincenzo, eventualmente, spero di no, ma eventualmente a dover fare un sacrificio importante l'anno prossimo, spero di no, ma sono pronto perché so come vanno le cose.
0: Beh, lui poi ha parlato anche di una cosa importante a proposito di sacrificio: se prendiamo un giocatore da 30 lo portiamo a 80,
1: chiarissimo, in questo caso potrebbe essere Begovic, no? Lo prendi, fa una grande stagione, non credo che potrebbe essere già lui l'uomo da 20, ma insomma siamo pronti anche a questo. Però aver richiuso a doppia mandata Conte nella sua torre in questo momento è importante. Poi arriviamo a fine anno, diciamo le corna, le cose non vanno bene, è normale che pensi anche ad un allenatore nuovo, perché a quel punto hai fallito l'ingresso in Champions il primo anno, hai fallito l'ingresso in Champions, sto veramente dipingendo lo scenario da gufo con gli occhiali. Allora è normale che io non ti rinnovo, cioè non ti rinnovo la fiducia e ti esonero, ma la continuità di un progetto è fondamentale, per cui auguriamoci che quest'anno qualcosa lo si porti a casa, anche fosse, io spero di vincere anche un trofeo, ma anche fosse soltanto il quarto posto.
0: Bisogna essere realisti ma ambiziosi. Il che significa puntare assolutamente senza se senza ma ad andare in Champions, e ci sono due porte per arrivarci, una vincendo l'Europa League, l'altra tra le prime quattro, ma il primo step immagino sia questo. È chiaro che secondo me se tu arrivi in Champions e magari alzi anche una coppa, il sacrificio è più difficile che tu debba farlo, è più facile che tu possa magari andare a mettere un altro tassello. Il primo però obiettivo secondo me che ha voluto dettare nella sua linea Carnevale è quello della continuità, che riguarda anche la guida tecnica. Ecco perché poi ha puntualizzato anche la questione di Conte e ha elogiato Spalletti, però puntualizzando le cose che non funzionano.
1: Ma certo, certi con quella partita lì
0: ti rotoli veramente
1: stata
0: a terra.
1: Ma sì, ma noi ci siamo rotolati a terra. Questa è una partita clamorosa. Io continuo a pensare che il primo giocatore, diciamo, dei top che può finire sul mercato è Thuram. Guarda, la dico grossa, se ci fosse l'opportunità, ma non ci sarà anche per le sue condizioni, io lo cederei pure a gennaio. Senti che ti dico, non ci sarà, è chiaro
0: non
1: che
0: c'è.
1: Non c'è, è chiaro che il miracolo quale potrebbe essere? Quello di vendere il fantasma, perché noi abbiamo uno chiuso nella torre e uno che ci continua a aleggiare intorno, cioè Kun Miners. Però anche lì, chi te lo viene a prendere Kun Miners? Nessuno. Tra l'altro, più o meno scaricato anche da Spalletti, nel senso che le ultime dichiarazioni sono state forti. Io credo, Vincenzo, che noi, ora qui non mi voglio portare in roppa avanti, ma noi dobbiamo tenere duro e completare questa stagione che è appena iniziata, tra l'altro, più o meno con questa rosa. Dopodiché leggevo, non ricordo dove, ma stamani, che già si pensa anche all'attaccante dell'anno prossimo, perché poi ha ragione Davide da Bologna: una grande squadra ha bisogno di un grande bomber. Noi non ce l'abbiamo, parliamoci chiaro, non lo è né Colomani né l'altro. L'altro, anche dovesse esplodere, non spenderei mai 70 milioni per riprendere,
0: no, va via.
1: Con tutto il bene, va via. Quindi anche questo è, no, secondo me, un problema. Perché un giocatore che sa che comunque sia non rimarrà, certo lui si deve rilanciare, però sai già che hai 0,5 possibilità di rimanere. Quindi noi rischiamo di fare una stagione realmente senza un grande attaccante, però dobbiamo stringere i denti
0: e trovare il gol con altre vie, ottimizzando la rosa a disposizione, la qualità che c'è, e soprattutto facendo sì che magari questi giocatori possano acquisire col tempo valore ed essere eventualmente propedeutici a una vendita. Così come, torno sul concetto che lui ha espresso riguardo ai giocatori andati in prestito, gli Openda, i David di turno possano valorizzarsi laddove sono andati in prestito. Ma mi viene in mente anche Miretti, che anche lui è un prestito secco, credo, no?
1: Sì.
0: Con diritto di riscatto, ma senza obbligo, e possano portarti cassa senza doverlo togliere da quelli che hai in questo momento.
1: Ma è per questo che noi dobbiamo fare il tifo per David. Noi dobbiamo fare il tifo per David, per Openda. È inutile farlo su Di Gregorio, perché tanto lì non c'è speranza. Ma allora, intanto abbiamo fatto tipo per la nostra squadra, a prescindere da David Openda, e non so, ha fatto gol, ha fatto bene, che facciano gol, ragazzi, più gol fanno e meglio stiamo anche noi. Dopodiché dalle loro eventuali cessioni, dai loro eventuali riscatti, noi anche nella peggiore delle ipotesi possiamo evitare la cessione di un grande giocatore, detto che noi grandi giocatori, cioè grandi campioni, ce l'abbiamo uno, che è il Diz, e gli altri sono tutti buoni, ottimi giocatori. Io punto molto sulla Begovic, ma questa è la strada che devi fare, e te l'ha disegnata anche con una grande onestà. A me piace quando si parla, non a noi, ma soprattutto ai tifosi, con onestà, perché quando ti dice il nostro obiettivo è anche comprare un giocatore a 30 e rivenderlo a 80, perfetto, l'hai comprata a 30, magari è proprio alle Begovic che cresce con noi, e poi, perché tanto noi oggi non siamo la Premier, no. Sempre se la Premier rimarrà quella roba lì, e non possiamo competere neppure con i grandissimi club, e poi lo cedi e hai fatto una plusvalenza di 40 milioni
0: che ti permette di fare un mercato comunque intelligente e creativo, ma creativo vero, non come il progetto fantasioso che Danilo denunciò di Cristiano Giuntoli. Quindi è questo il percorso. Dai, direi che in questa intervista ancora una volta lui ha focalizzato i punti importanti e ha illustrato la via. Sentiamoci un po' le vostre
1: vai,
0: parole.
1: Rossi.
0: Vai.
2: Buonasera, Antonello da Benevento.
1: Ciao Antonello.
2: Ora io dirò una cosa che voi non sarete d'accordo, però essendo Radio Bianconera, come dite sempre, una radio libera,
1: certo, ci mancherebbe.
2: Lo lasciate passare.
1: Ci mancherebbe.
2: Che voi osannate tanto questa proprietà, per carità, 9 scudetti, 4 Coppa Italia, tutte cose belle, però io lo associo sempre al 2006 e al 2023, l'azionista di riferimento, c'è chi lo ricorda appunto per i 9 scudetti, 4 Coppa Italia, e chi lo ricorderà per la Serie B. Io faccio parte della seconda schiera, per intenderci. Poi anche un'altra cosa, io metto di capitale, ma a quanto pare servono per ripianare, come dire, i debiti, non per potenziare la squadra. Ora voi mi direte, ma c'è il fair play finanziario. Sì, ma il fair play finanziario nasce nel 2011, voi lo sapete meglio di me, tra l'altro in modo molto blando. Diciamo nel 2017 è il vero e proprio fair play finanziario. Io non mi ricordo investimenti importanti di top player.
1: Cristiano Ronaldo?
2: 2010, 2009, 2008, 2012, 2013. insomma via discorrendo.
1: Cioè, allora Antonello, guarda, io Antonello, però, condivido una buona parte della tua analisi, però non parla di Higuaín, Pjanic, Ronaldo, Mandzukic, Dybala. Ragazzi, cioè, se no non
0: chi doveva prendere? Cioè, Mazinga,
1: cioè, onestamente
0: sono stati fatti gli investimenti e dai su, cioè, no, noi a un certo punto avevamo la squadra più forte su di tutte, siamo arrivati a giocarci la finale a tu per tu con Real Madrid e Barcellona, anche lì poi sappiamo quello che è successo, no? Quel rigore non dato a Pogba e la vinsero loro, i contrasti nello spogliatoio nel primo tempo con Real Madrid a Cardiff e Fit 1-1, vinci 9 scudetti di fila non per caso, ma perché hai costruito una squadra di grande valore, hai preso il più forte di tutti che è Ronaldo, quindi io penso che questo discorso proprio non si possa fare.
1: L'ultima parte non la condivido proprio. L'altra ti seguo su alcuni aspetti
0: e
1: non
0: tra
1: su
0: virgolette
1: tutti,
0: ti seguo, ma... perché è vero che servono per ripianare e non per acquistare, ma se tu manchi gli obiettivi, e gli obiettivi purtroppo sono stati mancati per un'altra colpa che possiamo addossare alla proprietà, cioè la scelta del management,
1: e ci mancherebbe.
0: Ok, perfetto, quindi io devo prima ripianare, poi crescere con quello che ho, con cui ho ripianato, poi vincere, e quando ho vinto posso cominciare piano piano ad aggiungere anche pezzi top, ma in questa fase, grazie alle nostre istituzioni, siamo talmente distanti dalla Premier che, ragazzi, ribadiamo quello che abbiamo detto prima, neanche se viene il grande arabo ti può andare a comprare Haaland, non te lo può prendere, il Real Madrid potrebbe pasteggiare sul City, sì, cioè, sì, se il City retrocede oppure lo cancellano dalla Premier, c'hanno contratti importanti, il Real Madrid, ma non te lo regalano Haaland, devi andare a spendere tanti soldi, per Julian Alvarez erano stati offerti dal Barcellona oltre 200 milioni, insomma, sono cifre che noi comunque non potremmo spendere.
1: E aggiungo anche un'altra cosa, Vincenzo, sulla quale rispetto all'amico non sono d'accordo. Non è che mette soltanto 60 milioni di aumento di capitale, ne ha messa a disposizione fino a 250.
0: Fino a 250.
1: Vuol dire che una parte va anche al rinforzo della squadra.
0: Certo.
1: Poi la
0: certo.
1: tua antipatia per la proprietà la capisco, perché il 2006 sicuramente ci siamo stati di mezzo anche noi. Il 2022, ragazzi, il 2022 però nasce da un altro. Poi secondo me c'è un po' di confusione nel messaggio, nel senso, Antonello, tu hai messo insieme Andrea Agnelli con John Elkann. Il 2023, cioè il 2022 purtroppo nasce da errori di Andrea, cioè,
0: sì.
1: John non c'entra niente su questo, poi John ha la responsabilità di aver stretto un patto con le istituzioni, ci ammazzavano. Ma lì l'errore è di Andrea, e poi 9 scudetti consecutivi, qui secondo me, se mi posso permettere, amico mio, sono parecchio in contrasto, perché noi diamo per scontato le cose. Cioè, beh, abbiamo vinto 9 scudetti, vabbè, sì, le Coppe Italia, vabbè, ci è mancata la Champions, indubbiamente. Ma qui adesso credo che stiamo tutti a lemosina di ritornare a vincere.
0: E quindi, sappiamo di non poterlo fare domani.
1: Quindi, questa fa... Vedi quando a volte, ma non rispetto all'amico che ha mandato un messaggio assolutamente interessante, però quando... diciamo, cerchiamo anche noi di difendere la nostra, perché poi ci incavoliamo con gli altri, ma spesso siamo noi i primi che ci frustiamo, diciamo, abbiamo vinto 9 scudetti,
0: saltano per nulla gli altri, li fanno
1: 9 scudetti, sì. Li abbiamo fatti impazzire tutti,
0: ragazzi, abbiamo costretto Gravina a parlare di playoff, che poi giustamente non ne hanno parlato più perché dicono era una follia, ma se questi continuavano a vincere noi con i playoff, oppure vedevamo la Juve vincere sempre lo squadro, cioè loro hanno fatto di tutto per far cadere una monarchia bianconera nata da una proprietà forte, un presidente capace
1: forte, certo.
0: Che poi a un certo punto ha esagerato probabilmente, e comunque ha esagerato da una parte, dall'altra gli altri ci hanno buttato giù, perché ci hanno voluto buttare giù, non perché ricordiamolo ancora una volta, se non ci avessero attaccato su una cosa sulla quale non ci potevano attaccare, perché la sentenza sull'Udinese ribadisce il concetto che non è una cosa illegale, certo, quello che è stato fatto. Agnelli stava ancora la Juve.
1: Ma quello, vabbè,
0: Agnelli stava ancora,
1: abbiamo
0: Juve.
1: Fatto la prima mezz'ora, quello nasce perché tu avevi sbagliato nei confronti di Seferin, ok? Per come, non per l'idea, perché l'idea era giusta, ma per come avevi pensato di andare a fare la guerra e non potevi farla, e allora ecco che è venuto fuori tutto. Quello è stato l'errore di Andrea, purtroppo. Ma poi gli abbiamo dato noi la possibilità. È come se tu oggi dici, sai che c'è? sforo il fair play finanziario, ti radiano perché non aspettano altro.
0: Ma noi, quindi, agli altri no.
1: E gli altri no. L'occhio. Ma siccome lo sai, certo, siccome lo devi essere ancora più bastardo di quegli altri. Ma se tu ti consegni, perché il 2022 è frutto di quella roba lì. Di quella roba lì, Gravina, imboccato da Seferin e quant'altro. Quindi, però, anche lì, ritorno su un ragionamento. Cosa potete... Cioè, in Italia, 3 trofei, dei competi per 3 trofei. Ha vinto 9 scudetti consecutivi, 4 Coppa Italia, le Supercoppe. Ragazzi, di più? Dice no, però non ha vinto la Champions, ho capito. Cioè, ma lì abbiamo... Io lo dico e questo lo dirò sempre. Abbiamo sottovalutato quel periodo come se fosse scontato. Ah, abbiamo vinto lo scudetto.
0: Eppure
1: se ne frega. E li stiamo pagando oggi.
0: Oggi. Eppure Max Allegri lo ribadiva sempre: guardate che vincere è straordinario, non è ordinario. Noi l'abbiamo reso ordinario, ma era ogni anno qualcosa di straordinario. Poi ci scrivono quale errore ha fatto Andrea Agnelli. Noi gli vogliamo,
1: l'abbiamo detto prima. Purtroppo quello.
0: Purtroppo le ha commesse.
1: E anche lì Vincenzo, perché poi purtroppo la memoria io ce l'ho buona, ma anche te. Noi l'abbiamo vissuto quel periodo lì. C'era Agnelli out, perché se no, ragazzi, non siamo coerenti con noi stessi. Soprattutto quando ne chiamò Allegri. Dobbiamo dirci le cose, perché se ci siamo fra noi, poi ci dicono quell'altri disgraziati. C'era Agnelli out. Ti ricordi la campagna che era partita contro Agnelli?
0: Certo,
1: via Agnelli, basta Agnelli. Ora è chiaro, di fronte a tutta una serie di situazioni, e per me Andrea è il presidente, e lo sarà sempre, però c'era Agnelli out,
0: eh? Esatto,
1: c'era Agnelli out e Allegri out, ha riportato il suo amico, ha richiamato il suo amico, no? Te ricordi? Sbagliando, perché per quanto io, certo, adori Allegri, sbagliò a richiamarlo. Certo, eravamo reduci da Pirlo
0: e quindi andava più che bene anche Allegri. Certo, poi quel 2022 un altro allenatore sarebbe impazzito,
1: certo,
0: lui invece,
1: ma
0: se...
1: lui aveva visionario, qual era? Aveva capito,
0: ha detto andiamo incontro a roba brutta
1: e devo chiamare uno che non abbandona la nave,
0: esatto, e che sa come andarsene poi almeno, cioè, poi è andato con un trofeo comunque, in ogni caso in un triennio
1: altro
0: negativo,
1: altro errore di Andrea. Vincenzo, purtroppo, che per me, ripeto, è il presidente, essersi affidato negli ultimi anni ad una coppia, soprattutto Paratici, che in quel periodo lì anche lui pensava di essere chissà chi. Ti porto Guardiola, mi presento con Sarri, perché questo è successo. E Guardiola alla Juventus nemmeno mai è stata sfiorata idea. Sì, forse aveva dato un messaggio: oh, senti, ti interesserebbe venire alla Juve? Ti porto qua, va bene, portami Guardiola. E poi mi presento con Sarri.
0: Non più per quella nazionale.
1: Col rischio che nemmeno Sarri, perché anche qua ricordiamoci come va la cosa. Come va la cosa.
0: Andrea costretto ad andare a Baku.
1: Perché se no c'era un altro Pirlo.
0: Se no c'era un altro Pirlo. Quindi gli errori sono stati commessi anche da Andrea. Va detto con onestà, dobbiamo raccontarla tutta la storia.
1: Ma
0: dopodiché,
1: sì,
0: lo vorrei domani, oggi
1: perché oggi è più maturo.
0: Bravissimo, perché so che lui arriverebbe consapevole degli errori che aveva commesso, conoscendo un po' meglio l'ambiente nel quale si muove, e ti dico la verità, probabilmente all'interno della Lega sarebbe accolto da re. Ma perché?
1: Te lo spiego.
0: No, all'interno della... Perché? Ah, finalmente, adesso c'è lui che fa le battaglie per noi e noi ci nascondiamo dietro, e poi dopo puliscono di nuovo lui.
1: Ma stavolta lui
0: arriverebbe. Lui lo raccontò quando salutò Paratici in quella conferenza stampa.
1: Esatto.
0: Disse, guardate che,
1: esatto,
0: nella Superlega io ho gente dietro in Italia e in Europa che mi dicono: vai Andrea, siamo con te, però noi ci mettiamo in fondo.
1: Ma infatti lui si è fidato dell'Inter e del Milan in Italia, ragazzi. Questa è l'ingenuità.
0: Già.
1: Ingenuità per Andrea,
0: a fare gli incontri con
1: De Laurentiis. I primi che si sono tirati fuori sono stati loro.
0: Anche con Zanga andava, appunto, a fare gli incontri. Ricordi, con lo Zenit andava lì.
1: Io c'è una cosa
0: l'incontro all'albergo.
1: All'albergo, certo, che un po' mi fa male, ma ripeto, non rispetto al messaggio amico di prima. Sentì di i 9 scudetti come se fosse
0: banalizzarli,
1: stata
0: come
1: una cosa
0: normale. Mai avvenuta nella storia del calcio italiano.
1: Quando Questo a me un po' fa male, sinceramente, perché sarà che io quegli anni me li sono goduti tutti e per questo per me Andrea sarà sempre. Un sogno, ma anche il primo Paratici, certo. Perché il primo Paratici è quello che si va a prendere Dybala a 40 milioni bruciando tutti, che quando se ne va a Tevez comunque ti portano Dybala e Mandzukic. Ragazzi, ma ce le siamo dimenticate ste cose o no? Io no, sinceramente. Prego.
0: Poi ti dico una cosa.
1: Sì.
3: Ciao ragazzi, Pau da Ferrara. Quindi sentito tutto questo, cosa che sapevo già perché tramite voi ragazzi ci vengono a sapere le robe.
1: Grazie Pau.
3: Quindi noi cornuti, mazziati, colpevolizzati, siamo i ladroni d'Italia e andiamo avanti così. Se ancora voi che siete dei giornalisti, presumo onesti, continuate ancora a credere che nella vostra categoria, che il mondo del calcio ci sia giustizia? Io no, è chiaro che voi dovete difendere la vostra categoria, ma anche oggi ne ho sentite di ogni sulla Juventus. Ogni, potrei dire, guano, come dice Ale, ne ho, di tutti i colori. Ci stanno flop di qua, flop di là, miliardi di spesi, flop di qui, da personaggi di una città che veramente mi viene...
1: No, lo so, Paolo. Nel frattempo, i tuoi amici della Gazzetta. Bissek, pensavo di mollare, ora voglio la Champions con l'Inter. Materazzi, Mancini, ci siamo presi tante volte. Il triplete in Italia ce l'ha solo l'Inter. Quanto mi fai. Vabbè. Okay.
0: Allora, no, ti dicevo.
1: No,
0: nel frattempo...
1: Paolo. Ecco perché poi...
0: Vedi, dobbiamo essere orgogliosi
1: della nostra storia, dei 9 scudetti, delle Coppe Italia, delle Supercoppe, delle finali. Poi si vincono, si perdono. Certamente 5-0 non abbiamo mai perso. Però dobbiamo essere orgogliosi nel dibattito complessivo. Ma dobbiamo essere orgogliosi, perché poi c'è sto pagliaccio che ti dice il triplete c'hanno solo loro. Capisci. E il pagliaccio l'ho voluto bene.
0: Capisci. Allora, nel frattempo... Questo è extra Juve, però racconta un po' una situazione molto delicata in Europa nel calcio. Dopo, oltre alla questione Manchester City, no, che abbiamo raccontato e che secondo me sarà uno scossone nella Premier non da poco, si è accesa ufficialmente la battaglia Real Madrid-Barcellona, di nuovo in maniera molto forte, perché il Real Madrid ha consegnato e comunicato poco fa di aver consegnato alla federazione, la Liga, un dossier sulla vicenda Negreira, che come sapevi bene era il vicepresidente del comitato degli arbitri all'epoca dal 94 al 2018, personaggio a cui era stato riscontrato che Barcellona, la sua azienda, società di servizi, aveva versato oltre 7 milioni di euro, 7,3 milioni di euro per l'esattezza, riconducibili però ad atti, a detta del Barcellona, leciti. Mentre per il Real Madrid quella è la prova che il Barcellona aveva vinto per anni acquistando, di fatto comprandosi gli arbitri. Il Barcellona, pochi minuti dopo il comunicato del Real Madrid, ha emesso un comunicato, veramente era già preparato a questo comunicato, dicendo che invece ha mandato un dossier nel quale si specifica che comunque questo dossier del Real Madrid nulla a che vedere con queste accuse fatte al Barcellona. E non ci dimentichiamo la querella che c'è tra Atletico Madrid e Barcellona.
1: Come no? C'è la cosa di Julian Alvarez.
0: Esattamente, c'è una situazione veramente molto tesa in Liga Spagnola, c'è una situazione molto tesa in Premier e in Italia noi ci facciamo guerra tra di noi e non abbiamo neanche il presidente federale, perché ricordiamolo che il 6 si dovrebbe andare verso il commissariamento della Federcalcio.
1: No, Antonello, tanto c'è riscritto, dice: non ho banalizzato i 9 scudetti. Io non so se possiamo riascoltare il tuo messaggio. Lo possiamo riascoltare il messaggio di Antonello? No, perché forse l'abbiamo capito male noi, anche perché sono arrivati dei messaggi, qui forse abbiamo capito male noi, ma anche alcuni amici da casa. Lui dice: ho detto nel vocale che io associo il proprietario alla BID del 2006 per non averci difeso. Non mettetemi in bocca cose che io non ho detto e soprattutto non penso. Magari risentiamo il vocale. Io probabilmente l'ho capito male io, ma l'hanno capito male.
0: Ce l'abbiamo.
1: Ecco, lo risentiamo, dai, giusto per capire meglio. Vai.
2: Buonasera, Antonello da Benevento. Ora io dirò una cosa che voi non sarete d'accordo, però essendo Radio Bianconera, come dire sempre, una radio libera, spero che lo facciate passare. Cioè, che voi osannate tanto questa proprietà, per carità, 9 scudetti, 4 Coppa Italia, tutte cose Roba belle. Però io lo associo sempre al
1: perché
2: 2006.
1: Tutte cose belle. No, quindi probabilmente abbiamo interpretato male noi. Però sembra nel tono e per sì, cose belle.
0: Esatto,
1: nel tono. Può darsi che l'abbiamo interpretato male noi e gli amici da casa.
0: Antonello, onestamente non sono cose belle, sono cose straordinarie. Sono cose che anzi ti dovrebbero portare nel tuo ragionamento, che può essere lecito, popolese, eccetera.
1: Antonello dice una cosa che
0: sì,
1: ci
0: ma
1: sta.
0: A parte che noi non abbiamo osannato sempre questa proprietà, perché quando c'è stata da tirare le orecchie a questa proprietà l'abbiamo fatto, e anche in maniera molto veemente, non soltanto noi ma tutta Radio Bianconera. Ma quando tu metti sul piano le due cose, allora, della Serie B noi sappiamo chi ci ha mandato e siamo stati i primi a dire non ci siamo difesi opportunamente, e poi quello che è successo è successo. I 9 scudetti sono un qualcosa di straordinario sul piatto della bilancia.
1: Sono cose belle,
0: appunto, sul piatto della bilancia. Sì, ci saranno due cose di cui si ricorderà: di Calciopoli, ma noi fino a quando avremo fiato nei polmoni racconteremo a tutti la verità di Calciopoli, come invece quella era Farsopoli e non Calciopoli. E i 9 scudetti, quelli 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uno dietro l'altro, che hanno raccontato un qualcosa irripetibile nella storia del calcio italiano.
1: No, poi c'è un'altra cosa che mi fa riflettere. Comunque, grazie Antonio. Mi fa riflettere anche quello che si è Daniele a Varsavia, che alla fine dice: questi ci fanno due palle così con il doblete. Noi quando vincevamo scudetti e Coppa Italia ci lamentavamo magari per altro. Questa è un'altra cosa vera e nessuno lo può negare, ragazzi. Noi vincevamo scudetti e Coppa Italia, però poi giustamente andavamo fuori alla Champions e non si festeggiava niente. Non è bello lì, soprattutto nell'ultimo anno di Allegri, per me sbagliò nettamente la società, perché lì tu dovevi festeggiare a prescindere, invece quasi in sordina abbiamo festeggiato lo scudetto, mentre questi scappati di casa vincono e si fanno buttare fuori dal Bodo Glimt, però passa in secondo piano. Vero, hanno una narrazione diversa, perché io ricordo anche le conferenze stampa quando Max si incavolava e diceva: allora se esce dalla Champions è un fallimento. Dice: fallimento? Ma ho vinto lo scudetto, ho vinto Coppa Italia, mi dispiace ma non è un fallimento. Però la famosa narrazione che doveva distruggere quella Juve,
0: certo,
1: che annegava i loro sogni, dei napoletani, degli interisti, dei laziali, dei milanisti, dei romanisti, si erano tutti coalizzati per far passare gli scudetti della Juve come cose normali, e a volte anche noi l'abbiamo fatti passare come cose normali.
0: È
1: mi
0: pensato,
1: dispiace di quel ciclo, e chiudo Vincenzo, sì, sì, anche sì, pausa, sì, che Radio Bianconera ha vissuto soltanto l'ultimo, perché come dici te, io li avrei festeggiati qua tutti, se poi la gente non mi veniva dietro, cioè, però siamo usciti, pazienza, io li festeggiavo.
0: E a chiusura di questa querella con Antonello, che però vedi
1: diventa
0: argomento,
1: certo,
0: di dibattito,
1: certo,
0: esatto, certo. Tu dici belli sicuramente, pensa che gli altri oggi, se ci parli, ti dicono: nove scudetti, meritati forse erano,
1: sì,
0: due,
1: esatto,
0: quindi proteggeteli,
1: esatto,
0: celebrateli. Bravo. Fateli schiattare di invidia, perché è quello che provano. Chiudiamo quest'altra parte, perché la politica del calcio internazionale continua a essere pesante, perché
1: io spero esploda tutto questo.
0: Ma ci siamo quasi, perché poi Rui Pinto, che sarebbe, sì, questo studente ex
1: hacker,
0: che era uno studente di storia, sì, eccetera eccetera, ha detto: Infantino non ha coperto solo il City ma anche un altro club.
1: Beh,
0: è facile immaginare,
1: quale,
0: esatto,
1: insomma,
0: però questo ti fa capire che figli e figliastri.
1: Io spero esplorare tutto, guarda.
0: Beh, Infantino già idei fa così e cade. Se adesso gli arriva anche questa accusa addosso,
1: è facilissimo
0: è
1: capire qual
0: importante.
1: È quel club.
0: Molto importante.
1: Secondo voi qual è? Diteci.
4: Due colori, due voci.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio si svolgerà il 6 ottobre, la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio, alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in TGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici, bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole. Malagò contro Bodi sulle dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione del della nazionale dopo le dichiarazioni del ministro dello sport che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
7: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
6: Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna nel bel paese, adesso è ufficiale. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle ore 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso o ammonito da diffidato sconterà la squalifica in Serie A. Il tennis: Carlos Alcaraz batte Alex Mikkelsen in 3 set all'esordio nell'ATP 500 di Tokyo e negli ottavi di finale affronterà Matteo Arnaldi. Lo spagnolo, testa di serie numero 1, fatica contro lo statunitense, numero 34 del mondo, portando a casa il match dopo 2 ore e 31 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6-6-1. Frances Tiafoe vince con un doppio 6-4 contro Kei Nishikori in quella che è stata l'ultima partita in carriera per il giapponese. Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, circa 10,5 milioni di euro, stabilendo il nuovo record per un cimelio appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro Utah Jazz, la stagione della celebre Last Dance. Jordan guidò i Bulls alla vittoria per 4-2 nella serie, conquistando il sesto e ultimo titolo NBA della sua carriera e venendo nominato MVP delle finali per la sesta volta. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E dopo la politica calcistica internazionale, dopo che vi abbiamo raccontato gli scandali e quello che si sta andando incontro, risponde l'Italia. Inchiesta arbitri, accolta la richiesta di archiviazione per Rocchi. È la decisione della Procura Generale della FIGC. Ma voi siete meravigliosi.
1: Siete straordinari.
0: Ma voi siete una roba meravigliosa, ragazzi. E noi questi siamo.
1: Però dobbiamo tifare per l'Italia, vero?
0: Sì,
1: sempre.
0: Sì. Noi siamo questa roba qua. Cioè, dall'altra parte, fammi andare a vedere. Qua fanno cose sbagliate. Qua indaghiamo, cioè, qua indagine, poi è sparito tutto. No, ma non è successo niente.
1: Ma stai scherzando?
0: Non è successo niente.
1: Niente.
0: Niente. Quindi archiviato, tutto archiviato.
1: Ma tu ti aspettavi una cosa diversa?
0: No, no, no, aspettavo solo la comunicazione ufficiale.
1: Ah, ecco. Dai, sentiamo un po' di amici. Comunque sì, è chiaro che quel club noi pensiamo che possa essere eventualmente il
0: Paris Saint-Germain.
1: Ma chi l'ha mai detto? O comunque, io Paris Saint-Germain lo porterò sempre in simpatia. Ha dato 5 pere a quei poveracci.
0: Ma pensa che allora adesso, se dovesse uscire il nome Paris Saint-Germain,
1: ma non chiede anche quella.
0: Sono due Champions.
1: Sono due Champions. Ma che dico una. Ne prendo due.
0: Dica, c'è il cartone, diciamo, riciclato e il cartone originale.
1: È chiaro.
0: Uno è di cartone. Quello lo chiederanno e diranno: noi abbiamo due Champions.
1: Certo.
0: Che uno è City e l'altro è Paris Saint-Germain. Due finali City Paris Saint-Germain. Gliele tolgono.
1: Moratti, due punti. Ci hanno rubato anche le
0: anche
1: Champions.
0: Anche le Champions.
1: Vai, prego.
0: Andrei, che un attimo, controlli i tuoi amici che tanto ti guardi sempre.
1: Chi è amici? La Gazzetta dello Sport? Sì. No, la Gazzetta dello Sport adesso...
0: Adesso metterà degli inchiesta arbitri, dai.
1: No. Adesso c'è il Festival dello Sport.
0: Dai un minutino.
1: Vai. Io farei interviste in Amoratti.
10: Ma sì. Ma cambiare campionato e farli fallire questo scempio di Serie A, per esempio, è pertanto impossibile. Ciao, un abbraccio ragazzi, Sergio
1: da
10: Toscania.
1: Ciao Sergio, amico mio. Buongiorno ragazzi, purtroppo siamo in Italia, la Juve tutti addosso, è prescritti, protetti dai poteri forti, ma noi riusciamo a risorgere contro tutte e tutti. Il nostro Maurizio da Savona. Ciao Maurizio, il tuo secondo messaggio, il primo con noi, benvenuto. Guarda Maurizio, io credo che ci sia una grande verità in quello che dici, al di là del fatto che siamo tutti contro, ma che risorgeremo, io su questo non ho dubbi. È chiaro che non torneremo mai a vincere 9 scudetti di fila, quello no, però sono fiducioso che prima o poi noi torneremo a vincere, anzi non, su questo non ho dubbi. È chiaro che il tempo ci vuole. Buonasera ragazzi, adesso Infantino ha coperto il City, mi sento di guerra con il colpo di grazia, ma Stefani è ancora il padre padrone, non è ancora tempo per ritornare Andrea Agnelli. Sì, tra l'altro Max, anche questo è molto vero. Tra l'altro Vincenzo di prima diceva una cosa che io condivido, insomma, ha detto fuori sto ragazzetto hacker, ma insomma
0: no, dicevamo che in genere i generali non ti accoltellano in battaglia,
1: mandi soldati.
0: I soldati,
1: cioè il soldato muore in battaglia,
0: sì,
1: il generale è difficile,
0: sta lì e dice ho vinto io, si gode la vittoria, diciamo.
1: Però se scoppiasse sta guerra dei mondi, all'apice dei palazzi
0: calcio, sono state tirate fuori. Allora, per adesso siamo certi solo del City, l'altra per esempio con gli amici di identità pensano, perché non l'Inter, no? Possa essere, visto che Infantino, diciamo, è tifoso dell'Inter, potrebbe anche essere l'Inter, per dire che
1: lo dice anche Asia.
0: Esatto.
1: Se il secondo clave fosse il cart.
0: Ma comunque sia, sono stati toccati nomi molto scomodi. Quindi questo Pinto.
1: Sono stati toccati nomi scomodi, sì.
0: Sì.
1: Nomi scomodi. Ma sai, Vincenzo, adesso.
0: E soprattutto interessi importanti.
1: Se tu fai due passi.
0: Interessi importanti.
1: Tu pensa al signor Infantino, il quale è riuscito negli ultimi due mondiali a portare un mondiale in Arabia Saudita e a stravolgere tutto, perché abbiamo fatto un mondiale d'inverno
0: già
1: nel pieno dei campionati, quindi già quella è stata una cosa, se ci pensi, che
0: perché ricordo come hanno vestito Messi nella
1: bravissimo finale. Perché in Arabia Saudita? Perché sappiamo che lui, insomma, certo, credo che abbia gli uffici anche lì,
0: li aveva spostati lì.
1: Benissimo. Poi siamo andati a fare un mondiale negli Stati Uniti e lì non c'è niente di male, anzi.
0: Ti ricordo anche come erano stati costruiti gli stadi in Qatar.
1: Sì, ma siamo andati a fare un mondiale dove per la prima volta un giocatore viene espulso, ma siccome interviene Trump insieme a Infantino, dice no, vabbè, ma è tutto a posto, il giocatore deve giocare la partita. Cioè questo è il calcio di Infantino. Vincenzo, questo è il calcio di Infantino, che dice si porta al mondiale a quanti? A 64, a 120, perché? Perché si fa più soldi. E dove vanno soldi? A chi vanno soldi?
0: E qual era il di quale nazione era il giocatore che a cui è stata annullata la squalifica? Strano. Pensavo che era del Senegal, magari era Sar, invece no.
1: Però te capisci.
0: Certo che capisci.
1: Allora io ti faccio il paragone in piccolo. È un po' Piccari. Come no, Piccari è di là. È un po' come Andrea, cioè Andrea a un certo punto tocca il sole e si brucia. Secondo me questo signore qua cartonato ha provato a toccarlo il sole. Stravolgo tutto, andiamo a fare il mondiale d'inverno in Qatar. Vabbè, ristravolgo tutto, c'è un'espulsione. No, ma ha detto Trump, si toglie tutto.
0: Aumentiamo le squadre. Facciamo il mondiale ogni due anni.
1: Certo, il mondiale per club. A un certo punto poi
0: qualcuno dice: tu arricchi più di me? Vuoi rompere il giocattolo sul quale ci mettiamo tutti le mani? E poi diciamo gli scontri avvengono prima verbalmente in forma privata
1: e ora forse
0: poi pubblicamente, e poi uno dice ok, io aspetto, e qualcuno colpisce
1: e secondo me adesso sta accadendo questo.
0: Eh già,
1: vai Rossi.
11: Buonasera, sono Carlo D'Ariano.
1: Ciao Carlo D'Ariano. Sì,
11: dovete dire ragione, demette Andrea Agnelli presidente, Andrea Agnelli presidente, e poi il primo acquisto che deve fare è Osimhen.
1: Ok, allora Osimhen. Noi abbiamo fatto due.
11: Vabbè,
1: noi
11: due
1: abbiamo fatto
0: due ore,
1: allora Carlo, inutili,
0: proprio,
1: io ti
0: Carlo.
1: Voglio bene, ma a questo
0: abbiamo
1: punto
0: parlato,
1: guarda,
0: a vuoto per
1: abbiamo
0: due
1: fatto
0: ore.
1: Due ore, mi rendo conto che abbiamo due fatto due ore di trasmissione.
0: Vabbè, che ti
1: senti, allora no, allora
0: c'è
1: io
0: la voce

0: Vabbè, no, ti vogliamo bene. No,
1: no,
0: però
1: Carlo, ma sicuramente
0: mettiti un attimo ai nostri panni.
1: Carlo si è sintonizzato. Sì. Noi per due ore abbiamo spiegato.
0: Risentiti il podcast.
1: Andrea Agnelli non può tornare. Perché la U non può prendere giocatori come si l'ha detto anche Carnevali 20 minuti fa. E capisce, se dici no, però bisogna prendere Andrea Agnelli e Osimhen.
0: Ma forse scherziamo, dai.
1: No, forse scherziamo.
0: Sì, sì. Sì. No.
2: Ma tu sei Fabio Dozzi?
1: Ecco, è un po' questa roba qua. Io la farei sentire tutta perché è un po' quello che ci è successo nella trasmissione di oggi. Allora, prego.
2: Ma tu sei Fabio Dozzi?
1: Giustamente uno chiede se è Fabio Dozzi e lui risponde:
2: Dozzi Fabio.
1: Beh, dice perché insiste, no?
2: Fabio Dozzi. Leonardo Dozzi.
1: Ecco.
3: No, spiace.
1: Ecco.
0: Vabbè.
1: Vabbè.
0: Dai.
1: Ok. No, ma
0: io... Che è successo?
1: Abbiamo fatto due ore
0: inutili.
1: No, no, ma ti ripeto, l'amico si è sentito.
0: Io spero sì, se si è collegato dopo, poi sentirà e dirà.
1: Come si chiamava l'amico? Carlo?
0: Carlo.
1: Forse è rimasto anche un altro messaggio, guarda, magari appunto ci dirà, guarda. Dai, mandane.
0: No, perché sennò veramente ti viene un po' di abilimento, cioè nel senso.
1: Sì, un pochino
0: ci mettiamo in discussione noi,
1: No, no,
0: cioè,
1: ma cioè, io mi metto in discussione.
0: Cioè, ci mettiamo in discussione noi che evidentemente non abbiamo.
1: Non abbiamo
0: ma forse
1: spiegato
0: dobbiamo
1: bene.
0: Con quell'amico che mi ha fatto sentire, dobbiamo strillare.
1: No, ma probabilmente non siamo riusciti a spiegare bene il concetto che però adesso a 10 minuti alla fine della trasmissione
0: non puoi neanche
1: non
0: sintetizzare perché sennò
1: ricominciare. Poi
0: ci mangiamo l'ora
1: di l'amico Carlo, ecco,
0: vai,
1: grazie, sentiamo Carlo.
4: No, buonasera, sono sempre Carlo D'Ariano. No, quando ho mandato il messaggio ancora non si parlava.
1: Ah,
4: okay.
1: Ah, grande Carlo.
0: Meno male, Carlo. Io ti giuro, stavo tornando a casa
1: grazie,
0: in punizione.
1: Carlo,
0: perché
1: grazie,
0: noi, ti ripeto,
1: Carlo,
0: noi ce la prendiamo con noi stessi poi,
1: no,
0: perché...
1: No,
0: se no sembrava
1: però,
0: veramente
1: oggi
0: fatta apposta.
1: Sono successe cose molto belle,
0: sì.
1: Antonello che manda quelle cose su quale poi discutiamo, apriamo il dibattito,
0: cioè,
1: l'amico Carlo,
0: Carlo
1: che poi ha capito e dice no, me l'ho fatto prima. Grazie Carlo, grazie.
0: No, mi dispiace,
1: grazie,
0: più
1: grazie.
0: Che altro ti abbiamo distrutto i sogni perché tu ci avevi chiesto una cosa,
1: Carlo,
0: e noi l'abbiamo distrutta un pezzetto.
1: Carlo,
0: ma magari. Io Osimhen lo prendevo domani, Agnelli lo vorrei oggi, però purtroppo la situazione è questa qua.
1: Quindi un abbraccio, Carlo.
0: Grazie per il secondo messaggio.
1: Grazie. Dice Carla, da Carla a Carlo. Ma un dossier come quello del Real, perché la Juve non l'ha mai fatto? Hai ragione.
0: Allora, mi lancio, ma è difficile.
1: Andiamo, Falcone, sei straordinario, non lo leggo il messaggio. Vai,
0: mi lancio, ma è difficile. Real Madrid è un azionariato. E il presidente del Real Madrid è uno che viene eletto sostanzialmente, quindi probabilmente a maggior ragione difende non solo per sé ma per l'azionariato che lo spinge e che lo elegge ad affrontare delle battaglie, perché magari molte volte sono loro che te lo impongono, me la gioco così. Noi essendo una società con una proprietà, magari siccome quella proprietà paga in prima persona, quella proprietà è proprietaria proprio, cioè io decido io quando intervenire e come intervenire, probabilmente se non fosse stato azionariato forse Perez non sarebbe intervenuto. Dopodiché Elkan con Exor ha una potenza economica che il Real Madrid se lo mette in tasca, perdonatemi, anche Florentino. Elkan Perez sì, dopo facciamo i conti, però fermati.
1: Vabbè,
0: economicamente
1: noi abbiamo una persona che parla con Florentino.
0: Esatto, no, economicamente ti dico. Politicamente, ok, Elkan è un po' spalle al muro, almeno in Italia. È una guerra continua.
1: Bravo,
0: perfetto.
1: Bravo.
0: E quello fa molto la differenza. Florentino, politicamente... È sotto altre situazioni, dove mette mani, dove agisce, dove è presente, dove serve, e te lo mette in tasca naturalmente. Ha più libertà, più potere decisionale e può essere ascoltato di più, mettiamola così. Ok, quindi c'è una distinzione economica
1: bisognerebbe
0: e di
1: potenza.
0: Bisogna
1: sentire appunto il nostro amico.
0: Lo sentiamo.
1: Lui ci parla con ragazzi, noi abbiamo la fortuna di avere un amico che parla con Florentino, quindi, cioè, magari sentiamo un po', però guarda che dice l'amico Andrea da Monfalcone: ma non possiamo fare con Miners presidente, i presidenti non possono giocare, è vero, questo è bellissimo.
0: Vota cup.
1: Questa è bellissima. Guarda lì, Andrea, noi ora poi ci siamo presi.

0: queste due settimane in cui abbiamo anche un po' scherzato. Io credo che quella dell'olandese sia realmente una battaglia ormai persa, e non mi sento neppure di chiedere questo miracolo a Spalletti. Sai perché, Andrea? Tanto grazie del messaggio. Perché smetti la managgio? Perché noi dobbiamo, Spalletti in particolar modo in questo momento, deve concentrarsi sulla squadra.
1: Ovviamente
0: è chiaro. È chiaro che la squadra è anche con Menez, ma oggi noi abbiamo bisogno, cioè dall'11 ottobre, noi abbiamo bisogno di guerrieri che siano affamati, con la bava alla bocca, che vogliono seguire la linea tracciata dalle due partite con NEC e Atalanta, che sembrano, no, un anno fa.
1: Beh, sì.
0: Un anno fa. E ho la sensazione, caro Andrea, che non ci sia la possibilità di aspettare. Cioè, o sali su quel carro, oppure resti giù. Perché giocheremo ogni 3 giorni. Perché rifiati e riparti, riparti e rifiati. E purtroppo non c'è tempo. Magari gli avrebbe fatto bene rimanere queste 3 settimane a Torino piuttosto che andare in Olanda e fa 0 minuti. Però è così, cioè non possiamo più accettare, non possiamo più aspettare. Ecco, io la vedo così. Cioè la prossima settimana, quando finalmente rivedremo anche la luce delle partite e ci proietteremo verso Cagliari, io credo che uno dei mantra sarà: chi c'è c'è, chi non c'è si adegua. Non ti posso più aspettare. Perché se noi perdiamo terreno in Europa League e in campionato in questo lasso di tempo importantissimo, che va dall'11 ottobre al 15 novembre, quando poi ci sarà la sosta, ma di una settimana piena, sono cavoli, ragazzi. Per me non possiamo aspettare nessuno, compreso con Miners.
1: No, ma per me l'abbiamo aspettata anche troppo con Miners, onestamente. Quindi, insomma, direi che è venuto il momento di guardare oltre, ma soprattutto anche per lui.
0: Sì, cioè... ma guarda, Vincenzo, noi abbiamo fatto adesso, grazie all'amico Andrea, questo ragionamento su con Miners, ma io lo estendo un po' a tutti. È chiaro che ci sarà bisogno del maggior numero possibile di calciatori abili e arruolabili, ma abbiamo bisogno di gente
1: con la fame, con la faccia di C, gente alla Nico versione quest'anno. Io per esempio già continuo a nutrire, avere tante perplessità su Cambiasso, per esempio.
0: Però ne hai bisogno,
1: sì,
0: Vincenzo.
1: Ne hai bisogno, ma dipende da come giochi. Cioè, torniamo al discorso che stai facendo tu, che ha senso. Cioè, non è nemmeno tanto della qualità,
0: no,
1: ma è dell'applicazione, esatto, della rabbia che c'è negli occhi, della voglia di difendere la Juve, del fatto di dire: questa maglia la sento addosso, fin quando ho un grammo di energia addosso mi devo andare a mangiare l'avversario che c'ho di fronte. Se devo vedere gente che passeggia nel campo, che pensa di fare il suo, è saltare questo, l'uomo, e si sente il gallo in mezzo al
0: ma guarda lui, tu forse fai riferimento a Cambiaso
1: in generale, ma
0: con Miners questo... nemmeno si sente di fare il gallo,
1: no,
0: si nasconde.
1: Con Miners no, io in questo caso più riferimento Cambiaso, magari a Cambiaso. Cioè io voglio vedere 11 leoni, ma leoni veri.
0: Sì.
1: E guarda che paradossalmente Vicario, che è l'ultimo arrivato, mi sembra uno di questi. Cioè un leone, lo vedi che la difende la squadra, vedi che combatte, lo vedi che si incazza. Lukumi, uno degli ultimi che è arrivato, ma vedi che ci mette la cazzimma, che ci mette il fisico, che ci mette la forza. Bremer lo è, Selic lo è con i suoi limiti, ma lo è, un soldato, lo vedi. Douglas lo sta facendo, Nico lo è, con Sesao lo è.
0: Sì, abbiamo bisogno di questo, Vincenzo.
1: Alebegovic deve tirare fuori anche un po' la sciabola, ma la qualità ce l'ha, ce la mette.
0: È brutto dirlo.
1: Colomani deve prendersela sulle spalle e fare più gol, ma ce la mette. Serve questa roba qua.
0: È brutto dirlo, ma... questo sarà un mese e un pezzettino, non dico che indirizza la stagione, però che te la può segnare in un senso o nell'altro. E con tutte le incognite possibili e immaginabili, perché quando tu riparti praticamente dopo un mese, è come se tu fossi la prima giornata di campionato.
1: Ah, certo.
0: Riparti con mille incognite. Da un lato l'abbiamo detto, meglio affrontare il Cagliari ora, perché se no lo andavi a affrontare, no, sulla scia, e tu speri che quella scia sia un pochino diminuita. Però dall'altra parte, ragione Davide, abbiamo un brutto calendario. Però dall'altra parte le incognite ce l'abbiamo anche sulla Juve, che però, ricordiamoci sempre, la Juve va a Cagliari e poi riceve la Lazio. La Lazio si sgonfia. Quindi è vero, Davide, abbiamo un brutto calendario, ma abbiamo la possibilità di farlo diventare un calendario più o meno normale. Sentiamo altri due vocali.
1: No, è un calendario soprattutto che ti chiede se hai capito cosa significa essere la Juventus. Cioè, se queste partite le vinci con la rabbia, con la determinazione, con la voglia, queste sono partite che puoi vincere solo così.
0: Sì, decisamente.
1: Cioè, o c'hai due cocones sotto così e grande voglia, o non le vinci queste partite. Quindi se le vinci vuol dire che hai ricominciato nel modo giusto. Quindi sono una prova.
0: Io mi ricordo, guarda, adesso non mi ricordo però l'anno. Aiutatemi voi in quest'ultimo minuto. Noi recentemente uscimmo dalla Champions un anno e andammo a giocare a Cagliari. Con il timore, vediamo come la squadra reagisce, non reagisce, andiamo lì e vinciamo, mi sembra 2-0, 3-0. Ecco, questo serve.
1: Certo.
0: Continuare su questa linea di intensità, perché poi comunque vai a giocare con il Cagliari, Vincenzo. Cioè, è vero, sono partiti bene, tutto quello che ti pare, ma sempre il Cagliari è. Quindi, tecnicamente tu la partita la puoi indirizzare e ti dico... la devi vincere. Detto questo, l'ultimo vocale, poi ci sentiamo, vediamo gli appuntamenti di domani.
2: Ciao Ale, ciao Vince, Roberto della Bologna.
0: Ciao Roberto.
2: Guarda, vorrei porvi una questione sotto un altro punto di vista, perché sì, è vero, la battaglia della Superlega, ci siamo trovati come l'orso al tirassegno, no? Quando eravamo bambini a Luna Park, ti ricordi? L'orso e tutti che gli sparavano, è vero, però poi è anche vero che quella cosa ha partorito il giudizio della Corte di Giustizia Europea, spero di non aver sbagliato organismo, che ha detto che la Superlega in realtà si può fare.
0: Sì, certo.
2: Allora la domanda è: perché in virtù di questa vittoria poi non hanno proseguito con la Superlega? È quella la domanda. In virtù di questa vittoria poi non hanno proseguito con la Superlega, è quella la domanda da farsi, secondo me. È un'altra cosa, com'è possibile che Johnny ha messo 1,5 miliardi di ricapitalizzazione e poi dopo dal 2010 al 2026 la Juve ha prodotto come profitti quasi 7 miliardi? E dove sono finiti tutti quei soldi?
1: Allora, però hai fatto due domande intelligentissime che richiederebbero 12 ore di diretta e c'è Quintiliano, però provo a essere molto sintetico. Allora, sulla prima, la Corte di Giustizia Europea, hai indovinato, 12 ore di diretta e c'è Quintiliano, però provo a essere molto sintetico. Allora, sulla prima, la Corte di Giustizia Europea, hai indovinato ovviamente l'organo, cioè se hai individuato l'organo, solo in un secondo momento... ha dato ragione ad Andrea Agnelli e quindi agli esponenti della Superlega. In che senso, secondo momento? Nel momento in cui oramai avevano già penalizzato la Juventus, colpito la Juventus, costretto la Juventus a rinunciare all'Europa e a dire che rinunciava alla Superlega. Superlega alla quale erano ancora affiliati Real Madrid e Barcellona. Ma in questo frattempo, prima di andare a scontro frontale, poi, come sai bene, Florentino Perez e Seferin sono venuti a miti consigli, quindi esatto, hanno deciso di far archiviare questa formula, portando avanti quella della Champions e portando avanti anche un tipo di progetto nuovo di broadcasting che poi vedremo se verrà in essere oppure no. Quindi è stata accantonata, chiusa, nonostante la Corte di Giustizia Europea ha detto che si poteva fare perché non c'è c'è libera concorrenza sul mercato. I soldi persi, che fine hanno fatto? È la gestione della Juventus, delle infrastrutture della Juventus, gli stipendi e tutto quanto il resto, che chiaramente ti porta, tu dici, sono tanti soldi che sono stati bruciati, sì, però anche, mamma mia, lo so, stranamente di che cosa avrà parlato, però è chiaro che molti dei soldi servono per pianare i debiti e per portare avanti il giocattolo, tra virgolette, tra sperperi, spese, che la spesa di un giocatore non è soltanto il cartellino, è il cartellino, è lo stipendio e sono i soldi agli agenti, quindi come vedete poi il giocattolo costa e costa tanto.
0: Allora ragazzi, grazie all'amico Carlo che ci ha fatto fare due risate, grazie Antonello, grazie a tutti voi. Domani

0: domani questa coppia si divide. Però Maggio, venimi a trovare. Io sarò con voi dalle 13 alle 15.
1: Posso mangiare in diretta adesso vicino a te? Cioè, devi andare a trovare, però facciamo un salotto.
0: Fai il salotto.
1: Cioè, tu parli, io mangio e ti guardo.
0: Sì. 13:15 c'è il sottoscritto, quindi vi racconteremo l'amichevole. E poi Marangio 17:19 domani. E poi è sabato.
1: Poi ci fermiamo e ci ritroviamo lunedì.
0: Sì, io vado a Mestre, perché mi vuoi venire a offrire un caffè a Mestre sabato?
1: Un accattone. Vi aspetto.
0: Ne parliamo domani alle 13.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte e Kuwait. Anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
4: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentari prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
5: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per cause in corso di accertamento, ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
4: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tulliani, per il fratello Giancarlo Tulliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
5: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il Decreto Ministeriale di Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
4: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, le 17:10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, per quanto riguarda la vicenda del City, che parteciperà alla Champions anche se verrà retrocesso, non capito il perché. Vabbè, mettendolo a paragone con quello che è successo a noi, ragazzi, in quegli anni avevamo il capo, diciamo, del calcio italiano, che vi racconto un piccolo aneddoto brevemente. Due anni fa si è fatto un evento nel mio paese dove lui venne invitato come ospite della squadra di calcio locale per una manifestazione, mettiamola così, e io non partecipai. Durante le foto di rito, un amico mio juventino si è fatto la foto con lui, qualche prescritto disse occhio che juventino, e il presidente della Lega Calcio disse ah, allora devo stare accanto al portafoglio. Quindi di che cosa stiamo parlando? Io seguo la mia Juve perché ho il cuore bianco.

0: nero, ma non ci credo più.
1: Il City era già stato squalificato per due stagioni, tre o quattro anni fa, non mi ricordo. Dopo, avendo fatto ricorso, gli venne annullata la sanzione. Oggi, dato quel ricorso, almeno in Europa, al City non possono togliere niente, coppe o robe del genere. E adesso è rimasto solo un problema inglese, che il City pagherà, come ha pagato, mi pare, l'Everton, che ha rimborsato 35 milioni di sterline ad altre squadre, e gli daranno 10 punti per i 10 anni delle infrazioni commesse. Praticamente la Serie B, Claudio.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Allora, come da previsione, tutto come previsto, insomma, fate un po' voi, fatto sta che il discorso Rocchi è stato archiviato, è stata accettata la richiesta appunto di archiviazione, quindi non è successo nulla sul discorso legato agli arbitri, quindi Arbitropoli è un'invenzione nostra, ovviamente si scherza, si ironizza, ma allo stesso tempo però ci si arrabbia anche perché siamo alle solite. Purtroppo poi quando dicono la Federcalcio, speriamo che, ragazzi, servono le riforme. Per fare le riforme, secondo me, ci vuole il commissario, ma già prima delle elezioni. Ora è diventato un caos totale, colpi a non finire, ovviamente verbali, tra Bianchetti, poi lo stesso ministro Abodi, poi Malagò, che mi pare di capire abbia ormai percepito che il terreno sotto i piedi si sta pian piano dissolvendo. E martedì ci sarà la giunta del CONI che deciderà sul commissariamento o meno, ok? Molto duro Malagò, commissariamento che dovrà essere votato o meno sempre, perché o sì o no, dalla stessa giunta, e Bianchetti, che si è dimessa da capo delegazione azzurra, sarà un voto in più in favore del non commissariamento, quindi pro Malagò. Ma mi risulta che si vada su una strada ormai ben delineata, anche perché poi c'è stata la dichiarazione di Bonfiglio, non c'è da interpretare nulla, ha detto Bonfiglio, presidente del CONI, dobbiamo prendere una decisione senza se, senza ma, mi sa molto di sentenza, ma poi dopo la giunta ci sarà il Consiglio Nazionale al quale verrà proposta la decisione della giunta. Questo è il discorso della Federcalcio, per legarmi all'archiviazione di Rocchi, sulla quale io non avevo dubbi, ragazzi. Cosa vi dissi a suo tempo? Il mio amico mi disse: finirà a tarallucce e vino, forse qualche deferimento, ma se ci sarà qualche deferimento per le figure minori. Infatti Rocchi, che era il principale imputato, era ormai praticamente archiviata la sua posizione, come se non fosse accaduto nulla. Fino a quando non vengono cambiate alcune cose non si risolverà niente. Allora, ha parlato invece, lo sapete, avete già letto qualcosa, ascoltato, Carnevali dal Festival dello Sport a Trento, quello annuale organizzato dalla Gazzetta dello Sport, e giustamente lui ha detto due cose mi sono rimaste impresse, no? Senza Champions sarà un bagno di sangue, bisogna però tornare a vincere, anche perché dobbiamo ringraziare di fatto Elkan, indovinate perché? Per l'aumento di capitale dei 250 milioni. Ora il 3 di novembre dovrà essere le decisioni del CDA, compreso l'approvazione del bilancio, ok? Dovrà essere sottoposto ovviamente all'assemblea degli azionisti il 3 di novembre, poi ci sarà anche qualche cambio del CDA a livello di persone, ma soprattutto ci sarà la decisione su la perdita di 66 milioni, insomma dovrà essere approvato il bilancio, guarda caso 66 milioni di perdita, 64 sono quelli incassati, io questa cosa mi è rimasta nella testa, 64 quelli non incassati lo scorso anno per la qualificazione in Champions League, e mancanti invece palesemente quest'anno perché hai fallito praticamente, non sei andato in Champions League. Vietato sbagliare, il podcast poi lo pubblicherò, l'ho fatto su Voltemade, a proposito di soldi, perché dei 250 milioni vi stavo dicendo relativi alla proposta di aumento di ricapitalizzazione, perché l'ennesima ricapitalizzazione, pensate che dal 2007 ad oggi, se passeranno questi 250 milioni, ci saranno state ricapitalizzazioni per 1,5 miliardi di euro, non di lire, di euro, quindi capite, già dal 2019 1,998 miliardi, pensate un po' quanti soldi ha immesso Elkan, piaccia o non piaccia. Quindi adesso mi è dato sbagliare, giustamente dice Carnevali, va ringraziato, ma ringraziamento ad Elkan non va fatto in modo formale, va fatto sul campo dal parte della squadra, ma va fatto anche dagli stessi dirigenti in sede di mercato. A proposito di mercato, e tornando a Voltemade, mi pare di capire che questo simpatico attaccante tedesco, che ha questo aspetto esteriore un po' retro, no? Come ho scritto io, alla fine non verrà riscattato, perché immaginate che il Newcastle lo prese dallo Stoccarda per 75 milioni di euro più bonus, mi pare che alla fine la cifra
1: si avvicinò intorno ai, si avvicinò agli 80 milioni. È chiaro che la Juventus no, non lo riprenderà mai, a prescindere da come andrà la stagione, ok? E quindi Voltemade sarà destinato a tornare al Newcastle, ma su di lui c'è il Bayern Monaco, quindi è possibile, se non probabile, che torni in patria, perché il Bayern Monaco, a differenza della Juve, di qualsiasi altro club italiano, ha i soldi per, da investire questa cifra di cui vi ho parlato, perché è chiaro che il Newcastle ti chiederà almeno 70 milioni, credo, presumo, suppongo, e invece la Juventus i 250 milioni previsti di aumento di immissione come ricapitalizzazione, 100 saranno destinati al mercato. E siccome qualcuno scrive in modo tale che la Juventus torni in Champions League, è chiaro, non tutte 100 a gennaio, ma a gennaio saranno fatte delle operazioni, in particolare un terzino sinistro e un centrocampista. Ora è tornato di moda a centrocampo Højbjerg del Marsiglia. Il Marsiglia ha necessità di cedere, non è solo la Juventus e i club italiani che hanno necessità di fare cassa e di abbassare anche il monte ingaggi. Højbjerg, staremo a vedere questo danese se poi alla fine la Juventus lo prenderà. E poi il terzino sinistro, comunque un terzino, staremo a vedere. Le parole di Carnevale, ringraziamento ad Elkan, senza Champions League sarà un bagno di sangue. Questa secondo me è il succo di tutto il discorso di Carnevali. Ha raccontato anche come è arrivato alla Juventus, molto contento, ci mancherebbe altro. Ringrazia il Sassuolo, perché ha detto: tramite l'esperienza al Sassuolo mi sono messo a piangere per l'emozione, dopo tanti anni ho lasciato ovviamente una società importante che ho contribuito, questo bisogna dirlo, ha contribuito insomma a farla crescere, e non molto. Poi su Alebegovic ha detto: penso che il prezzo per il quale il ragazzo è arrivato sia quello giusto, ha enormi potenzialità e questi sono giocatori che dobbiamo prendere al giorno d'oggi. Poi aggiunge una frase alla fine della risposta: ci servirà anche qualche elemento da rivendere a tanti soldi rispetto a quelli investiti per acquistarlo. E poi ha detto: è chiaro che abbiamo dei paletti da rispettare, dobbiamo comunque dar vita a una squadra competitiva, non possiamo sapere oggi quello che accadrà, vedremo come si evolverà il mercato e quelle saranno le eventuali occasioni in un senso o in un altro, quindi entrate e uscite. Ci sono alcuni dei nostri giocatori in prestito che hanno la possibilità di essere riscattati da parte dei club, credo si riferisca, anzi sicuramente si riferisce a Openda e a David, che spero continuino a fare bene, ve lo dico, al Lione e all'Atletico Madrid, in modo tale che poi li possano riscattare. E poi adesso però non ci pensiamo a quello che accadrà dopo, siamo concentrati sul presente. E se torno col pensiero, parlando un po' di Spalletti, con il Sassuolo mi viene l'impulso di rotolarmi per terra. Qui abbiamo preso dei gol impensabili, ma Spalletti è un allenatore, si riferisce alla partita contro il Sassuolo, un allenatore capace, un maestro per il giocatore. Io di tecnici ne ho visti tanti, è uno come lui, è ciò di cui abbiamo bisogno davvero, al suo carattere come l'abbiamo tutti, è normale, ma se potessi vi fare assistere al suo lavoro, uno che ha grandi ambizioni, vuole vincere. Conte è un amico, è un allenatore top, però non è mai stato un nostro pensiero. Quindi questo è il messaggio per tutti quelli che chiedevano il ritorno di Conte. Al momento, salvo cataclismi, si proseguirà, e anche giustamente secondo me, con Spalletti, perché non si può pensare ad un cambio adesso. Tra l'altro durante questa intervista ha anche detto: non si può cambiare ogni anno subito a prescindere, insomma si va avanti con Spalletti. Grazie a Exor dei soldi, però io poi nell'editoriale di Mezzanotte ho fatto un bel pezzo dicendo: i soldi non bastano per ricostruire una grande Juve, come si insomma imparare dal passato. E ho fatto un mini percorso soprattutto delle ultime due gestioni pre-carnevali, cioè Giuntoli e poi Comolli. I soldi spesi, rivalutato in parte il mercato di Giuntoli, perché Douglas Luiz e Nico Gonzalez ora si stanno dimostrando dei giocatori comunque di una certa importanza, e quindi evidentemente è stato sbagliata la scelta degli allenatori precedenti, perché se non sono riusciti a valorizzare questi due calciatori evidentemente c'era qualcosa che non andava. E l'errore fatto da Elkan finora, che ha messo tanti soldi, ve l'ho detto, no? tanti soldi, è quello, la scelta del management. Per esempio su Giuntoli ha sbagliato a metterlo come unico capo di tutta l'area sportiva e anche tecnica, se vogliamo dirla tutta, no? Quando disse Cristiano scandirà il nostro futuro, no, ci vuole una società strutturata, che non era ovviamente quella di Comolli, altro plenipotenziario, ma uno dei peggiori manager, secondo me, della storia della Juventus, con i suoi algoritmi che gli consigliarono di prendere Openda, che gli consigliarono di prendere David, che gli consigliarono di non prendere Malen, soprattutto, mi viene da dire, e quindi si è arrivati al trio, non voglio chiamarla triade, al trio Carnevali, Massara, Ottolini, quindi società strutturata, però basta errori, non si devono fare più errori. Il primo mercato l'abbiamo giudicato tutto sommato positivo, però sarà poi la stagione a dirci se il mercato della Juventus, quello estivo, fermo restando che c'è poi la sessione invernale a gennaio, sarà stato meno diciamo produttivo, positivo, ma bisogna sempre ricordare che la Juventus ha potuto agire in un perimetro un po' ridotto, no? Per via dei paletti imposti dal bilancio da una parte e dal fair play finanziario dall'altra. 6 milioni sono stati pagati di multa per gli ultimi 3 anni, non c'entra nulla ovviamente Carnevali, e poi ce ne sono 14 condizionati al rispetto dei paletti del fair play finanziario. Mi verrebbe un po' da ridere, perché se penso al Manchester City, 115 capi di imputazione, stato ritenuto colpevole su tutti e 115, vedremo come andrà a finire, 14 condizionati al rispetto dei paletti dei prossimi 3 anni. Quindi questo è un po' il sunto di tutta la faccenda Juventus. Ditemi cosa ne pensate delle parole di Carnevali, del discorso legato probabilmente al prossimo mercato, perché la Juventus, io ho questa impressione, guardate che vi dico, che la Juventus intanto speriamo che a gennaio stia su, ma su intendo non solo tra le prime 4, che stia su. Perché se è proprio a ridosso della vetta non sarà facile, perché al momento l'Inter e la Roma stanno dimostrando di essere più forti, però se dovesse trovarsi lì, perché no? Prendere per esempio un attaccante che faccia gol e che quindi si possa aggiungere all'attacco che già la Juventus, certamente a prescindere dal dove si troverà, verrà preso un terzino sinistro e un centrocampista, come vi ho detto, però poi il mercato di gennaio, che è chiamato di riparazione, dipende anche dalla posizione in cui ti trovi, ovviamente. Le squadre che stanno dietro, che stanno soffrendo, devono prendere rinforzi per evitare la retrocessione. Quelle che stanno su, invece, li devono prendere per andare ulteriormente su, no? E quindi puntare a obiettivi sempre più ambiziosi. E la Juventus è ovviamente una di queste qui. Allora, Manuel da Pisa, per esempio, mi scrive: ciao amico e amici, ma di quale calcio dobbiamo parlare oggi? Non lo so. Dopo la festa delle plusvalenze, l'ennesima, tutti gli uomini di sport si dovrebbero ribellare a questo sistema che oggi colpisce il popolo bianconero, ma domani, rimanendo così le cose, potrebbe colpire chiunque, anche quelli lì, immagino che tu intenda i nerazzurri dell'Inter. Invece continuiamo a parlare di calciomercato, di bilanci, di programmi, ma si rende conto Elkan che la Lega gli ha sottratto soldi? Beh, al limite non la Lega, la Federcalcio, eh? Se ti riferisci a tutto il discorso giudiziario è più la Federcalcio, no? Attraverso la giustizia sportiva, sapete che la giustizia sportiva cambierà profondamente, anzi sarà rivoluzionata con la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha accolto il ricorso di Andrea Agnelli. Ne parlavamo anche un paio di giorni fa con l'avvocato Lubrano. Però non vi confondete ragazzi, perché la Lega Calcio è l'insieme dei club, quindi è come se fosse una Confindustria del calcio, ok? Mentre la Federcalcio è il governo del calcio italiano, che adesso è in crisi perché rischia di perdere il suo presidente e di essere commissariato, ok? Non confondete, quindi è la Federcalcio, perché se ti riferisci a tutto il discorso plusvalenze e comunque decisioni giudiziarie, e dice il nostro amico, continua, dice che noi che lo foraggiamo questo calcio con i soldi dei biglietti e degli abbonamenti alle TV smettiamo di farlo, ma purtroppo ciò è solo un'utopia. Se speriamo che altre società intervengano contro il sistema, sono abbastanza certo che ciò non avverrà mai, in quanto sono sotto ricatto e non vogliono rischiare di essere prese di mira e rimetterci l'osso del collo. Sperare che si coordinino è un'utopia. Guarda, è molto, diciamo, un messaggio, Massimo, il tuo lo capisco, insomma, di amarezza, ma è quella che è un po' di tutti. In realtà bisogna dire, bisogna dire, caro Massimo, che più o meno il tuo messaggio è come quello di Manuel da Pisa, perché stavo leggendo quello di Manuel, mi è venuto sotto gli occhi quello di Massimo, più o meno sono gli stessi, lo stesso senso, immagino che voi stiate così replicando, rispondendo, dicendo la vostra rispetto a questa archiviazione della vicenda Rocchi, che purtroppo a me non stupisce assolutamente. Questo è un po' il discorso, eh. Quindi, ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo sperare in una cosa? Io, capite? Allora, quando io parlo con degli amici, no? Anche con qualche collega, io ho detto, secondo me, ma lo sto dicendo da tempo, voi mi seguite, chi mi segue lo sa, secondo me il commissariamento è l'unica via per fare le riforme. A me non interessa l'ingerenza della politica nello sport, io non ci voglio entrare, a me non interessa della politica, ok? Anche se adesso ovviamente c'è una guerra, ovviamente verbale, ci mancherebbe altro, tra politica, in questo caso il ministro dello sport Abodi, il ministro dello sport Abodi, e sport nella persona di Malagò. Aggiungo che a livello mondiale la UEFA si sta schierando con Malagò, cioè, perché dice no, ma la politica non può. Io ho l'impressione per alcune volte che questi uomini delle istituzioni sportive abbiano un po' il timore di perdere potere. Ora, l'ingerenza politica non dovrebbe esserci nello sport, ok? Però nel caso del commissariamento è una cosa diversa. Qualche giorno fa, qui Lubrano, due giorni fa, come ricorderete, disse non è scontato, perché ci sono due motivi. Intanto bisogna vedere la gravità, cioè non essere tesserato, primo. Secondo, c'è la ragionevole certezza di che sta un po' prendendo piede in tutte le sentenze della giustizia sportiva, nelle ultime sentenze della giustizia sportiva. Ieri ho riparlato con il mio amico, mi ha detto Lubrano può dire quello che vuole, così come altri giuristi, però ti ripeto, mi ha detto, caro Quinti, che non ci sono, cioè è impossibile che non si commissari, perché la mancanza del tesseramento di chi è candidato e poi quindi eletto, nel caso di Malagò, la prima carica, la carica più importante, la Federcalcio, è un requisito fondamentale. Aggiungo che tra l'altro mancherebbe anche l'autocertificazione da parte di Malagò, lo dico a qualsiasi candidato, dell'onorabilità e della professionalità, si chiama così, cioè quando tu ti candidi per la presidenza federale devi essere tesserato anche in una squadra di serie D, l'importante è che sia tesserato della Federcalcio, ok? Primo, ma poi devi avere dei requisiti, cioè tu devi fare una dichiarazione che sei in possesso di tutti i requisiti, non solo del tesseramento alla Federcalcio. Mancava anche questa. Quindi mi chiedo, ma possibile che c'è tutta questa impreparazione? Cioè l'avvocato Bergamini, che ha presentato il tutto per conto della Lega di Serie A, che è stata la componente che ha candidato lo stesso Malagò, possibile che non lo sapesse? Possibile che siano così incompetenti alcuni? Io, per carità, capisco che in Italia c'è molta mediocrità, in alcuni posti, e alcuni posti vengono occupati da persone non in grado di occuparli perché non sono preparati. Così come mi chiedo, ma è possibile che nessun dirigente federale al momento della presentazione abbia detto alla Lega di Serie A guardate che qui mancano delle cose importanti, altrimenti non può essere candidabile? Invece no, hanno accettato questa candidatura come se fosse giusta, invece non è stato così. A meno che non ci sia il dolo, ragazzi, perché a questo punto bisogna pensare anche al dolo. Qualcuno ha voluto che poi alla fine Malagò saltasse. Io non lo so, non so cosa dirvi, però è grave questo. È inutile che si dice no, non è gravissimo, comunque stiamo parlando di un ex presidente del CONI. Lo so, possiamo parlare di chi volete, però se ti mancano dei requisiti indispensabili non puoi essere candidabile e non puoi essere quindi eleggibile. Questo è un po' il succo del discorso. Non ci sono altre strade, da quello che mi dicono. Siccome poi siamo in Italia, cari ragazzi, tutto può succedere, no? Può succedere anche che magari martedì, quando ci sarà la giunta del CONI, votino a favore del non commissariamento. Anche se mi pare di aver capito che i quattro giuristi ai quali hanno chiesto le relazioni abbiano tutti quanti confermato, ma non potevano fare altrimenti, che il tesseramento è un requisito indispensabile per candidarti, sempre che sia solo quello il problema legato alla candidatura di Malagò. A me dispiace solo una cosa, che ci rimette il calcio italiano, cioè nel senso, stavamo aspettando che qualche ragazzo dai 5, 10, 15, anche mia figlia a 15 anni ha visto il mondiale, che non c'era l'Italia, cioè lei non ha mai visto l'Italia ai mondiali, come se fosse una di quelle nazioni da terzo mondo calcistico, e invece non è così. Domani nel frattempo si giocherà contro la Francia, staremo a vedere. Ha parlato Zidane, CT della, appunto, della Francia, ha detto: ho tantissimi bei ricordi nella Juventus, devo anche ringraziarla per quello che poi è stata la mia carriera. E poi ha detto una frase Lippi, un grandissimo allenatore. Voi ricorderete che Zidane all'inizio non andò benissimo, voleva andare via, lo chiamò Lippi e gli disse: ma dove vai Zizou, tu devi restare qui. E poi è rimasto, abbiamo visto quello che ha fatto. Chissà, un domani magari, quando la Juventus si rimetterà in carreggiata, potrebbe anche essere lui l'allenatore della Juventus. Io questa idea ce l'ho, però non adesso, secondo me fra qualche anno, perché no. Siamo giunti al break, tra poco l'avvocato Roberto Savino.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio si svolgerà il 6 ottobre, la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio, alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGCIT. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici, bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole. Malagò contro Bodi sulle dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della nazionale, dopo le dichiarazioni del ministro dello sport che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
5: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro, e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
4: Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna nel bel paese, adesso è ufficiale. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle ore 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso o ammonito da diffidato sconterà la squalifica in Serie A. Il tennis: Carlos Alcaraz batte Alex Mikkelsen in 3 set all'esordio nell'ATP 500 di Tokyo e negli ottavi di finale affronterà Matteo Arnaldi. Lo spagnolo, testa di serie numero 1, fatica contro lo statunitense, numero 34 del mondo, portando a casa il match dopo 2 ore e 31 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6-6-1. Frances Tiafoe vince con un doppio 6-4 contro Kei Nishikori in quella che è stata l'ultima partita in carriera per il giapponese. Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, circa 10,5 milioni di euro, stabilendo il nuovo record per un cimelio appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro Utah Jazz, la stagione della celebre Last Dance. Jordan guidò i Bulls alla vittoria per 4-2 nella serie, conquistando il 6° e ultimo titolo NBA della sua carriera e venendo nominato MVP delle finali per la 6ª volta. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Carissimo Federico Rossi, sei contento che non c'è il campionato? Ma tanto riprenderà, poi a novembre ci sarà un'altra pausa, non mi ricordo se così lunga, francamente non mi ricordo bene. Allora, Daniele da Vassavia ha mandato un messaggio lunghissimo, però leggeremo anche questo. Vi dicevo, il messaggio di Massimo da Roma fa un po' il paio, diciamo così, con quello di Manuel da Pisa. Caro amico e amici, lo stavo leggendo prima, ma di quale calcio parliamo? Dopo la fassa del plusvalenza, l'ennesima, tutti gli uomini di sport si dovrebbero ribellare a questo sistema che oggi colpisce il popolo bianconero, ma domani, rimanendo così, potrebbe colpire anche loro. C'ero arrivato lì, quelli lì. Invece continuiamo a parlare di calciomercato, bilanci, però ragazzi dobbiamo parlare anche di questo, di programmi eccetera, ma si rende conto Alcane che la Lega, io ti ho detto, la Federcalcio gli ha sottratto i soldi dal portafoglio con prepotenza e destrezza, vuole continuare a prestare il fianco e basta, dobbiamo lasciare, e lo dico ancora una volta, questo campionato. Manuel da Pisa, non credo si possa fare questo discorso del campionato, non si può, nel senso che non so cosa possa accadere, ma non si può fare, non lo farà mai. Per quanto riguarda il discorso plusvalenza eccetera, io bisogna sempre dire che anche la Juventus storicamente non si è mai, tra virgolette, ribellata. Lo facciamo spesso questo discorso, no? Voi vi ricordate che proprio per la questione plusvalenze, in realtà la questione stipendi, perché per la questione plusvalenze alla fine la Juventus è stata penalizzata di meno 10, tra l'altro la sentenza definitiva uscì, come ricorderete, ad un quarto d'ora dal fischio d'inizio della sfida contro l'Empoli, e poi la Juventus perse malamente. Per il discorso invece legato agli stipendi, che era tutto un faldone, la Juventus chiese il patteggiamento con multa di, mi pare, 580.000 euro, qualcosa del genere. Però alla fine la Juventus perse l'Europa tutta, in realtà sarebbe andata in Europa League, ma fece in modo di non andare in Europa, e perse 80 milioni di ricavi, no? E quindi questo è. In Parlamento, lo Juventus Club Parlamento, dopo qualche mese, ospitò il presidente Ferrero, ok? E gli chiesero ovviamente, ma perché la Juventus non si è ribellata a tutte queste sentenze relative alla questione di plusvalenza? E lui di fatto disse, però se avessimo fatto la, tra virgolette, guerra alla Federcalcio, sarebbe stata una situazione peggiore, insomma, come se avesse un po' paura la Juventus, oppure peggiorasse la situazione. Io non credo, però il succo del discorso principale è che bisogna fare le riforme in Federcalcio, sperando che vadano via tutti quelli che ci sono stati finora e che hanno determinato molto, lo sapete, è inutile che rifaccia il nome, però c'è gente palesemente schierata che poi, ragazzi, a dirla tutta, no? Tutti quanti, no? Abbiamo una fede calcistica,
1: siamo innamorati di una squadra, tifiamo per una squadra, però se tu hai un ruolo, se tu hai un ruolo istituzionale, non puoi condizionare il tuo lavoro da persona delle istituzioni, mi riferisco per esempio a Biglione, rispetto a quello per la squadra per che tifi, oppure inchiesta Prisma, parte penale Santoriello, ma tu non puoi dire io, lui non è che disse sono tifoso del Napoli punto, lui disse nell'ambito del mio lavoro, cioè da PM, da pubblico ministero, poi lo invitarono ad andare via, però intanto le carte le aveva mandate già a Roma, che tra l'altro poi Torino fu tolta come sede, pensate che condanna ha avuto la Juventus da un tribunale che non meritava, cioè che non poteva per competenza avere questa inchiesta. Lui disse come pubblico ministero io sono anti-juventino. Io penso che una cosa, ovviamente alla fine il PM di Torino, il capo della procura di Torino disse non puoi stare più qui, però il danno era stato già fatto. Stesso discorso Viglione, sul discorso arbitrale mi è stato detto che soprattutto lui, ma il mio amico mi dice ma non è tanto per favorire tra virgolette l'Inter, secondo me è proprio una questione di arbitrale, di classe arbitrale, di soldi, di questioni, di carriere, mi ha detto lui. È chiaro che se io leggo le intercettazioni dove si dice l'Inter è meglio che togliamo questo arbitro, mettiamo quest'altro qui, e mi fa pensare a Calciopoli, perché il tenore era quello, solo che poi non si è fatto nulla. Non solo Rocchi, addirittura è uscito bello, non solo è stata archiviata la parte penale dalla procura di Milano, anche lì il capo della procura di Milano Viola, ma puoi andare in giro con una cover del telefonino Federico Rossi dell'Inter mentre durante, non in vacanza con la tua famiglia, durante un evento pubblico, ma non può, secondo me è proprio sbagliato concettualmente. E lì come faccio io a non sospettare, ad avere dei dubbi sul tuo operato? Quindi parte penale già archiviata, lo sapevate, ma adesso riguardo alla posizione di Rocchi archiviato, cioè non è successo nulla. Purtroppo ragazzi, o cambiamo veramente sport, oppure parliamo di altro, Fede, parliamo di gossip, di donne, di politica, altrimenti noi però facciamo questo lavoro, facciamo audio, va bene, allora lo vado a salutare e lo ringrazio, il nostro amico e l'avvocato Roberto Savino. Ciao Rob.
8: Buonasera.
1: Ciao, buonasera. Non ti vediamo ma ti sentiamo. Non ti vediamo ma ti sentiamo.
8: No, io ho tutto in funzione, telecamera, microfono e quant'altro. Non so cosa sia successo. Va bene.
1: Vabbè, dai. Allora, Roberto, allora io mi stavo un po' sfogando, stavo a rispondere a degli amici perché, come tu sai,
8: ti ho sentito.
1: Poco fa è arrivata la notizia che non mi sorprende perché io l'avevo anticipata, come spesso accade perché ho questo amico dentro la giustizia sportiva e praticamente mi dice tutto. Archiviata la posizione di Rocchi, quindi non è successo nulla. Questa devi commentarmela così, fresca.
8: Non c'è da sorprendere, non mi sorprende nulla, chissà come mai. Non mi sorprende nulla.
1: Così secco? Quindi è tutto.
8: Cosa vuoi che ti dica? Dopo che io acquisto un calciatore facendo uno scambio di plusvalenze con tre discafati che non hanno mai giocato neanche tra i dilettanti, oppure potremmo fare tantissimi esempi di questo livello, ma di Mandragora, per la quale c'è stato la soluzione per il caso delle plusvalenze.
1: Esatto.
8: Ma possiamo andare avanti, possiamo parlare quanto volete, arriviamo fino a Facchetti, quindi la questione è veramente delicata, perché io ti ho sentito parlare quando è andato il presidente allo Juve Club Montecitorio. Però ecco, io ho negli occhi la difesa di Cantamessa per il Milan nel processo di Calciopoli, che tremavano i muri, e il Milan non solo se l'è svangata, ma ci ha vinto la Champions successo. Capisci che poi alla fine alzare la voce, bisogna alzarla con i toni giusti e nei momenti giusti, ma sempre. Qua nessuno vuole trattamenti di favore.
1: No.
8: Io la questione plusvalenze l'ho seguita, cioè stiamo parlando veramente del niente. Stiamo parlando di un qualcosa che comportava all'incirca il 5% del fatturato, ma qualcosa anche di non spiegabile.
9: Non opponibile, aggiungo io, Roberto. Non opponibile,
8: perché ma smentita poi dai fatti per taluni giocatori, no? Taluni giocatori è stata proprio smentita nei fatti del loro valore reale di mercato. E quindi si è inventati questa cosa delle operazioni a specchio che non si potevano più fare. Mi sembra assurdo che ora la Juventus ogni operazione di mercato che prova a fare deve fare un comunicato che deve essere preciso a un milione su milione, sì. E poi invece gli altri, cioè, la lotta a volte mi sembra una lotta impari.
9: Una lotta impari, ma cosa possiamo fare? Parecchi stanno dicendo ma lasciamo perdere, è inutile che continuiamo, perché se è sempre questa la tendenza, caro Roberto, è inutile che continuiamo, dicono tanti amici.
8: Quindi, sai qual è il problema? Che noi siamo, io, tu e tantissimi milioni di tifosi, siamo una generazione che passava gli anni interi senza che si parlasse di giustizia sportiva. Che riguardi la Juve, che riguardi l'Inter, la Roma, certo. La Lazio, la Fiorentina, l'Udinese, la Sampdoria, l'Atalanta, il Bari. Non si entrava nelle aule dei tribunali, ma neanche in quelli della giustizia sportiva. Per noi, cioè, il meno uno in classifica era quasi un'onta, no?
9: Sì.
8: Ti ricordi? Cioè,
9: sì, sì, come no.
8: Qualcosa di grave e che capitava una volta ogni 10 campionati. Qua invece sembra quasi che si giochino due partite parallele e autonome. Nel momento in cui, guarda che dalla fine del nostro ciclo ad oggi è stato un rincorrere, oltre che per colpe nostre, evidenti colpe nostre dal punto di vista tecnico, e qua non ne stiamo qua a parlare, sapete tutti cosa è successo dal duo Paratici Marotta, la triade con Agnelli in poi. Errori nostri, alcuni evidentissimi, però non si può nascondere che ci sono successe 3-4 cose che veramente gonfiate a dismisura in maniera incredibile perché successe a noi, mentre passate sotto silenzio e sotto banco quando accadono agli altri. Io, e chiudo, ricordo che tutta la questione di Moggi non era tanto il problema che si acchittava, scusa questo termine troppo tecnico, sì. Le partite, ma era l'inopportunità, no, di questo di questa confidenza, di questo parlare con gli arbitri. Aspetta, e in quel momento non era vietato e lo facevano tutti, non vale, lo facevano tutti, no, non vale, basta che tutti poi vengano puniti, però
9: certo. Invece
8: va bene, abbiamo fatto la regola, ora c'era la regola, cioè passata in cavalleria in questa maniera, io non lo so, cioè a un certo punto far finta di niente, dire andiamo avanti e facciamo finta di niente, vabbè, allora ragazzi, che cosa stiamo vedendo? Il pericolo grosso è che la nostra generazione, quindi, è così affezionata e legata a quei colori che noi veramente la seguiremmo ovunque e certo. Qualsiasi sia la tua torte, certo. Le nuove generazioni non è tanto così, qua passa un paio di generazioni e ci sarà una disaffezione sia nei confronti, se continua questo andazzo, sia nei confronti della Juve, ma più in generale del calcio italiano.
9: Cosa che sta avvenendo già, peraltro aggiungo che se il tenore è

0: decisi dal CDA, ma bisogna sottoporli al consiglio, all'assemblea degli azionisti. La Juventus avrà ricapitalizzato 1,5 miliardi dal 2007 ad oggi, 1,998 miliardi, anzi, per la precisione, soltanto dal 2019 ad oggi. Quindi Carnevale dice: bisogna sostanzialmente ringraziarli, ma vuole dire poi bisogna adesso noi sul campo rispondere. È chiaro che serve come minimo, bisogna vincere, ci vuole un po' di pazienza, ma quantomeno fa capire il minimo sindacale, lo sappiamo tutti, la Champions League, altrimenti sarebbe un bagno di sangue, io direi il secondo, perché visto che la Juventus non si è qualificata. Insomma, Carnevali, che si rivolge così ad Elkan, e cosa ne pensi di questa decisione del CDA di immettere ancora soldi nella Juventus?
1: No, ripeto, sul fatto degli investimenti della Juventus, ragazzi, cioè, se qualcuno ha qualcosa da ridire, o è un pazzo o è malafede, perché noi non possiamo dire che si sia sottratto John Elkann alle proprie responsabilità, lui e la Exor, perché poi quando lui fa una cosa del genere, la fa a nome della Exor, che rappresenta la cassaforte di famiglia, e
0: Certo.
1: quindi tutta la generazione post Umberto, Umbertiana e Gianni Agnelli, e quindi parenti, cugini, nipoti, eccetera, eccetera. È 1,5 miliardi di euro, però ti fanno capire una cosa: che se la disponibilità c'è, e questa è una cosa non positiva, molto di più, è anche vero che il sol è proprio la prova provata, questa. I soldi bisogna anche saperli spendere, e
0: Esatto.
1: quindi con grande competenza, una competenza che noi dimostriamo in questo quinquennio, in questo lustro di tempo, dalla fine del nostro ciclo, troppo a macchia di leopardo. Non voglio dire che non ci sia, però sia negli uomini uno sì e uno no, sia nelle scelte di questi uomini uno sì e due no, ci stiamo, come dire, arrovellando su noi stessi. Quindi il punto che è stato messo quest'anno, che io mi auguravo fosse stato messo già nella gestione precedente, devo essere sincero, è che poi alla fine ci è crollato sotto i piedi e ci ha fatto rimanere nudi alla meta di un campionato, di una stagione fallimentare. Questa volta io mi auguro davvero che venga fatto tutto con competenza. Sembrerebbe che le cose, almeno da gennaio, siano cambiate. Non parlo della rosa di giocatori, ma parlo di come viene condotta la
0: La
1: società.
0: società. Esatto, che è il tema di cui abbiamo sempre parlato, perché dalla società che partono poi, che partono le vittorie. Infatti si è creato questo trio, Carnevali, Massara, non dimentichiamo Ottolini, che è comunque il direttore sportivo, e sicuramente Carnevali è uno dei, secondo me, uno dei più in gamba. Poi è chiaro che il primo mercato targato appunto Carnevali è stato un po' limitato da tutti i paletti che conosciamo. Ora, di questi soldi che verranno immessi, sembra, Roberto, che 100 milioni verranno destinati al mercato, perché ovviamente la Juventus dovrà rinforzarsi e come minimo sindacale arrivare in Champions League. La Juventus vista contro l'Atalanta, per esempio, è da Champions League? Da qualificazione in Champions League?
1: Ti dirò, la Juventus vista con l'Atalanta replicata altre 30 volte, assolutamente sì. Ma il problema è proprio quello: tenere la continuità, migliorarsi se si può e avere dei passaggi a vuoto il più corti possibili, che sappiamo che poi arriveranno. Certo, quella Juventus con l'Atalanta mi ha rinfrancato un pochetto dalla Juve ai 20 minuti di Sassuolo,
0: Mamma mia.
1: che mi hanno veramente lasciato un po' turbato per come abbiamo condotto la personalità di quella partita, che è venuta a mancare nel momento decisivo, e non me l'aspettavo, e ci ha deluso tutti quanti. Con l'Atalanta invece c'è stata una pronta riscossa, e la squadra si è vista, si è vista.
0: E cosa manca secondo te? Perché adesso Contro Atalanta abbiamo visto 2-3 moduli, no? Nel corso di tutta la gara. Sappiamo, sì, che la Juventus manca un bomber vero, anche se Colomani è stato forse il migliore in campo, anzi credo il migliore in campo per come ha lavorato.

0: È chiaro che adesso però bisogna comunque vincere anche le altre gare, quindi la continuità di cui parli, ma per vincere serve fare diverse reti, bisogna che vadano a segno di tanti calciatori, caro Roberto, perché non abbiamo un 9 vero, io lo chiamo così. Credi che Spalletti riesca alla fine a districarsi in questa mancanza di un bomber e soprattutto poi sulla scia della fluidità tattica, mettiamola così, perché di questo stiamo parlando?
1: Deve trovare la chiave giusta,
0: per forza.
1: Non tanto per trovare il bomber, a questo punto per distribuire le reti su più giocatori. Noi segniamo esattamente la metà dell'Inter e per ora la fortuna nostra è che prendiamo la metà dei loro gol.
0: Esatto.
1: Okay? Il problema è che io tra farne 20 e prenderne 10, farne 10 e prenderne 5, preferisco farne 20 e prenderne 10, perché mi dà una certa sicurezza da un punto di vista. Io, ecco, vedi, l'Inter l'ho seguita in queste partite e ogni volta che è andata sotto, tranne con Real, però anche in parte con Real, mi ha sempre dato l'impressione della consapevolezza. Va bene? Quindi al secondo gol dell'Udinese ho detto no, troppo presto, veramente troppo presto.
0: Anch'io.
1: Era veramente troppo presto, perché basta un fiato e si riapre e poi finisce là. E sono andati sotto 4 volte di 2 gol e 3 volte l'hanno ribaltata.
0: Mamma mia.
1: Col Napoli. Ragazzi, col Napoli in casa non è semplice.
0: Ma non con solo, la Roma con stessa, Riccardo. Sì, Riccardo, ti scambio sempre con Riccardo, perché oggi è giovedì. E con la stessa Roma, caro Roberto, non era scontato che riuscisse a ribaltare. Però io mi chiedo, ma possono andare avanti così? Secondo me no.
1: Sì, non possono andare avanti così, però c'è anche da dire che probabilmente potrebbero certamente migliorare. La concentrazione fin dall'inizio,
0: in difesa.
1: Allora sarebbe difficile andare a prenderli. Veramente sto cercando di fare un discorso il più oggettivo possibile,
0: certo,
1: senza vedere il colore delle maglie, perché sennò ci mettiamo le sciarpe, facciamo la sciarpata e siamo più contenti.
0: E buonanotte.
1: Buonanotte. Io loro li vedo, ecco, consapevoli. Dobbiamo andare a rompere questa consapevolezza.
0: E questa loro certezza. Prima di salutarti, ti volevo chiedere: mi dai qualche promosso e qualche bocciato, diciamo così, dei nuovi? Ammesso che ci siano bocciati, dei nuovi intendo anche quelli tornati dai prestiti.
1: Allora, il primo posto, molti direbbero Nico. Io voglio dirti Douglas Luiz, perché lo vedo presente, vedo che acquista sempre più consapevolezza e sempre più tranquillità nel suo gioco. Con l'Atalanta mi è piaciuto in alcune cose, in alcune azioni, davvero con la certezza di far bene. Gli manca ancora qualcosa in fase di rifinitura, qualche palla filtrante, che al contrario ho visto fare a Nico. Ad esempio ha messo una palla deliziosa a Colomoni contro il Parma, che è meravigliosa sulla corsa. Ecco, io vorrei vederle qualche volta anche da Douglas Luiz. Certo, senza la punta poi è anche difficile, però detto questo io salvo assolutamente loro due, bene anche Selic. E chi mi ha deluso? Io mi aspetto di più sempre da Cobb Miners. Ragazzi, sempre.
0: Ah, quindi ancora ti aspetti
1: però
0: qualcosa tu?
1: No. Allora mi aspetto. Allora, no, siccome non me l'aspetto più, mi aspetto di essere sorpreso da Cobb Miners.
0: Ecco, mettiamola così, va.
1: Che ti devo dire? Sai, noi parte di questa ricapitalizzazione verrà data anche per lo stadio delle donne, per i ragazzi
0: sì, certo,
1: 23,
0: certo. Sì, sì.
1: Parte per il mercato, ma parte dalla considerazione anche dei 5 nostri punti interrogativi, i 2 andati fuori che si stanno comportando per fortuna bene. Ragazzi, non tirate i piedi, per piacere, perché devono arrivare così fino alla fine, perché quelli sono soldoni. I 2 ritornati, Nico e Douglas Luiz, che non solo possono coprire 2 caselle fondamentali, ma poi rivalutarsi loro stessi e quindi servirci proprio a livello di patrimonio societario. Il quinto è Cobb Miners. Guarda, io, se andiamo in porto con 4 di 5 di questi obiettivi,
0: saremmo già,
1: Cobb Miners, domani faremo una plusvalenza, fratello, cioè non so più
0: una minusvalenza, semmai una minusvalenza, se non riesci a venderlo, se non riesci a venderlo,
1: no, volevo dire una
0: minusvalenza. Sì, certo, no, avevo capito. Vabbè, speriamo, la speranza è l'ultima a morire. Vai Coop, vediamo un po' cosa accadrà. Roberto, grazie mille, ci sentiamo alla prossima. Buon tutto, grazie Rob, grazie.
1: Grazie, ciao, ragazzi.
0: Grazie.
1: Buona serata.
0: Grazie. Ciao. Allora, siamo giunti al break. Allora, questa sera ogni tanto lo facciamo, dai. Il primo che si prenota con diretta lo chiamiamo, mi raccomando, però poi sempre con educazione, rispetto, eccetera, eccetera, il confronto. Quindi il numero lo conoscete, 340-54-25-324. Il primo che si prenota con diretta lo chiameremo al rientro dalla pausa.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
4: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
5: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per causa in corso di accertamento, ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
4: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
5: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il Decreto Ministeriale di Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
4: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, le 17:10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
8: Ci vuole sacrificio.
6: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
8: Ascoltaci.
6: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Donato, Fede, almeno ci vediamo anche durante Colpo di Tacco. Io lo so che a te piace molto Colpo di Tacco, lavorare il sabato, la domenica. Quest'anno immagino che si lavori molto Colpo di Tacco, tanti di domenica, perché la Juventus il giovedì, ahimè, non riesco a abituarmi, ma gioca in Europa, precisamente in Europa League, dopo tanti anni di Champions League. Senza Champions League sarà un bagno di sangue, questa è la frase che mi è rimasta impressa, ma è la verità che ha detto ovviamente il nostro direttore tecnico, amministratore delegato e direttore generale, tutte e due le cariche a lui, cioè Giovanni Carnevali. Mentre i nostri amici da casa ci scrivono, sono tanti, sono arrabbiati, qualcuno è deluso, qualcuno è quasi rassegnato al discorso, no, della giustizia. Per esempio ha parlato a Icardi, piccoli azionisti Juve, presidente dei piccoli azionisti, ricapitalizzazione, non sono soldi buttati, e dice lui, tra l'altro il 3 ci sarà appunto l'assemblea degli, ci sarà l'assemblea degli azionisti, sono soldi buttati, e poi parla un po' della dirigenza. Però io vi avevo detto, vi do la possibilità a uno di voi di prenotare per essere qui con noi per intervenire su tutti gli argomenti di cui stiamo parlando. Abbiamo in diretta da ok, allora vado a salutare e ringrazio Emilio da Padova, giusto?
1: Sì,
0: buonasera,
1: carissimo Quintiliano.
0: Ciao Emilio, ciao.
1: Buonasera.
0: ciao, piacere di conoscere. Dimmi.
1: Guarda, intanto voglio farvi soprattutto i complimenti di Radio Bianconera, soprattutto a te, ma non solo a te, a tutti, perché con Franco Leonetti, con Santarelli siete veramente grandi.
0: Grazie, grazie.
1: Con Paolino, il direttore, io siete sempre gentili, che quando vi dico di intervenire io sono sempre, cerco di essere sempre il primo ad intervenire. Allora, cosa vogliamo parlare?
0: Io, allora, te lo dico io. Che... Grazie, ti dico io, Emilio. Allora, intanto ti chiedo subito questo, che come hai accolto il risultato, tra virgolette, non quello contabile del Consiglio di Amministrazione, ma soprattutto la decisione che poi sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti il 3 novembre di aumentare per l'ennesima volta, aumento di ricapitalizzazione, 250 milioni, dei quali 100 sul mercato. Io non so se tu sia un critico di Elkan o meno, però i soldi ce li sta mettendo.
1: Guarda, io dico solo una cosa, la gente che critica Elkan, io penso che non ha capito nulla. Con tutto rispetto, un padrone che è, come qualcuno dice, ma è il giocattolo della famiglia Agnelli. Qui non è questione di essere un giocattolo, è un giocattolo che costa tantissimo, e penso che Elkan stia facendo i salti mortali per me, per far tornare la Juventus grande. Sono convinto che ci riuscirà, soprattutto adesso che abbiamo Carnevali, abbiamo Ottolini, abbiamo anche Massara, che mi sembrano tre dirigenti fantastici. Per l'amor di Dio, è un grande. Mi piacerebbe avere con me nella Juventus Michel Platini, mi piacerebbe avere Andrea Agnelli, mi piacerebbe avere Del Piero, ma ci mancherebbe altro. Spero, questo è il mio sogno, che prima o poi due di questi tre campioni arriveranno. Però adesso dobbiamo dire grazie a Elkan, che ci sta mettendo soldi e cuore, ma il cuore anche, i soldi anche, non ha quella cazzimma che magari vorremmo vedere come aveva Andrea Agnelli. Ognuno è fatto a modo suo,
0: certo.
1: Cioè, non è che gli può dare qualcosa o no.
0: Esatto, non siamo tutti uguali. Scendendo, diciamo così, poi oggi ha parlato Carnevali, ha detto bisogna ringraziarlo ovviamente Elkan, ma soprattutto poi sostanzialmente dice la squadra adesso deve rispondere, anche noi della dirigenza, se non si va in Champions League è un bagno di sangue, bisogna tornare a vincere, serve pazienza. Però insomma mi pare di capire che anche Carnevali, io non lo so adesso come la pensi, su l'ha già in parte ha risposto, però Carnevali mi sembra un dirigente, perché peraltro lui ha anche aggiunto bisogna anche pensare, essere nell'ottica che prima o poi bisogna poter venderle un calciatore a 70-80 milioni, cioè lui è pienamente inserito in questo calcio, non è che dice cose banali oppure promette eccetera, è molto realista.
1: No. Ecco, io dico una cosa, noi abbiamo mandato Licina alla Cremonese,
0: Sì.
1: Che mi sembra che con tutto rispetto si stia comportando bene.
0: E...
1: abbiamo dei ragazzi che stanno crescendo, diciamo, c'è l'under 18 che è molto forte, come ho sentito, è un attaccante molto forte. Adesso non so come si chiama, Mani, non mi ricordo
0: vabbè,
1: il nome,
0: vabbè,
1: comunque
0: sì.
1: Comunque un under 18 che è molto forte. Abbiamo qualcuno della Nesgente che è fortissimo. Io e anche in primavera ci sono degli ottimi ragazzi. Io vorrei che questi ragazzi crescessero anche nella Juventus. A me, voglio dire, ovvio che voglio vincere, però vorrei creare uno zoccolo duro, che sia italiano, che sia straniero, ma che sia uno zoccolo, come ha detto Carnevali, con pochissimi soldi, farli crescere e poi speriamo che non li venda proprio tutti, perché Alija Begovic a me piace, Ilvis deve rimanere, cioè non sono giocatori da vendere. Abbiamo mandato via Openda in prestito, Davide in prestito, speriamo che continuino a segnare, speriamo che arrivino, da una parte dovrebbe arrivare 25 milioni, dall'altra ne arriva 20, cominciano ad essere già quasi 45,
0: sì, staremo...
1: non è che fanno proprio schifo,
0: esatto.
1: Voglio dire, non farebbero schifo se arrivano. Poi qualche vendita è ovvio che magari la deve fare. Coppa Miners lasciamo perdere, perché ormai io sinceramente quando presero con Miners ero contento, adesso mamma mia c'è da mettere le mani sui capelli.
0: Tra l'altro
1: Nico Gonzalez,
0: vai
1: su Nico Gonzalez e Douglas Lewis do un voto positivo, perché penso che l'allenatore stia lavorando molto bene Spalletti, mi auguro che continui così. Olmade, per l'amor di Dio, adesso il Bayer può tirar fuori 80 milioni di euro. Io vorrei ancora vederlo sto giocatore, questo Olmade, questo giocatore che Newcastle ha strapagato, e vorrei capire che giocatore è, perché mi sembra, per l'amor di Dio, ha giocato poco, però dimmi,
0: allora,
1: te Quintiliano,
0: allora,
1: sei più dentro.
0: Allora ti dico due cose su Voltemade. Ho fatto un podcast su Bianconera News, quindi puoi anche andarlo ad ascoltare, perché sia scritto che audio, proprio su più o meno quello che hai detto tu, anche se sicuramente io credo Ravenzo non lo prenderà definitivo, perché troppi soldi Voltemade. Su Coppa Mendes ti do l'ultima, anche questa sera nella Nations League Grecia-Olanda, l'Olanda lo tiene in panchina, devo dirti la verità, anch'io ho perso le speranze. Poi per quanto riguarda invece, volevo approfondire con te, perché l'hai accennato così, ma Spalletti a te piace o non piace? Sei anche tu un nostalgico di Conte che aspetti che la Juventus perde in modo
1: tale?
0: Scherzo,
1: no.
0: Estremizzo.
1: Dico subito chiaro, io con tutto rispetto che posso avere per Conte giocatore o per quei due anni che ha fatto la Juve, per me, con tutto rispetto, mi scusi, ma per me è una persona che io non vorrei più vedere a Torino. Voglio che rimanga Spalletti per il momento. Il mio sogno sono due allenatori, voi se te li dico, ma sicuramente sai già dove sto andando a puntare.
0: Lo so.
1: Il mio sogno sono due allenatori. I due allenatori, vabbè, se devo mettere, o li metto a pari merito, o li metto primo e secondo, ma è come Sinner Alcaraz, non c'è un primo e un secondo. Guarda, i nomi te li faccio. Pep Guardiola e soprattutto un giocatore che io ho amato tantissimo,
0: che domani sera sarà sulla panchina della Francia, per caso.
1: Bravissimo. E domani vorrei dire a tutti gli italiani: forza Zinedine Zidane. Grazie Zinedine per quello che ci hai fatto vedere, quel poco che ci hai fatto vedere, ma ci hai fatto vedere tanto nel Real Madrid, e chapeau a Zinedine Zidane. Io, questi sono i due allenatori che un domani, non adesso, un domani, tra tre anni, quello che sarà, vederlo la Juve. Voglio che Spalletti faccia il suo corso, voglio che Spalletti vinca qualcosa con la Juventus, che sarei felicissimo, e che Carnevali faccia le cose fatte bene, questi 100 milioni di euro, questi 250 e 100 sul mercato, che vengano spesi bene, però stavolta che vengano spesi bene, questo chiedo.
0: Ma certo.
1: Io non voglio il capocannoniere. No, in che senso? Non voglio il capocannonieri Holland, che potevamo prenderlo e qualcuno lo voleva spedire a giocare nella Nesgente in Serie C. Pensa un po' che fenomeno che avevamo. quello che voglio dire, non voglio Haaland perché adesso è incomprabile, però di andare a scoprire un giocatore, dei giocatori abbastanza forti, non pagarli in modo esagerato, e poi sperando che però non li venda tutti, ecco, questo io chiedo. Vabbè, a Carnevali, chiaro, va bene fare ok, però noi dobbiamo fare un'ossatura di poter vincere cosa? Gli scudetti, cominciamo a vincere lo scudetto, poi io so che vincerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e poi il decimo anno abbiamo vinto Supercoppa e Coppa Italia, fantastico, cioè io li ho sempre festeggiati e ne vado fiero di questi 9 scudetti. Ovviamente mi manca qualcosa, è inutile, stiamo qui e dopo ci giriamo attorno, a me manca la Champions. Io prima di morire, visto che ho 59 anni,
0: e vabbè, c'è tempo, se un anno
1: prima
0: più
1: di
0: piccolo,
1: morire vorrei vedere,
0: se un anno più piccolo di me,
1: vorrei
0: dai.
1: Pensa che con Paolino abbiamo una scommessa.
0: Sì.
1: Ho detto, Paolino, sì, se dovessimo andare in finale di Champions, quando ho fatto le dirette con lui, così come sto facendo con te, Cristiano, io ho detto, mi devi invitare a vedere una finale. E lui mi fa, guarda, te lo giuro, mi fa, se dovessimo andare in finale di Champions, io ti invito a andare, partiremo insieme a andare a vedere la partita. Il biglietto ce l'hai assicurato, detto, guarda, me lo auguro, perché sono due le cose, o ce la vediamo o muoio prima. E lui mi fa, no, fa, toccati,
0: no,
1: non morire.
0: certo. Io, sai Emilio, che una l'ho vista qui a Roma, ero ancora tifoso, non ero giornalista, tra l'altro con un biglietto preso gratis per un colpo di, non voglio dire di cosa, per un colpo di fortuna, riuscii a procurare un biglietto, ne stavo pagando uno 500.000 lire, pensa, e poi invece mi chiamò mio cugino che era un poliziotto, ora in pensione, e mi disse, guarda che ho un biglietto per te. Io lo mandai a quel paese perché pensavo mi stesse prendendo in giro. Mi richiamò, oh guarda che ho il biglietto per te, e poi alla fine andai, quindi ho visto alzare la coppa qui a Roma, dal compianto Vialli.
1: L'ho visto anch'io alzare a Roma, perché ero proprio nella curva, avevo avuto anche io un gran bel sedere lì, perché presi il biglietto della finale di Roma all'inizio, proprio lì agli inizi, l'avevo pagato veramente poco, cioè poco, giusto, ma non 500 euro, l'avevo pagato sui 60.000 lire, pensa un po' cosa ti sto dicendo.
0: Mamma mia.
1: E per andare lì me ne avevano offerte, per questo biglietto avevo la fila per poterlo vendere, però ho detto no, voglio vedere la Juventus alzarla. Sì, però sono passati 30 anni,
0: lo so.
1: Qualche anno in più, ti dico che ho il magone. Io quando vedo la Juve in Champions, io impazzisco.
0: È una cosa diversa. Io devo ancora
1: la voglio.
0: Emilio, prima di salutarti e ringraziarti, ti faccio l'ultima domanda. Tu sai che è stato accolto il ricorso, diciamo così, di Rocchi, e quindi è stata archiviata la posizione di Rocchi, ma sostanzialmente, infatti viene da ridere, sostanzialmente è come se non fosse successo nulla. Mi dai un tuo giudizio?
1: Posso essere sincero? Non è che non voglio parlarne, ma è talmente una barzelletta, perché questa è una barzelletta, che parlarne diamo lo sfogo a quelle persone, come per dire ve l'abbiamo messo in quel posto a voi juventini, capisci? Allora, visto che è una cosa che non mi interessa, ma non è che non mi interessa, mi interessa ma non mi interessa parlarne, non voglio dare agio a queste persone che si vadano a prendere un po' di medicine, soprattutto gli auguro il famoso quello delle emorroidi, perché sto parlando in modo pulito, quello delle emorroidi, quando cominceremo a rivincere, perché sono convinto che torneremo a vincere.
0: Speriamo, dai.
1: Guarda, te l'ho detto, io ho visto tante, allora ti dico chiaramente, mio padre era un grande milanista. Io ho visto tante finali del Milan, perché andavo allo stadio con mio padre, ma ero juventino, sia chiaro. ci mancherebbe. Ho visto tante finali della Juve quando mio padre mi portava alle finali della Juventus, e te lo giuro, disgraziatamente ho visto più finali vincere quelle del Milan
0: Che
1: quelle della Juve, e lì mi dispiace da morire, perché se andiamo a contare le finali perse della Juve, il rigore rubato, cioè il rigore, il gol annullato, non che doveva essere annullato a Mijatović contro il Borussia Dortmund, non voglio dire con l'Hamburgo, che ero lì con mio padre, eravamo la squadra più forte al mondo, gol di Magath, e vorrei che tutti si ricordassero che quell'Hamburgo lì che vinse la Champions nello stesso anno andò in Serie B. Pensa un po'.
0: Me lo ricordo. Sì, io mi ricordo tutto. Emilio,
1: mi ricordo tutte le finali. Il Milan a Manchester, santa misericordia, a Manchester. Io me ne ricordo tutte, col Real Madrid, col Barcellona, gol non dato a Pogba, però devo essere sincero, c'era anche un rigore nel primo tempo per il Barcellona.
0: Mi ricordo tutto. Emilio, dobbiamo salutarci. Quindi grazie di questa chiacchierata.
1: Grazie a tutta la vostra redazione, siete grandi.
0: Grazie mille, grazie a te, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Un abbraccio, buona serata Emilio, grazie. Allora, un piccolo aggiornamento sui nazionali della Juventus. Abbiamo detto di Cop Meners in panchina con l'Olanda, Nations League ovviamente, parliamo. Poi invece Voltemade gli ho portato fortuna, perché Klopp nella gara tra Germania e Serbia lo schiererà ovviamente titolare, ecco perché dico gli ho portato fortuna. Invece Zegrova, che era andata a segno seppur su calcio di rigore con il Kosovo, partirà dalla panchina. Questo è un po' piccolissimo aggiornamento dei nazionali juventini. In quella italiana c'è soltanto Vicario che insomma non giocherà quasi mai, perché a meno che non si infortuni Donnarumma, che secondo me è l'unico top che ha la nazionale, non è a livello per me di Buffon, ci mancherebbe altro, ma è l'unico top che ha la nazionale italiana. Vai Fede.
2: Ciao, quindi Diano da Silverio. Come sinceramente sai, i Rocky essere relativamente, infatti se è stato puniti, non puniti, cioè tutte robe ufficiali. A me quello che mi dispiace molto è che passi tutto sotto occhio, che è tutto nascosto, tutto cosato. A me quello che mi dispiace molto è che i tifosi delle altre squadre non capiscono la situazione, cioè nel senso, cioè, se i grandi direttori e dirigenti da FIGC in poi non si rendono conto di tutto questo, non fanno finta di niente, fanno che va bene, ma il dubbio, il tarlo a cui gli altri tifosi dovrebbe venire, cioè una bischerata, un pensiero, ma sta succedendo qualcosa di strano, ma cos'è che è possibile che funziona così? Infatti questa è la cosa molto più grave, quindi vuol dire che c'è proprio una commistione di roba, cioè vedete, è un imbroglio stranissimo, questa è la cosa che mi dispiace di più. Vabbè, pace.
0: Guarda Silverio, ti rispondo così, io era perfettamente ragione, ma non è da adesso questo discorso, è da sempre. Io sono sicuro, anzi quasi lo auspico, che questi che non parlano, e mi riferisco alle altre big che non parlano, perdano qualche scudetto per questioni arbitrali invece favorevoli ai soliti noti. Perché fino a quando non ci cascano loro, non ci vanno di mezzo loro, non lo dicono. Io ho un mio cugino che è romanista e gli dico ogni tanto, cioè, però l'Inter, cosa ti dicevo io? Purtroppo è palese, ma tu hai ragione. Siccome gli altri finora non sono stati, tra virgolette, toccati, tranne la Roma, per esempio, anni fa, e tu ricorderai che era l'Inter di Mancini, la Juventus era post Calciopoli, praticamente non c'era in Serie A, eccetera, o comunque era appena tornata dalla Serie B, quindi non era competitiva. Ci fu praticamente una lotta tra Roma e Inter e ci furono degli episodi quantomeno dubbi, e alla fine di tutta la stagione vinse lo scudetto l'Inter per qualche punto. Mancini era sulla panchina nerazzurra e Daniele De Rossi, io seguivo la Roma allora, sbottò completamente, tu ricorderai, però questo è un campionato, sostanzialmente parlo di campionato condizionato, per non dire falsato. Fino a quando non toccano gli interessi, chiamiamoli così, nessuno dice nulla, va bene così.
3: E io sono certo che se l'Inter dovesse andare adesso in lotta per lo scudetto con una squadra che non sia la Juventus dovesse accadere qualcosa, io voglio vedere, credo che qualcuno protesterà, ma io, è talmente palese quello che stiamo vedendo, che credo dovrebbero veramente, chi è innamorato di questo sport, quindi del calcio, dire qualcosa. Però ripeto, fino a quando non subiscono gli altri, stanno zitti, che secondo me non va bene, però questa è una mia idea. Vai Fede.
4: Ciao Carlo da Torino. Io continuo sempre a dire che questa storia di ringraziare Elkan, lo capisco da parte di Carnevali, però se andiamo a vedere il motivo per cui sono state fatte almeno il 70% di queste ricapitalizzazioni, è perché la proprietà ha scelto un management di incapaci. Questo è il motivo.
3: Degli errori.
4: Okay? Poi ci possono essere state le penalizzazioni, altre cose, eredità passata, ma da Giuntoli in poi le ricapitalizzazioni sono servite a coprire dei mercati totalmente inefficienti che hanno deturpato il valore della rosa e hanno creato buchi di bilancio.
3: Ho capito, quindi vuoi mandare via Elkan? Qual è la sintesi di questo messaggio? Io lo so, l'ho scritto anche nell'editoriale, ho scritto che i soldi non bastano per ricostruire una grande Juve, imparare dal passato, vedi il passato insegna, qualcosa del genere, ho scritto nel titolo, riepilogando soltanto le ultime cose, perché altrimenti avrei dovuto fare un pezzo lunghissimo. Sì, ha fatto degli errori nella scelta di alcuni dirigenti, però comunque sia, è una fortuna quella della Juventus nell'avere da oltre 100 anni la stessa proprietà, che si chiami Agnelli, che si chiami Elkan, comunque famiglia Agnelli Elkan, mettiamola così per non scontentare nessuno. Credo sia una fortuna. Ecco, la speranza, l'auspicio è che finalmente, dopo anni di errori, di scelte di... Ma guardate, amico mio, Giuntoli, siccome adesso stiamo vedendo che alcuni acquisti, tranne Coppa Menes, che mi pare che sia una sconfitta totale di tutti, alcuni acquisti che sono rivitalizzati, no, mi riferisco a Douglas Luiz, mi riferisco ovviamente a Nico Gonzalez, evidentemente forse malissimo non aveva fatto, così come diceva prima Emilio, ma tanti sono convinti, lo ero anch'io, quando fu preso Coppa Menes eravamo comunque contenti, quindi non era la colpa di Giuntoli. Secondo me l'errore della gestione è Giuntoli, adesso sto cercando di spiegare come la penso, no? È stato fatto da Elkan, ma non nello scegliere Giuntoli, secondo me, perché Giuntoli non è un fesso, non è uno, è uno bravo. È stato l'errore che ha fatto, lo scrisse in una lettera agli azionisti, come ricorderete, quando lui disse: il nostro futuro sarà scandito da Cristiano, mettendo Giuntoli come quasi un plenipotenziario, ma in una grande società non si può avere un solo dirigente che faccia tutto, che sia responsabile di tutto. Sì, deve essere un responsabile tipo Carnevali, ma poi devono esserci altri step, altre persone su alcuni posti. E quindi spero che da adesso in poi, con Carnevali, per il momento il trio Carnevali, Massara, Ottolini, ci si avvii verso una struttura. La struttura già c'è della società, come era una volta. Poi è chiaro che fanno capo a Carnevali, però sotto c'è Massara che fa il mercato, a sua volta anche Ottolini, Chiellini che è il ministro dei rapporti con le istituzioni, io lo chiamo così, quindi adesso è strutturata. L'errore nella scelta del management, hai ragione, lo sappiamo tutti, così come di Comolli, che credo non l'avesse scelto personalmente, qualcuno gliel'avrà consigliato, vorrei sapere chi, però poi non possiamo negare che se non ci fosse stata questa proprietà, ma la Juventus, ragazzi, non so dove starebbe se non ci fosse stata, se non ci fosse ancora, per fortuna, questa proprietà. Quindi quando viene attaccato Elkan, sicuramente gli si possono imputare alcuni errori rispetto alle scelte, l'ho scritto anche nell'editoriale di Mezzanotte. Però poi dall'altra parte stiamo vedendo che tanti soldi sono stati immessi, sì, per riparare degli errori fatti da alcuni dirigenti che hanno fatto male, ecco, come lì per esempio, io penso che sia proprio uno dei peggiori dirigenti della storia della Juventus, ma non che ce l'abbia con Comolli, perché non c'entrava nulla con il mondo Juve, non so nemmeno se c'entri qualcosa con il calcio, uno come Comolli, però poi bisogna guardare entrambe le cose. Quindi, per carità, se volete continuate a criticarlo, Erkan, la famiglia Agnelli, la famiglia appunto Erkan, però oggettivamente poi se non va nemmeno bene quando mette soldi, boh, non lo so, non ci basta nulla, non ci va bene nulla. Volete che la prenda un arabo la Juventus? Non lo so, ditemi un po' voi. Io però vi posso dire la mia, io sono contento che la Juventus abbia da oltre 100 anni la stessa proprietà, pur riconoscendo gli errori. Però fino a qualche anno fa 9 scudetti consecutivi, poi c'è stata tutta una serie di errori, la questione giudiziaria, sono cambiate 4 società, sono cambiati 6 allenatori in così pochi anni, e quindi è un momento un po' troppo lungo, devo dire la verità, ma di difficoltà. Ma noi invece siamo arrivati al momento di dare la linea a Federico Rossi, tra poco per l'ultimo step.
5: Fuori di Juve.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio si svolgerà il 6 ottobre, la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I 4 pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole. Malagò contro Bodi sulle dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della nazionale dopo le dichiarazioni del ministro dello sport che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
8: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro, e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
7: Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna nel bel paese, adesso è ufficiale. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle ore 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso o ammonito da diffidato sconterà la squalifica in Serie A. Il tennis: Carlos Alcaraz batte Alex Mikkelsen in 3 set all'esordio nell'ATP 500 di Tokyo e negli ottavi di finale affronterà Matteo Arnaldi. Lo spagnolo, testa di serie numero 1, fatica contro lo statunitense, numero 34 del mondo, portando a casa il match dopo 2 ore e 31 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6-6-1. Frances Tiafoe vince con un doppio 6-4 contro Kei Nishikori in quella che è stata l'ultima partita in carriera per il giapponese. Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, circa 10,5 milioni di euro, stabilendo il nuovo record per un cimelio appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro Utah Jazz, la stagione della celebre Last Dance. Jordan guidò i Bulls alla vittoria per 4-2 nella serie, conquistando il 6° e ultimo titolo NBA della sua carriera e venendo nominato MVP delle finali per la 6ª volta. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
10: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
11: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
12: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, caro Fede, mancano 23 minuti al termine della trasmissione, quindi ci concentriamo su questo discorso legato al mondo Juve, ovviamente in relazione alle parole di Carnevali. Potete dire la vostra, ma è chiaro che il discorso anche di Arbitropoli, che mi pare non sia esistita da quanto è emerso, perché la posizione di Rocchi è stata archiviata come era stato richiesto. Rocchi era il principale imputato, ma già la parte, io quando, allora già ve l'avevo detto, anticipato, no? Perché mi era stato preannunciato, non faranno nulla, anche perché hanno tanti altri problemi e lo stiamo vedendo in Federcalcio. E poi ci fu l'archiviazione dell'inchiesta penale, il numero uno della procura di Milano, un certo Viola, sapete chi è. E adesso c'è l'archiviazione proprio della posizione di Rocchi, come se non avesse fatto nulla. Io non so se adesso verrà riabilitato Rocchi. Intanto c'è Orsato, vediamo che fine, tra virgolette, farà Rocchi. Io, siccome siamo in Italia, presumo che dal rischio di essere radiato, di essere squalificato, di essere condannato comunque. Perché lui era accusato, ragazzi, vi ricordate, in sede penale era accusato di concorso in frode sportiva, però in Italia si passa da un eccesso all'altro, cioè da un'ipotetica condanna al nulla, addirittura all'archiviazione della posizione. Siamo in Italia, ragazzi, ma riguarda tutta la giustizia. E poi noi, siccome ci occupiamo di calcio, della Juventus in particolare, ci occupiamo di quella sportiva, che è soltanto lo specchio, il riflesso della giustizia in generale in Italia. Però la sentenza della Corte di Giustizia Europea rispetto al ricorso, che ha accolto di fatto il ricorso di Andrea Agnelli, speriamo, ma sarà così, rivoluzionerà tutta la giustizia sportiva. Vai Fede.
14: Quintiliano, ciao, sono Francesco da Roma, sono stato abituato a seguire l'Etere Romano da ormai una trentina d'anni, cioè la mia età, da juventino ovviamente, e quello che sta succedendo dai cosiddetti neutri addetti ai lavori è qualcosa di incredibile.
0: L'omertà.
14: Ho sentito le doppie radio che sembra che veramente noi juventini siamo andati a rubare dentro casa a questi, cioè i visnati, gli agresti, qualcosa di imbarazzante, una credine, un livore che io non capisco, cioè ingiustificato. Non diamo fastidio ormai da 6-7 anni.
0: È un'ossessione. Tu
14: che ne pensi di tutto questo?
0: Te lo dico io, Francesco, te la posso sintetizzare così. Grazie intanto del tuo messaggio, perché anch'io, anche per lavoro, ascolto le radio, non tanto quelle romaniste, però so a quale radio ti riferisci, perché hai citato Agresti. E il problema vero è che la Juventus per tanti è un'ossessione. È un'ossessione al punto tale che anche quando non vince più, purtroppo viene presa di mira. Guarda, l'unico periodo, forse in parte, non proprio totale, in cui la Juventus, non dico che non fu attaccata, però insomma fu un po' abbandonata a livello di critiche, fu quando andò in Serie B. Anzi, ti dico la verità, Francesco, per alcuni diventò anche un po' simpatica.
3: tipo i miei cugini, il mio cugino romanista, un altro amico romanista, un amico interista, sembrava quasi simpatica. Dico, ma com'è, avete cambiato idea? Salvo poi ritornare a quest'odio sportivo quando la Juventus ha inanellato 9 scudetti consecutivi, 2 finali di Champions League, Coppa Italia, Supercoppe. Ma in generale hai ragione, tu mi chiedi, te lo dico, ti fa la sintesi è questa: ossessionati dalla Juventus. E questo è il discorso, purtroppo. Ormai a questo bollino la Juventus, e quello che sta accadendo passa quasi in secondo piano. Ma una persona onesta intellettualmente, professionalmente, come dovrebbe essere qualsiasi giornalista, ma anche qualsiasi tifoso, cioè qualsiasi persona, non può non vedere, non può non registrare, non può non commentare quello che sta accadendo, perché è qualcosa di clamoroso. Io ti vado a ricordare che è una cosa che poi purtroppo ha maturato 2 morti, no? Ma il discorso della doppia curva, ma voi lo ricordate? Io non lo so, Francesco, se tu segui sempre Fuori di Juve, se quella sera tu fossi collegato o meno, ma io ho avuto Giletti qui i primi tempi, che è stato l'unico che ha trattato nella sua trasmissione, che ha trattato il discorso doppia curva, ok? Quando gli chiesi, ma gli ospiti, guarda, detto, io ho invitato tanti colleghi, anche firme importanti, non è venuto nessuno. Come mai? Gli ho detto io, ma già avevo capito. Come mai? Ah, non lo so. Dico, scusami, ma che c'è? Un po' di paura di parlare? Sì. E poi gli chiesi direttamente a lui, ma tu hai paura di ritorsioni? E beh, mi disse. E quindi capisci che quella lì della doppia curva, ma quella è una cosa grave, perché lì c'è di mezzo, è proprio accertato, tra l'altro l'inchiesta penale va avanti, ci sono 2 morti, ricordo, ma soprattutto è stato accertato che c'è una commistione tra la malavita, in particolare la 'ndrangheta, e purtroppo loro, cioè ragazzi, hanno parlato con questi qui. Ma io, anche lì, il mio amico mi disse, ricordato, te lo dico adesso e non te lo ripeto più, la questione doppia curva sotto il profilo sportivo, Tarallucci e Vino, ok? Tarallucci e Vino, tant'è. E mi disse pure quello, daranno una multa, cosa che è accaduta, daranno una giornata di squalifica a Çalhanoğlu, che fu intercettato con uno di questi qui che chiedeva i biglietti, lo ricordate, non si può fare, eppure alla fine Tarallucci e Vino. Parte sportiva, sta andando avanti quella penale, ma noi sappiamo benissimo, chi segue insomma le notizie, si sa che parte dell'economia in Lombardia, a Milano eccetera, purtroppo è gestita dalla malavita, ma anche la curva del Milan, dell'Inter, perché sono tanti soldi, ma ci sono le intercettazioni, basterebbe andarle a rileggere, quando gli dicono, uno di questi gli dice a Çalhanoğlu, mi pare, o comunque a Zanetti, dice guardate, abbiamo bisogno di 200 per una trasferta di Champions League, di 200-220 milioni, cioè una trattativa scusate, di 200-220 biglietti, cioè una trattativa vera e propria. Capisci, Francesco? Purtroppo è così. Lo stesso discorso riguarda, cioè io se fossi in un tifoso extra Juve, come dici tu, ma io sarei arrabbiato. Capite? Perché poi aveva ragione Roberto quando prima diceva, a me dispiace perché poi i ragazzi, quelli giovani, noi abbiamo vissuto e siamo ancora innamorati eccetera, abbiamo vissuto Platini, abbiamo vissuto tutti nella Juventus in generale, ma i ragazzi che crescono durante questo periodo, ma è impossibile che si innamorino del calcio, ed è normale che si allontanino dal calcio. Lo disse Andrea Agnelli anni fa, no? E ormai i ragazzini non seguono più il calcio, cioè, chiediamoci perché, ma la credibilità sta a zero purtroppo di questo sistema. Ma lo vedi che sono 3 volte che non andiamo ai mondiali, e adesso viene eletto un presidente, e martedì, che ci sarà la giunta del CONI, quasi sicuramente, perché io fino a quando, sai, in Italia può succedere di tutto, qualche ribaltone, cioè verrà commissariata, ma a livello anche mondiale, ma il calcio sta facendo una figuraccia, altro che terzo mondo. Io mi ricordo che tempo fa mi sono permesso di dire, comunque il calcio italiano è una sorta di serie B a livello europeo, mi ricordo che un amico, un radioascoltatore, no, ma che dice, no, vediamo martedì cosa succede. Ma voi vi rendete conto che se verrà commissariata, cosa che credo accadrà, perché così mi è stato detto, la Federcalcio, ma lì proprio sarebbe proprio una disfatta, anche se il commissariamento straordinario, quindi il commissario straordinario, spero, suppongo, presumo, faccia le riforme, ma non solo faccia le riforme,
0: tolga tutti i, sapete perché alcuni difendono Malagò? Perché se ci dovesse essere il commissariamento, ma io non ce l'ho con Malagò, attenzione, io lo conosco Malagò, non ce l'ho con Malagò, sto parlando di sistema che è diverso. Molti che sanno, che sono lì da tempo nella dirigenza della Federcalcio, devono andare via. E uno di questi lo sapete chi è, lo sapete per quale squadra tifa, lo sapete che condiziona il suo lavoro rispetto alla squadra di cui è innamorato. Questo lo sanno tutti. E quindi ecco perché io dico, forse il commissario è l'unica soluzione per A, mandare via tanti dirigenti che da anni sono lì, ma soprattutto fare le riforme per cambiare questo calcio. Che era il primo sport in Italia, non si vince più, ma non si compete proprio più, mentre gli altri sport sono andati avanti, capisci Francesco? Quindi la risposta alla tua domanda è: sono ossessionati dalla Juventus, storicamente ossessionati dalla Juventus, questo è il tema vero. Perché tu dici, beh, ma perché alcuni squadre, neutri, giornalisti, sempre e comunque, perché è così? Perché quando andate a leggere alcuni giornali, ma è proprio palese. Io mi ricordo, durante Colpo di Tacco, lo diceva Claudia, i criteri di selezione della notizia, no, sono delle regole giornalistiche. La Juventus è al primo posto, perché fa vendere, se poi va male fa vendere il triplo. Perché c'è anche questo aspetto qui poi della stampa, ma c'è anche l'aspetto di chi si fa condizionare dal tifo, perché anch'io sono tifoso della Juventus, però prima di tutto sono un giornalista, io ho un tesserino, sono iscritto all'ordine, giornalista professionista, rispetto alla deontologia, e quando seguivo la Roma non è che facevo dei servizi anti-Roma perché ero juventino, cioè la serietà sul lavoro è una cosa diversa dal tifo, non puoi farti condizionare, la tua professione non può, soprattutto se sei un giornalista e quindi hai un compito importante di divulgatore, di informatore, di comunicatore, se poi hai addirittura un ruolo istituzionale ti fai condizionare, lì proprio siamo veramente a livelli di... E questo è il discorso, capisci Francesco? L'ossessione, questa è un'ossessione che non, credo che non passerà mai, credo. Vai Fede.
15: Sì, avete sentito Zizou? Ho la Juve nel cuore!
16: L'ho letto.
15: Questa è una bella cosa! Ma l'avete sentito, Zizou? Ho la Juve nel cuore! Questa è la cosa bella! Altre cose non ce ne frega niente! Forza Zizou! Antonio da Cetara! Che ogni tanto abita pure a Marsiglia, avendo della famiglia a Marsiglia.
0: Grazie, no, l'ho sentito Zizou. In realtà devo dire la verità che ogni ex... Anche Vucinic mi pare oggi sia il compleanno, se non sbaglio, perché oggi giornata piena, devo dire. Anche lui, cioè ognuno che è stato alla Juventus, ragazzi, ne parla bene, cioè questo è. Vai Fede.

0: Ho risposto poco fa, se non ci sarà, io temo che senza commissariamento purtroppo non si farà nulla, ma io lo dico, ma non perché la politica deve intromettersi nello sport, non lo voglio, non va bene, però se solo una persona esterna può fare le riforme, e sicuramente è chiaro che il mio amico me lo dice, tanti lì dentro stanno tremando. Tanti, anzi qui dentro, perché lui lavora lì in Federcalcio, stanno tremando perché vedono la poltrona che comincia a traballare se c'è il commissario. Senza commissario la vedo un po' dura. Questo è. Poi tu dici, queste due cose, le guerre, perché non dobbiamo parlarne di questa cosa? È la notizia di questi giorni, il possibile commissariamento, anzi il probabile commissariamento alla Federcalcio. La domanda che mi hai fatto è giusta, ma io già ti ho mezzo risposto. Con il commissario sono speranze che poi tanti vadano via, vengano mandati via, ma è inevitabile, anzi è scontato che sia così, con il commissario straordinario, perché non è un commissariamento tra virgolette ordinario, questo non sarebbe, usiamo il condizionale perché ancora non si è verificato nulla, martedì vedremo. Vai Fede.
1: Ciao, quindi Daniele da Roma.
0: Daniele,
1: ma io la Juventus non la seguo più come prima, perché questo sistema calcio mi fa letteralmente schifo. Siamo stati condannati due volte nel giro di 20 anni per cose veramente che fanno tutti, che tutti quanti ci sono immischiati, però quella che paga è sempre la Juventus. Hanno voluto farci disinnamorare di questo sport, di questo calcio, diciamo, perché lo sport è un'altra cosa, di questo calcio, e ci sono riusciti. Hanno voluto penalizzare la Juventus, e alcuni presidenti lo hanno detto palesemente che volevano danneggiare, e ci sono riusciti. Io non vedo perché adesso dovrei seguire la Juventus, e mi dispiace dirlo, perché poi Agnelli si è dimesso e tutta la combriccola si sono dimessi scappando via, perché avendo il cugino Elkan, dicendogli magari ragazzi andatevene via, ci penso io, la gestisco io, e praticamente Elkan non gestisce proprio niente, mette solo i soldi, questo lo possiamo dire, però a livello gestionale non ha mai difeso la squadra, la società, non si è mai opposto su niente. E noi siamo bisfrattati a destra. Allora io per quale motivo mi devo appassionare di una squadra che non tornerà a vincere? Perché anche dovesse tornare a vincere, comunque ti segano sempre le gambe, perché altre squadre con cose peggiori non hanno subito niente. Io
0: guarda, capisco il tuo messaggio, grazie intanto, il tuo sfogo è lecito, ci mancherebbe altro, però da qui a dire non seguo più la Juve io non ci riuscirei, per esempio, a parte che poi per lavoro devo seguire tutto il calcio, e quindi io devo parlare anche di altre squadre, per esempio in Rai, no? Rai Uno Sport, quindi a parte per lavoro, quindi, ma in ogni caso, al di là di questo, io non riuscirei a, e qui devo parlare di Juventus, non riuscirei a non seguirla anche da tifoso, no? Io però capisco, per carità, il tuo sfogo sul fatto che la Juventus non tornerà a vincere più. Io spero di no, insomma, spero che la tua non sia una profezia che sbagli, spero invece che torni a vincere, però sono consapevole che, diciamo, il tifoso della Juventino è esausto per tutto quello che hai detto tu. Il caso Malagocci, dice Domenico, mi fa pensare ad un film di Bisio, Benvenuto Presidente, dove in una frase dello stesso film si dice che per essere eletto devi essere ricattabile. Questo è un discorso, Domenico, che io avevo fatto tempo fa, cioè se tu sei eletto dalle componenti come qualsiasi presidente federale, purtroppo non è che sei ricattabile, però devi, non dico rendere conto, però c'è sempre sono delle componenti che ti hanno votato. Ecco perché io insisto sul discorso del commissario. Ciao Quinti, scusa se sono stato prolisso, ti mando una versione più succinta. Posso permettermi un paragone volutamente esasperato? Malagò mi ricorda un medico senza abilitazione, e il problema era evidente fin dall'inizio. Ricordo anche il tentativo di tesserato, probabilmente naufragato per le tempistiche. Nel frattempo Marotta corre a palazzo per mettere qualche toppa, mentre dietro le quinte si intravedono guerre interne di ben altra portata. Io auspicherei una vera tabula rasa quanto al signor Chinè, la

0: pomeriggio, se occorre, gliela preparo personalmente. E quella grazia a Rocchi mi sa tanto di preventiva pulizia prima della tempesta. Daniele da Varsavia. Sì, questo è vero, Daniele, però ti due cose. Malagò, secondo me, è uno in grado di. Però purtroppo, se non sei tesserato, la regola è questa, è un requisito indispensabile, ma da quello che ho capito non è l'unico requisito mancante. E quindi lì devo ancora cercare di... Mi chiedo, ma com'è possibile che abbiano fatto questo errore l'avvocato Bergamini che ha presentato questa candidatura? Ma possibile, oppure, possibile che quando la Federcalcio ha ricevuto questa candidatura non abbia detto guardate che dovete tesserarlo Malagò? Ecco, qualcuno parla di dolo, per esempio. Io non lo so se sperare più nel dolo, anzi non spero in nulla, nel senso se sia più dolo o incompetenza. Primo. Secondo, per quanto riguarda il discorso di Chinè, giustamente ce la prendiamo tutti con Chinè, no? Ve la prendete, ce la prendiamo. Ma Chinè, ve lo assicuro, sicuramente negli ultimi tempi è uno che esegue. E ci siamo capiti. Vai, Fede.
1: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi.
0: Enrico.
1: Io credo che la vicenda Malagò sia una farsa totale. E ti chiedo, visto la tua esperienza, secondo te davvero non esiste un organo preposto a valutare l'eleggibilità di un candidato? Perché se non c'è per davvero, vuol dire che sono tutti dei dilettanti. Se invece c'è...
0: C'è,
1: o non hanno
0: c'è il
1: fatto
0: dono.
1: Il loro lavoro,
0: c'è
1: oppure
0: il dono. C'è il dono.
1: Hanno fatto finta
0: Bravo.
1: Di non vedere, diciamo, i vizi di forma della candidatura di Malagò,
0: c'è
1: per
0: dono.
1: Poi andare a commissariare la federazione. In ogni caso, secondo me qualcuno, come si suol dire, ha ciurlato nel manico. Tu cosa ne pensi?
0: Guarda Enrico, forza Juve. Grazie a te del messaggio. Guarda, non a caso proprio nel discorso precedente ho di fatto risposto a quello che hai detto tu. Io sono stupito, e anche con il mio amico della Federcalcio ieri sera ci siamo scambiati messaggi, mi sta informando giorno per giorno di quello che accade. Ha detto, io sul fatto che ci possa essere dolo o meno non lo so, mi ha detto, però non serve un organo che controlli se è tutto a posto. È talmente scontato che tu debba essere tesserato, Enrico, che non serve che uno controlli. Cioè sì, tu dici una volta che la consegnano, ecco perché mi chiedo, ok, sbaglia chi ha candidato Malagò a non aver fatto tesserare Malagò, ma ok, sbagliato, ma una volta che è presente in Federcalcio, tant'è che mi risulta, Enrico, che Malagò è arrabbiato con alcuni dirigenti tra i quali Viglione, dice ma perché non mi avete detto che mancava questo benedetto tesseramento, che poi ripeto, da come ha scritto il Fatto Quotidiano potrebbe esserci anche la mancanza dell'autocertificazione di onorabilità di professionalità, cioè il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti, cioè se manca anche questo vuol dire che siamo a livello di incompetenza, credo, però insisto, e questa è la domanda che mi faccio anch'io, Enrico, perché se quelli della Federcalcio lo sanno che servono alcuni requisiti, e a quel punto il passo successivo qual è? È stato un dolo? Questa è la domanda che mi faccio. A me sembra veramente assurdo che sia stata presentata questa candidatura senza un requisito indispensabile. Inutile che alcuni, mi dice il mio amico, inutile che qualche avvocato dice no, però bisogna vedere la gravità della... non è una gravità, è grave perché devi averlo, punto, mi ha detto ieri sera, siamo stati un'ora. Ha detto, quindi mi ha detto, se poi si ribalta tutto perché siamo in Italia non lo so, ma è impossibile che non commissarino la Federcalcio perché manca il requisito indispensabile, cioè il tesseramento, punto. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, Ale da Civitavecchia.
0: Ciao.
2: Allora, io non lo so come facciamo noi tifosi juventini essere a volte smaliziati, non voglio dire ingenui, non mi permetterei, ma siamo smaliziati. Signori, a me non mi stupisce l'assoluzione De Rocchi, perché fino a prova contraria viviamo in un paese garantista. Quello che mi salta all'occhio è l'accanimento contro di noi. Faccio un altro esempio, a me non mi stupisce che Buti e Viglione facciano gli interessi dell'Inter. Mi sorprende che mettano un tifoso accanito in posti che può comunque sia gestire anche la sua squadra, anche la sua fede. Un paese normale direbbe che prima la professione e poi la fede calcistica, ma noi siamo l'Italia, siamo il terzo mondo del terzo mondo, pertanto ma immaginatevi se mettevano Mughini a fare i calendari. Secondo voi quante giornate durava Mughini a fare i calendari?
0: Grazie, stiamo chiudendo. Io non sono d'accordo, cioè il discorso che ha fatto tu è come se sostanzialmente legalizzi il trucco, ma non è vero, perché io sì tifo Juventus, ma io se fossi in una posizione istituzionale, ma io non mi permetterei mai di farmi condizionare dal mio tifo. Io, Quintiliano, Federico Rossi credo la stessa cosa, cioè ci sono anche persone oneste per fortuna in questo paese, quindi non sono d'accordo con il tuo discorso rispetto al quale sì vabbè è normale che Butti e Viglione abbiano, no, non è normale, è normale perché siamo in Italia, però non va bene, perché se ragioniamo così continuiamo ad andare avanti in questo modo, che va bene che si trucchi, perché siccome quello interista ma ti pare vabbè, ok, fa calendario in fuori dell'Inter, Butti, ma non è così, non deve, cioè dobbiamo combattere queste cose qui. Sull'accanimento verso la Juventus l'abbiamo detto, purtroppo ora dobbiamo chiudere, non ci possiamo fare nulla, o meglio dovresti mollare tutto, ma non credo che poi alla fine come il nostro amico prima Francesco Noi non seguo più la Juventus, purtroppo c'è anche l'amore, la fede, è chiaro che se vedi sempre che sei messo sotto d'orchio solo tu, che sei penalizzato solo tu e altri non, rispetto alla stessa presunta cosa fatta, reato tra virgolette, e allora sì, magari ti passa anche la voglia. Fede, grazie, è stata una puntata molto, volevo parlare un po' più di calcio, però è chiaro che ci sono questi temi, soprattutto la notizia su Rocchi ha un po' dato il là a tanti vostri sfoghi, ma vi capisco, è giusto anche così, l'importante è che si faccia sempre con educazione, che ci si confronti, questa è la cosa principale. Grazie Fede Rossi, grazie a tutti voi, domani venerdì 19:21 Fuori di Juve.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione alla vigilia di Francia-Italia, terza giornata della Nations League. Gli azzurri di Mancini arrivano al big match in casa dei francesi dopo il successo netto e convincente in casa della Turchia. In queste ore hanno svolto la rifinitura a Coverciano e sono partiti alla volta della Francia, dove appunto domani affronteranno la nazionale di Zinedine Zidane. Per tutto Mercato Web ha seguito l'Italia in quel di Coverciano Simone Bernabei, che è con noi in studio. Simone, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Come sono state queste ore che precedono la sfida alla Francia? Come sta l'Italia e come è trascorsa la giornata di vigilia a Coverciano?
1: Ma ti dico, da parte della squadra, grande serenità, grande entusiasmo, ho visto facce rilassate, facce serene, ho visto gioia nell'essere ancora a Coverciano in questa lunghissima sosta per le nazionali, nonostante insomma qualche scossone che c'è stato all'interno della FIGC nelle ultime ore. Ecco, la squadra sembra essersi isolata bene, c'è voglia, c'è tanta voglia di replicare quanto di buono visto con la Turchia.
0: C'è qualche indicazione di formazione che è trapelata dalla rifinitura delle ore scorse?
1: Ma da quanto sembra, insomma, Mancini ovviamente sta continuando a lavorare su quel 4-3-3 che abbiamo visto nelle prime due uscite di Nations League, e così sarà anche contro la Francia. Da capire se sarà riproposto Kayode, la sensazione è quella dopo l'ottimo impatto avuto in Turchia. A centrocampo Tonali, probabilmente, nonostante le due partite da titolare, sta bene, viaggia quindi verso la conferma, e vediamo chi giocherà al suo fianco. Sicuramente rientrerà Barella, poi c'è Fagioli che ha fatto bene, c'è Frattesi che però scalpita, abbiamo visto cosa può dare in termini di contributi offensivi. Davanti, possibile turno di riposo per Pio Esposito con Moise Kean che sta scaldando i motori.
0: Mancini, che ha optato anche a questo giro di trasferta per la separazione del gruppo, se così si può dire. C'è una parte dell'organico della nazionale maggiore che rimane a Coverciano e non parte per la Francia, ben 9 calciatori. Si può dire, Simone, che la gestione del CT in queste due trasferte è stata più o meno la stessa e che l'orientamento di Mancini in queste ore è quella di forse non voler ingolfare il gruppo e di voler preservare forze fresche perché gli impegni sono tanti?
1: La sensazione è proprio quella. Ha provato dei giocatori nelle prime sfide, penso ad esempio a Romano del Cagliari, lasciato a casa per questa sfida contro la Francia. Guarda, ti dico, un profilo che mi aspettavo in realtà di vedere contro la Francia, ma che in realtà non ci sarà, è quello di Samuel Inacio, il talento del Borussia Dortmund, che deve ancora di fatto mettere piede in campo con la maglia azzurra. Non ci sarà con la Francia, molto probabile a questo punto il suo impiego nell'ultima, nella quarta sfida, la gara di ritorno contro la Turchia.
0: Ed è proprio un bel banco di prova anche quello contro la Turchia, nonostante il successo importante dei giorni scorsi a Bursa. Da chi ha seguito come te la nazionale in questi giorni, la sensazione è che veramente sia stata voltata pagina dopo gli ultimi 3 disastri mondiali. La domanda viene soprattutto dal fatto che la gestione di Malagò, e poi apriremo anche il caso a cui sta per andare incontro il presidente federale, è stata quella di un ritorno al passato, alla fine, con Mancini tornato sulla panchina azzurra. Ecco, trapela la sensazione di aver veramente aperto un nuovo capitolo, o si fa un po' fatica a pensare questo?
1: Ma sai che io parto un po' dal presupposto che i giocatori, anche parlandoci così nei momenti morti, diciamo, di Coverciano, sono tutti molto, molto felici, sono tutti entusiasti del ritorno in panchina di Roberto Mancini nel ruolo di CT, e ti dico, questa gioia, questa felicità la si nota negli allenamenti. Poi il campo ovviamente dice cose a sé, nel senso, contro il Belgio abbiamo visto un'Italia molle con poche idee, contro la Turchia abbiamo visto una bella Italia, abbiamo visto l'Italia che vogliamo vedere, abbiamo visto l'Italia che potrebbe portarci finalmente a questa benedetta qualificazione al mondiale. Però ecco, la sensazione, guardando soprattutto gli allenamenti di Coverciano, è che sì, l'Italia abbia voltato pagina, e che questa nuova linea verde, questa linea giovane scelta da Mancini possa veramente dare i frutti sperati, i frutti che tutta Italia si aspetta, e possa portarci finalmente al mondiale.
0: E certamente questa è la speranza, il mondiale che comunque ancora è molto lontano, le qualificazioni apriranno fra qualche anno, prima c'è l'europeo che è l'obiettivo attuale della nazionale di Mancini, che rischia di andare incontro a un altro scossone, perché Simone in queste ore tiene banco il caso Malagò, il rischio di commissariamento della FIGC, ne abbiamo parlato in una puntata del TMV News dei giorni scorsi con Ivan Cardia. Il presidente rischia di essere appunto sostituito da un commissario e nelle scorse ore ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della nazionale Diana Bianchedi, che alla fine è durata nel suo incarico neanche 2 mesi all'incirca. Da chi è stato come te a Coverciano in queste ore c'è stata la sensazione di tumulto, di problematiche interne? È traparato qualcosa in tal senso?
1: Sai, io credo che l'esperienza di Diana Bianchedi da capodelegazione della nazionale fosse iniziata un po' con il piede sbagliato. Ci sono state polemiche veramente fin dalla prima ora con il CONI, che aveva insomma espresso fin da subito i propri dubbi in merito al suo doppio ruolo, quindi capodelegazione della nazionale ma anche vicepresidente vicario del CONI. Ecco, visto che questi dubbi, queste polemiche sono andate avanti nel tempo, dopo neanche 2 mesi, ha scelto lei di fare un passo indietro anche un po' per preservare questo gruppo che si stava creando, questo gruppo azzurro, non intendo soltanto la squadra ma anche quello che gli ruota attorno. Quindi ha scelto di fare questo passo indietro con totale serenità. Ti dico, ieri c'è stato anche un saluto della stessa Bianchedi ai giocatori, al gruppo squadra. C'è stato un saluto molto emozionato da parte sua, con il gruppo azzurro che ha ricambiato l'affetto soprattutto tramite il capitano Gigio Donnarumma, sempre più leader dentro il campo ma come si vede da queste cose anche fuori dal campo.
0: Dicevamo nei giorni scorsi, proprio nella puntata con Ivan Cardia, che per noi di tutto Mercato Web è sempre molto attento alle situazioni legate alla nazionale e alla FIGC, che questo eventuale scandalo non travolgerebbe a livello formale le figure di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, perché i loro contratti non verrebbero toccati da questi eventuali cambiamenti. La sensazione è che il CT, quindi, al di là di cosa possa accadere in federazione ai vertici, comunque rimanga ben saldo al suo posto.
1: L'indicazione è un po' questa, lo ha fatto capire Malagò dicendo che a prescindere da quello che sarà il suo destino, e Malagò si è detto particolarmente tranquillo in questo senso, lo ha fatto capire anche il ministro Abodi, ecco, che la posizione di Mancini è comunque salda, a prescindere da quello che succederà in FIGC, a prescindere da quello che succederà con Malagò e a prescindere dall'eventuale commissariamento. Insomma, il lavoro di Mancini è apprezzato, ecco, quindi le polemiche sul suo ritorno dopo l'addio un po' burrascoso di 3 anni fa sono di fatto oramai alle spalle. Il lavoro di Mancini è ben visto dalla federazione, è ben visto dai giocatori, quindi in questo momento non mi sento, ecco, di vedere un Mancini a rischio, nonostante questi problemi più grandi, più alti che ci sono in federazione.
0: Probabilmente la stessa cosa si può dire di Claudio Ranieri, che ha da pochi mesi preso il timone della direzione tecnica e che molto probabilmente resterà fermo nel suo incarico.
1: Assolutamente sì, sta già lavorando in modo profondo sul rifondare un po' il sistema calcio dalle basi, quindi sta lavorando con le scuole, sta lavorando con i settori giovanili, sta cercando un po' di capire adesso quali sono le dinamiche e quali sono le dinamiche che non funzionano, soprattutto, ma anche su di lui, insomma, non mi sembra ci siano particolari dubbi in ottica futuro, anche perché anche in questo caso il suo lavoro è riconosciuto e apprezzato un po' da tutti, dai vertici sia sportivi che della politica.
0: L'ultima domanda e poi salutiamo Simone Bernabei, che ci ha dato mano a fare un punto sulla nazionale, riguarda gli infortunati che sono attualmente a Coverciano, comunque la gestione degli acciaccati da parte di Mancini. Siamo nel bel mezzo di una sosta lunghissima, mancano una decina di giorni al rientro delle partite. Quali sono i club che possono avere un pochino più di timore o di preoccupazione per le condizioni dei loro calciatori?
1: Beh, vediamo come starà Zaniolo nei prossimi giorni, che si era presentato, ti dico, in forma smagliante a Coverciano. Era stato veramente uno dei più positivi, dei più propositivi nelle prime sedute di lavoro. Poi un contrattempo fisico, vediamo Zaniolo come evolverà la sua situazione, quindi l'Udinese è molto attenta. un problema ce l'ha avuto l'Atalanta recentemente, perché appunto Giacomo Raspadori si è fatto male, un problema di natura muscolare, 2-3 settimane di stop, quindi difficilmente ci potrà essere alla ripresa del campionato, però insomma tempo nel giro 2-3 partite credo che possa rientrare. Comunque ecco, le situazioni un po' da monitorare sono principalmente queste.
0: Grazie a Simone Bernabei. E l'assist che ci ha fatto Simone ora parlando di Raspadori e dell'Atalanta lo raccogliamo, perché volevamo fare un punto nel corso di questa trasmissione del TMV News nel bel mezzo della sosta anche sulle varie squadre di Serie A che stanno portando avanti una sorta di simil preparazione avendo tanto tempo a disposizione. Facciamo un punto allora non solo su Raspadori ma su tutto il mondo Atalanta, su come sta la squadra di Sarri, col nostro corrispondente da Bergamo Filippo Davide Di Santo.
2: L'Atalanta contro il Venezia dovrà riscattare questa falsa partenza, 6 punti in 5 partite e soprattutto la consapevolezza di dover lavorare e anche tanto. La Dea dovrà affrontare i Veneti senza Jack Raspadori, l'attaccante infatti è ritornato dalla nazionale anzitempo per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra e quindi vorrebbe dire saltare partita contro il Venezia e anche la gara di Conference League, quindi almeno 2-3 settimane di stop nella speranza per i nerazzurri che possa recuperare in vista della gara in trasferta contro il Milan. Per il resto un Atalanta che ha bisogno di lavorare, recepire ovviamente quelli che sono i nuovi dettami, e dall'altro ovviamente anche un Maurizio Sarri che dovrà capire bene un po' il modus operandi di questa squadra, perché nel mezzo ci sono i nuovi concetti, c'è questo 4-3-3 che ovviamente da quando è arrivato mister Sarri ha diciamo diventato un po' il capostipite di questa nuova Atalanta. Però dall'altra parte Maurizio Sarri, riprendendo le parole dette dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, è chiaro che sì, ci sono dei dettagli da non sottovalutare e da imparare, però è anche vero che comunque questa squadra deve migliorare sotto il profilo dell'iniziativa e soprattutto della personalità. Ci sono dei leader che sono andati via per tutta una serie di ragioni, ci sono dei nuovi leader che devono essere formati, già Ederson in questo momento è capitano, c'è una parte di vecchia guardia con Pasalic, Kolasinac, Zappacosta, e dall'altra tutta quanta una serie di leader che l'Atalanta dovrà sicuramente formare, e dall'altra parte insomma sarà necessario, perché puoi anche avere tutto il talento del mondo, però senza delle guide come puoi andare avanti, o quantomeno come puoi farti aiutare in un contesto dove l'Atalanta deve cambiare completamente metodo a distanza di 10 anni. Tanto per citare qualcuno, Frank Kessié è ritornato in quella che ha sempre definito casa sua, oppure addirittura Marco Carnesecchi, autore non soltanto di una grandissima stagione l'anno scorso, ma anche di essere uno dei giocatori in questo momento più forti della rosa attuale, uscito praticamente quasi sempre come migliore in campo. La squadra in questo momento si allena al centro Bortolotti di Zingonia, primi sprazzi di allenamento, aspettando ovviamente il rientro dei vari nazionali in ottica infortuni, oltre a Jack Raspadori, giro di terapie per Yen, Kamaldin Sulemana e Odilon Kosunu, con delle tempistiche molto molto molto larghe. Stiamo a vedere come si evolverà la situazione e chissà, magari se Maurizio Sarri potrebbe tentare un nuovo metodo, un qualcosa di innovativo per cercare anche di far metabolizzare di più il suo modus operandi nei confronti di Ederson e compagni. Un gruppo che sicuramente ha come obiettivo quello di ritornare in Europa, alias Europa League, al netto della rincorsa Champions, dove l'Atalanta sicuramente potrebbe ritornare, ma non in questa stagione. Nel mezzo anche un venerdì abbastanza particolare con Ederson e Gianluca Gaetano, che saranno ospiti del meet and greet insieme ai tifosi all'Atalanta Store in centro Bergamo.
0: E dopo aver fatto un punto sull'Atalanta, chiudiamo con le tematiche che riguardano la nazionale e più in particolare la federazione, come abbiamo fatto in precedenza con Simone Bernabei. In queste ore è stato ospite della Lega di Serie C Giovanni Malagò, il presidente appunto della Federcalcio che ha parlato delle dimissioni di Diana Bianchetti e dei temi principali che riguardano tutte le notizie fuoriuscite sul suo conto in questi giorni. Ce l'ascoltiamo allora, Giovanni Malagò.
3: Presidente, partirei dalle dimissioni di Diana Bianchetti, le chiedo se è una scelta che lei condivide, se ne avevate parlato prima.
4: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, la sua carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che il ministro dello sport, il titolare dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente, certamente insomma, è un'entrata assolutamente, siccome è una persona di trasparenza è troppo evidente, cari signori, non è un problema di Coni, è un problema di ANAC, è un problema di Federcalcio, perché vado avanti con i miei lavori, credo che è possibile dare ritorno, come sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. Quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
5: Ecco, quindi stanno susseguendo proprio sgrammaticature legate.
4: Ma mi sembra, stamattina non c'ho mai tempo anche di leggere le cose che voi scrivete, le cose che vengono riportate anche dal sud, dai media, dall'informazione, quantomeno diciamo, quelli che fanno parte di un certo contesto, non magari la singola opinione che va sempre rispettata, ma mi sembra che il giudizio sia abbastanza unanime se vai a guardare, insomma, è un dato di fatto quello che sta succedendo. Qui non si tratta di essere amici di Mario, di Carlo, di Giovanni o di Luciano, insomma, è evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, direi che poi sembra una posizione che riguarda tanto la mia persona, ma la federazione che ovviamente la devo difendere, ma proprio in nome di quello che sono le dinamiche dello sport che mi sembra sono state molto chiaramente raccontate.
6: E per quanto riguarda la sua persona invece, le posso chiedere?
4: Però dopo parliamo un minuto della Lega Pro, gentilmente, se no io so per educazione.
6: Se teme seriamente che possano essere i suoi ultimi giorni da presidente federale, poi è sereno sul
4: Guarda,
6: punto.
4: l'ho detto non a te e ai tuoi colleghi, io sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo, perché io approccio a questa materia con qualche cosa che ogni tanto forse si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso dei voti. Terzo, addirittura in questo caso non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. No, sono stato chiamato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente, con questi presupposti, perché non dovrei essere sereno? Scusa se te lo dico.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa trasmissione del TMV News. Grazie per essere stati con noi e buona serata.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, good morning everybody, how are you, everywhere you are, vamos a ganar esta vita loca, como sa va, Ida Roche, pardon per ieri, piccolo interventino, estrazione del dente urgente, cose che succedono, però me la sono cavata abbastanza bene. Come la va, temperatura e impressioni, non più di settembre perché siamo ad ottobre, caro mio Ido, vai.
5: Buongiorno a tutti, prima di tutto buon primo ottobre. Stiamo entrando in una zona più cappotti.
4: Che zona di cappotti? Quanto fa? Che gradi fa?
5: 18 gradi, nuvolosissimo.
4: Ma qua uguale, nuvolosissimo anche qua, prevalentemente nuvoloso per tutto il giorno, folate di vento fino a 7 km orari, che spazzano via tutto l'aumento di capitale. Oggi facciamo un po' di chiarezza sul famoso e fantastico, ormai è fantasmagorico, aumento di capitale. Ieri serata surreale, tra l'altro, perché in televisione a un certo punto mi hanno detto: no, perché sono questo aumento di capitale. Dico: beh, c'hai i soldi, li mette. Sì, no, beh, certo, fino a che, diciamo, dal punto di vista dei regolamenti lo può, è consentito. Potesse regolamenti, c'hai i soldi, è un'azienda, c'è la stessa maggioranza, se deve ricapitalizzare lo fa. Cioè, invece che fargli l'applauso, capito, che ha messo ancora un sacco di soldi, ci sono messi subito a dire: no, perché hai visto il City? Ma cosa c'entri col City? Ha gli sponsor gonfiati.
5: Rosicano, io mi metto i soldi.
4: Sì, perché gli girano le balle pure che ci abbiamo i soldi. Cioè, oltre che fanno di tutto, ci penalizzano, ci disintegrano più volte, gli girano anche le balle che noi continuiamo a mettere i soldi, capito? È bellissima questa qua. È meravigliosa, vabbè, ma oggi affrontiamo anche questa. Abbiamo una serie di situazioni, c'è il grande ritorno del sindaco, dovremmo avere, salvo riunioni improvvise, ma credo che ce la faccia, alle 10.40, il buon Paolo Icardi, che è il presidente dei piccoli azionisti della Juve, che come sempre noi chiamiamo in causa quando c'è un'assemblea oppure appunto un aumento di capitale, per farci spiegare come funziona e che cosa accadrà, perché poi la gente, 250 milioni, calmi. State tutti molto cani. C'è un grande compleanno oggi, l'uomo in ciabatte. Chi è l'uomo in ciabatte? Yves? L'uomo in ciabatte? Gioca con le ciabatte?
5: Non mi viene in mente.
4: Chi è che giocava con le ciabatte? Dai! Mirko?
5: Ah, Mirko! Vucinic,
4: l'uomo in ciabatte. Attenzione, ragazzi, che hai capito?
5: Lo chiamano anche il pantofolaio.
4: Ma anche il pantofolaio, ma anche il ciabattino, insomma di tutto e di più. Però intanto è stato uno dei due attaccanti della Juve del primo dei 9 scudetti. Matrica capocannoniere perché fece 10 gol e poi a ruota Vucinic. La dimostrazione che poi, quando hai un grande centrocampo, una grande difesa, anche se non hai il bomber da 30 gol, poi magari lo scudetto lo porti a casa. Magari, Ieri bella vittoria delle ragazze, devo dire, in trasferta in Champions League, continua la diatriba sul discorso stadio delle women, vediamo se questo aumento di capitale ci sarà, forse finalmente dopo tanti anni di promessa, anche la costruzione di un piccolo stadiuccio per le women e per la next gen, perché a volte per portare avanti questi ragazzi e queste ragazze non serve aprirgli lo stadium. Ieri la Juventus Women ha giocato in Svezia contro l'Hackett, voi dite come te l'Hackett, e c'aveva un bello stadiolo, saranno stati 5.000-6.000, bello, nuovo, moderno, fatto bene, pieno. È la loro casa, un bel 5.000, pieno. Non c'è bisogno di aprire lo stadium per poi svegliarsi e capire che avendo promozionato male non c'è andato nessuno. Gli fai lo stadio loro, piccolo, a misura di donna e di next gen, un bel 5.000, e lo riempi sempre diretto a me, bello, nuovo, la loro casa, gli crea appartenenza. La stessa cosa che è stata fatta con lo stadio dei ragazzi, ricordate Agnelli, benvenuti a casa, ecco, facciamo una bella inaugurazione per le women, benvenute a casa, un bel 5.000 e hai un altro immobile tuo, perché la Juventus, a differenza delle altre società di calcio italiane e non, ha immobili di proprietà a garanzia dei debiti, oltre all'azionista di maggioranza che ricapitalizza, la Juve ha immobili di proprietà a garanzia di eventuali debiti richiesti. Uno bussa e dice, ma mi devi 1.000 euro, pronto, che problema c'è? Dall'altra parte uno bussa, mi devi 1.000 euro, non lo so, c'è l'oleogramma, non possono più viaggiare, hanno dei problemi personali in Cina. Ma te lo ricordi quando Berlusconi vendette a Yongong Li a 700 milioni il Milan? Te lo ricordi o no? Quando ha venduto a Yongong Li.
5: È sparito di brutto poi.
4: Ah, è sparito di brutto. E qualcuno ha inchiestato il Milan. Quando Moratti ha venduto. È stato costretto a vendere perché sennò portava i libri in tribunale per bancarotta. A Toir e poi Toir a Zhang. Qualcuno ha inchiestato l'Inter. No.
5: Ha fatto un bel raggiramento.
4: Ha fatto un bel raggiramento di tifoso. Hanno fatto. Attenzione. Yves, l'idolo delle folle, il mago della chat. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 1 ottobre 2026. Do you remember? E anche settembre ce lo siamo levati dal calendario. Cosa parlerà? Di cosa parlerà il quotidiano sportivo più letto? Di cosa parlerà il secondo quotidiano sportivo? Di cosa parlerà il terzo quotidiano sportivo più letto? Perché forse il nostro problema è anche questo, che abbiamo 3 quotidiani sportivi. Oddio. Meglio questi che in Inghilterra, che c'hanno i giornali di gossip, perché io mi sono fatto un giro sulla Fair Manchester City sui giornali inglesi, ce la volete da ridere, sono giornali di gossip loro praticamente. Sulla Gazzetta dello Sport l'Inter parla romano, bene, mossa per il futuro, c'è un piano per arrivare al talento del Cagliari, che ieri era, no, nelle mani di Massara della Juve, oggi è in quelle, Inter-Cagliari, sai che c'è questo Giulini... Questo, come lo chiamate voi in Francia, questa liaison, come la chiamate? Vicinanza? Conflitto di interessi? E se Ciala non rinnova si apre un posto, però se Ciala non rinnova si apre anche Ciala sul mercato, attenzione. Pio e Tonali, 8 giorni, 3 gare, Mancio è tentato, domani c'è Italia-Francia, facciamogli giocare 3 giorni, anzi 3 gare in 8 giorni. La miseria, queste partite intense della Nations League, mamma mia. La Bianchetti si dimette. Discussi i miei valori, dice lei. Polemica con Abodi, ministro sorpreso. 2 lati da analizzare. Il primo. Ti sei accorto tu di cosa ha fatto, di cosa avrebbe fatto in questi giorni la Bianchetti come capo delegazione della Nazionale Italiana Gioco Calcio, Yves? Cosa ha fatto la Bianchetti come capo delegazione in queste settimane?
5: Non ho sentito nulla. Tutto tace.
4: Niente. Perfetto. Inutile. Ma attenzione, tutto rispetto per la signora Bianchetti, il ruolo, io dico il ruolo. Cioè, quando c'era Buffon o Gigi Riva, cosa faceva il capo delegazione? Lo vedevi continuamente, no? Interviste, bordo capo, cioè c'era il Gigi Riva, Buffon. A Bianchetti cosa ha fatto? Cioè, a cosa serviva? Cosa ha fatto? Ma mica per colpa sua, non c'aveva niente da fare. Cosa deve fare la Bianchetti con la nazionale di calcio? Niente. Secondo lato. A Bodi non gli ha mica detto vergognati, non hai valori, ha detto semplicemente, visto da fuori, poi sai, dentro le segrete stanze. Bodi cosa ha detto? Ha detto la Bianchetti, siccome fa il capo delegazione della Federcalcio e sta ancora dentro il CONI, non può mica votare sul commissariamento, conflitto di interessi. Ma, regolamenti, c'è cioè, una norma. Lei dice, discussi i miei valori. Vabbè. L'aumento di capitale, la Juve investe 100 milioni per il mercato, state calmi, perché volete illudere i tifosi che poi dopo si incazzano? Calmi. Allora intanto la Exor mette 60 subito per la perdita dei 60 milioni che era prevista, no? 60, 66, quel che è. 1. 2. Propone all'assemblea degli azionisti a novembre un aumento di capitale che secondo me alla fine non verrà utilizzato in 250 milioni ma sarà la metà. 3. Di quei soldi la Juventus ha specificato, ha fatto un comunicato, basta leggerlo, per garantire la sostenibilità del club, investimenti nelle infrastrutture, valorizzazione del brand. Non ha scritto, ecco, i soldi si spendono per il mercato, anche perché non può. Ci sono gli accordi, il settlement agreement con l'UEFA. Non è che uno, lo dicevo per Tether, vale anche per i soldi che mette Elka. Non è che Elka mette eventualmente 250 milioni e noi compriamo tre giocatori. Non funziona così. Farà lo stadio Next Gen Women, amplierà l'Allianz Stadium, lo migliorerà, farà investimenti in personale, app e strategie per migliorare ancora il brand della Juve e dargli valore, porterà degli apporti nuovi agli immobili, al museo, all'hotel, potrà fare tante di queste cose e in più potrà usare i soldi consentiti da entrate e uscite dall'UEFA per spendere sul mercato. Questo è. L'amoroso CR7 via dal Portogallo. Presto spiegherò, dice lui. Beh, questa è bella. Ieri è esplosa, ieri sera, questa cosa bellissima. Hai visto, Ive? CR7, grande sua maestà. Gli ha detto, ah, non mi fai giocare due partite. Ah, vai in conferenza e dici, vai, decido io chi gioca, se voglio lo faccio giocare 30 minuti. Se no, io prendo il jet privato e me ne vado a casa. Beato lui. Poi dopo ci spiegherà, perché c'è il post, dice, vi spiegherò tutto. Il presidente della federazione portoghese che ha cercato di mediare in qualche modo, ma non c'è riuscito. Elkan copre la perdita. La Juve rivuole la Champions. No, fermo. Noi non rivogliamo niente, noi non vogliamo robe altrui. Noi ci accontentiamo di quelli che vinciano sul campo. Rivuole la Champions. Un tesoro per tornare al top, manovra da 250 milioni entro dicembre. Elkan copre la perdita e mette in gioco la metà del capitale. Insomma, deve sottostare i parametri UEFA e FIEC. E allora basta. L'esempio è Vlahovic Kolumuani. Perché rinuncia a rinnovare Vlahovic e prende Kolumuani? Perché Kolumuani a bilancio costa meno di Vlahovic. Semplice. E poi investirà negli impianti sportivi, quello che vi ho detto io. Il titolo crolla del 9% in borsa. Analisti perplessi. Ieri mi hanno fatto tutto un escurso, tutta una storia. Io mi hanno detto, ma lo sai che uno che ha comprato le azioni il primo giorno oggi valgono zero? E gli ho detto, ma lo sai che se le ha vendute quando abbiamo comprato Cristiano Ronaldo è diventato ricco? Ma in borsa non è oggi. E allora quando c'è stato l'eccesso di rialzo, cosa dovevamo fare? Tre pagine di giornali, trasmissioni, mamma mia, il rialzo! Poi ce lo facciamo spiegare dai Cardi, che però ce l'ha detto più di una volta. Uno, il classico azionista della Juve è un tifoso, e quindi il tifoso che gli frega se va giù e giù, li ha comprati perché è un tifoso. Il grande investitore azionista della Juve lo sa benissimo che funziona quando mette dei soldi su una squadra di calcio quotata in borsa, è così. Cerca di speculare, cerca di venderle quando stanno al rialzo e di comprarle quando stanno al ribasso. Adesso le azioni sono basse e ci sarà un sacco di gente che le compra, il titolo risalirà e poi dopo le venderà quando stanno alte. Quelli che giocano in borsa fanno così. Io non gioco e non lo so, però me lo spiegano. Quindi. 9%, vergogna! Ma cos'è? Vediamo i nomi del mercato. Subito Højbjerg, ancora, c'ha 31 anni ormai. E At-Nuri a gennaio, idea Balogun per l'estate, ma anche Sesco, che però non sta performando bene. Domani il test con la Cremonese, all'ora di pranzo, debutta Neto. Oh, ridebutta Neto, già stato da noi. Vota Marchisio, Marchisio scende in campo, dice Conte, Conte è la Juve, ci sarà sempre un po' di nostalgia. Ma la fiducia adesso deve andare a Spalletti. Ovuso, Elimogale, Elimogale di Marchisio, della scuderia di procura di Marchisio. Il suo sogno è la Juve, lo vogliono già tanti club, è un esterno, bravo, offensivo, ma il suo sogno è la Juve, bene, tiencelo qua. Ma la domanda, il domandone di oggi che si pone ancora, perché sono giorni e giorni di fibrillazione in redazione della Gazzetta dello Sport, il domandone di oggi è: che ne sarà del City, Yves? Che ne sarà del City? Dai tempi ai trofei. Perché non ci sono ancora le sanzioni? Perché nella giustizia inglese prima viene la stabilità, quindi la colpevolezza o l'innocenza, poi si decide la sentenza, non come quella italiana dove prima c'è la campagna mediatica che dice dovete punire la Juve, poi in 10 giorni fanno tutto all'ingiustizia sportiva, poi chiamano la Juve e gli dicono no, non ti condanno più e non ti giudico più per questo articolo, te ne faccio un altro, beccati sta sorpresa, e poi la condannano. In Inghilterra non funziona proprio così. Ma quali sono questi trofei sotto inchiesta che dovrebbe, potrebbe ridare al City? Quali sono? 3 Premier League, una FA Cup e 3 Leghe, 3 Coppe di Lega. Perché? È perché l'indagine si chiude negli anni che vanno fino al 2013, non al 2023. La Champions non c'entra niente. Ma loro, oh, guardate che se fate un giro sui siti, blogger, gli youtuber nerazzurri, continuano a fare video che dicono che è una vergogna che gli devono dare la Champions. Che belli che sono. A sto giro ci rimarranno male, secondo me, però occhio, che come si chiama? Ferreira Figo, come si chiama Ferreira? Aspetta che lo recupero. Come si chiamava quello che ha, con le sue indiscrezioni, ha fatto scoppiare lo scandalo City? Come si chiamava, ti ricordi? Ce l'ho da qualche parte. Come diavolo si chiamava quello lì? Rui Pinto. L'hacker che aveva con le sue rivelazioni scoperchiato il City. Adesso sta parlando del Paris Saint-Germain, eh? Guarda caso l'altro emiro. Guarda caso. Chi è che doveva vigilare su queste squadre? Infantino, prima quando era la UEFA e dopo alla FIFA. Eh? Il nerazzurro Infantino. Se mettono sotto inchiesta anche il Paris Saint-Germain, poi vogliono due coppe di cartone, non più una, eh? Vogliono due.
5: È gratis.
4: Chiederlo non costa niente, è gratis. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto sport. Parametri Juve, da Lobotka Diaz, da Allison a Solé, ecco il dossier di Massara. Il DS sta valutando con attenzione. 8 profili in scadenza per un salto di qualità nel futuro contenendo i costi. E tradotto vuol dire: non penserete mica che Elkan fa l'aumento di capitale perché quei soldi vanno per prendere dei top player. No. Kovacic a fine ciclo col City. Poi c'è anche Beltram, Ramu, il classico Ramu, il preferito per la corsia di sinistra. Ancora Mateta, che però sarà valutato sul piano fisico. E poi Mitchell del Crystal Palace, ne avevamo già parlato settimana scorsa, anche lui a sinistra. Per quanto riguarda gli stipendi dei calciatori, il tetto massimo rimangono i 7 milioni di Kenan Yildiz, gli altri tutti sotto. Destino segnato per Milik e Grabara. I due polacchi lasceranno la Juve. Beh, Milik non ve lo devo neanche spiegare il perché. Grabara è perché si è beccato l'operazione, salta tutta la stagione e a fine stagione, essendo in prestito, inizierà la prossima dopo un anno fermo. E quindi ciao ciao Grabara. Con grande dispiacere, devo dire. Intanto Colo va già in campo a 9 giorni dall'operazione. Vabbè, però al dito. Fa mica il portiere, fa l'attaccante al dito. L'ho visto bene. Ieri mi sono guardato il video allenamento della Juve. Quelli che sono rimasti erano lì belli tonici, belli vogliosi, e si annoiano, non so che fa. Marchisio e Montero, Davide e Alfonso, figli d'arte con Spalletti, il figlio di Montero e il figlio di Marchisa si allenano con la prima squadra. Dai che facciamo anche noi la squadra dei figli di... O vorresti Marchisio, figlio di Marchisio e figlio di Montero, domani titolare della Juve, ti piacerebbe, Ive?
5: Tutte e due, soprattutto in difesa del figlio del Pigna, voglio vederlo come il padre.
4: Figlio del Pigna, tira la pigna. Oh, Marchisio uguale a suo papà, eh? uguale. Il caso CR7 deflagra su tutto sport. Decido io chi gioca, dice Jesus, il commissario tecnico portoghese, in conferenza stampa. Il CR7 dice: ah sì, se ne va, presto vi dirò tutto. Il suo post misterioso sui social, il presidente federale lo insegue. Cristiano, cosa fai? No, dai. Fagioli è pronto, domani c'è Francia-Italia. Ora sono cattivo, dice lui. Oh, Nicolino, la buon'ora. Quello che mi è capitato mi ha reso più maturo. Meno male. Sappiamo come sono i social, ti infangano oggi, ma ti infangano anche domani, non ti preoccupare. Non sempre, a seconda della maglia che indossi. Ecco gli stadi per la rinascita. 4 ancora non esistono. Cioè è scaduto il termine, dovevamo presentare i 5 stadi per gli europei, no? Invece cosa ha fatto il FIGC? Ha fatto un dossier di 13, 4 manco esistono. Uno spettacolo. Torniamo a noi. Riscatto agevole solo per Vicario. Juve a tempo. Voltemade il più precario, per forza, un prestito secco, poi costa un sacco di soldi. Sarri invece è vincolato alle presenze. Occhio a quante presenze facciamo fare a Sarri. Qui Cagliari. Cosa succede al Cagliari? Il prossimo avversario della Juve in campionato. De Jola out, sarà Mina il leader. Ah, ieri era sul Corriere dello Sport, oggi è su tutto sport. Se lo palleggiano in base a ciò. con Seisao salta la sfida contro la Danimarca. Aia, aia, solo una botta, tanto non l'ha rimandato a casa, lo tengono lì, salta la sfida con la Danimarca. Juve Regina di Svezia, una bella vittoria delle ragazze, delle women di Guerrero, 0-3, dominio bianconero. Beh, insomma, primo tempo abbia sofferto mica da ridere. Pinto, Godo e Redondo in gol, stendono Laken in trasferta. Bravi a non perdere l'equilibrio, dice il coach Guerrero. Questi erano tre punti fondamentali. Le svedesi avevano perso anche con l'Inter, ma 1-0 a Milano, quindi attenzione. Ma infatti il primo tempo sono state molto brave. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio, vediamo un po'. Oh, un bello spallettone in prima pagina. Juve spalle al muro. Ci mancava il testo di Renato Zero Sotto. Rilancio Elkan, l'aumento di capitale di 250 milioni moltiplica le responsabilità di Lucio. Semmai moltiplica quelle di Carnevali e Massara, no? Cioè non quelle di Spalletti. Spalletti allena quelli che gli comprano, cioè adesso i ruoli. Cioè, non è che l'allenatore arriva alla ricapitalizzazione e deve investire lui i soldi. Obbligo Champions. Già a gennaio, come già a gennaio, la qualificazione nel torneo delle bighe è l'unica chiave per bilanciare il nuovo intervento economico di Exo. E allora sono due piani diversi. Pressione su Spalletti. Ma perché ci deve essere pressione su Spalletti? Perché ha fatto la ricapitalizzazione. Ma che ci azzecca? Io non capisco. Calendario trappola dopo la sosta. 9 partite in 29 giorni. E prosegue l'emergenza infortuni. E allora? C'ha pure le attenuanti. Dalla rincorsa di Cambiaso, che dovrebbe esserci, all'attesa su Colo e Voltemade. Voltemade potrebbe essere titolare stasera con la Germania. Attenzione, eh? Attenzione, battaglione. Klopp sembra intenzionato a far giocare Voltemade. Che è del Newcastle. E solo un anno fa il suo trasferimento è costato 90 milioni. Voltemade si gioca il futuro, il Bayern continua a seguirlo, voglia di Juve, lui ha voglia di Juve, ma la quotazione oggi è 60, chi vi dà 60? Ma voi spendereste 60 milioni per Voltemade? Tu, Yves, adesso sinceramente, con tutto il bene che vogliamo lì al gigante di Germania, ma tu spenderesti 60 milioni per Voltemade?
5: No, no,
4: no, dai, su, facciamo i bravi. Domanda alla chat, voi spendereste 60 milioni per Voltemade? No. No, no, lo diciamo io, magari vuol dire di sì. Napoli, reparto in scadenza da Lobotka, Anghissà, KDB, tutti e tre a zero quest'estate, occhio, eh. Furia CR7, scappa dal ritiro, ritoriale, qualcuno è più uguale. Ma non è questione... Ascolta. Oh, figurati a me che me frega di star lì a giustificare Ronaldo, ma ci manca... Cioè, ma ragazzi, ma se tu commissario tecnico... della nazionale portoghese convochi Ronaldo per la Champions League, ma lo convochi per lasciarlo in panchina, ma lascialo a casa, ma lascialo a casa. Fa una bella conferenza in cui dice, tra l'altro lui l'ha allenato in Arabia, quindi insomma, sa tutto, conosce bene, cioè se lo convoca perché può giocare, se no non lo convochi, lo lasci a casa e fai una conferenza in cui dici, a questo giro con la Champions League non ho convocato Cristiano Ronaldo perché voglio vedere i nuovi giocatori giovani e non ho bisogno di guardare Cristiano Ronaldo che lo conosco a memoria. Ti attacchi alla classica scusa, ma se lo porti e poi fai la conferenza stampa e poi dici, ah lo sapeva, decido io chi gioca, se ho bisogno, se no no, dai, dai. Lazio no good, come no good? No good era Marione, uè. Lussazione, il club non indica i tempi di recupero per Gudmundsson, almeno 20 giorni, allora salta la Juve. L'ascesa di Wings, il Cagliari ha trovato il play, Pisacane allenatore dice è l'uomo giusto, 30 anni, una lunga esperienza in Premier, il famoso scudetto con il Leicester, Wings, al momento giusto sta arrivando la Juve. 5 stadi, anzi 6, no 13, ma 4 non esistono, il dossier della Federazione Italiana Gioco Calcio, sugli stadi da presentare in vista dell'Europeo in coabitazione con la Turchia. Io ci sono stato 3 anni fa in Turchia, ce li avevano già pronti, nuovi, moderni, in Turchia. Noi non ce li abbiamo ancora, sono su un foglio di carta. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà a voi.
3: Rassegna stampa.
6: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Perso Giacomo Raspadori e smaltito il prezioso successo sulla Turchia, in casa Italia è tempo di focalizzarsi sul prossimo impegno contro la Francia in programma domani. Davanti a Blues di Zidane tornerà sicuramente dall'inizio Moise Kean. In Francia voleranno solamente 23 azzurri sui 32 a disposizione. Quindi il CT Mancini ne lascerà diversi ad allenarsi a Coverciano, con Barella che dovrebbe rivedersi dal primo minuto al pari di Mancini e Calafiori. Intanto Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della Nazionale. L'ex scrimitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dell'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Cristiano Ronaldo ha lasciato la Nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore, poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei Lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. Il tennis, buona la prima per Luciano Darderi, l'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo, grazie alla vittoria contro Casper Ruud, testa di serie numero 6 per 7-6-6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Una buona prestazione da parte di Darderi, che sfruttando anche le condizioni fisiche non al top di Ruud, dopo aver vinto al tie-break il primo set ha dominato il secondo. Per il numero 19 al mondo arriva la 36esima vittoria del 2026. Il basket esordio da sogno per la massima Roma, che domina contro il Cluj nella sua prima partita della storia in Eurocup. I padroni di casa mandano 5 giocatori in doppia cifra, guidati dai 16 di Matt Ryan, per il primo successo del nuovo club della capitale. Sconfitta onorevole invece per BC Roma, che al suo debutto assoluto in Europa viene battuta solo nel finale da una delle favorite come il Başakşehir di coach Sasha Georgievich. A 20 anni di distanza dall'ultima gara europea, Napoli festeggia invece il ritorno sul palcoscenico continentale con una grande vittoria, battendo i campioni in carica di Burg. Niente da fare per Tortona, battuta da Riga. Ciclismo, quella di sabato al Giro dell'Emilia sarà l'ultima corsa di Nairo Quintana. Il corridore colombiano ha annunciato l'addio alle corse a 36 anni. Il 6 ottobre 2012, vincendo in cima la salita di San Luca a Bologna, Quintana scrisse uno dei primi capitoli della sua carriera, che lo avrebbe portato a diventare uno degli scalatori più forti del ciclismo mondiale. Nel 2014 conquistò il Giro d'Italia, diventando il primo colombiano e il primo sudamericano a vincere la Corsa Rosa. 2 anni più tardi vince anche la Vuelta, arrivando davanti a Chris Froome. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Squadra che

0: In prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
1: Rassegna stramba.
4: Attenzione, ancora non mi si è svegliato lo Juventus Creator Lab, mi hanno ancora fatto gli auguri a Mirko Vucinic, il ciabattino, 96 presenze, 26 gol, 5 titoli, 3 scudi e 2 supercoppe, 3 scudi e 2 supercoppe, 3 scudi e 2 supercoppe, 96 presenze e 26 gol, media gol di 0,27, bassa, così come era bassina quella di Matri, ma Matri e Vucinic in attacco ci hanno fatto vincere lo scudetto di Conte, il primo. Te lo ricordi il primo scudetto di Conte?
5: Il primo scudetto?
4: Dov'eri?
5: Sì, abbastanza.
4: È quello di... Cos'è? Abbastanza. Ma cos'è? A Cagliari?
5: Sì, a Cagliari.
4: Cominciamo a Cagliari, poi il grande ritorno nella notte. 500.000 in piazza. Come fai a non ricordartelo, averlo davanti alla memoria? Bisogna ricordarsi tutte le partite di quell'annata lì. Non scherziamo. Il nuovo stadio inaugurato con Juve Parma 4-1. Vidal in gol, Marchisio al volo, Pirlo che illumina, l'asse con Lichtsteiner. La BBC, il 3-5-2, il 3-3 di Napoli in rimonta. A Mauri che a Pasqua ci fa il favore della vita e segna con la Fiorentina a San Siro contro il Milan. Noi che con Bonucci vinciamo di testa col Palermo e lì andiamo verso lo scudo. Tutto bisogna ricordarsi quella annata lì. Yves, dov'eri a festeggiare? Dove hai festeggiato?
5: Non ricordo, però...
4: Ma come?
5: No.
4: Ma no, delusione, grande come si dice in francese delusione? Come si dice?
5: Sempre delusione, ma si toglie...
4: delusione.
5: E si dice la U.
4: Delusione. E diamo in chat, cosa vi ricordate del primo scudetto di Conte? Dove eravate? Come avete festeggiato? Cosa avete pensato? Cosa avete passato in quella stagione? Parma-Juve, ripetuta dopo la nevicata, il calcio di rigore non dato per un calcio in culo a Pirlo davanti alla linea di porta. Le abbiamo viste di ogni quella annata lì. Mica solo quella annata lì, tra l'altro. Apriamo tuttojuve.com, il nostro punto di riferimento quotidiano, giornaliero, settimanale, mensile, annuale. Guarda che bella fotina in primo piano che mi ha messo Pavan. Juve, ora serve un piano, voci su Ginevra, sì o no? E se fosse Alex? Visto che ha fatto il furbo del Piero e ha messo il post con tutta la giacca, shooting a Torino, poi il giorno dopo dov'era? Era a fare Meet the Legend, palazzetto esaurito, i tifosi a incontrare Del Piero. Ginevra ha già smentito la società. Oh, che Ginevra, non scherziamo. Ginevra regista, è di grande successo interno perché si produce film da sola, porra gioia, però insomma, non è molto considerata, diciamo, del panorama del botteghino. La Juve pianifica il futuro su tuttoio.com. I soldi non sono il problema principale. Le voci su Ginevra e il cambio. E allora perché non Del Piero a questo punto? La proprietà più Del Piero, due funzioni differenti. Pavan vi spiega tutto. Andate su tuttoio.com questa mattina e ve lo leggete. Lo fate per me e anche un po' per Pavan che c'ha famiglia. La firma bianconera di oggi chi è? Dovrebbe essere Ponciroli. Eccolo qua, il buon Fabrizio Ponciroli con la sua bella maglietta juventina. Bentornato Neto, ma che senso ha la next gen se non ci si crede? Bravo. Bella domanda, numeri alla mano, nel recente passato la seconda squadra bianconera è stata importante per la prima squadra. Cosa è successo ora? E è successo che la gestione Giuntoli l'ha un po' fatta cadere a pezzi. Adesso stiamo cercando di ricostruire. Quanto conta la next gen? Tanto. Sai che se facciamo i conti dei movimenti in questi anni di next gen vengono fuori un 200-300 milioni di roba?

0: Il virgolettato del giorno non voleva deludere la concorrenza, ma lo deve fare. Attenzione, c'est moi. Sale il partito della Champions di cartone, ma le accuse al City si fermano al 2019 e quindi rimarranno delusi. Ci spiace. I vostri sforzi li apprezziamo, eh? Quotidiani, mediatici, non solo. Ve li apprezziamo. Però. La famosa, cioè, a parte che non andrebbe lo stesso perché è un tabellone, non è una classifica a squadre che si incontrano tutte, ma al di là di questo non è neanche negli anni presi in considerazione dalla Premier League come punizione per il City. E quindi si ferma al 2019, la Champions famosa del 2023, manco dell'anno dopo, 4 anni dopo. E quindi spiace per loro, ma rimarranno un po' delusi. Su Calcio e Finanza ci sono botti, fuochi d'artificio, possiamo bypassare stamattina?
1: Ma
0: Hai già guardato, Iva?
1: gente che prepara dei film e via.
0: Gente che prepara dei film. Aspetta, come? Ma no, Calcio e Finanza cosa c'entra? Ah, beh, perché sono incassano, quindi. No, Euro, gli stadi, fuori il Flaminio, il progetto De Laurentiis a Napoli, ma il progetto De Laurentiis non c'è, non esiste lo stadio del Napoli. Biancheri si è dimessa a capodelegazione della nazionale, l'aumento di capitale pesa sulla Juve in borsa, da Tevez a De Bruyne il mercato di 1,4 miliardi del City con i finanziamenti mascherati, Bologna accordo per il nuovo. Ah, eccolo qua! Dallo scudetto della Coppa Italia il double dell'Inter diventa un film. Ulla! Caspita! E dove va? Dove va? Dov'è che si può vedere questo film? Dove va? Culminata con, no, culminata col 21esimo scudetto, 19esimo, siate precisi nei numeri. Tolo Noi, la canzone di Vasco, una stagione da double, con la produzione di Intermedia House. Il film sarà disponibile da lunedì 5 ottobre in esclusiva al pay per view, addirittura devi pagare, per Sky Prima Fila On Demand, DAZN e OneFootball. L'obiettivo è ripercorrere dall'interno il cammino dell'Inter nella stagione 25-26, mostrando non soltanto i momenti decisivi delle partite, ma anche ciò che è accaduto lontano dal terreno di gioco. Attenzione, attenzione. Ma chi sarà il regista? Chi sarà il regista, Iva? Chi può essere il regista di questo cammino
1: Ma
0: dell'Inter?
1: io
0: Sarà
1: metterei Claudio
0: Viglione.
1: Zuliani.
0: No, io mi esento tranquillamente. Chi sarà? Viglione, Butti, Marotta, Gravina, chi sarà? Rocchi, chi sarà il
1: Butti,
0: regista?
1: Butti, dai.
0: Butti, regista Butti. Regista Butti, primo attore protagonista che è Rocchi, comparse, gli innominabili che hanno
1: E lì
0: bussato,
1: è pieno, eh.
0: interferenze, pressioni. Ai, la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Dai ragazzi, siamo solo alla settimana seconda di sosta, c'è ancora la terza, quella prossima che arriva. Stefano, sempre Forza Juve anche a te, si firma così. Stefano da Napoli dice, scrive, vuole. Per me è un peccato non tentare di dare un'altra possibilità a Grabara, anche se poco quando ha giocato ha dimostrato di essere di buona prospettiva. No, ho capito, ma Stefano, non è che si tratta di dare una seconda possibilità a Grabara. Grabara sta fuori tutta la stagione. C'è infortunio pesante e l'anno prossimo, quando comincia, è reduce da un'annata senza calcio. Quindi, come sai, il secondo anno, non dico che è peggio del primo, però gli si avvicina, per cui è un prestito. Credo che il buon Grabara non farà parte della Juve l'anno prossimo. Credo, poi magari mi sorprendono con effetti speciali. Enrico Bianconerissimo scrive. Io le continue critiche alla nostra proprietà non le ho mai capite. Si continua a dire che non tengono la squadra, che non sono veri juventini, eppure il buon John continua a iniettare denaro. Per questo basta come prova di fedeltà alla sua squadra e poi una proprietà pluricentenaria non la si trova tutti i giorni. No, ma allora qui, ragazzi, poi dopo ci andiamo anche nella prossima ora sull'aumento di capitale, il bilancio, eccetera. Però, ragazzi, giochiamo a capirci. Volete Yongon Lee? Volete Tohir? Volete l'ologramma Zhang? Volete il fondo americano? Che si è già stancato in 3 anni, sta cercando di capitalizzare tutto quello che può, e se magari domani veramente gli fanno lo stadio vende subito? Cioè, volete queste robe qua? O volete la stabilità per sempre? Io preferisco la stabilità per sempre. Nella stabilità per sempre, in questo caso la famiglia è il Canagnelli, o Agnelli Elka, fate la Exor, visto che sono tutti dentro, la Exor, azionista di maggioranza della Juve, c'è e ci sarà sempre nel bene e nel male. Adesso siamo nel male, sono 6 anni di ciclo disastroso, chiamatelo come volete. Prima nel bene, 9 anni di grandi successi, 10, perché 9 scudetti, però anche l'anno di Pirlo abbiamo vinto 2 competizioni, Coppa e Supercoppa, che allora sembravano noccioline, oggi sarebbero una roba ben voluta. Quindi 10 anni di grandi successi e c'era sempre la Exor al comando, non c'era un altro. Ieri ho fatto una lunga discussione anche in televisione. No, perché Elkan, da quando comanda Elkan? Ma non è da quando comanda Elkan. Elkan è l'espressione della proprietà. È il maggior azionista. Exxon è la proprietà. Poi Elkan in questi anni non è dopo Agnelli che comanda Elkan. Elkan è dal 2006 che comanda. Dai fattacci di Farsopoli. I primi anni post Farsopoli comandato male, perché ha scelto Blanco, Bolligiglia e Alessio Secco. Poi per 10 anni ha comandato bene, perché ha scelto Andrea Agnelli, suo cugino. Dopo l'altro fattaccio, cioè plus Valenzopoli che facciamo solo noi con noi stessi, ha ricomandato male, perché ha scelto Giuntoli e Comolli. Speriamo adesso con la scelta di Carnevali che torni a comandare bene, ma sempre lui comanda. Ma quando c'era Agnelli, ho capito, ma Agnelli quando deve comprare Ronaldo, da chi è che va a chiedere se si può fare l'operazione? Yves, Agnelli per comprare Ronaldo a chi ha chiesto?
1: Al cugino.
0: A Elka. Ragazzi. Agnelli era stato scelto da Elka come presidente e in qualità di presidente operativo, non di immagine come adesso Ferrero, ma di presidente operativo della Juve, poi riferiva all'azionista di maggioranza che casualmente è suo cugino, ma anche se non fosse stato suo cugino era lo stesso, cioè lui faceva il presidente della Juve, ragazzi io sono stato lì, voglio dire, non è che vi parla uno che lì dentro non c'è stato. Agnelli faceva il presidente operativo e poi per i bilanci e gli investimenti chiedeva a Elka. Cioè non era Agnelli che decideva cosa spendiamo sul mercato. Agnelli gestiva un budget stabilito dalla proprietà, dagli azionisti di maggioranza. Quindi noi possiamo e dobbiamo criticare dal punto di vista sportivo Elka quando sbaglia i dirigenti non ottiene successi, perché siamo la Juve. Ma non è che quando la Juve vince, vince perché Elkan non si interessa. Elkan è sempre il proprietario. Adesso è più esposto perché non essendoci più Agnelli operativo, la Juve non sta vincendo, ha sbagliato i dirigenti, ci sono stati dirigenti discutibili e quindi Elkan che è il proprietario finisce sulle prime pagine dei giornali e c'è la discussione su Elkan. Limitata tra l'altro, è più quella che facciamo noi, non è che tutti i giorni Elkan sui giornali. Elkan è all'inizio, quando ricapitalizza, quando la Juve non vince, quando parla dice qualcosa, se no ci sono oggi Carnevali, ieri Giuntoli, ieri l'altro Comolli, eccetera, eccetera. Quindi cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo ringraziare che abbiamo una proprietà continua che mette soldi veri, veri, veri, veri. La fresca, come si dice nelle parti, vera, e quello dobbiamo ringraziare. Perché magari un'altra proprietà nel momento della disgrazia avrebbe abbandonato, svenduto, lasciato, non sostenuto. Poi dobbiamo essere critici nei confronti della nostra proprietà quando le cose non vanno bene, le scelte sono sbagliate. Cioè è semplice, ma non è se la Juve vince è merito di un altro se perde colpa di Elkan, non funziona così. Ragazzi, con tutto che non ho neanche, voglio dire, grandi interessi a spiegare cosa fa o cosa non fa, che non me ne frega niente, ma è per onor di correttezza. Terry scrive: 21 gradi a Reggio Emilia. Come mai a Reggio Emilia ce ne sono di più? Si assicura che questo nuovo aumento di capitale non risvegli chi ne è? Ma vedi? E non mette le faccine che ridono, Terry, mette la faccia disperata, vedi? Perché ieri sera in TV mi hanno fatto questo agguato, Yves. Mi hanno fatto questo agguato. C'era il collegamento all'avvocato Spallone, se non mi ricordo male, sì, credo di non sbagliarmi, Spallone, e lo chiamano per l'Italia, cioè la FIGC, come esperto di giustizia sportiva. E a un certo punto gli chiedono, ma l'aumento di capitale della Juve, cosa c'entra l'aspetto di giustizia sportiva con l'aumento di capitale della Juve? Cosa c'entra? E poi a casa arriva sto messaggio qua. Non c'entra niente. La Juve fa cioè invece che dire, oh, mettono i soldi veri, che bravi. No, no, perché il City, ma cosa c'entra il City? Il City c'ha sponsor fittizi. Il City c'ha quello che non è mai stato accusato all'Inter, ma forse bisognava fare in Italia. Sponsor fittizi. Oh, ma non perché lo dico io, eh? Cioè, c'è un ex, basta vedere quella puntata famosa di Report, era intervenuto l'ex membro della Covisoc pentito, no? Tra virgolette, che aveva detto, ragazzi, qui c'erano 300 milioni di cui 100 erano farlocchi. L'ha detto lui a Report, eh? Non a Juve. La Juve mette soldi veri. L'altro li mette per perdere negli ultimi anni, quindi pensate. Oggi ci faccio un bel contenuto così vi spiego un paio di cose. Giusy da Como, ciao anche a te. E poi ancora, lei dice, ieri ti ho seguito, vedi? Vedi lei, ma se... Grazie Giusy. Vedi, lei ha capito. Cioè, ma io, ma tu dovevi... Ma veramente, io sono rimasto... Sai quando uno rimane basito quei 30 secondi, no? Cioè, io sono lì che si parla di Nazionale, della Bianchetti, di Malagò, del commissariamento... E a un certo punto all'avvocato viene chiesto un suo giudizio su questo aumento di capitale della Juve, come esperto di giustizia sportiva. Come un giudizio sull'aumento di capitale della Juve? Cosa c'entra? E io ho dovuto star mezz'ora, come sempre, ad alzare la voce, ma di cosa state parlando? Ma parlate delle altre squadre, quello dovete fare. Simone della Cesena scrive: sinceramente ci siamo rotti di essere presi in giro. La vicenda Udinese riafferma il fatto che nelle aule di tribunale vi è scritto la legge uguale per tutti tranne la Juve. È ora di finirla di colpire sempre solo noi per poi nelle vicende successive operare in maniera alternativa. Cioè, la soluzione dell'Udinese. Allora, la Premier ci mette anni, costruisce un impianto accusatorio, lo vuole dimostrare e poi dà spazio alla difesa. E poi alla fine un'entità terza deciderà le sanzioni. Cioè, noi se in questi anni non avessimo giudicato la Juve, dico noi, sistema giudiziario italiano, da cui ovviamente mi dissocio in questo caso, e avessimo fatto passare gli anni, ci saremmo reso conto che in tutte le aule di tribunali seri, quelli penali, perché quelli sono seri, non il circolo della caccia della giustizia sportiva italiana, tutti quelli che hanno fatto plusvalenze con la Juve sono stati assolti. La Juve stessa è stata assolta, anzi archiviata. Non si è nemmeno proceduto nei confronti della Juventus, ragazzi, a livello penale. È stata archiviata. Archiviata. Capito? E la giustizia sportiva, a proposito di aumenti di capitale di Elkan, ti ha ributtato giù. Voi ve la siete dimenticata quell'annata lì. Ragazzi, Elkan Agnelli è una storia di 10 anni di successi. Chiuso Pirlo, torna Allegri. E voi i 3 anni di Allegri però ve li siete dimenticati. Vi ricordate solo la diatriba nostra, il gioco, il non gioco, giochisti, risultatisti, il pifferaio magico. Ma il problema più alto è sempre stato un altro. E cioè, in quegli anni di successi di cosa si discuteva? Ricordatevelo bene, dei playoff, di come fermare la Juve, mettiamo il VAR, di quello si discuteva. E alla fine, non riuscendo a fermare la Juve perché era troppo più forte degli altri sul campo, si sono inventati plus valenzopoli. Perché il primo anno di Allegri è via Ronaldo, che lascia il venerdì prima di una partita in casa che poi perdiamo, e arriva Ken. Quella è l'estate della Juve, primo anno di Allegri. E sulla scia comunque della vecchia Juve, che era ovviamente in un ciclo che stava per finire, ma ancora i campioncini ce li aveva, va a combattere con l'Inter fianco a fianco tutta l'annata. A Pasqua, ad aprile, il primo di aprile, in casa nostra c'è Juve-Inter dove non toccano mai il pallone e grazie agli errori arbitrali vincono 1-0, altrimenti noi siamo in lotta a scudetto. Un sacco di episodi arbitrali contrari. L'anno successivo, plus valenze, sali scendi, lo stillicidio di Juve-Empoli 4-1, che prima di scendere in campo ti dicono 10 punti, con Allegri che fa una conferenza stampa in cui parla di stillicidio e dice: rendetevi conto di cosa stiamo affrontando, siamo secondi. La Juve era seconda in quel momento lì, e la fan scivolare dietro la Roma, gli danno 10 punti in meno, e lui cosa gli dice ai giocatori? Sì, dai, vinciamo questa sera, che magari invece che settimi arriviamo ottavi. Perché comunque, se anche vincete stasera, ve ne daranno di più se non state dietro la Roma. Di punti, afflittiva. Quello è successo con la Juve lì. E allora lì, la critica che puoi fare a John Elkann in quanto di proprietario è di non essere andato a difendersi fino in fondo. quella gliela puoi fare, anche se è tra virgolette giustificato dal fatto che gli ha messo di fronte un panorama per cui forse non hai capito, ma tra Ceferin, Infantino e Gravina non vai da nessuna parte, quindi cerca di portare a casa il meglio possibile e andiamo avanti, perché lo scenario che gli ha messo davanti i giuristi è stato questo. Ma io, sapete come la penso, avrei fatto come sta facendo il City adesso, 110 milioni spesi in avvocati, l'avvocato migliore del mondo, tutte le sedi. E lo dimostra il City, che quando è stato penalizzato 2 anni da lui, è andato al TAS e gliel'hanno tolta immediatamente. Di questo lo puoi accusare, ma non del resto. Che l'uso del Valenzopoli non si è mica creata lui, gliel'hanno creata gli agenti esterni. Tutto questo ha contribuito. Noi ci dimentichiamo lo scenario, ragazzi. Quindi il primo che vi mette lì a dire un miliardo e mezzo buttati, no, buttati niente, un miliardo e mezzo messi soldi veri nel club in questi anni da una proprietà che ha fatto una striscia di vittorie che non farà mai nessuno nella vita, mai, mai, e che non fa come gli altri, dice ho fatto la finale col Barcellona che aveva un miliardo e mezzo di debiti coperti dalla Liga Spagnola, ridatemi la Champions, no, non lo fa. E che poi, in balia degli eventi esterni negativi plusvalenze, ha dovuto ricostruire da capo e nel ricostruire è incappata in parecchi sbagli di gestione di uomini. Questa è l'unica critica che devi fare, non il resto. Il resto ci vuole il plauso. Il plauso a una società che mette i soldi e non si nasconde dietro scatole cinesi o ologrammi. Che anche il tanto decantato da Gravina modello De Laurentiis, il modello De Laurentiis ha portato a una causa al Napoli per falso in bilancio e una al Bari. E se parlate con quelli di quelle zone, lì vi spiegano che le squadre di calcio sono state cassaforte, dicono loro, non lo dico io, sono state cassaforte per andare a mettere a posto i debiti della Filmauro. Il modello Lotito non ve lo devo neanche spiegare, il modello milanese me lo spiegate voi. Modello romano, il modello della Roma, che ha una causa pendente per falso in bilancio e plusvalente della vecchia proprietà ancora lì ferma, quello è il modello? Modello della Fiorentina di Commisso, pace all'anima sua, che se non era per i 150 della Juventus sul mercato manco si costruiva il Viola Park, che non riescono a completare i lavori per lo stadio Franchi, che è un obbrobio da vedere. Che modello volete oggi? Sentiamo. Modello Como? Modello Como? Modello del piccolo Como? Che ieri la Champions non la faceva, ma quest'anno la fa. Quindi quest'estate si trova di fronte a l'UEFA che gli dice bene, allora questo bel buco di soldi che hai fatto per creare il modello Como, adesso vediamo di metterlo a posto. Quello? Perché quello è. Manchester City e Paris Saint-Germain. Qual è l'unica fortuna che hanno avuto? Che hanno creato delle squadre vincenti in maniera, diciamo così, artatamente dal punto di vista monetario, gonfiando, senza qualcuno che vigilasse su di loro. E noi 20 anni fa, quando la Juve è stata condannata per Farsopoli, quando ci siamo fatti harakiri nel calcio italiano suicidandoci per colpire la Juve, noi 20 anni fa eravamo il top di gamma. Non c'era Liga, Premier, manco c'era la Premier, Liga 1, Bundesliga. Top di gamma eravamo noi. E non è che sono cambiate le geografie del mondo, eh? Non è che l'Italia prima contava di più, aveva più abitanti e adesso di meno e adesso ha meno soldi perché prima ne aveva di più e lasciava acquati. Abbiamo distrutto un sistema calcio. Distrutto. E 3 anni fa l'abbiamo ridistrutto, condannando la Juve e proteggendo chi invece inseguiva ologrammi. Questa è l'Italia. E cosa fanno oggi? Hanno la Juve che fa l'aumento di capitale. E voi siete i primi. Perché assorbite come le spugne o ci cascate come i pesci d'acqua dolce. piccolo stop per noi, tra poco si andiamo.
2: Rassegna Stramba. Radio Bianco. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore, ma che è ovvio che odiava gli israeliani. Ho parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere poi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. È una storia incredibile, ha detto.
4: È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria. È andato avanti per ore la protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
5: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella Bassa Val di Susa. I militari del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto è emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
4: Nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere, col supporto e coordinamento dell'Agenzia Frontex, è stata portata a termine un'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto verso il paese di origine dei soggetti rimpatriati. A bordo del charter erano presenti 29 stranieri nordafricani, tutti scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I 29 rimpatriati avevano quasi tutti precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.
5: Dopo il via libera del Senato inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata. Il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana, tra il 7 e l'8 ottobre.
4: Il calcio: l'Argentina ha battuto 4-0 in amichevole la Bolivia a Córdoba con gol di Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e José Manuel López. Era la prima uscita per l'albiceleste dopo la finale del Mondiale persa contro la Spagna e la prima dell'era post-Messi. Leo darà l'addio ufficiale alla nazionale il prossimo 6 ottobre in un amichevole contro il Burkina Faso.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Eccolo, Juventus Credito Orlap che si è svegliato, fagli auguri, buon compleanno, Mirko Vucini! Happy birthday, happy birthday. Quella sassata contro il Milan, cos'era, la gara di Coppa Italia se non mi ricordo male, lo stadio. Mamma che gol che ha fatto, mamma che sassata. A me piacciono i tiri da... il mio gol preferito è tiro dalla distanza di controbalzo, una sassata nel 7, mamma mia. Buongiorno anche a Mario da Brucolino USA, God bless you Radio Bianconera, grazie a te Mirko sulla chat di RBN, Radio Bianconera l'unica radio che conta. E poi Luca da Genova dice, ma tutto quello che sta accadendo nel mondo, ieri i media faziosi aprono con il rosso in bilancio della Juve per vendere qualche coppa in più e ci fa le trasmissioni a criticare, ma dai, ma come, ma come. Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno, sono una ragazza da Genova. Allora, francamente, buongiorno. Io sono molto stanca di questi interisti che in televisione, sui social, non fanno altro che villantare la loro onestà perpetua nei secoli dei secoli. Allora, o questi ci fanno o ci sono, perché se c'è una squadra che ha commesso un numero di illeciti allucinante, provati, e per cui l'ha sempre fatta franca, penso che in tutto il panorama calcistico sia esattamente l'Inter. Da passaporti, patenti, plusvalenze, hanno patteggiato la qualunque. Non potevano iscriversi al campionato, hanno fatto finta di non vedere, si sono tappati occhi, orecchie e bocca. Quindi la Covisoc, che dovrebbe essere un organo di garanzia, e lasciamo perdere. Poi si sono salvati dalla Serie B semplicemente perché il signor Palazzi si è tenuto i documenti in un cassetto finché non sono andati in prescrizione, e questi vanno a fare la morale agli altri? Che gli frega loro dei nostri aumenti di capitale? Noi almeno abbiamo una società che, se non altro, i soldi veri li mette. Loro non si capisce manco da dove arrivino, hanno delle sponsorizzazioni che in Spagna addirittura non ti permettono neanche di mettere nella maglia. E questi si permettono di far la morale, ma qualcuno che gli spieghi com'è la realtà nuda e cruda ci sarà prima o poi? No, di prima o poi al pattino arriveranno anche per loro, perché noi siamo veramente stanchi di pagare sempre per tutti. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, Maria Grazia, da Genova? Da Genova?
1: Sì, sì, no? Confermo.
0: E da Genova, Maria Grazia? Okay. No, perché poi se sbaglio viene giù. Già l'altro giorno ho sbagliato, è venuto giù il mondo. Cosa devo aggiungere? Niente. Massimiliano da Roma. Lobotka farebbe comodo a Spalletti, ma con l'opzione di rinnovo il Napoli eserciterà al 100%. Soprattutto se sentono che il giocatore potrebbe interessarci. Raum pure non sarebbe male. Bisogna andare ad occupare i ruoli in cui siamo scarsi, o peggio ancora scoperti. Il nome che servirebbe come il pane deve essere in cima alla lista di parametri zero è Çalhanoğlu. Massimiliano da Roma, io ti voglio bene, Massi, però ti sfugge un particolare. Çalhanoğlu guadagna 6,5 più bonus, ha chiesto 7,5 più bonus, altrimenti va via parametro zero, li vuole guadagnare da altre parti. Noi l'unico stipendio da 7 che diamo, e non è 7,5 più bonus, è Ildiz, gli altri devono star sotto, quindi è impossibile. Se vuole quelle cifre lì, è impossibile. Roby scrive, l'Inter deve ringraziare il campionato italiano che insabbia tutto, altro che Champions al posto del City. Sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Claudione, sono Giacobbe da Bari.
0: Ciao, allora, Giacobbe.
7: Quando abbiamo vinto i 9 scudetti, il proprietario era Elkan, il presidente Agnelli.
0: È così,
7: il proprietario è sempre stato Elkan, però Claudio, si dice dalle parti mie, a lavare la testa agli asini si perde tempo e sapone. Ciao a tutti e forza Juve.
0: Ciao, forza Juve anche a te, grande ritorno del sindaco, il sindaco Bassi, direttamente dalla Romagna. Ciao sindaco, come stai?
8: Ciao, buongiorno, bene, grazie. Ciao.
0: Perché non riesce a passare questo messaggio che comunque in questi anni il proprietario è sempre stato Elkan, anche quando abbiamo vinto? Perché non passa questo messaggio?
8: Come non passa questo, ed è grave, come non passano tanti altri messaggi, perché c'è una narrazione, una comunicazione di parte disonesta che quotidianamente ci ammorba danni, facendo sempre solo un tipo di narrazione. Ad esempio, in questi giorni si è parlato dell'ennesimo caso plusvalenze, mandragore e via, ma resta che è una cosa vergognosa. Sono andato a riprendermi con la memoria e non solo, sabato 21 gennaio 2023, quel quotidiano bollettino di una delle società milanesi più che altro, che titola Juve stancata. Oggi cosa dovrebbe dire? La società che è proprietaria della Juventus, quello che sta facendo ora, lo fa da oltre un secolo. Ci sono società in Italia che la cui proprietà passa da un fondo di investimento all'altro e i tifosi, i giornalisti che accompagnano la narrazione di queste gesta, non hanno mai visto in faccia chi rappresenta la proprietà. Cambia la proprietà senza che sappiano individuarla.
0: Se per quello non l'hanno visto neanche a Milano sull'affare San Siro in faccia la proprietà.
8: Appunto. No, cioè, è qualcosa di incredibile, di inaccettabile. E noi?
0: Però poi sindaco, siamo sempre lì, bravo, tu parli di narrazione. Io me lo ricordo quando Zanga aveva i problemi nei bilanci, cosa scrivevano i giornali. Ha fatto tre nuovi sponsor, bravi, è un genio del marketing, tre nuovi sponsor, altro che, guardate Zanga, tre nuovi sponsor dalla Cina. Sì, peccato che da 90 milioni sono scesi a 3. Tu hai mai visto uno sponsor da 90 milioni scendere a 3 l'anno dopo e defilarsi? E allora forse erano un po' farlocchi. E invece è stato raccontato come un merito, bravissimo. E invece quando poi arrivano i soldi veri di una famiglia come quella Agnelli Elkan dentro la Juve 250, diventa... Ma si può fare? Come si può fare?
8: Qualcuno dovrebbe ricordare, ma occorrerebbe una sorta di alfabetizzazione anche per tanti giornalisti che stanno dicendo, secondo me consapevolmente, se no sarebbero dei totali incapaci, delle bugie quotidianamente. Adesso qualcuno narra in modo, come dire, enigmatico, dubbioso, i 60 milioni che diventeranno fino a 250 dopo l'assemblea del 3 novembre degli azionisti di aumento di capitale di Exxon. La Juventus, qualcuno ricorda che ha un patrimonio che gli altri si sognano, un patrimonio fatto di strutture che sono il frutto di scelte indirizzate dalla proprietà, dal management.
0: È una garanzia. Sindaco, bravo, hai toccato un altro tasto. Cioè, ieri, sai che scontro? Ieri, guarda, non faccio i nomi e cognomi perché non voglio veramente mettermi... Lasciamo perdere, come diceva De Sica Sordi nel famoso film, lasciamo veramente perdere. Però... io mi trovo sempre, quando sono nei famosi salotti, di fronte a quello che dici tu. Cioè, è un giornalista che sta dicendo cose ma alcune non le sa o lo sta facendo apposta? Perché la linea è sottile, a me mi irrita questa cosa qua. A un certo punto mi dico, ragazzi, ma la Juventus ha un patrimonio di immobili, solo la Juve in Italia, gli altri non ce l'hanno. E beh, cosa vuol dire? Li devi vendere. No, non è che li devi vendere. A parte il fatto che se uno vuole domani lo vende, sono soldi. Cosa serve il patrimonio immobile? Ma il patrimonio immobile ti dà garanzie. Il patrimonio immobile non è sono in difficoltà, mi invento uno sponsor cinese. Il patrimonio immobile è... parte con un azionista che rimette, ma se l'azionista vuol far uscire dei bond, se l'azionista vuole chiedere un prestito, ha un patrimonio immobiliare a garanzia. È serietà.
8: Tra l'altro oggi stiamo leggendo questa rincorsa a trovare 5 stadi adeguati per gli europei del 2032. Devono essere entro marzo, ci vuole il progetto, eccetera, e devono essere finiti entro il 2031. E io leggo di idee faraoniche 300 milioni qua, 400 là, il progetto è, e sarà pronto entro 3 anni. Ma non è neanche una barzelletta, una roba del genere. Sarebbe sufficiente dire andiamo a copiare da chi lo ha fatto, perché oggi c'è uno stadio che risponde a tutti i requisiti, dall'inclusività alla sostenibilità, eccetera, eccetera. Ed è quello della Juventus, il J-Medical, lo stadio stesso, il museo, tutte queste strutture che ci mettono ai vertici del calcio, di come si struttura e si gestisce una società a livello europeo. Noi siamo anche quelli, io vorrei chiedere a qualcuno, ecco tu dici nei salotti, chi ci ridà quei malcontati 70-80 milioni che di cui qualcuno ci ha depredato quando ci hanno penalizzati nel 2023? In Champions è andato il Milan, quel esatto. Posto era il nostro, per esempio, anche perché altra alfabetizzazione. Ripetiamo insieme, le plusvalenze si fanno almeno in due, l'Udinese viene assolta, noi siamo stati immediatamente condannati. Ma che roba
0: ripetiamo è? Insieme, ripetiamo insieme sindaco, ripetiamo insieme, Iva anche tu, dai, le plusvalenze si fanno in due.
1: In due,
0: le plusvalenze si fanno in due. Le plusvalenze si fanno in due. Le plusvalenze si fanno in due. Altrimenti non può essere una plusvalenza. Il plus dove sta se nessuno te lo valorizza?
8: Allora, abbiamo
0: sindaco, hai l'applauso di Marco da Crema, che è il nostro archivio ufficiale della segna stampa, che appena tu hai citato me l'ha mandata alla pagina Gazzetta. Juve stangata, meno 15, ma il club non ci sta, una palese ingiustizia, 2 anni a Agnelli e 30 mesi a Paratici. Peccato che sono stati assolti tutti
8: e insieme a Mandragora, insieme a Mandragora nella foto del trasferimento all'Udinese c'era Marotte, comunque hanno pulito gli altri. Però vabbè, questo... perché questa, anche questa è una realtà. Come lo stato in cui versa il calcio italiano e ci vengono a fare la morale. Io posso sommessamente, umilmente dire che non accetto la morale da nessuno di questi. Guardiamo la situazione della Federcalcio. Avremo la giunta del CONI il 6 o no, probabilmente il 6 di ottobre, che dovrà decidere in base alla possibilità di commissariare la Federcalcio. Che cosa succede ieri? La capodelegazione, la Bianchieri della Federcalcio, si dimette da questo ruolo, ma resta vicepresidente vicario del CONI. Finora non ha mai votato come il presidente, per capire la coesione, in modo che, venendo meno il conflitto di interessi, in giunta potrà votare contro il commissariamento di Malagò.
0: Certo.
8: Siamo a questi livelli qui e ci vengono a fare la morale. Dai.
0: No, ma te ne aggiungo un'altra deliziosa, che forse tu non hai colto. Perché in tutto questo bailama da Gagliani commissario, tutte le idee fantastiche, allora io ti dico come finirà. Volete sapere come finisce questa storia? Allora, la commissariano la Federcalcio, perché la commissariano matematico, vanno al commissariamento, commissariano, mettono l'omino di turno a fare il cioppino per un annetto, il tempo che ci vuole per riandare ad elezioni, Malagò si fa la tessera da Federcalcio e si rifà a rieleggere. Così finisce, finirà così. Perché noi sia sta roba qua, sindaco. Allora, giusto, no, uno mi ha scritto, no. Allora, ragazzi, non scrivete in esattezza e poi mi fate arrabbiare. Allora, poi veramente mi fate arrabbiare, mi conoscete, mi arrabbio per poco. Il GIP di Roma, Agnelli non ha patteggiato un bene amarito niente. Il GIP di Roma, il GIP è il giudice delle indagini preliminari. L'inchiesta Prisma, le plusvalenze e le manovre stipendi della Juve non sono neanche andate a processo. Il GIP di Roma ha archiviato ha archiviato, chiudendo definitivamente il procedimento per gli esponenti dell'azienda Juve e confermando che la Juve non è mai stata tra gli indagati. Giustizia ordinaria. Questo vuol dire che bastava aspettare, come si è fatto per altri, la giustizia ordinaria, cosa che hanno fatto con Napoli e Roma, perché la giustizia ordinaria di Napoli e Roma ancora non ha finito, la giustizia sportiva ha già archiviato. Quindi se invece che, cos'è che era 3 ottobre, quando è che era stangata Juve? Che data era il sindaco stangata
8: Juve? 21 gennaio del 2023.
0: 21 gennaio, perfetto. E poi siamo arrivati a 10 a Juve-Empoli, che era primavera. Quindi, se invece che da gennaio e primavera far star sull'altalena la Juve per poi massacrarla, avessero aspettato, si sarebbero resi conto in questi anni che l'Udinese assolta, la Juve assolta, questo assolto, quell'altro è archiviato, Juve mai indagata, esponenti archiviati, e non avrebbero fatto niente alla Juve dal punto di vista sportivo. E invece no. In tutta vuoi sapere come finisce questa, tutta questa faccenda? Che Napoli e Roma verranno dimenticati, archiviati, non luogo a procedere, prescrizione, tutto quello che vuoi tu. La Juve è già stata archiviata da tempo e alla fine di tutta questa vicenda delle plusvalenze rimarrà che la Juve è stata disintegrata nel 2023 dalla giustizia sportiva. Questo rimarrà. E allora io dico, con tutti gli errori e gli sbagli di gestione di uomini che può aver fatto, e speriamo non farà più, l'ingegner Elkan, tutte ste robe qua avrebbero buttato giù pure un elefante. E invece la proprietà della Juve è ancora lì che mette 250 milioni. Sono 500 miliardi delle vecchie lire. E quando le metteva Massimo Moratti, me lo ricordo molto bene, aveva la federazione che diceva non posso mandare in B l'Int perché Moratti ha messo 600 miliardi. Oggi li mette Elkan e dicono ma la giustizia sportiva. Prego?
8: C'è una...
0: Questo è...
8: C'è una frase di un politico, la pronunciata, si chiamava Enrico Ferri, l'ha pronunciata nel 1889, a proposito del codice di procedura penale, processi e così via, ha affermato: il rispetto delle regole è la miglior garanzia degli onesti. Tradotto per dire, un processo, un'indagine, prima che individuare, colpire, punire il colpevole, deve garantire e tutelare l'innocente, chi non ne ha colpa. Quindi la giustizia sportiva, da questo punto di vista, quante volte ha disatteso questa massima in questi anni? Sempre a senso unico. Ma quanto dovremo sopportare ciò? E quello che tu affermavi ora, io no, l'ho ascoltato e apprezzato tantissimo, perché dimostra la solidità di una proprietà che, a differenza di altre che si squagliano tra bugie, impalpabilità da una parte all'altra del mondo, e la Cina e non si capisce bene cosa, l'America, i fondi, ecco, noi abbiamo un'altra faccia, un'altra porta, e dobbiamo essere orgogliosi di questo, oltre che, lo ribadisco, essere gli unici oggi che anche a livello strutturale rispettano e sono di esempio nei confronti dei parametri europei. Non conta neanche questo per qualcuno.
0: Tra l'altro, e così chiudiamo il cerchio, la Corte di Giustizia Europea ha dato ragione a Daniele Arrivabene, che adesso se ne tornano al TAR perché è ingiustizia sportiva quella che hanno subito, tra l'altro. Quindi di che cosa stiamo parlando? Perché secondo te il sindaco Sergio da Battipaglia mi manda le foto del mare e dice qua si sta bene? Perché? Perché mi vuol far del male a me e a te che in questo momento non abbiamo la foto del mare? Ma perché? Che ci vuoi fare invidia? Ivo, mandaci. È come se adesso Ivo ci mandasse una foto della sua cabina di regia piena di dobloni, di lingotti d'oro. Com'è la cabina di regia?
8: Noi però, partendo dai nostri tifosi, dobbiamo continuare
0: sindaco. Aspetta, sindaco, c'ho Yves, cioè quando interviene Yves dobbiamo, il religioso silenzio, Yves.
1: È una cabina con un mixer, quattro computer, sei monitor, eccetera, eccetera.
0: Cioè, eccetera, eccetera, eccetera, cos'è?
1: Vabbè, cos'è, c'è i telefoni, i microfoni...
0: E faccela vedere! Non si può far vedere.
1: Sì, mando una foto adesso.
0: Scusa se ti abbiamo disturbato, scusa se ti abbiamo disturbato dalla pennichella delle 10:24, scusaci, Dicevi sindaco?
8: No, dicevo che noi, a partire proprio da noi, da quella rete diffusissima e ricca di passione, di cuore dei nostri tifosi, dobbiamo in ogni circostanza ribadire quello che ormai è diventato un mantra, ma non secondo me tanto oppure non solo per colpire noi, ma perché non si parli delle debolezze, delle inadeguatezze societarie, sportive, economico-finanziarie degli altri competitor della Juventus. Perché intanto che si faccia e si cambia obiettivo, che guardino in casa loro, che facciano strutture adeguate, che mettano a posto i compiti, i conti, facendo i compiti a casa, che diano una struttura societaria certa e duratura nel tempo, quelli che ci vogliono fare la morale che noi non accettiamo.
0: Questo è sindaco. Ci sono un sacco di messaggi per te, attenzione. Ah, Marco da Imola ti saluta perché è conterraneo, però Massa Lombarda e Imola sono vicine? Sono vicine?
8: Confinano.
0: Addirittura confinano, attenzione. Ah, c'è dell'antagonismo, c'è della rivalità.
8: No. Buon vicinato.
0: Buon rapporti di buon vicinato, fino a che uno non pesta al giardino dell'altro. Allora, domanda per il sindaco di Marco da Crema, attenzione, per il sindaco uomo di istituzioni, nella malaugurante sorte che Malegò venisse destituito, con quale credibilità valuteremo gli atti futuri, ma anche quelli passati del procuratore federale Chinè, visto che le conclusioni a cui era arrivato portavano all'archiviazione delle anomalie dell'elezione di Malagò?
8: Io credo che rispetto al giudizio assolutamente negativo nei confronti dell'illustrissimo signor procuratore federale, questo non aggiungerebbe niente. Cioè, ce n'è talmente tanta della macinata che non c'è bisogno di quest'ulteriore conferma. Che sarebbe in coerenza però con le decisioni completamente incomprensibili, per essere gentili, di una serie di anni che hanno visto però a senso unico cercare di salvare, di salvaguardare, di valorizzare, di rafforzare lo status quo gestito da persone che dovevano farsi da parte, non fosse altro che per il fatto che da solo tre volte che non andiamo ai mondiali, che non abbiamo un'idea, che a mio avviso c'è uno spartiacque, lo voglio dire in modo appassionato più che razionale. 2011, Paggio e 50 consulenti, 900 pagine, aspettano tre ore per essere ricevuti un quarto d'ora. Metteremo 10 milioni per sviluppare questo progetto, non è mai successo, lui ha preso ed è andato a casa. Lì bisognava davvero rovesciare, buttare per aria il cappello, rovesciare il tavolo e cambiare tutto. Il declino invece, che per noi in modo colpevole da parte di qualcun altro si è penalizzato dal 2006, si è rafforzato e riguarda tutto il calcio italiano. Attenzione, anche lo sport nel proprio insieme, se il maggior sport, quello con più seguito, con più soldi, con più tesserati, è ridotto in questo stato. Altro che lasciamo fuori la politica, questa è politica, la più deleteria, è gestione del potere, e hanno un avversario, un nemico, si chiama Juventus.
0: come cioè, 90 minuti di applausi, ma solo status quo o anche qui quo? Qui quo qua? Tutti e tre o solo uno?
8: Tutti e tre.
0: Senti, ho ricevuto la foto di ma perché la mandi a me? Scusa, ma dai, che triste. Ma nello sgabuzzino me l'hanno messo Yves, invece che la grande regia gli hanno messo uno stanzino piccolino, tutto ammassato. Ci sono un sacco di cose di macchinari, però manca il regista. Yves non c'è in questa foto, non so perché. Fa da solo, le macchine vanno da sole.
1: No, devo fare la foto.
0: Cioè non hai neanche uno che ti fa la foto.
1: Sono tutti in giro, sì. Qua in redazione.
0: Sono tutti in giro. Povero Yves, l'hanno lasciato da solo nello sgabuzzino. Sono tutti in giro, sono tutti in giro. Come se la ride il sindaco. Bravo sindaco, che al rientro dal campionato devi giocare col Cagliari che non c'ha De Jola, che sei infortunato, Che fortuna, sì, che hai.
8: Però sarà sostituito da Mina, che è un giocatore di un'antipatia unica.
0: È quello che mi preoccupa. Mi preoccupa la pigna di Mina. La pigna di Mina, anzi la gomitata alta stile Alcaraz, mi preoccupa alquanto. Ma come, scusa, in conclusione, queste tre settimane di sosta, scusa, non te l'ho ancora chiesto, come stai vivendo sta sosta? Ti rompi le balle? Come la stai vivendo sta sosta?
8: No, niente di particolare. Non mi interessa molto, non mi interessano molto le sorti della nazionale. Mi ha fatto piacere la recente vittoria in Svezia, mi pare, della Juventus Women in Champions League. E guarderò con simpatia la nazionale di Baldini in Armenia.
0: Ah, in Armenia?
8: Quello sì. Quella d'esempio,
0: ma resto... Scusa, mi dai l'occasione. Però ragazzi, no, lo dico, a me arrivano un sacco di segnalazioni, no? Che partono sempre con, hanno detto, sì, però ditemi chi, almeno, cioè, almeno contestualizzano, sennò poi magari rispondo senza sapere che sto rispondendo, però mi ha scritto che hanno detto, non so chi, o meglio, hanno tirato fuori sta polemica, mettiamola così, per cui il Milan, l'Inter e la Juve, no, che hanno le squadre nel campionato di Serie C, la Juve alla Next Gen, siccome c'è la sosta della nazionale e sono via i nazionali, devono far allenare i giovani con la prima squadra e quindi non giocano le loro gare di campionato, falsano il campionato, vergogna. La Juve avrebbe fatto 0-0. La Juve avrebbe fatto 0-0 con Desenzano due giorni fa e questo weekend gioca. Non so le altre, ma la Juve gioca.
8: Al momento mi risulta che il rinvio l'abbiano accordato solo all'Inter. Però.
0: Ecco, ok, perfetto. Allora ho capito tutto. Ho capito tutto. Però hanno messo dentro anche il Milan e la Juve.
8: Okay? No,
0: la Juve
8: solo ha fatto 0-0.
0: No, perché la Juve ha fatto 0-0 col Desenzano qualche giorno
8: solo fa. L'Inter con la motivazione, perché durante la sosta delle nazionali questi ragazzi devono allenarci con la prima squadra. È qualcosa che neanche in un incubo andrebbe pensato. Questi hanno accordato il rinvio di due partite.
0: Perfetto. Quindi ci siamo capiti come funziona la Federazione Italiana Gioco Calcio, perché la Juve ha i giocatori che si allenano con la prima squadra e giocano le loro partite di Serie C. Hanno appena fatto 0-0 e adesso giocano la prossima. Giusto per chiarire, adesso non so da chi venga questa polemica, però un bel tacer, com'è detto, un bel tacer, non fu mai scritto, non fu mai detto, com'è?
8: Sì, non fu mai scritto.
0: Non fu mai scritto, ecco, perfetto. Allora, vabbè, poi c'è, come al solito, c'è tripudio, sindaco, non vedevano l'ora, qualcuno che ha preso aspettativa, uno si è dato malato, hanno inventato scuse dal lavoro perché c'eri tu, volevano stare a casa. Io non so, l'effetto che fai sulla chat di Reviene Radio Bianconera è abbastanza imbarazzante. Roberto da Seniga Brescia dice: mi hanno detto che la FIGC sta pensando di mettere sotto indagini le società fondate prima del Novecento che hanno gli stadi di proprietà e che non vincono da 10 anni. Ne sai qualcosa? No, non ne so niente al momento. Va bene, dai. Devi aggiungere qualcosa, sindaco? Ci salutiamo.
8: Come vuoi tu, per me è sempre un grande piacere. No, cioè, forza Juve, sempre.
0: Fino alla fine. Va bene così. Speriamo di no, speriamo che non ci sia mai la fine, che ci sia un nuovo inizio. Con i dobloni dell'ingegnere, non solo. Yves, grazie. Sindaco, grazie. Alla prossima settimana. Noi ci fermiamo. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
4: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Perso Giacomo Raspadori e smaltito il prezioso successo sulla Turchia, in casa Italia è tempo di focalizzarsi sul prossimo impegno contro la Francia in programma domani. Davanti a Blues di Zidane tornerà sicuramente dall'inizio Moise Kean. In Francia voleranno solamente 23 azzurri sui 32 a disposizione.

0: Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei Lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. Il tennis, buona la prima per Luciano Darderi, l'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo, grazie alla vittoria contro Casper Ruud, testa di serie numero 6 per 7-6, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Una buona prestazione da parte di Darderi che, sfruttando anche le condizioni fisiche non al top di Ruud, dopo aver vinto al tie-break il primo set ha dominato il secondo. Per il numero 19 al mondo arriva la 36esima vittoria del 2026. Il basket esordio da sogno per la massima Roma che domina contro il Cluj nella sua prima partita della storia in Eurocup. I padroni di casa mandano 5 giocatori in doppia cifra guidati dai 16 di Matt Ryan per il primo successo del nuovo club della capitale. Sconfitta onorevole invece per BC Roma che al suo debutto assoluto in Europa viene battuta solo nel finale da una delle favorite come il Başakşehir di coach Sasha Georgievich. A 20 anni di distanza dall'ultima gara europea, Napoli festeggia invece il ritorno sul palcoscenico continentale con una grande vittoria, battendo i campioni in carica di Burg. Niente da fare per Tortona, battuta da Riga. Ciclismo, quella di sabato al Giro dell'Emilia sarà l'ultima corsa di Nairo Quintana. Il corridore colombiano ha annunciato l'addio alle corse a 36 anni. Il 6 ottobre 2012, vincendo in cima la salita di San Luca a Bologna, Quintana scrisse uno dei primi capitoli della sua carriera che lo avrebbe portato a diventare uno degli scalatori più forti del ciclismo mondiale. Nel 2014 conquistò il Giro d'Italia, diventando il primo colombiano e il primo sudamericano a vincere la Corsa Rosa. 2 anni più tardi vince anche la Vuelta, arrivando davanti a Chris Froome. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Rassegna stampa.
4: Attenzione, attenzione, un sacco di messaggi che stanno arrivando, che sono arrivati, che arriveranno, e allora diamo soddisfazione il più possibile, come sempre. Claudio da Pistoia dice: volevo ribadire come tifoso che non è che assorbiamo come spugna, ma

0: il fatto che il tifoso della Juve si senta abbandonato dalla Juve, vedendo in questi ultimi anni tutto quello che ci hanno fatto, e vedere la tua squadra del cuore non fare nulla, che viene naturale avere paura, no? È la società che ci deve dare un segnale. E non è, non avevo capito, ma la Sabaudia non te lo darà mai quel segnale lì, accontentati di quelli che ti diamo noi, attenzione. Massimo scrive: ma visto che Elkan ha messo tantissimi soldi senza vincere in questi ultimi anni, possiamo fare anche noi come la Prescrittese, gridare al mondo non abbiamo vinto perché loro rubano e rivogliamo indietro i trofei? No, non è nel nostro stile chiedere roba ad altri, assolutamente, credo che non lo faremmo per nessun motivo al mondo. Parlano della Juve, scrive Marcello, in sti salottini televisivi, si mangiano il fegato perché tutti remano per distruggere la società e Elkan ci mette i soldi. Loro campano passando da un fondo all'altro, senza parlare dei falliti cinesi poi. Attenzione, il presidente, non di tutti noi, ma dei piccoli azionisti, Paolo Aicardi, eccolo qua. Ciao Paolo, come stai? Bentrovato.
1: Ciao, ciao, buongiorno, grazie a te dell'invito e degli ascoltatori che ci ascoltano.
0: Ci mancherebbe altro. Ma sai che sono già arrivate, io t'ho solo annunciato e sono già arrivate le domande, è incredibile. E ti faccio subito la prima, che mi sono chiesto anch'io ieri: ma tu, in qualità di presidente dei piccoli azionisti, cioè lo scopri dai giornali o lo sai prima che mettono dentro 250 milioni?
1: Lo scopro dai giornali, perché fin tanto che il Consiglio non ha preso la delibera, la delibera non esiste, e quindi non solo non c'è motivo di parlarne se non al bar, perché il bar è l'unico posto dove secondo me è consentito parlare di tutto, ma anche perché, essendo una società quotata, l'argomento aumento di capitale è uno dei più importanti tra gli argomenti price sensitive, e quindi correttamente deve essere tenuto riservato fin tanto che non ha tutti i crismi dell'ufficialità, cioè la delibera, certo, del CDA.
0: Cioè non è che ti è arrivato un messaggino dalle stanze internet e hai detto: uè, no, Paolo, bisogna cacciare i soldi anche a sto giro.
1: Assolutamente.
0: Perché lo sai che devi cacciare i soldi anche a sto giro, eh?
1: Lo so, e ahimè, sottolineo, ahimè, li cacceremo, cosa dobbiamo fare? D'altronde non è come un giorno un tale ha detto, non è un taxi che si può salire e scendere quando si vuole. Se,
0: insomma, nel caso, se io volessi fare un po' di se voglio fare un po' di speculation, compro quando è bassa, vendo quando è alta.
1: Questo è un criterio. Dopodiché noi dobbiamo farci tutti quanti la domanda: se noi siamo azionisti della Juventus perché è un titolo alla stregua di tutti gli altri titoli quotati, mi comporto in un certo modo. Se sono tifoso, sono un tifoso che ha anche delle azioni, sottolineo anche delle azioni, mi comporto in un altro. Se sono un tifoso azionista, mi comporto magari in una via di mezzo. Ecco, questo è un po' il mio parere.
0: Bravo Paolo, perché ieri ho avuto una discussione nei salotti che tu conosci per bene, perché a un certo punto mi ha fatto vedere una grafica: ma lo sai che se uno ha comprato le azioni della Juve quando è stata quotata in borsa e ce le ha ancora oggi, il suo rendimento è stato zero? E gli ho detto: scusa, ma se io sono un piccolo azionista sono un tifoso e quindi non me ne frega niente, se sono un grande azionista sono la Exor e quindi sono la proprietà che mette i soldi suoi, ma dov'è il problema?
1: Sì. Certo, peraltro bisogna anche un po' circostanziare la posizione di Exor, perché con tutto, pur in considerazione del fatto che negli ultimi anni, come tutti i giornali hanno riportato in modo corretto, se questo ultimo aumento di capitale, la delega fosse esercitata al 100%, degli ultimi 5 anni, 6 anni, quelli che sono Exor, gli aumenti di capitale sarebbero circa varrebbero circa 1,5 miliardi. Exor avrebbe messo circa 1 miliardo. È altrettanto vero che rispetto al portafoglio di Exor siamo sotto il 2%, per cui non voglio fare paragoni, però diciamo che è come se tu avessi 1.000 euro in tasca e la partecipazione della Juventus, 100 euro in tasca, e la partecipazione della Juventus vale meno di 2 euro. Quindi sì, immaginiamo sì, un po' cosa conta l'investimento Juventus, certo, dal punto di vista finanziario, certo, per Exor.
0: È solo un racconto come al solito per andare in mandare in crisi i tifosi della Juve e dirgli: hai visto, soldi buttati per grandi insuccessi. Ma veramente abbiamo fatto anche 10 anni di grandi successi in questo periodo. Poi magari negli ultimi anni sono state sbagliate delle scelte.
1: Io sono d'accordo con te. Io non credo che noi siano soldi buttati, perché è vero che i tifosi interessa poco, oppure hanno tutti, noi compresi, ci mettiamo anche noi due nel medione nazionale, abbiamo un po' la memoria corta, però è altrettanto vero che noi oggi abbiamo un patrimonio immobiliare di assolutamente all'avanguardia di proprietà, che è contabilizzato a bilancio probabilmente a un quarto del valore e che rappresenta un'eccellenza a livello mondiale, perché qual è quella squadra di calcio mondiale che ha, oltre allo stadio, due centri di allenamento, un centro medico che è un'eccellenza mondiale, perché il J-Medical è un'eccellenza mondiale di tutti gli sport, l'albergo, e a quanto pare finalmente adesso faremo anche il secondo stadio, nessuno, quindi questo certamente ha un grande valore. Dopodiché, come dicevi tu, abbiamo fatto anche 10 anni dove su 27, su 30 trofei mi pare ne abbiamo vinti 21, e fare l'unplan insomma è complicato. Quello che secondo me disturba, e poi ho finito il comizio così mi fai le altre domande, è che a noi tifosi non piace negli ultimi 5 anni il management che la proprietà ci ha proposto. Cioè non piace, noi abbiamo in mente altre persone, la nostra storia è la prova che noi siamo sempre andati bene con un certo tipo di management e di persona. Ad esempio, e chiudo veramente, noi siamo sempre andati bene con 2 uomini al comando, perché quando c'era Boniperti, noi ci ricordiamo bene che c'era anche un signore straordinario che si chiamava Pietro Giuliano, che faceva all'epoca si chiamava segretario generale. Poi abbiamo avuto Marotta e Mazzia, prima abbiamo avuto Moggi e Giraudo, quindi a noi l'idea del un uomo solo al comando non ha mai portato bene, e questo è un fatto di cronaca. Dopodiché noi avevamo in mente altri profili, altri nomi.
0: Adesso scusa, adesso che abbiamo? Carnevali?
1: E nessuno.
0: E nessuno?
1: E nessuno.
0: Ah, quindi Carnevali non va bene anche adesso?
1: Che non è Ulisse, no, è proprio nessuno, nel senso che è nessuno. Non abbiamo nemmeno il presidente, abbiamo il dottor Ferrero che è un bravo professionista, molto sabaudo, nell'accezione positiva del termine, ben inteso.
0: Cioè, però tu mi stai dicendo.
1: Noi avevamo in mente, noi abbiamo in mente Platini presidente, Del Piero presidente, abbiamo in mente, noi pensavamo che l'ingegnere, avendo avuto in eredità dal nonno questa montagna di aziende, di soldi, prendesse 50 milioni e mettesse Guardiola allenatore, Platini presidente e anche Carnevali amministratore delegato, ma con Platini presidente e Guardiola allenatore. Allora la narrazione, come dicono i fighi adesso, cambia totalmente, no? Chi dice più niente?
0: Quindi tu vorresti Del Piero presidente, dai, tanto per capirci. Vuoi Del Piero?
1: Io voglio Platini presidente, non Del Platini. Piero. Platini.
0: E perché non Del Piero?
1: Perché secondo me Del Piero non ha lo standing presidenziale al momento giusto, cioè non lo vedo ancora preparato al ruolo. Dovrebbe fare, secondo me, un po' di apprendistato in qualche azienda, in qualche società, per capire come si fa. Perché il fatto che lui sia stato non un fuoriclasse, di più nel mondo del calcio e una obiettivamente leggenda, super leggenda della Juventus, però lui in consiglio di amministrazione non c'è mai stato. Cioè, lui come si gestisce un'assemblea degli azionisti non lo sa, come si legge un bilancio non lo sa. Cioè, io penso che da questo punto di vista lui abbia delle lacune da colmare. Quindi che oggi sia inadeguato rispetto al ruolo, ma che possa colmare queste inadeguatezze, perché è un ragazzo intelligente, soprattutto è un ragazzo che studia. Quindi sono convinto che nel tempo Platini è già fatto. Cioè, ha fatto il presidente dell'UEFA e quindi è già formato da questo punto di vista. E qualche sassolino nelle scarpe da togliersi nei confronti di Ceferini e della FIFA.
0: Quello che ti riga il sassolino. Attenzione, tra le tante, Camillo dice: puoi chiedergli a Paolo qual è la soglia minima per diventare piccolo azionista, che magari ci faccio un pensierino?
1: Un'azione.
0: Una? Basta.
1: Una.
0: Vabbè, ma scusa, ma mi costa di più il fascicolo da aprire, costa 1,70 un'azione.
1: Sì, certo.
0: Scusa.
1: Deve con la sua banca le spese di gestione.
0: Sono più le spese di gestione. Se mi compri un'azione, compra almeno, che ne so, 1000, perché sennò non voglio farmi gli affari tuoi, però insomma,
1: suggerisco un numero superiore a 1.
0: Sì, se no
1: però tecnicamente, a domanda, quant'è il minimo? 1.
0: Sì, tecnicamente è quello, così come quante azioni devo avere per poter parlare in assemblea? 1.
1: Una. Anzi. Una. Basta anche la delega di un azionista che non ci va, che la date.
0: Esatto. Quindi zero. Ma vi fanno ancora parlare quest'anno o c'è censura?
1: Penso di sì, però secondo me se continuiamo su questa strada, io credo che un rischio ci sia.
0: Cioè, su questa strada
1: qua? Perché le ultime assemblee ci sono stati attacchi forti, secondo me alcuni motivatissimi, quelli a livello personale secondo me non sono mai motivati, perché entrare nel merito della persona fisica per apostrofare le persone dal punto di vista personale, no.
0: Cioè tu dici che vogliamo il rischio di parlare dell'eredità Agnelli, insomma.
1: Ma guarda, le assemblee della Juventus sono anche sotto certi punti di vista abbastanza folcloristiche, perché si sentono interventi di tutti i tipi. Negli ultimi anni che le cose sono andate male, ci sono stati anche interventi molto pesanti, indirizzati personali contro il presidente, contro chi ha fatto l'amministratore delegato, ma a livello personale, perché se uno dice lei nella sua qualità di amministratore delegato, secondo me dal punto di vista professionale è un incapace, è un'opinione di un azionista su un ruolo che la persona ricopre. Come se uno dicesse lei secondo me è un bravo o un cattivo giornalista, do un'opinione su un aspetto professionale mio. Se invece uno dice lei è tonto, no, quello non glielo puoi dire. Questo è il punto, no? Cioè, non puoi insultare una persona o attaccarla dal punto di vista personale, questo non va bene. Negli ultimi anni abbiamo sentito anche quello, e secondo me, a parte che si qualifica negativamente chi lo fa, però sono tutte cose che si sono verificate con manifestazioni non da assemblea degli azionisti. Diciamo la cosa
0: della Juve, tra l'altro. Dai ragazzi, un po' di stile teniamolo. Senti Paolo, per chiarire con i nostri azionisti e non solo tifosi della Juventus, non è che adesso al 3 novembre entrano dentro 250 milioni e compriamo Messi, perché non funziona così, no? Spieghiamolo, perché sennò.
1: No, questi 250 milioni, intanto 60 li hanno già spesi perché bisogna mettere a posto il bilancio che li ha persi 66, e quindi i primi 60 sono già spesi. Ne rimangono 190, io spero che in questi 190 ci sia anche il finanziamento del secondo stadio, perché io credo che la squadra Women Serie A e Champions e la Next Gen possano costituire, come hanno già fatto, non solo un ottimo bacino per i ricavi pubblicitari che sono molto in crescita su tutti i due settori, ma anche una fonte importantissima di trofei con la squadra femminile e di bravi giocatori con la Next Gen. Perché parliamoci chiaro, il problema del calcio italiano è che non è la tessera di Malagò o Mancini, che sono argomenti importanti, ma che non è che l'industria del calcio non produce più calciatori italiani, e quindi bisogna farci tutti un po' una riflessione. Questo è il punto. L'industria non produce
0: più calciatori italiani. È una riflessione che ho fatto ieri sera guardando la partita di Champions delle Juventus Women, che hanno vinto contro l'Hackett in Svezia per 3-0. Noi reduce da una partita persa con il Benfica di Champions League femminile all'Allianz Stadium, dove c'erano solo 3.100 paganti, quindi è inutile aprire lo stadio perché sono più i costi di gestione se arrivano in 3.000. La squadra svedese,
1: lo stadio da 5.000 lo facciamo pieno.
0: Bravo, la squadra svedese aveva il suo bello stadio moderno da 5.000 pieno, tutti con la sciarpa svedese, e hanno fatto il loro incasso, erano contenti, e a vedere la partita vedere lo stadio pieno.
1: E l'altra cosa è che è vero che tu avevi 3.000 persone che pagavano anche un euro, se non ricordo male. Altra cosa è dire, tu con l'abbonamento alla Juventus hai anche l'abbonamento alla Champions femminile, cioè non devi nemmeno pagare l'euro. Allora lì, secondo me, uno che non deve fare nemmeno la fatica di stamparsi il biglietto, secondo me, anziché 3.000 facciamo 5.000. Ma se poi fai un abbonamento Women più Next Gen, secondo me, io ad esempio lo farei, te lo andrei a vedere, tutte e due.
0: Esatto. No, ma sono d'accordo con te.
1: Che su queste le cose da fare. Squadra Women, che non mi pare che si chiami Silla, come la pallavolista, a noi servirebbe molto nel nostro centrocampo.
0: Vabbè, dai, e adesso qui mi stai facendo il tifoso, non più l'azionista, mi fai come tutti i tifosi, perché non facciamo giocare la Girelli con i maschi?
1: La Silla
0: vuole lui. Io vorrei la Redondo, che ogni volta che c'ha la palla tira da fuori area, anche se c'è un'altra davanti. Come siamo messi, Paolo, come siamo ridotti. Quando avevamo Ronaldo,
1: malissimo,
0: non facevamo questi discorsi
1: malissimo,
0: qua.
1: Malissimo, siamo ridotti.
0: Ma tu non, quando abbiamo comprato Ronaldo, non hai ceduto alla tentazione di vendere le azioni che erano schizzate in eccesso?
1: No, io non ho mai avuto nessuna tentazione. Io mi sono sempre tenuto le mie, ho sempre sottoscritto tutti gli aumenti di capitale, sottoscriverò anche questo.
0: Va bene, senti Paolo, io ti disturbo allora il giorno dell'assemblea come sempre, se puoi.
1: Assolutamente, molto volentieri, grazie dell'invito e grazie a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Paolo Icardi, presidente di Piccoli Azionisti della Juve, è stata una puntata bellissima, me lo dico da solo, grazie a Yves Daroche, grazie a tutta la chat, adesso arriva il club degli inviati, a domani.
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: primo ottobre. Camillo, eccoci.
5: Ciao Giulia, buongiorno. Avevo dimenticato la porta aperta.
4: Mannaggia, ecco perché
5: avevo dimenticato la... Sì, avevo dimenticato la porta aperta. Buongiorno a tutti. Oggi giovedì, primo ottobre.
4: Che
5: devo
4: emozione.
5: Fare gli auguri a mia mamma e mio papà, eh? Devo fare gli auguri, sennò
4: l'hai detto
5: oggi...
4: ieri, l'abbiamo detto, ragazzi, tanti auguri mamma e papà di Camillo. Mamma Cristina.
5: Sì.
4: E papà Mario.
5: Brava, brava, brava, brava, brava. Sì, sì, devo fare gli auguri.
4: Sennò...
5: Detta no. Anche devo fare assolutamente gli auguri, sennò non torno a casa, questa è la cosa principale. E poi adesso possiamo andare assolutamente. Possiamo andare assolutamente avanti. Giulia, so che oggi vuoi parlare di pesca, mi hai scritto in privato. Sei appassionata?
4: Sono appassionatissima. No, è perché insomma il club degli inviati vi fa sapere tutto, ma proprio tutto quello che c'è attorno alla Juventus. Quindi, visto che tutto, ma proprio tutto, ve lo abbiamo praticamente già raccontato, oggi avevo proposto un nuovo sport, no? La pesca. Anche se ricordatevi gli appuntamenti fondamentali della trasmissione. Tra le 12.30 e le 13, foto di che cosa mangiate.
5: Sì, sì, sì, sì, sì. Poi arriveremo anche a vari step, ho già pensato Giulia, perché io penso se è tipo il giorno partita, se c'è no un piatto specifico, se c'è no la scaramanzia di mangiare quella roba
6: ragione.
5: A pranzo, prima della partita, queste robe, colazione, come ci dice Gabriele dalla regia. Oggi Costa si è preso il giorno libero,
4: Costa...
5: non ne poteva più.
4: Sì, basta, non ne poteva più, non credo ne poteva. Anche lui di sopportarci, non è più cosa. Quindi ha detto fatemi un attimo rifiatare così torno ancora più carico, perché poi la prossima settimana si ricomincia, dai.
5: Sì, forse. Sì, sì, si ricomincia, anche se lunedì, martedì, mercoledì, insomma, sarà bello piatto, sarà bello piatto.
4: Però tornano, no? Dal 3 iniziano a tornare tutti, tra il 3 e il 4 rientrano più o meno tutti i nazionali, quindi ci si riprenderà a fare sul serio anche in chiave allenamenti. Gli ultimi a tornare saranno Lucumi e Nico Gonzalez, che poi bisognerà capire infatti se sarà quindi questa una cattiva notizia o se non patiranno minimamente, diciamo, lo stacco, no? Da un continente all'altro. Capiremo.
5: Sì,
4: capiremo.
5: Secondo me è sempre molto delicato, no? Ributtare subito in campo alcuni giocatori. Ti ricordi, no? La teoria di Allegri, che era quello che ne parlava un pochettino di più rispetto ad altri. Penso che anche Spalletti dirà qualcosina, no? Sui rientri, perché...
6: Senti, se te serve io me butto,
5: nel caso, perché sai, alla fine Giulia comunque tra il fuso arriva, non ti alleni neanche, quindi sostanzialmente valutava, no, un po' le condizioni, anche la situazione dal punto di vista stanchezza, per poi vedere se schierarli o meno dal primo minuto, e credo
4: perché...
5: che succederà anche,
4: oh, anche in questo caso sono un po' caso. Di partite da giocare, poi cioè si
5: esatto.
4: Comincia, cioè non avremo tempo neanche di così capire esattamente di che cosa dobbiamo parlare, perché ce ne sarà subito una nuova dopo.
5: Meno male.
4: È bellissimo questo.
5: Meno
4: grazie.
5: Male. Cioè,
4: grazie.
5: Dopo tre settimane,
4: grazie.
5: Dopo tre settimane di pesca e cibo, onestamente ci meritiamo, no? Un po' di attualità.
4: Scarpe,
5: un po'
4: anche
5: di cose.
4: Scarpe ieri. Anche
5: scarpe ieri, per carità. Per carità, non ci siamo fatti mancare nulla. Poi non lo so, anche tutte le foto dei vari situazioni, no, intime dei cani sono arrivate.
4: Cosa
5: quindi
4: state facendo in questo momento? Potremmo tirarlo di nuovamente,
5: beh,
4: in ballo.
5: Io ho la curiosità di sapere da dove ci stanno ascoltando. Quindi non lo so, se state andando al lavoro con me e Giulia in sottofondo, se state lavorando con me e Giulia in sottofondo.
4: Nelle cuffie.
5: Se invece vi state facendo un bel tè caldo, siamo già nel momento tè caldo, non lo so.
4: Ah,
5: comunque,
4: anche se il tè si beve sempre.
5: Esatto, o non lo so, un succhino e qualche biscotto con me, Giulia, davanti alla televisione.
7: No, adesso
5: stiamo
7: grandi.
5: Presidente, chissà, magari qualcuno sta portando il cane a spasso.
4: Certo, magari una situazione di relax, quindi avete capito niente se vi provate a rilassare con noi, però vi vogliamo bene lo stesso. Però magari mi immagino, sai, la situazione, magari vasca, luci soffuse, una tazza di così, una... No?
7: E sotto cuore,
4: e sotto il club degli inviati, cioè pensa alla disperazione, ma grazie lo stesso.
5: Sì, ma in qualsiasi situazione, non lo so, nel corso di questi anni di Radio Bianconera mi hanno sempre regalato delle emozioni quando ho cercato di coinvolgerli in foto o in momenti, vero. No? Quindi da questo punto di vista, non so, avete ampi margini, no, di miglioramento, ampi margini, no, di libertà d'azione, quindi in questo caso c'è qualcuno che già mangia, c'è qualcuno, Davide da Bologna, ecco, ha già fatto la schiscetta, si è già fatto alle 11.10 e via, ragazzi.
4: Riso, pollo, piselli, bella questa, molto carina.
5: Questa sicuramente.
4: Volta... con Marco avevamo chiesto, mi ricordo, un bel po' di anni fa, anche lì era forse periodo nazionale, non sapevamo più che cosa dire, ok? Avevamo chiesto di mandarci la foto di quello che vedevano, no? Allora tanti ci avevano mandato il cielo, un'altra volta avevamo chiesto com'era il tempo dalle loro parti.
5: Sì, noi vogliamo entrare nella vostra quotidianità. Cos'è? Non lo so,
4: chi
5: io non ho.
4: E siamo noi.
5: Con la regia. E questa è la regia, ci sono pure io. Mi si vede.
4: Vista così, sì, da presa da lontano, non sembra neanche la nostra meravigliosa regia. Ma sarà un piccione che ci manda la foto della regia.
5: È così, Yves, è così, a volte ci tiene compagnia anche perché è ancora qua. Sì. Comunque Giulia, arriviamo anche a parlare un po' della nostra amata Juve, abbiamo un po' cazzeggiato.
4: Delle cose da dire anche, dai, certo.
5: In questo caso per cercare di dare un po' il buongiorno, noi si scherza un po' perché insomma dobbiamo anche far intrattenervi in qualche modo.
4: Sì, ragazzi.
5: Allora, messa da parte, no, il consiglio di amministrazione, adesso andiamo, no, sull'attualità e sul fatto che comunque la squadra, Giulia, si sta allenando,
4: Sì.
5: Si sta allenando e domani ci sarà l'amichevole, oltre al fatto che domani ci sarà anche Giulia Borletto qua in studio.
4: Sì.
5: Qua in studio, quindi... Quindi,
4: e poi
5: insomma,
4: all'amichevole, non vedo l'ora anche un po' per quello, perché di base queste cose te le sei sempre... godute tu e il signor Paolino, e invece domani vinco io.
7: La vedo, eccola lì, sta arrivando.
4: Arriverà, sta arrivando.
5: Domani vedrò Giulia e ovviamente il pranzo lo paga Giulia, questo è poco ma sicuro. Guarda come ha cambiato già espressione, Ieri chiedevi le lobuten e il pranzo niente. Qui ha già cambiato, ha cambiato faccia. Faccia la nostra Giulia, ma al netto di questo, poi domani andrò in pressing altissimo, ci sono delle non novità legate a Bogà soprattutto, Giulia. Ne parlavamo anche ieri nel finale di trasmissione con Marco Amato e sostanzialmente Bogà sta già correndo. L'abbiamo visto anche più volte nei video della Juventus con le scarpe. Quando inizia a correre, comunque Giulia, lo so perché ho avuto una valanga di problematiche muscolari, la sensazione è già buona, vuol dire che comunque tu la ferita, perché poi la lesione è una ferita nel tuo muscolo, si è ormai rimessa a posto, però la situazione è che il tuo muscolo è molto fragile in quel momento lì, ha un po' la crosticina proprio leggera e tu non è che puoi di nuovo caricare a fionda, perché sennò questa leggera, no, crosticina che sta rimettendo a posto la tua ferita nel muscolo, si rispacca e tu sei punto a capo. Quindi
4: che
5: andare
4: carina
5: un po'
4: la crosticina, me la sto immaginando lì, piccolina, che ti,
5: E alla fine è quello.
4: Che vuole essere coccolata, me la immagino, sì, che tenera.
5: È perché alla fine la lesione, no, è un taglio nel muscolo. Cioè, se tagli un pochettino più grande e tagli un pochettino più piccolo, e quello di Boga è medio grande, quindi non è che è stata proprio una cosetta.
4: È una, è una crosticininona.
5: Esatto.
4: Crosticetta.
5: E quindi immaginatela proprio sottile sottile, soffice soffice, e tu devi andare con molta calma caricare su quel muscolo, perché poi è veramente un attimo che combini un pasticcio raro e allora sostanzialmente lui sta correndo e credo possa rientrare nel giro di un mese. Hecator invece è nella solita situazione.
4: Sei lungo.
5: Sì.
4: Cioè, io mi immaginavo tutto questo tuo bellissimo discorso, corri Boga, corri, così, ma corri verso la fine da questo piccolo incubo, ma è un mese è ancora tantissimo.
5: Eh sì, perché Giulia, tu non solo poi devi aspettare che questa sottile crosticina possa diventare poi il muscolo e che possa essere forte da sostenerti ad accelerazioni importanti, poi devi rifare il muscolo anche, cioè è ovvio che non hai perso tutta la massa muscolare, però quella parte lì comunque va di nuovo stimolata per renderla forte, per renderla forte e per permettere di iniziare a caricare. È ovvio che se Boga dovesse giocare con me, Ive, te a pallone, tra due settimane è a posto, perché con un po' di dolorino giochi. Il problema è che il livello non è il mio, il tuo, è quello di
4: Boga. Si perde quasi tutte le partite, tra virgolette, serie che adesso la Juventus è chiamata ad affrontare. Questo è una sicuramente negativo sia lui che Hecator,
5: sì, quando ti fai una lesione di medio grado è la lesione tosta, cioè non, a differenza, sai, di Cambiaso, che poi lì è una cosa soggettiva, o hai male o non hai male, dipende da te e devi dirlo. La questione è che nelle problematiche muscolari non devi mai forzare i tempi, perché è un attimo che poi si rispacca tutto e riparti da capo. Cioè è molto più subdola l'infortunio muscolare, perché tu non lo vedi. Loro poi fanno ecografie.
4: Lo senti soltanto.
5: Loro poi, a differenza nostra, che le ecografie comunque costano, è anche parecchio, se devi andare a farle invece nel pubblico è un disastro. Però loro ne fanno talmente tante che riescono a capire se si sta rimarginando questa piccola ferita, se invece siamo ancora abbastanza indietro, cioè tante cose, Giulia. Loro ovviamente vengono seguiti in maniera diversa, però comunque non puoi permetterti di fare dei rischi, perché tu hai magari delle sensazioni positive, però il muscolo
4: non
5: è pronto.
4: Ma non è la realtà,
5: certo, il muscolo non è la realtà. Cioè, il traumatico lo sai, Giulia, quando rientri. Si sgonfia, lo metti a posto e poi carichi, il piede regge e sei messo bene. Il muscolare è diverso, perché comunque sì, conosci qualcosina del tuo muscolo, ma non al 100%.
4: Sì, conosci il tuo corpo, ma non conosci totalmente il come soprattutto il corpo alla fine reagirà a tutto questo. Ma la notizia che ho letto questa mattina particolare è che, viste queste tante assenze, visto l'assenza soprattutto di tanti giocatori per le nazionali, Spalletti sta conoscendo anche dei giovani figli d'arte che magari avrebbe aspettato un po' per incontrare e così apprezzarne anche le qualità, ovvero il figlio di Paolo Montero e il figlio di Claudio Marchisio, soprattutto, che è in non è ancora in next gen, no ma è in under 18, in under 20, giusto?
5: È in under 18, sì.
4: Perché ha 18 anni, ha appena fatto 18 anni, mi pare.
5: Credo di sì, e soprattutto ha appena firmato il primo contratto da professionista. Quindi lui ha un contratto da calciatore professionista, quindi un contratto anche importante, soldi veri.
4: Poi guadagno.
5: E lui è bravo, senza adesso immaginare la carriera del papà, che secondo me è stato un calciatore sottovalutatissimo, fortissimo, Claudio Marchisio, veramente fortissimo. So che gli ultimi anni della carriera
4: è sottovalutato.
5: Secondo me sì, per l'importanza, l'intelligenza tattica.
4: Ha giocato nella Juventus, nella migliore Juventus che ci potesse essere anche.
5: Sì, però secondo me a Marchisio non sono mai stati dati i giusti meriti di bravura, leadership, appartenenza. Poi gli ultimi anni purtroppo ha giocato con un ginocchio distrutto. So che dopo l'ultima operazione ai tempi dello Zenit il ginocchio era distrutto.
4: Sì.
5: Poi ha portato anche a ritirarsi anche abbastanza presto da
4: perché dal calcio non aveva giocato. Non aveva neanche 35 anni, credo, quando ha deciso poi che era giusto finire la carriera senza trascinarsi, perché sono quelle situazioni dove se vuoi puoi ancora accettare contratti chissà dove, giocare poco, ma comunque portarti a casa ancora un sacco di soldi. Invece evidentemente ma poi ha iniziato intelligentemente anche a fare tante altre cose, non soltanto il discorso da commentatore, per dire, ma anche poi a livello imprenditoriale e tra l'altro adesso è agente anche, perché è agente di proprio dello stesso di suo figlio e anche di Eli Mogale.
5: Brava Giulia, anche Corigliano.
4: Ecco,
5: anche Corigliano, che
4: mi ricordavo Eli Mogale, perché è quel giocatore di cui non ho mai vissuto chissà che cosa, ma tu l'anno scorso me lo hai nominato non so quante volte, quindi per me ormai Eli Mogale è un essere mitologico, quasi, no?
5: È un top.
4: Eli Mogale, ce l'ho qua.
5: Destiny Eli Mogale, che
4: meraviglia,
5: che in questo momento è in nazionale. Peccato che Spalletti non l'abbia fatto esordire Eli Mogale col NEC, perché avrebbe potuto, ha scelto tra lui e Owusu, e alla fine ha fatto esordire Owusu. Però sostanzialmente sì, Davide Marchisio è bravo, è molto bravo. Poi vedremo cosa succederà, però è molto bravo quando vai a firmare anche un contratto da professionista a quell'età lì, non è roba da poco, anzi.
4: No, e non è solo il cognome che te lo fa firmare, perché tanti figli d'arte sono rimasti nell'ombra o negli angoli ad aspettare qualcosa senza mai ricevere nulla, quindi evidentemente se è perché se l'ho meritato.
5: Sicuro. Assolutamente. E invece Montero è molto bravo, secondo me è piccolino, purtroppo per il ruolo che ha è piccolino, quindi bisognerà un po' strutturarlo a livello fisico. Lui ha avuto delle difficoltà contrattuali la scorsa stagione, Giulia, perché è stato fuori rosa 6 mesi sostanzialmente. I vecchi agenti non volevano trovare un accordo, no, con la Juventus, o quantomeno volevano trovare l'accordo, ma in maniera o esagerata, con pretese troppo importanti. Si era arrivati alla rottura totale con Montero, che non aveva mai giocato. Poi è intervenuto papà Paolo, hanno cambiato agente.
4: Meno male.
5: E adesso Montero ha rinnovato con la Juventus, gioca in Lega Pro in Next Gen, sta anche facendo benino, questo weekend qua la Next Gen ha giocato bene, non ha segnato ma ha dominato, ha fatto 20 tiri rispetto a 8 del Desenzano, era costantemente con la palla nella metà campo della squadra di casa, non è riuscito a trovare il gol, ma comunque ha fatto una buona prestazione, ha ritrovato un po' di solidità difensiva, È ovvio che adesso, guardando la classifica, Giulia, qualcuno dirà: oddio, rischiamo la retrocessione. Con calma, siamo anche a 3 punti dai playoff. Siamo a 3 punti dai playoff a inizio campionato.
4: È troppo presto, dai, piano.
5: Però due
4: ma esatto, certo, quello sempre.
5: Presidente. Due ragazzi sempre bravi.
4: Che brutto però quello che hai appena raccontato legato a Montero, perché proprio è un peccato che l'avarizia letteralmente di un agente o l'idea di lucrare esageratamente anche sulla pelle di un giovane, poi il giovane lo rovini. Cioè hai appena detto come comunque il desiderio di fargli guadagnare di più di base da parte appunto dei suoi procuratori lo ha portato poi a rimanere fuori squadra addirittura 6 mesi. Quindi è veramente un peccato quando senti accadere queste cose anche a giovani. Non si parla di giocatori affermati con già un bel passato alle spalle, no? Quindi non lo so, mi dispiace sempre quando sento queste cose, perché lo trovo veramente avvilente proprio a livello anche umano, come tu possa voler, cioè possa pensare di fare il bene di un giocatore legando il tutto ad un discorso economico.
8: Questo è un personaggio negativo, soltanto negativo, che ai giovani trasmette un messaggio negativo.
4: Sì, è tristissima questa cosa.
5: È vero, questo è, adesso facciamolo anche un appello a magari i nostri ascoltatori che hanno ragazzini che giocano a pallone, che sono fortissimi, che hanno magari avuto anche delle offerte importanti e che a un certo punto inevitabilmente dovrai far gestire a qualche professionista. È inevitabile, quando arrivi a 16 anni alla Juve una professionista, è normale che tu possa dover scegliere un procuratore, possa dover investire anche in tuo figlio. Ecco, mi raccomando, cercate persone che abbiano a cuore vostro figlio, perché poi è un attimo che per qualche spicciolo poi qualcuno possa fare delle scelte completamente sbagliate, possa buttar via la carriera, perché diventare calciatore, Giulia, è difficile, è molto difficile, anche se ti sei allenato alla Juventus per anni e anni, anche se magari ti sei allenato con la prima squadra, se hai conosciuto, no, anche il calcio vero, perché poi se ti alleni una volta con la prima squadra hai conosciuto il calcio vero. Ecco, mi raccomando, cercate sempre di affidarvi a persone che abbiano a cuore vostro figlio e qualsiasi altra situazione, e non il guadagno più facile, perché magari qualche soldo può anche arrivare, può anche arrivare, però poi rischi di buttare via il futuro di qualche ragazzo, rischi di finire poi in situazioni anche molto lontane dal bello del calcio e dal divertimento. Quindi mi raccomando, questa è una cosa che è sempre giusta da dire: affidatevi a professionisti, ma soprattutto a persone con cuore e che possano aiutarvi a fare delle scelte difficili. Giusto. Perché quando arrivi lì le scelte sono difficili, e capita anche di non affidarsi a persone che poi possano trattarvi nel miglior modo possibile, perché sai, Giulia, gli agenti magari hanno 300 assistiti,
4: lo so,
5: e non sanno, quindi, minimamente
4: non sanno neanche tu chi sia, magari, bene, esatto. Quindi hanno così, giusto per rendere l'idea, ecco, non è un appello che stiamo facendo così casualmente, però anzi è assolutamente nella testa sia mia che di Camillo. Lasciate stare chiunque non vi convinca, ecco, quello esatto. È proprio fondamentale. Mi convincono invece un sacco le foto che ci hanno mandato, sì, oltre che anche la descrizione di quello che stanno facendo. Roberto è al mare, ecco, bravo. Bene. Anche tu,
5: bravo, Roberto.
4: C'è un'altra tua foto meravigliosa, tra l'altro. Armando dalla Germania ci dice: vi ascolto dal lavoro con un auricolare, se mi beccano son cavoli, ma per voi ne vale la pena.
5: No, non ti beccano,
4: non ti vedranno mai. Copri bene gli auricolari.
5: Un abbraccio, Armando, un grande abbraccio. Gilda, mi sto ascoltando dalla mia cucina mentre preparo il pranzo. Gilda, 12:30, foto.
4: Foto, se no non ti crediamo.
5: Foto del pranzo.
4: Poi c'è Adriano Dagarino. Che dai, lavora, bene. Si vede. Sì, bravo.
5: E poi chi ascolta poi, anche Andrea da Eboli. Poi ciao ragazzi, io vi ascolto sempre con le cuffie al lavoro, tra una consegna e l'altra mi fate compagnia. Angelo da Pioltello, buongiorno.
4: Aspetta,
5: Giulia Camillo.
4: Andrea da Eboli sta installando delle prese, delle lampade di emergenza in una struttura dopo scuola di un mio amico dell'Inter. Vabbè, ma non dovete specificare sempre il tifo, va, cioè, va bene, qualunque cosa tifino, siete amici. Rigorosamente con auricolare.
9: E questa è una cosa molto bella.
4: È sempre, sempre, sempre.
5: Sì, allora, poi rigorosamente Bluetooth, Andrea da Eboli, tranquillo, fai pagare un po' di più, sereno, cioè non è che devi specificare a noi, in fattura metti la tassa Inter.
4: La tassa Inter, cioè,
5: metti la tassa Inter, che saranno 300 euro in più? È la tassa Inter, sono stato anche stretto, potrebbe essere anche molto più elevata la tassa Inter. Poi, sì. Allora... buongiorno Giulia Camillo, vi ascolto dal lavoro con le cuffiette da Calceranica al Lago, provincia di Trento. Umberto,
4: meraviglia.
5: Tanto a breve a Trento ci sarà anche il Festival dello Sport, a brevissimo.
4: È vero, sì, lo fanno ormai tutti gli anni da un po', sì. Quindi anche lì poi sarà occasione di chiacchiera sicuramente, ascoltando anche le parole dei protagonisti. Siamo stati invitati a Bologna, se andiamo a Bologna siamo ospiti di Balda, credo,
5: Balda,
4: ma
5: non
4: si è fermato. Questo non si è fermato, sì. Provate a mettere il aspetta, Alfredo da Aprilia ci dice: provate a mettere il contenitore con i fagioli dentro e noi proviamo ad indovinare quanti ce ne sono. Ah, alla non è la Rai, no? Questa idea. Cos'ho nello zainetto?
5: Bello. Anche la ricreazione. La ricreazione di un gioco. Di un gioco è una cosa che mi attrae molto. Con Simo abbiamo creato
10: problema in la partita.
4: No, esatto, non ci frega partita noi. Noi Paolo,
5: no, non ce la so.
4: Poi Piero da Palermo fa gli auguri ai tuoi genitori.
5: Grazie Piero, bugia. Grazie Piero. Comunque, il giochino io lo vorrei reinventare. Mi ricordo i tempi, sì. Avevamo fatto la Social Club Cup, lunghissima, quasi 3 mesi di competizione. Ed era stata molto divertente, molto divertente. Se non ricordo male, vinse Sasha da Viterbo. Però sto andando proprio a memoria.
4: Sasha da Viterbo, è un sacco che non lo sento. È un il pomeriggio era lui, più facile ascoltare nei suoi vocali o nei messaggi quando facevamo la trasmissione alle 3. Sasha da Viterbo era
5: comunque
9: se qualcuno piace dormire.
5: Va bene. Comunque 64 partecipanti, un lavoro incredibile. La Social Club Cup è stata lunghissima. Ecco, magari inventiamo qualcosa di più soft.
4: Mi ha messo già l'ansia questa cosa, quindi no.
5: Però un giochino lo inventeremo, Giulia.
4: Se vuoi prendo la mia borsa e dovete indovinare cosa c'è dentro. Io sì.
9: Basta me lo fate sapere, non c'è nessun problema.
5: No, guarda che spiaggia pazzesca, San Teodoro, guarda,
4: ragazzi, mamma mia. Ma guarda che gatti meravigliosi invece che ha, sì. Cosimo d'Anversa. Ma che meraviglia, ragazzi, ma sono stupendi. Stupendi, bellissimi.
5: Camillo, siamo in ritardo.
4: Devo dirti una cosa, siamo in ritardo.
5: Sì. Come sempre, a tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
12: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
13: Radio
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
16: Ci vuole sacrificio.
15: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
16: Ascoltaci.
15: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camilla De Michelis e con me c'è
4: Giulia Borletto. Ci dicono che comincia oggi il festival.
5: Sì.
4: Sì, di Trento, ho guardato. Dello sport, e oggi arriva Carnevali, quindi sicuramente ci sarà, ci dice Katia, e sicuramente quindi ci sarà qualcosa da dire, anche, visto che lui comunque è uno molto chiacchierino, no? Cioè a cui sì. Piace raccontarsi, raccontare, non ti lascia intendere per forza grandi cose, però
5: è
4: sempre piacevole ascoltarlo.
5: Sì, sì, poi è molto disponibile anche al dialogo fuori dai microfoni, eh. Mm-hmm. Questa è una cosa che non tutti poi fanno, lui scherza e che ti dice molto, molto più di quanto poi non possa dire davanti alla telecamera, però poi scherza, insomma prova a conoscerti, poi ovviamente tutte le volte che ho parlato con lui eravamo in 594, quindi
4: vecchie tonnare meravigliose,
5: non è che può proprio parlare con uno in particolare, ma parla in generale.
4: Dico,
5: però
4: mi dica che cosa pensa di questa cosa, lei, proprio
5: è molto molto disponibile. Tra l'altro stavo guardando, Simone, mm-hmm. Ci ascolta dal lavoro, il capo interista, ed è fantastico, allora fatti dare l'aumento, perché sopporti un capo interista, fatti dare l'aumento per questo.
4: Tra
5: poi
4: l'altro.
5: La spiaggia di San Teodoro, tanta roba. Anche Tommaso, ragazzi, è in spiaggia. Anche Tommaso è in spiaggia,
4: acqua,
5: tanta roba.
4: Sì, meraviglioso. Ivan mi chiede se ho finito Fauda. Sì, l'ho finito e continuo a sostenere sia molto bello come serie, un po' forte come argomenti, sia che tu possa stare da una parte che dall'altra, credo che sia fatta comunque molto molto bene. E ho cominciato Mobland, ragazzi, che serie pazzesca. Tu l'hai visto Mobland?
5: No, non l'ho visto.
4: Su Paramount Plus, che è su Prime praticamente, quindi
5: sì,
4: insieme a poi guardala, ti prego, pare che la prima stagione te la divori, tra l'altro dalla bravura degli attori che ci sono, c'è Pierce Brosnan, l'altro quello che ha fatto Venom, non mi ricordo mai come si chiama.
5: Tom Hardy.
4: Ecco lui, bravissimi, guardatela, è troppo figo.
18: Perché questa è storia e cultura.
5: Ancora
4: sì,
5: una volta,
4: Alessandro, chi si
5: è tirato giù una botta di cultura con Venom, incredibile,
4: ciao.
5: Incredibile.
4: Ma infatti, aspetta, c'era il messaggio, ecco, lui che mi chiede di Fauda, Ivan, dice: vi ascolto sempre durante le ore di lavoro, c'è da perdersi nella cultura calcistica di Camillo, ne sa davvero troppo. Guarda che mi diventa rosso così, Camillo.
5: Ivan, caffè offerto al Jay Hotel appena arrivi, caffè offerto al Jay Hotel appena arrivi a Torino, ovviamente.
4: Offerto.
5: No, ma Giulia, mi ha mai offerto niente.
18: €1.490.
5: Anche perché
18: euro.
5: Quando arriva Giulia, dovete sapere, da ormai anni
4: rubo
5: anni,
4: la chiavetta a tutti.
5: No, io sono a Bodo, o sono a Istanbul, o sono... Cioè, quando lei è in studio...
4: O sei in Germania.
5: Io sono l'unico che non è presente a Torino quando Giulia arriva qua in redazione, da sempre.
4: Lo faccio apposta perché non saprei rispondere al tuo fascino in maniera negativa, sì, quindi certo. Lo faccio per preservare la mia famiglia, lo faccio.
5: Va là, questa va là, ha tirato la palla in tribuna, va.
4: Ribadiamo gli auguri ai genitori di Camilla. Avevi detto che ogni tot bisogna farli. Quindi, auguri
5: mamma e papà, auguri.

0: quello di vincere, ma di far crescere
1: far
0: i giocatori.
1: Crescere i giovani, giusto? L'abbiamo detto
0: prima. Non lo so. In questo caso qua non sono ancora così convinto. Vedremo le prossime partite. Però abbiamo l'ospite. Abbiamo Nino Ori. Ciao Nino.
2: Ciao, buongiorno. Ciao Giulia. Ciao Camillo. E buongiorno a tutti gli amici in ascolto, naturalmente.
1: Nino, che cosa mangerai a pranzo?
0: Esatto.
2: Bisognerebbe chiederlo a mia moglie, che è di là in questo momento in smart working, ma sicuramente poi si occuperà del pranzo. Non
1: allora,
2: lo so,
1: prima della fine del collegamento dobbiamo saperlo, perché è una settimana noi dove ci stiamo focalizzando praticamente solo su cosa fanno i nostri ascoltatori e su cosa mangiano.
2: Meno male che finisce la pausa nazionale.
1: È ancora lunga. Abbiamo ricevuto anche una bellissima foto di Gilda che ha preparato una fantastica torta salata alle zucchine, cioè ieri ci mandavano foto di piatti con pesce, cose meravigliose. E, tu come hai vissuto quindi
2: un incrocio fra uomini e donne è fatto in casa per voi, in pratica,
1: più o meno.
2: Questo
1: non
2: è il livello
1: attuale. Non sappiamo più che cosa fare.
0: Grazie Ceferin, grazie Ceferin per questa sosta,
2: certo,
0: poteva farla di tre mesi, poteva
1: farla. Non dirlo che poi iniziano a pensare
2: non
1: la
2: credo
1: veramente.
2: Che siamo molto lontani ad una pausa nazionale, da una pausa nazionale di quelle lunghe nelle quali vengono concentrate più o meno tutte le partite e cose di questo genere.
1: Quando
2: non è
1: c'era
2: così
1: stato
2: strano,
1: il mondiale, quanto ci eravamo fermati a gennaio? Più di un mese quasi.
2: A gennaio no, a dicembre credo.
1: A dicembre era tra dicembre e gennaio, non mi ricordo, era esattamente.
2: Mi pare fosse dicembre.
1: Era ridosso del Natale, poi. Ok, vabbè, quindi comunque anche lì era stata lunga, ma erano altri tempi. Quindi,
2: certo,
1: cosa possiamo dire di questa pausa?
2: Allora,
1: più che altro non te l'avevo chiesto. Aspetta, non te l'avevo chiesto l'altra volta, mi sa, ma pausa benedetta o maledetta? Nel senso, ben venga questa pausa o mannaggia che c'è sta pausa?
2: Ma tutto sommato ben venga, nel senso che avevamo comunque fuori una decina di giocatori, non che le cose siano migliorate, però qualcuno magari rientra, qualcuno ha messo di nuovo un po' di minuti nelle gambe, per cui credo che alla fine non sia negativo, anche perché poi quelli che sono rimasti a Torino hanno continuato a lavorare. Come dire, è un modo anche qui per l'allenatore per avere a disposizione dei giocatori che magari abitualmente non usa o magari abitualmente non si allenano con la prima squadra. Visto appunto, visti i chiari di luna, cioè vista la situazione infortuni eccetera eccetera, anche avere delle alternative pronte tutto sommato non è male, ecco, quindi tutto sommato non la vedo così negativa. Poi a me delle nazionali, come vi ho già detto in altre occasioni, dal 2006 in poi non frega più nulla, nel senso che non tifo contro ma neanche a favore, nel senso che va bene così, cioè facciano quello che vogliono. Una volta dicevo basta che i nostri non si infortunino, adesso uno, i nostri tanto si infortunano lo stesso, nella nazionale italiana i nostri non ci sono praticamente
1: ci sono.
2: Più quindi dalla nazionale italiana so già cosa mi devo aspettare, perché senza i giocatori della Juventus storicamente la nazionale italiana non ha mai vinto un tubo, quindi ci sta che sia anche così poco seguita, poco amata, se non dai tifosi delle altre squadre, naturalmente, per carità, ci sta anche quello, anzi tutto ciò che è contro la Juve va sempre bene per altri, quindi se si possono esaltare i fratelli che giocano in nazionale eccetera eccetera, va bene tutto, ecco, va bene tutto, anzi le uniche cose che ho sentito a proposito di commenti che riguardassero la Juve era il fatto che caspita, questo Caiode noi l'abbiamo scartato. Sì, l'abbiamo scartato quando aveva 13 anni e non è manco il primo per la cronaca, no? Cioè anche la Padula.
0: Ma non sarà neanche
2: scartato.
0: L'ultimo.
2: Esatto.
0: Non sarà
2: anche
0: neanche l'ultimo.
2: Anche la Padula fu scartato a 13 anni, poi arrivò in nazionale, a quella del suo paese, cioè del paese di sua mamma, non a quella italiana, però insomma non è certo una novità, ci sta, però c'è sempre la necessità di notare che la Juve comunque ha commesso qualche errore, no? A proposito di errori commessi, chiedo scusa, visto che in questi giorni si parla molto di soldi, no? Perché c'è

0: Il CDA, si parla di questo nuovo aumento di capitale, si è anche parlato di una possibile presidenza alla sorella di John Elkann, eccetera, eccetera. Credo che nella maggior parte dei casi si tratti tutto sommato ancora di chiacchiere. Per quello che riguarda l'aumento di capitale, invece, mi sa che si parla di robe solide, anche perché 60 di quei 250 milioni sono già stati messi a disposizione. Allora, uno. Leggo di molta gente che dice non dovevamo andare in borsa 25 anni fa perché andare in borsa ti obbliga ad essere a posto dal punto di vista della Consob. Non dimentichiamo che la questione plusvalenze nacque proprio dai rilievi della Consob, poi secondo me nacque per altri motivi, cioè secondo me nacque perché bisognava far pagare ad Andrea Agnelli il fatto di voler fare la Superlega, ma vabbè, rimaniamo agli aspetti tecnici. È vero, se tu non fossi quotato in borsa avresti la tua SPA, che non deve sottostare a quel tipo di controlli lì, però intanto il fair play finanziario dell'UEFA c'è lo stesso. Quello che forse non ci sarebbe, se non ci fosse stata la quotazione in borsa di 25 anni fa, forse non ci sarebbe la Juve con quello che è successo negli anni successivi, cioè 5 anni dopo quella quotazione in borsa c'è stata Calciopoli. Allora, la quotazione in borsa nel 2001 era praticamente fondamentale, era dovuta, perché la proprietà non tirava fuori una lira. Allora, no, forse c'era già un euro, non tirava fuori un euro, a differenza di quello che succede oggi, invece, quando l'azionista di soldi ne tira fuori pure troppi, li tira fuori per via del fatto di aver fatto una serie di errori negli anni precedenti, però comunque li tira fuori, perché non dimentichiamoci mai che l'avvocato di soldi per la Juve ne ha sempre tirati fuori pochi, il dottore, cioè suo fratello, di soldi per la Juve ne ha tirati fuori zero. Lui ha tirato fuori dei soldi per la Juve della famiglia e rimane John Elkann e tutti ce l'hanno con lui, ma vabbè, non importa. Dicevo, perché nel 2001 era fondamentale fare quella scelta? Perché altrimenti la società non si sarebbe mai potuta autofinanziare. Certo, per carità, Giraudo era bravo a far tornare i conti, Moggi era bravo a fare delle scelte che ti permettevano le plusvalenze e cose di questo genere, va bene tutto. Ma per una società che aveva degli obiettivi di un certo tipo, ricordate l'intervista a Giraudo di un paio di settimane fa, no? Sì. Una società che aveva delle ambizioni, che aveva la voglia di diventare una entertainment company, eccetera, eccetera. Quindi aveva delle ambizioni da grande club europeo, infatti non avere soldi si sposava male con quelle ambizioni. E l'unico modo per avere dei soldi era quello, in quel momento, di andare a quotarsi in borsa. Poi non è iniziato nel 2001 questo processo, è iniziato un po' di tempo prima. Di sicuro quello che oggi non possiamo fare è quello di tornare indietro, cioè di uscire da quella situazione, no? Perché anche lì ho letto, persino gente parlava di delisting. Porco cane, sono 200 e rotti milioni, altro che l'aumento di capitale, cioè, sarebbe un costo enorme il delisting. Poi che ce ne facciamo? Bene o male il flottante è minimo, Exor ha i 2/3 del capitale della Juve, tradotto di quei 250 milioni Exor ne tira fuori circa 160, anzi 60 li ha già tirati fuori, ne tirerà fuori altri 100. Gli altri 90 milioni li tireranno fuori gli azionisti di minoranza. Che voglio dire però è che questo aumento di capitale non andrà, come alcuni pensano, a rafforzare la squadra per il mercato. No, no. Bisogna stare in piedi prima di parlare di rafforzare la squadra per il mercato. Vi ricordate qualche settimana fa dicevo, per carità, siamo riusciti a metterci una pezza per quello che riguarda il fair play finanziario, perché comunque non abbiamo aumentato i costi in termini di ammortamenti e ingaggi rispetto all'anno precedente, e quindi è andata bene da questo punto di vista qui. Però ci stiamo impegnando con una serie di costi importanti per i prossimi 3, 4, anche 5 anni in qualche caso. Se dovessimo riscattare tutti i prestiti, eccetera, eccetera, e io mi auguro di doverli riscattare, perché vorrebbe dire che questi giocatori hanno funzionato e che magari abbiamo anche ottenuto. E magari abbiamo anche ottenuto dei risultati, però riscattare quei prestiti vuol dire avere di nuovo gli ammortamenti che salgono, eccetera, eccetera. Dall'altra parte non lo so quanti dei prestiti che invece abbiamo fatto noi verranno riscattati dalle società nelle quali i giocatori militano attualmente. Quindi è necessario dotarsi di una struttura finanziaria che sia il più solida possibile anche per i prossimi anni, non solo per quest'anno nel quale, maledizione, ci manca la Champions League. Abbiamo visto cosa significhi non avere la Champions League.
1: Non giocarla, certo.
0: Esatto, l'abbiamo visto nel bilancio, l'anno prima avevamo visto cosa significasse non avere lo sponsor, e infatti guarda caso i ricavi da marketing erano scesi, quest'anno sono ritornati a dei livelli elevati, non solo perché c'è di nuovo lo sponsor, ma anche perché godiamo ancora, a distanza di 8 anni dall'ingaggio, godiamo ancora dell'effetto CR7. Perché i ricavi da marketing della Juventus sono sempre stati fra il risibile e il ridicolo, purtroppo, fino al 2017, guarda caso dalla stagione 2018 le cose sono cambiate. Perché? Perché evidentemente abbiamo acquisito una reputazione internazionale di altro genere. Certo è che se non partecipi alle coppe diventa difficile attirare nuovi sponsor, eccetera. Stanno facendo un grande lavoro, lo stanno pure facendo bene, perché in parte ci stanno riuscendo, però questo non ci basta per i prossimi anni. Ecco perché l'aumento di capitale, perché è una cifra abbastanza inconsueta, no? Di solito gli aumenti di capitale sono di un centinaio di milioni, una roba del genere.
1: Ma sono già stati messi diverse volte, quindi insomma...
2: Sì, perché sono più avanti nel tempo, perché sono dilazionati nel tempo. Cioè, questo anno verrà messo una parte e poi eventualmente si arriverà fino a 250 milioni, ma non è detto al 100% che si arriverà a 250 milioni di euro, è un massimale quello.
0: Esatto, peraltro l'assemblea di azionisti dovrà comunque approvarlo, qualunque sia la cifra sulla
1: il 3 novembre, giusto Camillo? 3 novembre l'assemblea, sì. 3 novembre.
2: E verrà approvato.
0: Ho smesso di partecipare all'assemblea azionisti da una decina d'anni.
2: Non ti perdi nulla, te lo assicuro.
0: Tanto non mi danno retta, ho fatto anche alcune proposte importanti, credo, dal punto di vista del marketing, eccetera. Ma tanto nessuno mi ascoltava, quindi va bene così. Cioè, sì, ti ascoltano i tifosi. Ho capito, che mi frega, cioè io i suggerimenti
1: sì, i tifosi si medesimano poi in queste cose, però sì, ovviamente però chi deve ascoltare sono altri.
0: Ma ci mancherebbe altro, cioè oltretutto lì ci sono dei professionisti che sicuramente sanno quello che fanno, quindi ci mancherebbe pure che dessero retta ai tifosi, no? Quindi tornando a noi, la nostra situazione finanziaria non è florida, non è bellissima, e l'arrivo dei 200 milioni si arriveranno. 190 oltre ai 60 che già sono stati messi a disposizione non ci permetterà di andare a comprare Haaland o Mbappé, che peraltro costano di più.
1: Beh, occhio, perché Haaland magari lo svendono a breve, quindi io direi di fare un attimo di attenzioniamo un attimino bene quello che succede.
0: Tu dici che qualcosa sta succedendo? Letto anche che qualcosa, sempre dallo stesso hacker, che qualcosa potrebbe succedere anche per il Paris Saint-Germain, no? Allora, alzi la mano chi non aveva mai visto che Paris Saint-Germain e Manchester City godevano di finanziamenti dall'interno travestiti da sponsorizzazione. Lo sapevamo tutti, è un po' come la situazione dell'Inter in Italia. Tutti sappiamo com'è messa, ma siccome hanno il potere in mano loro, non si tocca. E lo stesso discorso vale per Paris Saint-Germain e Manchester City. Quindi stiamo parlando degli Emirati Arabi e stiamo parlando di dove caspita è quell'altro, insomma, comunque di Qatar, ecco, di paesi piuttosto importanti, cioè quelli che contano, quelli che mettono i soldi. E quindi anche lì, alla fine, vincerà la linea Infantino, cioè...
1: Non se ne farà nulla di fatto, perché comunque dalla Premier si urla, ovviamente, oltre che allo scandalo, si urla addirittura all'uscita dalla Premier del City, penalizzazione, retrocessione, cioè ci stanno andando allora, i giornali in particolare, molto pesante.
0: Beh, io non credo minimamente alla retrocessione.
2: Tutti i capi d'accusa, vorrei vedere qua si parlerebbe di cancellazione della Juventus, in
1: sì,
2: una roba
1: sì,
2: del genere.
1: Qua la manderebbero
2: tutti
1: a giocare
2: capi d'accusa
1: sulla luna, probabilmente.
0: Beh, ma
1: però,
0: attenzione, se potessero lo farebbero anche oggi che siamo così combinati male, se potessero ci caccerebbero anche oggi, fin da subito. Per quello che riguarda il City, io credo che forse qualche titolo gli verrà revocato, non lo so. Mi farebbe
1: molto
0: ridere.
1: Sai qual è uno dei titoli che però potrebbero essere in la Champions, in cui il City ha vinto contro l'Inter?
0: Ma no, se poi nel 2023 i reati sono stati fatti fino al 2018, quindi non c'entra nulla. Questa è una roba che possono...
1: Non sono più relativi più a... Allora avevo letto male, scusami, avevo letto male io,
0: no,
1: allora.
0: Hai letto da qualche tifoso interista. Perché per
1: no,
0: loro
1: no,
0: il tavolino
1: no, no, no,
0: è,
1: l'ho sentito dire più volte, però vabbè.
0: Il tavolino è una di queste cose che, insomma, ci deve essere. Ci hanno provato a vincere il tavolino perfino nel 61, la famosa partita Juve-Inter 9-1, Dio santo. Cioè, dai, è una vocazione. Peraltro è anche vero che se tu fai tutte le porcherie possibili e immaginabili, quando poi capita a qualcun altro, Ale, sei pronto ad appropriarti, scusate, è brutto da dire, lo so, ad appropriarti dei titoli di questo qualcun altro. La Champions del 2023, in tutta franchezza, non c'entra un fico secco con gli eventuali reati del City. Ripeto, poi ci sarà, per carità, ci saranno delle punizioni. Io non credo che saranno così draconiane come furono per esempio nei confronti nostri, dove a fronte di zero reati, zero illeciti e zero frodi si tolgono due scudetti, ci sbattono in via, eccetera eccetera. È un po' diversa la situazione, per carità, probabilmente è anche diverso il potere che gli azionisti del City hanno nei confronti della Premier League. Non lo so, staremo a vedere, in tutta franchezza mi interessa poco. Mi spiacerebbe che certi giocatori, mi spiacerebbe non avere più la possibilità di vederli perché magari giocano nella Serie B inglese. Mi sembrerebbe però, ripeto, un po' strano.
1: Non credo.
2: Nino, grazie.
1: Grazie Nino. Grazie.
0: Abbiamo già finito, mamma mia.
2: Sì.
1: Sono le 12:02 e quindi siamo già andati oltre come sempre, ma stiamo avendo a disposizione
0: scusatemi per aver parlato di argomenti dei quali so che frega tutto sommato poco, però secondo me sono argomenti anche importanti.
1: Non credere.
2: Grazie come sempre.
1: Grazie.
0: Amici, grazie a voi, buona giornata, buona giornata
1: grazie
0: a tutti gli amici
1: a
0: in ascolto, alla
1: buon
0: prossima.
1: Buon pranzo, anche
0: altrettanto,
1: se Raffia non ci ha detto che cosa mangerà, ecco, fantastico.
2: Prossima settimana. Però
1: vieni preparato.
2: Stanno arrivando grosse torte, cioè io adesso...
1: La salata, ragazzi, spacca, la mangerò anch'io a pranzo, sai?
2: Ma l'hai cucinata tu?
1: Ieri sera, certo.
2: Falla vedere. Scusa, adesso abbiamo il break.
1: Vado a fare una foto alla torta adesso nel break e la mando.
2: Eh sì, è solo a me. Devi farla vedere agli ascoltatori.
1: No,
2: la mando alla chat.
1: Prendo la torta e la giro qui. Ma su via. Abbiamo appena parlato di cose serie e torniamo in modalità.
2: Fa la timida, Giulia Borletto.
1: Non è bella, è buona, ma non è bella per quello. Ne ho fatte di più belle.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camilla De Michelis e c'è Giulia Borletto, ma non la torta salata.
1: Te l'ho fatta vedere, brutta, eh?
2: Sì, è terribile.
1: Ma perché
2: terribile.
1: È un avanzo, era di ieri sera, quindi è un po' bruttarella.
2: Sì. No, terribile, però ragazzi. Buona. Terribile. Terribile. Però ho evitato di farla
1: verdure.
2: Vedere a tutti.
1: Con le verdure dell'orto di mia sorella, visto che... Mi sono lamentata, no, del caro verdura la scorsa settimana e mia sorella è venuta in aiuto dandomi un sacco di verdura.
2: Scusa. Ringraziamo tua sorella, ma la torta salata abbiamo evitato di farla vedere a tutti. Quella. Per non bloccare la fame ai nostri ascoltatori. Tra l'altro,
5: avete fatto venire i vertigini.
2: Esatto, Presidente. Prima di iniziare poi tutte le cose del cibo, perché ormai sta prendendo veramente... Ormai stiamo arrivando a livelli altissimi col cibo, stiamo veramente arrivando in tutte le cucine d'Italia, credo.
1: Ma mi rendo conto di quanto i nostri ascoltatori, tra l'altro, a pranzo facciano delle
2: robe meravigliose.
1: Abbuffate non indifferenti, bravi. La serie, scusami, sì. Rispondo a Max da Zurigo, sì. È Mobland.
2: Okay. Scrivi, Max, scrivi, pigli appunti, scrivi.
1: Salutiamo anche Vinny dalla Florida, sì, scusami.
2: Sì,
1: che
2: no.
1: Sono le 3:43 del mattino, la mia età si dorme poco. E sta guardando le women in replay e te la butto così.
2: Sì. L'hai guardata anche tu ieri, eh?
1: Un pezzo, poi sono uscita.
2: Sì. Poi
1: tra
2: è uscita,
1: Porto sfortuna, evidentemente.
2: Te lo ricordi il trend? È andata a fare Baldoria, te lo ricordi? No. Ieri sera sei andata a fare Baldoria, poi
1: no,
2: te lo faccio ascoltare.
1: Erano le 8:30, sono andata a cena. Che Baldoria, una cena qua, tra l'altro dietro casa. Meno male che ho smesso di guardarle, perché da quando ho smesso hanno iniziato a segnare anche.
2: Sì, hanno vinto 3-0, ma una partita molto
1: bene.
2: Sì, molto più complicata poi alla fine del risultato di per sé 3-0. È arrivato nel finale, diciamo che Laken ha un po' sbandato, però al primo tempo erano in difficoltà, Laken ha abbastanza dominato, ha avuto anche delle potenziali occasioni, infatti migliore in campo, no, per poi la UEFA, Cecilia Salvai.
1: ha fatto un salvataggio pazzesco verso la fine del primo tempo, rischiando anche ovviamente l'espulsione, perché era fallo da ultimo uomo alle, o l'ultima donna, non so come si viene, viene
2: no, è detto sempre, a questo punto. È sempre difficilissimo, però chiesto uomo. Ultimo uomo, sì.
1: Ultimo asterisco. Però ecco, sì, effettivamente poi le è andata veramente bene, ma tre secondi prima si erano mangiate un gol in maniera assolutamente vigliacca, avendo un eccesso di così, un po' più di altruismo. Presunzione ogni tanto serve, un eccesso di presunzione che non piace tanto vedere in queste situazioni.
2: Sì, diciamo che Sariegi è la giocatrice che non ha calciato e ha fatto arrabbiare Giulia, che mi ha subito scritto, ma dai, una calcia, era arrabbiatissima Giulia prima di andare a cena per questa azione.
1: Ti hai messo ansia, domani ti interrogo, oddio, ok, esatto. Guardiamo subito.
2: Esatto, subito è acceso Disney Plus, anzi si è abbonata a Disney Plus all'istante per guardare la partita dei track e Juventus Women. Ecco, Sariegi è molto molto forte, però non tira mai, tira quando non deve e non timida. Tira quando deve, anche un po' di sfortuna, perché tipo ho preso 200 pali in finale di Women's Cup, però bell'investimento. Tra l'altro ti posso raccontare questo retroscena: Sariegi è arrivata alla Juventus proprio grazie a Guerrero, cioè Guerrero l'ha chiamata e ha detto no, tu devi venire, perché all'inizio, no, l'Atletico Madrid, sai, a fine mercato, vendere comunque una giocatrice in prospettiva, forte, comunque che giocava all'Atletico Madrid non è mai semplice, perché poi devi trovare una sostituta, non era una situazione facilissima, e il lavoro, no, di Guerrero nel convincere Sariegi è stato fondamentale, cioè, gran parte della trattativa l'ha fatta Guerrero. Guerrero, proprio andando a chiamare, a forzare un po' la mano con la giocatrice, che poi fortunatamente è arrivata alla Juventus pagata bene, quasi 180.000 euro, quindi per il femminile tantissimi soldi, però con un potenziale futuro, era la giocatrice che mancava a questa Juve, un bel acquisto. Poi penso abbia pochissimi gol nei piedi, perché ha questa difficoltà nel capire quando fare gol, quando tirare o non tirare, però ne crea tantissime.
1: È una caratteristica, ecco, anche di tanti, di alcuni giocatori della Juventus maschile, sì, questa, no? Non capire mai quando è il momento esatto, magari quello giusto per approfittare anche, no? Ma tra l'altro, davvero, non scherzo, ne abbiamo parlato spesso, forse anche proprio dopo la gara col Sassuolo, anche durante o anche prima, in quelle prima, che se poi si erano concluse con un risultato positivo abbastanza a parte il Milan, era questa difficoltà nel capire ogni tanto che non serve per forza passare la palla a un compagno, ma bisogna provare ad così a scagliarsi o in porta o a scagliare la palla nella porta, con quei famosi tiri dalla distanza che vediamo sempre meno. L'ultimo forse è datato di prima giornata con Nico Gonzalez.
2: Sì,
1: seconda, diciamo che non prima, seconda. Sì, seconda.
2: Diciamo che Giulia, comunque l'idea della Juventus femminile è comunque di simile al Barcellona. E il Barcellona per anni è entrato in porta con la palla. In porta con la palla, quindi le vedi anche per chi magari ha guardato ieri la prima partita o ne ha vista solo una in generale, che hanno proprio la voglia di giocare sempre la palla. Ci sono dei contropiedi dove qualcuna va ai 1000 all'ora in avanti e loro invece continuano a fraseggiare, perché ormai sono entrati in questo loop di dover giocare la palla nel corto e di guadagnare non tanti metri con un lancio lungo, ma guadagnarli col baricentro.
1: Ma con la palla ai piedi, sì, con la palla ai piedi proprio.
2: Quindi
1: palla
2: hanno
1: piede.
2: Questa mentalità qua. Secondo me è più semplice fare una proposta del genere nel calcio femminile, perché nel maschile per me ci vogliono tra i 3 e i 5 anni a fare una roba del genere. Di
1: non
2: struttura.
1: Dire.
2: Perché devi iniziare un progetto e partire dalle fondamenta, stravolgere tutto, e per arrivare a giocare come il Barcellona, io vi sto dicendo top al mondo, secondo me è tra i 3 e i 5 anni. A livello di acquisti, mentalità, non sbagliare mai, insegnarlo nel settore giovanile, cioè quella è una roba che devi fare ma proprio a 360 gradi. E in questo momento, paradossalmente, per qualsiasi club, non sto parlando solo della Juve, ci sarebbe quasi l'opportunità, ovvero cambi tutto, prendi Guardiola, prendi Guardiola, cambi tutto, sì. Ma non dico alla Juve, dico in generale come ha fatto il Bayern Monaco, perché il Bayern Monaco, il City, hanno cambiato tutto, compreso la dirigenza, hanno preso Guardiola e tutte persone vicine a Guardiola dal settore giovanile, allo staff, alla dirigenza, e poi hanno costruito un modello vincente, perché il Bayern Monaco poi ha costruito un modello vincente, era già molto molto molto importante prima di Guardiola ed è diventato straordinario con Guardiola, e il City invece era la classica cozzaglia di giocatori allenatori ogni anno, con Guardiola è diventato molto di più. Quindi potresti anche farlo, però ci vuole tempo, soldi e tanto lavoro, però credo che prima o poi Guardiola tornerà ad allenare e sicuramente farà una roba del genere, a meno che non voglia andare in una nazionale.
1: La possibilità ce l'ha avuta, no? Ci hanno raccontato di andare in nazionale qualche mese fa, e ora vabbè, lasciamo perdere quello che continua a venire fuori che potrà accadere, ma non è questa la sede giusta per parlarne, perché non crea hype, zero proprio.
2: Mi ha detto Gabriele dalla regia che il Como sta provando a fare una roba del genere.
1: Perché io non lo sento, Gabriele, dalla sentito
2: tu? Under 17 con italiani. Sta provando. Adesso poi ti manderà messaggino a te. No, ha ragione, perché stanno provando a investire con gli italiani, con la mentalità, con un progetto a 360 gradi. Anche perché Fabregas non è solo l'allenatore del Como, è anche un azionista del Como, quindi sta lavorando su un livello di totalità, no? della società, e credo che questa debba essere poi una scelta che debba essere fatta in futuro da tutte le società, e io mi auguravo potesse anche comprendere la nazionale italiana. Ecco, se la nazionale italiana avesse fatto un ragionamento del genere anche senza Guardiola, dove lì non mi sono piaciuti né Maldini e né Leonardo, ecco, per quanto mi riguarda sarei stato molto contento di vedere una nazionale legata ai giovani, alla struttura, a rifare completamente Coverciano, a cambiare tanti selezionatori.
1: Si è tornati indietro in maniera estremamente importante e sbagliata, anche se quello che comunque stiamo vedendo in queste partite è che la scelta del, nonostante il mister sia datato, diciamo così, comunque le scelte che sta facendo sono molto in ottica portiamo avanti i giovani, forse perché anche solo quelli ci sono oramai, il cambio generazionale c'è stato anche nella nazionale, e ogni tanto quando magari leggi, no, la formazione, dici caspita, sembra un under 21 quasi più che una nazionale maggiore, e un po' e questo porta ovviamente poi sicuramente anche all'inesperienza di cui si è parlato in particolare dopo la prima giornata. Ora ripeto, aprendo e chiudendo la parentesi nazionale, domani il palcoscenico Francia sarà bello tosto, no? da dover gestire, da dover affrontare, insomma, una partita che potrebbe veramente terminare malissimo.
2: Tra l'altro, Giulia, sono rimasti a Coverciano Pessina, come sempre che non è mai stato convocato, Anor, Coppola, Ilardi, sì, Quadio, Mandragora, Romano, Cambiaghi, Inacio.
1: Come è successo a Romano?
2: Ma io credo che quello sia un po' di rotazione, perché le ha giocate comunque le... No, Romano ha giocato con la Turchia, credo, credo subentrato.
1: Sì, mi ricordavo che anche lui era stato messo fuori, poi magari mi ricordo male, come mi ricordavo prima dell'in... Non c'è problema, Roma, vabbè. Ma può essere, però comunque...
2: Ti faccio l'esempio, Inacio, che è il figlio, l'abbiamo detto, di Nasio Pia. Lui però sarà costretto
1: era in panchina.
2: A convocarlo e farlo giocare con la Turchia. Se no, il nostro Inacio si è fatto un bel giretto con la nazionale italiana e la prossima va a farselo col Brasile. Quindi in questo caso, se vogliamo tenere Inacio in Italia, dobbiamo farlo giocare. Se no lo facciamo giocare e poi il Brasile ce lo prende e ce lo porta via. Per il resto ci sta, insomma, ci sono giocatori che a me piacciono, perché a me Ghilardi piace, Quadio piace, però insomma è normale che possano non trovare spazio in determinate partite. Ecco, credo che questo faccia parte un po' del gioco, però tutte queste convocazioni così, preferisco il metodo Klopp, Giulia, ovvero le prime due le giocano tot giocatori, le altre due tot giocatori. Ne ha chiamati 44, ma ha diviso le quattro partite sostanzialmente. Preferisco questo modo qua.
1: Ma ci sono abbastanza giocatori per attuare un modulo così validi? No.
2: Sì, secondo me sì, perché poi alla fine se ne lasci tutte le partite fuori 9. Se ne lasci fuori tutte 9, secondo me potevi fare una roba del genere. Però affari della nazionale, che come tu ben sai non mi scalda parecchio. Giulia, ascoltiamo qualcosina?
1: Vai, ce ne sono. Anche vecchi.
5: Ciao Camillo, a proposito di pranzo, ciao Giulia. Mangio. Allora, ti dico il mio pranzo.
2: Ma dimmi qualcosa anche sulla Juve, ho usato il pranzo.
5: Non comprato nel supermercato, ma dal mio amico che c'è l'allevamento, quindi ho fatto assiccare, bella sistemata.
1: Al fiasco anche.
5: Poi ho delle polpette immersi nel sugo alla pizzaiolo fatte ieri sera dalle signore che mi sopportano. E c'ho un quartino di vino con un formaggio DOP. Aspetta che ti faccio vedere il formaggio dopo, che non mi ricordo che formaggio
2: è. Come fai a vedere che...
1: Cosa mi fai vedere che è un vocale?
5: Provolone.
1: Ma poi quanto
5: provolone dolce toscano.
1: Buono, fantastico.
2: No, ma soppressata, però... polpette al sugo e provolone. Quartino di vino. A domani, buonanotte.
1: Così poi, ma poi sono anche ferma alle signore che gli hanno cucinato, che lo sopportano. Quante mogli ha, quindi?
2: Non so. Magari la figlia, la moglie, non lo so, la sorella, carine, la mamma, non lo so. Dai. Bellissimo. Ogni tanto tu dacci il pranzo, che a noi piace, però anche il tuo pensiero sulla Juve, tipo mangio le polpette e penso a Cambiaso. A Cambiaso, ecco, così ci dai anche una mano. Ne ascoltiamo un altro?
1: Sì, mangio le polpette e penso alla lista della spesa di Massara, che dopo ti elenco
2: esatto.
6: Stefano da Roma. Camillo, il Bayern Monaco, Guardiola fallito, hanno vinto solo la Bundesliga, e se stavano a fa cacciata noi in quell'anno fantastico li stavamo a superare agli ottavi. Poi se ne andò via, ma sono rimasti molto delusi, e te lo me l'ha detto da gente che lavora là.
2: Ma fallito, ecco, ragazzi, fallito. Quando poi crei giocatori come Kimmich, che ha lasciato al Bayern Monaco in eredità, come crei la mentalità di andare a giocare sempre in avanti e di segnare, non è quello il fallimento. Cioè, il mio discorso non era i trofei, perché Guardiola te li fa vincere i trofei, non hai vinto la Champions, ma cosa vuol dire? Non è un fallimento non vincere la Champions, come non ritengo questa cosa noi con Ronaldo, non la ritengo giusta neanche per Guardiola e il Bayern. Ma il mio pensiero era altro, era che ti lascia la mentalità, ti costruisce le basi, le fondamenta, ti cambia completamente una struttura. Quando a noi l'ha fatto Conte, Giulia, poi ti può piacere o no, ma Conte ha messo delle basi con tutto. Andrea Agnelli, Marotta, Paratici, per carità, però Conte ti ha messo una fame in quel gruppo, un'appartenenza, una cattiveria, una voglia di vincere.
1: Che mancava da tantissimo tempo.
2: E poi è arrivato con una dirigenza straordinaria, strepitosa, è arrivato Allegri, che è stato bravo a incanalare quella potenza, e poi è nata quella Juventus meravigliosa. Ma Conte non ha lasciato solo tre scudetti, Conte ha lasciato mentalità e cattiveria e forza nelle mura di Vinovo e poi della Continassa straordinarie. Quindi io parlavo di altro oltre i trofei, ecco.
1: C'è ancora qualcosa da ascoltare?
2: Sì.
7: Ciao biondissimi, ho una cosa da dire.
1: Sì.
7: In questo mondo di ladri, le plusvalenze della Juve, con la Juve.
2: Sei un po' fermato alla fine, è mancato un po' la rima, è mancato un po' il testo. Il
1: ma
2: testo
1: è mancato. Se la fosse preparata prima di...
2: No, lui
1: è stata una cosa così.
2: Lui è partito. In questo mondo di ladri, poi non c'era più il testo e abbiamo avuto. Siamo andati un po' calando, però insomma, a noi questi momenti d'arte, perché è arte, anche questa, calcistica, canora, fanno impazzire. Però non ti sei firmato, ma prossima volta il testo.
1: Mi sa Paolo, forse Paolo. Vedo
2: prossima
1: Paolo,
2: volta.
1: Vedo...
2: Il testino io lo preparerei un po' prima.
1: Lavoraci un momento di più, perché era molto interessante e originale, soprattutto. Molto, molto. Sì, Romano ha giocato, sì, è entrato alla fine del secondo tempo, anche per riscattarsi un po', visto che era partito dal primo minuto contro il Belgio e purtroppo era stato abbastanza, non dico massacrato, però poi si era ovviamente iniziato a dire ma forse era troppo presto, non poteva giocare così, cioè quella era stata una partita forse presa leggermente sotto gamba anche dai giocatori, dallo stesso mister, l'ho vista poco, ho visto più l'altra, però... ho avuto un po' quella sensazione. Senti, c'è, pare esserci una sorta di lista per la spesa fatta dal buon Massara, che questa mattina viene tirata in ballo dal Tutto Sport. Visto che tu sei un tuttologo da questo punto di vista, qualunque nome io ti faccia, tu sai dirmi chi è. Tra l'altro sconvolta, perché ieri ho guardato un gioco, un quiz su YouTube con mio figlio, dove dovevi riconoscere le facce di giocatori, ma anche impossibili da riconoscere, e lì riconosceva, quindi potrebbe essere un tuo degno erede, credo, in queste cose, perché la Juve studia il dossier parametri zero e ce ne sono parecchi. Te li dico, no? Dimmi se te ne piace qualcuno, poi andiamo in pausa. Allison.
2: Sì.
1: Santiago Beltrán.
2: Sì.
1: Solé.
2: Sì.
1: Lobotka.
2: Sì.
1: Raum.
2: No.
1: Kovacic.
2: Sì, tantissimo.
1: Brahim Diaz.
2: Sì.
1: E questo torna ogni tanto, sai che viene lì e bussa, un certo Mateta.
2: Guarda, su Mateta mi prendo 30 secondi, io ho enormi, giganteschi dubbi, e magari te lo racconterò in privato perché non posso dire determinate cose, sulla possibilità che Mateta un giorno possa arrivare alla Juventus. Io sono veramente
1: privato.
2: Perché sono delle cose che a volte non si possono dire.
1: Ma legate al fisico, le hai sono tutte titubanze tue legate alla fisica del giocatore.
2: Titubanze della Juve. Sono titubanze della Juve. Della Juve. Perché la Juve sa delle cose e io credo che Mateta non possa più essere accostato alla Juventus. Questa è una cosa che ho detto per tutta l'estate. Non ho mai considerato Mateta un obiettivo della Juve e so che non è mai stato un obiettivo della Juve, non è mai stato cercato in estate dalla Juve, è stato a un passo, proprio un passo a gennaio.
1: Prima lì e poi Milan. Prima Juve e poi Milan.
2: D'estate non è mai stato cercato dalla Juventus e in questo caso ti posso dire che faccio veramente fatica a poter pensare a Mateta alla Juventus. Poi È giusto dire, Giulia, che nel calciomercato l'impossibile non succederà mai, non è un racconto corretto. Però ad oggi, se la Juventus dovesse anche solo fare un'offerta per Mateta, sarei stupito al 1000 per 1000.
1: L'ultimo messaggio che ci è arrivato è molto interessante, ma lo leggiamo quando torniamo.
2: Va bene.
1: Va bene.
3: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è Giulia Borletto.
1: Sì, questo è anche il club culinario di Radio Bianconera, sì. Come ci piace adesso ormai chiamarci. Bella l'idea di Daniele da Varsavia, che dice di chiedere ai nostri ascoltatori di associare un cibo, un piatto ad ogni giocatore della Juve. Quindi per lui dice Colomboigny potrebbe essere un sontuoso fondant au chocolat, Voltemade invece mi evoca immediatamente un monumento della gastronomia teutonica, il Leberkäse.
2: La salsiccia, non so cosa sia
8: la salsiccia piccante.
1: Salsiccia piccante potrebbe essere Gatti, salsiccia piccante.
2: Non lo so, entriamo in uno scenario anche pericoloso, quindi io cambierei.
1: Parmigiana, Locatelli.
2: Ok. Ma io cerco il Leberkäse. Il Leberkäse è un piatto di carne tipico della Baviera, del Baden-Württemberg. Della Svizzera e dell'Austria, ma è molto popolare anche nel resto della Germania. Presso tutte le popolazioni di lingua tedesca, compreso l'Alto Adige. Gli ingredienti sono carne di manzo, pancetta di maiale, acqua, cipolla, sale e maggiorana. Vengono macinati,
8: salsiccia arrosto.
2: Esatto, molto finemente infornati in uno stampo simile a quello che si usa per il pane in cassetta. Sì, è una sorta
1: schifo!
2: Non dire così.
1: Pane in cassetta, manzo, acqua, cos'è? Ma cos'è?
2: No, è un po' simile a ciò che si usa per il pane in cassetta.
1: Da quello che ho visto
2: nella foto, qua in questo caso, anche se poi lo puoi tagliare sottile, è una sorta di... una sorta di polpettone, no? Di polpettone.
1: Guarda che è un patè alla fine, sembra. No, neanche perché è spesso.
2: Sì, posso dirti, non lo mangerei mai il Leberkäse.
1: Ma alla fine, sai cosa sembra? sembra quegli hamburger di prosciutto cotto che io propino a
2: il
1: mio
2: tenerone.
1: Figlio ogni tanto.
2: Il quando tenerone. Non so cosa fare. Il tenerone. Sì.
1: Sono gli scarti degli scarti degli scarti degli scarti. Cioè proprio. Esatto. Modalità sì, mamma sì. De me attivata, ovviamente.
2: Esatto,
1: tornando
2: esatto,
1: al
2: esatto.
1: discorso svincolati, diteci se c'è sì. qualche altro svincolato che vi piacerebbe, magari, no? Visto che vi abbiamo io vi ho nominato quelli che ad oggi porta in dote il tutto sport.
2: Il tuo preferito, Giulia?
1: Tra questi, Brian Diaz.
2: Sì. Sì. Il mio Levando Brahim, Levando Brahim, che è un giocatore top. Tra l'altro c'è anche Çalhanoğlu tra questi.
1: Vero.
2: C'è anche Çalhanoğlu, perché non è una lista con tutti. Quello che voglio dire io è che a me piace tantissimo da anni Kovacic. Sono un grandissimo fan di Kovacic.
1: Matteo.
2: Esatto, Matteo Kovacic, e sono un grandissimo fan.
9: E mi garberebbe vederlo.
1: Lo so che mister glielo garberebbe. Allison, non so se alla fine, cioè, per dire, io Vicario lo sto vedendo veramente in una modalità attiva, interessante. Mi sta piacendo, ecco, dico questo. C'è poi ovviamente chi ti dice: ma aspetta, perché poi chissà cosa può accadere ancora nel corso dell'anno. Lui spesso si infortuna, eccetera. Ecco, però. Non credo che tu possa dare una valutazione legata ad un giocatore solo esclusivamente per quello che gli è successo, perché allora anche Ildiz potresti dire un club che lo è 70 famosi milioni, 100 milioni per ma si è fatto male l'anno scorso, quindi quello non lo posso sapere. Quindi ti chiedo, Cami, tu sei ancora dell'idea che alla fine tutto quello che è stato fatto quest'anno è stato propedeutico per poi arrivare ad esempio Allison, perché poi va in scadenza?
2: Ma a un certo punto loro si sono trovati a dover ragionare in questo modo. Una volta hanno saltati determinati obiettivi, la Juventus ha lavorato sul portiere una stagione vediamo. La formula anche di Vicario è una formula molto conveniente alla Juve, perché poi alla fine non ci siamo obbligati in nulla, non abbiamo speso tanto. L'idea addirittura era quella di farsi dare in prestito secco Suzuki,
1: Sì, mamma mia, meno male.
2: È Suzuki che ha fatto saltare tutto, perché ha detto
1: ha fatto bene, grazie.
2: Io grande fan nel mondo di Suzuki.
1: Ma de grande che? Fan de che?
2: Grande
1: ma
2: de che? Il più grande fan in Italia di Suzuki,
1: il più grande visir di tutti.
2: Io. Ti dirò di più, avevo parlato con i miei potenti mezzi anche
1: col papà
2: della gente che lavora al Creator Lab, e avevo parlato, ho chiesto di presentarlo col cappello alla Benji Price. Cioè, il mio sogno era creare questa campagna per Suzuki. Intanto è già idolo dei... È già idolo dei tifosi dell'Aston Villa, titolare fisso inamovibile. Intanto il grande Zanzo.
1: Quanti gol ha già preso? Vediamo un po'.
2: Ne ha presi un po', ma non ha mai sbagliato. Non ha mai sbagliato. E quindi in questo caso, però sì, non dobbiamo escludere assolutamente Allison, perché Allison. Intanto piace tantissimo Spalletti. Spalletti è letteralmente impazzito quando gli è stato detto: no, ma Allison è già nostro, insieme a un altro giocatore. Gli era stato detto che era già nostro, sì. Robertson, che è andato al Tottenham. Però lì non fu colpa di Comolli, ecco. Diciamo che lì Comolli non ebbe nessun tipo di colpa. Però ci sono tanti retroscena che magari un giorno più avanti racconterò su Robertson. Anche trattativa fatta. Ma il discorso è che su Allison era stata detta, è il portiere della Juve, e poi a un certo punto non hanno chiamato Liverpool ha detto: guardate che noi non lo vendiamo qua Allison.
1: Sì, era come io anche sono fidanzata con Jacob Elordi in realtà, però non lo fa lui, sono quelle situazioni così.
2: Esatto, e quindi quello fu uno dei motivi dove poi alla fine si arrivò alla totale rottura Spalletti-Comolli.
1: scusami, tu stai dicendo delle cose molto serie e qua continuano a dirci quanto è buono il Leberkäse. No, per rispondere a un altro, a Claudio che dice da Napoli, ci sarebbe anche tra i parametri zeri il marocchino del Napoli che è Rahmani, no, appena rinnovato fino al 2029. Lui ed Anguissa erano tra i giocatori con il contratto in scadenza nel 2027. Rahmani si è tolto.
2: Sì. Rahmani si è tolto. Ma tra l'altro, Rahmani non è marocchino, è kosovaro.
1: E allora non è lui. Sono gli unici due che hanno il contratto in scadenza nel 2027. Quindi io.
2: L'unico marocchino che ha giocato, c'è scritto marocchino Claudio, ma l'unico giocatore marocchino del Napoli che però è andato via all'Avellino è Kedira.
1: È giallo rosso, era giallo, sì. No, aspetta, sì. No, è fino al 2030, Avellino. Fino al 2030, 30 giugno 2030, quindi non so. Infatti, se forse intendesse lui, non lo so.
2: Non lo so, Claudio. Non ho idea di chi parlasse Claudio, non ho la più pallida idea.
1: Vabbè,
2: però non
1: io
2: è,
1: ho preso per buono è. Subito quello.
2: Sì. Insomma, sugli svincolati c'è tanto. Il discorso è sempre legato a poi le commissioni, l'ingaggio, gli anni di contratto, le motivazioni. Io so che Como lì aveva iniziato a contattare l'entourage di Bernardo Silva da inizio novembre.
1: Ecco.
2: Perché Como lì era letteralmente innamorato calcisticamente parlando di Bernardo Silva e c'era un legame tra loro due dai tempi del Monaco.
1: Ma
2: quindi neanche Manchester City, e aveva investito quasi tutta la primavera nel lavorare su Bernardo, che poi ovviamente è andata al Real Madrid, quindi cioè.
1: Ha fatto bene, grazie Damien, sei un ottimo mediatore. Diamo il benvenuto adesso a Cesare Bovo, buongiorno.
2: Buongiorno.
10: Ciao, buongiorno.
1: Poi ovviamente chiederemo anche a te che cosa mangerai a pranzo, perché è il mood della puntata e delle puntate durante la pausa nazionale. Però comincio chiedendoti, visto che questa mattina sul Tutto Sport c'è una lista non indifferente di giocatori pronti a svincolarsi che sarebbero entrati nel mirino della Juventus e di Massara, io ti chiedo, te li elenco e tu mi dici sì, no, nel senso... Ci starebbero bene in questa squadra secondo te? Sì, dai, tanto sono giocatori di un livello non indifferente. Intanto Allison.
10: Ah, devo fare proprio...
1: Sì, tipo quiz.
10: Ma mi viene difficile fare una cosa del genere perché non mi piace, no? Poi andare a creare...
1: Dai. No, ma tu dici che
10: sono
1: secondo
10: tutti giocatori
1: secondo...
10: importanti. Allison,
1: ma allora facciamo
10: che non
1: così.
10: Vorrebbe Allison,
1: allora
10: in porta.
1: Così. Io te li nomino e tu mi dici se tra questi secondo te c'è qualcuno che ci starebbe bene nella Juventus.
10: Sì,
1: facciamo
10: dico,
1: così.
10: Allison è un portiere straordinario, ma la Juve ha investito quest'estate sul portiere, quindi penso che non serva, anche se poi è un portiere straordinario, però viene difficile fare il mercato da Juve.
1: No, ma no, è così, perché sono tutti giocatori di base che vanno in scadenza, cioè ad esempio Beltrán, Solé, Lobotka, Raum, Kovacic, Brahim Diaz, Mateta, scegline uno, solo uno, su cui dici questo io punterei tutto su di lui.
10: Ripeti, per favore.
1: Allison, Beltrán, Solé, Lobotka, Raum, Kovacic, Brahim Diaz e Mateta.
10: Ma Solè è quello dell'Udinese?
2: Sì.
1: Omar Solè, sì.
10: Io non sto seguendo nulla, però è un giocatore che mi piace, nel senso, sono tutti forti ovviamente, ma poi bisognerebbe capire la società cosa vuole, l'allenatore cosa cerca. Secondo me dove prendi vai bene, nel senso, Solè è un giocatore che si è messo in mostra molto in questi ultimi periodi, l'anno scorso, inizio stagione, è un giocatore che ha dimostrato... grande fisicità, grande tecnica, grande personalità, poi si fa per parlare, poi bisogna dire tante cose.
1: Ma certo!
10: Però Cesare,
2: io invece Io ti chiedo, no, quanto è importante la fiducia di un allenatore per un calciatore, no? Perché a Torino 2 anni fa abbiamo visto Douglas Luiz fare molto male, giocare quasi mai, abbiamo visto Nico Gonzalez anche spostato a destra, a sinistra, nei 5 addirittura a centrocampo e non lasciare mai il segno. Adesso sono diventati 2 giocatori fondamentali della Juventus anche grazie a Spalletti. Quanto è importante la fiducia dell'allenatore, il sostegno per riuscire anche a riscattarsi?
10: Ma io credo che la fiducia dell'allenatore, quando un calciatore sente la fiducia dell'allenatore, credo che riesca poi a esprimere il suo massimo potenziale, no? Credo anche per il giocatore più forte di personalità, più menefreghista, mettiamo tra virgolette, è importante sentire la fiducia. Quando non la senti e lo percepisci, perché te lo garantisco che lo percepisci, giocare sempre sotto esame, non sapere mai se va bene quello che è diverso di quando magari senti la fiducia massima e ti senti più sicuro, e sicuramente cambia. Posso parlare per la mia esperienza personale, parlare di esperienze dove ho fatto molto molto bene, perché

0: dimostra quello che pensa di valere, soprattutto. Giocatori così, ecco, giocatori... come li definiamo?
1: Sono giocatori che hanno qualità, giocatori importanti. Poi giocare in una squadra importante, no, a volte aiuta anche, no? Riesce ad esaltare le caratteristiche del giocatore. Spalletti, io non seguo, non sto seguendo molto, quindi non ho seguito né
2: tante partite, devo essere sincero, però è un allenatore che è chiaro, nel senso ti fa capire, ti dice, sia tramite stampa ma soprattutto a livello...
0: Tu l'hai avuto, no, Spalletti? Tu sei stato allenato da Spalletti?
2: Io l'ho avuto sì, nel 2000, il primo anno di Roma suo, io ero un ragazzo e devo dire che ho un ottimo ricordo dell'allenatore, e nonostante io non fossi tra i titolari, però un allenatore che mi ha dato tanto e comunque un allenatore schietto, diretto.
3: E invece ti abbiamo visto giocare qualche giorno fa, ti abbiamo visto impegnato in campo nella partita, no, di Fabrizio Miccoli a Palermo, se ci racconti qualcosina.
2: Ah, visto giocare è un parolone, nel senso è stato bellissimo perché obiettivamente...
0: Eravamo tanti
2: e la dimostrazione che eravamo un gruppo forte. Quando poi uno dice alla base... Per me il gruppo è fondamentale, questa è la dimostrazione. Quando vedi arrivare ragazzi dal Brasile, dalle altre parti del mondo, per un giorno e mezzo, soltanto per esserci, per il piacere di salutare intanto Fabrizio, che è stato per noi un giocatore fondamentale, ma una persona, un amico, e quindi ci faceva molto piacere stare lì per lui, ma anche per trovare tutti gli altri compagni. E dopo 15 anni sembrava che non fosse passato un giorno, quindi questo è stato bellissimo. Poi il giocare, obiettivamente siamo un po' tutti diventati tra virgolette vecchiotti, qualche chiletto in più, però poi quando rientri in campo la testa viaggia un po', e il bello di risentirsi in quel campo che per noi è stato casa e lo sentiamo tuttora, quindi devo dire che è stato veramente bello.
0: Grazie Cesare.
3: Grazie Cesare.
2: Grazie a voi.
0: Buona giornata. Bello ricordo Miccoli. Tra l'altro rimane una sola stagione alla Juventus, giusto?
3: Sì.
0: Il suo lo fa in qualche modo, nonostante arrivasse da non grosse esperienze. Cioè, insomma.
3: No, Perugia.
0: Da dopo la Juventus sono iniziate le squadre serie, tra virgolette, poi vabbè, ovviamente a Palermo è dove lui esplode e fa anche le fortune proprio del club in quel
3: vuoi
0: in quel
3: un aneddoto?
0: Periodo.
3: Vuoi un aneddoto?
0: Su Miccoli?
3: Sì. Allora, ti ho già detto, no, la mia amicizia, no, con Michele Giraudo, sì. E ci vedevamo sempre al mare, no? Al mare andavamo insieme. E tutte le volte che arrivava la mamma, no, di Michele, sapeva la mia passione viscerale per la Juve e io però non chiedevo tanto perché era mio amico, non è che ero amico per quello, no, però lui sapeva che io amavo la Juventus follemente e facevo delle domande, ma prendiamo qualcuno, e mi aveva detto no, non prendiamo nessuno quest'estate perché Miccoli è fortissimo, lo vedrai, Miccoli è fortissimo. Io in quel momento c'ero rimasto malissimo, Giulia, avevo fatto una faccia come dire, davvero?
0: Ma chi Miccoli? Ma perché?
3: Ma davvero, io già sognavo coi nomi dei giornali, no? E lei mi aveva stroncato.
0: Quelli di cui parlavamo.
3: Esatto, lei mi aveva completamente stroncato perché mi ha detto no, guarda, è arrivato Miccoli, è fortissimo, punteranno tanto su di lui. Quella fu poi una stagione particolare perché arrivammo in finale di Coppa Italia, persa contro la Lazio, e in campionato invece, insomma, alti e bassi. Non una bella
0: la stagione 2003-2004, giusto? Insomma, poi vabbè, è andato via senza grossi clamori, non è che dici c'è stata una la gente si è messa a piangere, ovviamente, ma comunque, ecco, ripeto, bello anche comunque l'aneddoto di ricordare

0: che comunque è bello quando anche poi ex compagni si ritrovano, davvero, magari chi con un po' di pancia in più, chi con i capelli bianchi, chi senza capelli. È come quando fai le pizzate di classe, uguale, solo che lì
1: Esatto.
0: l'hanno fatto in uno stadio,
1: Giulia,
0: all'Enzo Barber. Sì.
1: ha parlato Marchisio. Ti racconto un po' di roba su Marchisio,
0: Ne ha
1: eh? Ti ha
0: dette un
1: parlato alla...
0: botto, ha detto un
1: Sì,
0: botto di
1: io,
0: cose.
1: visto che abbiamo parlato di Limogale oggi, ti parlo di Limogale,
0: Sì,
1: che è suo
0: ma
1: agente.
0: pensa. Eh sì.
1: Destiny è un bravo ragazzo, è un attaccante esterno con grandi potenzialità e più avanti di me alla sua età. E lui già non è che era indietro, eh.
0: No.
1: E poi ha detto: lo seguono in tanti all'estero. So per certo che l'anno scorso, l'estate scorsa, sì, il Bayern Monaco era andato da Elimogale a dire: ok, qua c'è un aereo e tu vieni con noi in Baviera e ti facciamo il contratto.
0: E ti facciamo
1: E
0: assaggiare così
1: l'Eberkäse. Però lui dice: il suo sogno è la Juventus, quindi comunque è altra cosa. La permanenza di Limogare alla Juventus è stata ampiamente consigliata anche da Claudio Marchisio con un altro agente, visto il discorso che facevamo prima,
0: Gli
1: molto
0: avrebbe
1: probabilmente
0: detto
1: Limogare.
0: vai, vai,
1: Ok,
0: veloce.
1: esatto. Ha parlato anche di suo figlio e ne abbiamo
0: Certo.
1: raccontato no, oggi. Mio figlio sta vivendo il momento da ragazzo per bene. Sono orgoglioso di lui e sono il suo primo tifoso, anzi il secondo o forse il terzo. Mia moglie, il fratello e i nonni sono i primi. Davide mi ha detto: papà, ma quanto pressa gatti, è sempre addosso. Questa è anche l'aneddoto, no? Carino, carino. E io penso che Marchisio possa aiutare suo figlio.
0: Ma non
1: Sono
0: solo suo
1: convinto
0: figlio, spero
1: possa
0: che
1: aiutarlo.
0: porti avanti
1: Sì,
0: tutto questo,
1: ovviamente.
0: davvero regalando perle di saggezza nonostante la giovanissima età, perché ha 40 anni Marchisio, non è che ne ha 60, però ecco, spero che davvero possa tirar fuori più e più volte questi discorsi e farli a tanti.
1: Sì. Comunque abbiamo anche raccontato, no, quasi a fagiolo sono arrivate in chiusura. Abbiamo aperto con Marchisio e Limogale e chiudiamo
0: E
1: con Marchisio e
0: chiudiamo,
1: Limogale,
0: no,
1: quasi
0: io
1: a
0: però
1: fagiolo. Sì?
0: chiudo perfettamente con un ringraziamento a Neymar, perché Arthur pare abbia detto, appunto, è stato Neymar a convincermi a venire al Santos. Mi trovo molto bene. Grazie, Neymar.
1: Tra l'altro ha pagato Neymar la possibilità di tesserare Arthur, lo sai?
0: Grazie,
1: Perché
0: Neymar.
1: il Santos aveva delle pendenze con il Monaco. Quindi, se non avesse pagato queste pendenze con il Monaco, Arthur non aveva mai potuto giocare nel Santos e quindi ha pagato tutto il buon Neymar.
0: Grazie, grazie, grazie. Ci vediamo domani.
1: Sì, sto dicendo a Claudio che anche sai dello Zambia. E dello Zambia era il problema. Lui aveva parlato di Anguissa sbagliando la nazionalità per quello che non avevamo capito. Ma Anguissa
0: Ah,
1: è zambiano, ha
0: Anguissa è
1: detto.
0: zambiano e anche lui penso che poi si guadagnerà un rinnovo di contratto.
1: Ciao, domani.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. I bambini si trovavano nel rifugio, i servizi di emergenza si stanno dirigendo sul posto, ha dichiarato il sindaco su Telegram, aggiungendo che i detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. Due persone sono invece rimaste ferite in un attacco russo con una bomba aerea guidata contro il settore residenziale di Sumy nella notte.
4: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa valle di Susa. Dalle prime ore di oggi, i militari del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
5: Vittorio Sgarbi è ricoverato, a quanto si apprende da fonti del Policlinico Gemelli. Il critico d'arte è ricoverato presso la struttura capitolina. L'ex sottosegretario alla cultura si trova nel reparto di terapia intensiva. Al momento non sono previsti bollettini medici.
4: Dopo le decisioni assunte da Eni, PE Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
5: Domani, venerdì 2 ottobre, si preannuncia una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi, incrocerà le braccia contro il carovita, chiedendo misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie.
4: Il calcio, ultima seduta di allenamento a Coverciano per l'Italia, che venerdì alle 20.45 affronterà la Francia allo Stade de France. Roberto Mancini ha deciso che 9 azzurri non partiranno per Parigi col resto del gruppo e resteranno a Coverciano per seguire un programma d'allenamento specifico. Esclusi sono Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Giovedì 1 ottobre, buona giornata da Antonio Paolino. Questo è il sommario di Cose di Calcio XL. Domani test con la Cremonese dalle 12.30, diretta con Radio Bianconera, in diretta appunto con la Continassa. Continassa non solo con l'Omuani, dopo l'intervento al dito anche i giovani per fare esperienza, tra questi figli d'arte, Montero e Marchisio. La Juve studia le nazionali e i parametri zero, anche per gennaio. Women a Göteborg arriva la prima vittoria di Champions League. Curiosità, traballa la FIGC, Darmian svincolato prende il posto di Holm al Bologna. Holm, vecchia conoscenza Juve, che non è rimasto, forse anche il motivo era la stabilità fisica. Un euro per comprare il Bordeaux in sesta categoria. E poi 13 città candidate per Euro 2032, ma quattro stadi non esistono ancora. Questa è l'Italia del calcio. Buona giornata, ben trovati. Eccoci qua, Cose di Calcio XL. Torna anche oggi, tante piccole curiosità, ma visto che aspetteremo per gli approfondimenti Paolo Rossi nella prossima ora che trascorreremo insieme, una buona giornata a voi. Mi giro già i vocali, i messaggi che stanno arrivando naturalmente, e poi vi giro anche subito la domanda, anche perché tra poco ci sposteremo in Puglia, perché lì farà ancora caldo, non lo so, lì domani ci sarà un evento a cui parteciperò e quindi ce lo faremo un po' raccontare, perché vivremo questa amichevole che si giocherà alle 12.30, voluta da Spalletti proprio per... tenere caldi i muscoli, quantomeno di quelli che ci sono, fare qualche piccolo esperimentino, far giocare, lanciare qualche giovane, testare McKennie e Cambiaso insieme, Neto dal primo minuto, Colomwani che ha recuperato e ci sarà, magari avrà ancora una piccola stecca al dito operato, ebbene, avremo da notare e osservare tutte queste cose. Noi seguiremo la partita dalla Continassa con Camillo De Michelis, con Giulia Borletto, che sarà domani qui a seguire appunto l'evento, il colore, a prendere appunti della nostra nuova Juventus, della Juventus che resta ed è rimasta a Torino ad allenarsi senza 12 nazionali e senza gli infortunati, e poi magari passerete anche voi dai suoi microfoni in diretta su Radio Bianconera proprio tra le 12 e fino a fine partita. Nel frattempo il direttore si sposterà in Puglia, non per andare a fare il bagno, chissà se si può ancora fare, è da un po' che non li faccio in questo mese, neanche a settembre a dire il vero, e vivrò la partita, l'amichevole, in compagnia di un club che andremo a scoprire tra poco, e in compagnia di un ospite di questo club, quale soldatino di Livio, quindi porteremo del materiale in più da seguire, da leggere, da approfondire su chi ha vissuto i grandi periodi in bianco nero. Ce li faremo magari raccontare. Al di là di questo, non ho svelato nulla di segretissimo, l'evento sarà domani per un club pugliese, ci faremo dire se c'è ancora posto, se potete aderire, chi magari è di quelle parti. Il tema di oggi, raccogliendo un po' tutte le curiosità, avete visto, ci sono problemi, cioè, vedo Gravina che sta parlando con Malagò, cioè, siamo sempre lì, la torta e gli ingredienti sono quelli, vedo il sorriso di Mancini a tempo, perché potrebbe saltare anche tutto il progetto, metti che l'Italia retroceda, metti che si voglia cambiare tutto, arrivi un commissario, non c'è comunione di intenti e quindi, sai che ti dico, arriva un altro allenatore, butta dentro i giovani, si resetta davvero tutto, si poteva fare già 2-3 mesi fa quando è stato eletto Malagò, dove la politica ha provato a eleggere Malagò, a blindare Malagò in quel modo lì, il vizio di forma c'è, chissà quanti vizi di forma andassero a indagare, troverebbero. Detto questo... Mi ha incuriosito, prima di passare all'ospite, intanto saluto la regia di Roma con il nostro Latin Lover, per modo di dire, Gabriele Latini, il nostro tecnico romano. Ebbene, ho letto l'intervista di Marchisio sulle colonne della Gazzetta, e ha fatto riferimento a Yıldız e poi ha fatto questa affermazione, la giro a voi, poi cambiamo e la lascio per dopo. Senza Yıldız, la Juve è al 70%, ha un valore del 70%. Aspettate, perché non vorrei aver sbagliato la valutazione, quindi riprenderei male, non so se... eccola qui. Dov'è? Sì. Allora, il colpo è Douglas. Signora al 70%, ho letto bene, non ho detto... Al 70% senza Yıldız. Quindi senza Yıldız toglie una fetta importante. 70%, quindi toglie un 30%. Pensavo di dire l'esatto opposto. Non, sarebbe troppo e non corretto per gli altri compagni. Di più o di meno del 70% secondo voi? Intanto vi butto la domanda, ripeto, senza Yıldız, Juve al 70%? Siete d'accordo con Marchisio? O di più o di meno? Ma di questo, pensateci un po', intanto spostiamoci in Puglia, perché un attimo, con i potenti mezzi di Radio Bianconera, raggiungere Giuseppe Pierri, a cui stringerò volentieri la mano dopo averlo fatto poche settimane fa, di San Donaci Bianconera, è un club praticamente affiliato, legato, i colori sono quelli. Dinastia Bianconera, buongiorno carissimo Giuseppe.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come la sento carica oggi? Vuol dire che è tutto pronto per domani. Cosa succede domani? Ci spieghi un po' intanto a chi è venuta in mente questa idea di arruolare non un soldatino, tanti soldatini, perché ci saranno anche i vari partecipanti a questo evento, serata, manifestazione, racconto, tocco in profondità a tinte bianconere.
1: Sì, domani siamo pronti ad ospitare Angelo Di Lirio, il nostro soldatino. Sì, stiamo cercando di curare tutti nei minimi dettagli in modo che sia un bel evento. Naturalmente, oltre alla presenza di Lirio, ci sarà anche la vostra, di cui siamo molto, molto onorati.
0: E siamo qui che grazie. Intanto, grazie dell'invito, perché quando arrivo è. Porto naturalmente la nostra identità, che poi è la vostra, quella bianconera, e naturalmente siamo lì per raccontare il bello ancora, la semplicità del calcio, la semplicità degli eventi che organizzate, nelle difficoltà, perché diciamolo, è anche un po' faticoso. Tu sei il presidente, Giuseppe, sei il presidente di questo distaccamento di San Donaci Bianconera, che poi è la località San Donaci, o è un nome...
1: La località non ho ancora capito bene. Sì, sono il presidente di San Donaci sì. Bianconera, nato da poco e abbiamo voluto noi siamo nati quest'anno, abbiamo voluto comunque da subito far vedere le nostre capacità, e quando c'è stata l'idea di poter ospitare Di Lirio non ci ho pensato due volte a portarlo a San Donaci, perché comunque tanti bei ricordi di Lirio e in generale di quella bellissima squadra che ha portato, diciamo, gli ultimi trofei più importanti, a vincere i trofei più importanti.
0: Quando ogni domenica era uguale ad un'altra, cioè la Juventus rischiava sempre di vincere, no?
1: Quando avevano paura solo a sentire il nome, no? Cioè, nel senso, mi ricordo di quella Juve, non solo di quella di anni fa, quando sentivano la Juve solo a sentire Juve già avevano paura, cosa che un po' ultimamente, diciamo, questo un pochino si è perso.
0: Bisognerà ritrovarlo, ci mancherebbe, la Juve si sta impegnando per questo è fuori discussione. Presidente Giuseppe, ti chiedo una cosa, intanto l'idea, perché pensavo fosse già da diverso tempo, ieri invece ci siamo sentiti, mi hai detto no, da pochissimi mesi, cioè dopo un po' di tentativi vi siete trovati con degli amici e avete fondato un club. Cosa serve per fondare un club dal punto di vista dello sforzo, del pensiero, del far passare anche un messaggio magari in una cittadina come San Donaci, dove magari ci sono anche i soliti nemici, no? Sportivi, in senso buono lo diciamo.
1: Sì, sicuramente i nemici ci sono sempre, come sono dappertutto, ma io li chiamo amici, no? Perché comunque è
0: bello questo.
1: Fino a un certo punto. Per far nascere un club ci vuole tanta passione in primis, e tantissimo, tantissimo impegno. Noi, ripeto, dipendiamo, abbiamo il club Official Dinastia Bianconera, che anche quello è nato da poco, cioè nel senso l'ex prima era l'Official Andrea Agnelli di Brindisi, e insieme a un gruppo di altri amici anche della provincia di Lecce e altre sedi abbiamo formato Dinastia Bianconera. C'è un club dove in primis ci sono i sani valori, principi e rispetto tra di noi, dopodiché poi c'è tutto quello che è lo sport, quello che è il calcio, in questo caso la nostra Juve. Quindi per formare un club ci vuole tanta tanta passione, anche tanto dedicare tanto tempo, perché ognuno di noi poi impegni di famiglia, di lavoro,
0: impegno, certo.
1: Però bisogna avere tanta tanta pazienza soprattutto, perché anche quando si fa qualcosa di buono comunque sei sempre non criticato, comunque vieni sempre visto, no, in modo diverso da dalla gente. Questa
0: Eh sì, è sempre difficile trasferire a tutti nello stesso modo, con lo stesso intento, no? Pur un pensiero semplice, semplice e condivisibile. Ci vuole anche un po' di follia, giusto? Quindi Giuseppe Pierri è anche un po' folle nel senso tutto l'impegno, l'energia, chissà a casa quante te ne hanno anche dette, al di là di questo, l'impegno e il lavoro, le trasferte. Racconta, vedi che ti ho rubato il sorriso, l'intento era proprio quello. Mi racconti la cosa... Nel formare questo gruppo, no? Che poi l'invito che dovrebbero nascere in ogni quartiere, in ogni angolo di qualsiasi squadra, e dovrebbero diventare un po' il braccio lungo delle birrerie, dei bar, no? Per ritrovarsi e vedere una partita. La cosa che ti ha dato più soddisfazione nel momento in cui sei stato nominato presidente di questo club e referente di anche del club più allargato di Dinastia Bianconera. Quindi sei il capostazione lì fondamentalmente, no? Dirotti di qua e di là le iniziative, le condividi, le trasferisci nella tua cittadina. La cosa che ti ha dato più soddisfazione, che ti ha tolto magari tanto tempo, tanta energia, ma che poi hai detto ce l'ho fatta?
1: No, anche qui la soddisfazione è più grande, perché comunque c'è un gruppo dove si collabora in primis, siamo in primis degli amici, cioè io diciamo che sono il presidente, ma affianco a me ho altre 8 persone di cui tutti siamo presidenti, cioè nel senso tutte le iniziative, tutte vengono condivise tutti quanti insieme, non c'è un capo, e questo diciamo è quello che poi ti porta a fare sempre meglio, no? Normale. Magari su qualcosa in più io sono quello che è il primo referente o comunque quello che sa la prima notizia, però poi comunque viene tutto condiviso da tutti. La cosa che mi ha spinto soprattutto ad aprire un club, perché ripeto c'è tanto impegno, tanto lavoro dietro, però la soddisfazione più grande è quando, perché comunque stando poi nel circuito club ci sono richieste stadio, comunque organizzazione del pullman, comunque portare la gente allo stadio. Quando porti la gente allo stadio quei ragazzini soprattutto che brillano gli occhi nel momento in cui parte l'inno della Juve, è la cosa più bella, quindi mi spinge a fare sempre di più proprio per questo motivo, per vedere contenti gli altri, cioè nel senso, perché la Juve per chi l'ama trasmette davvero delle emozioni molto forti. Io nonostante, voglio dire, non sono più un bambino, però anch'io ancora oggi, non sono andato solo una volta, ci vado spesso, però ogni volta che c'entro allo stadio
0: torni bambino? Torni bambino,
1: sì, torno bambino, è quello poi che ti spinge
0: che bello.
1: A fare tanto.
0: Che bello. Senti, io peso sempre i club che metto sullo stesso piano, poi faccio questo giochino molto sciocco, banale, semplice, in base ai chilometri che fanno, quindi io sono ultimo perché faccio parte del gruppo di Radio Bianconera a 8,4 chilometri dallo stadium, no? Che un po' magari invidierai, ma io invece invidio tutto quello che si crea, che nasce anche attorno ad una fermata, un autogrill, magari del gruppo di San Donaci che verrà per la prossima volta per qualche partita. Avete già in programma un programma? Trasferte?
1: Sì, in programma tutte. Abbiamo tutte le partite, ecco. Tra cui alcune persone.
0: Fantastici.
1: Saremo lì a Torino, sì, noi di chilometri ne facciamo
0: uno in più. Ecco, attenzione al dato, quanti chilometri sono, perché tu li conterai, vedrai i paletti dell'autostrada, gli autogrill, dammi qualche indicazione per capire quando parti, quando pensi che sei arrivato.
1: sono 1100 chilometri, forse più. Si parte un giorno prima e si ritorna un giorno dopo dalla partita, quindi anche qua tanto tantissimo sacrificio da parte mia, ma da parte di comunque tutti quei tifosi che salgono in pullman, e non nascondo che qua dalla Puglia in generale, da Brindisi, da Lecce, sono in tanti pullman, non solo il club mio, cioè nel senso che maciniamo tantissimi di quei
0: certo, chilometri, certo,
1: solo per amore della Juve. A volte ci viene da chiedere i giocatori che stanno in campo, se loro riescono, magari capiscono il sacrificio che c'è dietro di tutti i tifosi.
0: Questo riprendiamolo, lo dico alla regia, riprendiamolo e mandiamolo come jingle anche su Radio Bianconera. Lo sai che da questo momento dovete per forza accendere sul pullman a casa vostra, nelle vostre attività, Radio Bianconera, altrimenti c'è traffico in autostrada e quindi ritardate l'arrivo alla partita. E questo è il compromesso per partecipare alle nostre trasmissioni. Mi ha fatto davvero piacere, però devo chiederti ancora una cosa. Ma Di Livio, dimmi chi è Di Livio, perché non me lo ricordo, poi domani lo devo presentare, non ho tempo di studiare.
1: Lo chiamiamo soltanto il soldatino.
0: Così il soldatino.
1: Se qualcuno lo ricorda. Il soldatino, ce lo ricordiamo tutti.
0: Ha un grandissimo, e domani lo faremo ricordare al grande pubblico di San Donaci e Bianconera, il club nato da pochi mesi. Andremo a spegnere la primissima candelina insieme, anche se non è passato un anno. E mi raccomando, ai partecipanti o eventualmente a chi vorrà aggiungersi, di cercare informazioni sui profili social, visto che circolano tutte le informazioni del caso, i numeri di cellulare, giusto? Su Instagram e social vari, naturalmente, per chi si vuole aggregare, vestirsi da soldatini non serve, bisogna dimostrare, ecco, il saluto all'ingresso in campo, anzi in sala, per questa serata che vivremo insieme, anche con qualche collegamento domani con Di Livio e con i vari rappresentanti del club, naturalmente di alzarsi in piedi come si faceva quando segnava la Juventus, anche se non era Di Livio. Tutti soldatini per un giorno, va bene come slogan?
1: Va benissimo, perfetto.
0: Senti, l'ultima domanda è questa: la cosa che ti fa più arrabbiare con i tuoi soci, con i tifosi della Juve, che devi tenerti la bocca cucita quando guardate le partite al club e succede qualcosa che non piace, la cosa più fastidiosa che inviteresti gli juventini a evitare, quando prendi un gol, quando segna l'Inter, quando...
1: La cosa che mi fa arrabbiare di più è proprio quella, cioè quando critichiamo la nostra Juve, quando si perde, ultimamente non è, diciamo, non è che perdiamo sempre, però comunque ci sono risultati non positivi, la Juve va difesa sempre, cioè anche in quei momenti quando prende il gol, quando, perché a volte si sente, no, parlare male dell'allenatore, poi si sente parlare male di quell'altro giocatore, quella è la cosa che a me fa arrabbiare tantissimo, cioè Juve e Juventino sempre, anche nei momenti peggiori, perché purtroppo c'è sempre chi vince e c'è chi perde, quindi non puoi essere sempre un vincitore, anche nei momenti in cui c'è la sconfitta comunque bisogna parlarne bene, comunque bisogna proteggere tra virgolette la nostra Juventus.
0: Allora, se siete dalle parti di San Donaci, cosa c'è lì come riferimento per uno come me che non ha studiato geografia, Giuseppe? Cioè, siete vicini quanto dall'aeroporto, da Bari, da Brindisi, da Lecce, Brindisi, da Taranto?
1: Da Brindisi abbiamo l'aeroporto più vicino a Brindisi, che siamo a 20 km dall'aeroporto. Poi abbiamo il bellissimo mare del Salento che ci costeggia.
0: Va bene, qui ci sta, ti invidio, farei io le trasferte ogni weekend per venirti a trovare a questo punto e per guardare con voi la Juventus. Quindi se siete da quelle parti, scendete all'aeroporto di Brindisi, siete juventini, fate riferimento al San Donaci Bianconero, il club è nato da pochissimo. Noi arriviamo domani, mi raccomando, non ci lasciare come due soldatini lì all'aeroporto, non ho dubbi che sarai lì già da stasera, probabilmente, conoscendo gli amici della Puglia, il loro affetto, il loro calore e la loro organizzazione. Grazie Giuseppe, forza Juve, let's go, Radio Bianconera sia con voi, va bene? Ciao.
1: Grazie a voi, a domani.
0: Grazie, io li ho sentiti tutti lì che sbirciavano dietro la porta del presidente per ascoltare, riascoltate, questo è lo spirito dello sport. Tutto quello che si fa in più o che si fa male sarebbe da tagliare, non nel podcast, quelli che fanno le cose non serenamente, non solo semplicemente con questa passione. Quindi noi apriamo alle iniziative dei club per dimostrare la bellezza di quello che ci raccontano, di quello che fanno e di quello e dei tanti sacrifici che devono sopportare naturalmente anche le loro famiglie attorno. Ci tenevamo, quando possiamo, quando siamo invitati, anche quando non siamo invitati, mandateci le vostre iniziative, ne parliamo sicuramente volentieri. Domani quindi un piccolo collegamento con Di Livio, magari nel corso dell'amichevole, se riusciremo a vederla sicuramente e a commentarla proprio su Radio Bianconera. Anche perché vi devo dire, domani fino alle 13 avrete il solito duo Borletto De Michelis. Pensate che la conduzione, perché c'è giorno partita, dalle 13 al posto del direttore, nonostante sia venerdì e sia lo spazio di Cose di Calcio, diventa Cose di Santarelli. Quindi non perdetevi l'appuntamento anche con l'amichevole di domani e con i collegamenti con la Continassa e con il club appunto in provincia di Brindisi. Caro il mio Gabriele, Latin Lover di Roma, mi fai ascoltare qualche vocale se è già arrivato? Oppure ripropongo la domanda: senza Yıldız, come dice Marchisio, la Juve vale solo, pesa solo un 70% del suo valore, quindi gli dà un'importanza pesante, pesante, di più o di meno? Cioè, siete d'accordo o no? E che percentuale dareste? Perché io invece ho l'impressione che in questo momento ci manchi Yıldız, è il supereroe di questa Juve, ma siamo riusciti a sopperire al momento. Solo 5 giornate, pausa lunga, i tempi del recupero si accorciano, anche se bisogna aspettare la fine del 2026, che incida forse di più, ma che in questo momento si senta meno la sua assenza. E questo è un dato meritevole da inoltrare a Spalletti, alla società, a chi ha preso il suo posto. In questo momento mi sembra che riusciamo a nascondere, a mascherare la sua assenza. Cosa ne pensate? Fammi ascoltare un vocale. Gabriele, lo chiedo alla regia di Roma, vediamo se tratta questo tema o qualche altro tema e poi andiamo in pausa. E attenzione, 340-5425-324, lo spazio dopo, interamente dedicato alle vostre domande. Scrivete, mandate vocali per Malu Pasincato, il direttore, il giovedì c'è sempre il direttore sportivo Malu Pasincato. Vocale.
2: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buon pomeriggio. Forse sì, sono due squadre completamente diverse, con e senza Yıldız. Secondo me con Yıldız siamo nettamente più completi e forse anche più forti di quello che siamo adesso, però comunque Alaj Begovic al momento sta facendo bene la sua parte, diciamo, ecco, giocando al posto di Yıldız. Però io preferisco la Juve con Kenan, non vedo l'ora che rientri. Detto questo, ma tanto ormai abbiamo visto Malagò in che situazione è, no? Dovrebbero commissariare ma non fanno niente, e poi sul City invece indagano, mentre su squadre tipo l'Inter con 800 milioni di debiti non fanno nulla. Forza.
0: Ma il cerchio si sta stringendo, ha toccato anche altri temi. Sei il perfetto ascoltatore di Cose di Calcio XL, ma quindi adesso sei anche il perfetto ascoltatore che può prendersi qualche minuto di pausa. A tra poco col direttore Malu Pasincato, le vostre domande. Caro Malu, ti scrivo, domanda su qualsiasi argomento: calciomercato, giocatori, esperienza, nazionali, Malagò, commissariamenti. Lui sa davvero tutto. Mezz'oretta di filo diretto con Malu Pasincato. A tra poco.
3: Cose di Calcio.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: In fondo sono solo Cose di Calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, io dico di essere un privilegiato, A perché vivo a 8,5 km dallo stadium qui a Torino, B perché faccio questo mestiere che mi porta a seguire la Juventus, l'ho scelto e ho avuto anche un po' di fortuna, lo ammetto, come in tante cose nella vita bisogna averle, qualcuno è stato più fortunato del sottoscritto. Terzo perché mi confronto sempre con voi che siete fenomenali, intanto faccio i complimenti al presidente del club che abbiamo appena sentito perché mi ha trasmesso semplicità, bontà, purezza, che quando si parla di calcio, anche perché adesso mi è comparso all'ultima ora del CONI, caso Malagò, è possibile un commissariamento della FIGC? Bonfiglio convoca la giunta per martedì 6 ottobre, tutti preoccupati, tutti cupi, cioè, capito? Non poteva essere eletto, però come siamo riusciti a farlo eleggere? Perché non l'abbiamo bloccato prima? Perché se no si sarebbe tesserato e avrebbe vinto poi dopo il ricorso. Cioè, capite? Siamo un paese che va al contrario. Ha ragione poi Domenico Marocchino. Ma al di là di questo, la bontà, la purezza del presidente del club porta alla purezza che ci racconta, perché a me quello che interessa, non quello che arriva da più lontano, per farvi capire il sacrificio, ma chi parte in pullman. Io vado una volta in vacanza e dico no, fino in treno, fin là, no, mezz'oretta perché siamo tutti in macchina, tutti a consumare benzina, motivo per cui ci aumentano la benzina e ci prendono le tasse di giorno in giorno. Ma la bellezza è poi sentire questi messaggi. Davide, ed io che mi lamento per il traffico perché parto da Milano per venire allo stadium. 2000 chilometri, quelli lì, anche questo ci differenzia da altre tifoserie. Davide, non dico purtroppo, per fortuna ognuno ha la sua passione, poi ci aggiungi quello che dicono e non dicono, quello che sanno e quello che pensano e quello che non sono, i tifosi in generale lo fanno anche altre tifoserie. Però lui che si lamenta quando viene da Milano e trova un po' di traffico per arrivare allo stadium, mica è come il direttore Malu Pasincato, che è già a nostra disposizione. Direttore, ciao Malu, è sempre un piacere.
7: Buon pomeriggio a tutti.
0: Il giovedì di Malu, sì, senti, sì. Le nazionali come stanno? Perché ho visto Italia e Germania, zoppicare un po', poi ci sono i momenti di alti e di bassi. Klopp, Mancini, pensare di risolvere i problemi in poco non ha senso. E soprattutto su chi hai messo gli occhi in questa Nation League dopo due giornate?
7: Guarda, io dico che una parola che mi piace tanto utilizzare, tu la sai, equilibrio. Io non sono quello che quando Mancini ha perso, l'Italia ha perso col Belgio, è stato ipercritico, perché una partita, un nuovo corso ci può stare. Non mi sono neanche esaltato per la bella vittoria in Turchia, nel senso che è una bella vittoria, ma diciamo l'equilibrio deve sempre regnare, e sono curiosissimo di vedere questa sfida tra la Francia di Zidane, alla prima tra l'altro proprio sul suolo transalpino, contro un'Italia reduce da una bella vittoria proprio in Turchia. Dunque una partita che mi ricorda anche un po' quello che è successo negli anni 2000, quando la Lazio e la Juventus si contendevano gli scudetti, Zidane con la maglia bianconera e Mancini con quella della Lazio. Detto questo, Klopp ha preso la Nagelsmann, questo la nuova Germania, vuole un attimino un po' di tempo, perché non è che anche perché ti chiami Klopp in due giorni cambi tutto. Tra l'altro bisogna anche vedere le partite giocate, io l'ho viste tutte e due, contro l'Olanda il pareggio è sostanzialmente giusto ed è finito così. Ecco, la partita che ha sorpreso tutti, ma fino a un certo punto, è contro la Grecia. Ma se io devo fare un nome di una nazione in Europa che nei prossimi anni tornerà ai fasti di un tempo, come è successo quando sorprendentemente hanno vinto l'Europeo del 2004, la Grecia di Dubikas, non solo che tra l'altro gioca in panchina, quando si è parte dalla panchina spesso il giocatore del Como quando gioca in nazionale, perché gioca a Vidis. Dunque, per farti capire, un giocatore che qui in Italia è uno dei migliori attaccanti, nella sua nazionale parte dalla panchina. Questo per farci capire il livello che c'ha la Grecia da qui ai prossimi anni. Dunque, mi aspetto di vedere delle partite vincenti, aperte, con purtroppo dico la polemica in Portogallo tra Cristiano Ronaldo e la propria nazionale, lui che non ha digerito l'esclusione di tutti i 90 minuti dell'ultima partita vinta dalla propria nazionale senza di lui, e questo secondo me è una situazione che è sicuramente è spiacevole. Uno, da una parte io dico che lui deve capire che l'età c'è per tutti, è stato anche per altri grandi campioni, si è arrivato a una certa età, bisogna essere centellinati. Lui magari pensava di entrare qualche minuto, il fatto che non è proprio entrato e la squadra ha vinto l'ha mandato su tutte le punte. Non dovrebbe essere così. Dall'altra parte un allenatore è giusto che faccia le proprie scelte.
0: Eh sì, non è mai facile dirlo, non è facile capirlo anche da soli, però si arriva anche a queste situazioni. Ma lui ha fatto riassunto un po' di tutti i temi, anche perché ancora una settimana senza campionato, poi si ripartirà. Sarà quella la fase, intanto invito da casa, il direttore è a vostra disposizione, poi so che in queste settimane è un po' più complicato essere lì al telefono, mandare subito un messaggio, però se avete qualche curiosità, tanto poi quelle di nomi da segnalarci ce l'ha già lì e ce le faremo dire prima della chiusura di questo collegamento. Ti chiedo, Manu Pasincato, direttore sportivo di Radio Bianconera, a tutti gli effetti, ci hai riassunto tutti i temi, ci hai riassunto un po' tutti i temi. Ti chiedo, sarà la ripresa il momento cruciale per capire che faccia ha la Juve, la Serie A, chi prova a correre più veloce delle altre, chi proverà a salvarsi? Tra l'altro ci sono stati dei cambi anche in panchina, oppure è ancora troppo presto, bisogna aspettare uno step magari dopo la pausa delle nazionali, la prossima?
7: Ma io dico che praticamente è uno step, non è decisivo, però è uno step, perché comunque ci saranno partite ogni tre giorni e dunque le squadre dovranno assolutamente farsi trovare pronte. La Juventus in primis, visto che ci occupiamo della squadra bianconera, perché dopo è normale che diventa un discorso anche mentale, no? Se tu incominci a fare un filotto, riesci in qualche modo a trovarti anche con l'autostima che praticamente serve per cercare poi di rimanere costanti, perché questo che è fondamentale, rimanere costanti. E dunque partire bene contro una squadra soprattutto come il Cagliari, che è in forma, una squadra che gioca bene con Pisacane, che ha trovato un Maldini maturo, perché come si dice a volte nel calcio, sono dei giocatori tardivi che esplodono dopo, ma poi dopo, quando trovano quella fiducia, sono giocatori che possono essere determinanti. La pressione ce la va la Juventus, non certo il Cagliari. Dunque, questo ti fa già capire, quando affronti partite del genere, sono partite che devi fare molta attenzione, perché cominciare con un passo falso dopo le partite dei mondiali, dopo le partite dei nazionali, è sempre un problema. Spesso, soprattutto quando una squadra arrivava da un bel risultato, uno vorrebbe assolutamente non fermarsi, no? Dopo la bella vittoria con l'Atalanta. Invece c'è stato il discorso del mondiale, della Nations League, e di conseguenza bisogna farsi trovare pronti perché basta niente e quello che hai fatto bene prima della pausa tornare di nuovo in discussione.
0: Allora, spazio filo diretto sostanzialmente, 340-54-25-324, mandateci una domanda, io ho aperto la messaggistica, o un vocale breve, 20 secondi, e lo faremo ascoltare. Allora invito la regia a farci ascoltare gli ultimi vocali che sono arrivati proprio alla messaggistica di Radio Bianconero.
8: Buongiorno direttore, sono Paolo da Ferrara. Non sono tanto d'accordo, nel senso che se diamo tutta questa importanza a questo giocatore non siamo messi bene, anche se io sono convinto che per questioni di bilancio ho paura, ho sentore, la sensazione che possa essere venduto il prossimo anno in Premier, mia idea personale. Poi su Marchisio sono un pochino, ce l'ho un po' con lui, per tutte quelle frasi sui tifosi del Toro che sono più torinisti che juventini, poi alcune dichiarazioni che ha fatto in alcune TV, mi è andato un pochino giù a livello personale. Speriamo che non sia fatto niente e domani ci guardiamo l'amichevole, forza Juve sempre.
0: L'amichevole della Juve o l'amichevole della Nazionale? Non è un'amichevole quella per la Nazionale, faceva riferimento alla Juve. Malù, dentro le affermazioni del nostro ascoltatore, sempre molto attento, c'è la risposta al mio quesito, che volevo girare anche a te, ma lui ha già parzialmente risposto. Marchisio, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, oggi ha parlato di Yıldız. Senza Yıldız è una Juve al 70%. Al di là del pensiero, del parere dell'ascoltatore, ti chiedo anche a te, se sei d'accordo o qualcosa di più o qualcosa di meno. Chiaro che nella risposta dell'ascoltatore c'è un aspetto importante che fa riflettere anche il sottoscritto. Quello che dice, non vorrei che venisse data troppa importanza a Yıldız, però quelli importanti devono sentirsela questa responsabilità e questa importanza. Cosa ne pensa il direttore?
7: Yıldız è un giocatore importante, preferisco sempre averlo che non averlo. Poi le squadre, le grandi squadre devono sopperire anche all'assenza di giocatori importanti e quando non ci sono cercare, hanno le rose per giocare bene lo stesso. Però un Yıldız che mi sta bene, mi fa la differenza, mi crea pericolo, mi crea quelle giocate che a volte in partite bloccate soprattutto sono determinanti e di conseguenza è un giocatore che comunque ha il suo peso specifico, dunque poi parlo dell'Yıldız al top della forma, perché quando si parla di un giocatore determinante io lo valuto al meglio delle sue performance, perché poi c'è stato anche un Yıldız che quando non stava bene si vedeva che non riusciva a determinare, ma un Yıldız che sta bene sicuramente è un giocatore che determina ed è importante averlo sempre.
0: Ecco, nello specifico, solo per così il dibattito, la Juve senza Yıldız è una Juve che pesa 70 o qualcosa di più o qualcosa di meno?
7: Guarda, io se percentuali non sono tanto a se percentuali, perché giocatore quando sei giocatore diciamo più talentuoso, diciamo il top player, no, per dire, che poi lo deve dimostrare perché è ancora giovane e tutto, è normale che diciamo magari il 70 no, però io dico che comunque manca una percentuale, capito? Come avere un 15% in meno, io la metto così, cioè, mi deve far dare le percentuali.
0: Un pezzo importante in meno. Dai, abbiamo capito. Chiarissimo. Senti, ho studiato un po' il Cagliari, ci dice Valerio da Pisa. Tre di loro ha dato 7 giocatori, di cui solo 3 titolari. La Juve invece 12, molti dei quali sono titolari. Ecco quella che potrebbe essere la caratteristica, la differenza di questa sfida pochi giorni dopo gli impegni delle nazionali. Considerando che i sardi stanno tra l'altro vivendo un ottimo periodo. E vale un po' per tutti, è vero, per chi ne dà di più ne dà di meno. Cosa può fare la differenza in quelle partite Cagliari-Juventus, o quale può essere la penalizzazione maggiore, il fatto di giocare in trasferta dopo aver avuto tanti giocatori in trasferta?
7: Ma guarda, secondo me gli allenatori sanno che la partita, lo dicono tutti, la partita dopo la ripresa con le nazionali è sempre la partita della ripartenza, no? E dunque non la vuoi perdere, sai che hai avuto giocatori in giro che sono arrivati in altro modo, qualcuno magari per i viaggi o anche perché comunque la nazionale ti dà, anche quando uno va in nazionale, va in vacanza, ti dà anche uno stress di un paese. Se tu hai lo stress di una tifoseria, la nazionale è lo stress di tutto un paese. Dunque sono tante varianti, e l'importante è una partita generalmente da non perdere di tutto e possibilmente cercare di vincere. Dico una banalità, ma è proprio così, perché perderla vuol dire già fare questo periodo prima della prossima sosta già sempre diciamo, non dico con l'acqua alla gola, ma sempre con una pressione ancora maggiore. Invece partire con una vittoria ti fa la possibilità di preparare quel filotto di partite che c'è, che deve essere un filotto vincente, ma quel filotto di partite c'è, di vincere o fare un buon risultato, resettare e fare la partita dopo. La stessa cosa, dunque, è veramente un momento intenso e di conseguenza nessuno vuole sbagliare. Certo che quando affronti una squadra spensierata che sta andando bene è un pericolo grande. E io un giocatore su tutti è questo ragazzo che mi piace moltissimo, classe 2007, Paul Mendy, è un giocatore che sentiremo parlare perché comunque ha fisico, sa fare il sa far salire la squadra, è potente, ha personalità. Dunque quando affronti un giocatore così che non c'ha niente da perdere, con il fatto di giocare allo stadio e dimostrare di essere un giocatore che può avere un avvenire sicuro, bisogna fare attenzione.
0: Interessante. Senti, Malù, intanto ascoltiamo un altro vocale, perché ho visto che è arrivato proprio Aurora, chiedo alla regia di Roma.
9: Ciao ragazzi, sono Davide da Milano. Niente, volevo fare più che una domanda, qualche considerazione da sviluppare con voi. Vabbè, il discorso FGC, Malagò, cioè, non mi stupisce, non mi sorprende, poiché, come diceva sempre mio papà, se vai al mulino ti sporchi di farina, lì dentro è quello. Sono situazioni trite, ritrite da sempre.
0: Magari non è farina.
9: Come agiscono fratelli, fratellini, sorelle, sorellastre, situazioni varie che non mi interessano. Invece volevo parlare al volo velocemente di due situazioni che mi fanno veramente le narrazioni fatte ad hoc. Da quando Caiode ha fatto la partita buona con la nazionale, sembra che Caiode abbia giocato solo nella Juventus, abbia giocato da professionista
0: ieri
9: Nella Juventus. Io leggo giornali, leggo TV private dove mettono
0: il fallimento della Juve,
9: Juve che rimpianto, Caiode, il no della Juve e ora, tutti questi titoli sensazionalistici che però non hanno un senso, perché Caiode ha giocato con noi 4 anni nelle giovanili e in prima squadra non c'è mai entrato, è andato nel Gozzano e ha fatto 2 anni o 3 anni la Fiorentina in Serie A, che è stato poi venduto al Brentford. Ma sembra che Caiode abbia giocato, cioè l'errore di non farlo giocare in prima squadra sia dalla Juventus. Peccato che quando Caiode è andato via dalla Juventus aveva 16 anni.
0: Chiarissimo, ne avevamo parlato ieri, tra l'altro tocca il tema molto caro a Malù, direttore.
7: Sì, guarda, io dico che col senno di poi che è facile sempre parlare. Partiamo da una base, che nel nostro paese purtroppo in generale diamo poco spazio ai nostri giovani, tendiamo più a mandarli in giro, a farli crescere, a cercare soluzioni, quello che fanno pochissimo all'estero oramai, perché quando uno è un giovane se lo fa crescere in casa più che mandarlo in prestito. Detto questo, diciamo l'impianto maggiore, se devo fare una scala, ce l'ha più la Fiorentina, perché praticamente io ero convinto che lui sarebbe diventato il vice Dodò, perché comunque Dodò con la sua esperienza era il titolare, che sarebbe poi stato venduto, a quel punto tu avevi già in casa il suo sostituto. Così non è stato, ha dovuto emigrare in Premier League ha dimostrato piano italiano, nel senso che è arrivato al Brentford subito, non ha giocato, si è adattato al calcio inglese, poi quando è diventato titolare, oggi è uno dei migliori esterni della Premier League. E dunque è un bene per l'Italia, il sistema nazionale è un male, perché quando abbiamo i nostri giovani, oggi è il caso di Caiode, poi altre volte altri giocatori, li facciamo partire a cuor leggero. Quello deve essere una riflessione.
0: Ma Lu, mi fai venire in mente una domanda schietta, si avvicina un po' a quella che ci fa un ascoltatore, ma le metto insieme. Intanto ringrazio e saluto tutti quelli che oltretutto sono sardi, ma che tifano Juventus. Naturalmente seguono la nostra trasmissione e li salutiamo. Twitch è sulla nostra messaggistica. Ma cosa ci vedono? Cioè, faccio questa domanda cattiva, brutta, improvvisata, eh? Cioè, noi non vediamo niente di particolare, o lo facciamo per business, ma quello di cedere Caiode, no? Noi non Juve, noi mercato italiano. Però viene individuato dal mercato inglese, forse perché costa poco, non deve spendere tutti quei soldi per confermare un loro giovane. Cioè, mi chiedo, non che Caiode non meriti, ma perché vado a prendere un giocatore che non riesce a restare nel giro italiano prima di adesso, metti anche un altro nome, viene preso da un altro campionato, di primissimo, cioè importante comunque, per spendere meno o cosa, ma soprattutto facendo togliere un posto, annullando un posto per un calciatore giovane, bravo, inglese. Tu che segui queste dinamiche, mi metti ordine alla mia confusione?
7: Ti metto ordine che all'estero non fanno un discorso di nazionalità, fanno un discorso di interesse e di bravura. Se in quel posto di estremo destro Caiode italiano è

0: vuoi vincere subito e dunque tu vuoi vincere, e se c'è il giovane capitato lì per caso, ok, gli si batte le mani, ma se tu vinci con il vecchietto, tu vuoi vincere. All'estero spesso non è che uno non vuole vincere, ma nella vincita si mette anche il fatto di poter comunque mettere dei giovani che possono sbagliare e il giovane va protetto. Quando la squadra va male, ce la si prende con gli esperti, non con il giovane che lo si fischia o comunque gli si mette quella pressione che quando entra in campo gli tremano le gambe. Il giovane viene protetto, come se gioca ibernato, gioca ma sa che può sbagliare, sa che può far benissimo, sa che c'è, può fare tutto, perché gli viene concesso in quella fascia di età di fare giustamente il suo percorso, quello che non succede in Italia.
1: Senti, finiamo con Francia-Italia. Zizou fu il primo che ti regalò la sua camisetta, ricordiamo molto bene, e l'Italia, valore commerciale delle due squadre, la Francia vale praticamente il doppio dell'Italia, i due osservati speciali di Malucchi saranno di interesse, quelli che giocano titolari da una vita o magari il francesino o l'italiano che ancora dobbiamo apprezzare fino in fondo.
0: Ma guarda, io oggi, cioè, se devo dirti, mi aspetto una partita importante da Dumbia, probabilmente dovrebbe partire titolare, diciamo con una Francia tecnica e fisica a centrocampo, il suo lavoro sarà determinante, dunque mi aspetto tanto da Dumbia. E poi mi aspetterei tanto anche da Caiozzi, ma penso già che Mancini, tecnico navigato, non bruci Di Lorenzo, perché Caiozzi ha fatto una partita importante. Anche in nazionale sono le gerarchie, il titolare per il momento è Di Lorenzo, dunque secondo me il giocatore del Napoli partirà titolare, se no ti avrei detto Caiozzi, perché mi sarebbe piaciuto vederlo fronteggiare le frecce francesi che ce l'hanno da ogni parte. Per quanto riguarda invece la Francia, io ti dico che vado assolutamente a vedere, a far giocare Zidane, Jérémy Jacquet, difensore centrale del Liverpool, un giocatore veramente che nonostante 19 anni, caro Antonio, gioca con una personalità da veterano, veramente un giocatore che mi piace tanto. E poi per quanto riguarda la Francia, non ti dico i soliti nomi, ma ti parlo di Esteban Le Pol, perché è giusto valorizzare anche i giocatori che non hanno quella mediaticità che hanno Mbappé, Dembélé, Olise, due. Esteban Le Pol chi è? Il capocannoniere dello scorso campionato francese del Rennes, è un giocatore che, come succede a volte in Francia, tardivo, nel senso comunque Francia, lui è il 2000, non è il 2007-2008 come siamo abituati a vedere in Francia. È esploso tardi, ma si è meritato a suon di prestazioni la convocazione e Zidane l'ha premiato, come da Cugna del Como. Da Cugna del Como 3 anni fa firmava nella Serie B italiana, 3 anni dopo,
1: adesso,
0: nella partita che ha giocato contro il Belgio da titolare della Francia, una delle nazionali più forti del mondo, è stato mostruoso. Dunque, per farsi capire che nel calcio, ad ogni latitudine, se uno è bravo, si impegna, lavora, può avere l'opportunità per dimostrare il suo valore.
1: Questa è Francia-Italia vista con gli occhi di Malupa Zincato, io la guarderò anche con gli occhi di Pierre Kalulu, convocato da Zidane, già esordito e probabilmente dovrebbe
0: esordito
1: anche giocare.
0: Anche molto bene, anche lui ha meritato. La Francia è una nazionale che bisogna avere pazienza se la si vuole ottenere, è successo anche in passato ad altri giocatori. In questo momento forse, magari con tutto rispetto, siamo senza nulla togliere, siamo tecnicamente sotto la Francia, poi il campo sappiamo che è un derby tra cugini, in famiglia tutto può succedere.
1: Speriamo, in famiglia succedono cose anche peggiori, Malù. Direttore, grazie, Malù Pasincato, ricordatevi tutti i giovedì, buongiorno. Oggi siete stati un po' pigri, perché non c'è la Juve che gioca, però la domanda su Ildiz, sapete per chi la tengo tra poco? Per Paolo Rossi, XL, sta per cominciare.
2: Cose di calcio.

0: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Ben ritrovati. Ben ritrovati, eccoci qua, è un attimo che da cose di calcio normale diventa XL, anche perché poi dovremmo liberare il nostro Paolo Rossi al termine di questa
3: la valigia pronta, ecco. La valigia sul letto.
2: Guardate che
3: buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno. Ma già preparato.
3: Da cosa si capisce che un uomo va in vacanza? Il colore, il sole addosso.
2: Onestamente avevo pensato a quello, però ho detto non scherzo sul colore, sulla maglietta, però la valigia
3: vacanza di studio, vacanza di studio. Sai che si dice
2: solo,
3: sempre così.
2: Solo su Radio Bianconera. Paolo, che domanda ti aspetti oggi da me? O vuoi che chiediamo all'intelligenza artificiale?
3: Chiedi all'intelligenza artificiale. Ok. Io da te non mi aspetto mai nulla di preciso perché tu sei pirotecnico,
2: fantasioso, un fantasista,
3: quindi uno che può inventare.
2: Bravo, ha riconosciuto
3: l'ho citato
2: il suo
3: apposta.
2: La valigia sul letto io non l'avrei mai ricordato, neanche... No. Con il premio a 100 milioni di euro.
3: Che, siccome in questi due anni...
2: questa è la tua generazione,
3: in questi due anni la valigia sul letto è tornata praticamente all'attualità ogni volta che leggevamo di Colomani. Perché Colomani aveva la valigia. E al momento io ho pensato, ma io fossi uno sponsor di valigie, io andrei da Colomani. Perché ogni titolo era Colomani alla valigia. Quindi mi immaginavo...
2: Garantisco.
3: Questa valigia pronta.
2: Garantisco, Paolo, puoi confermare? Nulla di tutto quello che abbiamo
3: costruito,
2: di quello che diciamo costruito, ancor meno oggi. Io quando penso alle valigie invece pronte, non a questo, al testo di questa bella canzone che avrà fatto innamorare tanti italo-spagnoli, mi viene in mente molto più cruda, molto più netta, per provare a tornare seri, la risposta di Davids qualche anno fa, quando dice la Juve, chi merita la Juve? La Juve devi tenere sempre la valigia pronta, perché a qualcuno, riferendosi, cioè l'aveva agganciata, l'ha spiegata anche meglio, adesso non mi ricordo il virgolettato, ma il senso era, ero presente, ero di fronte a lui col microfono, per tornarsene anche subito.
3: Ah certo, la Juve si è sempre...
2: Io lì ci ho visto la juventilità in quella risposta, cioè te la devi meritare, se no la valigia non disfarla, perché... poche settimane puoi andare via.
3: La Juve è un'eccellenza, cioè è uno stato mentale che tu devi avere sempre. Io aggiungo, secondo me, a certi livelli questo capita un po' ovunque. Il problema è che se vuoi, la Juve ha di più difficile rispetto ad altre squadre, che quando quei livelli lì non ce li hai, te lo ricordano tutti. E quindi questo, indubbiamente, cioè non si può stare alla Juve per vivacchiare. Alla Juve, rarissimamente ho visto la Juve festeggiare un pareggio, cioè magari per una rimonta da 2-0,
2: quello
3: 2-2.
2: No, Paolo, però vivacchiare forse inconsapevolmente,
3: ma no, perché...
2: diversi,
3: perché dipende sempre se tu consideri la Juve un punto d'arrivo o il punto d'arrivo è vincere con la Juve, cioè diventare un giocatore fondamentale, importante, che lascia un segno nella storia. Tant'è vero che, diciamoci la verità, cosa succede quando la Juve le cose non vanno bene? Che ci dimentichiamo noi tifosi persino le grandi partite. Cioè quando tu non vinci, cioè io ho memoria anche gli anni che abbiamo passato insieme prima dello scudetto.
2: C'è stato caso che sono passati 20 anni.
3: Lascia perdere.
2: Cioè 20 anni fa, due pivelli, l'uno nello studio, eri tu quello dello studio.
3: Io ero quello dello studio, tu quello del campo, tu quello del campo. No,